0: l'Unione Europea, poi tu leggi gli articoli con questo titolo e scopri, colpita locomotiva al confine fra Ucraina e Polonia, che c'erano sì Boris Johnson e un consigliere della Meloni che si chiama Saggio, non è una battuta, ma erano su un altro convoglio, dopo la panzana del drone l'altro giorno, adesso si voleva colpire il treno dei diplomatici, però hanno colpito un altro treno. O sono demoniaci o sono delle pippe spaziali sti russi, che per colpire il treno dei diplomatici ne hanno colpito un altro.
1: Vabbè, vai a fare queste piccole differenziazioni. Certo è che i droni corrono lungo i confini dell'Unione Europea e, se mi permetti, quelli che a quei confini ci vivono e ci stanno, qualche perplessità.
0: Tu e dell'Ischlein continuerete a sostenere la guerra, vediamo cosa decidono.
1: Mentre tu e il tuo Conte continuerete a non farlo.
0: Sì,
1: però,
0: sì, il mio Conte.
1: Se tu hai già notato.
0: Questa è la posizione di chi non vuole continuare a devastare le nostre economie e far vincere i nazisti in mezza Europa, concedendovi pure la bandiera della pace.
1: Come vedi, la mia previsione era giusta sui nazisti anche per quello che riguardava la Svezia. Quando ci sono elezioni nazionali, le forze democratiche sono ben attente a mantenere i popoli democratici, a mantenere ferma e dritta la barra. Certo è che se tu hai ascoltato dai nostri ascoltatori già da oggi e poi in relazione le contributi audio di Elly Schlein e di Giuseppe Conte, capisci bene che la strada per le elezioni che sono fra qualche mese, per il cosiddetto programma comune sul quale, secondo la Schlein, siete così già ben avanti, è una strada molto ripida, molto in salita e piena di trabocchetti.
0: Senti, invece Giuliano, invece, siccome conosci molto bene l'Arabia Saudita, la frequenti anche per lavoro, questa notizia secondo me è clamorosa del danneggiamento dell'oleodotto diretto fino al Mar Rosso. Il 4% dell'offerta mondiale, quella che passava fino a ieri per l'Arabia Saudita, salta.
1: È una notizia clamorosa non solo per quello che riguarda l'Arabia Saudita, che è in un momento di particolare difficoltà, anche ma per quello che riguarda gli equilibri geopolitici dell'area, perché gli Stati Uniti si sono fino a questo momento rifiutati di fornire l'accordo previsto, è arrivato in soccorso il Pakistan e c'è una riunione dei BRICS di straordinaria importanza di cui dovremo parlare, e lo facciamo però subito dopo il giornale radio che incombe.
0: Suspense.
2: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:03. Giornale radio.
6: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale radio. La radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
9: È svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
10: Questo è l'attimo fuggente!
11: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
12: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Volevo un secondo dire a quel radioascoltatore che diceva che Meloni praticamente parla solo quando parla solo con chi gli pare, che questo è il motivo per cui è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. perché è solo quello. Io sono convinta da tanto che il fatto che lei non parla in questi 4 anni, nessuno gli ha potuto fare domande scomode e di conseguenza nessuno ha potuto ascoltare qualcosa che gli accendesse un pensiero negativo riguardo al popolo italiano, dico. E quindi questo è, quindi hai pienamente ragione. Buona giornata a tutti, ragazzi.
4: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano, Danilo da Ravenna. Dunque, io questa mattina vorrei rispondere molto brevemente alla signorina da Olbia. Carissima, te ti chiedi il motivo per cui ci sono delle persone in Italia che ancora oggi votano a destra? Beh, guarda, la risposta è semplicissima, non è che ci vuole tanto a capirlo. Per un motivo molto semplice. Perché mai dovrebbero votare Conte, Schlein e Fratoianni? Ecco, questa è la risposta. Ciao ciao, buona giornata, Danilo da Ravenna.
9: Luca, un brano da usare per introdurre quando presenti Giuliano Guidabardi. Ah, su Antonio La Lecce. Il testo non te lo so cantare, però.

0: potevo riposare.
1: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Ma per forza che devono, cioè, tutta questa propaganda pro guerra, per forza devono, con tutti i soldi che devono, che hanno già speso e che devono spendere per il riarmo, non possono fare altro che mettere la gente in condizione di aver paura. È un classico. Così nessuno dice niente se spendono quei soldi per armarsi e per proteggerci, tra l'altro. Lo fanno per noi, eh? Ah. Un saluto.
2: Eccoti.
3: Ed
2: ma come si può
3: ritornati.
2: Pensare di dedicare a Giuliano Guidi Bibi Bardi il più bel canto sardo indoeuropeo? Ma lui può avere una canzonetta, una cosa dei Pooh, una cosa così, ecco. Non
3: guarda,
2: esageriamo.
3: Mi è contento, anzi mi sento per pienamente rappresentato da Whatever Lola Wants, che il nostro Peter ha messo prima, quindi va più che benissimo. E torniamo a cose più importanti che parlare di queste cose che dovrebbero essere lasciate agli orari un po' più tardivi, quando si comincia con gli aperitivi. E veniamo torniamo all'Ucraina e a quello che sta accadendo ai confini dell'Ucraina, perché tu sarai in disaccordo, ma anche il premier polacco Tusk ha capito che prima o poi, più poi che prima, stanno arrivando ai confini dell'Europa e vogliono arrivare ai confini dell'Europa non perché sbagliano convoglio, come pensi tu, ma perché la situazione degenera, così come non si è trovato un accordo nel vertice di cui parlavamo prima della pausa del giornale radio, il 18° vertice dei BRICS, che si è chiuso proprio ieri sera a Nuova Delhi. Dovevano fare tante cose, dovevano arrivare ad avere una nuova valuta che sostituisse il dollaro, e invece ciprimerlo, e proprio perché mancava l'Arabia Saudita, mentre tutti erano rappresentati ai più alti livelli, c'erano Putin, Xi Jinping, Modi, Pezeschian, l'Arabia Saudita non ha mandato il proprio capo del governo e principe ereditario Mohammed bin Salman, ma è andato il principe Faisal bin Farhan, che è dell'Arabia Saudita, è ministro degli esteri. Insomma, l'Arabia Saudita ritorna centrale negli equilibri, soprattutto per quello che si vuole fare con i BRICS, che vogliono togliere agli Stati Uniti la loro principale arma, che non è l'arma nucleare, ma è il dollaro, usato come moneta di scambio nelle transazioni internazionali.
2: Ci sei?
3: Senza parole, sento.
2: No, pensavo che stavi proseguendo. Non so perché no. Hai tutta questa così, questo sorvolare sul tema su cui invece ti chiedevo un parere prima della pausa, cioè cosa succede secondo te in Arabia Saudita con l'interruzione dell'oleodotto?
3: Succede che l'Arabia Saudita che l'Arabia Saudita reagirà e ha già cominciato a reagire. La sua presenza è, come ti ho detto adesso, di secondo piano al vertice dei BRICS, è un messaggio di chiamata agli Stati Uniti, ma il secondo piano e la non assenza significa indicare agli Stati Uniti che se non arriverà l'aiuto militare richiesto e previsto, ci sono ben altri in grado di fornirla dall'altra parte. Quindi questo è quello che sta succedendo e che succede in Arabia Saudita. Saranno come sempre gli Stati Uniti a decidere da quale parte quel paese dovrà rivolgersi. Certo che ha mostrato bene e ampiamente che non ha le strade chiuse, ma che ce ne sono altre e aperte. Privare l'Arabia Saudita dello sbocco, cioè è quasi il 20% delle forniture mondiali, privarla dello sbocco al mare, sia solo dallo stretto di Hormuz per il Golfo Persico, sia sul Mar Rosso, che l'Arabia aveva utilizzato come parzialmente via alternativa, chiudendo Bab el Mandeb e facendole perdere il controllo di quello stretto, o meglio facendolo acquisire ai nemici dell'Arabia Saudita, non sono certamente un buon viatico per assicurarsi l'alleanza di questo importante paese del Medio Oriente.
2: Non c'è dubbio. Allora siamo messi male, supereremo quota 120.
3: Messi male, ma c'è chi sta peggio, ad esempio i nostri amici che continuano a subire le aggressioni russe ad Odessa, ed è per questo che dopo una lunga pausa estiva è tornato a trovarci Ugo Poletti.
2: Bentornato Ugo.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, saluti da Odessa.
3: Allora, comincia subito con il tuo notiziario e dici com'è la situazione.
0: Ma la situazione, diciamo, non è molto diversa da quando ci siamo lasciati all'inizio dell'estate, nel senso che in breve sintesi, dopo l'inizio degli attacchi in profondità ucraini, che continuano, gli ucraini continuano a massacrare gli impianti di raffinerie di petrolio, non sauditi ma russi, e soprattutto hanno fatto quella campagna sorpresa di attacco di petroliere e navi che rifornivano sostanzialmente la Crimea, molte delle quali erano nel mare d'Azov, ma anche nel Mar Nero. Circa 200 sono state colpite e rese inservibili. I russi hanno, diciamo, aumentato la pressione, cioè noi riceviamo da tutto agosto un incremento di attacchi notturni e anche giornalieri. Di giorno succedeva molto di rado, adesso è regolare e soprattutto con molti missili, quindi aumenta la pressione. Aumentano le vittime, aumentano gli attacchi sul residenziale, quindi sui civili, non tanto sulle infrastrutture. I fattori militari, quando le trovano, attaccano, ma soprattutto è la popolazione civile che più subisce il peso. E questo è, diciamo, se vogliamo fare un parallelo storico, è quello che succedeva nella Seconda Guerra Mondiale, perché la Germania cominciava a perdere, ma incrementava gli bombardamenti su Londra. Questo significa, vi dimostriamo che siamo ancora noi forti, siamo ancora noi potenti, possiamo punirvi quanto e come vogliamo. E questo è il menù a cui siamo abituati e in prospettiva.
3: Non è che le reazioni ucraine si siano fatte attendere, però devo dire, in tutto questo periodo, anche con l'intensificarsi delle azioni russe, i colpi che ha assestato l'Ucraina, sì, arrivando addirittura in Siberia, non sono mica da ridere.
0: No, sono una roba sconcertante, perché ci sono due aspetti. Il primo aspetto è che la capacità di reazione ucraina, 3 anni fa nessuno la poteva prevedere, di riuscire. La Crimea è passata sostanzialmente da un paese che chiedeva insistentemente aiuti dall'estero a un paese che inizia a produrli da solo, gli armamenti soprattutto, a un paese che inizia a produrli da sola. Perché? Perché questo, per ricordarcelo, durante l'Unione Sovietica l'industria militare aveva in Ucraina tutta la componente aerospaziale, motoristica molto forte, e hanno recuperato queste competenze, hanno un sacco di ingegneri, ma a questo si sono aggiunte un sacco di iniziative private. Qui c'è un settore privato di start-up, di giovani, di gente che dedica all'innovazione, che ha creato un modello molto, molto nuovo. Cioè non è lo Stato che fa assegna la commessa, come fanno per esempio in Russia. Qui sono le aziende

0: possibilità di difendersi perché il territorio è troppo vasto e le loro difese antiaeree non possono coprire tutto quel territorio immenso. Terzo, la cosa fondamentale, i russi adesso iniziano a sentire il fastidio della guerra, chiamiamolo fastidio, che significa code ai distributori di benzina, che significa inflazione, che significa adesso lo spauracchio della mobilitazione. Si segnalano circa 100.000 russi che sono scappati attraverso le frontiere della Georgia, dell'Armenia o del Kazakistan perché non vogliono andare a essere chiamati a fare il militare. Un conto erano i volontari, un conto era convincere gli ubriachi, i disadattati, i criminali, di regioni disperse nel profondo della Russia, un conto è prendere la gente delle grandi città, quelli non vogliono fare la guerra. Ecco, queste sono, diciamo, la sintesi dello scenario. Chiaramente questa cosa dà fastidio a Putin, crea malessere, la gente a questo punto si sente intaccata nel suo benessere, perché un conto è dire tifo per il nostro glorioso esercito, mi guardo in televisione i bombardamenti sull'Ucraina e mangio popcorn, adesso questa guerra rende la mia vita più difficile, mi scoccia, forse non è una buona idea. Ecco, questo è il grosso rischio, è il grosso, diciamo, la pressione politica che al cui Cremlino reagisce da una parte cercando di portare a casa vittoria che gli promettono i suoi militari, ma che non ha ancora conseguito. Aspettiamo la fine dell'anno, perché alla fine dell'anno hanno promesso a Putin conquisteremo il resto del Donbass. Quando dopo la fine dell'anno si accorgeranno che non riescono a farlo, perché alla velocità in cui vanno ci riusciranno tra 10 anni, a quel punto lì si spera che in primavera
1: si vedrà che cosa succede. Invece ti volevo chiedere,
0: esatto,
1: ti volevo chiedere, Ugo, abbiamo avuto la notizia qualche settimana fa, e poi passata un po' perché era agosto, un po' perché non è su cosissima, sì, comunque la notizia che l'ex competitor, o meglio il competitor di Zelensky, l'ex ministro Fyodorov, è arrivato in Italia come consulente del nostro ministro della difesa. Avuta questa notizia in Ucraina e come è stata accolta? E secondo te, ultimissima domanda sull'argomento, Zelensky non ne sa niente?
0: Ma no, ma certo che lo sa. La vicenda di Fyodorov è stato certamente un errore politico strano, perché comunque Fyodorov è, come sapete e come lo dicono anche i giornali italiani, una superstar qua in Ucraina. Tra l'altro era l'unico ministro più longevo del suo governo. Sapete che Zelensky cambia i ministri come i calzini in continuazione, creando un grosso disorientamento e un grosso problemi all'organizzazione dello Stato, ma Fyodorov era rimasto lì intaccato, e l'averlo sostituito denota il fatto che nella politica ucraina è pericolosissimo fare riforme interne, razionalizzare. Fyodorov si mette la medaglia che aveva introdotto criteri di trasparenza, di gare più aperte, quindi andando a intoccare poteri, che significa anche traffici occulti, perché metti in trasparenza, allora quello che fanno di nascosto e che crea profitti va a colpire gruppi criminali, va a colpire gente che ha dei redditi assicurati, eccetera eccetera eccetera. L'ha attaccato evidentemente perché nel sistema politico ucraino, se tu vai a pestare troppi piedi, rischi tu personalmente. Questione molto delicata e molto difficile. Però Fyodorov, stranamente, anziché accusare, perché poi Zelensky in maniera prudente gli ha offerto altri incarichi, gli ha detto: senti, va bene, ho dovuto cacciarti via perché sennò tagliano la gola a me, mia piccola sintesi, però diciamo ti offro qualche altro incarico. Lui ha rifiutato e l'ha sfidato in campo aperto. Questa è la sintesi. Perché l'ha fatto? Perché probabilmente sta già pensando al futuro, a futuro elezioni. L'incarico offerto da Crosetto è un riconoscimento, se vogliamo, prestigioso, è una mossa secondo me anche molto furba del nostro primo ministro, del nostro ministro della difesa, excusez-moi, ma non sposta di una virgola, cioè ok, un riconoscimento internazionale.
1: Cioè non è un favore fatto all'amico Zelensky?
0: Ma
1: lo prendiamo,
0: insomma,
1: da queste parti, gli diamo un bel po' di soldini e te lo togliamo un po' dai piedi.
0: Certamente, allora, come funziona la politica internazionale e la diplomazia, Crosetto, prima di fare un'offerta del genere, si sarà consultato con l'ambasciatore ucraino a Kiev, perché queste cose non si fanno di nascosto per creare mal di pancia e malumori.
1: E non a un livello più alto, come immagino,
0: cioè,
1: io.

0: il governo italiano non fa una cosa facendo un dispetto a Zelensky, ci mancherebbe altro, quella è la relazione che conta. Però, e quindi sicuramente può essere anche gli diamo un incarico per allontanartelo un po' da casa. Non mi aspetto che Fedorov vada a Roma e lavori 100% nel suo tempo per il governo italiano. Dai, non è facile che arrivi un consulente dall'esterno e faccia, cioè noi abbiamo cacciato via gente anche più influente di tipo Cottarelli che poteva fare un lavoro incredibile. Immaginatevi un ucraino che verrà, può dare dei consigli. Secondo me è più una mossa d'immagine. Certamente ha molto da insegnarci, però non immagino che ci sarà. Se dovessero dare a Fedorov pieni poteri per ristrutturare il Ministero della Difesa italiano, ragazzi, qui è come provare a riformare, cioè è difficilissimo dall'esterno. No, è una bella mossa d'immagine, sicuramente in parte concordata, ma non particolarmente rilevante sul piano internazionale, secondo me.
1: Scusa, in parte concordata con il governo italiano, con chi?
0: Sì, certamente tra Roma e Kiev si sono messi d'accordo, si sono sentiti. Non fai una mossa del genere se pensi che l'altro si possa diciamo offuscare i rapporti. La relazione comunque con Zelensky, che è il leader dell'Ucraina, ecco, ci sono tanti accordi in ballo, deve essere mantenuta sotto un piano di serenità. Cioè, Se tu hai un rapporto d'affari con un'azienda, facciamo un esempio esterno, non vai ad assumere.
1: Sì, sì, sì, la mantieni in condizioni di potenziale serenità.
2: Esattamente il contrario, cioè che sia una richiesta di Zelensky a Meloni e che abbiano fatto un favore all'amico. Mi sembra la cosa più verosimile, poi ovviamente non abbiamo i dati, allora, e le notizie, però.
0: Potrebbe essere verosimile se domani Fedorov farmi i bagagli e si trasferisce in Italia. Io dubito che faccia questo. Cioè, questo si può fare quando, che ne so, immaginiamo che Meloni debba togliersi dai piedi un competitor politico in Italia e gli dia un incarico europeo. Ecco, questo è un modo per allontanarlo. O gli dia un incarico internazionale alle Nazioni Unite. Questo è un modo per allontanare un competitor politico e dargli una posizione prestigiosa, ma in quel caso lì la persona che riceve il nuovo incarico deve trasferirsi in un altro posto, in un'altra sede e lavorare. Fedorov ha un incarico abbastanza indefinito, non penso che lo vedrete a Roma, lo vedrete qualche volta, farà un salto, spenderà qualche settimana, non credo che si trasferirà e mollerà l'Ucraina. È più interessante quello che Fedorov fa con gli Stati Uniti, ci sono degli accordi con grosse aziende americane, è interessante il rapporto che lui ha con Musk, quelle sono le relazioni, cioè Fedorov cosa ha da spendere? Questa competenza e questa conoscenza dell'industria militare e di quella digitale, lui è un ideale ambasciatore per grossi progetti industriali tra queste industrie, e quindi secondo me le sue relazioni americane sono meno conosciute, cioè sono conosciute ma meno controllate e più strategiche di quelle con l'Italia, con tutto rispetto per
2: e lo vedremo
0: paese,
2: dalla sua presenza prossima avventura, sì, nel dibattito ucraino. E intanto, caro Ugo Poletti, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e averci dato un quadro di quello che vede dalla tua Odessa. Grazie ad Ugo Poletti.
0: Grazie a voi.
1: Grazie,
0: ciao,
1: buongiorno.
2: Luchino, bisogna fermarsi per la pubblicità.
1: Fermiamoci un istante, torniamo di slancio.
3: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334 1111 622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: L'attimo fuggente.
3: Ritorna tra poco.
5: Superare la frontiera dello spazio.
6: Esplorare i misteri dell'universo.
5: Sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
7: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 2 e 25 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: È l'ora dell'attimo fuggente.
12: Si è svegliato!
11: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
13: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
14: A proposito dell'avvento di questo governo Meloni, a me sembra di ricordare che era stato Renzi a rifiutare di fare l'accordo con i 5 Stelle e quindi mettere Conte, spingerlo tra le braccia di Salvini. È un errore di memoria o la verità è questa? Grazie, Pippo da Milano.
15: Buongiorno banda, vorrei rispondere a un vostro ascoltatore da Milano che la scorsa settimana mi ha accusato di poca onestà intellettuale in merito alla mia correlazione tra i due sondaggi SVG e X in merito all'adesione degli italiani all'invio di armi. Ok, io sono contro l'invio di armi, sono contro la logica della guerra. La stiamo pagando tutti, forse il nostro caro amico da Milano non la sentirà la crisi, ma noi la stiamo sentendo molto bene, noi lavoratori, noi che viviamo di lavoro, ok, stiamo vedendo che tutto sta andando a dei prezzi improponibili, nemmeno con stipendi buoni riusciamo più a sopravvivere, quindi se vuole continuare la guerra, bene, ci sono molti modi per essere coerenti, ma io che sono coerente, sono onesto intellettualmente, continuo con la mia idea e la mia battaglia politica. Meno armi, più welfare. Un abbraccio, Lorenzo da Campi.
16: Buongiorno, Giornale Radio, Leonardo della provincia di Cosenza. La natalità è bassa perché non bastano i bonus ad aiutarla. Basterebbero fare due o tre cose. Innanzitutto le medicine gratis per i bambini, almeno per i bambini, perché pur avendo esenzione, avendo tutto, praticamente molte medicine sono tutte a pagamento e costano tantissimo. Uno sciroppo per la tosse sotto i 25 euro non si trova. Chi ha uno o due figli? Domani qui in Calabria inizia la scuola, praticamente già ti devi conservare quelle 200-300 euro solo per evitare, per non trovarti in per poter comprare solo le medicine. Quindi basterebbe soltanto la sanità gratuita per i bambini fino a 14 anni, non lo so, 18 anni, però almeno gratuita quella, perché ci vogliono un mare di soldi. Ai primi colpi di tosse già ti inizia a girare la testa, perché ci vogliono tantissimi soldi. I libri della scuola, come fai a fare figli se ogni anno ci vogliono dalle 3 alle 400 euro di libri perché cambiano due parole, e farmacia diventa impossibile, e gli alimenti per bambini sono, questo è il problema, che dai il bonus 1000 euro appena nasce e poi non ti bastano al primo raffreddore, quindi penso che sia così, bisogna cambiare totalmente il welfare per quanto riguarda i bambini e la natalità si aiuterebbe sicuramente. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie a questo lampo di opinioni, tocchiamo diversi tavoli. Io volevo solo chiederti una cosa telegrafica, poi magari ne parliamo dopo nel momento Fazzolo. Ma come si fa a finanziare la guerra se Zelensky continua a colpire il petrolio che poi non arriva a noi? Cioè è come una campagna autolesionistica.
2: Ma non, come tu sai, chi è che attacca è la Russia e non Zelensky che si difende, quindi
1: no, ma qui stiamo parlando dei bombardamenti sulle raffinerie. se tu bombardi le raffinerie e sei alleato di paesi che ti sostengono e poi restano senza petrolio per quei bombardamenti, che razza di follia
2: è? Bombarda le raffinerie russe, Luca, e noi non dovremmo,
1: le raffinerie russe che sono il petrolio mondiale, l'unico forse che è rimasto in circolo, visto che adesso si chiude la rotta saudita o comunque si ridimensiona. No, c'è qualcosa che proprio, almeno uno dovrebbe mettere una condizionalità. Non ti do le armi se non bombardi, nel tuo piano folle di spezzare le reni alla Russia, se non bombardi il petrolio che serve anche a noi.
2: Guarda, quello che c'è di straordinario è questa pervicacia nel voler invertire i fatti e l'ordine dei fatti, non solo cronologicamente ma anche fattualmente. Cioè, chi sta attaccando è comunque sempre la Russia, ha iniziato ad attaccare la Russia,
1: ma chi ha attaccato l'Ucraina quando ha attaccato le province del Donbass? Bene. Non ha rispettato gli accordi e prendono autonomia, lasciamo perdere, questo è acqua passata o comunque non risolvibile, perché voi siete come i tifosi di una squadra, va bene, ma adesso in questo contesto, col barile che va a 120, ma io posso finanziare uno che continua a bombardare le raffinerie per farlo arrivare a 150? No,
2: tu
1: è una follia.
2: Sicuro,
1: almeno
2: tu
1: dice, guarda,
2: no,
1: ti do pure il cannoncino,
2: tu di sicuro no, quindi
1: ma statene buono.
2: L'anima in pace. Forse quello che noi possiamo fare in qualche modo è aiutare gli ascoltatori a capire qualcosa in questo incubo a rate della legge elettorale che si sta formando, della nuova legge elettorale che si sta formando in questi giorni in Parlamento e nei colloqui tra i politici. E immagino che possiamo aiutare ancora di più con l'apporto sempre preziosissimo del professor Roberto Dalimonte, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore.
1: Buongiorno professore.
17: Buongiorno a tutti.
1: Se l'aspettava la mossa del triplicamento del quorum per raccogliere delle firme per potersi presentare? Che senso ha quella mossa? A che cosa è finalizzata?
17: Beh, è finalizzata a impedire la proliferazione di partitini che non hanno nessuna rilevanza vera politica, perché da quello che ho capito, perché in questa vicenda così complicata, cioè, neanche io poi riesco a districare fino a che non avremo un testo definitivo, però mi pare che abbiano deciso di eliminare la soglia per il conteggio dei voti per il premio di maggioranza, no? Dice che inizialmente era l'1%, poi l'hanno portato al 3%, che era una percentuale troppo elevata. Adesso pare che l'abbia, perché ripeto, deve vedere cosa verrà fuori. Pare che l'abbiano eliminata invece della soglia per il conteggio dei voti. Si ricorda? Ora, non è scelta parlare di queste cose, ma la gente ha altre preoccupazioni.
1: No, i nostri ascoltatori capiscono tutto. Basta e glielo spieghiamo.
17: Ma insomma, a me sembra che comunque, insomma, invece di questa soglia, diciamolo chiaramente, prima c'era la soglia per cui se tu non arrivavi al 3, tranne un unico partito, non potevi fornire i tuoi voti per la coalizione per arrivare a conquistare il premio, no?
1: Sì, la norma anticespugli bloccata dal Quirinale, non è che l'hanno fatto per generosità. Il Quirinale, è stato scritto a tutti i giornali, gli ha detto è incostituzionale, se no una coalizione con meno voti avrebbe potuto tecnicamente vincere su una coalizione con più voti.
17: Però una soglia all'1% ci poteva stare per evitare la creazione di partitini tipo Forza Roma, Forza Lazio. Parlo di Forza Roma, Forza Lazio, perché liste di questo genere sono state create nel passato, quando non c'era questa
1: soglia. Amministrative è già molto alta la soglia per le firme, professore. Sì, molto difficile raccogliere firme con i quorum diversi in ogni regione. Tant'è vero, faccio un esempio che Paragone non riuscì a presentarsi su tutto il territorio alle ultime elezioni nel 2022.
17: Certo, ma la tesi, ci vuole una soglia, ci vuole un filtro, non è che possiamo permettere a tutti, chiunque.
1: Ma ora è enorme. Ora è 400.000 firme, professore.
17: Esattamente, questo è eccessivo, questo è vero. Una soglia ci vuole, quella è eccessiva, tant'è che io penso che verrà poi abbassata. Però l'hanno inserita perché hanno tolto l'altra. Insomma, qualche soglia per impedire la proliferazione di liste ad hoc tipo Forza Italia, Forza Lazio, Forza Roma, Forza Como, ci vuole, cioè non si può consentire l'accesso.
2: Ma professore, ci vuole, mi scusi però. Sì, ci vuole. Se uno si vuole svegliare la mattina e crede di ottenere il consenso dei suoi cittadini e dei suoi concittadini e misurarsi con le urne, perché dovrebbero impedirlo chi invece ritiene allora, così che guardandolo e soppesandolo a fiuto questo non sia un soggetto degno di partecipare alla meccanica democratica?
17: Ma perché la proliferazione delle liste complica, rende le elezioni troppo incerte, troppo complicate, troppo. Occorre, se tu ti svegli la mattina,
1: se ci sono delle regole, guardi veramente siamo stupefatti, se ci sono delle regole chi adempie a quelle regole ha diritto a partecipare anche se a noi non piace. Vedo che si sta perdendo questa idea della democrazia come un diritto.
17: Telese, tu ti organizzi sul territorio, vuoi creare qualcosa, parti dal basso, non ti svegli la mattina e pretendi di entrare immediatamente nelle urne. Parti dal basso, costruisci una forza politica dal basso, fai la fatica e raccogliere le firme è un primo sforzo che tu fai per organizzare una forza politica dal basso. Non puoi entrare dall'alto, devi entrare dal basso, capisci? Perché altrimenti alteri tutte queste liste. Forza, che senso ha una lista Forza Roma? Eppure prende
1: voi. Ma non c'è. Guardi che Forza Roma e Forza Lazio, mi meraviglio, si è presentata solo alle elezioni municipali di Roma, non è mai esistita una lista Forza Roma a livello nazionale. Ma le faccio degli altri esempi invece, dei partiti radicati sul territorio non sono riusciti a raccogliere le firme perché sono tante e alcuni quorum, per esempio in Val d'Aosta, significa che se un elettore non firma per più liste anche contrapposte non si riesce materialmente a raccogliere, che ne so, 5.000 firme ad Aosta. Però non fermiamoci su questo, ci interessa la sua valutazione sul resto del congegno, il cuore di questa legge, il premio.
17: Il numero delle firme è eccessivo, ma le firme ci vogliono, questa è la mia opinione personale.
1: Bene.
17: Però l'attuale numero previsto è eccessivo, tant'è che verrà quasi certamente abbassato o ci penserà la Corte a cancellarlo. Però,
2: senta, ripeto, professore, invece
17: si vuole un filtro.
2: Telese ed io sbagliamo nel definire le preferenze come sono state introdotte sino a questo momento farlocche?
17: Sono mezze preferenze, anche qui sono mezze preferenze nel senso che una parte degli eletti saranno eletti con le preferenze e una parte saranno eletti senza preferenze. È una situazione migliore di quella precedente dove tutti erano eletti senza preferenze. Questo è il dato di fatto. Quindi,
1: io non sono sicuro realtà, perché è ingannevole. Ci saranno decine, forse l'80% dei casi in cui il più votato con le preferenze, quindi un doppio inganno sia per chi si candida sia per gli elettori, e non passerà perché passa un bloccato. Quindi è un meccanismo ingannevole e secondo me la Corte Costituzionale i meccanismi ingannevoli deve asfaltarli.
17: Questo lo vedremo. Cioè, sulle preferenze io ho cambiato idea, nel passato ero contrario perché vedevo più i danni che i vantaggi delle preferenze. Oggi con i partiti ridotti come sono, anch'io ho cambiato idea. Tenga presente che le preferenze non sono la soluzione di tutti i mali. Teresa, si ricordi che cosa sono le preferenze? Quando noi vediamo i dati che in Calabria il 70-80% di chi va a votare usa le preferenze, mentre in Lombardia sono il 40%, cosa vi dice? E lo stesso vale per le
2: Mi scusi professore, però mi scusi professore, però io trasecolo, cosa sono le preferenze? Sono che un cittadino va e sceglie la persona che ritiene più adeguata a rappresentarlo in seno al Parlamento nazionale. Queste sono, e solo queste sono le preferenze.
17: Esatto,
2: se poi dobbiamo decidere a priori, che mi perdoni professore, sulla carta, sì. Ma se poi dobbiamo decidere, uno, che ci sono alcuni partiti, Forza Roma, Forza Lazio, e poi non so perché dimentichiamo Forza Napoli, che non sono degni di partecipare perché a fiuto ci sembra che non arrivino al quorum o disturbino, e li togliamo. Dopodiché ci sono alcuni candidati che ci sembrano un po' puzzoni e dunque non debbono essere votati. Ma a questo punto non è più una repubblica democratica, è una repubblica aristocratica in cui un gruppo di illuminati sceglie quelli che a fiuto sempre dovrebbero essere quelli adatti ad rappresentare e a guidare il Parlamento, no? Cioè, dove finisce la rappresentanza se lei toglie le preferenze? Mi perdoni.
17: Io sono uno studioso, io guardo i dati, le ho già detto, le preferenze, le ricordo nel passato, non soltanto il sottoscritto, tantissime, che oggi invocano le preferenze, erano contrarie alle preferenze perché ne vedevano i danni. Lei pensi cosa ho cambiato idea perché i partiti sono quelli che sono, ma le preferenze, a parte il fatto che vengono utilizzate molto di più al sud per qualche ragione che lei conosce invece che al nord, quindi non sono lo strumento del voto di opinione, sono molto spesso lo strumento del voto organizzato anche di stampo criminale o clientelare. Poi aggiungo a questo, le preferenze introducono una competizione all'interno dei partiti che provoca aumento delle spese elettorali e tutta una serie di altre conseguenze. Quindi non sono
2: chiamiamoli fastidi democratici, va.
17: Non sono la panacea di tutti i mali, ma l'ho già detto, con i partiti così deboli, anch'io che sono sempre stato contrario alle preferenze, dico mettiamole. Però a differenza di altri che le celebrano come lo strumento assoluto della democrazia, dico hanno dei difetti, hanno dei grossi difetti, perché io sono un studioso, guardo ai pro e ai contro, capisci? Non sono un politico che usa le preferenze per dire no, questi qui vogliono togliere il potere agli elettori, sono uno studioso e guardo i pro e i contro. E oggi le dico, i pro delle preferenze sono, dal mio punto di vista, più dei contro, per cui ho cambiato idea, ma resto dell'idea che le preferenze hanno dei difetti, per cui io sono a favore dei collegi uninominali, a due turni, credo,
1: per dirla tutta. No, questo lo sappiamo, però i collegi sono stati cancellati ormai, purtroppo sono fuori al dibattito, almeno a questo giro, quindi io temo molto questa soluzione pasticciata della lista bloccata, con le preferenze che valgono solo dal secondo in giù, col listino bloccato, altri 100 nominati, poi ci sono quelli che sono sia bloccati nel listino, sia bloccati come capolista, quindi uno pensa di votare, ma in realtà i primi tre sono bloccati, non solo il primo. Per l'incrocio della doppia combinazione.
17: Sono d'accordo con lei, a questo punto bisogna fare il salto e introdurre le preferenze in toto e non soltanto a metà. Sono d'accordo con lei, però torno a dirle, non guardiamo le preferenze come lo strumento massimo della democrazia e della solidarietà
1: popolare. Sì, è chiaro, molto chiaro.
17: Hanno dei grossissimi difetti. Il collegio unionale è meglio in questa fase storica del nostro paese.
2: E dunque una legge che non sarebbe questa.
17: Sono stato chiaro.
1: Grazie.
2: Chiarissimo.
1: Speriamo di risentirla presto, perché non è finita la legge, quindi poi faremo un bilancio definitivo quando sarà più delineata. Grazie.
18: Più sole che qua sotto l'ombra degli alberi.
2: E giustamente Peter manda Banana Republic.
18: Immagini che caldo che fa.
1: Vedi che finezza, ma secondo te lui o un autore che gli scrive queste citazioni dotte, colte, importanti?
2: È irrilevante. L'importante è il risultato, è il risultato. E adesso vogliamo velocissimi verso il Labaro.
1: Labaro Cabud Mundi.
19: Buongiorno.
2: Buongiorno Alberto, buon lunedì, vai velocissimo col tuo notiziario.
19: Beh, ho sentito il sollecito che è arrivato sulla questione delle raffinerie russe da colpire. E partiamo da una dichiarazione di Trump che ha invitato Zelensky a non colpirle. Quindi chi conosce bene le dinamiche tra Trump e gli altri leader mondiali sa benissimo che quella è sostanzialmente una luce verde a colpire le raffinerie russe. Quindi l'Ucraina, secondo me, sta agendo su mandato.
1: Addirittura il contrario, cioè Trump dice non colpirle, secondo te vuol dire colpiscile, ma dai, sei troppo quello. Machiavellico.
19: Dov'è il vantaggio degli Stati Uniti? Nel momento in cui si riduce drasticamente l'afflusso di petrolio della Russia sui mercati internazionali, nel momento in cui contemporaneamente si azzera quasi completamente l'afflusso di petrolio dal Golfo Persico, quelli sul mercato che rimane disponibile sono il Brent e quello venezuelano, e su quello venezuelano ci hanno messo le mani gli Stati Uniti, che in questo modo riescono a controllare quasi del tutto
1: Ma si sa qualcosa degli accordi? Glielo pagano almeno un po' o rubano tutto?
19: E prendono 4/5 del petrolio estratto e 1/5 lo lasciano ai venezuelani gratuitamente. Quindi l'accordo è questo, che si prendono una
1: parte. Ah, bontà loro! È un accordo fantastico.
19: Sì, che mette praticamente la parola fine su qualsiasi dubbio che ci possa essere sulla ortodossia del governo venezuelano, anche quelli che
1: ma sai che questo io non l'avevo letto da nessuna parte sulla stampa italiana, che l'accordo era 4/5 1/5.
19: C'era, purtroppo c'era, ovviamente su questo, su pagine da addetti ai lavori, che non sono, insomma, sono argomenti che spesso ai lettori interessano poco, quindi vanno un po' più cercati e scavati, però è un qualcosa di dirompente sui mercati internazionali in un momento di pressione come questa, in cui il petrolio sta alle stelle, col petrolio sopra i 100-110 dollari al barile, chi riesce a mettere le mani sulle riserve di un paese come il Venezuela, dorme tra due guanciali.
2: Magna quattro ganasce. Senti, non voglio perdere tempo perché abbiamo pochissimo tempo. Io non posso assolutamente rimanere senza un tuo giudizio, un tuo parere sulla chiusura del vertice di Bharat Mandapam, dove si è chiuso il vertice dei, secondo alcuni, 10, secondo alcuni altri 11 paesi dei BRICS.
19: Diciamo che le aspettative erano alte, non così alte. Qualcuno ha parlato pure della possibilità di una moneta unica, ma quella non è stata mai sul tavolo, e la Cina non crederci, quindi il Brasile spinge, però non ha la forza per imporre qualcosa del genere. Se non ci sta la Cina dietro, non si fa nulla di tutto questo. C'è stato però una serie di accordi molto importanti sull'integrazione commerciale, e questo sì, indubbiamente ci sono stati accordi ancora più importanti sull'intelligenza artificiale comune, che questa anche verrà guidata dalla Cina, quindi la Cina diventa egemone sull'intelligenza artificiale dei paesi BRICS, perché c'erano in contemporanea diversi tentativi che si muovevano. Invece il fallimento totale è quello di far pace tra Iran e Arabia Saudita. C'è stato un qualche annusamento nei giorni precedenti del vertice, però non si è concluso nulla di significativo, tant'è appunto che è saltato anche il vertice tra Iran e paesi del Golfo che era previsto per domani, quindi non ci sta nulla. Però attenzione, che un accordo di massima tra Iran e Oman sulle regole generali di navigazione nello stretto di Hormuz è stato raggiunto, quindi un qualcosa comunque si muove, ma non è stato un qualcosa che si è fatto in India durante il vertice BRICS.
2: E speriamo che quello che si muove siano le navi petroliere, sia da Hormuz che da Bab el Mandeb. Grazie Alberto.
19: Grazie a voi, saluti.
1: Alla fine di una puntata così intensa, piena di notizie, guerre, battaglie, qual è la morale del giorno?
2: Prima della morale dobbiamo avvisare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che c'è un altro grande successo di Giornale Radio, perché subito dopo di noi, dopo il Giornale Radio, arriverà Francesco Borgonovo con una lunga intervista che io immagino sarà anche densa di contenuti al vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, quindi rimanete tutti in ascolto perché sentiamo Borgonovo come infiocchetta Salvini, e adesso possiamo davvero arrivare verso la conclusione, caro Luca.
1: Morale, amorale.
20: La morale,
2: e la morale te la diamo subito, dopo che io sono davvero rimasto trasecolato insieme a te, immagino, ad ascoltare il professor Dalimonte oggi con questa deviazione un po' oligarchica. Allora mi sono ricordato di quello che diceva il grande presidente americano Abraham Lincoln, che diceva: così come non vorrei essere uno schiavo, allo stesso modo non vorrei essere un padrone, e questo esprime la mia idea di democrazia.
20: Beh, fantastico, sai che facciamo?
21: Vi salutiamo per oggi e torniamo domani con tutta la banda.
2: E voi state con Giornale Radio, a domani.
22: L'attimo fuggente.
23: L'attimo fuggente.
22: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3:03.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E buona settimana, sesta puntata della nostra Italia No Limits. Inizia una nuova settimana, partiamo dalla Svezia dove il pericolo nero è scongiurato o no. Dal Regno Unito dove i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno firmato un'intesa comune sul diritto all'autodeterminazione. Poi andremo in casa nostra con la Schlein, la festa dell'unità di Reggio Emilia e le proposte del campo largo, e poi la sicurezza con la Lega che vuole rimettere i militari per strada, metterne tanti, tantissimi, ma siete d'accordo? E soprattutto non è troppo tardi, al quarto anno di governo, parlare di sicurezza e ancora tanto altro qui

0: E allora siamo alla sesta puntata della seconda stagione di Italiano Limits, come sempre in diretta dalle 17 alle 20 e la seconda edizione in onda dalle 22 all'1 di notte. E potete naturalmente, come sempre, telefonare al 334 11 11 622. Oggi partiamo dalla Svezia perché dopo il terremoto politico della Sassonia arriva un risultato che sembra andare nella direzione opposta. Soltanto una settimana fa parlavamo della vittoria travolgente di ADF in Germania e ci chiedevamo se quella che qualcuno definisce onda nera fosse ormai destinata ad attraversare tutta l'Europa. Questa notte dalla Svezia è arrivato un segnale diverso. Il voto è stato combattutissimo, lo scrutinio definitivo richiederà ancora qualche giorno, ma al momento il blocco di centrosinistra guidato da Magdalena Andersson è in vantaggio e potrebbe tornare al governo. Una manciata di seggi separa i due schieramenti, siamo sostanzialmente davanti a un paese spaccato in due, ma soprattutto arretrano i democratici svedesi, la destra radicale anti-immigrazione che nel 2022 era diventata il secondo partito del paese, che negli ultimi 4 anni ha sostenuto il governo conservatore. Questa volta in caso di vittoria della destra i democratici svedesi avrebbero potuto entrare direttamente nel governo per la prima volta con incarichi ministeriali, invece perdono consensi e scivolano dal secondo al terzo posto. E allora la domanda è questa: l'onda nera si è fermata in Svezia oppure bisogna stare attenti a una lettura troppo semplice? Perché anche se i democratici svedesi arretrano, negli ultimi 4 anni hanno contribuito a spostare profondamente il dibattito politico svedese su immigrazione, integrazione e sicurezza, temi sui quali anche gli altri partiti hanno progressivamente irrigidito le proprie posizioni. E quindi forse la destra radicale può perdere voti e contemporaneamente vincere alcune delle proprie battaglie culturali. Chi ha vinto davvero le elezioni svedesi e tutti i numeri, i dati e i risultati nella scheda di Matteo Respinti con il sound design di Lorenzo Cappadone.
1: Ieri la Svezia ha votato per rinnovare tutti i 349 seggi del Reichstag e il risultato, ancora provvisorio, consegna un paese praticamente diviso a metà.

0: Con quasi tutti i collegi scrutinati, il blocco di centrosinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica Magdalena Andersson è avanti con 176 seggi contro 173 per la maggioranza uscente del conservatore Ulf Kristersson. Il risultato definitivo arriverà però solo dopo il conteggio dei voti dall'estero e delle schede tardive previsto da mercoledì. I socialdemocratici restano il primo partito con circa il 28%, ma arretrano rispetto al 30,3% del 2022. A perdere terreno sono soprattutto i democratici svedesi, che scendono sotto il 18% dal 20,5% di 4 anni fa, perdendo circa una decina di seggi. È il primo arretramento alle politiche per il partito da quando è entrato in Parlamento. Il voto arriva una settimana dopo il 43,8% ottenuto da Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt, risultato che aveva riaperto in Europa il dibattito sulla crescita della destra radicale. Ma il caso svedese racconta qualcosa di diverso. Dal 2022 i democratici svedesi non erano formalmente nel governo, ma sostenevano dall'esterno Kristersson e hanno inciso pesantemente sulle politiche migratorie e sulla sicurezza. Il governo ha abolito la residenza permanente per molti richiedenti asilo, irrigidito l'accesso al welfare e aumentato i rimpatri. Gli ingressi per asilo sono scesi ai minimi da 40 anni. Difficilmente tutto questo verrà cancellato. Anche i socialdemocratici hanno ormai adottato una linea molto più restrittiva sull'immigrazione. Il problema immediato, comunque, è formare un governo. Andersson ha un vantaggio minimo, ma il partito di centro rifiuta di governare con la sinistra. In Svezia, quindi, cambia il rapporto di forza tra i partiti, molto meno, almeno per ora, il terreno politico su cui si confrontano. Kristersson, inoltre, non ha riconosciuto la sconfitta e attende lo scrutinio definitivo.
1: E allora, 334 11 11 622 per dire la vostra. Torniamo alla domanda da cui siamo partiti: dopo la Sassonia, la Svezia ha fermato l'onda nera oppure soltanto una battuta d'arresto? E soprattutto, perché in una parte d'Europa cresce la destra radicali e pochi giorni dopo in un altro paese arretra? Approfondiremo con voi, ma con il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi, che ci raggiunge tra poco.

0: E buonasera al primo di tutti noi, il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Primo di tutti noi, anche perché tutte le mattine lo ascoltate in diretta qui su Giornale Radio alle 6 con il suo timone.
1: Eccomi, buonasera, buon pomeriggio, non ricordo più. Ormai per chi come me si alza alle 4:30, questo è un orario, diciamo, ormai tardo serale, ecco, mettiamola così. Però sono sempre contento di essere qui, ovviamente, con i tuoi ascoltatori, questo bel programma, questa bella radio che sta cercando veramente di dare il massimo della nostra informazione.
0: Allora, direttore, partiamo ovviamente dalle elezioni in Svezia. Si sono fermati quelli dell'onda nera. Che succede? La tua analisi?
1: Ma innanzitutto doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra. Il gruppo è Democratici Svedesi, SD, ed è la formazione di Jimmy Åkesson, che era fondata molti anni fa, nel 1988, praticamente era un gruppo di neonazisti che poi si è evoluta, e oggi questa formazione è alleata con Fratelli d'Italia a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce ora l'opposizione, perché rispetto a 4 anni fa, nel 2022, sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno stremizzito 17.6. E poi ci sono i moderati del premier Kristersson, che sono alleati dei Democratici Svedesi, che hanno migliorato invece leggermente rispetto al 19.1 di 4 anni fa, però oggi tornano in auge i socialdemocratici. I socialdemocratici vincono con il 28.1, però rispetto a 4 anni fa indietreggiano. Cosa è accaduto? Il partito, raccontiamo, quando si parla di Svezia, stiamo parlando della culla della socialdemocrazia. Questo è stato il partito che fu di Olof Palme, che si è piazzato prima in Svezia da 109 anni e oggi sarebbe il secondo peggior risultato. Però è accaduto che le formazioni minori di centro-sinistra crescente, soprattutto quelli della sinistra radicale, V e i Verdi, che hanno preso, vedo, l'8 e il 6%, insieme formano dunque una maggioranza, riescono con il sistema elettorale svedese a prendersi 176 seggi. Perché dico che questa è stata la culla della socialdemocrazia? E qui stiamo parlando di un partito che nasce nel 1889, quindi qua una storia di iniziativa, di organizzazioni sindacali, gruppi operai, più radicale e rivoluzionaria, che poi esce dal partito, dà vita al partito della sinistra. Comunque, per non rimanere agli anni 40-50, però lì nel dopoguerra si costruisce uno stato sociale robusto, che viene finanziato anche da una tassazione progressiva, sanità, istruzioni universali gratuite per tutti. Il primo ministro dal 46-69, ricordo che fu Erlander, che praticamente consolidò il sistema. Poi arrivò Olof Palme. Olof Palme è stato un leader carismatico dagli anni 60-80, ha promosso una politica estera di fortissima neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palma è poi stato assassinato nel 1986 e ancora credo che per gli svedesi sia certamente un padre nobile della patria, della Svezia, ma anche del concetto di socialdemocrazia. Chiudo questo ragionamento perché la socialdemocrazia, che aveva avuto non solo nella Svezia ma anche in tanti altri paesi del nord una sorta di faro guida, quindi il punto centrale era quello di far crescere economicamente un paese con la condivisione dei cittadini, ma anche delle forze sociali, sia gli imprenditori che per esempio i sindacati. Questa idea anche di cogestione di molti settori sociali ha garantito la pace sociale e la crescita economica in Svezia. Poi c'è stato il declino, no? Poi il paese ha affrontato poi crisi finanziarie molto grosse che hanno imposto anche ristrutturazioni, liberalizzazioni del modello, e quindi il modello socialdemocratico, più che il partito socialdemocratico, è andato in crisi. Ma non è andato in crisi solo in Svezia, è andato in crisi in molte parti del mondo, compreso anche in Germania, dove per esempio i socialdemocratici oggi sono veramente, devo dire, poca roba rispetto a quelli che sono stati i grandi momenti della socialdemocrazia tedesca.
0: Senti, direttore, se la dovessimo raccontare al bar, no? Perché giustamente un giornalista come te è molto informato, preparato, sempre sul pezzo, ma se la dovessimo raccontare in una battuta al bar, Daniele Biacchessi, che potremmo dire a chi in qualche modo anche nel nostro paese dice, insomma, che questo populismo di destra rappresenta il futuro? Come la raccontiamo?
1: Ma certamente in parti consistenti d'Europa, penso alla Germania con l'AfD, penso all'Italia in forma minore con Fratelli d'Italia, con Futuro Nazionale, e penso alla Francia con la Le Pen, che peraltro ieri è tornata nuovamente a parlare, ma anche in altre parti d'Europa, diciamo, i populismi sono intervenuti là dove la democrazia nel senso più compiuto del termine in qualche modo fallita, ed è fallita nel punto centrale, cioè la rappresentanza politica. Quando un pezzo di popolo non va più a votare, non è il caso della Germania, ma è il caso sicuramente dell'Italia, e allora lì i partiti avrebbero dovuto pensarci prima e capire che prima o poi sarebbero nati movimenti populisti. Il tema può essere quello dell'immigrazione, ma secondo me sarebbe troppo banale metterlo sotto forma solo di una delle tante questioni. Il tema centrale è che nel cuore dell'Europa la democrazia è andata in crisi, e quando la democrazia va in crisi anche il senso della responsabilità. Quindi responsabilità, partecipazione, nel senso che non si trovano più pezzi di elettorato a seguire certi partiti. Ecco, e questo è accaduto a destra come a sinistra. E quindi questi movimenti, io vedo nel futuro un'Europa sempre più radicalizzata, sempre più populista e radicalizzata. E uno degli aspetti interessanti sarà, per esempio, lo scontro tra ultradestra e ultrasinistra che c'è in Francia, perché qui si parla tanto della Le Pen, ma per esempio si parla poco di Mélenchon. Ora, Mélenchon è una faccia della medaglia a sinistra, con altri tipi di valori, però con un'idea molto populista del modo di far politica, che piace ad un pezzo, in quel caso, della sinistra. In Italia questo radicalismo non c'è a sinistra, mentre invece c'è a destra, come vediamo con Vannacci e Futuro Nazionale.
0: Grazie al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, naturalmente sempre sintonizzati su Giornale Radio, a maggior ragione dalle 6 del mattino con il timone di Daniele Biacchessi. Ciao direttore, a tra poco.
2: Stunning new details are emerging.
3: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 3. e 36 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
5: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E chi l'avrebbe mai detto? E dentro c'è anche un pezzettino di Trump in tutta questa storia, che il Regno Unito rischia di non essere poi così tanto unito. Ne parliamo.

0: E poi io lo so che i veri problemi sono questi, perché Sergio, tassista di Milano, mi manda 2,379 il diesel, 2,249 la verde. Fammi sentire il suo vocale, Lorenzo Cappadone.
1: Ciao Roberto, se vuoi commentare tu un distributore low cost a Milano, 2,37, 2,24 low cost. Grazie a Trump.
0: Eh sì sì, questo è un low cost, una nota insegna, Kero Petrol, 2,379 il diesel, 2,249 la benzina, mamma mia, che cosa posso commentare? Andiamo nel Regno Unito, nel 2016 Londra scelse la Brexit e uscì dall'Unione Europea, 10 anni dopo alcune delle nazioni che compongono il Regno Unito sembrano guardare di nuovo verso Bruxelles. Oggi a Cardiff è successo qualcosa di politicamente molto significativo, i leader nazionalisti di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si sono riuniti e hanno firmato un'intesa comune sul diritto all'autodeterminazione. Nel documento c'è anche una frase che parla molto chiaro: il futuro di queste nazioni, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, è nell'Unione Europea. E allora il paradosso è evidente: il Regno Unito ha fatto la Brexit per riprendersi sovranità da Bruxelles, ma oggi Scozia e Galles discutono di uscire dal Regno Unito proprio per poter tornare un giorno dentro l'Europa. E in Irlanda del Nord il progetto della riunificazione con la Repubblica d'Irlanda significherebbe automaticamente riavvicinarsi a un paese che nell'Unione Europea c'è già. È quasi un rovesciamento della Brexit: Londra ha lasciato l'Europa, ma una parte delle sue nazioni ora potrebbe voler lasciare Londra per ritrovarla. Stiamo assistendo all'inizio di una vera disgregazione del Regno Unito, oppure siamo ancora davanti a movimenti nazionalisti molto forti politicamente, ma lontani dall'avere i numeri per trasformare la Gran Bretagna in 4 paesi separati? Che cosa chiedono Scozia, Galles, Irlanda del Nord e quali sono concretamente le possibilità che il Regno Unito perda nei prossimi anni pezzi importanti della propria unione? La scheda di Matteo Respinti con il sound design di Lorenzo Cappadone.
2: Il Regno Unito torna a fare i conti con le spinte centrifughe. Oggi a Cardiff si incontrano John Sweeney dell'SNP, la First Minister nordirlandese Michelle O'Neill del Sinn Féin e il gallese Run Up Lover di Plaid Cymru. Firmeranno come leader di partito e non a nome dei rispettivi governi un memorandum che rivendica il diritto di Scozia, Galles e Irlanda del Nord a decidere democraticamente il proprio futuro. Il dossier più avanzato resta quello scozzese. Nel referendum del 2014 il 55,3% votò per restare nel Regno Unito e il 44,7% per l'indipendenza. Da allora l'SNP richiede una seconda consultazione, ma Londra l'ha sempre negata. La settimana scorsa il premier Andy Burnham ha però detto che un nuovo referendum potrebbe essere preso in considerazione se emergesse un chiaro consenso nell'opinione pubblica, salvo poi precisare che oggi quel consenso non esiste e che il voto resta fuori agenda. Sweeney ha colto quelle parole come una prima apertura. Ancora più delicata è l'Irlanda del Nord. Qui il percorso è già scritto dagli accordi del Venerdì Santo del 1998. Il ministro britannico per l'Irlanda del Nord deve convocare un border poll se ritiene probabile una maggioranza favorevole alla riunificazione con la Repubblica d'Irlanda. Dublino chiede ora maggiore chiarezza sui criteri. Il premier irlandese sostiene l'unità in prospettiva, ma ammette che oggi un referendum probabilmente non passerebbe. A riaccendere il tema è intervenuto anche Donald Trump, che durante la visita a Dublino ha detto che gli piacerebbe vedere un'Irlanda unita e che prima o poi accadrà, irritando gli unionisti nordirlandesi. Per la prima volta intanto Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno ai vertici leader favorevoli a un cambiamento costituzionale. Il Regno Unito non si sta ancora spezzando, ma la questione di chi debba poter decidere se restarvi dentro è tornata al centro della politica britannica.
0: E ben trovato Domenico Cerabona, saggista, esperto di politica britannica. Buonasera Cerabona.
3: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, quello firmato oggi a Cardiff è l'inizio concreto della disgregazione del Regno Unito o è una potente operazione politica dei partiti nazionalisti?
3: Direi più la seconda, nel senso che innanzitutto va sottolineato che era un incontro tra leader politici, non era un incontro ufficiale tra First Minister, che poi coincidevano i ruoli, però diciamo che non era era un incontro politico, quindi tra leader di partito e non tra capi di Stato, per quanto siano appunto capi di governi devoluti. È chiaro che però dal punto di vista storico questo è un momento particolare, perché appunto, come veniva ricordato, per la prima volta nelle tre nazioni del Regno Unito che non sono l'Inghilterra ci sono governi, delle maggioranze e dei governi che sono guidati da forze nazionaliste. Poi diciamo queste tre nazioni hanno storie e anche situazioni politiche e costituzionali totalmente diverse, e quindi è chiaro che l'Irlanda del Nord ha uno status che è appunto regolato dagli accordi del Venerdì Santo, e quindi diciamo che in quel caso il referendum è una cosa più probabile, è una cosa prevista in maniera più strutturata, e se dovessi dire è inevitabile, cioè nel senso che anche per ragioni demografiche l'Irlanda del Nord è il paese che prima o poi inevitabilmente a un certo punto vedrà posto il tema con un referendum e quasi inevitabilmente si unirà, proprio perché anche in Irlanda del Nord i protestanti, gli unionisti sono sempre di meno, anche per ragioni demografiche, i cattolici sempre di più, quindi prima o poi ci saranno le condizioni per cui questo referendum verrà proposto e verrà vinto, a mio parere. La situazione di Scozia e Galles è totalmente diversa. Sì. Nel Galles il movimento indipendentista ha una tradizione sì antica, però è la prima volta che va al governo del paese. Ci è andata per una crisi strutturale del Labour che vinceva da quasi un secolo in Galles, però non c'è un movimento anche popolare così sostenuto. Il Plaid Cymru, che è il partito che adesso ha il governo, solitamente eleggeva pochi parlamentari anche nel Synod, nel Parlamento gallese, quindi nel Galles che ci sia tutta questa forza indipendentista non lo vedo. Credo che quello che ha portato il Plaid Cymru al governo sia stato più un voto politico di protesta contro il partito laburista più che una vera spinta indipendentista, perché comunque i nazionalisti gallesi sono comunque un partito di centrosinistra, e quindi diciamo io credo che il voto in quel senso sia stato più politico che propriamente nazionalista. In Scozia la situazione è ancora differente, perché come tutti sappiamo il referendum si è già tenuto, è stato perso dagli indipendentisti, e quindi diciamo che il governo di Londra ha più volte ripetuto, lo ha fatto il governo quando c'erano i conservatori, lo ha fatto anche adesso il partito laburista, essendosi relativamente da poco tenutasi una consultazione così importante, e avendo all'epoca l'SNP, il partito nazionalista, detto che era un voto generazionale, cioè nel senso che una volta a generazione si può tenere un voto del genere, è chiaro che poi a soli 10 anni da quel voto, no forse 10, 11 scusate dal 2015, comunque a pochi anni da quel voto diventa un po' complicato, proporre un altro voto. Chiaro è che però diciamo secondo me invece dal punto di vista politico questa mossa ha un senso, perché invece il primo ministro laburista sta proponendo delle riforme, ecco, verso la devoluzione, quindi essendo lui ha puntato tutto diciamo il suo modello di governo sul decentramento dei poteri, ha istituito questo ufficio Number 10 North a Manchester, lui è ex sindaco di Manchester, in cui verranno spostati alcuni dei poteri da Whitehall, cioè cioè le zone di governo di Londra. Quindi io credo che i nazionalisti delle tre nazioni siano un po' intimoriti da questa manovra politica di Burnham, che ovviamente decentralizzando il potere rende anche un po' più debole l'idea di una
0: tutto
3: di
0: chiarissimo
3: di staccare da Londra.
0: Però Domenico Cerabona, volevo chiedere quanto pesa il desiderio di tornare nell'Unione Europea, è una convinzione reale oppure l'Europa viene semplicemente utilizzata, non gliene frega niente a questi dell'Europa, ma è un argomento buono per lasciare Londra?
3: No, credo che ci sia un tema economico oggettivo, nel senso che comunque con i fondi europei, che come sappiamo sono quasi sempre utilizzati per zone marginali e zone con difficoltà economica, questi tre paesi del Regno Unito sono i più poveri del Regno Unito, hanno grosse difficoltà economiche soprattutto a gestire la deindustrializzazione, la chiusura delle miniere eccetera, quindi è chiaro che non essendo più membri dell'Unione Europea, tantissimi fondi europei non vengono più assegnati, non vengono più conquistati, e quindi è chiaro che questi paesi sono diventati estremamente più dipendenti da Londra anche in tema di, certo, di risorse economiche, quindi è chiaro che la prospettiva di ritornare nell'Unione Europea è allettante anche per gli elettorati. È chiaro che però questo può avvenire solo in accordo, cioè diventa molto complicato con Londra fuori dall'Unione Europea, certo, entrare per dei paesi indipendenti e indipendentisti, perché come sappiamo invece l'Unione Europea ha un po' paura delle nazioni indipendentiste, perché ci sono invece altri movimenti che i paesi membri non vogliono certo alimentare, perché chiaramente che se si inizia a cedere, a dare la possibilità alla Scozia, allora poi di nuovo, certo, la Catalogna, i Paesi Baschi e altri paesi inizierebbero a
0: Grazie
3: idee.
0: Domenico Cerabona, grazie, completissimo, grazie. Ma voi al 334 11 11 622 continuate a parlarmi di benzina, ma è tutto legato, ragazzi.
4: Buonasera dottor Poletti, Fabrizio da Milano. Bene, prezzi della benzina e del diesel fuori controllo. Grazie Meloni, amica di Trump e di Biden. Grazie Ucraina, grazie Europa, grazie Draghi. Meloni, forse è il caso veramente che tu ti vada a nascondere. Ciao.

0: Buonasera, buonasera al professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca, Claudio Martinelli. Buonasera, professore.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, professore, il Regno Unito rischia davvero di dividersi?
1: Beh sì, diciamo in prospettiva, questa torna ad essere una prospettiva sul tappeto. Cioè, qualche anno fa, nel 2014, quando la Scozia votò il referendum indipendentista e vinse il no, il secessionismo sembrava avere subito, il secessionismo britannico sembrava avere subito una botta notevole. Poi è arrivata la Brexit e la Brexit ha cambiato le carte in tavola, perché in particolare gli scozzesi hanno cominciato a dire: ma noi vogliamo un altro referendum, perché sono appunto è cambiato il contesto. Noi abbiamo votato per rimanere dentro un Regno Unito che era dentro l'Unione Europea, adesso il Regno Unito sta uscendo dall'Unione Europea e quindi vogliamo avere di nuovo questa possibilità. Per lungo tempo i governi di Londra sono riusciti a sopire questi intendimenti, dicendo: dobbiamo fare i colloqui con l'Unione Europea, dobbiamo uscire, poi si vedrà, si vedrà. Dopo la Brexit comunque i governi conservatori hanno detto di no, e poi adesso invece c'è stato un cambio di indirizzo politico notevole. Sono arrivati i laburisti a Downing Street, prima con Stormer e poi adesso con Burnham, ma soprattutto alle local elections di maggio sono usciti degli equilibri politici nuovi nelle tre country, in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, e al governo sono tre partiti che hanno pulsioni indipendentiste. E quindi questo è il background rispetto alla riunione che si è tenuta oggi e che tende appunto a rilanciare in una visione comune di pressione politica su Londra questa opzione.
0: Ma è propaganda, cioè, cercare di avere... o c'è qualcosa di più?
1: No, è anche propaganda, perché ovviamente stiamo parlando di propaganda politica, quindi ci mancherebbe, ma è qualche cosa di sostanziale, tanto perché il secessionismo britannico appunto ha una storia, che è appunto quella che stavo sunteggiando io adesso, ma che questi partiti molto forti a livello locale in tutte e tre le country abbiano da sempre degli intendimenti di tipo secessionista, questo è un fatto. Naturalmente questo non significa che le loro rivendicazioni avranno necessariamente uno sbocco, perché è chiaro che il governo di Londra, diciamo le istituzioni di Londra, le istituzioni certo. centrali devono essere d'accordo nel consentire che si possano celebrare questi referendum. E in questo momento, nonostante le mezze aperture di Burnham, però non mi sembra che ancora l'intendimento del governo di Londra sia questo.
0: Grazie, professor Claudio Martinelli, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca. Buonasera, professore.
1: Grazie a lei, buonasera.
0: Fammi ascoltare il prossimo vocale, perché su questa questione della Meloni e della benzina vi state infervorando.
2: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. L'ascoltatore che ha parlato poc'anzi, questo sinistro, mi deve dire che cosa c'entra la Meloni? Che cosa c'entra la Meloni? Perché non ci spiega quando c'era Conte con Draghi, l'era del Covid, a quanto stava il gasolio senza guerra e senza niente? Sti sinistri la devono far finita con queste stronzate. Sinistri, buonasera, dottor Poletti.
0: E dall'ascoltatore di Roma a uno di Camogli, Giulio, che ci scrive al 334 11 11 622: a parte il fatto che io non l'ho votata e non la voterò mai, ma cosa può fare la Meloni in questa situazione mondiale? E poi tanti altri, ma tenetevi tutta quella cattiveria che ci avete dentro per qualche minuto, che tra poco si va alla politica di casa nostra. Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia, potete dire le cattiverie sulla Schlein come sulla Meloni, ve la faccio riascoltare tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Sono le 4 e 2 minuti.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Ah, scusate, ma tutti questi caproni qui che danno la colpa alla Meloni dell'aumento della benzina, non sarebbero quelli istruiti che votano nel campo largo?
2: Buonasera, sono Fernando da Roma. Volevo dire all'ascoltatore che ha parlato prima, che diceva se la prendeva con i sinistri perché qualcuno aveva detto che la colpa è della Meloni, e lui diceva no, non è colpa, cosa c'entra la Meloni, sì sinistri. La Meloni c'entra, e come? Perché nel 2022 ha fatto un emendamento che è stato votato pure da Lega e da Forza Italia, che ha equiparato il prezzo del gasolio a quello della benzina, perciò questi aumenti sono scaturiti tutti da questa stronzata che ha fatto la Meloni, che ha equiparato il prezzo del gasolio al prezzo della benzina.
3: Sì, buonasera, Pino D'Alecco, Lash Line. Cosa volete che vi dica? Secondo me è scollegata dalla realtà. Tra il vecchio del nuovo che avanza, il Dada Umpam, e vendeva più dischi che libri, eccetera. L'alternativa a chi? L'alternativa al Mappe Show. Dai, per favore, buonasera.
4: Buonasera. Per quanto riguarda la Meloni, le accise e gli autotrasportatori, basta informarsi. Per quanto riguarda gli autotrasportatori, hanno i bonus come buonasera. Per quanto riguarda la Meloni e il caro carburante, poteva fare di più e non ha fatto niente, ha regalato i soldi agli autotrasportatori e agli agricoltori con i ristori, i bonus sui carburanti, e questi non protestano e stanno zitti, non vanno come prima coi trattori, e neanche gli autotrasportatori bloccano. Invece le accise, visto che la Meloni ha fatto campagna elettorale, le accise, pizzo di Stato, e adesso il pizzo di Stato se l'è ingoiato, primo. E poi secondo, che cosa c'entra Conte e Draghi con il fatto che è aumentato il carburante? Non è che nel 2021 il carburante costava 2 euro e la benzina altrettanto, perciò i destroidi possono rimangiarsi queste belle parole. Grazie. Angela da Milano.
5: Siete lo specchio del paese, litigano in Parlamento, litigate anche voi e vi fate tirare per la giacchetta. Tra poco è Lash Line.

0: poveri noi, ostaggio degli ignoranti, ancora che fanno differenza tra destra e sinistra. Poveri noi, in ostaggio.
1: E adesso torniamo in Italia perché a distanza di pochi giorni abbiamo ascoltato due racconti completamente opposti dello stesso paese. Da una parte Giorgia Meloni a Bari, che ha celebrato i 4 anni di governo rivendicando soprattutto stabilità, occupazione, conti pubblici, sicurezza e credibilità internazionale. La premier ha detto che la stabilità è stata la prima grande riforma del suo esecutivo e ha sostenuto che l'Italia oggi sia più forte e più rispettata. Dall'altra è Liz Schlein, alla festa dell'unità di Reggio Emilia, che costruisce invece il suo discorso su salari, lavoro, sanità, scuola, costo della vita e unità del centro-sinistra, e prova a trasformare questi temi nella piattaforma dell'alternativa a Meloni. La festa stessa è stata pensata come un luogo di ricomposizione del campo largo, con quasi tutti i leader dell'opposizione presenti. E allora il punto politico è molto semplice: quale delle due fotografie assomiglia di più all'Italia che vivete voi? Meloni dice: abbiamo dato stabilità, creato lavoro, rimesso ordine nei conti, rafforzato la sicurezza. Schlein risponde: ma se gli stipendi restano bassi, se la sanità fatica, se il costo della vita pesa e se tanti giovani non vedono prospettive, questa stabilità basta davvero? E anche sulla sicurezza le due leader parlano linguaggi diversi. Meloni insiste sulla necessità di far funzionare tutta la catena repressiva, dalle leggi alle forze dell'ordine fino alla magistratura. Schlein prova invece a legare la sicurezza anche a prevenzione, servizi, lavoro e condizioni sociali. Quindi chiediamo a voi: dopo 4 anni di governo Meloni, state meglio o peggio? Avete più soldi in tasca? Vi sentite più sicuri? La sanità funziona meglio? E soprattutto, Schlein, vi sembra oggi un'alternativa credibile, oppure vedete ancora un centro-sinistra capace soprattutto di criticare il governo ma non ancora di sostituirlo? Come sempre, 334 11 11 622. Schlein, l'unità del PD e del campo largo, sentiamola.
2: Care compagne e cari compagni, care amiche e cari amici, grazie di questa piazza. Abbiamo perseguito due obiettivi fondamentali: l'unità del Partito Democratico, che è la premessa per l'unità dell'alleanza progressista che batterà finalmente queste destre. E siamo testardamente unitari non perché ce l'abbia ordinato il medico, ma perché ce lo chiedete voi, che volete e meritate un'alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale. Oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l'anno scorso, ma è un'alleanza progressista che governa insieme e che governa bene, perché non ha fatto scrivere un giorno una notizia di una giunta che è saltata per qualche litigio o qualche divisione. Questa è la notizia. E ci abbiamo creduto noi quando non ci credeva nessuno, quando non interessava nessuno. Non ci siamo fatti gli affari nostri fino a un mese prima delle prossime elezioni. Noi l'unità la pratichiamo ogni giorno, faticosamente, ma lo facciamo nell'interesse di questo paese. In questi oltre 2 anni abbiamo smentito chi guardava con scetticismo a questo paziente tentativo di ricucitura e di aggregazione, di dialogo. E anche nei momenti più difficili non abbiamo mai rinunciato a questo spirito unitario. Certo, il cammino è ancora da completare, ma oggi possiamo vedere con fiducia che l'alternativa esiste già, è concreta ed è al lavoro. L'alternativa prende vita e forma nelle proposte unitarie che abbiamo portato avanti insieme nel Parlamento.

0: posizione di un progetto più largo, più unitario, di una nuova agenda per l'Italia.
1: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Ah, che stavolta devo dare ragione alla nostra Premier. Ha ragione lei, cioè giustamente la sua famiglia sicuramente sta molto meglio. Lavoro l'ha data a tutti, alla sorella, al cognato, agli amici, sono tutti quanti sistemati, sanno, c'è stabilità nella famiglia Meloni, c'è sicuramente stabilità. Poi gli italiani, vabbè, chi se ne frega, quello è secondario, quindi stavolta devo dare ragione alla Meloni, la famiglia Meloni sta sicuramente meglio.
2: Dottor Poletti, buonasera. Scusate, ma quante stronzate tutti insieme devo sentire la slime. Altro che è stata un pa. Buonasera, dottor Poletti.
3: Ciao, ancora Ivan da Milano. Un'altra cosa che mi sconvolge è, e sto sentendo l'intervento della Schlein in questo momento. Io non sono un elettore del PD, però una cosa che mi sconvolge sono tutti quegli ascoltatori che quando parlano, forse per sentito dire, forse perché è uno slogan, forse perché pensano di far ridere, dicono di non capire nulla e che forse la Schlein non parla italiano e che quindi questi qui non capiscono niente. Io mi chiedo, ma questi personaggi sono veramente, come dire, io mi chiederei dal loro punto di vista se loro non hanno veramente qualche problema, perché non mi sembra che la Schlein parli un linguaggio così strano, parla un italiano comprensibilissimo e non capirlo significa essere forse in difficoltà per quanto riguarda la lingua italiana.
4: E allora avete capito che qui siete liberi di dire ciò che volete, registrare i vostri vocali al 334 11 11 622, sempre la Schlein dalla Festa dell'Unità di Reggio Emilia, l'elenco delle cose che non vanno e i 5 punti del campo largo.
0: Sta a noi occuparci di questi problemi, degli stipendi che sono troppo bassi, delle pensioni che sono insufficienti per tirare a fine mese, degli affitti, lo diceva Virginia Libero, degli affitti che sono diventati insostenibili, delle liste d'attesa che sono troppo lunghe per curarsi e delle nuove povertà, delle nuove solitudini che sono aumentate in questi anni. Questa è la sinistra che vogliamo, quella che lotta contro ogni diseguaglianza e contro ogni discriminazione, per la giustizia sociale, per la giustizia climatica, per la pace e per la solidarietà, valori per noi identitari che dobbiamo proiettare nel presente e tradurre per il futuro. Vogliamo farlo con realismo, con la cultura del buon governo che proprio questa terra, l'Emilia-Romagna, ci ha insegnato, ma senza mai rinunciare alla tensione ideale, a uno sguardo più largo, alla capacità di indicare l'orizzonte. Perché pensare di non poter cambiare le cose non è realismo, è rassegnazione e noi non siamo gente che si rassegna. Vogliamo riaccendere quella speranza e la fiducia e vogliamo migliorare le condizioni materiali di vita delle persone e insieme anche del pianeta. Per questo abbiamo ricostruito un'agenda a partire dai fondamentali costituzionali. Proprio qui, a Reggio Emilia, ci siamo dati un'agenda che sta sulle punte delle dita di una mano. 5 priorità fondamentali, le ricordate? La difesa della sanità pubblica, la difesa dell'istruzione pubblica, il lavoro dignitoso, la politica industriale, il clima, i diritti e la democrazia, la pace. Abbiamo fatto all'inizio di quest'anno, insieme alla campagna referendaria, un percorso di ascolto che ci ha visto di nuovo a confronto con tutte le parti sociali, con il terzo settore, con il mondo associativo, con l'università e la ricerca. È stato un percorso fruttuoso, abbiamo raccolto le proposte che porteremo e che offriremo al resto della nostra alleanza progressista. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Ora è tempo di accelerare. Non partiamo da zero però, questo bisogna dirlo molto chiaramente.
4: E allora ci vuole un po' di musica, no? È certo che ci vuole.

0: Allora, per accontentare l'ascoltatore che difende la Sline, diciamo che la Sline o Schline è così intellettuale che in pochi la capiscono.
1: Una contraddizione della Schline sicuramente è il fatto di continuare a parlare di pace, ma poi essere una che vota insieme al governo per l'invio di armi all'Ucraina. Ecco, su questa cosa qua io direi che forse dovrebbe riflettere un pochino.
2: Buongiorno dottor Poletti. Sì, i 5 punti della Schline a mio parere non ci si può non trovare d'accordo, sono di fatto questioni universali, forse un po' abbandonate dalla destra sotto col governo Meloni sotto certi punti di vista. Io però, in quanto sempre stato elettore di sinistra, al di là del partito specifico, chiederei alla Schline e quello che sarà la futura coalizione di prendere una posizione ben definita in tema di politica estera per quello che riguarda Israele e per quello che riguarda l'Ucraina e anche la questione Stati Uniti d'America, perché secondo me, visto il patatrac fatto dall'attuale governo, sarebbe il caso quantomeno di indicare le proprie posizioni in maniera chiara, quali che siano. Tendenzialmente, dal mio punto di vista, significa smarcarsi da determinati contesti. Buonasera, Davide da Monza.
3: Sempre Schline, sempre alla festa dell'unità, servono valori e l'idea di un paese diverso, e parla delle condizioni di lavoro.
4: E guardate, io penso che non basterà una somma di proposte concrete per quanto valide, servono i valori. Quello che dobbiamo offrire al paese è una visione del presente e del futuro che emancipi le persone dal bisogno, un sogno collettivo, ricominciare a credere in una speranza di un'Italia più giusta, di un paese che ti puoi permettere alla portata di tutti, di un paese che non ti abbandona nella solitudine e nella fatica, ma che ti tende una mano. Non ci serve un semplice ritocco del modello economico neoliberista che ha fallito e che ha mostrato il suo intero fallimento e la sua insostenibilità dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Ci serve il coraggio di ripensare il modello di sviluppo e di ripensarlo mettendo al centro quello che dicevo prima, la giustizia sociale e climatica, la pace, l'innovazione, la solidarietà. Ho chiesto ai nostri alleati, e credo di averlo fatto a nome di tutti voi, di non affinare questo programma chiusi nelle nostre stanze di partito, ma di farlo tra la gente, con le persone, nel confronto aperto con quella eccedenza che si muove nella società italiana e che ha voglia di partecipare e di dare un contributo. Farlo insieme al mondo produttivo e sindacale, alle associazioni e alla scienza, alla società civile. Vanno coinvolti anche i nostri amministratori, i territori, i loro saperi, e dobbiamo raggiungere chi di solito non raggiungiamo, guardate, perché non serve un percorso che parli soltanto a noi stessi, ma deve aprirsi alle migliori intelligenze, alle migliori energie del paese. Un progetto radicale nelle idee e ancorato a soluzioni pragmatiche, possibili, concrete. Radicale come lo è la scelta di chi oggi deve decidere se tardare il pagamento dell'affitto o delle bollette. Radicale come è la scelta di quella neolaureata in ingegneria che mi ha raccontato di aver mandato più di 200 curricula e di aver ricevuto solo proposte di stage gratuiti. Li vogliamo abolire questi stage gratuiti che non ci paghi un affitto e non ci costruisci un futuro, come ci dicono i nostri giovani democratici? La radicalità di chi deve decidere se pagare 200 euro per una gastroscopia e rinunciare così al centro estivo per suo figlio. Questo è quello che dobbiamo affrontare, a quelle persone noi dobbiamo rivolgerci, ascoltare e costruire insieme soluzioni.
3: E ancora, sempre Elie Schline, la fotografia dei 4 anni di governo, ma la sentiamo dopo aver dato la linea alla regia, perché insomma sono 3 minuti di discorso bello corposo. Ascoltiamo intanto un vocale.
1: Rispondo all'ascoltatore che diceva che la Schline è troppo intellettuale e quindi in pochi la capiscono. Mi sono ascoltato i 5 punti della Schlein, mi sto sentendo adesso il suo programma per quanto riguarda il lavoro e la coesione sociale, non mi sembra così complesso da capire. Poi magari non vorrei essere considerato troppo intellettuale anch'io, no? Mi sembra un linguaggio molto alla base, molto alla portata di tutti e molto poco intellettuale, anzi molto di buon senso. Poi magari sbaglio io.
3: Allora, tra poco ancora Elie Schlein che fa la sua personale fotografia dei 4 anni di governo, ma fatela anche voi, siamo tutti fotografi, siamo tutti forse anche vittime. 334 11 11 622.
5: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 4 e 31 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Allora, buonasera Poletti, buonasera a tutti, sono Renato dalla provincia di Milano. Che dire, io l'ho già detto più volte quando ho chiamato, mandato messaggi, e cioè che questo governo in materia economica ha fatto nulla. Ha fatto veramente nulla, cioè le cose rispetto a 4-5 anni fa non sono migliorate, nella migliore delle ipotesi sono rimaste le stesse, ma io vedo che sono peggiorate, perché il caro vita è aumentato, le tasse non sono assolutamente diminuite, gli stipendi sono rimasti gli stessi, l'occupazione, non vedo nessun progresso nell'occupazione, quella reale, non l'occupazione dei lavoretti che si fanno, dei lavori saltuari che si fanno una volta a settimana. Io parlo della vera occupazione, quindi dei contratti a tempo indeterminato, comunque a tempo determinato anche di 6 mesi, vedo che non ci sono stati, non c'è stato nessun tipo di cambiamento. Quindi io vedo sostanzialmente un generale peggioramento delle cose, della qualità di vita delle persone, lo vedo anche attorno a me. Non lo dico perché io sono un sinistroide, io potrei votare destra o sinistra indifferentemente se avessi veramente delle certezze nei programmi di certi partiti politici. Quindi non è questo quello, non è la questione di essere di destra o di sinistra. Dal punto di vista economico io sono pronto a votare sia a destra che a sinistra. Questo governo non è stato in grado di fare praticamente nulla, e questo bisogna dirlo chiaramente, che ne dicano i destroidi o i tifosi della Meloni.

0: Noi come Partito Democratico, forti del lavoro fatto in questi 3 anni e mezzo, contribuiremo a quel programma con le nostre proposte. Oggi io sono qui a raccontarvele, a partire dall'economia, il campo dove al di là della propaganda del governo si misura il loro fallimento. Ora, non voglio ignorare il record di durata che hanno appena celebrato. Lo hanno fatto con una fanfara spropositata, lo hanno fatto a Bari, mentre a Taranto partivano 2.500 licenziamenti di operai dell'ex Silva e dell'indotto, a cui diamo la nostra solidarietà. L'autocelebrazione di chi, non avendo risultati da rivendicare, si attacca alle date, si attacca al calendario. È stato un governo inutilmente lungo. Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Un'occasione storica hanno sprecato, guardate. Ma questo è anche un record che squarcia la loro propaganda, perché basta col vittimismo, basta con i capri espiatori, siete lì da 4 anni, vantate la solidità e la longevità. Allora, se avete fallito, la colpa è vostra, non può essere sempre di qualcun altro. Guardate, io stasera, diversamente da quello che ha fatto Giorgia Meloni a Bari, che dopo 4 anni di governo ha passato l'intero comizio ad attaccare le opposizioni, io non farò come loro, io mi concentrerò su quello che vogliamo fare noi per portare i risultati che loro non hanno portato. Quindi faccio solo una breve fotografia dell'Italia dopo 4 anni del suo governo. Abbiamo la crescita che rasenta lo zero, siamo ultimi tra i paesi del G20 nonostante il contributo del PNRR. Abbiamo un calo della produzione industriale che va avanti da 3 anni quasi consecutivi e non hanno fatto uno straccio di politica industriale. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e abbiamo il costo dell'energia all'ingrosso, che invece quello è il più alto e il più caro d'Europa. Per non parlare delle tasse, visto che hanno portato la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni. Altri record li hanno fatti, sì, purtroppo, perché nella serie storica non era mai stata così alta la povertà assoluta, che colpisce quasi il 10% delle famiglie italiane. Un altro record è quello di 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe o perché non se lo possono permettere. Sono aumentati di 1 anno e mezzo in un solo anno di governo Meloni, pensate. Ecco, questa è la fotografia del paese che abbiamo davanti. E guardate, questo mi porta a dire una cosa, che davanti a tutto questo penso che sia veramente vergognoso che l'unica priorità di Giorgia Meloni e del suo governo sia cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Ma se si vantano di tutta questa stabilità, perché insistono tanto nel cambiare la legge elettorale che gliel'ha data? Ve lo dico io perché. Perché siamo noi la novità, perché hanno paura che finalmente uniti noi vinceremo le prossime elezioni.
1: Buonasera al senatore Maurizio Gasparri, Forza Italia.
2: Sono qui che voto la legge elettorale, come sente,
1: appunto,
2: dal rumore appunto, di sottofondo.
1: Ha capito.
2: Guardi, intanto il Parlamento si occupa anche di mille altre cose. Ci occupiamo di occupazione, di decreti, di ambiente, di pubblica amministrazione, di difesa, di sicurezza. Ci sono una trentina di commissioni tra Camera e Senato, c'è il Senato, c'è la Camera. Quindi non è che se l'Aula del Senato sta votando la legge elettorale che domani alle 10 finiamo di votare. Quindi domani pomeriggio noi ci occupiamo nell'Aula di nucleare. Se lei mi chiama domani pomeriggio le parlo del nucleare, che mi pare una questione importante. Dice, ma ci vogliono 10 anni per fare il nucleare. Pure la stazione della metropolitana di Piazza Venezia di Roma richiede 10 anni. Eppure se viene a Piazza Venezia Roma stanno scavando, perché se non cominciano non finiscono. E quindi intanto cerchiamo di fare anche provvedimenti per pensare all'energia del futuro, che è in ritardo perché la sinistra è stata contro ogni modernizzazione. Quindi noi pensiamo a tante cose, a 1.200.000 persone che hanno un lavoro che prima non avevano, a tanti provvedimenti che riguardano l'economia, il lavoro, le imprese, al taglio delle tasse che abbiamo fatto. La legge elettorale serve a garantire che se ci sono due coalizioni vinca quella che ha un voto in più. L'altra volta, e si è detto nel commento, sentivo la Lasciani, ma voi avete vinto con quella legge, c'era una frammentazione diversa, è giusto che la sinistra si ricompatti se ci riesce, perché hanno idee diverse su tutto. Se ci sono due grandi schieramenti è giusto avere una legge che favorisca una competizione tra questi due grandi schieramenti, e se loro, che non hanno fiducia in se stessi, avessero un po' di più, vinceranno loro con questa legge. Io mi auguro che non accada, penso che non accadrà, perché la sinistra è spaccata sul lavoro, sull'economia e anche su temi che sono antipatici ma che sono fondamentali. Bisogna sostenere un popolo aggredito dai russi o lasciarlo morire? Dice, ma noi italiani che ce ne frega? E vorrei vedere se i massacri fossero più intensi. Un paese poi nella storia si pente anche se gira la faccia dall'altra parte. E Schlein e Conte sono divisi su questo tema. L'Europa può essere aggredita o no? Secondo Conte sì, secondo la Schlein no. Ora è chiaro che un cittadino di una periferia italiana può dire, ma a me che mi importa se ammazzano gli ucraini? Ma ragionavano così pure quelli che dicevano, ma che ci importa se ammazzano un po' di polacchi tedeschi? Mica siamo polacchi. Poi si è vista come è finita la seconda guerra mondiale. Quindi anche le guerre vanno affrontate per far vincere la pace, ma soprattutto per non far vincere i violenti e i potenti che vogliono imporre la loro logica, come hanno fatto i russi in questi anni.
1: Senatore Gasparri, la lascio alla legge elettorale, ci sentiamo presto, lei è ospite frequente e gradito.
2: Certo, quando vuole, siamo
1: buonasera,
2: qua, grazie,
1: Gasparri.
2: Buonasera.
1: E allora, buonasera. Ascoltiamo i vostri vocali, 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e tutti i giorni dalle 17 alle 20, Italiano Limits qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ciao Poletti, io quando parla la Schlein sinceramente faccio fatica a capire e non mi sento né ignorante né un intellettuale, è che proprio non capisco dove vuole arrivare il concetto che vuole esprimere, e invece quando parla Conte sembra che c'ha la polpetta in bocca, non lo so, non mi stanno né simpatici né antipatici. Alessandro da Milano, operaio.
4: Gasparri, che personaggio. Ricordate questo Gasparri, che purtroppo è uno di quelli che governa oggi, speriamo che finisca al più presto, che il nucleare è stato bocciato non dal PD, ma è stato bocciato dal, e nemmeno dal governo scorso, ma è stato bocciato dagli italiani con due referendum che fino a prova contraria hanno valore tuttora e non sono stati smentiti, e i suoi 10 anni che blatera sul discorso di creare una centrale nucleare sono fasulli, perché si parla di un intervento, nel caso in cui fosse approvato, che richiederebbe all'Italia una trentina di anni per poter essere messo in produzione. Quindi stiamo parlando di che cosa? E poi lui parla di legge elettorale e che ci sono altre commissioni che parlano di altro. Va bene, le loro priorità al momento sono il ponte, sono l'intervento appunto per la legge elettorale, non c'è niente che riguarda la salute, il benessere e la coesione sociale per quanto riguarda l'Italia, solo sicurezza, decreti restrittivi per quanto riguarda le libertà, solo quando vogliono loro ovviamente, e quindi è un governo fallimentare da tutti i punti di vista.
5: Caro Poletti, quando sento che lei invita Gasparri mi viene tanta voglia di spegnere la radio. Giulio da Camogli.
1: Però dai, è rimasto anche perché Schlein, il nostro programma è la Costituzione antifascista, e sentiamola sempre dalla Festa dell'Unità. È il contributo numero 5, Lorenzo Cappadone, che con l'età comincia a perdere la vista. Schlein, il nostro programma è la Costituzione antifascista.
0: Io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista. Articolo per articolo. Articolo 1. Fondata sul lavoro e non sul lavoro povero, non sul lavoro precario, non sulla cassa integrazione, ma sul lavoro dignitoso. Vorrei dare la nostra solidarietà agli operai, le lavoratrici, i lavoratori impegnati in vertenze complicate in giro per il paese. E stiamo andando a trovare davanti alle fabbriche, l'ho fatto anche nei giorni scorsi con i lavoratori e le lavoratrici di Beco, a Fabriano, e poi a Cerreto d'Esi, dove Electrolux ha annunciato la chiusura e dovremo batterci per non far chiudere quello stabilimento e dare un futuro a quelle 170 famiglie. Lavoro dignitoso vuol dire avere un lavoro che ti permetta di arrivare alla fine del mese. È per questo che noi continueremo nella nostra testarda battaglia per un salario minimo in questo paese, per quei 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se hanno un lavoro. Una legge che rafforza i contratti collettivi firmati dalle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese più rappresentativi. Perché insisto su questo? Perché quella legge che abbiamo presentato con tutte le altre opposizioni è una legge che vuole fare piazza pulita dei contratti pirata fatti solo per produrre precari. Comprimere i salari non rende il paese più competitivo, non aumenta la produttività. La storia ci ha detto il contrario in questi anni. Bisogna aumentare invece la qualità del lavoro, la qualità della formazione, aumentare quei salari, e anche così si può intraprendere la strada di crescita. E guardate, se c'è un paese che lo dimostra, fatemelo dire, è un paese che in questi anni, in questi ultimi 4 anni, è cresciuto del 9,2%, mentre l'Italia cresceva del 2,2%, ed è la Spagna di Pedro Sanchez, a cui mando il nostro abbraccio più forte, perché stanno dimostrando che la ricetta progressista non solo funziona, ma riporta la crescita e il benessere collettivo. Funziona per le persone.
6: Buon pomeriggio, sempre Enrico di Roma. Io non ce la faccio quando sento Gasparri. A parte, ci sono cresciuto, uno dice ci sono cresciuto con Gasparri in Parlamento. Ecco, io ci sono cresciuto, sono nato che c'era Gasparri. Spero di non morire, ma magari con Gasparri. Adesso c'è ancora Gasparri. Io dico, parla lui, sono separati, parla dell'Ucraina, ma magari dovrebbe chiedere qualcosa pure a Salvini degli ucraini. Però vedo come ci siete affezionati agli ucraini, non è che non gli frega niente, a noi ci frega degli ucraini, poi ci frega pure dei palestinesi, cosa che a voi purtroppo non ve ne frega niente. Il discorso della legge elettorale l'avete cambiata perché c'avete, come si dice a Roma, c'avete strizza. Ma tanto perdete, perché tanto porta male, e chi cambia la legge elettorale poi perde sempre. Poi alla fine gli italiani di due conti si fanno nel portafoglio, cioè voglia raccontarci che è tutto bello, siamo tutti più ricchi, siamo tutti bene, purtroppo la spesa andiamo a fare tutti, la pompa di benzina ci andiamo tutti, e poi faremo i nostri conti quando si va lì a votare, Gaspar, dai che ti faranno entrare pure al prossimo listino, te c'è il posto, ce l'hai assicurato da una vita, ce l'hai da quando sei nato.
7: Gasparri, ma gradito da chi? È 30 anni che ci rompe, che tromboneggia con... Beh, lasciamo perdere, ne posso più. Giovanni da Pisa.
8: Beh, io a quell'operaio di Milano che non capisce la slime che Conte ha la polpetta in bocca, gli direi di fare almeno le scuole serali, forse qualche parola comincia a capirla, dai.

0: E allora saluto il mio prossimo ospite, lui non cambia mai, ha cambiato partito nel senso che se ne è fatto uno nuovo, vero? Marco Rizzo, fondatore di Italia Domani. Onorevole Rizzo, come mai un nuovo partito?
1: Ma il titolo dice tutto, non c'è nessuno che prevede il futuro per il nostro paese, cosa sarà l'Italia domani, e quindi abbiamo preparato questo progetto politico per un nuovo movimento politico che parlerà del domani. Avremo il congresso nazionale a Roma sabato 3 ottobre all'Eur e lì lanceremo una proposta anche generazionale dal punto di vista degli organismi dirigenti. Spingeremo sui giovani molto. È un'idea che chiaramente mantiene i termini della lotta alla guerra, per la pace, della sovranità, dell'unione tra il ceto medio, la classe media e il popolo lavoratore. Insomma, non più dentro questa dinamica stretta destra, certo, sinistra,
0: ne riparleremo, ma mi dica questa schlein che ha sentito, bella vispa alla festa dell'unità.
1: Ma io ho sentito due cose identiche. La Meloni che ha detto che l'Ucraina era, l'aiuto all'Ucraina era imprescindibile, e la Schlein che diceva la stessa cosa. Quindi se in Italia, io presumo sia la maggioranza degli italiani, pensano che noi dobbiamo avere di nuovo il gas russo a basso costo, dobbiamo avere di nuovo come dire, una titolarità nostra, pensare agli italiani e non all'Ucraina o ad altre cose, credo che siamo la maggioranza degli italiani a pensarla così. Ma se la Schlein da una parte e la Meloni dall'altra dicono che l'Ucraina è fondamentale per l'Italia, beh, basta guardare il prezzo della benzina e possiamo capire cosa pensano gli italiani. Per questo noi abbiamo una proposta su questo molto netta, che è quella di togliere le sanzioni che hanno sanzionato più l'Italia che la Russia, arrivare alla pace diplomaticamente, riprendersi il gas russo, visto che prendiamo quello americano che quando parte costa 1 e quando arriva costa 4. Insomma.
0: Certo. Schlein che non si mette l'anima in pace, come sono messe le diatribe all'interno del cosiddetto campo largo, nonostante l'apparenza di unità, insomma, sono divisi su tutto o no?
1: Ma non credono in nulla.
0: Non credono in nulla, è forte.
1: Ma certo, ma guardi, insomma, io faccio politica da quando ho 13 anni, fino a 20 anni diciamo che sono stato proprio un sognatore, no? Poi ho cominciato a capire le cose, insomma, è dal 1995 che sono nelle segreterie nazionali dei partiti. E lei pensa che non ho la macchina della verità appresso per guardare in faccia la gente e capire cosa pensano.
0: Grazie Marco Rizzo, a presto.
1: Grazie a voi, Italia domani.
0: Buon lavoro per la sua Italia domani, va bene?
1: Grazie ancora.
0: Allora andiamo al contributo in cui la Schlein parla di sicurezza e prevenzione, che è il contributo numero 8. Nel caso io avessi un regista distratto, ma neanche a dire, ho l'ottimo Lorenzo Cappadone, anche perché di sicurezza, oltre che di Schlein, parleremo anche nella prossima ora nella quale parleremo anche della proposta della Lega, più militari nelle strade. E sapete che oggi è stato ospite qui il nostro Francesco Borgonovo a Giornale Radio, il vice premier Matteo Salvini, e ne ha dette. Ma sicurezza e prevenzione, sentiamo di Schlein.
2: Se i reati sono aumentati nel 23 e nel 24, evidentemente qualcosa non ha funzionato. E dico di più, hanno fatto 5 decreti sicurezza, uno peggio dell'altro, mettendo misure che sono peggiori persino del codice Rocco approvato nel 1930. Ma se avesse funzionato il primo, magari non avrebbero dovuto fare gli altri 4, no? E allora la smettessero di scaricare la responsabilità sui sindaci, perché i sindaci sono disposti, l'hanno sempre detto, a lavorare insieme sui due punti fondamentali per la sicurezza, che sono prevenzione e protezione. Non c'è l'uno senza l'altra. Prevenzione e protezione. Protezione vuol dire ad esempio rafforzare i presidi delle forze dell'ordine che sono in difficoltà perché sotto organico in tutta Italia, ma accanto a quei presidi non possono mancare i presidi sociali, educativi, il lavoro con il terzo settore, l'educativa di strada, gli assistenti sociali, gli psicologi. Non basta la repressione se non fai anche prevenzione e ti fai carico del disagio, delle solitudini e della marginalità che purtroppo è aumentata in questi anni difficili. Per noi la sicurezza è un bene comune fondamentale, un diritto dei cittadini, e sappiamo che cosa vuol dire quel senso di insicurezza che colpisce soprattutto chi ha di meno, colpisce chi ha di meno. E certo che ce ne dobbiamo fare carico con una risposta progressista, non quella di chi ha l'ipocrisia di farci la propaganda sopra ma poi tagliare i fondi che servivano per fare rigenerazione urbana, per fare l'illuminazione nei parchi, per aprire un parco giochi in più, per contrastare quei vuoti che nelle città poi si riempiono delle cose sbagliate. Ecco, guardate, lo dico perché ne sono convinta, non servono i metal detector all'entrata delle scuole se non ci metti gli psicologi dentro e i libri all'uscita.
0: E allora poi ne sentiremo delle altre da parte della Schlein, da parte di Salvini, da parte vostra, perché l'invito a dire la vostra ed esprimervi al 334 11 11 622 è sempre valido. Come si dice, le porte sono aperte. Ma adesso ascoltiamo il giornale radio qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Diamo questa libertà e ce la riprendiamo, la nostra di libertà, tra poco.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Caro Klein, però voglio vederti, giusto quello che dice, ma voglio vedere mandare, che so, in Baranza o un mafioso, uno psicologo, un delinquente, un ladro seriale, un borseggiatore, mandarlo alla psicologa mi sembra un po' tempo perso e soldi persi.
3: E allora lei ha commentato le ricette della Schlein, che poi sentiremo parlare di lavoro e precariato, del fatto che bisogna ripristinare la tassazione progressiva. Lei ha commentato le ricette della Schlein sulla sicurezza, tra poco anche quelli della Lega, che invoca più militari nelle strade. Poi sentiremo Matteo Salvini stamattina, giornale radio, a corrente alternata, la trasmissione di Francesco Borgonovo, che parla di rimpatri per chi delinque. Da una parte lo psicologo, dall'altra il gendarme che ti butta nell'aereo e ti manda via. Evviva l'Italia!
4: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: E allora vi dicevo, la Schlein che parla anche di lavoro precariato con esempi concreti. Sapete che sul lavoro dall'altra parte si sono rivendicate molte conquiste, ma ascoltiamola. È sempre 334 11 11 622 per voi.
1: Come Partito Democratico con gli alleati condivideremo anche le proposte che abbiamo fatto noi in questi anni. Ne abbiamo fatta una contro il part-time forzato che colpisce in particolare le donne, come quelle lavoratrici della grande distribuzione che ho incontrato fuori da un supermercato nella periferia di Roma e che mi hanno raccontato cosa vuol dire avere un contratto per certe ore e farne sistematicamente quasi il doppio. Non poter quindi avere nemmeno un altro contratto part-time e avere comunque uno stipendio che non ti basta per arrivare alla fine del mese. E mi hanno raccontato che la loro reperibilità deve essere quasi totale, perché anche due giorni prima gli possono dire come cambia un turno. E mi hanno detto una cosa che non dimenticherò. Mi hanno detto: anche la domenica siamo sempre lì lavoro, non stiamo vedendo crescere i nostri figli. E quindi porteremo avanti questa proposta di legge per i loro diritti, così come porteremo avanti le proposte che abbiamo fatto per ripristinare opzione donna e non abbandonare quelle tante esodate a cui purtroppo il governo Meloni aveva promesso di fare qualcosa e non ha fatto nulla, come quelli a cui avevano promesso di aumentare le minime a 1.000 euro e le hanno aumentate di un paio di caffè. E ci occuperemo anche di quelle nuove generazioni che con lavori così precari e discontinui rischiano di non vederla mai una pensione, con le pensioni di garanzia. Guardate, questi sono i temi su cui le famiglie discutono a cena, nella fatica quotidiana che fanno, e questi sono i temi che dovranno costruire, fare l'ossatura fondamentale del nostro programma condiviso. E penso anche che durante il percorso d'ascolto ho incontrato una persona che dovrebbe essere qui tra di voi e che mi ha insegnato una cosa preziosa, perché mi ha insegnato che non ci sono neanche lavoratrici e lavoratori di serie A e di serie B e che dobbiamo rafforzare anche le tutele dei lavoratori autonomi, perché non è possibile che Irene, che è qui con voi, dopo 10 anni di lavoro da partita IVA come logopedista, si sia sentita dire quando è rimasta incinta che aveva diritto a 180 euro di maternità. Perché non ci fai nulla con 180 euro, devi avere per forza qualcuno che ti sostenga, la famiglia, altrimenti devi rivedere le tue scelte. Ecco, anche per i lavoratori autonomi abbiamo fatto una proposta di legge che aumenta quell'indennità per la malattia, per la maternità. E guardate che se parliamo di lavoro c'è una questione che non possiamo mai dimenticare, ed è la sicurezza sul lavoro, perché non si può continuare a morire di lavoro o di stage. E vuol dire responsabilizzare le aziende, vuol dire usare le nuove tecnologie per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, vuol dire però anche contrastare la logica del subappalto a cascata che Salvini e Meloni hanno infilato nel codice degli appalti, perché lo sappiamo tutti che alla fine della lunga catena di appalti il lavoro è meno sicuro, il lavoratore è più ricattabile ed è più facile infiltrarsi per l'interesse criminale. E per noi il contrasto alle mafie e alla corruzione è una questione identitaria.
0: E anche il tema delle tasse, dice la Schlein, ripristinare la tassazione progressiva. Oh, tra poco andiamo a Salvini, per cui quelli di destra non siano scontenti. Come sempre, sentiamo tutte le campane qui a Giornale Radio.
1: Sul fisco bisogna ristabilire un principio fondamentale e costituzionale, che è la progressività fiscale, che è giusto che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere collettivo. Altro che i 20 condoni che strizzano l'occhio agli evasori. Noi faremo un vero contrasto all'evasione fiscale, proprio perché non vogliamo alzare le tasse al ceto medio. Questo l'ha già fatto Giorgia Meloni, ma per abbassarle su lavoro e impresa è importante che paghi anche chi fino a qui non l'ha fatto. E guardate che questo è un principio che dobbiamo portare avanti anche in Europa. Io me ne sono occupata tanto da parlamentare europea, ma non è possibile che le multinazionali si approfittano di 27 sistemi fiscali diversi per avere aliquote dello 0, e pagare meno tasse di una bottega artigiana o di un lavoratore metalmeccanico. Il principio è semplice, dobbiamo fissarlo. Le tasse si pagano dove fai i profitti, non dove ti conviene, grazie a un accordo con un qualche governo compiacente che vuole fregare risorse per il welfare al suo vicino.
0: E questa è la Erli Schlein alla Festa dell'Unità di Bologna, naturalmente. Come? Reggio Emilia, ho sbagliato. Reggio Emilia, scusate, Reggio Emilia. Mamma, mi avete aggredito, non si può sbagliare a giornale radio. Reggio Emilia, tra poco sentiremo la proposta delle Lega per più militari nelle strade. Voi cosa ne pensate? Tra poco.

0: Parliamo adesso di sicurezza dall'altra parte, perché la Lega ha deciso di rilanciare una delle sue battaglie: più militari nelle strade e nelle piazze italiane. Il partito di Matteo Salvini vuole rafforzare l'operazione Strade Sicure, portare a 10.000 il numero di militari impegnati sul territorio. L'obiettivo è aumentare i presidi nelle città, nelle stazioni, ai confini e nei luoghi considerati più sensibili. Ma il tema apre una discussione anche dentro la maggioranza, perché il ministro della difesa Guido Crosetto ha sostenuto una linea diversa: aumentare le forze di polizia e riportare progressivamente i militari al loro lavoro originario. Oggi Strade Sicure coinvolge circa 6.800 uomini tra il dispositivo ordinario e quello dedicato alle stazioni. Allora la domanda è molto semplice: per rendere più sicure le strade in città servono più soldati? È davvero questo il compito dell'esercito, oppure quei soldi andrebbero utilizzati per mettere in strada più poliziotti e carabinieri? E questa mattina proprio Matteo Salvini, intervenendo a corrente alternata alla trasmissione di Giornale Radio condotta da Francesco Borgonovo, ha ribadito questa posizione. Tra poco ascolteremo cosa ha detto. Ma che cosa propone esattamente la Lega? La scheda di Matteo Respinti con il sound design di Lorenzo Cappadone.
1: La sicurezza torna terreno di scontro dentro il centrodestra. La Lega ha rilanciato in Parlamento la richiesta di portare a 10.000 i militari impiegati nell'operazione Strade Sicure, dagli attuali circa 6.800, per aumentare i presidi in strade, piazze e stazioni.

0: arriva, mentre a destra cresce la concorrenza di Roberto Vannacci. Nel programma di Futuro Nazionale, pubblicato ad agosto, l'ex generale propone infatti un utilizzo più esteso delle forze armate nelle zone ad alta criminalità e degrado, attribuendo ai militari anche maggiori poteri operativi. Vannacci parla inoltre di tolleranza zero e di pattuglie più presenti nelle città. La distanza vera, però, si consuma con il ministro della difesa. Guido Crosetto sostiene da tempo che i soldati dovrebbero progressivamente tornare alle loro funzioni originarie e che la sicurezza urbana debba essere affidata soprattutto a polizie e carabinieri. Il governo lavora infatti anche a un rafforzamento dell'arma, con il possibile ritorno dei carabinieri ausiliari e circa 12.000 unità aggiuntive. Strade Sicure esiste dal 2008, quando fu introdotta dal governo Berlusconi con Ignazio La Russa alla difesa. Oggi il nodo non è quindi se utilizzare o meno i militari nelle città, ma quanto allargare quel modello. Ed è proprio su questo terreno che Salvini deve ora difendere uno dei temi storici della Lega dall'offensiva politica di Vannacci.
1: Cosa penso dei militari per le strade? Guardi, servono sempre, perché purtroppo oggi siamo di fronte ad una diffusa malavita di strada. Dipende dalle regole di ingaggio, non sono forze dell'ordine, quindi non hanno autorità d'arresto, ma devono avere autorità di fermo, altrimenti diventa tutto sostanzialmente inutile.
2: Tendo di anticipare la proposta del grandissimo Salvini, il pontificatore. Perché più militari nelle strade, so che cosa significa. Io ho lavorato con i militari per 30 anni e so che cosa chiedono i militari. Fra virgolette, il 90% dei militari con la divisa, parlo anche di polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, votano a destra. Ed è chiaro che più militari significa più soldi. Questo è perché poi non hanno nessun potere sulle strade, non possono fare nulla, stanno lì a guardare. A Napoli ho visto io scippare una persona, i militari si sono mossi perché hanno detto che il loro ingaggio non permetteva di intervenire. E allora che servono? Io non lo so che cosa dirà Salvini, voglio solo anticipare questo, poi vedremo, dai.
3: Beh, non credo che un militare non intervenga se vede scippare una persona, dai, per favore. Però insomma, Salvini a corrente alternata stamattina, ospite di Francesco Borgonovo, rimpatri per chi delinque e destra che vince in giro per il mondo.
4: E allora voglio chiedere a Salvini se effettivamente stanno cambiando un po' idea tutti, si stanno un po' tutti salvinizzando.
5: Innanzitutto non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere l'applicazione di leggi di buon senso, per chiedere la certezza della pena, per portare ad esempio in aula, e vado al concreto, al di là della filosofia, fra 10 giorni, il 21 settembre, peraltro San Matteo, settimana prossima, è calendarizzata in Parlamento finalmente, dopo mesi e mesi di attesa, una proposta della Lega che non so come verrà bollata dalla Schlein, da Conte, che però mi sembra fin banale nel suo buon senso, la revoca del permesso di soggiorno o della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Non penso che sia una cosa dirompente, anzi penso che sia fin troppo in linea con quello che è giusto che sia. Il permesso di soggiorno e la stessa doppia cittadinanza sono un atto di fiducia. Se viene meno questa fiducia da parte di chi è stato accolto, mi sembra naturale revocare questo atto di fiducia e rimandare al suo paese chi si è macchiato di gravi crimini. Quindi la Svezia, la Danimarca, il Land Sassonia-Anhalt, i prossimi voti che arriveranno ancora in Germania nel prossimo fine settimana, poi voteranno a ottobre sia il Brasile che Israele, realtà lontane. Uno ascolta il giornale radio il lunedì mattina e dice: sì, ma a me cosa succederà in Brasile o in Israele non cambia la vita. Sbagliato, perché alcuni dei fenomeni geopolitici, dei conflitti, degli aumenti del costo della vita che stiamo subendo arrivano appunto da scelte che partono magari da migliaia di chilometri di distanza. Quindi adesso vediamo in Svezia come andrà. La cosa stucchevole è il comportamento di certa stampa che ormai ha l'etichetta estrema destra per qualunque cosa non

0: sia politicamente corretta alla Modi Festival del Cinema di Venezia.
1: Buonasera, Salvatore da Milano. Se serve più sicurezza nelle strade, vicino alle stazioni, vicino alle scuole, nei parchi, se dobbiamo investire dei soldi, investiamoli nella polizia, nei vigili urbani, perché se investo nei soldati, se investo nell'esercito, queste sono strutture che servono per un anno, 2 anni, ma il problema è ci sarà sempre. Ma poi io da turista, se scendo vado al Colosseo, vado al Duomo e vedo la piazza piena di militari, penso, cioè, avrei paura.
2: E allora vi ricordo, lei avrebbe paura, qualcun altro si sentirebbe più sicuro. Stiate sicuri qui con me a Italiano Limits, giornale radio, la radio libera di informare.
3: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: Ormai buonasera dottor Poletti, stamattina l'ho perso Borgonovo, cioè sicuramente un giornalista amico, tra virgolette, di Salvini, perché io non commento quello che dice ormai perché non si può commentare, però parla come se fosse all'opposizione, che adesso ci saranno le votazioni ed è uno che vorrebbe andare al governo e ci fa il suo programma, ma capire Borgonovo che comunque sia una idea o possa le mie, ma lo rispetto come giornalista, ma dico, ma la prima domanda era sì, ma siete entrati nel quinto anno, cioè non è che può fare le promesse, cioè non ha fatto nulla, cioè adesso, cioè le buone idee gli vengono alla fine, quando è finito, cioè dici per i prossimi 5, questi 5 anni non abbiamo fatto niente, ma nei prossimi 5 però rifaremo quello che avevamo promesso 5 anni fa. Cioè, io quello che rimango, cioè, se domando uno c'è un'occasione, cioè, è uno del governo, sono 5 anni, cioè, non viene naturale fargli una domanda, dottor Poletti gliel'avrebbe fatta, gliel'avrebbe posta. Cioè, adesso, in 5 anni, adesso c'è la soluzione, la cittadinanza, la leviamo, mettiamo l'esercito, già ci avevano provato, l'hanno messo, lo si toglia, rilevato. Ma dico, ma io dico no, non lo so, va, dai, ho detto non commento quello che dice, però poi io credo che anche i giornalisti debbano un pochino incalzarli leggermente. Vai, buona serata.
2: Però anche la trasmissione di Borgonovo ha i telefoni aperti e va in diretta come tre quarti o 8 decimi delle trasmissioni di giornale radio, quindi direi che se l'ascolta la mattina può intervenire, come succede qui, va bene? Allora, adesso un brano e poi Salvini che ci racconta più militari in strada e delle frizioni con gli alleati, perché Borgonovo delle domande gliela fatte, avrebbe dovuto ascoltare tutta la trasmissione. Qui propongo degli estratti condensati.

0: ci vuole più presenza delle forze dell'ordine per strada, questo è inevitabile, credo, no?
1: Sì, noi abbiamo forze dell'ordine estremamente qualificate. Pensiamo che occorra fare uno sforzo maggiore in un momento delicato come questo. Per questo da tempo la Lega chiede di arrivare a 10.000 militari addestrati e armati nelle strade italiane che, attenzione, lo ripeto al giornale radio, non risolveranno i problemi di tutta Italia. Non potremo mai mettere una divisa a ogni semaforo, a ogni incrocio, in ogni giardino e fuori da ogni scuola superiore, da ogni stazione. Però possiamo incrementarle, questo sicuramente sì. Tieni presente che oggi l'esercito italiano, fra esercito, marina e aeronautica, supera le 160.000 unità. Di queste 160.000 unità, circa 12.000 sono impiegate all'estero. E l'operazione Strade Sicure ne impegna 6.800. Ecco, io penso che su 160.000 fare uno sforzo per portare fuori dalle caserme e a contatto con i cittadini alcune migliaia di ragazze e ragazzi addestrati e armati in più non prevede leggi, non prevede conflitti, non prevede il parere di Bruxelles, prevede solo una scelta che potrebbe essere presa nell'arco di una settimana. Ci sono ancora 61 capoluoghi di provincia italiane scoperti dall'operazione Strade Sicure, quindi la maggior parte delle città italiane non ha ancora i militari a operare nelle strade.
0: Le sembra che i suoi alleati siano convinti di questo? Perché vedevo insomma anche Crosetto qualche pochino col freno a mano, sembra che poi invece altri alleati, visto che prima parlavamo di estrema destra, dell'estrema destra abbiano paura anche loro, per dirla fuori dai denti, Forza Italia, e quindi di fronte a dei provvedimenti un pochino più ruvidi delle volte storcono il naso.
1: Ma non colgo cosa ci possa essere di ruvido nel mettere 10.000 militari a presidiare la sicurezza dei nostri figli e dei nostri genitori. Non si tratta di approvare nuove norme. Il ministro Crosetto dice che per operazioni ad alto impatto in alcune periferie complesse occorre una norma, vero, ma intanto in attesa della norma noi domani, ripeto, potremmo raddoppiare la presenza dei militari di Strade Sicure, che oltretutto, presidiando alcuni punti sensibili, le stazioni, le ambasciate, i consolati, liberano altrettanti poliziotti e carabinieri che possono essere in servizio di pattuglia. Quindi diciamo che, fatti quasi 100.000 i militari dell'esercito, alcune migliaia sono impegnati all'estero, come dicevamo, altri saranno in caserma per addestramento e presenza, però potrebbe essere una forza non indifferente, schierata sul territorio, presidiando militarmente le stazioni ferroviarie di tutta Italia. Aggiungo un'ultima riflessione: ci sono anche quasi 50.000 agenti della polizia locale, circa 48.000. E lì dipende dai sindaci, in questo caso non dal governo, come usarli o come non usarli. Se l'indicazione di fare multe, come ad esempio accade in altre città, se vai su Google, Francesco, digiti le città più multate d'Italia, la prima è Milano, e il corpo della polizia locale di Milano conta 3.200 agenti della polizia locale. Ecco, diciamo che se l'indicazione, fra virgolette, amministrativo-politica fosse chiaramente quella di dedicarsi più alla sicurezza che ai divieti di sosta e alle doppie file, probabilmente ci sarebbero risultati diversi. Non possono usare la pistola a impulsi elettrici. Ad esempio, tanti sindaci di sinistra delle grandi città, Napoli, Torino, Roma, la stessa Milano, hanno problemi a dotare gli agenti di polizia locale della pistola a impulsi elettrici, per motivi ideologici, mi viene da pensare. E quindi questa è una riduzione della sicurezza per i cittadini.
2: Ecco, Salvini torna sulla sicurezza, spaventato da Vannacci, spaventato dai sondaggi, poi c'è anche la fronda interna. Saluto Roberto Bernardelli, ex deputato della Lega, imprenditore dal 2024, quindi tempi non sospetti, Patto per il Nord.
3: Sì, buonasera Poletti, a lei e ai radioascoltatori. Sono pronto alle sue domande.
2: Le mie domande sono queste: cosa sta succedendo a Salvini? Come mai mettiamo più militari dopo 4 anni di governo? Lo segnalava anche un ascoltatore prima, non è un po' troppo tardi?
3: Ascolta, Poletti, tu sei un presentatore da tantissimo tempo. Siamo in campagna elettorale. Trump ha promesso che se vince le elezioni dà 5.000 dollari a tutti i cittadini americani. Voglio dire, si chiamano soldi lanciati dall'elicottero, helicopter money. Da noi è iniziata la campagna elettorale, sia per le amministrative che per le politiche. Comincerà un effluvio di promesse da parte di tutti che non finirà più. Però ormai la gente ha capito il giochetto. La gente vuole fatti, non promesse, non promesse, non promesse. È un continuo promettere. Chi è che non vorrebbe 10.000 militari in più nelle nostre strade? Chi è quel matto che non lo vorrebbe? Con tutti i problemi di sicurezza che noi abbiamo. Però bisogna farlo, non prometterlo, perché queste promesse se no rimangono campate in aria e dopo le elezioni tutto torna esattamente come prima, se non peggio, perché purtroppo la situazione non va che peggiorando per l'economia, per le aziende, per le famiglie, per, voglio dire, lo vediamo.
2: Lo chiedo a uno, Bernardelli, che ha preso le distanze dalla linea di Salvini quando Salvini andava di moda e quindi quando era difficile in qualche modo prendere le distanze dall'idolo del momento. Che effetto le fa adesso vedere Salvini, insomma, un po' appannato, diciamola così?
3: Beh, insomma, chiamarlo appannato è già fargli un complimento, perché dal 32 è passato al 5 e, voglio dire, in un qualsiasi partito l'avrebbero mandato a casa come segretario. Però noi sappiamo come funzionano le e come funziona la Lega al suo interno. Io Salvini ho fatto 20 anni con lui in consiglio comunale. Vi garantisco, non ha nessuna progettualità. Fece tanti voti giocando sulla pancia degli elettori sull'immigrazione. Vi ricordate, no? Gli immigrati, le questioni che ci sono, non sono, non è che non ci siano, cosa che adesso sta facendo Vannacci. Anche se, voglio dire, Vannacci parla di emigrazione, ma non dimentichiamoci che la moglie di Vannacci è rumena e fu sposata prima che la Romania entrasse nell'Unione Europea.
2: Ma che stiamo a vedere le sottigliezze, dai.
3: Vabbè, però, voglio dire, poi lo sai, i problemi degli immigrati ci sono, no? Perché arrivano anche tanti delinquenti che vanno puniti, messi in galera e rispediti al loro paese, perché poi non è che noi li dobbiamo mantenere, cosa. Però tu sai meglio di me che ci sono almeno 4 settori italiani che grazie agli immigrati tirano avanti. Primo, il settore degli alberghi, ristoranti e compagnia bella. Io, nelle mie aziende, il 70% degli impiegati sono extracomunitari. Nei cantieri, nella raccolta in campagna, i pomodori, gli italiani non li vogliono raccogliere, le vendemmie non le vogliono fare. No, voglio dire, le badanti sono quasi tutte extracomunitarie. Quindi, voglio dire, in alcuni casi, quando sono regolari, con dei contratti regolari e dei datori di lavoro che pagano i contributi, sono una risorsa in più. Sembra questo abbastanza chiaro. Sì. Poi ripeto, i delinquenti, ciappa il camele, va cà.
2: Grazie Roberto Bernardelli, Patto per il
3: Grazie
2: Nord.
3: Grazie a te, ti aspetto. Sì. No, ti aspetto in trasmissione o ti aspetto in azienda a mangiare un buon risotto.
2: Va
3: È
2: bene.
3: Un impegno il tuo.
2: Va bene.
3: Mi raccomando,
2: promesso,
3: Roberto. Ciao,
2: promesso.
3: Grazie, buona serata, un abbraccio.
2: Promesso.

0: scusi, dottor Poletti, ma Salvini non è il ministro dei trasporti, questo della sicurezza e dei militari, roba del genere, non è compito del ministro degli interni, Massimo da Perugia.
1: Bernardelli, sicuri che è stato un militante della Lega? Cioè, oggi sarebbe definito comunista da Vannacci, dallo stesso Salvini e anche da qualcuno di Fratelli d'Italia.
2: E allora, ma Salvini si occupa di sicurezza perché è anche il segretario di un partito, poi ognuno può dire e occuparsi di ciò che vuole in questo meraviglioso paese, dove Salvini stamattina, sempre qui sul giornale radio, ha parlato di carburanti e Russia e Ucraina, un tema molto sentito da voi.
3: Anche oggi, insomma, chi va alla pompa di benzina si trova dei prezzi notevoli. Ci sono evidentemente, no, un po' di circostanze sfavorevoli, un po' di problemi che si continuano a tamponare, però come dire, continuano a pesare sulle tasche degli italiani. Che si fa?
4: Allora, innanzitutto una riflessione sui fatti. Il governo italiano al momento è quello che più di tutti ha speso in Europa per cercare di limitare questa mazzata. Siamo arrivati quasi a 3 miliardi di euro per il taglio delle accise sul diesel. È chiaro che se continuano i conflitti in Iran e in Ucraina sarà complicato inseguire non solo il costo del carburante, ma anche quello della luce e del gas, che stamattina ha toccato i massimi storici dell'ultimo periodo ad Amsterdam. Io sono convinto che occorra sostenere innanzitutto chi lavora, chi usa la macchina, il furgone, la moto e i mezzi agricoli o mezzi di pesca per lavorare, siano essi lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi. Questa è stata una precondizione della Lega. Non si può escludere dal sostegno il mondo del lavoro autonomo, partite IVA, agenti di commercio, taxisti, agricoltori, pescatori, quindi non ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, lavoratori autonomi sono lavoratori. Punto. Secondo, visto che le risorse sono quelle che sono, noi da tempo stiamo chiedendo che anche le banche diano il loro contributo. Non è una battaglia sovietica, come qualcuno rimproverava, un esproprio proletario. Le banche chiuderanno quest'anno con più di 50 miliardi di euro di utili che arrivano dalle commissioni che pagano i cittadini e gli imprenditori e dalla differenza fra gli interessi che le banche danno e le banche chiedono. Quindi chiedere una parte, una piccola parte di questi utili incredibili potrebbe essere un sostegno per tanti, e spero che nessuno si metta di traverso. E poi c'è anche il tema dello scostamento di bilancio, su cui non dobbiamo chiedere autorizzazioni a Bruxelles, a Copenaghen o a Stoccolma. Si tratta di mettere soldi nel sistema Italia per evitare poi di rincorrerli pagando le casse integrazioni e i licenziamenti. Io faccio il ministro dei lavori pubblici, ho tanti cantieri a rischio fermo per l'aumento dei prezzi. Tieni presente che solo entro dalla fine dell'anno, per pagare lavori già fatti negli ultimi 3 anni e pagare le manutenzioni, servono almeno 10 miliardi di euro.
3: Lei ha detto bene, ci sono delle guerre in corso, tra cui quelle in Ucraina, che ogni giorno adesso ha ripreso a darci notizie. L'altro giorno Giorgia Meloni ha detto: non sono disposta a fare alleanze con chi è contro l'Ucraina. Sembra che su questo tasto, a proposito di alleati, non ci sia tanta discussione, cioè le posizioni rimangono quelle di prima.
4: Ma guarda, io anche nelle prossime ore incontrerò alcuni imprenditori italiani che hanno aziende in Russia, e qua si tratta di difendere l'interesse nazionale italiano ed evitare che ci siano problemi. Noi abbiamo sempre sostenuto il paese aggredito in questi anni, ma continuiamo testardamente a ritenere che occorra preparare la pace più che proseguire la guerra. E quindi va bene mandare i generatori per proteggere i bimbi e le persone esposte, però, ripeto, occorre insistere sul tema della pace. Io spero che Putin e Zelensky si trovino il prima possibile. Certo, il problema è che probabilmente c'è qualcuno in Europa che ha convenienza a che questa guerra vada avanti per piazzare armi che sta producendo dopo aver smesso di produrre automobili per colpa di quella genialata del Green Deal che ha licenziato in Europa e ha arricchito in Cina. È complicata, non c'è nulla di semplice. Io penso che la Lega sia determinata, prima di altri ha scorto alcuni problemi, prima di altri ha proposto le soluzioni. Adesso bisogna correre, bisogna avere coraggio, visione e fare in fretta.
2: E allora questo vi dovevo, anche questa puntata di Italiano Limits volge al termine. Io ringrazio naturalmente il giornale Ladio per la libertà che ci lascia, ma ringrazio soprattutto Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi do l'appuntamento a domani dalle 17 alle 20 per Italiano Limits e naturalmente restate qui perché le dirette di giornale Radio continuano. Tra pochi istanti Francesco Massardo con il timone delle 20, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
3: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
2: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
3: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
2: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
3: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Eccoci in diretta alle 6:02. Qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi, il direttore di questa radio, e Peter Bescapè in regia. Sono moltissime le notizie, molte non compaiono sui principali quotidiani italiani perché sono accadute nella notte, e molte altre invece le presenteremo pian piano in tutta questa trasmissione che, lo ricordo, ha la possibilità di accogliere i vostri messaggi 334 11 11 622, e poi vi ricordo anche il nostro sito giornaleradio.fm, dove trovate tutto quello che vi siete persi al momento. Le notizie principali, io parto dagli Stati Uniti e della notizia di pochi minuti fa che la Corte Suprema ha respinto il piano di Donald Trump di limitare il voto per corrispondenza nelle elezioni di medio termine. Si tratta di una bocciatura importante per il tentativo di Donald Trump in qualche modo di modificare le modalità di invio delle schede elettorali per posta agli elettori in tutto il paese. La Corte ha bocciato una proposta che, secondo i funzionari elettorali, avrebbe avuto delle conseguenze catastrofiche se fosse stata attuata per le elezioni di medio termine di quest'anno. Insomma, Trump stava cercando di truccare le elezioni e non c'è riuscito. Gli anticorpi della democrazia americana ci sono, esistono. Intanto il conflitto in Medio Oriente agita i mercati, i prezzi del petrolio e gas tornano in ascesa, la Casa Bianca invoca lo stop ai raid contro le raffinerie. Sul fronte europeo non si sblocca l'ipotesi di un dialogo tra Kiev e Mosca, con Zelensky pessimista sulla volontà russa di arrivare a un accordo. E poi c'è ancora il dibattito sull'intelligenza artificiale, con Trump che difende la scelta di continuare lo sviluppo, evoca scenari di cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Tra le molte cose, la riforma elettorale che stiamo seguendo da vicino ormai da diverse settimane, il voto finale è previsto oggi in Senato sulla legge elettorale. Tra le novità ci sono le preferenze con i capilista bloccati per il 28 settembre, sono fissate alla Camera le votazioni per la terza lettura. Queste più o meno sono le notizie principali, ma c'è ancora molto da raccontare. La musica ora di Ava Max.

0: Allora riepiloghiamo le notizie principali. Allora partiamo dagli esteri, perché la notizia di pochi minuti fa è credo una delle più importanti, perché la Corte Suprema ha respinto il piano di Donald Trump di limitare il voto per corrispondenza nelle elezioni di medio termine. Cosa è accaduto? Che la Corte Suprema ha sostanzialmente bocciato senza appello questo piano del presidente Trump, che voleva modificare le modalità di invio delle schede elettorali per posta agli elettori di tutto il paese, bocciando dunque una proposta che secondo i funzionari elettorali avrebbe avuto delle conseguenze catastrofiche se fosse stata attuata per le elezioni di medio termine di quest'anno. In uno dei casi più significativi degli ultimi anni, la maggioranza dei giudici aveva bloccato la procedura che avrebbe conferito al servizio postale americano un potere senza precedenti, cioè trattenere potenzialmente milioni di schede elettorali inviate per posta. Persino alcuni funzionari elettorali repubblicani, quindi dello stesso partito di Trump, avevano avvertito che la proposta avrebbe potuto portare un caos e una privazione soprattutto del diritto di voto su larga scala. Cosa ha affermato la Corte Suprema americana? Che è improbabile che l'amministrazione abbia successo nel merito della sua contestazione, ma ha fornito poche spiegazioni nella sua ordinanza non firmata di tre frasi. I giudici conservatori Samuel Alito e Clarence Thomas hanno espresso dissenso, però in generale quello che dico è che e che vado dicendo anche da molto tempo, che la democrazia americana, nonostante le storture che ha voluto inserire in quest'ultimo anno e mezzo Donald Trump, ha gli anticorpi per agire, per andare avanti, per proseguire. Ora vediamo se le stesse cose ce le hanno anche i paesi europei, visto che un ultimo sondaggio in Germania da AfD al 30% a livello nazionale, quindi sarebbe sostanzialmente il primo partito in Germania. Questo ultimo sondaggio che va ad aumentare le paure dopo quello che è accaduto in Sassonia-Anhalt. Allora veniamo alle cose italiane, perché c'è il dibattito sulla legge elettorale ed è uno scontro molto forte. Il voto finale è previsto oggi in Senato. Le novità principali ve le abbiamo raccontate, ma sono certamente le preferenze con i capilista bloccati. Il ballottaggio è stato invece escluso, messo da parte dagli stessi promotori di questa legge elettorale, cioè la maggioranza. Il racconto della politica di quest'oggi di Marco Trombetta.
1: Buongiorno. In apertura ai timori legati alle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale al centro del dibattito istituzionale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato ad avvertire sui rischi per la tenuta democratica e l'occupazione. Invoca regole certe e globali il capo dello Stato. Sul fronte del governo invece la Premier Meloni è concentrata sull'emergenza energia. La Presidente del Consiglio è al lavoro su un nuovo piano strutturale per contrastare il caro prezzi. Al Senato la legge elettorale, oggi il via libera. Tensione fra le forze politiche a far discutere il meccanismo dei capilista bloccati unito alle preferenze, oltre al nodo della raccolta firme per le nuove liste, giudicato penalizzante dai piccoli partiti. Durissimo l'attacco delle opposizioni che bollano la riforma come un salvacasta e un premierato nascosto. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è sceso in piazza a manifestare al fianco di Onorato di Progetto Civico. Intanto la maggioranza stringe e inizia a parlare di manovra economica, l'ultima della legislatura. I pilastri del testo saranno il taglio delle tasse e i sostegni al ceto medio, hanno fatto sapere. Il vicepremier Matteo Salvini invece spinge sul capitolo sicurezza e chiede l'aumento di uomini per il piano strade sicure. In chiusura alle crisi aziendali è scattato lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva. I sindacati vogliono garanzie sul futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento e dell'indotto. Per sbloccare lo stallo è già stato convocato un tavolo ufficiale mercoledì prossimo a Palazzo Chigi. oggi. Tutto a Vola Linea, Marco Trombeit, giornale radio, Roma.
0: Il greggio che è un po' terriato sui mercati delle materie prime con il Brent con consegna a novembre, che è salito oltre i $109 al barile e si potrebbe poi stabilizzare a quota 110 anche oggi, come nei momenti più difficili del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Ad Amsterdam, per esempio, le quotazioni del metano continuano a correre con l'indice TTF che aggiorna i massimi dalla fine del 2022, e poi c'è la svendita di azioni dei produttori di chip che trascina a ribasso i listini dall'Asia agli Stati Uniti, passando per l'Europa, cede il Nasdaq, cede Milano, e i prezzi sono condizionati dallo stop dell'oleodotto saudita danneggiato dalle milizie filo-iraniane la scorsa settimana, per il quale gli analisti lanciano un allarme: le scorte di Riyadh sono sotto pressione ed è a rischio circa il 4% dell'offerta globale. Allora, l'altra notizia che in qualche modo si mette insieme a tutto quello che vi ho raccontato finora, che gli ultimi attacchi russi hanno colpito un treno passeggeri, un camion in territorio ucraino a pochi chilometri dal confine con la Polonia, mentre si torna a parlare di possibili colloqui tra Mosca, Kiev e Washington. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
2: Buongiorno direttore, saluto Andrea Valesini, inviato speciale dell'Eco di Bergamo ed esperto di Ucraina. Buongiorno.
3: Buongiorno e grazie.
2: Dottor Valesini, gli ultimi attacchi russi hanno colpito un treno passeggeri e un camion in territorio ucraino, ma a pochissima distanza dal confine polacco. Alcuni analisti hanno suggerito si possa trattare di un avvertimento diretto alla NATO. Le sembra un'ipotesi credibile e soprattutto a quale pro?
3: Ma a che pro? È quello di generare paura, generare panico e convincere i paesi che sostengono l'Ucraina che questo sostegno ha un prezzo anche per questi paesi, un prezzo che può essere considerato minimo in termini di vittime, però comunque un avvertimento, perché la guerra ibrida per sua natura è difficile identificare il mandante di certe azioni. Le azioni che sono avvenute sui treni, che avvengono tutti i giorni sui civili, avvengono in territorio ucraino, quindi in quel caso l'articolo 5 non vale, e invece le azioni ibride avvengono senza che per natura appunto si possa risalire al mandante. La speranza è che si continui con questa politica di non rispondere alle provocazioni innalzando il livello dell'escalation.
2: Ecco, lei citava giustamente la guerra ibrida, parlavamo degli attacchi in territorio ucraino ma al confine con la Polonia, e nonostante tutto ciò nelle scorse settimane, nello scorso mese, si è tornati a parlare di possibili colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Le chiedo, a suo avviso questa nuova escalation serve a rafforzare la posizione delle parti, Ucraina e Russia, in vista di una trattativa, oppure dimostra che almeno per ora nessuno dei due paesi è realmente disposto a fermarsi?
3: Ma se la Russia stesse vincendo agevolmente, come si dice talvolta, non ricorrerebbe a questi attacchi per cercare di rompere il fronte dei sostenitori dell'Ucraina, perché senza quel sostegno l'Ucraina perderebbe la guerra nel giro di qualche mese. Sostanzialmente il fronte, la linea del fronte è statica, ci sono piccoli avanzamenti russi e controffensive ucraine, e quindi la Russia innalza il livello degli attacchi sia sui civili che con obiettivi di guerra ibrida.
2: Ringrazio e saluto Andrea Valesini, inviato speciale dell'Eco di Bergamo ed esperto di Ucraina. A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti. Allora, Trump difende la scelta di continuare lo sviluppo ed evoca scenari di cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Anche Pechino è sulla stessa linea. Noi non ci fermeremo, dice la Cina. Leggiamo il racconto di Michele Sesi.
4: Direttore, buongiorno, buon martedì. Dobbiamo regolare il passo. Così Dario Amodei, il fondatore di Anthropic, AI più nota per il chatbot Claude, ha gettato il sasso nello stagno, lanciando un accorato appello a rallentare il ritmo dei progressi sulla ricerca in tema di intelligenza artificiale. Un invito che porta con sé debite ragioni, a partire dal rischio concreto di perdere il controllo degli agenti AI, senza dimenticare i loro possibili cattivi usi, per esempio con finalità criminali attraverso il bioterrorismo e gli attacchi cyber. Un invito che potrebbe sembrare un inascoltato monito di saggezza.

0: per cui lavorava, non aveva esitato a parlare di umanità a rischio. Tutte forze negative per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti brutalmente liquidato gli auspici di Amodei, Altman e Musk. Siamo in vantaggio rispetto alla Cina nell'intelligenza artificiale. Siamo il paese più avanzato al mondo e francamente voglio che le cose restino così, perché chi vince la sfida dell'IA vince tutto, ha dichiarato il presidente americano. Per quanto i big possano dipendere dalle commesse governative del Pentagono, già a febbraio Amodei non aveva avuto timore di sfidare l'amministrazione americana che aveva minacciato la rescissione di tutti i contratti con Anthropic. E sul tema è intervenuta anche la Cina, che accusa di allarmismo i big occidentali dell'intelligenza artificiale. Insomma, la politica di potenza non pare disponibile a rallentare una corsa che si autoalimenta, almeno fino a quando gli sviluppi dell'IA, che come ben si sa vanno ben oltre i semplici chatbot, saranno il terreno principale di scontro fra le potenze di domani. A lei la linea, direttore.
1: Grazie Michele Ceci. Allora, dopo anni di emergenza abitativa, soprattutto con gli elevati costi degli affitti per gli studenti, il Ministero dell'Università e della Ricerca si è mosso con la creazione di nuovi posti letto. Sono sufficienti a soddisfare le enormi richieste? Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Direttore, do il buongiorno qui al timone al Ministro dell'Università della Ricerca, Anna Maria Bernini, perché Ministro ovviamente parliamo oggi di quella che è stata un'emergenza abitativa, no? Che ha riguardato anche gli studenti, un'emergenza verso la quale lo Stato si è mosso, si sta muovendo con la creazione di nuovi posti alloggio, magari anche insomma destinati a quegli studenti più meritevoli o anche quelli che versano in condizioni economiche di difficoltà.
3: Il motivo per cui noi stiamo lavorando adesso è che ci siano tante persone che possono fare del diritto allo studio non una parola vuota, ma un percorso di vita e avere opportunità attraverso il diritto allo studio, opportunità di scegliere l'università che vogliono, il corso di studio che vogliono, poterselo permettere avendo un letto, un luogo dove appoggiare il computer, un luogo dove socializzare, dove mangiare, dove dormire, una casa lontano da casa da chiamare veramente casa. Ecco, e tutto questo è possibile solo attraverso i finanziamenti dell'housing studentesco che noi abbiamo messo in atto a partire dal 2023. Siamo arrivati in questo momento ad accendere 63.220 posti letto.
2: Possiamo dire quindi che questo è stato un lavoro di squadra, non solo del Ministero, nel quale sono entrati anche altri enti.
3: Come sempre, l'insiemistica fa la differenza. Da soli non ce l'avremmo mai fatta, mettendo insieme tutte le forze pubbliche, private, civili, religiose, terzo settore, territori, comuni, regioni. Siamo riusciti a trovare non un target o un numero, ma per 63.220 ragazzi e ragazze un'opportunità e una casa.
2: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
1: La musica di Nicole Beck.

0: 6:25 qui al Giornale Radio, apriamo la pagina di esteri come di consueto. Saluto il professor Giampiero Gramaglia. Buona mattina, Gramaglia.
1: Buona mattina a lei, direttore, e a chi ci segue.
0: Ci siamo svegliati con la decisione della Corte Suprema americana che ha respinto il piano controverso, ne avevamo parlato, ma qui c'è la bocciatura. Il piano del presidente Trump di modificare le modalità di invio delle schede elettorali per posta agli elettori in tutto il paese, bocciando una proposta che secondo molti funzionari elettorali avrebbe avuto delle conseguenze catastrofiche, perché da quello che vedo il potere era quello senza precedenti di trattenere da parte del servizio postale potenzialmente milioni di schede elettorali inviate per posta, ed è qualcosa che sarebbe andato contro i diritti di voto degli americani.
1: La decisione della Corte Suprema è una decisione molto importante per le elezioni di midterm del 3 novembre, riguarda per il momento solo queste, perché non ha bloccato il disegno del presidente in sé, ma la attuabilità di questo nelle elezioni del 3 novembre, perché veniva a incidere, a cambiare le regole del gioco a partita già iniziata. In molti stati il voto per posta è già possibile dopo il Labor Day, cioè per quest'anno dopo il 7 settembre. È senz'altro una decisione che toglie un'ipoteca sul voto di midterm da parte dell'amministrazione Trump, perché la norma che lei ha ricordato, in base alla quale si potevano annullare tutti i voti di un comparto, tutti i voti giunti per posta, se ce n'era uno fra questi che era per qualche motivo non valido, rischiava di condizionare il risultato. Il voto per posta è un voto molto utilizzato negli Stati Uniti e utilizzato soprattutto dagli elettori democratici. Abbiamo visto che in vista del voto di midterm, dove i sondaggi non sono favorevoli ai repubblicani, in particolare per quanto riguarda il controllo della Camera, l'amministrazione Trump ha utilizzato, e l'amministrazione Trump e i repubblicani hanno utilizzato metodi, diciamo così, amministrativi per orientare o indirizzare il risultato del voto. Uno è stato il voto per posta, e su questo la Corte Suprema per il momento ha messo un blocco, quindi si voterà per posta come si era votato nelle precedenti elezioni in questa occasione. L'altro è stata la modifica dei collegi elettorali, che in molti stati repubblicani è stata adottata. Devo dire che anche alcuni stati democratici hanno risposto allo stesso modo, modificando i collegi elettorali in vantaggio dei democratici, come i repubblicani lo hanno fatto a vantaggio dei repubblicani. Vedremo se questo inciderà sul risultato finale.
0: Perché grazie al professore. Grazie professor Gramaglia, che abbiamo commentato questo, però ci promettiamo di ritornare anche soprattutto sulle questioni politiche generali del voto del midterm. Grazie ancora. Sono le 6:29, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, è Giornale Radio .fm. Vi ricordo che nella seconda parte torneremo a parlare di esteri, ma parleremo anche della guerra tra Russia e Ucraina, dell'intelligenza artificiale, di molto altro ancora, e presenteremo come sempre i libri.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: Sulle vele dell'informazione qui al Giornale Radio, la radio libera di informare, il timone con Daniele Bianchessi, le 6.33. Due notizie prima di proseguire con le voci, perché per la prima volta nella storia l'AfD raggiunge il 30% nei sondaggi e distacca la CDU in Germania per ben 10 punti. I cristiano-democratici sono stimati infatti al 20 rispetto all'ultima rilevazione di metà luglio dello stesso istituto, che GMS, l'AfD guadagna 2 punti, CDU ne perde 3. E i due partiti di governo, cioè CDU e SPD, non raggiungono più la maggioranza assoluta. I socialdemocratici sono all'11%, minimo storico. I Verdi e la Linke conquistano un punto in più, si attestano rispettivamente al 14% e all'11%. Insomma, se si votasse oggi per il rinnovo del Bundestag, né Sarah Wagenknecht né i liberali della FDP supererebbero la soglia di sbarramento del 5% e la AfD potrebbe, diciamo, vincere le prossime elezioni. Chi certamente le ha vinte nelle ultime ore sono i socialdemocratici in Svezia, perché doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi, che si chiamano SD, che è la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti e oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce ora l'opposizione, perché rispetto alle elezioni 2022 sono arretrati addirittura dalla seconda alla terza posizione con un striminzito 17,6%. Poi ci sono i moderati del premier Ulf Kristersson, che migliorano invece leggermente rispetto al 19,1 di 4 anni fa, e oggi tornano in auge i socialdemocratici, che vincono con il 28,1%, ma indietreggiano un po' di qualche punto rispetto a 4 anni fa. Per il partito che fu di Olof Palme, il grande leader socialdemocratico ucciso nel 1986, che si piazza primo in Svezia, pensate, da 109 anni, sarebbe il secondo peggior risultato della storia. Ma le formazioni minori di centrosinistra crescono, soprattutto la sinistra radicale e i Verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi siamo ancora, non c'è ancora il risultato finale, ma se stanno così le cose, siamo a 176 seggi conto 173, quindi i socialdemocratici e la sinistra invece sarebbe la maggioranza. La musica di Roy Orbison.

0: Proveniamo alle voci della politica essenzialmente, perché oggi è il voto finale della legge elettorale in Senato, tale tante novità, ci sono le preferenze con i capi lista bloccati, il ballottaggio è stato escluso, ma ci sono, c'è ancora la questione delle firme da parte delle liste per presentarsi all'elezione. Per il prossimo 28 settembre è fissata alla Camera la terza lettura, e quindi diciamo che si va verso l'approvazione, anche se, come ho detto più volte, il problema sarà l'idea di anticostituzionalità di questa legge che più di 160 professori hanno rilevato, che quindi partiranno tutti questi ricorsi alla fine, e quindi non si capisce bene se si voterà esattamente con questa legge elettorale oppure con, cioè con la nuova legge elettorale oppure con quella ancora in vigore, tanto per capirci, quelle con cui abbiamo votato nel 2022. Allora cominciamo con Fratelli d'Italia, con Giovanni Donzelli.
1: La nostra determinazione è netta e ben conosciuta. L'ora che gli italiani possono scegliere qualcosa quando vanno a votare. In questo caso potranno scegliersi il Presidente del Consiglio, che verrà indicato al Presidente della Repubblica, che è una novità importantissima in Italia, e questo garantirà maggiore stabilità, e al tempo stesso, grazie alle preferenze, potranno scegliersi anche il parlamentare sul territorio.
0: Così chi ha lavorato per realizzare questa legge elettorale della maggioranza. Passiamo all'opposizione, perché c'è il leader dei 5 Stelle Conte, secondo cui la soglia delle firme per le nuove formazioni politiche è assolutamente antidemocratica. Sentiamo Conte.
2: E a nome del Movimento mi associo a questa manifestazione di protesta, perché stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena. Pensate che nel 2013 Giorgia Meloni è entrata in Parlamento e oggi siede a Palazzo Chigi con una soglia di 40.000 firme. Adesso Giorgia Meloni richiede agli altri, per tenerli fuori dal palazzo, 400.000 firme. È una soglia, una barriera che addirittura molti dei partiti che sono in Parlamento non riuscirebbero a raggiungere. E allora non è così che si difendono i valori democratici, così si difende solo la casta della classe politica che già siede al Parlamento. Noi non ci stiamo, ma non per fare la battaglia nei confronti di una singola formazione politica. Qui ci sono tante sigle, tante diverse. Vogliamo che le regole ci siano, una minima soglia è corretto per la raccolta delle firme e metterla, ma queste oscenità antidemocratiche le rimandiamo e le rinviamo a casa a chi è illiberale, e le respingiamo con forza. Faremo ogni battaglia, come annunciato, possibile e immaginabile, per permettere a tutti di poter aspirare a esprimere una rappresentanza politica nelle istituzioni.
0: Così Conte. Veniamo al PD, sentiamo Boccia, che ricordo il capogruppo del Senato.
3: Penso che questa legge elettorale finirà per schiantarsi davanti alla Consulta al primo ricorso. È un attacco alla democrazia. Quando una Presidente del Consiglio, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si chiude nel fortino di Palazzo Chigi e si preoccupa solo di mantenere il potere, dal grado di disperazione in cui versa la destra.
0: Allora, veniamo in casa di Forza Italia, perché Tajani ieri ha martellato duramente l'opposizione, Schlein, Fatoianni e Bonelli. Sentiamo Tajani.
4: Quando sento strillare i signori della sinistra, voi siete sottomessi agli americani, però non dobbiamo essere sottomessi agli americani, però dobbiamo fare di tutto per essere sottomessi agli americani. Quindi un conto sono le parole, un conto sono i fatti. Noi diciamo, noi non vogliamo essere sottomessi a nessuno, ma per non essere sottomessi dobbiamo anche essere autonomi per la nostra difesa, perché se pretendiamo che gli americani ci difendano e contemporaneamente li dobbiamo mandare a quel paese, mi pare un po' difficile. Questa è ignoranza politica. Se fossi un professore di politica a Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, metterei veramente una insufficienza molto forte. Insomma, siamo tra il 3 e il 4. Gaspari è più severo 2, ma io sono magnanimo. Oggi il prete durante la messa ha detto che bisogna perdonare. No, io li perdono, però insomma devono essere almeno rimandati a settembre, non proprio bocciati. Gli elettori li bocceranno, però noi li rimandiamo a settembre, che poi dopo, adesso finiamo quest'anno, poi ce ne abbiamo altri 5, poi fra 6 anni magari loro possono tentare di fare l'esame. Però devono studiare un po' di più, devono studiare un po' di più. Non sono soltanto loro, ma insomma direi tutte le opposizioni devono studiare un po' di più, perché se tu reciti degli slogan a pappagallo e non sai che cosa vuol dire e non sai il resto, se ti fanno una domanda è un po' difficile rispondere. E allora noi dobbiamo avere una difesa. Le spese che noi facciamo, abbiamo fatto bene a chiedere i soldi di Safe.
0: E allora questo era Tajani. Devo dire che ascoltandolo è vero che era in un tono, diciamo, da comizio, però ascoltandolo con attenzione, diciamo, io un livello così basso, diciamo, di analisi politica penso di non averlo mai sentito, mai ascoltato, con tutto il rispetto che ho per Tajani, ma diciamo che queste cose non si dicono né ai avversari politici né a nessuno, con questo tono, diciamo, che dire scanzonatorio nell'ipotesi migliore, per non dire peggio. E allora 34 11 11 6 2 2 vi ricordo che sono moltissime le notizie. Allora io saluto Alessandro Ceci in diretta, vediamo se c'è, se ci ascolta. Buongiorno, è caduta. Abbiamo un problema con Alessandro Ceci, vediamo di ritrovarlo, di ripescarlo. E qui in diretta quando sono le 6:47. La notizia, buongiorno Alessandro Ceci.
5: WhatsApp,
0: si fermi in un punto dove possiamo sentirla, se no non riusciamo ad andare avanti. Insomma, non è la prima volta purtroppo che abbiamo problemi di linea con Alessandro Ceci. Vediamo di ripristinarlo e poi vedremo di trovare, gli daremo un telefonino, non so, qualcosa, un ponte radio per collegarsi con il giornale radio in modo più così lineare. Allora, la notizia è che la Corte Suprema ha respinto il controverso piano del presidente Trump di modificare le modalità di invio delle schede elettorali per posta agli elettori in tutto il paese, bocciando una proposta che, secondo i funzionari elettorali, avrebbe avuto conseguenze catastrofiche se fosse stata attuata per le elezioni di medio termine di quest'anno. In uno dei casi più significativi degli ultimi anni, la maggioranza dei giudici ha bloccato la procedura che avrebbe conferito al servizio postale statunitense un potere senza precedenti. Allora Ceci, mi sente? Vediamo se
5: sì,
0: ce la
5: buongiorno.
0: Facciamo.
5: Buongiorno.
0: Comunque le faremo un crowdfunding per comprarle un ponte radio, così si collegherà sempre bene.
5: No,
0: con
5: ma è successo che vicino a casa mia c'è stato un grande incendio e quindi le linee non funzionano.
0: Ci sono dei
5: bene.
0: Problemi. Vabbè, comunque insomma stiamo commentando e volevamo avere il suo parere su questa notizia che è arrivata nella notte, che è una notizia importante secondo me, perché la Corte Suprema ha bocciato il piano di Donald Trump che voleva modificare le modalità di invio delle schede elettorali per posta agli elettori in tutto il paese. Perché è importante questa decisione, Ceci?
5: Beh, è importante perché Trump non può piegare le elezioni a suo uso e consumo, questo è il concetto di fondo. Sostanzialmente lui voleva favorire una campagna elettorale a tempi differiti, stato per stato, in modo da poter controllare meglio i flussi elettorali. Questo è il concetto e questo la Corte Suprema non gliel'ha permesso.
0: però diciamo che non ha permesso questo meccanismo. Ma poi c'è però il ragionamento più ampio in cui sono state modificate le mappe del voto. Questa cosa è stata applicata dai repubblicani, ma ho visto anche dai democratici. Quindi diciamo c'è stato un po' un tentativo di gabolare, mettiamole così, queste elezioni di Mitterrand, certamente da parte di Donald Trump, ma anche di democratici in alcune parti.
5: Sì, questo è un meccanismo ricorrente negli Stati Uniti d'America. Io ricordo addirittura la campagna elettorale di Al Gore, non so se voi lo ricordate, che aveva vinto la campagna elettorale, ha perso per un sistema, per brogli elettorali molto evidenti, talvolta anche dichiarati, ciò nonostante Gore non è diventato ugualmente presidente degli Stati Uniti d'America. Da allora in poi quasi tutte le campagne elettorali hanno delle grandi manomissioni. Gli americani sono eccessivamente tolleranti rispetto a noi, sia il Partito Democratico sia il Partito Repubblicano.
0: Vedo le percentuali dei sondaggi e vedo i democratici in vantaggio soprattutto alla Camera, mentre
5: alla Camera.
0: Mentre al Senato
5: Camera,
0: vedo
5: Senato
0: che
5: è in discussione.
0: Ecco, come andrà a finire secondo lei?
5: Secondo me i democratici vinceranno sia alla Camera che al Senato, perché Trump più interviene nella campagna elettorale più fa danno, e quindi c'è una caduta costante ripetuta in tutto il mondo, io vedo, dei partiti di destra e anche di Trump in America. Io non so che cosa vedono molti analisti, ma se faccio l'analisi dei dati, questa ondata nera di cui si parla normalmente non riesco a vederla, nemmeno in Germania per esempio, dove dicono che ha vinto l'FD, ma non mi pare, perché in Bassa Sassonia non è accaduto questo, insomma.
0: Ecco, volevo proprio parlare con lei di questo sondaggio. Questo è un sondaggio shock che ho dato pochi minuti fa, che vede l'AfD al 30%. Molti analisti avevano detto sì, è un allarme quello che sta accadendo a Berlino, quello che sta accadendo in Germania, però diciamo tutto è avvenuto in Sassonia, cioè in un piccolo land di 3 milioni di abitanti. Però qui vedo l'ultimo sondaggio di GMS, quindi un istituto importante, che la AfD secondo questo sondaggio raggiungerebbe il 30%, quindi sarebbe una sconfitta durissima anche per la CDU, che addirittura viene visto al 20%.
5: Ma questa è una cosa da analizzare bene, a parte la campagna elettorale in Germania, perché in Bassa Sassonia per esempio l'FD ha preso il 15% e il 71% degli elettori ha votato contro il centrodestra, perché hanno votato l'SPD, hanno votato la CDU, hanno votato il Partito dei Verdi, hanno votato addirittura il partito di estrema sinistra, che ha raddoppiato i suoi voti arrivando per la prima volta al 6%. E la Bassa Sassonia è il doppio in termini di popolazione e in termini di estensione di territorio della Sassonia-Anhalt. Quindi non mi sembra. Poi vedo la destra nel mondo, Trump in grandissima difficoltà. In Germania la maggior parte degli elettori che non vota i partiti di destra, quand'anche l'FD arrivasse al 30%, come dicono alcuni sondaggi, il 70% ce lo ha contro degli elettori, perché anche gli elettori di destra in Germania sono contro l'estrema destra. In Francia Marine Le Pen dice sempre di vincere la campagna elettorale, alla fine dei risultati perde inevitabilmente. In Svezia hanno vinto di nuovo per la prima volta i socialdemocratici, sebbene soltanto per 3 seggi. In Italia la destra italiana che governa deve ricorrere a trucchi elettorali del meccanismo elettorale per mantenere il potere. Io questo grande movimento di destra, questa grande ondata nera in Europa e nel mondo non la vedo, vedo anzi un'ondata nera in declino rispetto a qualche anno fa, quando vinse Trump, quando il movimento MAGA aveva Elon Musk, aveva una serie di interlocutori molto forti sul piano della comunicazione e del potere a livello internazionale.
0: Grazie come sempre ad Alessandro Cesi qui sul giornale radio, le ottime così analisi dei nostri tanti tantissimi analisti. Allora Claudio Vigoni ha fatto 34 11 6 22. Buongiorno direttore. La fine delle grandi manifestazioni e l'anestesia sociale di oggi derivano dal passaggio delle grandi lotte collettive all'individualismo più sfrenato, scrive il nostro ascoltatore, alimentato dai modelli di successo facile dei social media. A quando una doverosa patrimoniale è intollerabile che all'arricchimento sfrenato si contrapponga lo scoppio del cuore di chi lavora in bicicletta. Serenità, questo è il nostro ascoltatore. Saluto l'ultimo ospite che è uno scrittore, Giuseppe Pulino. Buongiorno, buona mattina.
6: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, un bel accento che capisco molto bene, lei di dov'è? Ombre del passato, del resto la nostra Adele Marini appassionata di gialli, di racconti eccetera per Armando Editore. Lei ha fatto un bel libro che è ambientato in Sicilia, in un piccolo commissariato di provincia dove praticamente sembra non accadere mai niente, no? Uno di quei posti dove non accade mai niente, esatto. No? Come tutta la provincia, a me questa cosa mi fa impazzire, no? Perché forse anche perché vivo in provincia, per cui non succede mai niente, poi quando succede c'è qualcosa sempre di travolgente, per esempio come l'arrivo di questa giovane commissaria che si chiama Santa Santucci, che cambia praticamente ogni equilibrio e non solo.
6: Sì, nei paesi non succede mai nulla, però ci sono tutti dei fatti particolari, e questi fatti particolari poi intrecciati ci danno la vita, la realtà, perché quello che vale poi nei gialli è che attraverso il racconto di queste piccole storie passano anche delle altre informazioni, la cucina, le strade, la mentalità, e quindi danno proprio a questo corollario dove uno inserisce tutte queste società. Io per esempio la comunità di Orsolini l'ho vista sempre bene, perché il mio paese d'origine è Rosolini, e però ho invertito le prime due lettere e ho fatto diventare Orsolini, così per cercare di dare un
0: tantino di sviare. Sì. Senta, ma ci spieghi un attimo, ma perché la Sicilia continua a produrre sempre degli affascinanti racconti che sono di cronaca, ma non solo, che raccontano anche non solo modelli di vita, ma anche mentalità, ma anche suoni, anche voci, dialetti? Perché la Sicilia affascina ancora dal punto di vista letterario? Perché uno deve raccontare ancora lì qualcosa, c'è ancora molto da raccontare.
6: Beh, intanto noi siciliani abbiamo una caratteristica, l'amore per la Sicilia, ma oltre l'amore, quando scatta l'amore, quando tu sei fuori dalla Sicilia, quando sei in Sicilia invece sei odi quella terra, proprio questa è la caratteristica, questo contrasto che c'è tra l'odio e l'amore per la Sicilia, perché la Sicilia è bella, clima, coste, paesaggi, l'Etna, tutto quello che c'è, ma alla fine poi non ti dà quello che tu richiedi, il lavoro, la serenità, la famiglia, tutte queste cose. Quando sei fuori invece ami la Sicilia, infatti tutti noi siciliani appena arriviamo...
0: La nostalgia del ritorno.
6: Appena arriviamo a Villa San Giovanni, ti immagini? Appena arriviamo a Villa San Giovanni e vediamo le coste della Sicilia. Il problema è che quello di Trapani
0: è
6: a Trapani.
0: E quando ci sei. Grazie, grazie. Allora, Ombre dal passato è un libro per i tipi d'Armando Editore, ha scritto Giuseppe Pulino, è una storia come tante, ma una bella storia raccontata molto bene anche da questo scrittore simpatico che avete sentito qui in diretta. Mancano pochi secondi alle ultime notizie notiziarie, poi c'è l'attimo Fusente, poi Borgonovo, Manuela Donghi, l'Apotecarlo, la mitica Vicky Mangone, Tommaso Lavizzari, mamma mia quanti siamo, e ancora potete ascoltare Roberto Poletti, Francesco Massato. Questa è un po' la programmazione a memoria. A domani alle 6, a lei.
7: Giornale Radio. Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
16: Sono le 7:02.
17: Giornale Radio News.
18: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: un drone abbattuto da caccia NATO sulla Lituania. Per Trump, Russia e Ucraina hanno concordato di non attaccare i siti energetici, ma Mosca non conferma. Raid degli UTI in Arabia Saudita, feriti 13 civili. Netanyahu contro il documentario Naza, incita all'antisemitismo. L'ultimo saluto a Emma Bonino, storica leader radicale, morta a 78 anni. Oggi in Campidoglio i funerali di Stato laici, ci saranno anche Mattarella e Meloni. Serie A, una poltrona per due, Roma-Inter in testa alla classifica, punteggio pieno, sconfitte Udinese e Torino, continua a vincere anche il Como.
17: Giornale Radio News.
18: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Alessio Galea. Sui cieli della Lituania i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Sentiamo.
19: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, ha concluso Nauseda, che poi ha aggiunto: una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
18: E Trump interviene a gamba tesa nel dibattito sull'intelligenza artificiale, minimizzando gli allarmi lanciati in questi giorni dai big del settore. La bufala sull'intelligenza artificiale ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti saremmo dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che poi lancia la sua ricetta. L'unico controllo di cui l'IA ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli Stati Uniti ne hanno uno. Cautela dalla Cina, l'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale. Artificiale frena il Ministero degli Esteri di Pechino. Dichiarazioni che arrivano a 10 giorni dall'attesa visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali, colpendo diverse abitazioni. Intanto, in un video pubblicato sui social, il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza, premiato la mostra del cinema di Venezia, diretto da 2 registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei 2 registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centro-sinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centro destra. Il servizio.
20: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, in attesa dell'esito definitivo delle elezioni, atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Andersson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione. Ma potrebbero servire settimane, se non mesi, di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua, Andersson ha confermato la linea dura sui migranti, sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti, ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca, dopo il recente trionfo dell'AfD, arrivasse anche a Stoccolma. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
18: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale, questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni, che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di 2 ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
21: Che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
22: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono
1: non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
18: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
22: Sveglia, dormienti!
23: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
24: Si è svegliato!
23: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
22: Questo è l'attimo fuggente!
25: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
26: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
27: Buongiorno! Martedì 15 settembre 2026 e oggi si celebra la Beata Vergine Maria Addolorata. E ricordate, non ce la fate più, riposatevi, ma non mollate. Ciao!
28: Buongiorno, sono Roberto Le Dicorante di Milano. Sentivo signor Tajani, quello che si spaccia per un politico, che faceva delle dichiarazioni veramente all'inverosimile. Dire che i suoi avversari politici ripetono a pappagallo quando praticamente il suo capo praticamente ha passato praticamente tre quarti della sua vita a ripetere le stesse cose. E toglieremo le transazioni dei POS, e toglieremo le accise, e toglieremo i denti a chi ce li ha malati, e poi viene a dire che i tuoi avversari politici vanno rimandati perché sono dei pappagalli che ripetono. Poi non solo, io credo che un paese debba partire da altro per la sua difesa, magari partendo dalle difese immunitarie, visto che non riusciamo a curarci. Perché avere delle armi incredibili e avere una persona che ci mette sei mesi a fare un esame, magari di quelli anche molto pesanti, a me fa solo che ridere, ma va bene. Tanto magari se ci attaccano muore lo stesso quella persona, probabilmente il ragionamento di Tajani è questo. Buongiorno da un edicolante che sta facendo le consegne a domicilio.
29: Beh, intanto eroe, applauso, sveglia, dormienti, un edicolante che fa le consegne a domicilio per noi è come un santo che scende al paradiso, è un resistente magico nel tempo della grande lobotomia collettiva, però voglio dirvi che oggi c'è trippa per gatti. Prima notizia straordinaria. Netanyahu colpito e affondato, fa discutere tutto il mondo. Nazza, il documentario in cui vengono documentati da due israeliani gli orrori degli israeliani a Gaza. È un documentario in lingua originale, come forse sapete, parla delle cosiddette vittime collaterali di Gaza, cioè i civili ammazzati come bestie, e Bibi sbotta, è un documentario antisemita. Due cose. La prima, vi racconteremo perché secondo Netanyahu questo film va mandato a rogo, ma la seconda vi diremo, eccolo che ritorna il cliché, si critica Israele e la risposta è antisemitismo, come se criticare la politica di un governo significasse praticare politiche antisemite. Questo è il primo tema, la prima domanda grande. La seconda è l'impazzimento, la follia, il negazionismo. Questo film, vedete, è addirittura in lingua, in ebraico, in origine, cioè non ha interpolazioni, è costruito, come hanno detto i loro autori, per spiegare agli israeliani che cosa sta accadendo. Ma l'ordalia si abbatte sui due autori, sul regista Yuval Abram, che insieme a Rachel Storr ha prodotto questo documentario potentissimo che ha preso il premio speciale della critica a Venezia. Sì, perché le proposte sono le più svariate, come vedremo: sottrazione e cancellazione della cittadinanza, boicottaggio, embargo. Allora entriamo subito nell'articolo che sul Fatto Riccardo Antoniucci scrive per spiegare che cosa sta accadendo con questo film su Gaza. Sul punto di comando il comandante Peter Bescape, titolo alpino, e questa è la storia di come questo film ha cambiato l'immagine, sta cambiando l'immagine di Netanyahu nel mondo. Un video caustico di Benjamin Netanyahu, una riunione imbarazzata dei vertici dell'esercito israeliano a Tel Aviv, colloqui frenetici fra diplomatici, funzionari degli esteri, un istruttore del Consiglio del Cinema e addirittura una lettera del ministro della cultura al collega degli interni per chiedere revocate la cittadinanza, imputateli per il reato di tradimento dello Stato. Tutto questo accade per Nazza e contro i suoi due registi Yuval Abram e Rachel Zor. Dopo aver presentato il documentario sui crimini di guerra di Israele a Gaza raccontati dai militari di IDF alla mostra di Venezia, loro due sono diventati il nuovo nemico numero uno di Israele. Da giorni i politici israeliani di destra e di sinistra, con rarissime eccezioni, accusano gli autori di perpetuare l'accusa del sangue, cioè di essere antisemiti, seppur ebrei, di odiare il popolo ebraico, di tradire il suo stato con accuse inventate, forse perché anarchici o, virgolette, comunisti. Il ministro Itamar Ben-Gvir, scrive il Fatto, ha invitato Abram e Zor: andatevene e cercate accoglienza dai vostri amici di Hamas. Il titolare della cultura Miki Zohar del Likud, come Netanyahu, dopo averlo promesso, ha scritto nero su bianco quella richiesta: revocateli la cittadinanza immediatamente. Netanyahu si è dichiarato scioccato: stiamo combattendo l'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi tutto questo è intollerabile. Nessuno di questi critici ufficialmente ha visto Nazza, oltre il trailer e gli articoli che ne accennano i contenuti. Neanche l'EDF, a sentire il portavoce Effie Defrin. Stando al trailer ci sono una serie di accuse gravissime, false, come quella per cui l'EDF avrebbe approvato un raid in cui sono

0: ristruire contro insieme, scusate, allo Shin Bet, il servizio segreto. Questo per individuare le fonti dei registi. Mentre la quasi totalità delle inchieste interne su uccisioni civili a Gaza rimangono, sono rimaste senza esito. Oltre ai 24 whistleblowers, le fonti di Gaza, però ci sono altri racconti. Suarez, un operatore di droni che bombarda Gaza già dal 2014, ha confermato altri episodi, che fu deliberata l'uccisione dei 15 paramedici a Rafah il 23 marzo 2025, ha parlato di sistema che ha coperto le tracce e Zamir ha messo sul tavolo l'idea di realizzare un controdocumentario per raccontare gli sforzi di evitare vittime collaterali. Le ambasciate di Israele preparano una campagna intorno al concetto: a Gaza non c'è genocidio, chi lo afferma è un antisemita che mente. 334 11 11 622, ancora una volta, mentre l'opinione dei governi tace, imbavagliata dal conformismo, dalla paura, dai conflitti di interesse, due intellettuali coraggiosi sfidano il mondo, sfidano le sanzioni e squarciano il velo di ipocrisia. E come reagiscono loro due? Ieri ho cancellato tutti i miei social. Certo, ho paura. Vedi continuamente foto tue, di tua madre, con sotto ogni genere di attacco. Israele è casa mia, è il posto in cui voglio vivere, per me è importante. Ora però è ovvio che ho paura di non poter più tornare. Yuval Abraham è apparso scosso ieri sugli schermi della TV israeliana Channel 13, il canale messo in più critico contro il governo Netanyahu e più aperto a mettere in discussione le sue politiche e le sue strategie militari contro i palestinesi. Ancora Roberto Antoniucci sul Fatto. Non fino al punto di accettare di guardarsi nello specchio di Gaza, il documentario presentato a Venezia, in cui Abraham e Rachel riportano 24 testimonianze diverse di ufficiali dell'IDF che parlano e in maniera in parte inedita confermano l'esistenza di una strategia coerente, quella dell'IDF, per la distruzione di Gaza e l'uccisione in massa dei suoi abitanti, anche civili, confermando le denunce delle organizzazioni internazionali e dei giornalisti palestinesi. L'intervista ieri di Channel 13 ha buttato il muro dell'ostracismo con cui la politica e i media in Israele hanno colto il film, ma non è stato semplice. Il conduttore Raviv Drucker, che ha contestato ad Abraham le sue fonti imprecisioni su date, luoghi, episodi, lo ha tacciato di fare accuse non verificabili. Il film però è prodotto dal Guardian, che ieri ha comunicato turbamento per gli attacchi e ha difeso il lavoro frutto di 3 anni di giornalismo d'inchiesta da tentativi di censura, ma soprattutto di non parlare abbastanza del 7 ottobre, quell'accusa sulle atrocità di Hamas e della pratica di altri eserciti impegnati contro i guerriglieri urbani. Siamo giornalisti, sai bene che dobbiamo tutelare le fonti. Alla luce degli attacchi di alto livello che stiamo subendo, mi aspetterei solidarietà. Insomma, è potente, e per me la riflessione è straordinaria. In questo mondo dominato dalla prepotenza, dalla forza, dagli eserciti, dai droni, sono ancora le idee, sono ancora le notizie quelle che fanno tremare il potere. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Sì, buongiorno Luca. Dato che fai ascoltare le voci dei radioascoltatori, ma io ho già scritto più volte sia a te sui social che a Arianna, ad Arianna, quando facevate quell'ottima trasmissione che era sulla 7. Ora io mi chiedo, ma invece di ospitare sempre le stesse persone, vedi se

0: mieli che poi si potrebbero ospitare lo stesso. Ogni tanto non si può ospitare l'uomo della strada. E prendete uno a caso, uno che passa da lì, e gli domandate le stesse domande che fate ai giornalisti, a Porconovo, a tutta quella gente lì, gliela fate a loro. Vedrete che le risposte che vi daranno potrebbero sorprendervi, in maniera positiva dico, perché molta gente, soprattutto quella che invitate voi, il più delle volte non vivono in un mondo reale, ma in un mondo parallelo che non è quello di tutti i giorni, delle persone che si alzano la mattina da 40 anni alle 5, di quelli che vivono sulla propria pelle cosa vuol dire la crisi economica. Ecco, è un consiglio che ti do, guarda che potrebbe essere una ottima cosa, e poi fai ascoltare un po' di più i messaggi che ti arrivano, perché arrivano dal cuore del paese. Ciao e buona giornata.
1: Buongiorno a tutti. Ha ragione Ben-Gvir, ha ragione Netanyahu. Sono documentari quelli che vanno vietati, perché veramente non portano la realtà dei fatti. Volete vedere davvero quello che succede, che è successo il 7 ottobre? Guardatevi la puntata numero 7 dell'ultima serie di Fauda. Guardatevi quella, cari compagnucci, così la smettete di fare discorsi a cavolo su Gaza, su Israele, sono troppo cattivi, quello stanno facendo in massacro. Guardate che hanno fatto i vostri amici arabi quando sono entrati nei kibbutz, puntata 7 dell'ultima serie di Fauda. Carissimi compagni, se non ce l'avete, fatevi sentire qualche napoletano che ve la manda di contrabbando, così la guardate. Sempre i soliti discorsi. Ah, fatela vedere anche a Iachetti, che mi sa che lui si è perso qualche storia da vedere. Buona giornata a tutti, Jonathan, Belgrado, Serbia.
2: Che meraviglia, sentite di Pink Floyd, Animals. È una delle piste preferite del maestro alpino Peter Bescapè. Godiamoci, ballate se siete a casa vostra la mattina, se siete per strada a lavorare presto, quanto è bello, godete, ballate.

0: E allora rieccoci. Ricordatevi che ci sono le vostre voci qui, ma ci sono anche quelle selezionate dal subcomandante Compagnone Nicola Compagnone. Ellis Line, unitari per dare alternativa ai fallimenti della Meloni, dice la segretaria del PD. E attenzione al primo brano che vi proponiamo oggi, Tajani, che dice: la Schlein fra Tajani e Bonelli sono ciucci della politica, per questo gli elettori li bocceranno. Vale.
1: Quando sento strillare i signori della sinistra: voi siete sottomessi agli americani. Però non dobbiamo essere sottomessi agli americani, però dobbiamo fare di tutto per essere sottomessi agli americani. Quindi un conto sono le parole, un conto sono i fatti. Noi diciamo: noi non vogliamo essere sottomessi a nessuno, ma per non essere sottomessi dobbiamo anche essere autonomi per la nostra difesa, perché se pretendiamo che gli americani ci difendano e contemporaneamente li dobbiamo mandare a quel paese, mi pare un po' difficile. Questa è ignoranza politica. Se fossi un professore di politica a Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, metterei veramente una insufficienza molto forte. Insomma, siamo tra il 3 e il 4. Gasparri è più severo 2, ma io sono magnanimo. Oggi il prete durante la messa ha detto che bisogna perdonare. No, io li perdono, però insomma devono essere almeno rimandati a settembre, non proprio bocciati. Gli elettori li bocceranno, però noi li rimandiamo a settembre, che poi dopo... Adesso finiamo quest'anno, poi ce ne abbiamo altri 5, poi fra 6 anni magari loro possono tentare di fare l'esame. Però devono studiare un po' di più, eh. Devono studiare un po' di più. Non sono soltanto loro, ma insomma direi tutte le opposizioni devono studiare un po' di più, perché se tu reciti degli slogan a pappagallo e non sai che cosa vuol dire e non sai il resto, se ti fanno una domanda è un po' difficile rispondere. E allora noi dobbiamo avere una difesa. Le spese che noi facciamo, abbiamo fatto bene a chiedere i soldi di Safe.
0: Ancora.
1: Perché servono a realizzare progetti che sono indispensabili per la nostra sicurezza, perché poi la sicurezza, vogliamo la sicurezza, chiediamo al governo di essere più sicuro. E con quali soldi tu rendi le strade più sicure? Le stazioni più sicure? Se devi pagare gli stipendi alle forze dell'ordine, devi pagare gli stipendi ai militari, chi va nelle stazioni? Non è che ci va la Croce Rossa o ci vanno le ONG, ci vanno i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, e ci va l'esercito a sostenerli. E allora anche quello fa parte della sicurezza, eh? Cioè non è che esiste solo la sicurezza alla frontiera, esiste anche la sicurezza interna. Ma se c'è una calamità naturale, chi viene? Arrivano i militanti del Partito Democratico e quelli del Movimento 5 Stelle, o ci vanno i nostri militari, i nostri carabinieri, i nostri poliziotti, i nostri finanzieri a intervenire quando c'è un terremoto, quando c'è un cataclisma? Se c'è un trapianto urgente di cuore, di fegato, di rene, chi lo porta? Lo porta o la Lamborghini della polizia o un aereo dell'aeronautica militare per salvare una vita? Anche a questo servono, eh? Diciamo, devono essere pagati di più, ma se non c'hai i soldi come li paghi di più? Vedete, sono pieni di contraddizioni, sono un po' veramente dei ciucci a scuola, sono dei ciucci della politica, per quello non vinceranno mai. Perché quando prendi le posizioni politiche non puoi prendere in giro gli elettori.
0: Bene, ha parlato Einstein. Sentite Conte. In piazza per protestare c'erano anche 5 Stelle, Onorato, c'erano quelli di Rifondazione Comunista che protestavano ieri davanti a Palazzo Chigi contro la soglia incredibile. Pensate, secondo la nuova legge elettorale ammazza avversari, serviranno 400.000 firme. 400.000, immaginatevi cosa serve per raccoglierle senza le firme digitali. Ovviamente per qualunque nuova formazione politica che si presenti sulla scena. Mentre invece chi è già in Parlamento, quante ne deve raccogliere? Zero. La casta difende se stessa. Conte.
2: E a nome del movimento mi associo a questa manifestazione di protesta, perché stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena. Pensate che nel 2013 Giorgia Meloni è entrata in Parlamento e oggi siede a Palazzo Chigi con una soglia di 40.000 firme. Adesso Giorgia Meloni richiede agli altri, per tenerli fuori dal palazzo, 400.000 firme. È una soglia, una barriera che addirittura molti dei partiti che sono in Parlamento non riuscirebbero a raggiungere. E allora non è così che si difendono i valori democratici, così si difende solo la casta della classe politica che già siede al Parlamento. Noi non ci stiamo, ma non per fare la battaglia nei confronti di una singola formazione politica. Qui ci sono tante sigle, tante diverse. Vogliamo che le regole ci siano, una minima soglia è corretto per la raccolta delle firme e metterla, ma queste oscenità antidemocratiche le rimandiamo e le rinviamo a casa a chi è illiberale e le respingiamo con forza. Faremo ogni battaglia, come annunciato, possibile e immaginabile, per permettere a tutti di poter aspirare a esprimere una rappresentanza politica nelle istituzioni.
0: 334 11 11 622 per i vostri messaggi. A fra poco.
3: Tu che ascolti e dici: adesso gli scrivo, e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Cristoforo, e quello cos'è?
8: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
7: E che ci fai?
8: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
9: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
8: Oh ragazzi, un altro mondo!
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 38 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento questa mattina attorno in direzione dei principali centri urbani in Lombardia. Code per il traffico attorno a Milano, in particolare in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio verso Taranto, sempre in A14, circa 2 km di code per lavori tra Forlì e Faenza verso Bologna, in A1 code per lavori tra Fabbro e Orvieto verso Napoli, verso Roma da nord code per un incidente sulla Cassia Bis da Formello a Prima Porta, code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est, solite code poi sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e sulla pontina da Pomezia a Castel Romano verso la capitale, verso Napoli code in A1 tra il centro direzionale Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
7: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
8: Buongiorno Gennaro da Scalea. Io parlo di calcio perché di politica onestamente qua non si capisce proprio niente. Tra le promesse che fa Salvini e Duricon, figuratevi Duricon che dice andate in pensione a 64 anni, e vedremo nella legge finanziaria, tutte balle, magari la approvano pure in finanziaria e poi la cacciano perché già non ci sono soldi. Quindi figuratevi voi che imbroglio stanno preparando questo del centrodestra. Poi invece parlando di calcio dico soltanto una cosa, che la Roma fa paura, ma fa paura davvero. C'è un grande allenatore che io tra l'altro non lo sopporto proprio per i suoi atteggiamenti, antimeridionale, cioè non mi piace, però fa giocare le sue squadre, le fa giocare da veramente alla grande, e quindi la Roma sarà secondo me una delle candidate numero uno a vincere con lo scudetto.
9: Buongiorno Marta da Monza, appena sentito la notizia dei due registi del documentario di come stanno infierendo i potenti dittatori e vari politici anche di Israele, perché sentire che anche quelli di sinistra accusano di antisemitismo, mi auguro che esca fuori qualcuno a proteggerli, perché ultimamente si vedono questi potenti che fanno e disfano e poi nessuno interviene, così come un po' la sinistra in Italia. 5 anni di Meloni stanno quasi arrivando al termine e la sinistra non ha ancora un programma, anzi inizia anche a dividersi in previsione delle elezioni. È una cosa veramente stupida, perché non capiscono proprio il bene del paese, e quindi possiamo anche dire che la sinistra nel nostro paese ha proprio fallito, purtroppo.
10: Buongiorno Stefano da Monza. 25 minuti di applausi per due nazi 2.0, i nuovi nazi, eccoli là, solo che non sono neri, sono rossi, e hanno ragione Netanyahu e Ben-Gvir, a questi due qua bisogna togliere la cittadinanza, e il minimo. Due serpi in seno ad Israele, due seminatori di odio, 25 minuti di applausi da una platea di dementi italiani, ma roba da matti, ma roba da matti.
11: Ah, caro Telese, come sono contento che finalmente è uscito un film che parla della realtà, finalmente. Mamma mia, Jonathan è proprio... Adesso pure a Napoli, i napoletani sono i fornitori ufficiali di dischi craccati, di copie craccate, mamma mia. Ascoltami, io sono andato a vedere l'altro film, 1936, e veramente già un pugno nello stomaco a quei tempi. Figuriamoci cosa sarà questo film, e mi auguro che abbiano, insomma, fatto di tutto per assicurare l'incolumità a questi registi, non so, e alle fonti che devono tenere protette, perché veramente sennò sarà un bel macello. Gabriele da Milano.
12: Ed eccoci qua, Nazzi. I due giovani che hanno provato ad alzare la testa e a parlare con loro come paesani sono stati messi alla gogna, anzi mi sembra ci siano proprio tutti i presupposti per chiedere asilo politico, e sarebbe un bel caso di cui discutere a livello mondiale la grande democrazia del Medio Oriente che mette a repentaglio la vita di due suoi concittadini. Comunque mi raccomando, nel caso lo chiedeste, l'asilo non chiedetelo in Italia, che è un paese che sta andando a sfascio. Fate scelte più intelligenti. Buona giornata.
13: 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Era prevedibile, ma sentire persone che hanno paura di un documentario in cui ci sono delle persone che parlano, che hanno un'identità, che parlano con la loro voce, che raccontano il massacro, ci dispiace per voi, ma questi due registi sono combattenti della verità. E allora ancora le vostre voci, tante oggi.
14: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, ve l'avevo detto, per divertirsi ultimamente bisogna guardare la Serie A. Ragazzi, anche ieri sera e ieri pomeriggio ci si è divertiti a guardare le partite degli altri. E questa è la notizia, La notizia vera è che la Serie A è diventata divertente da guardare. Detto questo, e parlando del documentario, la prima cosa che i poteri fanno è distruggere la cultura. Modificare la storia, creare una storia che è congrua con la loro ideologia politica del momento, e si è fatto così per sempre. Il vero errore dell'essere umano, secondo me, è che è incapace di perdonare. Qui si rinfaccia il 7 ottobre, si rinfaccia l'11 settembre, si rinfaccia il genocidio di qua, si rinfaccia il bombardamento di là, tra un po' ci rinfacciamo ancora le crociate con lo sterminio dei musulmani, e invece l'uscita in sicurezza dei cristiani, e parla le crociate, il film, no? Il vero problema dell'essere umano è che è incapace di perdonare, è incapace di andare avanti, è incapace di fermarsi e dire basta, ok, che ha avuto avuto, che ha ratarato, scurtammo ciò passato. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, allegre sempre Forza Milan, ciao.
15: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Luca, Giuliano, Peter e tutto il resto del Cucuzzaro. Beh, ragazzi, che dire, dopo quello splendido discorso di Tajani, parlo per bocca di Conte, di Schlein, di Frattoiani, di Bonelli, ci guarderemo bene da proferire qualsiasi critica nei loro confronti. Sì, ci ha messo a cuccia dietro la lavagna, nell'angolino, sotto il sottoscala, dove volete voi, ecco. Ma va. Rubina va a studiare, sì, proprio così, come ci ha indicato lui. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia, ciao.
16: La reazione di Merdaniao di fronte al film che denuncia le atrocità commesse dall'IDF a Gaza lo avvicino sempre di più a Putin. Questo l'ho sempre sostenuto, Putin e Netanyahu sono la stessa cosa, con la differenza che Israele c'è ancora il germe della democrazia, l'afflato democratico che resiste. Però dal punto di vista personale sono la stessa cosa, due persone che portano avanti una guerra solo per il proprio interesse personale. È molto interessante la questione del film sulle atrocità commesse a Gaza e soprattutto grazie Luca che non ha iniziato la trasmissione col solito minestrone di travaglio sull'Ucraina. Fabrizio Milano, ciao.
13: Ottimo Fabrizio, per ora non so come non darti un dolore perché la seconda lettura potente di questa mattina è proprio il pezzo di travaglio, però grazie a tutti. 334 11 11 622. Che cos'era quella musica, Peter? Quella di prima? No, quella che Alan Parsons? No, vabbè. Anch'io imparo dal maestro alpino. Che cos'è? Alan Parsons Project. Bene. E adesso andiamo sul Fatto Quotidiano, perché mentre crolla Hormuz, mentre gli UTI fanno esplodere il prezzo del nostro petrolio e del nostro gas, di fatto hanno tagliato la rotta saudita, quella via terra, l'oleodotto interrotto, si parla di quello che è accaduto in Ucraina nelle ultime ore. Chi sfiora e chi spara? Il fondo di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Il partito della guerra ha capito tutto del voto, sempre più anti-europeista degli europei. Infatti parla solo di riarmo e lo giustifica con i famosi attacchi russi all'Europa, possibilmente quotidiani, ma non trovandone di veri è costretto a inventarli. Il famoso attentato a Zelensky con il drone russo che sfiora il suo aereo in Moldava è rapidamente sparito alle cronache perché smentito, sentite Travaglio, da Moldova, Russia e Ucraina anche, ma soprattutto perché il drone sfiorante ha mancato un presunto bersaglio di 160 chilometri. È un manicomio. Allora la Lituania ha lanciato un allarme droni, ovviamente russi, e chiuso l'aeroporto di Vilnius, denunciato l'intrusione, mentre i caccia NATO si alzavano in volo per abbatterli. Purtroppo era uno stormo di uccelli. Non si sa se russi o ucraini, ma ora basterà interrogarli per sapere. Poche ore dopo in Ucraina un drone russo ha colpito la locomotiva di un treno per Varsavia senza peraltro fare morti né feriti, ma costringendo a fermarsi il convoglio retrostante con a bordo i consiglieri militari di Italia, Germania, Francia, Regno Unito, l'ex capo della CIA Petraeus e l'ex premier Johnson. Un normale atto di guerra contro consiglieri e spioni che aiutano militarmente Kiev e contro i treni che portano armi per colpire obiettivi civili e raffinerie in Russia, senza cambiare di un iota, dice Travaglio, le sorti del conflitto, ma facendo morti e danni, specie alle nostre economie. Infatti Trump ha intimato a Zelensky di piantarla di colpire raffinerie e oleodotti, ma siccome non si butta via niente, aggiunge Travaglio, la stampa guerrafondaia ne approfitta per gridare guerra ai confini dell'Europa, Corriere e Stampa. Avvertimento all'Unione Europea, perché i droni di Putin sfiorano il treno dei diplomatici, Repubblica. Ora che ci sia una guerra in Ucraina, da sempre i confini dell'Unione Europea, si sa dal 2014, e il fatto che l'attacco russo sia avvenuto 2 chilometri al confine polacco non significa che sia contro la Polonia o l'Unione Europea. L'Ucraina, anche a 2 chilometri dalla Polonia, è sempre Ucraina. Se poi i consiglieri militari vanno a Kiev per aiutarla a attaccare la Russia, sono legittimi bersagli e il minimo che possa accadere è che rischino la pelle. Il che peraltro non è avvenuto perché il loro treno è rimasto intatto. Però, dicono i trombettieri, è stato sfiorato concetto piuttosto elastico, visto che il drone che ha sfiorato Zelensky si è scantato a una distanza superiore a quella fra Torino e Milano. Intanto, mentre i presunti droni russi, uccelli inclusi, sfiorano a destra a manca, i killer dei servizi ucraini si ammazzano fra di loro, piazzano bombe a Monte Carlo, trucidano rivali in affari a Bali, uccidono politici dissidenti, giornalisti, generali e ragazze in Russia, fanno esplodere i gasdotti, bombardano petrolieri nei nostri mari, sempre con danni, morti e feriti, così, con i nostri soldi, con le nostre armi. Ma che sarà mai l'importante, conclude Marco Travaglio, magistrale, questa mattina, e che non sfiorino nessuno. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
17: Buongiorno Telese.
13: Fantastico.
17: Buongiorno Guido Bardi, che però immagino debba ancora arrivare. Io vorrei solo ricordare questo a Tajani. Tajani, noi, o meglio, a sinistra potrebbero avere le idee confuse, è vero, ma personalmente io non voglio essere diviso agli americani. Io voglio che gli americani si levino fuori dalle balle, oppure, se devono rimanere perché qui hanno le basi, giustamente, giustamente, perché stanno difendendo i loro interessi nella regione, e allora sì che devono fare qualcosa. Oltretutto, certo, i militari, i nostri poliziotti, certo che vanno pagati, assolutamente. Io non manco, non voglio pagare i poliziotti, io non voglio pagare per milionari sistemi d'arma che magari sono superati tra un anno, ok? Non voglio pagare per droni, non voglio pagare per un tank italiano che sia diverso dal carro armato francese o da quello tedesco, eh? Io non voglio spendere i soldi delle tasse dei contribuenti per arricchire le grosse aziende delle armi. Certo che voglio la difesa, ma io vorrei che la difesa fosse europea. Questo forse Tajani non lo so, forse deve chiedere ai padroni, a Berlusconi, se va bene. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
13: Squilli di tromba, perché sta per arrivare, sta arrivando per noi il dottor ingegner Ragionier, commendator, alibrator, scommettitor, censor, Giuliano Bibi Bardi.
18: Ma poi io che non ho mai fatto una scommessa in vita mia. Buongiorno Luca, buon martedì. Saranno le idi di settembre, si può dire anche dopo le idi di marzo, sì. Senti, senti che potenza sarà Voga.
13: Lo sai che sul giornale c'è il primo grande pezzo di Lirio Abate? Il generale Fetecchia e Raggi X, i conti che non tornano ai finanziatori segreti di Vannacci.
18: Mi ha fatto molto, molto ridere, sì, il generale Fetecchia mi ha fatto molto sorridere stamattina.
13: Perché tu, e che comunque sei garantista, se si attacca uno che ti è antipatico si può pure fare la pernacchietta.
18: No, no, no, ma io rido sempre per i testi satirici. Ho riso anche molto poc'anzi mentre leggevi l'editoriale di Travaglio, e sono degli straordinari autori satirici, quindi mi fanno ridere, giustamente, perché questo è il loro proposito, e sono dei professionisti e ce la fanno benissimo quando trovano nomignoli, soprannomi, quando storpiano i ruoli delle persone, sono molto divertenti. E dunque io, che sono una persona serena soprattutto la mattina e soprattutto prima di arrivare a parlare con te, me la rido se posso, sempre che tu mi consenta,
13: no,
18: di farlo.
13: Io ti ascolto religiosamente.
18: No,
13: e sarai
18: non
13: stato
18: farlo,
13: contento che stanno impallinando quei due registi di Nazza, che li vogliono appendere a una forca. Sarai contento?
18: No, io sono sempre,
13: che sei sempre Bibi.
18: Sono sempre molto scontento quando ci sono tentativi più o meno drammatici di censura. Lo sono anche nel caso di questi due registi, che hanno fatto un'opera dell'ingegno che merita sicuramente di essere vista, e merita anche di essere colta per le provocazioni che fa. Da lì a pensare che sia il Vangelo ce ne corre, però visto che si tratta di un'opera di due artisti, va assolutamente sentita, vista, guardata, meditata.
13: Sono indagati, Giuliano. Sono, sì, indagati, cosa, hai capito?
18: È una cosa,
13: cioè,
18: grave.
13: Uno fa un film, va a Venezia e ti indagano.
18: Ti dico serenamente che c'è un clima che non è buono, che non è bello. Spero che le prossime elezioni valgano in qualche modo a fare marcia indietro su questo, non solo su questo fatto, ma su tutta la marcia indietro, per l'appunto, fatta da Israele nella via della democrazia e della garanzia dei diritti. Spero che torni l'Israele che abbiamo conosciuto e che ci siamo abituati a conoscere, e lo spero lo stesso qualche settimana dopo per le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Ciò non toglie che non butto il bambino con l'acqua sporca, cioè non approfitto di questa deriva autoritaria e liberale di Netanyahu e del suo governo, così come quella della deriva turbocapitalista e folle di Trump, che anche oggi ha preso nel tuo silenzio una legnata molto forte dalla Corte Suprema, e attendo che ritornino quei due fari di democrazia
13: di
18: quei due paesi.
13: Dillo, sono sempre stati. Notiziario.
18: Lo faccio legnata? Molto volentieri. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato una legnata a Trump, che voleva, come noto, cambiare le regole del voto per corrispondenza, che storicamente è utilizzato soprattutto dai democratici, e gli hanno impedito di fare quello che voleva. E questo andrà nella direzione, come va intanto nella direzione di affermare come la Corte Suprema non si sia piegata. Ricordo che la Corte Suprema è a maggioranza trumpiana, sono stati nominati 5 su 9 da Trump e a lui dovrebbero rispondere, eppure anche questa Corte Suprema gli ha impedito di fare quello che lui voleva. E basta leggere i titoli oggi di CNN e New York Times per vedere quanto questo sia importante nella società americana. La Corte Suprema respinge il piano di Trump di limitare il voto per corrispondenza nelle elezioni di midterm. Si tratta di una pesante sconfitta per Trump, dice CNN, che per anni si è scagliato contro il voto per corrispondenza con false accuse di frode. E così anche New York Times apre su questo: i giudici bloccano il piano di Trump per limitare il voto per corrispondenza. La sentenza della Corte infligge una pesante sconfitta all'amministrazione di Donald, solo a poche settimane dalle elezioni di midterm. Come vedi, esiste ancora un po' di luce in fondo al tunnel, senza per questo che ci sia bisogno di andare a rifarsi alla più bieca propaganda da Nazza a Travaglio.
13: Quale bieca propaganda? Nazza non è propaganda.
18: Beh, lo è sicuramente, è propaganda.
13: No, no, eccolo Bibi.
18: Ma perché? Perché è un documentario.
13: È una ma lo sai che ci sono pure dei citrulli? Lo sai che qui assegniamo il premio Citrullo, che da sinistra stanno criticando Rachel Zor e Human Abram mentre sono sotto accusa del governo israeliano, e dicono che sono stati dei privilegiati perché quel documentario un palestinese non avrebbe potuto farlo. Siamo al manicomio.
18: Sai cosa mi stupisce?
13: Certo, sono
18: che ancora
13: pochi
18: una volta
13: esagitati, però è manicomio.
18: Esatto, pochi esagitati. E quello che mi stupisce è che ancora una volta per parlare di Gaza non si parli di Gaza, per parlare dei palestinesi non si parli dei palestinesi, e si parli come sempre di argomenti affini e collaterali. E ad ogni modo, quando si tratta di un film, di un'opera dell'ingegno e della cultura, tutto è ammesso. Se lo volete spacciare per documentario, beh, sarà bene che quei 24 si facciano vedere in carne e ossa e dicano qual è il loro grado, altrimenti più che un documentario è per l'appunto una pregevole e ammirevole opera dell'ingegno.
13: Allora, vi abbiamo dato il dato ieri, avevamo azzeccato 3 seggi per 3 seggi in Svezia.
18: Non è chiusa, aspetta, non facciamoci beccare.
13: Voti all'estero.
18: Sono 228.000 i voti.
13: Nazionale socialista è stata
18: i voti
13: fermata.
18: Fermo. Speriamo, ma 220.000 voti devono ancora essere scrutinati.
13: Luca Terese e Giuliano Bibi Bardi, fra pochi istanti ancora con voi.
1: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
19: Attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
25: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
27: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Sono le 8 e 5 minuti.
28: Giornale Radio News.
29: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
30: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio pubblicato con un post ieri da Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato. L'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
29: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centro-sinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centrodestra. Sentiamo Alessio Galea.
31: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare a mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, in attesa dell'esito definitivo delle elezioni, elezioni, atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Anderson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione, ma potrebbero servire settimane se non mesi di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua Anderson ha confermato la linea dura sui migranti sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca, dopo il recente trionfo dell'AfD, arrivasse anche a Stoccolma.
29: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale, questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni, che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato, in forma laica, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di 2 ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
0: Che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
2: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono, non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
29: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi, SD, la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce all'opposizione, perché rispetto alle elezioni del 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno striminzito 17.6%. I moderati del premier Kristersson migliorano invece leggermente rispetto al 19.1% di 4 anni fa. Oggi tornano in auge i socialdemocratici svedesi, che vincono con il 28.1%, ma indietreggiano di qualche punto. Per il partito che fu di Olof Palme e che si piazza primo in Svezia da 109 anni, sarebbe il secondo peggiore risultato della sua storia. Ma le formazioni minori di centro-sinistra, crescono, soprattutto la sinistra radicale e i verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi con 176 seggi sono maggioranza. Il ritorno dei socialdemocratici fa venire in mente ciò che è accaduto nel dopoguerra, quando si costruì in Svezia uno stato sociale robusto, finanziato da una forte tassazione progressiva con sanità e istruzione universali gratuite. Il primo ministro dal 46 al 69 era Erlandel, poi dopo gli succede Olaf Palme, il leader carismatico che tra gli anni 60 e 80 promuove una politica estera di assoluta neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme poi sarà assassinato tragicamente nel 1986. Poi arrivò il declino. Il paese affrontò una profonda crisi finanziaria che impose una parziale ristrutturazione e liberalizzazione del modello. Il Partito Socialdemocratico, come abbiamo visto alle ultime elezioni, continua a giocare un ruolo di primo piano, pur confrontandosi con la crescita dei blocchi conservatori e di destra nel Parlamento svedese.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: È l'ora dell'attimo fuggente.
7: È svegliato!
6: Questo è il momento. Questa è l'informazione. Due voci, molte domande. Nessuna verità comoda.
8: Questo è l'attimo fuggente!
9: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
10: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Cioè, senti Tajani e proprio capì il degrado della politica, bassezza a due arrivata. Discorsi proprio stupidi da ragazzini dei elementari che si tirano i capelli, boh. Senza una struttura, senza... Ma poi senti chi parla, che è una persona più inetta di lui. Non so se c'è al governo, guarda. Che tristezza, raga, mamma mia, che tristezza. Un governo così, veramente... Cioè, peggio di questo non ci può succedere. Il brutto è che ormai pure dall'altra parte sento sempre quel gne gne gne che non mi convince, che non mi prende, che non mi spiega, che non... Mannata a fanculo tutti, e direi, guarda, poi vorrei proprio vedere a lavorare, che c'è gente, sto 30 anni che sta là dentro, lavoranza manco che significa, e pensa che tutti i mesi prende uno stipendio e hanno una vita agiata, non facendo un cazzo proprio. Mi fa un po' rabbia. Buona giornata a tutti.
11: Buongiorno, volevo chiedere a Telese che se poteva, visto che mesi fa si divertiva a mandare i video di Crozza che imitava i personaggi politici. Adesso gira un video di Crozza che imita Ranucci. L'ho visto, mi piacerebbe risentirlo, se puoi mandarlo, così tanto per ridere un po'. Grazie.
12: Allora, che paragone a Putin e a Netanyahu, non ha capito nulla della guerra d'Ucraina. L'Ucraina è un regime, o meglio il governo ucraino è un regime nazionalsocialista che dal 2012 commette crimini di guerra contro la sua stessa popolazione civile. Bisognerebbe studiare cosa fa dal 2012 l'Ucraina. Le leggi che ha promulgato l'Ucraina, ok? Leggi contro la totalmente imbevuta di russofobia. Quello che l'Occidente ha fatto nei confronti della Russia è totalmente folle. L'unico motivo è uno. È uno il motivo. Che siccome i politici occidentali hanno totalmente fallito nelle loro politiche sociali, civili e economiche, devono nascondere il loro fallimento. Perché è palese il fallimento delle loro politiche, è palese, ok? Devono nascondere il loro fallimento prendendo un nemico, che in questo caso è la Russia, che non ha mai attaccato l'Europa, e qualcuno mi deve spiegare perché cos'è la Russia, aspetta che noi ci armiamo per attaccarci, questa follia. La Russia è amica e alleata dell'Italia, Il popolo italiano si deve svegliare, ok? Il vero nemico dell'Italia, quello che sta affossando l'Italia, si chiama Ucraina. Punto.
7: 34 11 11 622 per i vostri messaggi. Giuliano, tante opinioni che sono scorse, anche le più sapide, le più caustiche, ma qua ci sta. Poi alcuni sono dei soci fondatori dell'Attimo.
13: Magari
7: Cristina,
13: insomma,
7: da Roma, hai visto com'è concreta, com'è pragmatica quando non le manda a dire.
13: Io apprezzo maggiormente dei messaggi un po' più elaborati, diciamo così, e con un linguaggio possibile anche per gli ascoltatori più piccoli che abbiamo, grazie a Dio, la mattina presto. Magari sforzandosi si riesce a dire il proprio pensiero senza necessariamente insultare il prossimo, è anche più divertente certe volte.
7: Ma quello è il fabulazzo osceno di Dario Foista memoria.
13: Sì, ci sono sedi e sedi, capisci? Ci sono sedi e sedi, costume da bagno è sicuramente un indumento utilissimo, un po' meno se lo si utilizza quando si va alla prima della scala. Ci sono modi e modi, sedi e sedi per utilizzare abbigliamenti e linguaggi, però ognuno ha il suo stile e io non sono nessuno per andare a fare le censure, così esprimo dei concetti di gusto e di gradimento del tutto personali. Però torniamo alle notizie, perché ce n'è un'altra molto gustosa che adesso diamo ai nostri ascoltatori, ma poi discuteremo con il nostro Alberto Fazzolo alla fine della trasmissione di questo martedì 15 settembre. E cioè, secondo il quotidiano Arez, degli esperti israeliani hanno lanciato un'operazione anti-Qatar che è stata bruscamente interrotta e

0: contro l'Iran. E poi è letto, sicuramente è letto, ne abbiamo anche parlato, dei dati della Guardia Rivoluzionaria Iraniana, che ieri ha detto di aver colpito con delle mine una super petroliera, ovviamente nello stretto di Hormuz. Ebbene, secondo il comando centrale degli Stati Uniti, è un'affermazione destituita di ogni fondamento. Il CENTCOM contesta questa affermazione e dice: non è mai successo. Insomma, come sempre, come diceva qualcuno qualche millennio fa, il primo a morire nelle guerre è la verità. Hai una linea un po' disturbata stamattina, caro Luca.
1: Davvero?
0: No.
1: Sì, io sento benissimo.
0: Ogni tanto si sentono delle interpolazioni. E intanto c'è un altro mistero sul quale forse sarà il caso di far arrivare le voci dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, perché bisogna capire che succede. Da qualche giorno Melania Trump, la First Lady, non accompagna Donald nelle sue visite, non è andata in Irlanda.
1: Come ci dispiace.
0: Però c'è qualcosa sotto.
1: Una coppia così unita.
0: C'è qualcosa, perché avrai visto che c'è qualche voce in più sul rapporto di Trump con Natalie Arp, di cui abbiamo letto le lettere adoranti: fai di me quello che vuoi, se mi sgridi hai ragione, al suo presidente Trump. E allora questa fidanzatina, così la definisce Dagospia del Caligola di Mar-a-Lago, faceva parte della delegazione che è andata a Dublino, a differenza di Melania. E a Dublino Trump si è divertito a dire che sogna un'Irlanda nuovamente unita. Pensa che addirittura Farage, che è uno dei suoi in Gran Bretagna, si è sentito in dovere di dire che l'Irlanda del Nord fa parte del Regno di Gran Bretagna. Ma del Regno di Gran Bretagna noi ci occuperemo approfonditamente domani, lo dico agli ascoltatori, perché il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord si avviano ad un referendum per chiedere l'indipendenza dal Regno e poter entrare nuovamente nell'Unione Europea.
1: Hai visto
0: chiedere
1: quella
0: l'ingresso nell'Unione Europea? Dimmi.
1: Dei rispettivi premier, mi ha dato un po' un'idea di quei programmi tipo ho simpatia per questa cosa, però un po' improvvisati, un po' comitiva, un po' dilettanti allo sbaraglio. Cioè, mi colpisce che potrebbe dissolversi. Ecco, sembrava la foto del 91 quando si è dissolta l'Unione Sovietica, cioè degli allegri facondi signori che non capiscono che la dissoluzione della Gran Bretagna sarebbe veramente equiparabile alla caduta dell'Unione Sovietica. Stiamo parlando di uno degli stati vincitori come quello della Seconda Guerra Mondiale, stiamo parlando di un esercito fra i più forti al mondo, anche se ora sta combattendo e sostenendo le truppe mercenarie e i tecnici in Ucraina, ma lascia perdere. Cioè, dissolvere la Gran Bretagna in nome di questa sbornia nazionalista e indipendentista e secessionista dall'Europa mi sembra un progetto che non si può sostenere col sorrisino, come se fosse il dopolavoro del circolo aziendale in vacanza.
0: E fa parte della strana e curiosa mancanza di professionalità della classe politica europea e occidentale negli ultimi decenni. Cioè, si va lì a far qualcosa a condizione che faccia notizia. Avrai notato ieri l'intervento del senatore Verini in latino, di cui possiamo anche ascoltare, grazie al lavoro di Nicola Compagnone, un estratto. Insomma, non si va più a fare qualcosa che si ritiene utile o aderente alla propria linea politica o al proprio programma, ma mese nota di più se vado o se non ce vado. Ascoltiamo Verini.
2: Chiedere di poter parlare per una citazione con un linguaggio, la citazione, di persone che sono state, non proprio qui, ma da queste parti, qualche anno prima di noi. Preventivamente lo devo dire, chiedo scusa a Concetto Marchesi, Alessandro Natta, Gerardo Bianco, se la citazione non è proprio perfetta, è meno di un minuto. Dum Rome disputatur et pugnatur, Italia patitur. Italia patitur propter arrogantiam et calliditatem huius gubernatur.

0: rationis, que pro eo quod de rei publice commo discogitet, id tantum agit ut leges electorales defraudet.
1: Il nostro Peter Bescafe sottolinea la trovata del senatore Verini. Devo Peter dire, Bescafe, visto che
2: vabbè, Verini diciamo anche ospite fisso quasi di tutte le mattine del giornale radio,
1: glielo benedica. E per quello sì, glielo
2: Verini
1: dico con
2: non
1: simpatia.
2: Dorme più insieme a Biacchezzi, sono dei pilastri della mattina di giornale radio.
1: È per questo che gli consiglio per la prossima volta una pronuncia corretta, perché mai un latino avrebbe pronunciato, o romano avrebbe pronunciato in quel modo la citazione lunga e ampia del senatore Verini. E comunque è vero, si fa quello che fa notare di più sulla stampa. Il vero protagonista di questa epoca è diventata proprio quell'apparizione, così come aveva magistralmente, profeticamente detto Andy Warhol: nel futuro ciascuno avrà i suoi 15 minuti di celebrità. E così a Roma, in Piazza di Spagna, si è trovato un uomo che andava in giro con indosso un reggiseno e basta, nel senso che non aveva nient'altro, che si è sdraiato sul cofano della polizia locale. Che sì, cioè, siamo veramente alla follia. Tra i messaggi che arrivano qui la mattina, i film in giro alla mostra del cinema di Venezia, e questo signore,
2: guarda, non inserire nella tua opera il discredito usando il signore dadaista sciroccato con reggiseno senza
1: dadaista
2: sotto. È dadaista, è un'opera, è un'installazione.
1: Sì, sì. Certo, l'installazione si è sdraiata sul cofano dell'auto della polizia locale.
2: Nudo.
1: E poi ha esibito il batacchio in giro per i simpatici turisti, dopodiché è stato portato
2: un
1: direttamente
2: tempo
1: alla neurodeliri.
2: Non tirai fuori questa tua pruderia bacchettona. Un tempo
1: non sto io
2: gesti dadaisti.
1: Io non do mai giudizi, ti riferisco per i nostri ascoltatori le
2: ma
1: notizie
2: perché?
1: Che potrebbero
2: perché
1: essere sfuggite.
2: Perché sei diventato così tartufone? Non riconosco il Giuliano un tempo.
1: Ma
2: adesso
1: che
2: è che capirai questi vigili. Invece libertà per Daniel Maldini. Daniel Maldini,
1: è vero.
2: Terzo figlio
1: parlane,
2: di una
1: parlane,
2: del
1: ho letto,
2: calcio.
1: Ho letto
2: ieri
1: il tuo bel editoriale,
2: linciato,
1: bravo.
2: Linciato dai giornali che dicevano positivo il test sugli stupefacenti, in mezz'ora i social lo hanno sbranato, figlio di raccomandato, salta la nazionale, era stato appena convocato. Quindi dal sabato di gloria col capocannoniere del Cagliari, gol alla sua ex società l'Atalanta, è veramente una metafora, non c'entra il calcio. Questo ragazzo era stato spolpato e considerato dopato e drogato. Ebbene, lui ieri, con una classe enorme, ha postato soltanto il test in cui risulta negativo alle droghe. Però dice positivo all'alcol, sì, 0,9,1, che vuol dire che ha bevuto
1: cioè
2: due
1: spritz.
2: Altra legge liberticida di questo paese strombazzata da Salvini. E sono disperati, caro Giuliano, i produttori di vino, perché la gente ha paura di bere a pranzo anche mezzo bicchiere. Ecco il paese che consegni agli italiani.
1: E dire che il ministro dell'agricoltura riferisce quanto sia pericolosa l'acqua. Però meritano una risposta due ascoltatori. E il primo è un ascoltatore che prima ci ha chiesto di mandare l'audio di Crozza che imita Ranucci. Caro ascoltatore, ascoltaci tutti i giorni, perché l'abbiamo mandato ben due giorni separatamente, per quanto l'abbiamo apprezzato e quanto ci ha fatto ridere. E poi bisogna rispondere a un ascoltatore anonimo che ci scrive: ma chi avete mandato in onda, Lavro? E senza dire chi ha detto tutte le cavolate infinite che ripete Putin: la Russia non ha mai attaccato l'Europa, mentre c'è una guerra in Ucraina. L'Ucraina nazista, quando Putin manda in Siberia per un post su Facebook, butta fuori i partiti. E non dite niente, che sdegno totale, ci fate passare queste affermazioni in radio così. Bene, allora noi diciamo che la politica di questo programma è esattamente questa: far passare i messaggi che arrivano dagli ascoltatori senza commentarli, smentirli o asseverarli se non ce n'è di bisogno. Poi ciascuno dice le sue corbellerie e gli altri sono bene in grado di giudicare quante corbellerie e quante posizioni sciocche esistono nel mondo, ma fa parte della democrazia.
2: Giuliano, quella che ci ha Zaneschi, fatto. Bardi, Zaneschi, Bardi.
1: Pensate che parla anche telese e per periodi molto più lunghi. Però grazie a Dio e grazie al Cavalier Zambarelli alle 8.30, puntualissimo, arriva la cassa. Pubblicità.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
4: L'attimo fuggente.
3: Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania diverse criticità questa mattina attorno a Napoli. In autostrada verso il capoluogo ci sono code in A1 tra Casoria e il Bivio per Napoli Centro, code anche in A3 per lavori da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale. In tangenziale lunghe code da Fuorigrotta a Corso Malta verso l'aeroporto e dal raccordo di Capodichino fino a zona ospedaliera verso Pozzuoli. Lunghe code anche sull'asse mediano dal Bivio per Caserta fino a Grumonevano verso Acerra, da Frattabangiore al Bivio per Arzano verso Lago Patria. Traffico più intenso del solito anche a Roma. Il traffico è congestionato in particolare tra il tratto urbano della 24 e la tangenziale est, con code in autostrada dopo Tor Cervara verso il centro, in tangenziale a tratti nelle due direzioni, code a tratti anche sul grande raccordo anulare su entrambe le carreggiate, per un incidente inoltre code sulla Cassiabista, Formello a prima porta verso Roma. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze, in A1 code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli, a Bologna code sul ramo di Casalecchio verso la 14, in Liguria code in A7 da Bolzanetto a Genova Ovest verso San Pier d'Arena, in A10 da Pegli ad Aeroporto verso Genova, verso Milano code in A1 da Merignano al Bivio per la tangenziale Ovest e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano, rallentamenti e code a tratti inoltre sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 ma senza situazioni di criticità. A Brescia infine code a tratti per il traffico in tangenziale ovest da Brescia Sud fino alla rotonda di via Operdan. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: Ora devi parlare.
8: Non posso.
7: Devi. È la nostra sola speranza.
8: Speranza.
9: Buongiorno Luca, Giuliano, Peter, Nicola e tutti gli amici ascoltatori. Ma ora Tagliari che ci venga a fare la morale, lui che è un lacchè, sempre stato al traino di qualcuno, prima di Berlusconi, ora dei figli viziati che lui si muove a comando, ho lo schiocco di dita, corre, per favore, Tagliari, ci venga a far la morale. E poi volevo dire una cosa, non so, ma è scappata la notizia, oppure io non ho sentito dire niente rispetto al fatto che i BRICS stanno adottando misure, stanno adottando lo yuan cinese per le transazioni, ossia che non sia il dollaro per il petrolio, per cui piano piano, e quello è il grosso terrore degli americani di Trump, la dollarizzazione del mondo, ma se quello cade l'America cade nel baratro.
10: Buondì, ma che l'oligarca russo paghi due giorni di festeggiamenti da favola alle Bahamas al figlio di Donald Trump, cioè al Donald J. Jr. per il suo matrimonio, ne vogliamo parlare? Ma che il presidente dal QI altissimo, e quindi mi raccomando, l'abbiamo messo in banca, siamo tutti tranquilli, invii due affaristi invece che diplomatici esperti di relazioni internazionali Russia-Stati Uniti, Russia-Europa, ci manda quei due, come dire, affaristi, appunto, uno dei quali con quel sorrisino un po' da ebete dice sì, l'Ucraina deve sganciare, guarda caso, le zone più ricche che ha di minerali, che io e lo zar, intendo io Donald, mi sto già spartendo per riuscirla a sfruttare. Ma ne vogliamo parlare? Adesso la Corte Suprema ha detto che il voto per posta non va modificato. Speriamo nelle prossime elezioni di midterm. Monica da Roma.
8: MDM, caro Giuliano,
11: non è sfuggito ai nostri ascoltatori che oggi, dopo aver in un tono fintamente affettuoso attaccato, ti sei unito al coro dei censori di Nazza e poi non hai detto una parola, hai fatto proprio zitto e mosca sull'Ucraina, per di più uccidendo la tua tradizione libertaria hai pure censurato il signore col batacchio dataista.
12: No, al contrario, devo dare delle risposte, proprio perché purtroppo questa trasmissione, che pur lunga, è sempre breve per tutte le cose che vorremmo dire ogni giorno. In primo luogo una risposta velocissima a Emilia da Massa, esattamente il contrario: il vertice dei BRICS a 10/11, perché l'Arabia c'era e non c'era, di Nuova Delhi è fallito proprio sulla dollarizzazione, ne abbiamo parlato ampiamente ieri, ascoltaci tutti i giorni caro Emilio. E poi devo muovere una protesta personale, perché è vero che siamo amici, è anche vero che ci vogliamo bene, è anche vero che tu, credo, un paio di anni fa mi hai regalato un profumo, però quando vedo gli esempi di altri amici come Umar Kremlev, che regala l'intera festa di nozze con tanto di fuochi di artificio e un'isola noleggiata e affittata solo per loro, per le nozze di Donald Trump Junior e Bettina Anderson, allora un pochettino io con te mi infastidisco.
11: Ci sono le liste di nozze in Italia, anche si fa, uno arriva, si sposa il figlio di Trump, dov'è la figlia della lista di nozze, e manda un contributo, un paio di milioni di dollari, cose così, ecco, sono ragazzi che si quindi devono comprare la cucina, le stoviglie,
12: sono i veri amici. Adesso io farò una nuova lista di nozze, la manderò a te e soprattutto a Fausto Biloslavo, che è tornato a trovarci. Buongiorno Fausto.
13: Buongiorno.
11: Grande Fausto.
12: Disponibilità per una piccola isola da noleggiarci, abbiamo da fare le vacanze anche te le
13: sedi. Sì, magari.
12: Bando alle battute, veniamo alle novità. Ci siamo lasciati prima dell'interruzione per la pausa estiva con una situazione sostanzialmente analoga, sembra un po' il giorno della marmotta, come se non fosse cambiato niente tra l'Ucraina e l'Iran.
13: Ah certo, anzi forse la situazione soprattutto sul lato medio orientale, ma non solo, è peggiorata, nel senso che adesso l'Iran attraverso gli UTI ha un'altra leva potente di pressione su l'intero Occidente, ma a cominciare dal bacino mediterraneo dell'Europa, cioè da noi, perché gli UTI hanno preso Bab el Mandeb. Io ricordo che sono passato...
11: Ma Fausto, spiegaci una cosa, è inspiegabile, c'erano 10 anni di guerra lì fra Arabia Saudita e gli UTI, e questi in 3 giorni hanno preso Bab el Mandeb, dopo che la stampa internazionale li ha definiti i guerriglieri in sandali, in ciabatte.
13: Allora, in ciabatte sono, e mangiano anche il cat, no? Hanno questa sorta di droga che gli fa la guancia come una palla. Tra l'altro io quando sono stato nello Yemen, pensate, ho conosciuto la famiglia originaria degli Houthi, dei leader Houthi, che erano un piccolo gruppo, un piccolo clan sciita nel nord del paese. E allora
11: incredibile.
13: Lo Yemen, unito, sunnita, eccetera, anche andarci era un po' pericoloso, infatti erano tutti armati fino ai denti. Mai avrei detto che questo piccolo clan nel nord del paese, che mi ha accolto, insomma, come si accolgono gli ospiti da quelle parti, ma appunto armati fino ai denti, sarebbero arrivati a conquistare, non dico tutto, ma la capitale e adesso anche Bab el Mandeb. Ma i sauditi e anche gli emirettini la guerra in Yemen l'avevano persa quando l'hanno fatta, e adesso chiedono aiuto a tutti, e Trump fa orecchie di mercante per dare una mano. Ma gli UTI hanno le ciabatte, ma hanno anche l'intelligenza artificiale che utilizzano per i loro droni, che tra l'altro non arrivano più dall'Iran, se li fanno in casa, insomma, droni anche di nuova generazione, oltre che i missili che avevano fin dall'inizio, gli vecchi Scud che appunto lanciavano sull'Arabia Saudita, adesso li hanno molto migliorati. Però il problema è che io, quando sono a bordo del Caio Duilio, il nostro torpediniere lanciamissile che è andato a scortare le navi mercantili proprio nel Mar Rosso, e siamo passati per Bab el Mandeb, e si vedono le montagne dello Yemen, si vede l'Africa, cioè è strettissimo, a 29 chilometri, è più stretto di Hormuz, quindi un grosso...
11: Come
13: un grosso
11: è possibile... Com'è possibile che questa avanzata così, per 14 anni, quant'è? 10 anni li hanno bombardati ed erano trincerati in posizione.
13: Li hanno bombardati, ma l'Arabia Saudita e gli Emirati hanno fatto una tregua poi, ma di fatto la guerra l'hanno persa, perché loro appoggiano, diciamo, il governo che sarebbe ancora il governo dello Yemen, che sta al sud, ma che non ha nessuna capacità militare di ribaltare la situazione, come si è visto in questi ultimi giorni. Anzi, insomma, quando gli UTI hanno deciso di avanzare, sono avanzati ciabatte e intelligenza artificiale, insomma. E quindi è una doppia tenaglia, no? Adesso poi dicono sì, no, noi non fermeremo i navi occidentali, gli israeliani, gli americani, sì, però in questo momento possono fare quello che vogliono, quindi una doppia tenaglia su Hormuz e Bab el Mandeb, ed è un grosso problema. In Ucraina ancora peggio, perché sono anche questi annunci, io spero che ogni annuncio poi sia realtà, ma insomma Trump ne fa troppi di annunci e poi concretamente non si arriva molto, di non bombardare le raffinerie da una parte all'altra. Io non penso che terrà niente del genere fino a quando i russi non si saranno presi tutto il Donbass. Purtroppo, dico, manca poco, nel senso che c'è il 13% ancora del territorio del Donbass, un pezzo dell'oblast, della regione di Donetsk. I russi sono a 5-7 chilometri da Sloviansk e Kramatorsk, che appunto è la linea del Piave degli ucraini, dove combatteranno durissimamente. Hanno mandato il reggimento Azov, hanno mandato insomma i votati alla morte, ecco.
11: Ma hanno costruito una seconda linea dietro. Se
13: sì,
11: dovesse cadere
13: la linea, ma dietro non c'è più il Donbass dopo. e come dire, dietro poi non c'è più il Donbass, c'è l'Ucraina. È chiaro che hanno costruito una seconda linea, anche una terza linea più in profondità, ma poi
11: il Donbass è finito.
13: Allora là si vedrà, insomma, se Putin si accontenterà del Donbass, sarà una vittoria di Pirro, oppure se continuerà. Io penso e spero che si accontenterà, insomma. Nel frattempo però dobbiamo preoccuparci perché,
12: in genere, Fausto, il secondo passo è la Polonia, così storicamente c'è questa attrazione per la Polonia.
11: Ma chi ci crede?
13: Allora,
12: ho detto storicamente quello che succede. L'esercito
11: polacco è uno dei più forti di quel quadrante, non esiste. Mm-hmm.
13: Allora, la Polonia è l'attrazione fatale, storica, insomma i russi hanno avuto una lunga storia con i polacchi, però io sinceramente non penso che Putin compia l'errore di invadere o di attaccare, diciamo, direttamente un altro paese.
11: Ma
13: europeo,
11: scatterebbe, certo, l'articolo 4 a NATO.
13: Sì, 5, ma penso 5, però... Sì. Che in atto una guerra ibrida molto pesante, molto perniciosa, molto minacciosa, perché stanotte i cacci italiani si sono alzati dalle nostre basi nel Baltico e hanno tirato giù, cioè dalle nostre basi, dalle basi dove abbiamo, insomma, dall'inizio dell'invasione una presenza militare a rotazione con gli altri paesi della NATO, e hanno tirato giù un drone russo. Il bombardamento con drone vicino ai treni non solo del nostro consigliere diplomatico, l'ambasciatore Saggio, col suo vice, che conosco entrambi, che sono tosti, non si saranno preoccupati più di tanto, ma comunque insomma vicino ai treni l'altro giorno, ma c'era anche Boris Johnson in un altro treno, che quello sì, i russi si sono legati al dito, e c'era anche General Petraeus, ex capo della CIA, ma leggendario, insomma, comandante americano, e sono segnali, no? Sono segnali di guerra ibrida, cioè i russi dicono attenzione, se continuerete a aiutare l'Ucraina, se parlate di volontariato, se parlate di truppe, se parlate di questo e quell'altro, noi siamo un po' pronti a tutto, poi il tutto non lo faranno.
12: Tu pensa, caro Fausto, che c'è qualcuno che ha letto questo fatto come un drone che si occupava di rilevazioni meteorologiche per caso sfuggito per una piccola tempesta elettromagnetica al controllo, quindi la lettura dei fatti è sempre molto, è molto incerta. Volevo fare una riflessione con te, con Luca, su questo, cerco di essere rapidissimo e non troppo cinico. La guerra in Ucraina finirà, la guerra di Hormuz troverà anche lì una conclusione, speriamo prima che dopo, comunque evidentemente questo accadrà. Quello che invece sarà modificato per un periodo storico molto lungo è il geoposizionamento del mondo. Non pensi che tra i tanti errori di Trump, tanti errori di politica estera di Trump, uno dei più gravi e dei più gravi di conseguenze possa essere non aver attratto l'Arabia Saudita, storicamente il principale più forte alleato in Medio Oriente degli Stati Uniti, averla abbandonata adesso in questa contrapposizione con gli UTI, arriverà dritta dritta nelle braccia del Pakistan e dei BRICS?
13: Ma allora, non solo l'Arabia Saudita, un po' tutti i paesi del Golfo non sono certo contenti del fatto che Trump alla fine scatenando assieme agli israeliani l'attacco all'Iran, poi non sapendone più come uscire, pensando che tutto finiva, insomma, già un mese, invece è andata così, alla fine ha mollato i suoi alleati, soprattutto adesso che alle elezioni, figuriamoci se si mette a bombardare ulteriormente per aprire nuovi fronti. Però questo cioè, come dire, gli arabi sono incavolati neri su questo. Tra l'altro l'Arabia Saudita ha già firmato lo scorso dicembre, se non sbaglio, un accordo di mutua difesa con il Pakistan, che comunque ha un arsenale nucleare, e vuole allargare questo accordo alla Turchia, gli altri Emirati del Golfo Persico sono d'accordo. Si parla di questa NATO araba, no? Di questa NATO islamica più che araba, NATO islamica, e come alternativa, perché appunto non si fidano più tanto degli americani. Poi è da tener conto che anche noi siamo in prima linea in Arabia Saudita, perché abbiamo questa task force Arabia che sta al Taif, e che è tra l'altro esattamente in mezzo, a metà strada con il porto petrolifero, dello sbocco petrolifero, adesso bloccato perché gli hanno bombardato anche l'oleodotto est-ovest, che era quello che pompava, no? E passando Hormuz e arrivava al Mar Rosso. Adesso per quello gli UTI hanno preso Bab el Mandeb, così poi le petroliere saudite non possono più andare verso l'Asia. Ma dicevo che siamo in mezzo ad Al-Taif anche noi, con una task force Arabia, uomini dell'esercito, con batterie antimissili, aeronautica, aerei, droni e così via. Però bisogna anche dire che alla fine gli iraniani e anche i loro proxy, i proxy bombardano il porto di Yanbu perché è la guerra con l'Arabia Saudita, ma gli iraniani soprattutto bombardano le basi americane, o meglio, nelle basi dove magari ci siamo anche noi, come ad Erbil per esempio, anche se siamo mezzo evacuata, cercano di bombardare gli americani, colpiscono gli americani. Quindi gli americani nel Golfo sono sempre sotto tiro, però dopo anche in Arabia Saudita e negli altri paesi, però dopo, quando appunto questi paesi gli dice beh, siete sotto tiro anche voi, dateci una mano, adesso Trump si tira indietro perché ha le elezioni, perché ha capito che neanche gli UTI sono un osso duro, insomma è abbastanza paradossale. Non vorrei che appunto in questo bailam poi alla fine ci finiamo in mezzo noi, insomma, anche ad Altaif, perché è uno degli obiettivi.
12: Tenderei ad escluderlo così a fiutometro, e comunque tutto quanto dipenderà dal grande ciclo di elezioni che avremo da Israele agli Stati Uniti, a tutti i paesi, grandi paesi europei, che nei prossimi mesi dell'anno prossimo voteranno, dando luogo a nuovi governi dopo questa grande ricomposizione di carte. Grazie davvero per essere stato con noi, a Fausto Biloslavo, ci sentiamo prestissimo.
13: Grazie a voi.
11: È arrivato il momento,
12: sta arrivando
11: gli appassionati del contropotere informativo attendono, rullo dei tamburi, perché arriva Alberto Fazzolo.
14: Buongiorno, bentrovati.
11: Buongiorno caro Alberto. Giuliano su Nazza si è schierato, anche se con quella finta leggerezza,
14: no.
11: Con la censura.
14: Io non l'ho visto, non mi sono... però sono portato
11: 25,
14: a...
11: 26 e 27, tre giorni di proiezione subito per cominciare.
14: E me lo andrò a vedere sicuramente. Però ricordiamoci pure che quando uscì Walter con Bashir ci furono delle polemiche terribili, perché è vero, il film Walter con Bashir non andò fino in fondo nella presa di posizione sulle responsabilità dello sterminio dei palestinesi. Però è pure vero che chi fece quel gesto fu un gesto devastante per l'opinione pubblica israeliana, e che aprì un dibattito interno alla società che impose poi un cambiamento e impose una riflessione politica generale all'interno della società israeliana. Quindi portò ad un avanzamento politico. E io, pur non avendo ancora visto questo film, penso che possa esserci un qualcosa del genere.
11: Giusto, ma lui però, oltre a essere un grande estimatore di Walter con Bashir, qua ci sono le voci, ci sono quelli che hanno sparato, chiunque l'abbia visto leggendo le cronache, sì, cose che sappiamo, ma poi c'è l'uomo che ha premuto il grilletto che parla.
12: Sai che quello è proprio il
11: volenteroso carnefice, è finita la chiacchiera.
12: Sai che quello è proprio il punto debole dell'opera. È un'opera potente.
11: Lo stai dicendo, non l'hai visto.
12: Sì, ma non l'ha visto nessuno di noi, visto che uscirà a fine di settembre. Però tutti quanti siamo nelle condizioni di sapere di che cosa si tratta, perché grazie a Dio leggiamo e ci informiamo. E credo che il punto debole dell'opera sia esattamente quello, cioè il fatto che un messaggio così potente di una vicenda che conosciamo già, che è vera in atti, perché già conosciamo la durezza e la terribilità, se così possiamo dire, della carneficina di Gaza, è affidata a 24 voci anonime di persone che avrebbero, in ogni caso, se fossero anche persone reali, dei ranghi inferiori nell'esercito israeliano, cioè non sarebbero nella possibilità di avere la testimonianza su quello che testimoniano. Potevano farlo direttamente con le immagini di Gaza, sarebbe stato altrettanto potente e altrettanto utile per il dibattito.
11: Bene,
12: di cui parlava giustamente Alberto, nella società.
14: Notiziario, oh, sì, molto meglio. Allora, mi avete stimolato sui mancati bombardamenti in Qatar, interrotti bruscamente da Israele. Si parla di tre operazioni dal 2022 a oggi, viene reso noto soltanto ora. A me non stupisce che siano stati interrotti, perché un ipotetico bombardamento israeliano sul Qatar avrebbe delle conseguenze devastanti, farebbe saltare tutti gli equilibri nella regione e soprattutto porterebbe ad un'escalation con la Turchia, che è già in corso. E quindi secondo me, se si fa uscire adesso questa notizia a dire guardate, potevamo distruggere i centri qatarioti dove venivano ospitati i comandanti di Hamas, perché di questo si tratta, erano degli edifici in cui erano ospitati i vertici di Hamas, è un messaggio molto chiaro a Erdogan che sta cercando di aumentare la propria pressione sulla regione, e nei prossimi giorni, stando al Ministero degli Esteri turco, dovrebbe arrivare addirittura a fare una visita di Stato in Siria. Ecco, tutto questo, la maggior proiezione turca sulla regione, Israele la vuole scongiurare e la fa con questi piccoli messaggi, come a dire vi potevamo fare male, non l'abbiamo fatto, ma ve lo possiamo fare adesso. E quindi è sostanzialmente un monito a Erdogan per cercare di rideterminare i rapporti di forza. Poi su questo mi collegherei a quello che avete detto prima sullo scontro tra Arabia Saudita e altri paesi della regione. Beh, secondo me l'elemento principale su cui sta facendo leva Trump in questo momento, ed è strettamente legato al discorso precedente, è che l'obiettivo finale di Trump è la guerra alla Cina e soprattutto la vuole colpire attraverso il suo strumento operativo che sono i BRICS. Quindi alimentare uno scontro tra Iran e Arabia Saudita, che poi magari porti dentro il Pakistan, che a sua volta sta in pieno scontro con l'India, è il modo migliore per creare una contraddizione interna ai BRICS di cui gioverebbe prevalentemente gli Stati Uniti e quindi il dollaro. E questo secondo me è il disegno complessivo che ci sta dietro. Ma tutto questo si declina anche nella quotidianità, perché Trump continua a dire che a Gaza non si spara, invece no, è stato ucciso il comandante militare di Gaza City, il comandante militare di Hamas, tal Abu Osama, e quindi la situazione è molto molto instabile anche lì, perché ne dica Trump.
12: Diamo Alberto una notizia, ti interrompo solo un secondo, perché Mohsen Razzele, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, ha appena emesso un comunicato 12 minuti fa con cui risponde a Trump: nessuna trattativa con gli Stati Uniti e nessun dialogo aperto per porre fine alla guerra. Questo dopo che Trump aveva affermato di essere aperto ai colloqui e che non facevano altro che implorare un accordo con lui gli iraniani. Scusami, prego.
14: Ma sì, è la stessa cosa, in realtà succede pure sull'altro fronte, quello tra Ucraina e Russia, cioè Trump sta millantando una trattativa che tutti gli altri dicono guardate non esiste, su quella trattativa sugli attacchi alle postazioni energetiche, e addirittura ha fatto un post su Truth in cui dice che hanno accettato questa proposta che nessuno ha neanche mai visto, questa proposta di tregua, e questo è stato pesantemente smentito dai fatti già nel corso della scorsa notte, perché la Russia ha colpito un distributore di benzina a Kiev, vabbè poca cosa, invece l'Ucraina ha colpito una raffineria a Samara, ed è un po' tanto per qualcuno che dovrebbe aver accettato una tregua energetica.
12: Nessuna tregua, caro Luca.
8: Dopo di noi, senza tregua, subito il subcomandante Borgonovo, ma nulla può compiersi senza la morale amorale di Giuliano Giuda Bardi.
12: E pensa, caro Iscariota Telese, che c'è una addirittura dei fatti di attualità si era occupato Friedrich Nietzsche, perché aveva parlato dei regali a proposito del regalo di Umar Kremlev al Donald Trump Jr., dicendo che chi regala qualcosa di grande non trova mai riconoscenza perché chi lo riceve ha troppo peso nell'accettarlo.
8: Bene, torneremo domani con tutta la banda carichi come oggi a pallettoni. Ciao!
12: Ciao ciao ciao!
15: L'attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
16: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Sono le 9:01.
15: Giornale Radio News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Resta caldo anche il fronte libanese. I caschi blu dell'ONU impegnati nella zona cuscinetto tra Libano e Israele continuano a registrare movimenti militari di Tel Aviv, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore da giugno. In un video pubblicato sui social, Netanyahu si scaglia contro il documentario Naza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole del primo ministro. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario anche in Israele. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica, appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
21: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
22: Doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi, SD, la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce all'opposizione, perché rispetto alle elezioni del 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno striminzito 17,6%. I moderati del premier Kristersson migliorano invece leggermente rispetto al 19,1% di 4 anni fa. Oggi tornano in auge i socialdemocratici svedesi, che vincono con il 28,1%, ma indietreggiano di qualche punto. Per il partito che fu di Olof Palme e che si piazza primo in Svezia da 109 anni, sarebbe il secondo peggiore risultato della sua storia. Ma le formazioni minori di centrosinistra crescono, soprattutto la sinistra radicale e i Verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi con 176 seggi sono maggioranza. Il ritorno dei socialdemocratici fa venire in mente ciò che è accaduto nel dopoguerra, quando si costruì in Svezia uno stato sociale robusto, finanziato da una forte tassazione progressiva con sanità e istruzioni universali gratuite. Il primo ministro dal 1946 al 1969 era Erlandel. Poi dopo gli succede Olof Palme, il leader carismatico che tra gli anni 60 e 80 promuove una politica estera di assoluta neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme poi sarà assassinato tragicamente nel 1986. Poi arrivò il declino. Il paese affrontò una profonda crisi finanziaria che impose una parziale ristrutturazione e liberalizzazione del modello. Il Partito Socialdemocratico, come abbiamo visto alle ultime elezioni, continua a giocare un ruolo di primo piano, pur confrontandosi con la crescita dei blocchi conservatori e di destra nel Parlamento svedese.
21: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Corrente alternata, la politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano, con Francesco Borgonovo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e al centro del dibattito c'è di nuovo la Russia, sia per quello che succede, diciamo così, al fronte, sul fronte di guerra, sia per quello che succede in Italia. Cacci italiani hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano, l'ennesimo drone dopo quello che ha attaccato il treno dei diplomatici, dopo quello che si disse che aveva attaccato Zelensky. Insomma, vediamo come evolve la situazione. Nel frattempo però anche in Italia i rapporti con i russi fanno fibrillare la politica. Salvini e il filo con Mosca, sempre da Repubblica, incontra imprenditori che lavorano in Russia. E poi ovviamente c'è Vannacci che oggi viene attaccato duramente addirittura dal Giornale. Quindi fuoco quasi amico dal centrodestra. Fra un attimo su Corrente Alternata. State qui.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e partiamo dalla Russia e da tutto ciò che le gravita intorno. Ovviamente dicevamo la guerra, ma anche le ricadute italiane, perché ovviamente Salvini apre alla ricostruzione di un rapporto con Mosca e contemporaneamente futuro nazionale, capite che è da tempo nella prima fila dei cosiddetti putiniani, perché la Maci dall'inizio dice che bisogna fare la pace con la Russia. Oggi addirittura il giornale lo attacca. Allora do il benvenuto a Stefano Valdegamberi, che è consigliere regionale del Veneto, anche se esonda, diciamo, dalle competenze locali, proprio di Futuro Nazionale. È da tempo considerato, insomma, molto amico dei russi, cioè lei coerentemente continua a dire che bisogna lavorare con la Russia.
1: Ma guardi, buongiorno a tutti intanto. Io sono molto amico dell'Italia, degli italiani, degli interessi degli italiani, a differenza di molti che quando parli di Russia ti accusano sempre di essere semplicemente portatori di interessi altrui. È l'esatto contrario. Allora, già dall'inizio con la politica delle sanzioni ho sempre ritenuto che ci saremmo messi in una gabbia, ci saremmo richiusi in un recinto dove pagheremmo caro queste nostre scelte in termini di competitività del sistema, in termini di aumento dei costi, in termini di inflazione, eccetera. Purtroppo devo dire, a distanza ormai di anni, quello che avevo annunciato allora si sta avverando. L'incontro di Confindustria, che è stato qui a Verona per esempio qualche giorno fa, hanno detto: guardate, ci sono delle linee di produzione che saranno interrotte se non riusciamo a contenere i costi energetici, perché diventeranno non più convenienti. Questo è oltre che quello che paghiamo in termini di carburanti, di inflazione, di bollette. Ciò premesso, abbiamo sbagliato la politica estera a livello europeo, lo dico da anni, e non abbiamo capito le dinamiche internazionali, e non abbiamo, ci siamo messi prima a seguito di Biden, poi a seguito di Trump, trascurando il fatto che loro fanno i loro interessi e non certo i nostri, e noi non siamo capaci di avere una politica in grado di fare i nostri.
0: Sa che il governo dice che, insomma, ogni soldo tolto all'Ucraina per i finanziamenti è un soldo dato alla Russia, che con la Russia non si può trattare perché è l'invasore.
1: Ma guardi, io francamente, se c'è da parlare di invasione, ogni giorno ci vediamo invasi da altre parti del mondo, che non certo i russi che ci invadono, stanno invadendo tante altre nazionalità in maniera molto silenziosa. Basta andare per strada e ci accorgiamo della sostituzione etnica anche degli italiani stessi. Ma al di là di questo, io credo che io non ho mai percepito, la conosco molto bene la Russia, e non ho mai percepito la Russia come un problema, ma semmai come un'opportunità per l'Italia. Credo che sia ridicolo pensare che un paese che ha quel numero di abitanti, è così ricco di tante risorse, per carità, ma che riesca, no, ha difficoltà a riprendersi, a prendersi il Donbass, venga qui, anche perché non è nel loro interesse. Loro hanno sempre voluto, mi ricordo le parole che mi fecero alcuni, un ex ambasciatore di tanti anni fa, non era ambasciatore in Italia, russo, era un paese preso da Bulgaria, Romania, Muradov, che mi disse molto all'inizio, quando all'inizio delle sanzioni, mi dice: ma ci volete mettere nelle mani della Cina? Noi siamo europei, noi vogliamo dialogare. Mi ricordo ancora.
0: Senta Salvini, intanto sentiamo al 334 11 11 622 cosa ne pensano i nostri ascoltatori di questo tema. Se volete scriveteci per intervenire in diretta, mandateci vocali, potete chiamare, quello che volete, perché è un tema che dobbiamo discutere, e discuteremo molto anche quello che verrà subito dopo, sempre con Valdegamberi. Però Valdegamberi, Salvini ha incontrato anche ieri, oggi insomma con un certo scandalo, lo riportano i giornali, sta cercando, vi insegue, no? Insegue Vannacci, come dice
1: ma
0: qualcuno.
1: Ma guardi, Salvini è il cane che abbaia e non morde, nel senso che quando avevamo, io ero nella Lega, ero salviniano, nel senso che ero favorevole a Salvini quando diceva a gennaio scorso anno: mai più sanzioni, cioè mai più rinnovo di fondi per il conflitto, mai più soldi all'Ucraina, mai più armamenti, lui e Borghi, eccetera. Fatalità, poi i soliti proclami di Salvini si sono risolti a febbraio in nulla di fatto. il che è stato, cioè, uno dei motivi, per esempio,
0: cioè dice che poi
1: anche lui ha votato a favore dell'invio di soldi di armi tanto quanto la Meloni. È che è stato,
0: ma che dovrebbero far cadere il governo, cioè, perché poi se non votano, guardi,
1: di fronte a questa, allora oggi abbiamo una situazione per cui destra e sinistra sono due grandi fiction, entrambe rispondono agli ordini, allo stesso programma di sovragoverno, un programma che stiamo facendo l'agenda Draghi, della von der Leyen, è inutile, è un Draghi ter, questo non è una discontinuità come si era proposta la Meloni all'inizio. Il fatto che sia nato Futuro Nazionale nasce appunto per questi motivi, per dire, ma scusa, non eravamo noi che dovevamo cambiare il sistema, invece noi siamo i primi portatori delle politiche di un sistema sbagliato che sta creando sempre di più, marginalizzando il continente europeo rispetto al resto del contesto mondiale, oltre, e quindi impoverendo l'Italia e l'Europa stessa, soprattutto a partire dal settore industriale.
0: Senta, qui c'è un altro tema, no? Anche dal centrodestra, dalla stampa di centrodestra arrivano attacchi pesanti e vannacci, anzi quasi fanno più male quelli che gli altri. Le leggo il titolo del giornale di oggi, l'inchiesta così lo condividiamo gli ascoltatori. Il giornale titola, pensate, il generale fetecchia ai raggi X, i conti che non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Fetecchia sarebbe il soprannome che gli avevano dato all'Accademia.
1: Allora, ho letto, appena finito di leggere la fatalità, poco prima della vostra chiamata, quell'articolo lì, mi sono messo a sorridere perché conosco anche tanti dei soggetti, anche tanti, cioè, tanto quali siano fondi nascosti sono stati dichiarati, a parte tutto che voglio rivedere ogni partito, ogni organizzazione non sta in piedi con l'aria che respira, ma sta in piedi attraverso finanziamenti. Siamo gli unici che non prendono finanziamenti pubblici, quindi perché siamo appena nati e non c'è neanche la possibilità di avere le 5 per 1000 che danno gli altri partiti, quindi partiamo in grande svantaggio, al di là del fatto che non vogliono che nemmeno partiamo, perché hanno messo un limite per raccolte firme col notaio, che è una cosa antidemocratica, scandalosa, proprio da regime, questo lo stanno fatto per legge, in modo tale che hanno talmente paura che non vogliono soffocarci prima ancora che apriamo la bocca. E la cosa, comunque, ho letto quell'articolo lì, ho letto le cose, mi viene veramente, se quelli lì sono i problemi, ogni partito, ogni movimento, ogni associazione riceve finanziamenti da aziende, è legittimo farlo, è tutto in regola, e quindi non credo perché uno se dà 5.000 euro al partito di Vannacci e diventa un reato, uno che ne dà 1.000.000 a Forza Italia va bene, cioè, o al PD. Non siamo ridicoli, patetici. Adesso capisco che c'è bisogno di attaccare, ma almeno chi si inventa le notizie scandalo, almeno siano veramente scandali, almeno usi un po' di fantasia, perché sono veramente, se non cade nel patetico.
0: Voglio sentire, c'è in collegamento con noi un ascoltatore, 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta. Riccardo da Catania, prego.
2: Buongiorno. No, diciamo, stimolato da questo argomento dell'Ucraina, diciamo, sono sentito invitato a intervenire, ma io
0: prego.
2: Vorrei capire una cosa: noi partecipiamo, possiamo dire che quella in atto è una guerra fra, diciamo, quantomeno fra l'Unione Europea o, diciamo, la NATO e la Russia, no? Perché poi alla fine stringi l'Ucraina, era un paese, ecco, che sarebbe fallito dopo una settimana, diciamo, proprio economicamente, quindi no, lasciamo perdere il resto. Ma dico, noi avevamo un trattato di alleanza? No. Abbiamo seguito pedissequamente gli ordini dati.

0: effetti, allora, Futuro Nazionale nei sondaggi cresce, 5 Stelle magari un po' meno, che sono i due partiti che più insistono su questo tema, anche Salvini da sempre apre la Russia, poi per Valdegamberi non è abbastanza, e io sinceramente credo che non si rendano bene conto, o meglio si rendono conto molto bene, però ci sono degli altri interessi in gioco, degli altri poteri.
1: Ma è chiaro che noi siamo semplicemente, la Meloni è chinata a interessi sovranazionali, non certo quelli dell'Italia, altrimenti si sente sotto scacco che ha paura che la mandino a casa, come è successo per Berlusconi o altri. Il tema è che noi abbiamo messo la Russia nelle mani della Cina, è ciò che abbiamo, il vero competitor dell'Occidente è la Cina, non ce ne siamo accorti. Con questa manovra, con queste azioni contro la Russia, abbiamo semplicemente rafforzato il vero competitor della Cina, cosa allora, che ho scritto nel mio libro il Vangelo secondo il dollaro, che vi invito a leggere.
0: Ci fermiamo un istante e poi dopo affrontiamo un altro tema che riguarda Futuro Nazionale Vannacci, una grossa polemica che esplode proprio in Veneto ma si allarga a tutta l'Italia. Arriviamo.

Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, al 334 11 11 622 arrivano messaggi. Politici europei fanno scelte irrazionali e incomprensibili contro gli interessi delle proprie nazioni, continuando a finanziare l'Ucraina e acquistare armi. In realtà credo che siano proprio scelte razionali prese consapevolmente, anche se dannose, ripeto, per altre logiche. Restiamo però su i presunti putiniani e sui vannacciani, perché c'è una polemica molto interessante. Allora, sapete che Vannacci sui temi, diciamo, del genere, dei rapporti fra i sessi, in generale su tutto quello che riguarda la morale, ha delle posizioni belle ruvide, e c'è una polemica in Veneto sollevata proprio da Futuro Nazionale sui corsi di educazione affettiva nelle scuole, in particolare quelli tenuti da Gino Cecchettin, che a Futuro Nazionale a quanto sembra non vanno per niente bene. Resta con noi Stefano Valdegamberi, consigliere appunto del Veneto di Futuro Nazionale.

0: Nazionale c'è l'avvocata Chiara Parolin, avvocata dei diritti umani, molto impegnata in questo genere di temi. Buongiorno avvocata.
1: Buongiorno.
0: Allora, Valdegamberi, che cos'è che non vi piace in una parola dei corsi di Gino Cecchettin?
2: L'impostazione ideologica. È giusto rieducare, ma non si può criminalizzare il maschio per il fatto di essere maschio. È questo l'impostazione che emerge anche dai programmi, e ho letto alcuni programmi per la Toscana, ho letto alcuni documenti dove c'è, anche per l'analisi fatta anche da persone esperte, mi hanno contattato, fatalità, dopo aver sollevato il problema, che deriva da un'analisi di puro buon senso, mi hanno contattato diversi esperti a livello nazionale, penso professor Lattanzi.
0: Ma cosa dice dei maschi?
2: Con il quale vogliamo fare, organizzare un convegno scientifico a Verona su questo tema, per smontare questa ideologia del patriarcato, dove lui 30 anni di studi, analisi, mi ha mandato pacchi di lavori.
0: Ma mi dica
2: lavori,
0: cosa dice...
2: Pacchi.
0: Cosa dice di sbagliato sui maschi Cecchettin?
2: Dice che non è la cultura patriarcale che esiste, sono altre le motivazioni che inducono questo. Per esempio,
0: no,
2: una di queste.
0: Cecchettin parla di patriarcato? No, mi ascolti un attimo. Cecchettin, quando va nelle scuole, parla di patriarcato?
2: Lui parte da un'impostazione ideologica legata a questo patriarcato. Sembra che il fatto di essere maschio, già nei programmi, quando vedo che bisogna educare il maschio a essere più femmina praticamente, oppure che le gabbie, c'è tutta la terminologia di criminalizzazione, sembra quasi che il cattivo sia il maschio e il buono sia la femmina. Io ho figli maschi e una figlia femmina, posso dire che la conflittualità è molto maggiore tra le femmine, i maschi sono buonaccioni soprattutto quando sono ragazzi.
0: Vabbè, quella è la sua esperienza.
2: Quindi,
0: avvocata Parolina,
2: la cattiveria, l'invidia, il ricatto è una forma psicologica molto più viva tra le donne che non tra gli uomini.
0: No,
2: poi
0: non si allarghi, per pietà, aspetti un attimo. Avvocata Parolin, a lei la parola.
1: Beh, allora,
0: ha sentito.
1: Anzitutto ci terrei moltissimo a essere invitata a questo convegno scientifico. E, io credo che parlare di patriarcato, comunque parlare di educazione affettiva nelle scuole, non significhi sostenere che tutti gli uomini siano violenti o che ogni relazione tra uomo e donna sia contrassegnata dalla sopraffazione, ma significa semplicemente riconoscere e spiegare ai ragazzi l'esistenza di un sistema culturale all'interno del quale ci sono delle differenze, delle asimmetrie di potere tra uomo e donna che poi possono sfociare e spesso sfociano nella violenza di genere. Questo è l'educazione
2: affettiva. Parte asimmetria culturale, vedi che parte già da un pregiudizio. Il suo giudizio è un pregiudizio.
1: Questo, ma non è un pregiudizio, è un dato di fatto.
2: Che
0: no,
2: è un motivo
0: un attimo.
2: Lei lo dice, ci sono altri studiosi che dicono che... I problemi sono altri, i problemi sono.
1: Topo Gigio.
2: Di Topo Gigio sarà lei
1: in
2: che non è
0: fermi. Abbassiamo i microfoni, se no. Abbassiamo i microfoni. Scusatemi. Valdegamberi
2: è scientifici stato da fatti da
0: Valdegamberi. Mi aspetti un attimo. Valdegamberi, si deve fermare un attimo. Non dovete sovrapporvi. Parlate una alla volta, c'è spazio per tutti, abbiamo tutto il tempo. Lasciamo concludere l'avvocata Parolin, poi parla Valdegamberi. Qui vale, diciamo, se non altro, un po' di cavalleria. Avvocata, concluda il discorso.
1: No. Dicevo che secondo me l'educazione affettiva nelle scuole è importante e sicuramente il messaggio che vuole portare anche la fondazione di Cecchettin non è quello di rappresentare nessuna ideologia, ma di insegnare ai ragazzi, soprattutto i maschi, ma anche alle femmine, ad avere un pensiero critico sulla violenza di genere e saperla riconoscere, punto. Strumentalizzare così la violenza di genere, strumentalizzarla politicamente, è scorretto sia da sinistra che da destra, a mio avviso.
0: Possiamo dire...
2: Guarda che
0: possiamo
2: lei
0: dire
2: adesso... dicendo soprattutto i maschi, già fatto dire soprattutto i maschi, lei parte da un punto di strumentalizzazione, di pregiudizio. Vede che è lei che sta accusando, mi sta dando ragione avvocato,
1: ma
2: mi dispiace,
1: ma
2: lei dice,
1: lo
2: lei parla,
0: non dovete sovrapporvi. Allora, aspettate un attimo, adesso ci fermiamo un secondo, poi con calma riprendiamo. Voglio chiedere delle cose a Valdegamberi, perché io penso che si esageri molto da sinistra, o meglio, questa semplificazione, no? È il patriarcato, non aiuta, secondo me c'è un discorso più complesso da fare, però è anche vero al contempo che c'è uno specifico di violenza maschile nei riguardi delle donne, no? Ne abbiamo prove nella cronaca. Voglio sentire quello che pensate voi a casa, 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta. Arriviamo subito.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata. Stiamo parlando dei rapporti fra maschi e femmine con la polemica di Futuro Nazionale sui corsi di Gino Cecchettin nelle scuole, corsi di educazione affettiva. Arrivano tantissimi messaggi al 334 11 11 622. I liberal progressisti promuovono la sodomia, attaccano il maschio bianco etero, scrive qualcuno addirittura. Renato, già dalla prepotenza verbale, dall'enfasi si capisce tutto di quanto ci sia di sbagliato nelle idee della destra. Valdegamberi, faccia un passo indietro. E ancora, maschi contro femmine, est contro ovest, cristiani contro musulmani, mai povero contro ricco. La lotta di classe viene continuamente nascosta da divisioni propedeutiche al potere costituito. C'è anche Claudio da Monza collegato, lo sentiamo fra un attimo.

0: siete sul giornale radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Claudio da Monza in collegamento, dica pure.
1: Buongiorno, senta, volevo solo premettere che non sono dalla parte di Vannacci, però considero questo partito un partito nuovo e quindi faccio tutto il tifo, perché mi auguro, non dico che sia immacolato, ma non avendo magari esperienza di potere, sia magari un po' più puro di tanti altri. Quello che voglio dire è questo: non mi piace innanzitutto che questo partito raccolga gli avanzi di altri partiti che non hanno, diciamo, grande esperienza di etica. Questa è la prima premessa. Secondo, il Vannacci continua a enfatizzare il problema dell'immigrazione. È vero, c'è un problema di immigrazione, ma a noi servono queste persone nel futuro, visto anche la denatalità che caratterizza l'Italia.
0: E allora lei non sta proprio dalla parte di Vannacci, ma sul tema uomini e donne vuol dire qualcosa?
1: No, il tema uomini e donne si fa sempre parte del concetto, diciamo, secondario. A me interessa che Vannacci, quando va al potere, risolva i veri problemi dell'Italia, che sono la sanità, che sono le opere pubbliche inutili, miliardarie che vengono fatte.
0: Non la vedo benissimo. Non la vedo benissimo, Claudio, mi sa che insomma non è il partito che fa per lei. Sicuramente c'è anche le questioni economiche, però le questioni di immigrazione è centrale. C'è un audio, un altro ascoltatore, sentiamo qualche istante.
2: Buongiorno, Tiziana da Roma. Inutile che ci trinceriamo dietro patriarcato, offese, pregiudizi, strumentalizzazioni. Il problema c'è, il problema della violenza sulle donne c'è, è un dato di fatto questo, quindi almeno su questo siamo tutti d'accordo, la cronaca parla, quindi questo non si discute e bisogna affrontarlo. I ragazzi oggi hanno evidentemente delle difficoltà a gestire delle situazioni di conflitto dove magari ragazze, donne, libere, indipendenti studiano, quello che è. Dobbiamo aiutare.
0: La trovo molto interessante, molto interessante, Tiziana da Roma, grazie del contributo. Io solo in parte concordo, sicuramente trovano difficoltà a gestire situazioni di frustrazione, è un po' tutti quanti, forse i maschi di più. Valdegamberi, dice la nostra ascoltatrice, che insomma la cronaca parla, la violenza sulle donne esiste. Lei che ne pensa? Cioè, secondo lei come si risolve il problema?
3: Beh, in genere, perché anche se c'è una violenza in genere, o meglio, c'è una bassa considerazione del valore della persona, perché c'è un basso livello di educazione e soprattutto ci sono pochi buoni esempi anche da parte dei genitori. Adesso non andiamo a guardare il posto che metteva l'amico Cecchettin prima di successe questa tragedia, ma non erano certamente edificanti in certi posti sessisti, soprattutto nei confronti delle figlie, dei figli, degli altri giovani, e così accade tantissimi genitori. Poi ci si meraviglia perché abbiamo dei giovani che non hanno il senso, prima intanto non sono abituati a sentirsi dire dei no. Noi stiamo educando dei giovani, o meglio diseducando dei giovani, con continui sì. Quanti insegnanti sono stati denunciati sempre di più ogni anno per il voto che hanno dato a degli alunni con i genitori che vanno a denunciare l'insegnante?
0: E quindi che si deve fare secondo lei?
3: E quindi si deve cominciare a insegnare che la vita è fatta anche di no e di rinunce, si cresce con i no. Non siamo i vincenti, più belli, più bravi, gli numeri uno, quelli che hanno sempre ragione. Non è così. Se tu educhi uno in questo modo, al primo no di una ragazzina la ammazza. Questo è il problema principale, è un problema di esempio, di educazione e di valori. Poi se apriamo i social anche la mercificazione della donna, ma scusate, ma siamo qua che ci poniamo mille problemi, ma ci sono, basta aprire il primo social, c'è la fila di ragazze che sono pronte a tutto per un smartphone, per prostituirsi, per una bella auto, ma che modelli abbiamo dato? È lì il problema, altro che patriarcato. Ci voleva un po' di quel sano patriarcato, di un po' di ordine e di valori che abbiamo perso, è lì il tema, e non abbiamo il coraggio di dire questo, ci nascondiamo attraverso questi falsi accusando questa società malata di patriarcato, quando la malattia è ben altra. È lì che non c'è dubbio che è malata la società, ma la causa è data dalla mancanza di valori, che gli stessi genitori che oggi vanno le battaglie contro il patriarcato sono gli stessi che non hanno dato ai loro figli. Questo è il vero problema. E mi metto in mezzo anch'io.
0: Allora, sentiamo, Sentiamo l'avvocata Parolin, che dice, perché Valdegamberi, che magari su alcune cose va un po' dritto, però su questo tema forse ha ragione, cioè dice, e qui il problema è il rispetto, il fatto di riuscire a gestire la frustrazione del no, insomma sono tutte cose che magari un tempo c'erano di più, forse il patriarcato intesa come l'uomo che è convinto di possedere la donna non è esattamente il problema.
4: Allora, su questo non mi trovo d'accordo. Mi trovo d'accordo sul fatto che ci siano delle carenze educative da parte delle famiglie. Questo è indubbio, però mi viene anche da dire che il sano patriarcato di cui parla Valdegamberi è composto proprio da quelle persone che poi adescano online le ragazzine di cui parlava, comprano le donne che si prostituiscono.
0: Valdegamberi, però non interrompa per favore, la lasci concludere.
4: Padri di famiglia che si macchiano di questi reati, di questi abusi. Quindi voglio dire, io credo che vadano investigate le radici della violenza. C'è una indiscussa violenza di genere che affonda le sue radici nel maschilismo, nel sessismo, negli esempi che da anni e anni ci vengono offerti di sessualizzazione del corpo della donna. Su questo io non credo che questo possa essere messo in discussione.
0: Ma io mi permetto, penso che su questi temi ci sia un po' di generalizzazione, cioè da un lato per esempio il marito che uccide la moglie e il figlio, cioè quello è un uomo che va in pezzi perché non riesce a stare da solo, evidentemente. Un altro problema ancora è proprio Turetta, cioè l'assassino di Giulia Cecchettin, che ha evidentemente, a parte insomma, qualche problema psichico non piccolo, ma di nuovo l'incapacità totale, no, di reagire al no, cioè non l'accetta, non è che pensa che, come il padre padrone di Gavino Ledda, pensa che la donna gli appartenga e debba fare, o siano spaventati questi maschi dalle donne indipendenti. Io penso invece che siano maschi molto deboli.
4: Quel no che spaventa perché te lo dice una donna e tu nel tuo schema di pensiero non sei abituato a sentirti dire di no da una donna. Non è quello.
0: Però guardi
4: a cui
0: che ci sono un sacco di ragazzine oggi, se fa un po' di esperienza nelle scuole o altrove, che il no non lo sanno gestire tanto quanto i maschi. Magari sono più, diciamo, anche perché insomma vengono propagandati un po' dappertutto comportamenti molto più aggressivi rispetto al passato, ma allora mi permetta, se il sessismo fosse il problema, invece dovremmo smetterla di dire che le sex worker, quelle che aprono i profili su OnlyFans, tutte queste sono esempi di dignità femminile, perché poi quelli che
4: assolutamente, infatti io sono contro, io non considero esistente il sex work, per me non esiste, cioè è violenza anche quella, la prostituzione è violenza commessa dagli uomini che comprano le donne.
0: Non so, cioè le donne non hanno alcuna, come dire, possibilità in questo, secondo lei, cioè lei le descrive sempre come oggetto passivo, però quella che va su OnlyFans è una sua scelta libera, no?
4: No, la scelta è libera quando non hai condizionamenti economici, quando appunto sei libero di scegliere perché non è dettato dalla necessità. La maggior parte delle persone che si prostituiscono lo fanno perché vengono da una condizione di povertà.
0: Parlavo di OnlyFans o di quelle che mettono le foto,
4: adesso
0: diciamo,
4: la prostituzione
0: scollacciate.
4: Online.
0: Però ci sono un sacco di ragazzine qualsiasi che mettono, cioè basta guardare i social, insomma lo fanno spesso e volentieri. Forse è questo che dice Valdegamberi, cioè noi mette il dito in una piaga, no? Dice è inutile che parliamo di patriarcato quando poi.
4: Ma chi guarda quelle ragazzine? Chi è l'acquirente di quelle ragazzine? Anche solo delle immagini, chi è che le vuole? Chi è che fomenta quel mercato?
0: A parte
4: la
0: che
4: donna,
0: non sono solo ragazzine. Direi che c'è una compartecipazione di entrambi, ci sono donne che sfruttano lo sguardo maschile e poi ci sono gli sguardi maschili che si fanno sfruttare molto volentieri, non crede?
4: No, su questo mi trovo totalmente in disaccordo. Perché per la minima la percentuale donna... di chi vuole, ce n'è altre, la maggioranza che invece è costretta a farlo. Quindi no.
0: Valdegamberi, lei cosa pensa di quelle che vanno su OnlyFans?
3: Le parole dell'avvocato per capire che ho ragione, che è un'ideologia. Lei parte dal presupposto che le donne hanno sempre ragione. Se vanno a prostituirsi è perché sono costrette, se vanno su OnlyFans è perché sono costrette, mentre gli uomini sono quelli cattivi. Allora come si fa a fare una cultura nella scuola quando chi scrive i testi e fa promozione di questa cultura ragiona come l'avvocato? Questa qua significa criminalizzare l'uomo, come fosse lui la causa di tutti i mali, perché vive in una società patriarcale che ha una pregiudizio. Cioè, uno nasce uomo, nasce già con un difetto di fabbrica. Questo è la loro, è il messaggio che diamo delle scuole. Indeboliamo ancora di più l'uomo, creiamo dei complessi addosso e non ci risolviamo il problema. Il problema, ripeto, è questione valoriale, questione di educazione, e non è che il buon Cecchettin avesse dato una buona educazione prima che succedesse questo fenomeno. Anche lui andava sui social, si vantava delle prestazioni e ci sono, almeno, poi sono stati cancellati precisamente, vuoi chi parla, eccetera. Per carità, siamo tutti umani, abbiamo tutti i nostri difetti, ma non cerchiamo di usare un fatto gravissimo come quello che è successo, un omicidio deplorevole, come elemento per far transitare una ideologia nella scuola. Così non è. E questa è la mia battaglia. Io, è il fatto di rendere criminale, di non dare giustizia ai veri motivi. Tant'è che Lattanzi, psichiatra, psicoterapeuta, criminologo, eccetera, dopo 30 anni di studi hanno individuato quali sono le cause. E non è certo il patriarcato. Quindi lui si è rimasto basito del fatto che i dati scientifici non sono questi, e quindi noi stiamo portando avanti un'ideologia, e quello che stanno facendo, che renderà qualcuno manche, e quindi che qualcuno ha fatto una professione di questa ideologia. E non va bene, ma non va bene, non è che è stato il fatto, uno può fare quello che vuole, non va bene il fatto che venga riconosciuta come strumento di educazione. Perché
0: allora inviteremo il dottor Lattanzi. Sì, inviteremo il dottor Lattanzi, ci ridica il nome, come si chiama? Di nome?
3: Il dottor Lattanzi è dunque, perché
0: Massimo Lattanzi.
3: Non mi dimentico i nomi, ma glielo farò avere, guardi, perché
0: Massimo Lattanzi. Massimo Lattanzi.
4: Ti ricordi di invitarmi al convegno?
3: Ecco, direttore nazionale Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia. Non è l'ultimo arrivato, è un costante consulente di ministeri.
0: Benissimo.
3: È un studio. Sono 30 anni di.
0: Benissimo. Si calmi le gambe, che se no le vado di traverso. Chiarissimo, inviteremo lui e mi permetta di invitare a nome suo l'avvocata Parolin al convegno che organizzerete, si ricordi Valdegamberi.
4: Grazie.
0: Poi le vengo a insistere se non la invita. No, ma guardi, Valdegamberi è un gentiluomo, poi magari si scalda,
4: infatti.
0: Un gentiluomo e la invita di sicuro. Arrivano messaggi: troppo facile andare su OnlyFans, ma perché non vanno a lavorare nei ristoranti che non trovano personale? C'è della verità in questo. E tutti i contrasti nascono dall'assenza di rispetto verso la controparte che porta alla violenza per far vincere il proprio pensiero. E ancora, perla di saggezza, la donna usa sistematicamente un'enorme leva psicologica. Stasera te la scordi. E ancora, io sarei interessata a sapere qual è l'educazione che vede mancante nelle famiglie. L'avvocata Parolin. Ne riparleremo, perché il tema divide e scalda. State qui che continuiamo a parlare di Russia.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Vado a dare il benvenuto ad Alessandro Ricci, professore associato di geografia politica all'Università di Bergamo. Nel frattempo arrivano ancora notizie dall'Ucraina relative all'Ucraina. Le forze di Kiev attaccano una raffineria di petrolio a Syzran. Hanno preso di mira durante la notte questa raffineria nella regione russa. È un magazzino appartenente al principale rivenditore online russo Ozon a Taganrog, lo dice il Kyiv Independent. E poi c'è ovviamente questo drone che è stato abbattuto dagli italiani sul cielo lituano. Ricci, qui ogni tanto, un po' il nome del nostro programma, no? Corrente Alternata, perché ogni tanto a Corrente Alternata questi temi ritornano. L'Ucraina, forse perché ci sono le elezioni in Germania, forse perché, boh, non lo so, però ha ripreso, diciamo, un bello spazio nel dibattito pubblico. Come mai, secondo lei? Perché si cerca una via di uscita, siamo di fronte a un'escalation, oppure perché ogni tanto così bisogna ricordarci che c'è una guerra?
1: È un po' quest'ultimo tema, è sempre presente. Buongiorno intanto Francesco, agli ascoltatori. E certamente l'Ucraina è centrale adesso, non soltanto per lo scenario europeo, per l'impegno che è stato messo da parte dei cosiddetti paesi volenterosi, che sono forse più volenterosi di fare la guerra che la pace, tenuto conto dell'enorme piano di riarmo da 800 miliardi di euro, tenuto conto delle prospettive di conversione dell'economia europea in un'economia di guerra, soprattutto sul fronte tedesco. Abbiamo visto anche i tentativi di attribuire degli attacchi francamente ridicoli alla Russia nei giorni appena precedenti al voto in Germania. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e le dichiarazioni di Trump, è un Trump che ha delle armi, come dire, un po' spuntate dal punto di vista diplomatico, che tenta di smorzare i toni della guerra. Aveva chiesto nei giorni scorsi all'Ucraina di non attaccare le raffinerie russe, attribuendo proprio all'azione ucraina l'aumento dei prezzi della benzina, cercando di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica americana dal disastro medio orientale, disastro che è stato avviato con una guerra sconsiderata il 28 febbraio scorso, con quell'operazione congiunta con Israele, un'operazione che, lo dicevamo noi, Francesco, proprio insieme, fin dai primissimi giorni, era un'operazione sconsiderata in quanto poco chiara negli obiettivi, e lo si sta vedendo a distanza di mesi, sta risultando un pantano per l'amministrazione statunitense, per le pretese anche di pace di un Trump sempre più debole di fronte ormai a un mese e mezzo dalle elezioni di midterm, per cui preme la questione elettorale sia in Europa sia negli Stati Uniti. Ed è un Trump che, dicevamo, ha delle armi un po' spuntate, proprio perché in risposta alle richieste del presidente americano abbiamo visto un'Ucraina colpire poche ore dopo proprio le raffinerie russe. E questo configura un quadro sempre più preoccupante di un'escalation che sta avvenendo, attenzione, negli ultimi mesi nel contesto ucraino, proprio per volontà del Cremlino, che sta cercando di imprimere un'accelerazione sempre più vigorosa in quel teatro, proprio
0: che Putin che sta spingendo per farla finita militarmente.
1: Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una intensificazione degli attacchi anche sul fronte civile, colpendo anche infrastrutture civili considerate strategiche per il Cremlino, però l'intensificazione è stata evidente nelle ultime settimane, per cui è tornato centrale lo scenario ucraino anche per queste ragioni. e anche per una questione mediatica, come dicevamo, che fa gioco sia per i leader europei sempre più deboli in patria e che vedono in quello scenario, nella costruzione del nemico comune russo, un modo per rafforzare la propria immagine, e sia fa gioco anche allo stesso Trump per distogliere, dicevamo, gli occhi dell'opinione pubblica dal disastro medio orientale, disastro che oltretutto si sta allargando anche al fronte degli Houthi, cioè di quello stretto di Bab el Mandeb, che ormai nei giorni scorsi è stato preso totalmente dagli Houthi, alleati dell'Iran. Quindi è un fronte meridionale debolissimo ormai per gli Stati Uniti e che vede una infrastruttura del cosiddetto Medio Oriente americano ormai distruggersi completamente.
0: Diciamo, non è uno scenario molto edificante, lo continueremo a seguire, però intanto rimangono le polemiche in Italia sulla questione russa, sul rapporto con i russi. Grazie ad Alessandro Ricci, noi ci fermiamo qualche istante, le ultime notizie, poi torniamo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Sono le 10 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tensioni Russia-NATO, due caccia italiani abbattono un drone in Lituania, due bengala di una fregata russa sfiorano un elicottero danese, non decolla la tregua energetica Mosca-Kiev annunciata da Trump. Legge elettorale, atteso per oggi il via libera definitivo in Senato, poi il testo torna alla Camera in terza lettura. A Roma l'ultimo saluto a Emma Bonino, oggi in Campidoglio i funerali di Stato laici per la storica leader radicale, ci saranno anche Mattarella e Meloni. Serie A, Inter e Roma in modalità rullo compressore, i nerazzurri vincono in rimonta con l'Udinese, giallorossi corsari a Torino contro i Granata, bene anche il Como.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone. Ancora episodi di contatto fra Russia ed area NATO, l'ultimo due razzi di segnalazione lanciati da una nave di Mosca che hanno sfiorato un elicottero danese. Poco prima un drone sconosciuto intercettato da jet italiani dell'Alleanza Atlantica di stanza in Lituania. Sul caso interviene anche il ministro della difesa Crosetto. Sentiamo.
12: Tra incidenti involontari e provocazioni deliberate proseguono sono quelli che sembrano veri e propri atti ostili della Russia nei confronti dei paesi NATO, 2 in meno di 10 ore. Poco fa si è saputo che in acque internazionali a largo della Danimarca una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. E poco prima, intorno a mezzanotte, un drone proveniente dalla Bielorussia, paese alleato della Russia, è stato intercettato e abbattuto dai caccia italiani della NATO in Lituania. Sul caso interviene il ministro della difesa italiano. Gli equipaggi italiani hanno intercettato il velivolo senza pilota, neutralizzandolo. Si tratta, aggiunge il ministro, del secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti i nostri caccia. Si conferma che la presenza dei nostri militari sul fianco est è fondamentale a garanzia della sicurezza collettiva. Oggi, conclude Crosetto, sarò lì al loro fianco per portare la vicinanza del governo e dell'Italia e ringraziarli. Intanto tra Russia e Ucraina sembra rimanere lettera morta la tregua energetica annunciata ieri da Trump. Zelensky, pur non accettandola formalmente, si è detto disponibile a patto che anche la Russia la rispetti, ma Putin per ora tace. E la Russia ha lanciato anche nella notte sciami di droni contro l'Ucraina, che a sua volta ha contrattaccato colpendo una raffineria a Samara. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
11: Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del Brent, che ieri ha sfiorato i $110 al barile. Scozia, Galles e Irlanda del Nord uniti per chiedere l'indipendenza da Londra e per tornare a far parte dell'Unione Europea. Firmato ieri un protocollo d'intesa. Il servizio.
13: Torna a soffiare forte il vento indipendentista in Gran Bretagna. I primi ministri di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si sono riuniti ieri a Cardiff, dove hanno firmato un documento comune nel quale invocano il diritto all'autodeterminazione, evocando lo spettro dei referendum separatisti. Le nostre nazioni, si legge nel memorandum d'intesa firmato dai 3 leader, hanno il diritto all'autodeterminazione. Nessun governo di Westminster ha diritto di bloccare la democrazia o di minare il principio secondo cui i nostri popoli dovranno decidere del loro futuro. Il vertice è mirato ad aumentare il loro peso specifico e mettere pressione sul primo ministro britannico Barnum. Arriva anche grazie ad un evento storico: per la prima volta tutti e 3 i capi dei governi locali delle nazioni che con l'Inghilterra costituiscono il Regno Unito sono di orientamento separatista. Ad alimentare questa spinta indipendentista anche le parole di Donald Trump. Il presidente americano nei giorni scorsi aveva dichiarato, nel corso della visita di Stato a Dublino, che un'Irlanda unita sarebbe fantastica. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
11: Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina al via le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera definitivo al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Il nuovo sistema di voto è proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal presidente Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, ha allestito anche un maxi schermo. Incessante anche ieri l'omaggio di tanti cittadini, militanti del mondo radicale ed esponenti politici alla Camera Ardente, al termine della quale si è svolta una veglia civile organizzata da Più Europa. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura sparato da un'arma d'aria compressa mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato contro donne sole. Calcio in chiusura, modalità rullo compressore per Roma ed Inter, che dopo 4 giornate restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno. La squadra di Chivu sotto 2-0, ieri sera ha vinto in rimonta superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Sentiamo l'analisi dei due tecnici, Cristian Chivu e Giampiero Gasperini.
14: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta. Però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco. E alla fine quello che conta sono sempre i 3 punti e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
15: E secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto. Abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
11: Non smette di vincere neppure il Como, che sempre ieri ha sconfitto il Parma per 2-1, portandosi a 10 punti in classifica insieme alla Lazio. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e continuiamo a parlare dei temi che scuotono la politica. C'è la Russia, ma a sinistra c'è anche tanto altro, le primarie e forse addirittura un nuovo movimento di Beppe Grillo. È tutto vero oppure è una così aspirazione di qualcuno? Lo scopriamo fra poco.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo. Vado a dare subito il benvenuto, lo ringrazio di essere con noi, Michele Gubitosa, deputato, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei, dottor Borgonovo, e a tutti i suoi radioascoltatori. Grazie per l'invito.
0: Allora, siamo in un momento bello tosto della politica italiana, gubitosa. Elie Schlein, di fronte al suo popolo, alla festa di Reggio Emilia, annuncia insomma la sua candidatura de facto proprio alla guida del campo largo. Lei che ne pensa? Voi che ne pensate?
1: Guardi, in questo momento il Movimento 5 Stelle è impegnato a costruire un'alternativa al peggior governo che l'Italia abbia mai avuto, e ovviamente non lo dico io, lo dicono i fatti, e stiamo definendo un programma anche attraverso Nova, che è la nostra assemblea che ha coinvolto 16.000 cittadini, di cui circa la metà non iscritti al Movimento 5 Stelle, alcuni non iscritti a nessun partito, su cui stiamo cercando di mettere insieme un programma da presentare poi ai nostri futuri alleati, e stiamo cercando di creare un programma che risponda alle esigenze dei cittadini. Oggi gli italiani sono strozzati dal caro vita, si trovano costretti a scegliere se pagare le bollette o fare la spesa. Il loro potere d'acquisto è crollato e la pressione fiscale è schizzata alle stelle, quella stessa pressione fiscale che Giorgia Meloni aveva promesso di abbassare. Imprese e sanità sono al collasso, e quindi noi in questo contesto disastroso stiamo costruendo un'alternativa seria che dia delle risposte concrete. Esistono sicuramente, per risponderle anche alla domanda, delle sfumature diverse, ma sono parte di una coalizione. Invece la maggioranza è molto più divisa ed è al governo da 4 anni. Beh, e continua a collezionare disastri, lo stiamo vedendo anche col decreto dei carburanti. Prego, mi scuso.
0: No, dico, a proposito di sfumature, Conte l'altro giorno ha detto mai al governo con chi continua a dare armi all'Ucraina. Non mi sembra che il PD abbia questa posizione.
1: Guardi, ma come le dicevo, sicuramente non è che partiamo oggi nel costruire questo campo progressista. Ci sono sicuramente sfumature diverse. Io su questo le do il mio parere personale. Io personalmente penso che riusciremo a trovare una sintesi, e anche sull'Ucraina sicuramente dovremo andare contro quello che sta facendo il governo attuale. Quindi se oggi il governo attuale sta portando avanti solo la politica del riarmo, di continuare ad armare l'Ucraina senza aprire tavoli negoziati seri che possano portare alla pace, sicuramente se questo lo sta facendo Giorgia Meloni, se gli italiani decideranno di dare fiducia al campo progressista, il campo progressista dovrà andare sicuramente contro quello che sta facendo questo governo. Guardi, noi su Ucraina lo diciamo oramai da anni, questa guerra deve finire al più presto. L'invio di armi sta soltanto gettando benzina sul fuoco di un conflitto che mette vittime. Dobbiamo lavorare ad una soluzione negoziale e non possiamo non prendere atto che la situazione attuale è frutto del fallimento dell'Unione Europea, che è incapace di giocare un ruolo.
0: Ripeto, secondo lei il PD, mi perdoni se insisto su questo punto perché è fondamentale, la divisione c'è.
1: Certo, secondo me troveremo una quadra su questo.
0: Ma troverete una quadra nel senso che loro accetteranno di votare contro l'invio di armi, o troverete una quadra in politichese con mille distinguo per poi votare?
1: No, io credo che troveremo una quadra rispettando tutte le anime del PD, perché come lei sa, su questo tema il PD è diviso, anche il PD è diviso su questo tema. Quindi di sicuro partiremo da quello che unisce, e quindi una politica contro questo riarmo che prevede dal prossimo anno 20 miliardi di euro per le armi, e contemporaneamente hanno messo solo 2 miliardi e mezzo sul caro vita e caro carburanti e caro energia. E quindi si partirà sicuramente dalla politica contro il riarmo e si troverà una quadra su come poter in Europa dare questo input di aprire un negoziato che porti alla pace e che quindi non rende più, nemmeno più necessario ovviamente continuare a fermare l'Ucraina.
0: Si farebbe guidare nella coalizione della Schlein? Dovrebbe vincere le primarie prima la Schlein?
1: Anche su questo, il Movimento 5 Stelle è una comunità leale e anche i politici, gli eletti in Parlamento del Movimento 5 Stelle lo sono. Quindi se noi riusciremo alla fine di questi tavoli tematici, dopo aver fatto il programma, che possa battere il programma delle destre che abbiamo visto a cosa ci sta portando, se da delle primarie con regole chiare, con la più grande affluenza che si può garantire alle regole democratiche, quindi un'ampia partecipazione dei cittadini, dovesse vincere Elie Schlein, io non solo sono sicuro che io personalmente appoggerò un governo a guida Elie Schlein, ma sono sicuro che anche la comunità del Movimento 5 Stelle alle elezioni non farà mancare il proprio supporto.
0: Quindi, però secondo lei,
1: dire
0: insomma,
1: al contrario, non posso invece non vedere problemi e anziché fare delle primarie chiare, si decide il nome del leader in un salotto riservato. Ecco, lì, per quanto riguarda la comunità del Movimento 5 Stelle, vedo delle problematiche, in quanto per noi ad oggi le primarie sono l'unica strada percorribile.
0: Ecco, a proposito di primari, di altri movimenti, voglio chiederle una cosa che stuzzica molto su Beppe Grillo. Le faccio sentire un po' di buona musica e poi le faccio questa domanda sul ritorno in politica.

0: Michele Gubitosa, 5 Stelle, devo fare la domanda fatale, fatidica. Beppe Grillo è andato nel podcast di Fedez, ha criticato duramente, lo fa da un po', sia Giuseppe Conte che l'attuale Movimento 5 Stelle. Secondo lei farà un nuovo partito? Vi minaccia o vi spaventa in qualche modo?
1: Guardi, io le dico cosa penso su questa tematica. Per me Grillo è libero di fare ciò che vuole, di dire quello che vuole, di criticare tutto quello che c'è da criticare, ma di sicuro non è né il mio primo pensiero la mattina, quello che fa

0: Beppe Grillo. In quanto questa mattina mi sono svegliato andando a vedere cosa succederà domani in aula con il decreto carburanti, che andrà di nuovo a fare un impatto zero, un decreto a impatto zero sulla vita dei cittadini, perché dopo quasi 10 interventi di questo governo sia diesel che benzina sono ancora sopra i 2 euro. La mia prima preoccupazione stamattina è stata quella, e non è Grillo non è nemmeno l'ultimo dei miei pensieri, in quanto abbiamo un governo che sta chiudendo al Senato una legge elettorale che ha adattato man mano alle proprie esigenze. Quindi le posso dire che non è tra le mie priorità vedere quello che fa Grillo, ma le dico in tutta onestà che a mio avviso può fare e dire quello che vuole, e farà un partito, non lo so, non glielo so dire. Noi siamo impegnati in questo momento. Guardi, non sono un sondaggista, le dico la verità, non le so dire, non so se ci sono o se ci saranno dei sondaggi su questo, ma abbiamo tanto da fare in questo momento.
1: Questo lo capisco, però secondo lei perché fa questo? Cioè perché è arrabbiato per essere stato estromesso, si è estromesso lui? Cioè qual è il punto di questi attacchi secondo lei?
0: Guardi, io non è che non voglio rispondere alla sua domanda, ma davvero non lo so, perché io sono entrato nel Movimento 5 Stelle nel 2018, non sono nel Movimento 5 Stelle dalla prima ora, e quando sono arrivato nel Movimento 5 Stelle, e sono tra i pochissimi a cui è stata chiesta la candidatura, io non ho deciso... Non ho chiesto io al Movimento 5 Stelle di candidarmi, ma il Movimento 5 Stelle mi ha chiesto mettere a disposizione la mia persona in un collegio uninominale, all'epoca molto complicato, nella provincia di Avellino. Quando mi hanno proposto la candidatura, mi era stato detto che il Movimento 5 Stelle aveva bisogno di persone che nella vita avessero dimostrato di avere, delle capacità anche organizzative, di esperienza delle difficoltà dei cittadini. Io fino al 2018 ho fatto l'imprenditore, ed è quello che ho fatto. Sono entrato nel Movimento 5 Stelle, ho dato il mio contributo anche per la riorganizzazione. Dopo questo, grazie a Conte, quando mi ha voluto tra i vicepresidenti del Movimento.
1: Cioè,
0: quindi
1: dice,
0: io
1: Grillo
0: già
1: si è fatto
0: quando insieme
1: solo
0: a Conte abbiamo... No, già quanto Grillo, cioè all'epoca quando con Conte è stato... tra virgolette riorganizzato il Movimento 5 Stelle, che era il motivo per il quale tantissimi di noi nei collegi uninominali sono stati chiamati, già lì io non ho capito tante scelte e cose che ha detto Grillo. Io non ho mai capito Grillo quando ha deciso di appoggiare il governo Draghi, quando ancora Conte non era leader del Movimento, quindi si figuri oggi se posso mai interpretare quello che fa Grillo. Non l'ho capito all'epoca, non lo capirò sicuramente nemmeno domani e nemmeno oggi.
1: Ma nel Movimento ci sono ancora persone secondo lei che ne hanno nostalgia?
0: Ma guardi, io credo che oggi il Movimento 5 Stelle, essendo un movimento che è riuscito ad interessare quella forza che partiva dal basso, in una struttura anche organizzata che riesce ad esprimere meglio le istanze dei cittadini, perché non ha mai perso quella forza di essere presente tra i cittadini e sui territori per poterle esprimere meglio. Io oggi credo che la comunità del Movimento 5 Stelle sia una comunità che l'abbiamo visto anche dai voti che facciamo puntualmente sulle nostre
1: grillina
0: piattaforme, sia una comunità che di buon occhio vede quello che sta facendo il presidente Conte. Quindi credo che assolutamente io non ne vedo di nostalgici. Poi
1: siete contiani e non più grillini, ecco, possiamo riassumerla.
0: Ma
1: così
0: vi posso dire una cosa, glielo dico da vicepresidente del Movimento 5 Stelle, scelto, o meglio proposto da Conte alla nostra comunità, quindi scelto da Conte. Il Movimento 5 Stelle non è che è contiano, è Movimento 5 Stelle, sono il Movimento 5 Stelle e Conte ne è leader.
1: Grazie a Michele Gubitosa, molto
0: chiaro
1: anche sul metodo per scegliere il leader. E adesso andiamo invece a esplorare ciò che scuote il centrodestra. Quindi state qui che arriviamo su Corrente Alternata.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Elly Schlein si candida a guidare il campo largo e ovviamente si candida anche a guidare il paese. Nel centrodestra c'è diversità di vedute, come sempre, sul tema dell'Ucraina. Ci sono state posizioni diverse anche sulla legge elettorale. E allora la domanda è: la maggioranza regge fino alla fine? E come eventualmente si gestiscono questi equilibri? Lo scopriamo fra poco.

0: mi sento di dirvi: io ci sono, pronta insieme a voi ad affrontare le sfide dei prossimi mesi soltanto se le affrontiamo insieme, e anche onorata e orgogliosa di guidarvi in questa grande sfida. Andiamo a vincere con l'Alleanza Progressista e andiamo a cambiare l'Italia.
1: Un appello forte agli alleati a accelerare sul programma, quello sì, sul programma comune, perché sento che loro si chiedono questo, la nostra gente ci chiede questo.
0: Io penso che per la nostra Alleanza Progressista...
2: Allora, questa è la voce di Elly Schlein, che si candida ovviamente a guidare il campo largo, ma anche a guidare il paese. Vorrei sapere che ne pensa Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie dell'invito. Beh, penso, sono contenta se si candida, perché voglio dire, almeno ha una convinzione, però temo che questa sua convinzione non sia la stessa dei suoi alleati nella coalizione del campo largo.
2: E voi invece che convinzione avete? Siete compatti? Perché la grande domanda che molti si fanno, ovviamente, come dire, a pensar male si fa peccato, però la grande domanda è: ma questa maggioranza di centrodestra arriva, che ha già stabilito il record di longevità, arriva a fine legislatura?
3: Questa maggioranza di centrodestra è già a fine legislatura, mi viene da dire, nel senso che ci prepariamo a varare la manovra di bilancio, l'ultima, e quindi continuare quello che, il compimento del programma con cui ci siamo candidati nel 2022, senza incidenti, senza tentennamenti, e nella convinzione che l'alleanza di centrodestra, quella che è attualmente l'alleanza che ha permesso a Giorgia Meloni di governare un'intera legislatura, un caso più unico che raro nella storia della Repubblica, sia la coalizione che, in cui si riconoscono la maggioranza degli italiani. Gli italiani che credono che si debba continuare a tagliare le tasse, gli italiani che credono che l'occupazione sia il primo cruccio di ogni governo, ed è stato il nostro, tanto che ha a livelli record, che il tema delle donne debba essere affrontato non con i pensieri sulle quote, ma garantendo loro un lavoro e un conto corrente, di poter avere un conto corrente, cosa che prima del nostro arrivo non era così scontato, che la famiglia debba essere sostenuta e che il ceto medio non debba essere vessato, ma debba essere supportato.
2: Ecco, su questo ovviamente c'è la scure della guerra, no? L'aumento dei carburanti. Qui come si esce da questa situazione, secondo voi?
3: Noi stiamo adottando tutte le misure necessarie per fare in modo che il ceto medio venga sostenuto e gli italiani vengano sostenuti nell'affrontare quella che è una congiuntura che non dipende certamente da questo governo. Io voglio ricordare che l'aumento dei prezzi dei carburanti c'era anche precedentemente, ma a dei livelli di economia italiana non certo pari agli standard attuali. Oggi l'economia italiana è un'economia forte, riconosciuta anche per la sua autorevolezza in ambito internazionale. Gli investitori aumenta anche la credibilità dell'Italia nei confronti delle nostre imprese. Questo scenario non c'era quando il prezzo della benzina aumentava con altri governi, e infatti c'era una situazione di assoluta desolazione. Sappiamo che questo è un problema, lo affrontiamo, ma lo facciamo con la serenità di aver sostenuto gli italiani nel lavoro e nei loro stipendi. Lo dicono i numeri dei rinnovi contrattuali, quelli appunto chiusi per parte pubblica, con degli aumenti evidenti, dagli infermieri fino agli insegnanti, ma anche quelli del mondo privato, perché con il nostro governo gli aumenti contrattuali derivanti dai rinnovi contrattuali sono stati detassati e oggi sono stati quindi incentivati da un lato, e dall'altra parte il lavoratore ha più soldi in busta paga rispetto a quelli che avrebbe avuto con altri governi che non hanno mai applicato questa detassazione.
2: Senta, ovviamente l'aumento non dipende da voi, c'è il tema della guerra, su questo ci sono posizioni diverse. Oggi i giornali Repubblica, insomma, insistono molto su Salvini che incontra gli imprenditori che lavorano in Russia, sappiamo che la Lega su questo tema del riarmo sta spingendo. Questa frattura, divisione che c'è anche a sinistra, come si ricompone?
3: Io non credo che ci sia una divisione, tanto che sia nelle aule parlamentari sia negli atti del governo l'Italia con Giorgia Meloni non ha mai tentennato rispetto al supporto nei confronti dell'Ucraina. E credo che questa posizione non sia assolutamente messa in discussione da nessuna azione da parte di nessun membro del governo, comprese le azioni che lei mi ha adesso indicato.
2: Quindi alla fine, insomma, poi si vota compatti, dite voi.
3: Non è un principio, il sostegno dell'Ucraina non è un principio che è mai stato messo in discussione, mai. E questo non solo a parole, anche nelle aule parlamentari. A differenza del centro-sinistra, che ogni volta che si parla di politica estera si presenta con cinque mozioni diverse.
2: Chi invece non mette in discussione è Futuro Nazionale. Mi sembra dai toni, da quello che leggo sulla stampa, insomma da tutte queste questi segnali, che l'alleanza sia, non dico lontana, ma proprio impossibile.
3: D'altra parte, come ci si può alleare con un partito che ha votato contro al governo che noi oggi rappresentiamo? Evidentemente non è possibile, e noi non facciamo alleanze basate sull'algebra, facciamo alleanze basate sulle nostre convinzioni e sul programma che vogliamo portare a termine. Se c'è qualcuno che ha votato contro, evidentemente non si ritrova nella nostra linea, e di conseguenza non siamo noi certamente che abbiamo fatto qualcosa, ecco. Sono gli altri che si sono ben espressi contro la nostra linea.
2: Anche se questo
3: quindi,
2: dovesse
3: voi, perché con chi non condivide le nostre posizioni non ci alleiamo.
2: Ci sono
3: fatto coerente.
2: No, per carità, ci sono dei segnali che arrivano, dei sondaggi che sono letti per lo più, diciamo, vediamo sulla 7, lo vediamo nei talk, soprattutto quelli più orientati a sinistra insistono molto su questo tema, cioè che la coalizione centrodestra, la coalizione di governo, sarebbe leggermente sotto il campo largo, ammesso che poi è tutto ipotetico, però sarebbe leggermente sotto, anche perché Futuro Nazionale porta via voti a costo anche di arrivare, insomma, con questi segnali al voto. Voi andate, secondo lei vale la pena, insomma, di tirare dritto, non fare compromessi, anche se poi gli italiani dovessero in parte così, appunto, per una questione di numeri, no?
3: Per quello in cui si crede vale sempre la pena. Mi permetto di dire che, appartengo ad una storia politica, che se avesse guardato i sondaggi probabilmente avrebbe smesso in un passato anche lontano di candidarsi, ecco. Tante volte ci hanno detto attraverso i sondaggi che non eravamo nella strada giusta e hanno voluto insegnarci quale doveva essere la strada più corretta. Penso per esempio all'esperienza di opposizione al governo Draghi. Tutti ci dicevano che avremmo i sondaggi per primo, che saremmo morti nelle urne e che non avremmo avuto un futuro. E invece guardi cosa hanno fatto gli italiani. Preferisco credere agli italiani e alla gente che incontro quotidianamente.
2: Ecco, questo è, diciamo che una dichiarazione molto chiara, che peraltro, insomma, se per una questione appunto ideale di presa di posizione e di idee vi fa anche onore. Senta, dicono qui nel dibattito sulla legge elettorale, posso dire che non è che sia un dibattito particolarmente appassionante, lo dico anche a chi ci ascolta, io personalmente
3: condivido
2: questo
3: temi, peraltro
2: sì, cioè non è che ci siano le folle che si mobilitano su questo, però comunque la legge elettorale è importante perché poi decide chi entra in Parlamento, chi non entra. Ci sono piccoli partiti e movimenti che attaccano dicendo ci costringete a raccogliere 400.000 firme per entrare in Parlamento, altri che dicono che appunto avete fatto una legge elettorale diciamo fatta per depotenziare Vannacci, e poi c'è il tema delle preferenze su cui alla fine insomma si è trovata una quadra e Giorgia Meloni fino all'ultimo insomma ha detto adesso ci penso, cioè ha fatto sentire un po' diciamo così il bastone del comando, me lo permetta. Su questa legge elettorale alla fine avete scelto diciamo il bene della coalizione?
3: No, noi abbiamo scelto bene dell'Italia con la legge elettorale, perché questa è una legge elettorale che garantisce a chiunque si candidi e soprattutto garantisce agli italiani che ci sarà la gran possibilità di avere un governo stabile, e la stabilità non è un vezzo, è un qualcosa di straordinario, perché la stabilità in Parlamento rappresenta anche una stabilità economica per chi guarda l'Italia anche da altri orizzonti. Quindi noi abbiamo fatto una legge elettorale, abbiamo proposto una legge elettorale per gli italiani, per garantire loro una stabilità, per fare in modo che alla fine delle elezioni si sappia chi vince e chi va a governare e abbia questa vittoria una corrispondenza con quanto espresso nelle urne, cosa che purtroppo in passato, anche compresa l'ultima legge elettorale con cui siamo stati eletti, non è avvenuto. La stabilità che noi oggi abbiamo garantito grazie al governo di Giorgia Meloni è una stabilità che nasce solo e soltanto dalla capacità di Giorgia Meloni di tenere uniti nell'applicazione di un programma, ma purtroppo la legge elettorale non favoriva questa stabilità. Noi stiamo lavorando invece per fare in modo, facendo tesoro del tema della stabilità e proponendolo come principio cardine per qualunque tipo di governo, anche nel caso in cui noi perderemo. Non facciamo una legge per noi stessi, e questo è certo. Se poi mi parla del tema delle preferenze, io sono parlato con una persona assolutamente favorevole, ancor più in quanto donna, perché francamente essere ritenute parlamentari perché si è donne, in qualche modo favorite nelle maglie di una legge elettorale, lo trovo squalificante per qualunque donna, innanzitutto per me stessa e per qualunque donna. Tant'è vero che io all'ultima legge, nelle ultime elezioni, chiesi di candidarmi nel collegio, perché era l'unico modo per provare diciamo a incidere in qualche modo personalmente. E quindi si immagini lei se non sono favorevole alle preferenze, non vedo l'ora.
2: Ecco, altri decisamente meno, per esempio Forza Italia ne ha fatto proprio un punto d'onore questo delle preferenze. Allora facciamo così, qualche istante di buona musica.
3: Ma non mi sembra,
2: poi...
3: perché poi alla fine anche Forza Italia ha votato sulle preferenze, magari ci sono delle divisioni all'interno dei partiti, nel senso che possono esserci delle sensibilità diverse su questo tema, ma non credo che Forza Italia sia contraria alle preferenze, tanto che le ha votate al Senato.
2: Sì, diciamo sono preferenze non pure un po' particolari, comunque capilista, diciamo che avete trovato dai un buon compromesso che tiene insieme le due cose. Un po' di musica e poi ritorniamo con l'altra domanda a Augusta Montarone.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Queste correnti alternate, io sono Francesco Borgonovo. Vorrei chiedere, sono curioso di sapere da Augusto Montaruli, Fratelli d'Italia, se insomma non vede l'ora che rinizi la stagione di Report.
1: Guardi, io sono dimissionaria della commissione di vigilanza Rai. Il mio compito non è pronunciarmi su chi deve condurre o meno Report. Ovviamente sono in attesa di vedere questo prodotto nel dopo Ranucci, perché sono curiosa di sapere se adesso ci sarà un'inchiesta, per esempio, su quello che è avvenuto e che ha inchiodato l'Italia per tutta l'estate. Però al di là di questa battuta, condivido il fatto che Ranucci avesse più di un'occasione per chiarire perché a seguito dell'attentato che ha subito, accusò persone, tra l'altro in diretta, in modo assolutamente infondato e facendo purtroppo anche del male. E questo è il mio cruccio: sapere se ci arriverà il giorno in cui chiarirà sulla base di che cosa ha fatto delle accuse non velate nei confronti di determinate persone, mentre nei confronti di chi ha confessato l'attentato verso di lui ancora non ha detto una parola, se non chiarire che era un suo grande amico.
0: Ha detto nel frattempo che lui vuole tornare al Report, però, se ho capito bene.
1: Ma questo non devo stabilirlo io, ci sono delle procedure, mi sembra di capire che lui abbia fatto una sorta di ricorso e quindi vedremo che esito avrà. Non spetta certamente a me pronunciarmi su questo, come pronunciarmi sulla conduzione, quindi
0: sì,
1: sono aspetti
0: su cui
1: non mi pronuncio, però no, non spetta a un parlamentare, tanto più della commissione di vigilanza, decidere chi va a condurre o meno un programma. Spetta a noi sollevare quelle che sono delle eventuali perplessità sulla conduzione di un programma. E infatti l'ho detto, mi ha sempre lasciato perplesso tra le tante cose la leggerezza con cui il conduttore Ranucci, a seguito del suo attentato, abbia fatto dei collegamenti con delle persone, chiamandole per nome e cognome, in onda attraverso la sua trasmissione, facendo delle accuse che, come sostengono come sostiene la pubblica accusa invece il PM, sono assolutamente infondate, peraltro confermate da una confessione di un personaggio su cui lui si è limitato a dire in tutti questi mesi soltanto mi pare che fosse un suo grande amico.
0: Diciamo che se non spetta lei decidere sulla conduzione, diciamo non spettava neanche Walter Lavitola decidere sul candidato di centrosinistra, mettiamola così, ecco. Perché
1: sulla conduzione di ogni programma Rai c'è un organo, che ci sono degli organi aziendali della Rai, appunto,
0: carità,
1: che decidono.
0: Era una amara ironia su chi ha provocato tutto questo, perché ricordiamoci che tutta la vicenda parte da questa bizzarra aspirazione di Lavitola a fare da consigliori del futuro leader di centrosinistra, che lui immaginava essere Sigfrido Ranucci, e da lì poi il disastro.
1: Attendiamo di valutare se questa è stata veramente la motivazione. In ogni caso ritengo abbastanza così anomalo che una persona che conduce un programma sia considerata un personaggio da sondare per fare addirittura il leader di una coalizione.
0: Grazie ad allora Augusta Montaruli, noi per oggi ci fermiamo qui con Corrente Alternata, però mi raccomando restate qua perché adesso c'è Next Economy con Manuela Donghi, ci sono tutte le altre notizie, l'informazione e anche l'intrattenimento di Giornale Radio, noi torniamo domani dalle 9 alle 11, sempre qui, ciao!
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono le 11 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO intanto non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
9: Alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti li hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
10: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il piano dell'amministrazione Donald Trump per modificare le procedure relative all'invio delle schede elettorali per posta in vista delle elezioni di metà mandato di novembre 2026, una decisione che rappresenta una significativa battuta d'arresto per il presidente e per il suo tentativo di intervenire sulle regole del voto per corrispondenza.
9: L'Aula del Senato ha completato ieri l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti.
10: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
9: Il calcio dopo la pirotecnica vittoria, anche questa è rimonta sull'Udinese. L'allenatore dell'Inter ha risposto a una domanda sul portiere Josep Martinez. Christian Chievo dunque dice: vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane dei titoli sui problemi dei nostri portieri. Ci tengo a difendere Pepo perché per me non è mai stato un problema. Al suo valore lo farà vedere. Gentilmente ripeto il titolo: Pepo non è un problema e non sarà mai un problema.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Next Economy.
12: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
13: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
14: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
15: I want the retail prices to come down.
16: Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
8: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
17: Sono le 11.04, buongiorno, è martedì 15 settembre 2026 e quindi parte una nuova puntata di Next Economy. Buongiorno da parte mia, io sono Manuela Donghi, Elisa Cabrini è pronta in regia, Daniela Vindini in redazione, quindi come sempre la squadra è al completo, i saluti iniziali sono di rito, saluti che vanno anche a voi che siete già collegati e che potete comunicare con messaggi al 334 11 11 622. Parleremo come sempre dei mercati finanziari. C'è ancora il petrolio che torna a salire sui mercati internazionali, ci sono stati nuovi attacchi in Arabia Saudita, l'interruzione di una parte delle infrastrutture per l'export che vanno a alimentare i timori per la sicurezza delle forniture e appunto la conseguenza è, come abbiamo detto, il petrolio che continua a salire. Il Brent ha guadagnato quasi il 2%, è tornato sopra i $107 al barile, il WTI ha superato i $103, quindi sicuramente, come potete immaginare, questo sarà uno degli argomenti della mattinata insieme con Next Economy, con cercando di trovare delle soluzioni, cerchiamo di farlo sempre, però insomma guardando un po' quello che ci rimanda all'attualità. Non sarà l'unico tema, appunto mercati, la Fed che domani darà le sue indicazioni di politica monetaria, parleremo di intelligenza artificiale sia a livello di mercato finanziario ma anche di uso quotidiano, soprattutto quando questa intelligenza artificiale è utilizzata per gli investimenti. Beh, e poi ci sarà anche una storia oggi, visto che abbiamo inserito più storie all'interno di Next Economy, perché come diciamo dietro ogni numero c'è sempre qualcosa da raccontare ed è la cosa più importante, e c'è anche la nostra musica come sempre. Allora partiamo con la prima canzone da ascoltare insieme, è quella dei The Killers, Bright Lights. 334 11 11 622, vi ricordo il nostro numero per parlare con noi

andiamo a vedere che cosa sta succedendo sulle borse europee, le contrattazioni, qual è l'impostazione dei listini, almeno mentre stiamo parlando in questo momento alle 11.09. Abbiamo un sentiment che rimane ancora negativo, intanto una panoramica generale: il nostro FTSE MIB a 51.213 punti cede lo 0,80%, il DAX lo 0,67%, tutti con segno rosso e segno meno. FTSE 100 meno 0,80%, CAC di Parigi meno 0,76%, IBEX di Madrid meno 0,32%. Perché questo sentiment resta appesantito? Beh, c'è il rialzo del petrolio, lo dicevamo poco fa, quindi che torna a creare un po' di tensione. Abbiamo detto il Brent ha guadagnato quasi il 2% e è tornato sopra i $107 al barile, il WTI, il petrolio americano, ha superato i $103. Ci sono stati nuovi attacchi in Arabia Saudita, l'interruzione di una parte delle infrastrutture per l'export hanno alimentato in qualche modo i timori per la sicurezza delle forniture. A pesare soprattutto il fermo della East-West Pipeline Saudita, infrastruttura strategica che consente a Riyadh di trasportare il greggio verso il Mar Rosso. Questo evita il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz. Questa conduttura può movimentare circa 4 milioni di barili al giorno, pari a circa il 4% dell'offerta mondiale. Quindi si è fermato anche questo transito e di conseguenza, diciamo, il modo per arginare il blocco dello stretto di Hormuz è stato bloccato a sua volta. L'interruzione arriva dopo questi nuovi attacchi contro obiettivi sauditi in un quadro regionale che resta fortemente instabile. Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato nuove operazioni contro l'Arabia Saudita e sono stati anche rinviati i colloqui previsti tra alcuni paesi del Golfo e l'Iran. Quindi il mercato che cosa sta guardando sostanzialmente in questo momento? Soprattutto alla possibilità che le tensioni si traducano in ulteriori limitazioni alle esportazioni. Il traffico delle navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è sceso ulteriormente e perciò questa che è la via di transito principale dell'energia mondiale è fortemente sotto pressione. Ricordiamo, questo lo dobbiamo ricordare sempre, perché da 6 mesi che c'è questo conflitto in Medio Oriente, quindi magari le cose di base spesso scivolano via. Ricordiamo che prima dell'escalation del conflitto con l'Iran attraverso Hormuz transitava circa un quinto del petrolio mondiale, quindi abbiamo una difficoltà prolungata sulla rotta e qualsiasi altra difficoltà che va ad aggiungersi ha di conseguenza dei riflessi, no? Quindi aumento dei prezzi e le disponibilità di greggio. Questo poi porta a un aumento dei prezzi ulteriori, perché se cala l'offerta ma la domanda è sempre alta, ovviamente il prezzo sale, perciò i mercati sono in allerta. Poi ci sono altre questioni questa settimana che fanno restare le borse sul chi va là. Intanto la Fed, oggi e domani si riunisce il braccio operativo della Banca Centrale Americana, domani ci sarà la consueta conferenza stampa attraverso la quale Kevin Warsh, il presidente, dirà che cosa il FOMC intende fare, il FOMC è il braccio operativo. Quindi rialzo dei tassi, pare di sì, pare che anche la Fed, così come la Banca Centrale Europea, alzerà i tassi di interesse. Qui abbiamo ancora il tema dell'inflazione americana che è salita ulteriormente, quindi Warsh, meno il mercato, lo sta scontando, dice non può fare altrimenti. E poi soprattutto le previsioni future, capire, no? Perché l'abbiamo detto anche ieri, abbiamo detto difficilmente la Fed quando alza i tassi di interesse lo fa solo una volta e quindi ai mercati preoccupa più questo, anche capire qual è l'iter, ma difficilmente Kevin Warsh, così come non l'ha fatto Christine Lagarde per la BCE, potrà dire esattamente quello che succederà. C'è questo mantra, no, del data dependent. E poi altro tema, tra poco parleremo di questo, ma in realtà faremo una sintesi di tutte queste tematiche importanti che ho messo sul tavolo: ci sono i dubbi che si sono ravvivati sull'intelligenza artificiale, dopo che il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha chiesto un rallentamento nello sviluppo dell'intelligenza artificiale avanzata. Perché? Perché ci sono rischi, dice lui, per un uso improprio. Questo appello non è stato portato avanti solo dal CEO di Anthropic, ma è stato sostenuto anche da Sam Altman, OpenAI, e Elon Musk, quindi i grandi dell'intelligenza artificiale, che insomma hanno detto attenzione, dobbiamo rallentare un po'.
E questo pone un grosso problema, perché i mercati hanno investito tantissimo, no? L'abbiamo detto, hanno corso tantissimo per l'intelligenza artificiale, quindi la bolla sì, bolla no, forse non dobbiamo più neanche parlare di bolla, ma sicuramente di timori che restano in superficie, e questo non fa bene all'andamento dei mercati. Tra poco faremo sintesi, come detto, tra tutto questo. Saluto intanto chi scrive già al 334 11 11 622. Gabriele saluta sia me che Elisa in regia e dice: non sarò il solito brontolone oggi, anche perché ho le mani occupate. Va bene Gabriele, ma in realtà brontolare ogni tanto fa bene, sempre con criterio e modo costruttivo. Molto simpatici i vostri messaggi spesso, allora fateci sentire che ci siete. Ascoltiamo la prossima canzone insieme e poi torniamo.

0: macroeconomici, sempre Next Economy in primo piano. Parliamo della Cina. Arrivano dei segnali divergenti ad agosto tra rallentamento delle vendite e l'accelerazione della produzione industriale. Ad agosto, infatti, la spesa dei consumatori e gli investimenti in Cina sono rimasti stagnanti, nonostante la produzione industriale sia migliorata più del previsto. Questo è segno di una spaccatura evidente all'interno dell'economia che potrebbe complicare le decisioni delle autorità in merito a eventuali ulteriori misure di stimolo. Allora, abbiamo detto vendite al dettaglio aumentate dello 0,4 annuo, questo è un dato inferiore al più 0,8 del consensus, e abbiamo un rallentamento rispetto al più 0,6 di luglio. Diversamente, la produzione industriale è cresciuta del 5,2% ad agosto, ha superato le aspettative che erano ferme al 4,8 e ha accelerato rispetto al più 4,5% di luglio. Ecco qui, trainata, perché la produzione industriale è cresciuta, è stata trainata dalla crescita a doppia cifra delle esportazioni e dalla domanda di prodotti legati all'intelligenza artificiale. E qui leggo un messaggio che avete mandato al 334 11 11 622 a proposito dell'appello arrivato dal CEO di Anthropic e poi peraltro appoggiato anche da altri grandi dell'intelligenza artificiale, di rallentare sull'intelligenza artificiale per evitare un uso improprio. C'è chi mi scrive: ma la Cina non rinuncerà mai, dai, dice questo amico, non si firma, non so come si chiama, ma comunque è così, perché vedete, poi i dati macroeconomici ce lo dicono che la Cina guadagna molto dall'intelligenza artificiale, ma sappiamo anche che c'è questa sfida, no? Chiamiamola in questo modo, tra Cina e America. E poi comunque anche Trump ha detto: no, chi usa l'intelligenza artificiale vince. Quindi è ovvio che i paesi non ci rinunceranno, o meglio, non so se è ovvio, ma abbiamo chi può aiutarci a capire. Saluto Eugenio Sartorelli, analista finanziario. Buongiorno Sartorelli, benvenuto.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti.
0: E allora, cosa dice di questo nuovo dilemma intorno all'intelligenza artificiale, questo nuovo dubbio che è stato alimentato da chi di intelligenza artificiale si occupa, cioè il CEO di Anthropic, Amodei, è stato sostenuto da Sam Altman, Elon Musk, insomma, che ne pensa? E poi diciamo, ma davvero siamo in grado di rinunciarci ormai? Che ne pensa?
1: Allora, rinunciare è impossibile, perché infatti si parla solo di rallentamento, come ha già detto opportunamente lei, la questione è: ma la Cina a che punto sta? Perché è un po' come la bomba nucleare 60 anni fa, e se la Russia fa la bomba nucleare, noi Occidente non dobbiamo dotarci anche noi, gli americani già ce l'avevano, anche di armi nucleari. È una questione non solo di business, perché parliamoci chiaro, gli eserciti futuri, le battaglie future saranno combattute da droni. Già adesso abbiamo i droni guidati dall'intelligenza artificiale, quindi parliamo anche di difesa, e questo l'America lo sa benissimo, quindi non credo che sia possibile rallentare nel momento in cui c'è la Cina che non rallenta, quindi sono solo parole al vento.
0: Ecco, perché però queste parole, cioè voglio dire, no, finché c'è il timore dal mercato, gli analisti, lo posso anche comprendere, no? Perché la storia insegna che quando c'è stata una grossa concentrazione di investimenti su un settore in particolare, c'è stato sempre un po' il rischio bolla. Ma perché chi si occupa di intelligenza artificiale ha lanciato questo allarme? Cioè lei dice inutile, va bene, perché?
1: No, ha visto dei rischi. Chiaramente chi fa l'intelligenza artificiale non è un politico, non è che deve sapere qual è la questione della difesa della propria nazione e di com'è dal punto di vista organizzativo dell'esercito della Cina, non è suo compito. Nel suo ambito ha fatto benissimo, ma chi governa, cioè

0: tenerne conto, beh, non è, perché non è il loro compito. Il loro compito è di vederlo all'interno della società e del business. A livello, all'interno della geopolitica, non è, non hanno,
1: no,
0: neanche,
1: no, no, questo è chiaro,
0: le conoscenze
1: questo
0: sufficienti per poter dare una risposta.
1: Allora, intanto, quindi tema intelligenza artificiale c'è sempre, poi noi lo declineremo dopo il collegamento con Sartorelli con un'altra ospite sul reale. Però l'altro tema è l'attesa per la Fed, per la Banca Centrale Americana. Intanto abbiamo il rendimento del Treasury americano a 10 anni che è tornato a superare il 5% su livelli che non si vedevano dal 2023. A spingere i rendimenti, di cui abbiamo già parlato, ma la situazione continua, sono soprattutto il nuovo rialzo del petrolio e i timori di una ripresa delle pressioni inflazionistiche. E però sul mercato c'è anche questa crescente attenzione alla quantità di debito che Stati Uniti e imprese dovranno collocare nei prossimi mesi. Sicuramente petrolio e inflazione sotto osservazione, poi ci torneremo. I mutui americani sono oltre il 7%, perché anche il rendimento del Treasury a 30 anni è salito, raggiungendo circa il 5,35%, e questo movimento si riflette sul mercato immobiliare americano. Pensate che ieri abbiamo parlato dei mutui nostri, però anche in America, insomma, i conti sono presto fatti, il costo dei mutui a tasso fisso è tornato sopra il 7%. Questo aumenta le pressioni sui bilanci delle famiglie, perché tutto è più costoso, l'accesso al credito per chi acquista casa, e la risalita dei rendimenti ha conseguenze più ampie anche sui mercati finanziari. Quindi tassi più elevati rendono meno conveniente assumere rischio, e qui arriviamo al mercato che guarda la riunione della Federal Reserve domani in calendario. Allora, Sartorelli, gli ultimi dati sui prezzi al consumo, quindi sull'inflazione, hanno rafforzato le aspettative di un intervento sui tassi, e il rialzo del petrolio aumenta, appunto, come dicevo, il rischio di nuove pressioni sui prezzi. Insomma, è già scontato, cosa che non era scontata fino a 10 giorni fa, forse, questo rialzo dei tassi?
0: Allora, adesso sembra proprio di sì, però io credo che, considerando che il presidente della Fed è comunque dell'area Trump, credo che userà da una parte il bastone aumento del tasso di interesse, dall'altra la carota, perché ci sono le elezioni, e lui lo sa benissimo che ci sono le elezioni e deve dare qualcosa che piace a Trump per le elezioni. E quindi io mi aspetto che dirà in qualsiasi momento, l'avevo già detto altre volte in questa trasmissione, ovvero in qualsiasi momento sarò pronto ad acquistare debito pubblico americano per rendere il rendimento più basso. Quindi da una parte fa una manovra restrittiva, dall'altra ipotizza, e secondo me lo farà perché questo c'è bisogno, proprio in vista anche delle elezioni, farà una manovra non subito, ma magari già da ottobre, fa una manovra invece espansiva. Io non credo che alzi i tassi senza dare qualcosa che piace
1: in
0: ai mercati.
1: Cambio,
0: in
1: cambio, le dice.
0: In cambio, sì. Credo proprio di sì.
1: Anche se credo che in questo contesto subentri anche, come dire, la necessità di Walsh di far vedere che comunque la Fed è indipendente, quindi lei dice lo farà in modo delicato, perché comunque questo è importante, attenzione per i mercati, no? Far capire che l'indipendenza si mantiene a prescindere da Trump, a prescindere dalle elezioni, ecco, quindi in modo delicato dovrà essere molto bravo. Ecco, qui sarà osservato al 100% l'atteggiamento di Walsh, cosa che i mercati fanno già, però forse domani ancora di più, è d'accordo?
0: Sì, sarà molto importante le parole che dirà nella conferenza stampa, ma lui ha già detto nella prima conferenza stampa che le parole che dirà saranno sempre minori, e quindi sarà il massimo abbottonato, perché ripeto, a novembre ci sono le elezioni e Trump deve recuperare, e lui lo sa benissimo, e Trump secondo me gliel'avrà detto non 100 volte, gliel'avrà detto 1000 volte questa cosa in qualche posto appartato, e quindi dovrà in qualche modo cercare di assecondare anche la politica di Trump, che è espansiva. Ricordiamoci che la massa monetaria americana continua a crescere non perché la banca centrale immette denaro, ma perché c'è una deregulation bancaria, per cui i prestiti sono molto più facili, e quindi c'è tantissimo denaro che circola, e attenzione al rischio, perché adesso, proprio notizia di pochi giorni fa, i banchieri europei stanno chiedendo la stessa cosa, c'è una deregulation anche in Europa. Cioè ci stiamo preparando, stiamo andando piano piano, non dico verso una nuova Lehman Brothers, ma verso una possibile situazione, non nel 2026, dopo il 2027, situazioni di difficoltà, perché i prestiti saranno in aumento.

0: appunto, e certo, i requisiti per i prestiti saranno, i requisiti saranno sempre più bassi. Succede così, questo è quello che vuole l'amministrazione Trump, che l'ha detto dal primo giorno in cui è salito, cioè la deregulation finanziaria, che è quello che sta avvenendo ormai in tutto il mondo.
1: Quindi qui domanda sorge spontanea a Sartorelli, io ho già detto il sentiment mi pare un po' negativo in questo momento dei mercati, volatilità, le chiedo insomma un po' di inquadrare anche questi due aspetti, sì. Ecco, come siamo messi?
0: Allora, la volatilità, il VIX e la VSTOX, che sarebbe il VIX europeo, sono in aumento, e sì, quello europeo addirittura stamattina è oltre il 19%, si sta portando verso la soglia psicologica del 20%. È aperto anche il future VIX, poi aprirà invece l'indice con l'apertura dei mercati americani, e anche questo è a rialzo. E quindi sì, il sentiment è in leggero deterioramento, ma ci sta per le forti attese di domani alle ore 20. È una cosa naturale in una situazione di questo tipo. Ricordo che noi abbiamo avuto agosto che eccezionalmente il VIX, la volatilità implicita, è stata piuttosto bassa, mentre sappiamo che mediamente almeno una puntata verso l'alto la fa, e non l'ha fatto. C'è anche settembre, dove statistica alla mano, almeno una puntata a rialzo la volatilità la fa. Potrebbe essere questa la volta, dove a rialzo vuol dire che si va ben sopra il 20%, i 20 punti di volatilità, che vuol dire un ulteriore deterioramento del sentiment. Ma vista la situazione geopolitica e geoeconomica, ci può stare, e in attesa anche poi delle elezioni, perché sappiamo che sono un punto focale le elezioni.
1: Certo,
0: tra quello,
1: beh,
0: tra quello la cosa più importante dal primo ottobre soprattutto in poi.
1: Quindi insomma tutto questo avviene peraltro, e poi la saluto Sartorelli, nel mese di settembre, che è statisticamente anche un mese un po' deboluccio per i mercati. Si sta un po' rinnovando questo trend?
0: Sì, perché appunto non c'è stato niente d'agosto, e quindi potrebbe recuperare la statistica, cioè se si ritorna verso la media, cioè la media statistica, almeno a settembre una puntata. I mercati a ribasso, che già correzione che i mercati europei di fatto già stanno facendo, mancano l'appello quelli americani, con una volatilità che cresce sarebbe più che naturale. Guardate comunque sempre il grafico dal rialzo da fine marzo, quello, la discesa e dei mercati europei e anche quelli dei mercati americani che stanno in fiore è una normalissima correzione. Ricordiamoci che le correzioni irrobustiscono il trend, è meglio che ci siano ogni tanto delle correzioni, perché invogliano poi operatori che non sono entrati sul rialzo precedente a entrare, e quindi poi si rinnova il rialzo. Quindi bisogna fare il tifo ogni tanto per le correzioni, perché i mercati si muovono in questo modo, a zigzag, non in linea retta, non possono salire in continuazione, certo, senza prendere un po' di fiato.
1: Assolutamente, così come non possono scendere in continuazione, stessa cosa. Grazie Eugenio Sartorelli anche per ribadirci insomma quelle che sono le basi, no, della lettura dei mercati finanziari, che sono sicuramente complessi, ma i meccanismi di base sono presto imparati, diciamo, se si osserva con attenzione. Grazie Eugenio Sartorelli, analista finanziario. 11:30, facciamo proprio 2 minutini, non di più, Elisa Cabrini, 2 minutini di pausa, e poi ripartiamo con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
4: 11.33 minuti, ancora buongiorno e benvenuti, bentrovati su Giornale Radio. Io sono Manuela Donghi, con voi fino alle 13, qui con Next Economy. Oggi parleremo davvero di tanti temi, siamo partiti dai mercati finanziari, come sempre mercati che racchiudono poi altri grandi temi come il petrolio, il gas, il rialzo dei prezzi. Poi tra poco vi racconto qualcosa su questo, ci sono sempre delle novità aggiornate ogni giorno che passa. E poi Medio Oriente, geopolitica, parleremo, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, tra poco riprenderemo questo tema per parlare di investimenti. E tanta energia nella puntata di oggi, nel vero senso della parola, sia energia come impostazione ma anche energia per i prezzi di cui vi parlavo e le soluzioni che si potrebbero portare per evitare che davvero il caro vita energetico soprattutto possa metterci sempre più a dura prova. Allora, 334 11 11 622, vi ricordo, questo è il nostro numero di WhatsApp, grazie a chi sta scrivendo ma grazie soprattutto a chi segue ogni giorno. Restate con noi.

0: Continuano a volare petrolio e carburanti, il Brent e il WTI, lo abbiamo detto, sono entrambi in rialzo e le quotazioni salgono, continuano a salire. Allora, sui listini i carburanti hanno già incorporato i rincari del petrolio dei giorni scorsi, con nuovi massimi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa. La verde supera di slancio quota 2,1 euro al litro, il gasolio 2,2 euro al litro. E attenzione, perché senza il taglio dell'accisa il prezzo del gasolio raggiungerebbe un nuovo record storico a 2,384 euro al litro. Queste sono un po' di previsioni che stanno arrivando. Poi ci torniamo, perché torneremo a parlare proprio oggi di energia, soprattutto nella seconda parte della trasmissione, con anche delle soluzioni che potrebbero arrivare. Quelle sono quelle che ci piacciono maggiormente. Però apriamo una parentesi e poi la chiudiamo, nel senso che naturalmente la notizia resterà in vista tutto il giorno anche su Giornale Radio. Oggi ci sono i funerali di Emma Bonino. Allora, Nicola Compagnone, Nicola, buongiorno, è per noi ai funerali.
1: Buongiorno.
0: Allora, una presenza importante, perché Emma Bonino ha rappresentato chiaramente una grossa fetta della politica di casa nostra. Raccontaci per quanto possibile, perché comunque parliamo di esequie. Il ricordo è vivo.
1: Esegue che inizieranno alle 12.30, funerali di Stato in forma laica. Ovviamente c'è un religioso silenzio qui al Campidoglio, con le istituzioni, le più alte cariche dello Stato che saranno presenti. Ricordiamo sia la Premier Meloni che il Presidente della Repubblica Mattarella, cariche dello Stato che stanno arrivando man mano qui al Campidoglio, dove appunto, come vi dicevo, c'è un silenzio davvero religioso l'aria è tutta quanta transennata, no? Se vogliamo dare anche qualche indicazione a tutte quelle persone che passano e vedono l'aria transennata, appunto i funerali di Stato di Emma Bonino, e devo dire che c'è una partecipazione importante da parte di tutti quanti i partiti politici. Ovviamente noi siamo qui anche per raccogliere, no, le varie testimonianze,
0: certo,
1: dei presenti, dei parlamentari, per poi riproporle durante le varie trasmissioni di Giornale Radio nel corso della giornata, ma anche domani.
0: Certo, saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio e peraltro, Nicola, anche nella Camera Ardente, che è sempre in Campidoglio, ha accolto per due giorni il feretro di Emma Bonino. Sono state molte le personalità che si sono alternate, insieme a tanti cittadini che hanno voluto portare l'ultimo saluto alla Bonino. Quindi tanta partecipazione.
1: Tanta partecipazione, che peraltro continua anche adesso. Infatti ci sono due ingressi, diciamo, diversi per i cittadini che si sono schierati per dare l'ultimo saluto, e poi invece l'ingresso riservato alle cariche dello Stato e anche alla stampa. Sono due ingressi separati, appunto, per la grande affluenza che c'è per questi funerali, che quindi appunto testimoniano, no, anche l'importanza che ha avuto Emma Bonino, oltre che come figura politica, anche come figura proprio di rappresentanza sociale per quanto riguarda tutti i cittadini italiani.
0: Per le tante battaglie che ha portato avanti, poi che naturalmente non sono condivise da tutti, ma del resto niente è condiviso da tutti. Sicuramente è stata una figura politica di rottura, questo indubbiamente. Allora, Nicola, grazie per questo aggiornamento, grazie al collega Nicola Compagnone, e insomma poi sicuramente nel corso della giornata la notizia verrà ripresa e ci saranno anche delle voci, testimonianze, come abbiamo detto. Allora, buongiorno a Giuseppe da Milano, arrivano anche i vostri messaggi al 334 11 11 622. Il tema del petrolio, benzina, diesel è sempre il più sentito. Giuseppe scrive: il 1 luglio 2008 il petrolio valeva $124, ma non ricordo questi prezzi alla pompa. Torniamo a parlare anche di questo più tardi. Grazie intanto per le vostre indicazioni. Torniamo noi tra poco invece sul tema intelligenza artificiale. Volevo dirvi però una cosa rispetto appunto al discorso dei carburanti, perché sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri, poi ci torneremo, però questa è una notizia che è uscita queste ultime ore, ci sarà e sarà previsto, pare, uno sconto progressivo, più che altro per le utilitarie, che però si farebbe sentire solo il prossimo anno. Quindi questo sarebbe il passaggio alla nuova fase di aiuti contro il caro carburante. Ci sono tante ipotesi, quindi non c'è ancora nulla di certo. certo, anche perché mancherebbero le coperture, sempre lo stesso discorso, però nei prossimi giorni è atteso il Consiglio dei Ministri che dovrebbe far partire queste misure selettive. Quindi archiviare i tagli generalizzati alle accise, perché ovviamente qui serve qualcosa di strutturale, perché questi tagli alle accise, è vero, risolvono la situazione nel mentre, però tolgono delle preziose risorse pubbliche. E il passaggio è stato annunciato, quindi salvo sorpresa arriverà l'annuncio definitivo la prossima settimana, però chiaramente sono decisioni ancora da prendere e soprattutto, no, come tutte le questioni strutturali, il beneficio si sentirà solo a cose fatte dopo un po' di tempo. Per questo è sempre importante avere la struttura, la base, le fondamenta e poi degli interventi che possono essere non risolutivi ma emergenziali. Invece noi siamo abituati a fare il contrario. Vabbè, allora, dicevo, comunque dopo le 12 avremo una mezz'ora abbondante in Next Economy proprio su questo, quindi cominciate a sfogarvi, a farvi sentire. Allora, dicevo, torniamo tra poco sul tema intelligenza artificiale, perché sicuramente negli ultimi anni il modo in cui soprattutto i giovani si avvicinano e usano l'intelligenza artificiale è cambiato tantissimo, e l'intelligenza artificiale viene utilizzata sempre di più anche per quanto riguarda gli investimenti. C'è un'analisi che voglio riprendere, secondo cui Gen Z e Millennials stanno spostando una parte crescente delle loro decisioni finanziarie verso chatbot e strumenti di intelligenza artificiale, preferendole ai canali tradizionali. È sicuramente un uso che ormai è diventato quotidiano, no, della tecnologia, è sicuramente curiosità, ma è indubbiamente anche un cambiamento culturale profondo. Questo cosa porta come riflessione, ma anche nella vita quotidiana? Beh, dobbiamo parlarne, perché chiaramente quando parliamo di investimenti e di denaro bisogna fare molta attenzione. Abbiamo parlato innumerevoli volte dei rischi che si nascondono dietro delle situazioni facili, immediate, click e insomma soluzioni rapide. Le soluzioni rapide non sempre sono vere, attenzione. Comunque tra poco ne parliamo. Kid Rock, All Summer Long.

0: La rivoluzione dell'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui tutti, bisogna dirlo, ma soprattutto le nuove generazioni si approcciano al mondo della finanza e del risparmio personale. Abbiamo uno studio diffuso dalla Financial Conduct Authority, l'autorità di regolamentazione finanziaria britannica, secondo cui 4 investitori meno esperti su 5, quindi ricordiamoci anche le parole, meno esperti, pari all'80% nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 40 anni, hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per ricevere supporto nelle decisioni di investimento e circa 2/3 di essi dichiarano di farlo regolarmente o occasionalmente. Il dato più rilevante è quello sulla fiducia, cioè il 56% dei giovani dichiara di fidarsi dell'intelligenza artificiale, quindi superando in modo netto i canali di informazione tradizionali come la televisione, come la radio. E no, Next Economy deve essere in pole position, però attenzione, questa è una ricerca che arriva e che ci dice ciò, la stampa e persino i popolari influencer dei social media, quindi non si guarderebbero neanche più troppo gli influencer ma l'intelligenza artificiale. Buongiorno intanto a Laura Grassi, professoressa di investment banking e direttrice dell'osservatorio FinTech and InsurTech del Politecnico di Milano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, negli ultimi anni il modo in cui i giovani si avvicinano agli investimenti è cambiato radicalmente. I giovani cercano consigli, analisi, però lo fanno tramite assistenti digitali. Lei conferma, e questa è la tendenza, cioè come dobbiamo interpretare questo fenomeno? Lo chiamiamo così? Non so se poi si può chiamare in un altro modo.
1: Allora, è assolutamente questa la tendenza. Lo studio parla del mercato inglese, ma questo si verifica in Europa e diciamo anche in altri paesi, ovviamente Italia inclusa. Porta un po' di riflessioni, no? La prima è che generalmente quando noi investiamo i nostri risparmi dovremmo farlo pensando a qual è, dice in gergo tecnico, la nostra tolleranza al rischio, cioè significa se noi possiamo permetterci di perdere parte o anche tutto dei nostri soldi investiti, e se invece preferiamo o abbiamo bisogno di un approccio più cauto che quindi magari ci dia rendimenti bassi ma certi nel tempo. Questo è giusto per fare un esempio, no?
0: Certo.
1: Il chatbot, l'intelligenza artificiale, non fa queste domande, quindi se tu non lo sai e non hai fatto questi tuoi ragionamenti rischi che l'investimento che la generativa AI ti propone non sia adatto a te, ma non perché non sia giusto, poi bisogna capire anche se è giusto, no? Però magari è giusto in senso assoluto ma non adatto a te, e questo
0: certo
1: ti espone a un rischio, no? Molto molto importante che non stai considerando.
0: Ecco, adesso arriviamo proprio ai rischi e alle opportunità. Diciamo che i motivi principali che spingono i giovani verso strumenti digitali invece che verso consulenti tradizionali sono l'intelligenza artificiale, professoressa, viene percepita come più veloce, accessibile, anche forse meno giudicante, no? Da chi non ha una formazione finanziaria strutturata, e poi i giovani, lo sappiamo, cercano simulazioni, scenari, spiegazioni semplici, quindi l'intelligenza artificiale va a rispondere a questo bisogno con un linguaggio immediato. Queste sono le motivazioni principali, forse, no? Sì.
1: Ne aggiungerei forse un paio.
0: Sì.
1: La prima è qualche scandalo del passato che abbiamo avuto, che in qualche modo rende la fiducia verso, diciamo, il sistema finanziario più nel complesso un po' ammaccata,
0: certo.
1: Rispetto a strumenti generativi AI, no, non sono ancora successi eventi di questo tipo, per cui godono forse di una fiducia più alta, a volte anche in modo insensato. E poi un secondo fattore che metterei al centro della rilevanza, che è il costo. Ciascuno di noi sa che quando si approccia ad un investimento, ogni investimento sì può generare un rendimento ma anche un costo, una commissione, a volte chiamata in modo diverso, che però deve pagare all'intermediario, alla persona che in banca gli sta suggerendo, lo sta aiutando a fare questo investimento. Allora, a volte si pensa che la scorciatoia dell'utilizzare l'AI generativa, che è gratis nella sostanza, più
0: verissimo,
1: che compensi il costo dall'altra parte, però anche qui dobbiamo spesso ricordarci che se c'è un costo in un servizio è anche perché ci sono delle normative che vanno a guardare molto la qualità di ciò che viene offerto, non solo in termini di prodotti ma anche della competenza delle persone che discutono e possono trattare di questi prodotti.
0: Certo,
1: quindi
0: anche, sono d'accordissimo.
1: Come spesso accade, no, non confondiamo l'essere gratuito
0: no,
1: o trovare il marketing, no, la soluzione migliore, perché non esistono.
0: No, no, ma guardi, poi esatto, sa che si dice chi più spende meno spende, no? Nel lungo periodo, quindi comunque una certa dose di verità
1: un
0: c'è.
1: Un giusto mix.
0: Esatto, sì, sicuramente un giusto mix. Oggi abbiamo a disposizione tanti strumenti, però cerchiamo di combinarli tra di loro. Quindi anche per ricollegarmi a quello che lei ci ha detto sul tema della fiducia, molti giovani si fidano più di un assistente digitale che di un interlocutore umano, quindi anche per magari scandali, come ha detto la nostra gentile ospite del passato. Però, professoressa, lo accennava lei subito in apertura e sono d'accordo, rimane aperta la questione dei rischi. Perché intanto così affidarsi a strumenti automatizzati può portare a semplificazioni eccessive, quindi si può non avere una visione d'insieme, si può semplificare troppo, cioè contenuti non verificati, e poi appunto si può anche incappare in qualcosa di più grave. Allora, quali sono i rischi? E poi parliamo anche delle opportunità, però, chiaramente.
1: Allora, i rischi sono tanti. In primis il fatto che questi strumenti di AI che non sono regolamentati, ricordiamocelo sempre bene, da un punto di vista di normativa finanziaria, potrebbero proporci investimenti che sono delle truffe.
0: Esatto.
1: E quindi primo rischio enorme, diciamo, di un non controllo su che cosa ci viene offerto. Il secondo rischio, quello che anticipavo prima, che per me è molto importante, ed è che il prodotto che viene offerto non sia adeguato alle caratteristiche, alle necessità che ciascuno di noi ha e che ovviamente sono diverse tra le varie persone. E il terzo rischio è anche poi dove comprare questo strumento, no? Perché a me l'AI mi può suggerire di comprare questo, quello, quell'altro, ma poi io devo fare, no? E dove lo faccio? Magari mi suggerisce qualche portale su cui andarlo a fare. Ecco, anche qui bisogna avere massima cautela, attenzione e controllo, perché alcuni portali purtroppo sono di per sé delle truffe, quindi magari ti fanno pensare di aver comprato, investito in un certo strumento, in realtà poi non lo fanno per te, cioè non eseguono l'ordine dall'altra parte, no? Oppure il portale fallisce dopo poco, non esiste, o tutta una serie di motivazioni,
0: certo,
1: più varie, certo, rispetto a questo.
0: Le opportunità, mi scusi, perché poi leggo anche un messaggio, ma concluda pure, mi scusi, rischi, poi andiamo sulle opportunità, stava forse aggiungendo qualcosa.
1: Sì, io vorrei sempre ribadire il principio cardine della finanza: attenzione a pensare che si possano avere rendimenti alti senza rischi che ci sono dietro,
0: certo,
1: no? Quindi ogni
0: certo
1: volta che viene proposto un investimento che sembra un po' troppo generoso, un po' troppo bello, ecco, pensiamo sempre, soprattutto in un mondo guidato dalle AI, di fare 10 verifiche in più e di pensare bene prima.
0: Giusto,
1: il
0: rapporto tra rischio e rendimento va a stabilire che la possibilità di ottenere un guadagno maggiore è sempre però associata all'accettazione, perché poi è questo, l'accettazione di un rischio e di una volatilità più elevati, quindi questo è ovvio. E poi lo sapete, perché noi abbiamo la nostra rubrica fuffa uguale truffa sulle truffe finanziarie, se è troppo bello non è vero, ma questo in tutto, non solo in finanza. Saluto Massimo, che al 334 11 11 622 scrive: buongiorno, sono un ex consulente finanziario in pensione. Pensare che l'intelligenza artificiale possa fare tutto e creare un portafoglio adeguato a un cliente è un puro sogno. L'intelligenza artificiale oggi come oggi può essere un supporto ai consulenti e a chi opera con conoscenze sui mercati. In altre parole, l'intelligenza artificiale è uno strumento, non è il Deus ex machina. Certo, assolutamente sì, nel senso, professoressa, è quello che stavamo dicendo noi, no? Cioè è un supporto importante, così arriviamo anche alle opportunità, capire quali opportunità possono nascere da un nuovo modo di informarsi e investire. Diciamo che però è come tutti gli strumenti, sono strumenti, non è che risolvono tutti i nostri problemi, se no magari, no? Che dice?
1: Sì, e soprattutto nel mondo della generativa, dell'AI generativa, gli strumenti devono essere usati se c'è una competenza alla base, no? Quindi per chi ha già una competenza finanziaria alta, adeguata, interagire, usare questo come strumento di scouting, di ragionamento, di ribilanciamento, può essere uno strumento che amplifica le potenzialità, i ragionamenti e le discussioni. Per chi invece ha una conoscenza finanziaria bassa, e proprio prima, no, si citava lo studio, guarda, anche chi ha una competenza finanziaria bassa, ecco, affidarsi in toto, lasciare le chiavi della macchina a strumenti di questo tipo può rivelarsi davvero pericoloso.
0: Certo, ecco, in questo modo però chiaramente cambia un po' tutto, anche una tendenza che sta cambiando il lavoro dei professionisti della finanza e della consulenza. Le istituzioni finanziarie stanno già in qualche modo, professoressa, adattando linguaggio, strumenti, anche modalità di comunicazione per rispondere alle esigenze, e soprattutto stanno modificando anche il loro modo di apparire, perché leggo un altro messaggio. Si parlava prima della sfiducia nei canali tradizionali, no? Questo è uno dei motivi per cui le giovani generazioni utilizzano sempre di più l'intelligenza artificiale. Un amico scrive: quando ti rivolge alla tua banca propongono solo i loro prodotti, se sul conto, se va bene, l'1% netto, ovviamente parla di rendimento, quindi spinge la gente a cadere nelle braccia di truffatori. Allora sì, non è che poi questa deve essere una scusa, perché i truffatori ti promettono più rendimento e se è troppo alto, lo dicevamo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Però ecco, facciamo sintesi anche rispetto a queste due, no? A questi due poli della stessa questione.
1: Allora, le banche ovviamente, come tutti, no? Sia a livello privato che professionale, nei vari verticali, nei vari settori nel mondo, stanno usando l'artificial intelligence, quella più, fatemi dire, tradizionale da diversi anni e decenni, quella generativa ovviamente negli ultimi anni. C'è però un tema: quando noi lavoriamo in un'istituzione finanziaria abbiamo a che fare non solo con dei dati personali rilevanti dei nostri clienti, ma anche con altri informazioni altrettanto sensibili, quindi quella sui loro debiti, sul loro patrimonio, sui loro investimenti, certo, sui beni che possiedono e così via. Dare in pasto tutte queste informazioni a strumenti di generative AI è assolutamente rischioso e non adeguato, per cui quello che si sta facendo ora è trovare il giusto compromesso tra usare le potenzialità che strumenti generative AI possono dare per migliorare il lavoro, per esempio dei consulenti finanziari, ma più in generale dei professionisti del mondo finanziario, per offrire prodotti e servizi migliori, eventualmente anche con meno commissioni, proprio per l'efficienza che viene fatta, ma salvaguardando la sicurezza dei dati, la privacy dei propri clienti e tutta una serie di altri presidi che sono fondamentali in ambito bancario.
0: Quindi diciamo che anche le istituzioni finanziarie devono adeguarsi, no? Perché l'intelligenza artificiale diventa un alleato dell'educazione finanziaria, non può però essere il primo interlocutore, secondo me, no? Possiamo dire in questo modo, professoressa?
1: Diventerà sempre più uno degli interlocutori, sicuramente. Ecco, il punto però rimane l'educazione finanziaria, forse, no?
0: Certo.
1: Dove in Italia siamo mediamente carenti. Quindi, di nuovo, per usare strumenti di questo tipo noi dobbiamo partire da una base di educazione finanziaria, con quella l'AI può amplificare le nostre possibilità. Senza quella l'AI può portare grandi rischi nei nostri ragionamenti, nelle nostre decisioni.
0: Assolutamente sì. Allora, grazie per questo scambio di opinioni molto interessante. Grazie a Laura Grassi, professoressa di Investment Banking e direttrice dell'Osservatorio Fintech and Insurtech al Politecnico di Milano. Scenari di rischio, possibilità, chiaramente non dobbiamo mai confondere l'intelligenza artificiale. Ci sono due aspetti: accessibilità e affidabilità. L'accessibilità ovviamente è totale, l'affidabilità non sempre totale. Quindi attenzione, così come nei confronti di chi ci parla vis-à-vis, cioè, per questo è importante, torniamo sempre al solito discorso che mi ha portato anche la professoressa e la ringrazio, l'educazione finanziaria personale, la nostra conoscenza che ci permette di distinguere anche, no, tra chi ci sta dicendo il vero o chi ci sta dicendo il falso, comunque che sta cercando di portarci su una cattiva strada. Questo vale sia per l'intelligenza artificiale, gli strumenti digitali, sia per delle persone. Quindi alla fine dove voglio arrivare, che è responsabilità nostra, inevitabilmente non troviamo sempre degli alibi. Allora abbiamo una pausa, nel senso che do la linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Trump si era detto aperto al confronto. E cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con forza, avverte Riyadh dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché dice in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
9: Eccomi ancora con voi per la seconda ora di Next Economy. Allora, intanto un aggiornamento sulla legge elettorale, perché il Senato ha votato l'approvazione finale della nuova legge elettorale con 113 sì e 71 no. Adesso il testo tornerà alla Camera per l'ultimo passaggio. Il cosiddetto Melonellum Stabilicum continuerà ad accendere lo scontro tra i partiti. Ovviamente non è stata una, diciamo, non è stato un iter facile. Le polemiche si concentrano soprattutto sulle preferenze e sul numero di firme da raccogliere per presentare una nuova lista. Comunque intanto è arrivata l'approvazione in Senato. Abbiamo detto 113 sì e 71 no, oltre a due astenuti. Ora
0: torna alla Camera e poi arriverà il via libera definitivo. La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale. Cosa significa? Ciascun partito ottiene un numero di seggi proporzionale a quello dei voti ricevuti, però con un forte premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti sia alla Camera che al Senato, e poi tornano in parte le preferenze, ma i capilista saranno bloccati. Quindi questo significa che buona parte degli eletti sarà ancora scelta dai leader di partito. E poi ciascuna coalizione deve indicare sulla scheda il nome della persona che vuole candidare come presidente del Consiglio. Allora, tra poco torneremo a parlare di energia, anche perché il governo è al lavoro per il decreto energia e per trovare delle soluzioni strutturali al caro carburanti. 334 11 11 622 è il nostro numero per comunicare. Diteci la vostra, salutateci, fate ciò che volete, basta che stiate lì ad ascoltare Giornale Radio, Next Economy, e tra poco ripartiamo insieme.

0: Indubbiamente in queste settimane il tema della transizione energetica è tornato al centro dell'attenzione, è tornato centrale, insomma, non solo nelle agende politiche ma anche nelle strategie industriali. La transizione energetica è già in corso, ma insomma, per trasformare la crescita delle fonti rinnovabili in un sistema energetico realmente più sicuro, che possa essere anche competitivo e indipendente, non basta aumentare la capacità installata, cioè occorre costruire un ecosistema che è capace di integrare produzione, reti, sistemi di accumulo e flessibilità, e poi al contempo bisogna anche accompagnare gli investimenti con regole adeguate e strumenti efficaci di gestione del rischio. Allora, visto che il tema è sicuramente caldo anche per le ultime notizie, continue in realtà, non solo delle ultime ore, di attualità, ne parliamo con Salvatore Rondinella, partner di Consul Brokers. Buongiorno intanto Rondinella, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Buongiorno, grazie a lei, perché c'è stato un incontro molto interessante, energia in transizione, reti connesse, nuovi equilibri di mercato, promosso proprio da Consul Brokers, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell'energia, della ricerca, dell'impresa, per confrontarsi sull'evoluzione del sistema elettrico italiano e anche sulle condizioni che sono necessarie, no? Per coniugare decarbonizzazione, sicurezza energetica e competitività. Allora, come è andato questo appuntamento? Nel senso, voglio capire se il tema è sentito e se davvero c'è, visto che si parla di sinergia, no? Di un incontro che ha riunito più parti, se c'è davvero la volontà di proseguire, di andare avanti.
1: Sì, sicuramente il seminario è andato molto bene. Dico, occorre mettere al centro dell'agenda politica ed istituzionale del paese il tema della transizione energetica, non solo e non tanto per il tema dell'indipendenza ma anche per il tema della sicurezza, perché abbiamo visto che le condizioni geopolitiche possono chiaramente mutare e ovviamente essere agganciati esclusivamente, ovvero prevalentemente alle fonti fossili, genera poi delle turbolenze non solo e non tanto dal punto di vista dei costi dell'energia, che poi chiaramente ricadono sulle famiglie e sulle imprese,
0: certo.
1: E quindi hanno aspetti dal punto di vista inflattivo, chiaramente poi anche sul tema del carrello della spesa, per intenderci. Ecco perché l'opinione pubblica e ovviamente, ma anche l'opinione pubblica, le imprese, le istituzioni sono molto attente a questa problematica, a questo tema che è molto sentito. Ieri chiaramente lo abbiamo affrontato con relatori di eccellenza e io credo che il mix tra le fonti rinnovabili, sole, vento e biometano, per intenderci, è una rivisitazione di un nucleare pulito, anche se per lanciare il nucleare nel nostro paese chiaramente occorre almeno 10-15 anni, perché chiaramente non è così semplice, se ho spento riavvolgere il nastro non è semplice, quindi in questo momento spingere sulle fonti rinnovabili è importante. Ma come correttamente diceva lei all'inizio dell'intervista, il tema vero non è il permesso, è la realizzazione e soprattutto la costruzione degli impianti,
0: certo.
1: Parlo del sole, parlo del vento ed in particolare ovviamente c'è il tema delle batterie per l'accumulo, perché chiaramente l'energia che deriva dalle fonti rinnovabili va accumulata per poi essere messa in rete quando c'è la domanda, sostanzialmente.
0: Quindi esatto, la sfida è sicuramente produrre più energia rinnovabile, ma poi anche riuscire a connetterla, accumularla, distribuirla dove serve, quando serve, no? Diciamo che in generale abbiamo detto che la crescita delle rinnovabili non è più una prospettiva ma è una fase operativa che sta accelerando, e questa è sicuramente un buon punto di partenza. Però proprio per far combaciare, per far sì che questo mix, no, di condizioni possa effettivamente portare a un avanzamento importante, intanto le chiedo cosa serve, cosa è emerso e quanto può fare questo nuovo regime FER-X che è entrato ufficialmente in funzione, no? Credo che sia uno dei passaggi più rilevanti. Ricordiamo che si parla di questi 23 miliardi di euro destinati a sostenere nuovi impianti eolici e fotovoltaici attraverso delle gare, no? Che verranno gestite da qui al 2028. Quanto può aiutare questo?
1: Secondo me le quattro aste del FER-X definitivo, perché già abbiamo affrontato il provvisorio, adesso correttamente come ha detto lei, attraverso la Commissione Europea e quindi attraverso il meccanismo del gestore dei servizi energetici abbiamo 23 miliardi in quattro aste, una già nell'autunno del 26, due nel 27 e l'ultima nel 28, per fare in modo che le imprese, diciamo, in queste industrie possano chiaramente andare verso questa procedura di gara e quindi essere aggiudicatari, che essere nel perimetro del GSE è veramente molto importante. E quindi questo è un momento storico, perché dico, non era mai accaduto che ovviamente ci fossero 23 miliardi di euro al servizio, diciamo, del FER-X definitivo, e questo andrà a spingere diciamo le rinnovabili, in particolare il sole e il vento. Ma il tema vero è coniugare alcuni elementi, ovvero il tema della tecnologia con il tema del permesso, perché purtroppo alcune volte, soprattutto in alcune regioni del paese, e c'è qui uno studio al 30 giugno 26, alcune regioni del paese, anche per questioni di natura strettamente ideologica, mettiamola così, ovviamente sono un po' più lente nel rilasciare i permessi.
0: Okay.
1: E questo ha un impatto,
0: certo.
1: E questo, oltretutto, se si ferma a riflettere, ha un impatto anche dal punto di vista della tecnologia, perché la vetustà della tecnologia non corre parallelamente al tema della burocrazia. Questo che voglio dire, perché cambia sia sul sole che sul vento, sia sui BES, sulle batterie per gli accumuli. Quindi bisogna dare anche una spinta sui permessi. E del resto, non a caso, alcuni mesi addietro anche il presidente di Confindustria ha sottolineato l'aspetto che ci sono in questo momento quasi 5.000 permessi fermi che vanno sbloccati sostanzialmente. Quindi, insomma,
0: ma certo, per quello che si parla anche da questo punto di vista di reti connesse, no? Bisogna intanto modernizzare la rete elettrica per sostenere nuovi impianti, però bisogna anche accelerare tutti i processi burocratici che poi rallentano ulteriormente, perché se noi avanziamo da una parte ma non avanziamo dall'altra, non abbiamo fatto nulla. Questo, un'ultima domanda, no? Anche guardando in prospettiva futura, cioè quale potrebbe essere, mi viene da chiederle, il ruolo dell'Italia nella transizione energetica europea, perché poi si creano nuovi equilibri, no? Più rinnovabili, più concorrenza, cambieranno gli equilibri del mercato elettrico nei prossimi anni, la sostenibilità del sistema, cioè tutti i temi veramente importanti. Come fare sintesi anche rispetto a una visione più futura, secondo lei, Rondinella?
1: Secondo me, deve esserci un'armonizzazione tra le imprese, le istituzioni, il regolatore e soprattutto tutti devono remare nella stessa direzione, perché purtroppo, come le ho detto prima, non c'è più tempo. Al di là della sicurezza energetica, della indipendenza energetica, c'è il tema del cambiamento climatico. Dico che in questa fase, diciamo, nell'intervista lo lasciamo sullo sfondo, però
0: il cambiamento
1: climatico c'è stato, basta vedere l'intensità del caldo e dei picchi di calore che ci sono, delle ondate di calore che ci sono state quest'estate. Dico il cambiamento climatico è anche all'ordine del giorno. Ecco perché, dal mio punto di vista, spingere sulle rinnovabili ormai è non si può più tornare indietro. Questo è un po' il senso.
0: Giustissimo. Allora torneremo anche noi sull'argomento, perché poi è di stretta attualità. Grazie Salvatore Rondinella, partner di Consul Brokers. Intanto Giancarlo da Cugiono che scrive che oggi è il primo giorno di scuola della Sofi, della sua bimba che ci segue. Un bacione alla Sofi e grazie per Giancarlo da Cugiono, il nostro fedele ascoltatore, e anche la Sofi, perché ogni tanto mi saluta, quindi lei, anzi io ho detto che è la mia ascoltatrice preferita, non me ne vogliano gli altri. Sofi, buona scuola. E sì, poi parla anche delle spese della scuola. Facci sapere cosa noti, Giancarlo, così come tutti voi fateci sapere cosa notate nella quotidianità. E tra poco parliamo dei prezzi del petrolio e del gas, vero Cabrini? Andiamo, dai, tra

0: messaggio di Giuseppe che aveva scritto: il primo luglio 2008 il petrolio valeva $124, ma non ricordo questi prezzi alla pompa. Allora, il petrolio torna a salire sui mercati internazionali, lo abbiamo detto, è una concomitanza di cause, anche i nuovi attacchi in Arabia Saudita, l'interruzione di una parte delle infrastrutture per l'export che vanno a alimentare i timori per la sicurezza delle forniture. C'è il fermo della East-West Pipeline Saudita, che è un'infrastruttura strategica che consente a Riyadh di trasportare il greggio verso il Mar Rosso, evitando il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz, e questa conduttura può movimentare circa 4 milioni di barili al giorno, perciò l'interruzione causa ulteriori, no, rallentamenti, ulteriori aumenti di prezzi. Buongiorno Carlo Vallotto, analista finanziario, appunto esperto di materie prime, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a lei Emanuela, grazie dell'invito.
0: Allora, incertezza continua, mercati in allerta, prezzo del petrolio che è tornato a salire a livelli preoccupanti, ci racconti un po', partiamo dal petrolio, poi ne abbiamo anche per il gas, perché anche il gas è ai massimi dal 2022. Facciamo un po' di il punto della situazione.
1: Allora, il punto della situazione è questo, nel senso che il petrolio ha ricominciato a correre nuovamente, insomma complice sostanzialmente tutta la pressione geopolitica che c'è nello stretto di Hormuz, che sembrava dopo i 60 giorni di tregua da parte dei diciamo stabiliti da Trump insieme con l'Iran, aveva tranquillizzato momentaneamente i mercati, ma oggi come oggi purtroppo invece non è così.

0: lati, appunto in Russia. Ora, tutta questa situazione, riassunta proprio in una manciata di parole, ha portato nuovamente i prezzi del petrolio, soprattutto del Brent, che è l'indicatore, il prezzo, diciamo, il basket che indica la domanda sul europea e medio orientale, sopra i 100 dollari, 107 in questo momento. Questa fiammata rialzista è stata determinata ancora da tanta paura, soprattutto. Ora, faccio questa premessa. Diciamo che le maggiori organizzazioni, sia l'Energy Information che l'OPEC stesse, hanno indicato come ci sia le loro previsioni, chi è un po' più ottimista, chi è meno ottimista, però sono di un surplus di petrolio addirittura nel 2027-2028. Quindi come si spiega questa crescita di prezzi del petrolio? Perché
1: Appunto.
0: sappiamo che quando c'è un surplus di petrolio, o surplus di qualcosa, diciamo, l'offerta è molto elevata, e quindi il prezzo scende. È una regola economica, quindi non è che la inventiamo. In questo caso sta succedendo al contrario, ovvero la domanda è rimasta costante, ma purtroppo manca una grossa fetta di petrolio nel mercato. È vero che gli americani stanno cercando di immettere maggior petrolio prodotto da loro, però le tempistiche sono molto lunghe, poi ci sono delle difficoltà meccaniche, tecniche. In questo momento è vero che il petrolio ce n'è, però non viene commercializzato, chiamiamolo così, perché è fermo lì nello stretto di Hormuz, e quindi è aumentato nuovamente. Diciamo che c'è quello che dicevamo ancora in precedenti interviste, il cosiddetto è ritornato il premio guerra. Ecco perché adesso
1: Certo.
0: vediamo il prezzo del petrolio così elevato.
1: Diciamo che gli operatori Vallotto, infatti lei ce l'aveva già detto, restano estremamente sensibili a ogni notizia che proviene dal Medio Oriente,
0: Certo.
1: no? E soprattutto poi dobbiamo combinare un po' tutti gli elementi. Questo rialzo ulteriore del petrolio arriva in un momento delicato per la politica americana, monetaria ovviamente, perché c'è la Fed,
0: Assolutamente.
1: perché l'energia più cara alimenta i timori di nuove pressioni sull'inflazione. Poi c'è anche, ecco, sul mercato anche il dossier ucraino, non possiamo dimenticarlo, ricordiamo che
0: Purtroppo no.
1: Notizia delle ultime ore, Kiev ha dichiarato di essere pronta a sostenere una proposta americana per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe e ucraine, ma la possibile tregua non è stata ancora formalizzata, quindi c'è anche quel dossier. Chiaramente noi parliamo di Medio Oriente, ma non possiamo dimenticare anche quello. Senta, la crisi energetica, ci sono migliaia di input in questi giorni anche a livello di notizie, la crisi energetica peggiora sul prezzo del gas, anche cresciuto del 162% da febbraio, gas prezzo triplicato da inizio anno in Europa. Vabbè, siamo oltre gli 80 euro al megawattora, ai massimi dal 2022. Anche qui, che sta succedendo e soprattutto cosa succederà alle nostre tasche, soprattutto con l'arrivo dell'inverno? Fermo restando che il clima è ancora caldo, però insomma, prima o poi il freddo arriverà a Vallotto.
0: Sì, qui purtroppo il problema grosso è che anche qui gran parte del gas proviene, il gas proviene dall'America e soprattutto anche dal Golfo Persico, alias dallo Stretto di Hormuz. Ora, naturalmente, i conti si fanno in maniera piuttosto rapida in questo istante in cui noi stiamo parlando, nel senso che gli armatori o coloro, i trader del gas, le società naturalmente, che cosa fanno? Devono decidere se portare il gas in Europa oppure portarlo in Asia.
1: Sì.
0: Dallo stretto di Hormuz, se deve passare, devono decidere naturalmente dove lo mandano, dove il prezzo è maggiore. È chiaro che c'è una lotta a questo punto per accaparrarsi il gas. Tra l'Oriente, l'Estremo Oriente, la Cina, anche il Giappone e l'Europa. Quindi diciamo che questo aumento del prezzo del gas è determinato sia soprattutto da una domanda molto forte, del quale tra un secondo le dico, però è dettata anche da un aumento in qualche modo, come si

0: può dire spinto, gonfiato, perché l'Europa deve dire se io do di più per comprare il gas, è normale che gli armatori mandano le navi, le metaniere da noi piuttosto che in Asia. Quindi è un ragionamento meramente, esclusivamente dettato dal prezzo. Il grosso problema, tra le altre cose, ecco, il TTF è diventato gas europeo, gas del UE adesso per renderlo più internazionale, il nome si chiamava TTF prima. Oggi il grosso problema è che in Europa le scorte di gas, ad eccezione, si sembra, dell'Italia, strano ma vero, l'Italia è messa meglio rispetto alle altre, alla Francia, alla Germania e agli altri paesi europei per quanto riguarda diciamo, il carico del gas, diciamo, l'accaparramento per quanto riguarda l'accaparramento invernale. E questo è diciamo che manca, ripeto, ecco, manca in Europa questo gas e quindi bisogna per forza di cose, anche sia per la legislazione europea, ma sia anche proprio per garantire il
1: Eh
0: riscaldamento
1: no,
0: durante
1: certo. E
0: l'inverno.
1: quindi le prospettive quali sono, Vallotto, in un minuto?
0: Le prospettive ma spero di sbagliarmi, non sono rose, sinceramente. Temo che il prezzo del gas aumenterà e purtroppo ne pagheremo le conseguenze noi,
1: Ma
0: diciamo,
1: la
0: consumatori finali.
1: soluzione è quella per cui deve finire la guerra, cioè nel senso adesso vado proprio spiccia a quello, no? Perché qualsiasi tipo di intervento mi pare di capire, sì, potrebbe aiutare, ma va fatto, questo è chiaro, però non porta beneficio immediato, questo è un po' la sintesi, no?
0: Sì, diciamo che qui mi attirerò le ire di molti ascoltatori, ma non è a livello politico. Diciamo che, tra virgolette, l'unica soluzione estremamente semplice sarebbe quella di riaprire i rubinetti dalla Russia, ma mi fermo perché non voglio
1: Vabbè, lì
0: scatenare.
1: subentra. No, beh, ci sono molti me lo scrivono, sa Vallotto, quindi probabilmente da qualcuno avrà
0: Non sono
1: ira,
0: l'unico, sì,
1: no,
0: no,
1: da
0: non
1: qualcun
0: sono
1: altro
0: l'unico.
1: avrà invece un plauso. Sì, perché è chiaro, perché molti, ripeto, quando affronto questo tema me lo scrivono, poi subentrano altre sensibilità che appunto poi noi
0: Certamente sì, assolutamente.
1: abbiamo discusso e sicuramente discuteremo. Ha fatto bene a buttarla sul tavolo questa ipotesi, perché bisogna capire come fare a reagire. Grazie a Carlo Vallotto, analista finanziario esperto di materie prime. E insomma, avete sentito, c'è il rush finale, eh? C'è il rush finale. Intanto Samuele Campochiaro che viene a disturbarmi la cabrina in regia, lo mandiamo via, che dite? Ma no, assolutamente, resta anche tu per l'ultima mezz'ora di Next Economy. E allora, fino alle 13 insieme, tra poco tante altre notizie, 334 11 11 622 se volete mandarci i vostri messaggi e poi abbiamo una storia da raccontarvi, vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
9: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club, Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 12 e 32 minuti.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
1: Eccoci con il rush finale, 12:33 minuti, allora fino alle 13 insieme, Next Economy. Intanto sto guardando e sto vedendo insomma che si stanno riducendo le perdite sulle principali borse europee, però il clima resta sempre dominato dall'incertezza, rischi legati al proseguimento della corsa del petrolio, l'inflazione unitamente alle elevate probabilità di una stretta monetaria da parte della Fed, quindi con il costo del denaro che aumenta e tutte le conseguenze. Però abbiamo parlato con un esperto, noi abbiamo parlato su relativamente al rialzo dei tassi da parte della BCE, quindi quello che succederà alle nostre tasche, è un esperto che ci ha detto: attenzione, siamo ancora in una fase di tassi bassi, quindi non è che dobbiamo subito pensare che chissà cosa succeda ai nostri mutui. E soprattutto, tornando al discorso della responsabilità personale, noi possiamo modificare le condizioni del nostro mutuo, cioè la surroga, che non costa niente peraltro, quindi informiamoci e non abbiamo paura. Certo, però dobbiamo monitorare tutto quanto, perché l'allarme sui prezzi in generale c'è, è innegabile, lo diciamo sempre. Allora, tra poco altri numeri che arrivano da dati macroeconomici importanti e che raccontiamo sempre all'interno di Next Economy, incrociandolo con altro, perché non bastano solo i dati macroeconomici. White Town, Your Woman, la canzone che ascoltiamo insieme.

Ed eccoci ai dati macroeconomici che riguardano proprio l'economia interna italiana, poi andiamo anche a vedere qualche numero a livello europeo. Allora, intanto l'Istat ci parla dell'export italiano e ci dice che è in crescita del 4,6% nei primi 7 mesi di quest'anno, sale l'avanzo commerciale. Allora, questa dinamica congiunturale dell'export è in parte influenzata da vendite a elevato impatto della cantieristica navale che si sono registrate in particolar modo nei mesi di luglio e giugno 2026. Al netto di queste si stima a luglio 2026 un aumento congiunturale dell'1%. Allora, la crescita dell'export è stata più intensa verso i mercati extra UE ed è trainata soprattutto dalle maggiori vendite di metalli, quelle dell'import dai maggiori acquisti di gas naturale, metalli e prodotti dell'elettronica. Dunque, primi 7 mesi del 2026, la crescita tendenziale dell'export, abbiamo detto più 4,6, di poco superiore a quella dell'import che si è fermata a più 4,3, l'avanzo commerciale più 32,9 miliardi di euro in aumento rispetto ai primi 7 mesi del 2025, più 30,6 miliardi. E attenzione, perché poi dobbiamo fare anche una distinzione, perché soprattutto i prezzi dell'import tornano a crescere per effetto principalmente dei rialzi dei prezzi dei prodotti energetici. Su base annua la loro crescita si mantiene sostanzialmente stabile. E più in dettaglio, a luglio 2026 l'Istat stima una crescita congiunturale modesta delle esportazioni, abbiamo un più 0,3%, e una diminuzione delle importazioni meno 1,2%. Quindi questo lieve incremento delle esportazioni, come abbiamo detto più 0,3, è sintesi di un aumento delle vendite verso l'area extra Unione Europea più 6,9 e di una riduzione di quelle verso l'area dell'Unione Europea, qui parliamo del 5,6%. Allora, avevo anche altri dati che vorrei leggervi. Intanto reggo: risparmio, cresce la prudenza degli italiani, avversione al rischio record. Questo è importante, ci torno, perché insomma è importante capire un po' anche come cambiano le nostre abitudini, ma volevo, ripeto, ancora stare sui dati macroeconomici. Allora, l'indice ZEV tedesco, quello che va a stabilire e a misurare il sentiment in generale, in Germania, oltre i confini italiani, abbiamo un indice che è salito leggermente a 34,7 punti, eravamo a 34,2 ad agosto, è inferiore però al consensus, che è l'attesa degli analisti, che stimava un aumento fino a 39,8 punti. È peggiorato invece l'indicatore relativo alla zona euro, qui si è portato a 25,8 punti da 31,4 punti, e anche qui ha fatto peggio del consensus, che era su 39,2. Ecco, questo è importante, più che altro sapete il sentiment, la sensazione, quanto sia fondamentale anche per capire dove si potrebbe dirigere l'economia. Allora, questa notizia della prudenza degli italiani mi piace, abbiamo parlato più volte e ne parliamo, soprattutto quando analizziamo i mercati, di avversione al rischio, che è un concetto basico quando si affronta la finanza, il mondo del risparmio, degli investimenti. Allora, c'è questa avversione al rischio record, però gli investimenti ripartono. Mi piacerebbe fare una sintesi, ripeto, magari nella puntata di domani ci torniamo. E leggo un dato che mi stupisce anche un po', sono sincera. L'84% degli intervistati dichiara, questa intanto scusate non vi ho detto, è un'indagine che è stata presentata da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sulle scelte finanziarie degli italiani 2026, l'84% degli intervistati dichiara piena indipendenza finanziaria, con un divario di genere, 86% gli uomini, 82% le donne. Mi sembra un dato altino, cioè nel senso, io sono felice se siamo sempre di più a essere indipendenti a livello finanziario, però insomma mi sembra che non si associ anche al dato che ci continua a riportare una scarsa alfabetizzazione finanziaria in Italia. Però ecco, il risparmio che è sempre molto presente e pessimismo, infatti insomma questa è l'avversione al rischio, determina il pessimismo per il contesto nazionale e quello anche geopolitico, però ecco, ci torniamo, non so se volete già commentare qualcosa al 334 11 11 622. Italiani risparmiatori, pare che aumentino anche un po' gli investimenti, siamo sempre più indipendenti nonostante un pessimismo che dilaga, sembrano due cose un po' paradossali messe insieme, però perché no, ci torneremo anche noi.
A proposito di prezzi, a proposito di inflazione, questo è il tema principale che è un po' anche nella mente delle dinamiche di chi ha a che fare con il pubblico, di chi ha a che fare con i consumatori, appunto i risparmiatori. Tra poco vi raccontiamo una storia, inseriamo sempre più storie di vita reale all'interno di Next Economy. Anche voi, se avete qualcosa da segnalare, lo potete fare, e tra poco vi racconto tutto.

0: novità che all'interno di Next Economy si parli di inflazione, soprattutto in questo periodo. Ricordiamo che il tasso di inflazione in Italia ad agosto ha registrato un'accelerazione, salendo al più 3,3% su base annua. Eravamo al 2,9 del mese di luglio, e l'inflazione acquisita, cioè la crescita media stimata se i prezzi rimanessero stabili fino alla fine dell'anno, è pari al più 2,9% per il 2026. Anche il tasso di inflazione annuo nell'area dell'euro si è attestato intorno al 3,3. E chiaramente le motivazioni sono legate a quello che raccontiamo sempre, ai beni energetici, che sono il motore principale della fiammata, perché i prezzi dell'energia sono balzati dal più 11,6 di luglio al più 17 di agosto e hanno risentito fortemente delle continue tensioni geopolitiche internazionali. È chiaro che noi partiamo dall'inflazione energetica, però poi sappiamo benissimo che il rialzo dei prezzi finisce per riguardare tutto, no? Perché se i costi di trasporto banalmente aumentano, e quindi anche i prezzi del bene finale tendono ad aumentare. Infatti, quando si parla di inflazione si parla di aumento generalizzato dei prezzi, legato anche alle decisioni di politica monetaria, con il rialzo dei tassi che rendono il costo del denaro più alto. E allora raccontiamo in una storia in un'Europa dove l'inflazione è tornata ai massimi degli ultimi 3 anni.
1: Storie. Dietro ogni numero c'è sempre qualcosa da raccontare.
0: E allora, una storia, una scelta fatta in un momento in cui i consumatori affrontano rincari diffusi, in cui tutti noi affrontiamo rincari diffusi, e in cui i mercati stanno ormai dando per scontato, e non solo, no? Abbiamo archiviato già per esempio il rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE la settimana scorsa, ma che potrebbe esserci un periodo di stretta monetaria evidente. Questo poi porta effetti diretti sul costo dei finanziamenti. Allora, buongiorno a Edoardo Posani, Country Commercial Manager di IKEA Italia. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: La storia riguarda proprio IKEA Italia, che ha deciso di abbassare il prezzo di centinaia di prodotti tra i più amati dai consumatori, con una riduzione media del 22%. Allora, partiamo proprio da qui, dalla notizia, perché questo investimento serve proprio per abbassare i prezzi in Europa. Ci dà la lettura di questa decisione in un contesto inflazionistico così complesso? Un po' una decisione in controtendenza, perché sa, no? Spesso è un po' la cosa che mi scrivono anche i miei ascoltatori: quando aumentano già i prezzi per questioni esogene, poi chi deve venderci qualcosa tende ad aumentarli ulteriormente per fare un po' cassetto. Allora, ci racconti un po', Posani.
2: Allora, confermo, ahimè, essendo anche un consumatore come tutti noi, che in effetti quello che ho appena raccontato è reale, ma IKEA si pone in tutt'altra dimensione e posizione, ma sostanzialmente in questo contesto caratterizzato da questi aumenti di costo della vita e da una maggiore attenzione ai bilanci familiari che tutti noi abbiamo sotto gli occhi, noi partiamo sempre, continuiamo a partire da sempre con l'ascolto delle persone che lì fuori hanno dei bisogni molto chiari, tra cui chiaramente un bel bilancio fra value for money, no? Come si dice in inglese, cioè è una buona qualità per quello che compro. Partendo da questo ascolto e dalle priorità che le persone hanno nel loro rapporto con la casa, ci siamo detti: quale miglior regalo ci possiamo fare se non iniziare a settembre con un abbassamento strutturale dei prezzi, appunto una scelta in controtendenza. La cifra è già stata un po' sviscerata, questo 22% è concentrato sui prodotti più amati dagli italiani. Quando dico più amati, e qui voglio anche andare in controtendenza rispetto a tante altre aziende, parliamo di prodotti che abbiamo scelto in base al numero di persone che li hanno acquistati, quindi okay. Sostanzialmente okay. Quelli che non guidano profitto e fatturato, ma quelli che guidano il numero di contatti. Abbiamo preso questa lista dei top 300 e abbiamo abbassato i prezzi là. Quindi vuol dire che noi oggi abbiamo più di 300 prodotti che sono quelli più amati dagli italiani, con uno sconto medio del 22%. Sconto che è permanente, durerà tutto l'anno, non è una promozione. Li abbiamo chiamati new lower prices, quindi i nuovi prezzi più bassi, e se visitate oggi uno dei nostri negozi o qualunque meeting point di IKEA, può essere anche la app, può essere il nostro sito web, troverete tantissimo rosso ad aspettarvi. Io oggi sono a Brescia, ho il piacere di essere un negozio di Brescia, sto facendo le visite a tutti i negozi in Italia in questo mese intensissimo di viaggi, è veramente molto soddisfacente entrare e vedere quanto bene abbiamo implementato in ogni store tutte le nuove comunicazioni, abbiamo segnalato bene i prodotti, li abbiamo messi nei punti più visibili, abbiamo cercato quindi di dare visibilità a prodotti che già erano estremamente diciamo apprezzati dagli italiani e che oggi in questo
0: ecco possiamo dire prezzo. Prodotti che servono evidentemente, perché questa rientra così le faccio qualche domanda che va proprio a, a centrare no il tema di partenza. Questa, come ha detto lei, questo non è un intervento emergenziale ma vuole essere forse una strategia, cioè la strategia qual è? Per sostenere l'accessibilità appunto a prodotti che servono e che voi avete evidenziato, voi riducete i margini sostanzialmente, i vostri margini, giusto? Questa è un po' la strategia complessiva. Ecco, quanto può, così almeno le chiedo questo che mi ha già confermato, quanto può incidere questo intervento su quello che è il potere d'acquisto delle famiglie a suo parere, visto che avete giustamente anche incrociato tanti dati prima di arrivare a una decisione di questo tipo?
2: Esatto, è un'ottima definizione, vedo che siamo veramente alla stessa pagina. Allora, investire direttamente sull'accessibilità dei prezzi dei migliori prodotti, quelli appunto più desiderati, è certamente un approccio strategico. Confesso, noi fino a giugno di quest'anno eravamo settati mentalmente con una direzione già definita, poi ci siamo fatti una domanda cruciale ascoltando i milioni di visitatori che ci raggiungono. È questa la via giusta, è questo quello che da settembre in poi, che per noi è un po' l'inizio del nuovo anno di business, ci darà la possibilità di continuare a perseguire la nostra visione. E la risposta è stata no, c'era un gap incredibile tra il prezzo desiderato e il prezzo offerto. Di conseguenza ci siamo riseduti a giugno, abbiamo passato un'estate vi assicuro intensissima, per abbassare in Europa i prezzi investendo 1.2 miliardi di euro. L'Italia ha preso la sua parte, ha fatto la sua parte nell'abbassare i prezzi con questo sconto medio del 22% su più di 300 top seller di IKEA, tutto questo sempre ascoltando i clienti. Quindi siamo proprio partiti dalla necessità di ridisegnare un piano commerciale che era già stato chiuso, perché a giugno per noi il piano commerciale era chiuso, e con una chiamata d'emergenza a fine giugno ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto non basta, così non perseguiamo la nostra visione di una vita migliore a casa della migliore della maggior parte degli italiani. Faccio degli esempi parlando di inflazione, visto che il tema è quello. Sul tavolo.
0: Sì, perché c'è molto, leggevo anche insomma proprio poco fa una notizia che cresce proprio la prudenza degli italiani, c'è un'avversione al rischio record, quindi questo poi si trasferisce nelle scelte di consumo, lo sa molto bene. Prego, quindi assolutamente degli esempi sono ben accetti.
2: Allora, sì, ascoltando proprio questi insight di cui parlavamo, per esempio noi abbiamo preso Pohang, adesso non so se la conosce o se l'ha a casa, però milioni e milioni di italiani e di europei hanno a casa questa bellissima poltrona super comoda, quella di legno curvato, no, per intenderci, che è una poltrona di design, molto comoda, molto robusta, ha una garanzia di 10 anni, è con noi da sempre. E abbiamo fatto due calcoli appunto a giugno, abbiamo detto ok, ma qual è l'impatto dell'inflazione e quanto noi abbiamo mitigato negli anni questi impatti, insomma abbiamo un po' cercato di tirare le somme. Beh, Poeng, per tagliare corta questa storia, nel 2004 costava 95 euro. Se noi ci fossimo lasciati semplicemente catturare dall'inflazione, avessimo adeguato l'inflazione, il costo dell'inflazione crescente, oggi Poeng costerebbe 140 euro. IKEA invece in questo senso anno dopo anno ha perseguito una politica di intanto bloccare inflazione, ma addirittura quest'anno di abbassare i prezzi. Sul medesimo articolo oggi parliamo di 69,95 euro, quindi da 95 euro del 2004 oggi noi abbiamo assorbito non solo l'inflazione ma ci siamo tenuti più bassi dello sviluppo dell'inflazione su un prodotto eroe che vende milioni di pezzi all'anno. Questo è un esempio portante, ma poi potrei citare Civic, che è il nostro divano più venduto in assoluto, un divano comodissimo, memory foam, è un classico divano che piace agli italiani, con la spalliera comoda dove ci si annega.
0: E lì cos'è successo?
2: Abbassiamo il prezzo del 25% e siamo passati da 3,99 a 299 euro per il divano a due posti, ed è un prodotto che già vendeva da solo senza dover abbassare i prezzi, quindi abbiamo veramente pensato con un approccio customer.
0: Senta, visto che ho parlato anche di scelte di consumo, no? Rispetto a quello anche che mi sta dicendo lei, un taglio di prezzi anche così ampio A parte che qualcuno potrebbe chiedere, no, glielo chiedo anch'io, tanto ne stiamo discutendo, beh, ma allora se comunque, visto che come tutte le imprese, insomma, non siete no profit, giustamente, perché si parla di business, allora vuol dire che il margine di guadagno c'è, allora perché no farlo solo in un momento emergenziale? Ma questo è, tra virgolette, una domanda provocatoria, ma neanche più di tanto. Però le chiedo anche come un taglio di prezzi così ampio può influenzare le scelte di consumo, a vostro parere, cioè può fare da una parte riacquistare la fiducia dei consumatori e dall'altra far, come si suol dire, girare l'economia, seppur in un momento complicato e incerto?
2: Questa è una domandona articolatissima, provo veramente a fare super sintesi. Grazie.
0: Supponiamo, capisco che non si possa avere, no, tutto davanti, no. Però proviamo a immaginare.
2: Sì. Partiamo dall'ascolto e colgo lo spunto. Ancora una volta, noi abbiamo guardato a giugno i dati in maniera molto sincera e schietta. Brand trust a picco, consumer confident index, sostanzialmente la propensione all'acquisto dei clienti per le varie categorie, a picco su tutte le categorie. Brand desire, anche per noi che siamo uno dei brand più amati d'Italia, stava perdendo punti. L'affordability, che sostanzialmente è quello che chiamiamo accessibilità al prezzo, dava indicazioni a ribasso veramente potenti. Di fronte a questi dati, di fronte all'ascolto delle persone che lì fuori lanciano un grido di soccorso, è ovvio che un'azienda democratica come la nostra, che ha ancora una volta una visione molto chiara, si è impegnata a fare qualcosa in più. E, è vero, abbiamo tutti i margini e dobbiamo guadagnare. Noi abbiamo rinunciato serenamente a diversi punti di margine di profitto a questo punto per l'anno in corso, e con l'intenzione di farlo per i prossimi 3 anni. Posso anticipare quello che è un piano triennale della nostra azienda, perché ogni anno continueremo ad abbassare i prezzi a prescindere dal contesto esterno, andando a ricavare dal nostro profitto le risorse necessarie per abbassare i prezzi. Di conseguenza, meno profitto per noi, ma molto più, come dire, amore da parte dei consumatori, che onestamente a medio e lungo termine ha un valore decisamente maggiore del profitto che noi andiamo a mettere sulla base.
0: Certo, diciamo che, come lei ben sa, il tema della fiducia è quello più importante. In un contesto complicato bisogna fare in modo anche che la percezione dei brand, no, che intervengono sui prezzi in un modo o nell'altro possa essere, cioè possa cambiare, nel senso che deve essere più saldo il rapporto che esiste tra i consumatori. Peraltro voi stessi siete consumatori, quindi acquistate pure altri brand, non è che e quindi è una catena che deve essere sempre più virtuosa e deve saper dare i messaggi giusti. Questa iniziativa è in tutta Europa, giusto, Posani?
2: Tutta Europa. €1.2 miliardi di investimenti sui mercati europei, che per il nostro gruppo sono quelli più importanti, anche perché noi nasciamo in Svezia, quindi siamo basati proprio in Europa, con appunto anche un range sviluppato molto, con un occhio molto europeo, e nonostante questo comunque siamo espansi anche in Asia Pacifica, anche Stati Uniti, insomma abbiamo diversi, però Europa era al centro, perché l'Europa in questo momento probabilmente dove vediamo il problema avere gli impatti più diretti appunto sulla confidenza con l'idea di un consumatore che possa spendere. Peraltro la nostra categoria di come Ikea, abbiamo diverse categorie, abbracciamo veramente da il divano al bicchiere, passando per l'offerta del food. Ecco, questo mi era un po' scordato di segnalare anche sul food. Noi abbiamo offerta ristorante, bar.
0: No, ma vi conosciamo Posani, io la devo salutare perché sono in chiusura, però assolutamente era interessante capire. Grazie intanto a Edoardo Posani, Country Commercial Manager di Ikea Italia. Era importante capire come, no, si possa aiutare tutti un po' a vicenda, al di là dei brand, al di là delle marche, però insomma come in un contesto complicato si colgano anche, si possano cogliere dei segnali importanti per i consumatori, e deve esserci fiducia. Il consumatore, lo diciamo sempre, non è che dobbiamo avere la sensazione che tutti ci vogliano fregare, che laddove ci siano dei rincari dei prezzi poi ci possa essere anche speculazione, altrimenti è per forza che l'economia non riparte e noi stessi non vogliamo farla ripartire, mentre invece serve il contributo di tutti. Allora, alcune storie poi ciascuno le recepisce come crede, ma servono per mettere nero su bianco alcune iniziative che sono importanti, fanno parte sempre del business, non è che nessuno, che qualcuno non ci guadagna, ma però vanno anche in una direzione un po' più virtuosa. Appunto, la speculazione la buttiamo via e cerchiamo di garantire il maggior servizio per tutti. Sono le 13, basta, devo smettere di parlare, adesso parleranno Vicky Mangone e Lapo De Carlo con Tempo Reale per le prossime 3 ore. Allora, Manuela, dove Longhi, che sono io, vi aspetta domani a partire dalle 11. Grazie a Lisa Cabrini in regia e a Daniela Vindigni in redazione. Restate sempre qui, mi raccomando, perché saranno altre ore interessantissime su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
3: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 13.
1: Giornale Radio News.
5: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: via libera del Senato alla nuova legge elettorale, lo Stabilicum, il testo torna alla Camera in terza lettura e scontro tra maggioranza e opposizioni. In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, ai funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, anche Mattarella e Meloni. Allarme nel Baltico, caccia NATO italiani, abbattono un drone in Lituania, razzi segnalatori russi sfiorano un elicottero danese. Intanto Mosca avverte, se la Polonia attacca sarà annientata in 2-3 giorni. Calcio, duello Roma-Inter al vertice della Serie A. Sabato lo scontro diretto nella capitale.
1: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Nicola De Muro, per lo sport Gerardo De Vivo. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura, è scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
6: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
7: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
5: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi di sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese.
8: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E Soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina proseguono anche sui siti energetici. A Kiev colpite 2 stazioni di servizio, si contano morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
5: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump si era detto aperto al confronto. Intanto cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con fermezza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Prese di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa. E quanto contestano i PM della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della Di Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, nell'indagine che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo della capitale ad una serie di perquisizioni scattate questa mattina. L'obiettivo degli investigatori è verificare se dietro la lunga offensiva contro Lotito, alimentata attraverso social network e mezzi di informazioni, ci sia stata una regia unitaria. Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Calcio in chiusura, archiviata la 4ª giornata, la Serie A è proiettata all'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Sabato il match di cartello Roma-Inter, sfida tra le due capolista a punteggio pieno.
3: 2 al comando a punteggio pieno, altre 2 a inseguire. Il vertice della classifica, nell'evidente precarietà di un bilancio dopo sole 4 giornate, racconta di un campionato con 2 squadre che si stagliano su tutte. L'Inter viaggia a pieno ritmo in attacco, tra Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny trova sempre la via della rete, miglior attacco con 13 gol. Da registrare la difesa, 6 gol subiti e soprattutto qualche incertezza di troppo di Martinez tra i pali. Sabato il primo match verità, la sfida diretta in casa della Roma. I giallorossi marciano spediti nel segno della premiata ditta di Bala Malen, uomo assist e bomber infallibile, e nella rosa allargata dal mercato la scoperta di una pedina difensiva ad hoc come Balerdi. Alle spalle del duo di testa vola il Como di Fabregas, una conferma, e c'è la Lazio che Gattuso sta guidando oltre le previsioni, mentre continua la protesta dei tifosi contro la società. Proiettato dunque a Roma-Inter, il nostro calcio vive intanto stasera gli ultimi 2 incontri dei 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa in campo dalle 21. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione. Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
10: Due voci per leggere il presente.
9: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
10: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
11: Ci siamo, tempo reale, buon pomeriggio a tutti, il crocevia dell'informazione, martedì 15 settembre, siamo al giro di boa di questo mese di settembre, ben trovati tutti, ben trovato Lapo De Carlo.
12: Ben trovata a te, ben trovata Vicky e anche a Samuele Campochiaro in redazione e anche a Michele Ceci, nonché a Daniela Vindigni in redazione, ben trovati a tutti.
11: Allora, bene, temi legati alla stretta attualità li tratteremo nel corso della trasmissione con 2 giornalisti, Francesco Del Vigo, vice direttore del giornale, e Fulvio Giuliani. Ancora il tema dell'intelligenza artificiale, oggi lo tratteremo con Vincenzo Lobonaco, professore associato alla LUISS Guido Carli. Una ricerca legata ai farmaci dimagranti secondo la quale aumenterebbe la perdita dei capelli, l'utilizzo, l'assunzione di questo di questa tipologia di farmaci. Ne parleremo col professor Lorenzo Piemonti, endocrinologo. Quanti saremo nel 2080? Noi non conosciamo il numero esatto, ovviamente, però saremo sicuramente parecchi in meno, lo dice una ricerca. Ne parleremo con Maria Rita Testa, professoressa di demografia e statistica sociale alla LUIS. Ma non è tutto, perché ci saranno anche un sacco di altri ospiti.
12: Se no facciamo tutti gli argomenti e sveliamo tutto l'arcano.
11: No, allora, assolutamente, mi fermo qui.
12: Io chiedo scusa per la mia voce che è un po' bassa, perché sono afono praticamente, quindi chiedo scusa agli ascoltatori, però il numero di WhatsApp riesco ancora a dirlo, 334 11 11 622. Siamo pronti per cominciare? Ascoltiamo una canzone e poi dopo ce la vediamo anche io e te. Dai, ascoltiamo allora,
11: certo che sì,
12: un pezzo, e vi ricordo ancora il tema, 334 11 11 622, demografia, politica, i fatti più importanti di oggi, e sicuramente il tema della legge elettorale che ha avuto ovviamente delle ripercussioni con proteste dell'opposizione.

0: minuti, tempo reale con Vicky Mangone e Lapo De Carlo. Questo è il giorno dell'ultimo saluto a Emma Bonino, è iniziato da poco nella sala della Promoteca in Campidoglio, funerali di Stato in forma laica alla storica leader radicale. Più tardi ci collegheremo con Roma con nostro Nicola Compagnone. Lapo.
1: Sì, allora noi oggi abbiamo, diciamo, tanti argomenti, ma su tutti chiaramente spiccano quello legato al tema della legge elettorale, perché chiaramente ha diviso chiaramente opposizione e governo. È stato il tutto con un via libera, con un 113 sì, e la protesta da parte delle opposizioni è che si tratti di una truffa. Perché questo? Naturalmente ce lo spiegherà meglio, magari poi ne parleremo anche con Fulvio Giuliani, sì. Ma avremo due sentimenti diversi, perché da una parte avremo appunto il vice direttore del giornale, dall'altra Fulvio Giuliani, con due modalità di intervento sul tema. Ma c'è anche il funerale di Emma Bonino, il funerale di Stato in Campidoglio, con la presenza di Mattarella, di Giorgia Meloni e con anche il ricordo del personaggio. Va detto che ti metto dentro il panorama delle notizie della giornata anche quello che succede dal mondo del calcio. Perché? Sì. C'è una notizia un po' virulenta, in quanto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato minacciato per convincerlo a vendere la Lazio. Sono stati perquisiti gli uffici di alcune persone, tali Luigi Bisignani e Mauro Masi, e quindi siamo in attesa di capire se ci siano delle eventuali ripercussioni. Insomma, questi sono alcuni. Poi parleremo della Cina, degli Stati Uniti, del governo cinese, certo, americano, che all'unisono, simultaneamente, di fronte agli allarmi di Sam Altman, di Dario Modei, di tutti i ricercatori, rispondono che sono tutti allarmismi. Anche qui, vero, la tasta del mezzo, ma ce lo faremo dire meglio da Vincenzo La Monaco.
0: Un attimo in Italia, ci ritorniamo con lo sciopero dei medici di medicina generale oggi e domani contro l'accordo stralcio sulle case della comunità. A proclamare la protesta è il sindacato medici italiani, dunque ci sono dei problemi oggi per chi deve appunto raggiungere il proprio medico in ambulatorio. Potrebbe non trovarlo, ecco, questo problema, potrebbe non trovarlo.
1: Cioè, l'ufficio
0: perché, appunto,
1: c'è, la sala, aderisce, l'ambulatorio lo trova,
0: esatto,
1: ma lui,
0: il medico no. Ma il medico potrebbe non esserci. Bene, approfondimento ancora, ovviamente sull'attualità resteremo anche tra poco, sempre con un giornalista, il Francesco Del Vigo, vice direttore del Giornale. Lo sentiremo tra poco.
1: Dai, andiamo ad ascoltare adesso una canzone, e ovviamente andiamo ad ascoltare un pezzo di Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, e poi tra poco torniamo con voi con Tempo Reale.

0: Le pagine dedicate all'attualità le sfogliamo oggi col nostro primo ospite, Francesco Del Vigo, vice direttore del giornale. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, grazie per l'invito.
0: Bene, buongiorno, partiamo dalla nuova legge elettorale. Che dici, Lapo? Nuova legge
2: direi
0: elettorale
2: sì.
0: Che dai, che supera oggi
2: il Senato,
0: un
2: sì, perché ha dato il via libera alla riforma elettorale, rimandando il testo alla Camera per la terza lettura tra le proteste delle opposizioni. Ecco, al di là della cronaca parlamentare dello scontro sui cartelli in aula, qual è il reale impatto politico di questo passaggio per la tenuta del governo Meloni? E chiedo al vice direttore se crede che le modifiche introdotte a Palazzo Madama, diciamo, placheranno o accentueranno i dissidi?
1: Ma io credo che placheranno i dissidi. Le leggi elettorali sono molto interessanti per i politici, poco interessanti per i cittadini tendenzialmente. In Italia abbiamo cambiato un numero di leggi elettorali impressionante, era giusto cambiarlo in questo caso, era giusto tornare a una sorta di normalità come legge elettorale. Penso che negli Stati Uniti non sia mai stata cambiata una legge elettorale, per dire. Quindi è un dibattito che interessa molto i politici, perché spesso quelli che vogliono fare politica, quelli che sono già in politica in base alla legge elettorale, come dire, che calcolano anche il proprio destino. Le leggi elettorali però hanno anche il vantaggio, e questa è la cosa più importante, e qui sì che credo che interessi ai cittadini, di dare stabilità ai governi e agli esecutivi. Ecco, io credo che quello che deve dare questa legge elettorale, quello che vogliono i cittadini, e quello che speriamo che il governo abbia fatto, io credo di sì, è appunto questo, di restituire una legge elettorale che possa darci alle prossime elezioni, di qualunque colore essa sia, una maggioranza che possa governare, trasformando quello che è diventato un record, cioè arrivare forse alla fine della legislatura, o comunque esserci praticamente arrivati, nella normalità, cioè quindi una normalità, come dire, una normalizzazione dell'eccezione italiana, dove è come dire, da Guinness dei primati, arrivare alla fine naturale della legislatura.
0: Ma Del Vigo, c'è però una contraddizione che vale la pena capire. La maggioranza rivendica il ritorno delle preferenze come un aumento del potere di scelta degli elettori, mentre l'opposizione sostiene che con i capilista bloccati quella libertà sia solo parziale. Cioè, tecnicamente quanto cambia davvero il potere dell'elettore rispetto al sistema attuale?
1: Le preferenze, allora, il tema delle preferenze che ha riportato questo governo dopo 33 anni, se non sbaglio, seppur appunto sicuramente con dei lacci e dei lacciuoli, è perché nessuno l'ha fatto prima, quindi evidentemente adesso è facile dall'opposizione dire sì, però non sono vere preferenze, sono preferenze

0: antico e di rimettere in ballo le preferenze, per cui...
1: Io cambio argomento, vado sulla geopolitica, andiamo da Trump che ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev, però Zelensky anche qui ha frenato e quindi il gas continua a salire. Ecco, la mossa di Trump è un passo avanti diplomatico o rischia di indebolire la strategia della NATO?
0: Beh, allora, Trump diciamo che non ha molto a cuore lo stato di salute della NATO, questo l'ha dimostrato più di una volta. È ormai è difficile capire quello che sta realmente facendo, nel senso io credo che la politica internazionale di Trump nel corso di questi ultimi anni sia stata indebolita dalle sue stesse posizioni contraddittorie e spesso intellegibili. Poi, come dire, in tutto quello che fa, alla fine io non sono drammatico nei confronti di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, so che non gode di buona stampa Donald Trump. È evidente che prima di insediarsi alla Casa Bianca, come dire, aveva lanciato una serie di aspettative che poi non sono state portate a termine. Penso appunto alla guerra in Ucraina, che lui sosteneva di poter risolvere in 24 ore, se non sbaglio, in 2 giorni, in 3 giorni. Beh, è passato molto più tempo. Per cui, da un certo punto di vista, credo che questa mossa non sia risolutiva come non sono state risolutive le mosse che ha avuto precedentemente.
1: Vicky, andiamo ancora su un altro argomento, perché poi c'è sì. Anche la questione legata ai sondaggi e vannacci. Vado di nuovo sul piano interno, perché gli ultimi sondaggi.
2: Sì, prego.
1: Perché gli ultimi sondaggi mostrano che il generale Vannacci potrebbe intercettare i voti anche del Movimento 5 Stelle. Ecco, questa trasversalità del consenso che può togliere voti al centrodestra o può anche drenare il bacino del dissenso all'interno degli ex grillini. Cioè, da che parte va? Dov'è che prende tutti questi voti Vannacci? Dove li raccatta?
0: Vannacci, io credo che raccatti, ammesso che li raccatti, perché sono tutte constatazioni e sondaggi ipotetici, nel senso che noi non sappiamo ancora se Vannacci giocherà dentro, contro o fuori il perimetro del centrodestra. Questo, siccome anche nella valutazione dei sondaggi, è piuttosto importante. Al netto di questo, Vannacci prende i voti alla destra della destra e sicuramente nel Movimento 5 Stelle, magari in misura minore. Però è una forma di populismo anticasta, con delle posizioni a livello internazionale opinabili, ma comunque diciamo diverse dal mainstream, che vanno a pescare laddove ha pescato il grillismo, specialmente nella sua parte iniziale. Quindi non mi stupisce che una proposta, seppur di destra radicale, come quella di Vannacci, possa piacere anche a un movimento come il Movimento 5 Stelle, che adesso Conte l'ha traghettato più verso i leader del Partito Democratico della sinistra, ma originariamente non era un partito di sinistra, era un partito principalmente contro il sistema, cioè il suo scopo era boicottare l'elite, tra virgolette. Ecco, in questo c'è un punto d'unione fra il programma di Vannacci, che almeno sembra è sedicente contro l'elite, contro il sistema e contro il mainstream, ovviamente tutte queste parole roboanti utilizzate tra mille virgolette, e quello che era il DNA originario del Movimento 5 Stelle. Quindi penso non al Movimento 5 Stelle di Conte, altrimenti è difficile pensare che un elettore di Conte si trasferisca armi e bagagli direttamente in futuro nazionale. Però quello, se pensiamo a quello di Grillo dell'inizio e di Casaleggio, quindi di Casaleggio padre, ovviamente Gian Roberto Casaleggio, quelle istanze possono piacere probabilmente a ambedue gli elettori.
2: Ancora questioni internazionali, c'è questa storia di questo oligarca russo che pagò le nozze di Donald Trump Junior, Umar Kremlev, che pare abbia finanziato una festa da sogno su 2 isole private alle Bahamas. Stiamo parlando di una persona molto molto vicina a Putin. È una storia che mette insieme mondanità, grandi disponibilità economiche, ma soprattutto rapporti internazionali molto delicati.
0: Beh, diciamo che sin dall'inizio si è pensato che Trump, ma molti, secondo me, con posizioni malevole, in parte capziose, hanno pensato che l'ascesa di Trump allo Studio Valle fosse un gravissimo regalo a Vladimir Putin, se non addirittura, al netto del complottismo, un'operazione se non organizzata ma sospinta, diciamo, da Mosca. Io non credo a queste teorie, però è evidente che anche negli incontri in cui ci sono stati c'è l'interlocuzione diretta e fisica direttamente con il Cremlino, ha cambiato il ruolo di Mosca rispetto a Washington, per come avevamo percepito prima. Che poi nella famiglia Trump, che è una famiglia di affaristi, una famiglia sterminata, è una famiglia di persone che hanno una grandissima disponibilità economica, ci siano anche in rami di parentela vicini o lontani delle conoscenze che arrivano fino all'altra parte dell'Atlantico e arrivano nel campo degli oligarchi russi, non mi stupisce più di tanto. Diciamo, non ne do una lettura esclusivamente, squisitamente politica, è anche una lettura, appunto, come dicevate voi, in modo molto corretto, di mondanità. Molto spesso, oltre un certo livello di patrimonio, le persone tendono a conoscersi quasi tutte e non si dividono più per, come dire, per geopolitica. È una divisione per casta, per censo patrimoniale che

0: avviene. Quindi che ci siano state, certo è ambiguo che questo abbia offerto il ricevimento di matrimonio alla famiglia Trump, questo è assolutamente ambiguo, però che ci siano, non so nemmeno come sia andata effettivamente la cosa, però che ci siano, come dire, degli abboccamenti e delle conoscenze a quel livello tra persone che appartengono a due schieramenti geopolitici appunto diversi, ma sono della stessa fascia patrimoniale ristrettissima, perché parliamo di una punta di una piramide che riguarda pochissime persone, non mi stupisce. Non mi stupisce, certo mi lascia un punto di preoccupazione, senza ombra di dubbio.
1: Voglio fare un'ultima domanda a Francesco Del Vigo, abbiamo un minuto e mezzo, ma si riferisce ad un altro elemento. A me piace andare a fare una panoramica delle notizie più importanti della giornata, e quindi andiamo anche sui funerali di Stato laici di Emma Bonino in corso a Campidoglio. Ecco, vice direttore, la presenza simultanea di Mattarella e di Giorgia Meloni ai funerali della Bonino dimostra che sui diritti civili e sulla statura internazionale si può trovare una memoria condivisa, no?
0: Beh, Emma Bonino è una donna che è stata divisiva, nel senso che durante la sua lunga esistenza ha fatto delle battaglie importantissime che nel momento in cui le ha combattute erano assolutamente divisive, non erano condivise, però poi, siccome alcune di queste battaglie sono state assolutamente giuste, e sono state recepite anche dai cittadini, anche da quelli che probabilmente in quel momento non erano favorevoli, è diventato, come dire, un simbolo della Repubblica, essa stessa un simbolo della Repubblica Italiana, anche e soprattutto per la pervicacia, la tenacia che metteva nella sua battaglia politica. Si può non condividere tutto quello che ha fatto, io non condivido esattamente tutto quello che ha fatto, ma di fronte a una persona che si è battuta per le sue idee fino alla fine, si è battuta anche con tenacia contro una malattia, combattendolo anche pubblicamente, dando un esempio ad altre persone, beh, è giusto che le massime cariche della Repubblica si trovino insieme per portare come dire, l'ultimo saluto nel nome di tutti gli italiani.
2: E allora, prima di chiudere, voglio farle un'ultimissima domanda, le chiedo veramente una risposta brevissima. La scelta di tributarle un funerale di Stato laico, che è una formula rarissima in Italia, no? Riservata in passato veramente a pochissimi, a Berlinguer piuttosto che a Pertini, che valore simbolico assume oggi?
0: Bene, diciamo che è il coronamento, è come una medaglia al valore per tutto quello che ha fatto Emma Bonino nella sua vita, che viene coronato oggi con questo funerale di Stato laico.
2: Bene, molto bene, molto grazie. Grazie a Francesco Del Vigo, vice direttore del giornale.
1: Allora andiamo così, ci separiamo per pochi istanti, torniamo con voi tra pochissimo, sempre qui sul giornale radio, il nostro numero 334 1111 622 per i vostri commenti, tra poco.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Tempo reale, il crocevia dell'informazione con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Torniamo in diretta alle 13:34 minuti, tempo reale. Fra poco parleremo di una curiosa e discussa vicenda familiare. Una zia che lascia un'eredità di 800.000 euro a un solo nipote e tutti gli altri però non erano molto contenti di questa cosa.
9: Non so se ti è mai capitato di ricevere in eredità qualcosa di
8: mai
9: importante.
8: Una casa. No, neanche una bicicletta. No, mai.
9: Neanche niente.
8: Neanche una bicicletta. No, ci sei rimasto male? Silenzio.
9: Sì,
8: boom.
9: Perché ricorda molto la mia vita, uguale.
8: Ah, ecco.
9: Io non ho ricevuto niente.
8: Mai.
9: Quindi niente.
8: Mai. Vabbè.
9: Vedi, mi ricorda molto la battuta di Giorgio Gaber quando diceva: mio padre un giorno mi portò sul monte, faceva due personaggi, quello ricco e quello povero, e uno diceva: ricordi, vedi, tutto questo un giorno sarà tuo. E l'altro dice: mio padre mi portò sul monte, guardò tutto, dice: vedi tutto questo? E basta.
8: Ecco, più o meno. Quelli siamo noi. Comunque, sai cos'è poi anche Lapo? Che le questioni legate all'eredità portano spesso malumori. Quindi meglio stiamo bene noi. Va bene così. Comunque diciamo, ne parleremo con l'avvocata familiarista Rossella Pulci e poi a seguire parleremo di intelligenza artificiale con Vincenzo Lomonaco, professore alla LUIS Guido Carli. Adesso la musica, quella di Bella Kay, questo è Promise. 334 11 11 622 è il nostro numero, usatelo.

0: Allora, come vi abbiamo anticipato, adesso parliamo di eredità, di testamenti, di quelle situazioni in cui dopo la morte di una persona in famiglia iniziano le contestazioni, iniziano i litigi. Le eredità, quelle grandi, ma anche quelle piccole, perché poi ci si ritrova a litigare anche per un mobiletto, fanno veramente male alla quiete di chi resta, quantomeno spesso è così. Il caso da cui partiamo è quello di una donna di 80 anni, senza figli, senza marito, che aveva deciso di lasciare tutto a un solo nipote, case e conti correnti per un valore complessivo di circa 800.000 euro, voglio dire, sono soldini, Gli altri nipoti però non l'hanno presa benissimo, sostenevano che la zia, che aveva importanti problemi alla vista, non fosse stata in grado di scriverlo autonomamente, questo testamento. La vicenda è arrivata fino alla Corte d'Appello di Bologna, che ha disposto anche una perizia sulla grafia e alla fine ha confermato la validità del testamento. Ma al di là di questo caso specifico, questa è una vicenda che ci permette di capire una cosa che riguarda un po' tutti, a parte me e Lapo: quanto siamo davvero lì di eredità, esatto. Noi, ecco, non abbiamo mai avuto niente, neanche un nichelino. Quanto siamo davvero liberi di decidere a chi lasciare i nostri beni? E quando invece un testamento può essere contestato? Sentiamo l'avvocata familiarista Rossella Pulci. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci qua, ben trovata. Allora, avvocato. Eccoci, la domanda l'ha già fatta Vicky, ma in realtà poi la integro con la mia considerazione. Cioè, nei casi di testamento olografo in cui si contesta appunto la mano guidata o la costrizione fisica del testatore, ecco, quali sono gli elementi probatori decisivi che fanno, come dire, la differenza in tribunale?
2: Sì, allora è molto difficile dimostrare una costrizione, nel senso che purtroppo ci sono dei casi in cui succede che il testamento del parente anziano sotto dettatura, oppure appunto la mano guidata, per mano guidata si intende proprio che formalmente la penna ce l'ha in mano il testatore, ma io con la mia mano sto guidando per scrivere, magari appunto chi non è più in grado di farlo o di farlo correttamente. Dunque, la mano guidata si verifica con una perizia grafologica, come è stato fatto effettivamente nel caso di specie approdato fino alla Corte d'Appello di Bologna, e lì ci sono appunto i periti, i CTU, che sono in grado di capire se effettivamente quella mano era guidata o meno. Concretamente come si fa? Allora, c'è un esame comparativo con gli altri scritti del testatore, qualsiasi, dalla lista della spesa alla cartolina, al biglietto di auguri, agli appunti, quelli scritti più o meno nello stesso periodo, perché poi noi non ce ne rendiamo conto, ma la grafia cambia nel tempo, perché
0: certo, è vero.
2: Ci sono magari delle ragioni fisiche, no? Magari molto anziano, all'artrosi, però ma anche chi sta bene, se io guardo anche cosa scrivevo quando ero ragazza e cosa scrivo adesso, la stessa cosa la scrivo in una maniera diversa, è proprio naturale, c'è un'evoluzione, e in questo gli esperti sono in grado di capirlo. Se anche non ci fosse uno scritto comparativo di quel periodo, si prende quello più recente e si cerca di proiettarlo, no? Al giorno d'oggi, sapendo, dovendo conoscere anche le condizioni fisiche di chi ha scritto, che ho scritto di fretta. Se io scrivo di fretta non scrivo uguale a magari se sto scrivendo un testamento, quindi
0: chiaro.
2: Questo, insomma, però sono in grado di valutarlo, e questo è quello che poi è successo.
0: E poi c'è anche il tempo,
2: per quanto riguarda
0: avvocata, prego, concluda.
2: In realtà diciamo che al di là della mano guidata, se un testamento invece è effettivamente scritto dal testatore con la sua mano, ma è costretto, ecco, questo è più difficile da dimostrare, perché nessuno era lì in quel momento, e quindi diventa particolare, diciamo, la prova è, si dice, la probatio diabolica, cioè quasi impossibile da dimostrare questo in realtà.
0: No, dicevo il tempo, quanto tempo dopo la morte di una persona è possibile contestare un testamento? E chi è che può farlo?
2: 10 anni dall'apertura.
0: Ma chi lo può fare? Chi è che può concretamente contestare?
2: Del testamento? non è dalla morte ma dall'apertura del testamento, perché magari il testamento non emerge subito, anche questo è importante da, insomma, da segnalare. I testamenti si possono consegnare ai notai perché li conservino, o anche a un altro professionista di fiducia, anche a noi avvocati li consegnano, quelli scritti olografi, quindi scritti a mano, datati, firmati, però molti non lo fanno e lo tengono magari, non so, nel cassetto, nel mobiletto, e non dicono a nessuno dei parenti che hanno scritto un testamento, magari anche per ragioni comprensibili, però poi quando l'anziana zia decede, organizziamo tutto, il funerale tutto, e nessuno sa che c'è questo testamento, magari dopo anni viene fuori nel mobile, nel cassetto, quindi insomma è da lì che decorre il termine. Il consiglio è sempre di comunicare che c'è questo testamento a una persona di fiducia, che non diciamo almeno lo possa tirare fuori nei momenti giusti, perché poi magari noi ci siamo organizzati in maniera diversa con il patrimonio della zia, è diverso se c'è un testamento o se non c'è un testamento, la divisione insomma dei beni.
1: Ecco,
2: per quanto riguarda la domanda
1: anticipato...
2: che era
1: stata fatta prima, ecco. Sì, prego, completi, perché poi appunto la domanda che volevo completare a mia volta,
2: sì,
1: ci mancherebbe.
2: Su quanto siamo liberi, no? Chiedeva quanto siamo liberi di decidere del nostro patrimonio e quanto no, insomma.
0: Sì.
2: Era un po' questo il tema. Allora, la legge tutela alcuni parenti che sono in linea di massima i parenti più stretti, quindi il coniuge se c'è e i figli se ci sono. Queste persone sono gli eredi legittimi, quindi loro devono per forza ricevere una quota di eredità. Questo sia se non c'è un testamento, che ovviamente se lo dividono, sia se c'è un testamento. Quindi un testamento che dovesse scrivere in contrasto con questo principio non sarebbe valido per quella parte. Quindi la legge garantisce delle quote a seconda di appunto quanti, se c'è il coniuge o non c'è, quanti figli, eccetera. Una parte che è garantita per legge, perché sono i parenti più stretti e quindi si presuppone che in vita hanno insomma collaborato anche economicamente, quindi è giusto anche che questo perduri. Se però non ci sono per esempio figli e non c'è il marito, allora la legge tutela per esempio i genitori. Non ci sono i figli, al posto dei figli ereditano i genitori. Può succedere che si muoia giovani e quindi ci siano ancora i genitori. Se non ci sono neanche i genitori, non ci sono neanche i fratelli, non c'è nessuno, come era in questo caso tra l'altro, non ci sono parenti stretti ma solo diciamo nipoti, non sono tutelati per legge, nel senso che potrebbero anche avere zero per quanto riguarda la normativa. Se però si fa un testamento e io per esempio mi trovo nelle condizioni di questa signora, quindi non ho parenti a cui devo lasciare per forza qualcosa, posso lasciare tutto a chi voglio, anche a un estraneo, cioè chi lo lascia alla chiesa, chi lo lascia, no, all'associazione di beneficenza, e chi sceglie un nipote e decide di preferirlo agli altri. Qui la tematica non era tanto se potesse fare questo, ma se il testamento fosse stato scritto davvero da questa zia oppure
0: certo.
1: Avvocato, lei ha risposto a tutte le nostre domande, anche quelle che avremmo voluto fare, per cui è stata più che esauriente.
0: Sì,
1: in realtà ce ne erano 4, ma va benissimo, poi la prossima volta faremo ancora. Quindi
0: però,
1: la ringraziamo
0: però questa
1: ancora
0: vicenda, però questa
1: sì,
0: vicenda
1: però,
0: mostra anche quanto sia importante non confondere la parentela con un diciamo un automatico diritto dell'eredità, no? Non è detto che
2: è verissimo.
1: No,
2: soprattutto che spesso si ritiene se siamo due nipoti dobbiamo avere uguale. E non è così.
1: Ci
0: va
1: sono
0: bene.
1: Nipoti più nipoti degli altri.
0: Grazie avvocata, familiarista Rossella Pulci. Adesso la musica di Justin Timberlake. Questo è Can't Stop the Feeling.

0: C'è una domanda che torna ciclicamente ogni volta che l'intelligenza artificiale fa un salto in avanti. Quanto siamo vicini a perdere il controllo su sistemi che diventano sempre più autonomi? Le recenti dimissioni di alcuni ricercatori hanno riportato al centro proprio questo interrogativo, con accuse rivolte alle grandi aziende del settore di correre troppo nello sviluppo di modelli sempre più potenti. E di questo ne abbiamo diffusamente parlato in questi giorni. Ma insieme al rischio esistenziale c'è anche un'altra questione, forse più concreta e forse più immediata: chi decide il ritmo di questa corsa, quali interessi la guidano e chi stabilisce i limiti? E poi c'è anche un'altra questione: la posizione della Cina, definisce come allarmismo le richieste dei colossi tecnologici statunitensi di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ne parliamo col nostro ospite Vincenzo Lomonaco, professore associato alla LUISS. Buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie mille.
1: Eccoci. Ecco professore, intanto abbiamo detto che Sam Altman e Dario Modei hanno evocato il rischio, diciamo, di estinzione del genere umano se va avanti così, ma Stati Uniti e Cina di fatto simultaneamente hanno parlato di allarmismo. C'è stata anche la telefonata di Donald Trump direttore di Nvidia, al capo di Nvidia. E detto questo, c'è il sospetto vero che i colossi del tech stiano amplificando il pericolo per spingere delle regole stringenti e bloccare quindi concorrenti più piccoli, oppure per altre motivazioni? Insomma, i governi sono superficiali o hanno capito il bluff commerciale?
2: Ma io credo che effettivamente ci siano dei rischi connessi, questo è chiaro, ma che non siano ovviamente del tutto catastrofici come ci fanno pensare in questo momento, e che quindi ci possa essere effettivamente un interesse di tipo commerciale anche dietro. Sappiamo che questi giganti tecnologici come Anthropic e OpenAI stanno per quotarsi in borsa, e quindi è un momento abbastanza importante nel loro progresso, soprattutto commerciale, e l'idea di riuscire a regolamentare adesso un mercato paragonabile al Far West, soprattutto quello americano, è assolutamente fondamentale per loro e per garantire ai loro investitori un ritorno di investimento. E detto questo, a livello di rischi sicuramente non rischiamo l'estinzione. Ci sono ovviamente allarmismi e opinioni diverse in merito. Quello che posso sicuramente affermare è che ad oggi quello che abbiamo di fronte è una tecnologia importante che cambia il modo di lavorare, di vivere, quindi i comportamenti di noi tutti, ma che ancora ad oggi diciamo costituisce una tecnologia non così pericolosa. Ovviamente, come lo è stato la fissione nucleare, questa tecnologia così importante potrà poi essere manomessa, utilizzata in modi diversi, anche malevoli. Quindi è lì che bisogna intervenire con grande coraggio e soprattutto con grande forza per guidare lo sviluppo di questa tecnologia nel prossimo decennio.
1: Ecco, le chiedo anche questo. Noi, sai che stiamo parlando da diverso tempo, poi noi siamo neofiti, anche se io mi interesso molto al tema dell'intelligenza artificiale, però mentre si discute di scenari da Terminator, quindi evocando un nome come Skynet, come forse già saprà, però molti ricercatori tremano per rischi più immediati: disinformazione, bias, impatto sul lavoro. Quindi ci si chiede se la vera urgenza sia fermare il cosiddetto apocalisse delle macchine o sanare i danni che attualmente già sta facendo l'intelligenza artificiale già solo con i data center.
2: Assolutamente, io sono totalmente d'accordo con questa prospettiva: cercare di evitare gli allarmismi e ragionare su quello che effettivamente è già un problema oggi, cioè l'impatto di questa tecnologia e soprattutto come poterne garantire un inserimento e applicazione in società che sia sostenibile. Sostenibile quindi io intendo dal punto di vista ovviamente economico, commerciale, ma anche a livello ambientale dell'utilizzo di risorse, così come sostenibile dal punto di vista della governance, cioè come è possibile controllarne democraticamente lo sviluppo e l'applicazione, perché è importante che tutti noi cittadini possiamo effettivamente avere una voce in capitolo, soprattutto per quello che riguarda per esempio l'applicazione del contesto e panorama italiano. E io ho la fortuna di lavorare in questo momento all'interno di un comitato tecnico scientifico del Ministero del Lavoro, dove cerchiamo effettivamente di capire gli impatti nel mondo del lavoro in Italia nell'uso di questa tecnologia di frontiera. Però ecco, io credo che la politica debba fare anche un passo in avanti più coraggioso, nel senso di orientare proprio lo sviluppo anche nazionale ed europeo, non solo quindi cercare di calmierare, no, gli impatti, comprenderne gli sviluppi. Ecco, è importantissimo che prendiamo consapevolezza che questo è un momento importantissimo per la nostra società e dobbiamo intervenire in maniera risoluta, con un intervento orientato, non solo reattivo.
0: Ecco, professor Lo Monaco, le università come la LUIS formano la futura classe dirigente diplomatica. Di fronte a questa sorta di guerra fredda tecnologica, quali competenze trasversali servono a un giovane per comprendere e per governare la diplomazia tecnologica?
2: Beh, innanzitutto quello che dico spesso anche in classe è importantissimo per un ragazzo, qualsiasi sia l'ambizione professionale, di non ignorare queste tecnologie e anche l'aspetto tecnico, no, che le costituisce, perché andando un pochettino più in profondità riusciamo a capire proprio gli interessi che sono alla base dello sviluppo, governo ed applicazione di questo mondo dell'intelligenza artificiale. Quindi all'interno della LUIS, per esempio, abbiamo un corso di alfabetizzazione dell'AI che tutti gli studenti, qualsiasi sia il corso di studio, devono necessariamente affrontare. E questo secondo me è un qualcosa che dovrebbe essere esteso poi non solo all'università ma proprio all'intera società civile, cioè dobbiamo alfabetizzare l'intera popolazione per proprio contrastare alla fine tutta la disinformazione e il sensazionalismo, no, che c'è, per andare a capire quelli che sono i punti più importanti, cioè come questa tecnologia è creata e quali sono effettivamente i suoi impatti, le sue applicazioni nella nostra società presente ma anche nell'immediato futuro.
1: Ecco, professore, le voglio fare però una considerazione che riguarda ancora il primo punto che abbiamo toccato, perché è vero che Sam Altman ed è vero che Dario Amodei hanno lanciato degli allarmi, ma l'hanno fatto anche dei ricercatori che non mi sembra abbiano proprio tutto questo interesse a lanciare allarmi per avere dei like, come ho letto anche io, oppure perché dovevano avere del riconoscimento o una visibilità per 5 minuti. Mi sembra che qui non si sia parlato di cancellare l'intelligenza artificiale, come sembrerebbero sostenere Trump e Xi Jinping, ma di rallentarne il progresso per tenerlo sotto controllo. Quindi la questione è forse che il vero punto non è parlarne con spirito ideologico, ma pratico.
2: Certo, no, anche su questo sono d'accordo. Infatti nel lontano 2023 avevo firmato una primissima lettera, insomma, confermata da tantissimi altri ricercatori, per, diciamo, suggerire comunque alla società internazionale di considerare quantomeno l'idea di rallentare il processo di sviluppo di queste tecnologie, in modo che anche le università, organizzazioni che non hanno le stesse capacità e risorse, potessero intervenire o rendere questo sviluppo, diciamo, più coeso e collaborativo possibile, quindi non solo ad appannaggio di grandi aziende americane. E la stessa cosa riemerge anche in questo contesto: tantissimi ricercatori, incluso il sottoscritto, hanno l'interesse e la volontà di partecipare attivamente, calmierando quelli che sono sviluppi magari velocizzati, orientati dal business, ma che in realtà sono difficili da controllare su larga scala. E questa idea dell'AI che si autoalimenta, automigliora se stessa, addirittura riscrivendo il codice, è ovviamente un qualcosa di rischioso che moltissimi ricercatori vorrebbero in qualche modo controllare, regolamentare. Quindi il messaggio che mi sento di lanciare in maniera chiara è quello che sì, è importante regolamentare, rallentare eventualmente tramite una regolamentazione lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma è importante capire bene come, perché deve essere un'implementazione di questa regolamentazione che garantisca il libero mercato, ci dia delle garanzie maggiori, ma al tempo stesso poi risolva gli obiettivi funzionali che ci siamo prescritti.
0: Bene. Chiaro. Molto bene, grazie a Vincenzo Lomonaco, professore associato alla LUISS, grazie anche per la chiarezza, devo dire, grazie davvero.
2: Grazie
0: sono
2: mille,
0: le 14, sono le 14 in punto, si chiude qua la prima ora insieme, adesso linea alla redazione di Roma per le ultime notizie, poi ci collegheremo con Nicola Compagnone che si trova in Campidoglio a Roma al funerale di Emma Bonino.
3: Giornale radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 14 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
5: Siamo alla cronaca, è stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa sarà sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
6: È stato depositato questa mattina, quanto apprende la DN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati, che rappresenta Ranucci, sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
5: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
6: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
5: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
8: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
9: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Tempo reale, eccoci qua in diretta su Giornale Radio alle 14:04. Questo è il giorno, lo dicevamo prima, qualche minuto fa, dell'ultimo saluto a Emma Bonino. Alle 12:30 sono iniziati i funerali di Stato in forma laica a Roma. Nicola Compagnone è lì anche per noi. Nicola, buongiorno, ciao.
2: Ciao Vicky, buongiorno a te.
0: Allora Nicola, a parte i politici, a parte le istituzioni, ci racconti la gente presente? Hai avuto modo di sentire i cittadini presenti?
2: Beh, sicuramente la cosa bella è stata vedere, no, anche il ricordo emozionato di tutte quante le persone che erano presenti, perché poi sono stati allestiti anche dei maxi schermi lì nel zona Campidoglio per vedere i funerali della Bonino. Sicuramente tanta partecipazione anche a livello politico, è stato bello, no? Vedere i leader dei vari partiti, sia di destra che di sinistra, uniti nel ricordo di una figura politica che in questo caso ha saputo unire più che dividere l'Italia intera.
0: Mm-hmm. Anche se c'era una cosa che detestava. Stavo dicendo c'era una cosa che detestava Emma Bonino, che era l'ipocrisia postuma, no? Lo disse anche al funerale di Marco Pannella.
1: Sì, stavo dicendo la stessa cosa anch'io, perché in effetti ciao Nicola, aveva un po' la ritrosia, era tetragona l'ipocrisia, quindi naturalmente questo lo metteva. No, mi chiedo se ci siano state magari cose, non so, qualcuno che ha fatto dei cartelli, delle proteste, una manifestazione sobria.
2: No, tutto abbastanza sobrio, come dicevo anche nel precedente collegamento con Manuela Donghi in Next Economy. C'è stata una presenza folta delle persone della cittadinanza, e però noi lato giornalisti eravamo separati rispetto alle persone che invece hanno assistito al funerale, diciamo, dalla piazza, quindi i risvolti poi di quella che è stata l'affluenza delle persone purtroppo non sono riuscito bene a captare, se non all'inizio. Però dovrebbe essere stata una cosa molto sobria, anche da quanto mi hanno raccontato altre persone che erano presenti in piazza. A livello invece meramente istituzionale è stato bello anche il ricordo, no, che c'è stato da parte delle istituzioni politiche, anche vedere Mattarella che è stato ricevuto al suo arrivo dal sindaco di Roma Gualtieri, e le parole che ha riservato poi nei confronti della famiglia, presidente della Bonino, ovviamente alle seque, ricordiamoli in forma laica, peraltro funerali che sono terminati pochissimi minuti fa.
1: Molto bene.
0: Bene, grazie Nicola. Grazie Nicola Compagnone, in diretta da Roma. Noi fra poco vi racconteremo una storia che arriva da lontano, arriva dall'Egitto e che solleva veramente interrogativi inquietanti. È la storia di Nessy Guerra, bloccata nel paese con la figlia. Ne parleremo tra poco con l'avvocato Gianettore Gassani, esperto in diritto di famiglia. Però prima la musica, Sky Newman. I

0: C'è una vicenda che da più di 3 anni si trascina tra Italia ed Egitto, che oltre alla sua evidente complessità giudiziaria pone una domanda molto concreta, cioè capire quanto possa diventare vulnerabile una persona quando una relazione finisce e l'ex partner continua a esercitare su di lei pressione e minacce. La storia di Nessy Guerra, ne avrete sentito parlare sicuramente, cittadina italiana bloccata in Egitto insieme alla figlia. Guerra racconta di nuove minacce ricevute dall'ex marito Tamer Umuda, che le avrebbe prospettato un out, o tornare insieme e risposarsi oppure fare in modo che lei venga arrestata. Nel frattempo Nessy è stata condannata in Egitto a 6 mesi di carcere per adulterio, condanna confermata in appello e contro la quale i suoi legali hanno presentato ricorso in Cassazione. L'ex marito, dal canto suo, ha riportato in Italia una condanna definitiva per diversi reati, tra cui stalking, violenza e lesioni. E poi c'è la bambina al centro di questa vicenda, una bambina piccolina che appunto è al centro di tutto. Ne parliamo con l'avvocato Gianetto Regassani. Bentornato, avvocato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
2: Buongiorno a lei. Allora, avvocato, l'Egitto non aderisce alla Convenzione dell'AIA sulla sottrazione di minori, quindi in questi casi quali sono le armi legali che restano alla difesa e quindi che cosa può fare concretamente la nostra diplomazia?
1: Ma ecco, questo è il problema. L'Egitto è uno di quei paesi che non hanno aderito a una convenzione e quindi è un paese da questo punto di vista particolarmente pericoloso, perché in tema di sottrazioni tante volte noi non abbiamo potuto fare nulla se non chiedere intervento del ministro degli esteri e dell'autorità centrale. Ma si tratta più di una questione diplomatica che giudiziaria, perché non si può avviare la convenzione, quindi la procedura per la convenzione dell'AIA, cioè quella procedura che fa iniziare una causa nel luogo dove si trova il minore sottratto. Quindi l'Egitto può fare quello che vuole e soprattutto sta violando le convenzioni internazionali sulla parità dei sessi, sul rispetto nei confronti delle donne, e quindi si sta attuando, consumando una vera e propria violenza di genere da quello che per quelle che sono le nostre leggi, gravissima. Tra l'indifferenza di troppi, lo devo dire perché questa è una storia che conosciamo da tempo.
0: Vero.
1: E francamente quest'uomo è stato condannato in Italia per stalking, questa donna addirittura viene condannata per adulterio, dalle nostre parti l'adulterio è stato abrogato per fortuna da 50 anni e più, e quindi credo che sia un problema diplomatico. Ci sono stati casi in cui l'Italia è intervenuta attraverso la propria diplomazia e che sono stati risolti. Quindi i due paesi si devono parlare, quindi andando oltre le proprie leggi, i propri convincimenti religiosi, perché si tratta anche di un diritto di famiglia religioso, quello degli egiziani, e quindi se non si interviene così non c'è più niente da fare, per cui la donna sarà costretta a subire i ricatti o a perdere anche l'affidamento della minore, visto che tra l'altro in questi paesi quando i ragazzi, i bambini compiono 7 anni, i figli vengono affidati generalmente ai padri.
0: Ah, ecco. Però insomma, diciamo che in una situazione del genere può diventare importante anche solamente il monitoraggio, no, di questo procedimento.
1: Ma assolutamente sì. Credo che insomma, la nostra diplomazia è molto importante. Io ricordo il caso che ho trattato a Los Angeles, il piccolo Ethan di Piano di Sorrento.
0: Certo.
1: Se non fossero intervenute le autorità diplomatiche italiane, io probabilmente non avrei mai vinto questa causa, che è storica, ma insomma sappiamo che le ambasciate e le nostre cariche politiche possono fare molto di più dei giudici. Quindi credo che questo sia un problema diplomatico da risolvere in una maniera più assoluta, perché altrimenti abbiamo una cittadina italiana senza diritti, senza
0: Vero.
1: Diritti minimi. Perdere figli, la dignità e sottoporsi a un ricatto dopo essere stata poi persona offesa in processi per stalking in cui il marito è stato condannato. Cioè, questo è veramente paradossale.
2: Ecco, in questo senso, quali accordi bilaterali urgenti chiedete per garantire davvero il superiore interesse dei minori, scusate il gioco di parole, in questi paesi?
1: Ma io credo che fondamentalmente c'è una tale differenza tra il nostro diritto di famiglia, le nostre convenzioni rispetto a quelle dei paesi del Medio Oriente, del Nord Africa, non tutti, alcuni, per esempio il Libano, già il Marocco si sta aprendo, quindi alcuni paesi già stanno dialogando con noi occidentali, però credo che sia un problema dove la questione giuridica non trova alcuno sbocco, se non quella diplomatica, di rapporti bilaterali, reciprocità e anche di interessi. Questo è il problema. Quindi credo che sostanzialmente non credo che se interviene ufficialmente l'Italia come politica all'Egitto convenga mettersi di traverso per una vicenda del genere. Quindi questo è il mio sommesso parere, attenzione, poi ci sono degli equilibri che io non conosco, però sapendo che un avvocato italiano non può io posso intervenire in tutti i paesi in cui c'è la convenzione internazionale. Se la signora mi chiamasse per dirmi difendimi in Egitto, dico non posso neanche venire. Quindi come avvocato non posso fare nulla, i giudici non possono fare nulla.
0: Di avvocati, avvocato Gassani, le minacce non arriverebbero soltanto a Nesti, ma anche alla sua avvocata, e anche lei non può fare niente?
1: L'avvocato in Egitto certamente può denunciare se riesce a sapere chi è che ha fatto le minacce, però non credo che questo cambi molto gli equilibri della situazione. Cioè il problema è sostanzialmente culturale, cioè se nei paesi del Nord Africa vige la legge del padre, va bene, nella maggior parte di questi paesi il padre è tutto, è chiaro che è difficile scardinare secoli di cultura. Tenete presente che anche in Italia fino al 75 c'era la patria potestà, cioè anche noi veniamo da una cultura molto, avevamo il delitto d'onore, il matrimonio riparatore, cioè noi siamo stati peggio dei talebani noi italiani fino a pochi decenni fa, quindi non è che voglio fare il maestro della civiltà, però in questo momento questi paesi, ecco, quando ci sono i matrimoni misti e una donna italiana sposa una persona di questi paesi, viva l'amore, viva i matrimoni misti, però attenzione che in caso di sottrazione gli avvocati italiani e anche le autorità giudiziarie italiane non possono fare nulla.
0: Hanno le mani legate.
2: Questo, non c'è dubbio.
1: Nulla. Hai perso il figlio, punto, basta.
2: Dicevo ieri appunto della mia esperienza in Egitto, che è durata parecchio tempo, visto che ci sono stato per tanto tempo, per più di 7-8 mesi, e conosco molto bene la situazione. Ma l'ultima cosa che le chiedo è su Giorgia Meloni, che mi sembra sia stata tirata in ballo dai legali della donna. E lei cosa può fare?
1: Io credo che il Presidente del Consiglio possa fare molto. È una delle la massima autorità politica dopo il Presidente della Repubblica del paese. È una donna sicuramente sensibile. La politica italiana è intervenuta per altre vicende simili, come dicevo prima, in un caso di un bambino sottratto negli Stati Uniti. E credo che può farlo, potrebbe farlo, io mi auguro che lo faccia, perché insomma l'Italia non può non fare nulla di ufficiale. Può darsi che l'abbiano già fatto, noi non lo sappiamo, perché poi sono atti anche interni, ma credo che l'Italia debba farsi sentire anche in maniera ufficiale, anche a livello mediatico, far capire che l'Italia non può condividere il trattamento di una cittadina italiana ostaggio di questa strana legge che hanno loro, insomma, con tutto il rispetto per questi paesi, attenzione, ma su questo versante non possiamo andare certamente d'accordo, perché una donna non può essere costretta a risposarsi per poter riottenere la libertà, cioè questa è follia nel 2026.
0: È follia pura, assoluta. Grazie avvocato Gianetto Gassani, esperto in diritto di famiglia, presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. 334 11 11 622, linee sempre aperte per voi, per i vostri messaggi.

0: I farmaci agonisti del recettore GLP-1 sono ormai al centro della medicina dell'obesità e del diabete, ma anche di un dibattito molto acceso sui loro possibili effetti collaterali. Tra questi è tornata alla ribalta la perdita dei capelli. Dopo uno studio che ha individuato una relazione genetica tra il recettore GLP-1 e la predisposizione all'alopecia androgenetica. Attenzione però, è un passaggio fondamentale. Lo studio non ha analizzato pazienti che assumevano farmaci GLP-1 e quindi non dimostra che queste molecole aumentino del 7% come scritto il rischio di perdere capelli. Il dato è stato infatti interpretato in modo improprio rispetto al lavoro originale. Quindi noi oggi ne parliamo anche per chiarire queste notizie che spesso vengono strillate in prima pagina. Partiamo dunque da quello che la ricerca dice davvero e allarghiamo il ragionamento al funzionamento e alla sicurezza di questi farmaci. Ne parliamo col professor Lorenzo Piemonti, primario dell'Unità Operativa di Medicina Rigenerativa e dei Trapianti dell'Ospedale San Raffaele, professore associato di endocrinologia all'Università Vita Salute San Raffaele. Buon pomeriggio e benvenuto, professore.
1: Ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
1: Eccoci. Professore, domanda diretta: la perdita di capelli è dovuta al rapido dimagrimento o esiste anche un meccanismo molecolare che è diretto dall'Ozempic e che attacca, se non sbaglio, il follicolo pilifero, spero di aver detto bene, accelerando così la calvizie negli uomini che sono già predisposti?
2: Allora, storicamente noi sappiamo che il dimagrimento fa perdere il capello, cioè questa è una cosa che non abbiamo scoperto con questi farmaci. Sappiamo già da altre strategie, anche se uno va incontro un dimagrimento per altre ragioni, per una dieta restrittiva, per qualsiasi altro motivo, il capello ne risente, o meglio il bulbo pilifero ne risente. C'è una sorta di stato di quiescenza in cui la struttura che forma il capello va a posizionarsi, che è un sistema di difesa, nel senso che nel momento in cui non abbiamo energia, non abbiamo mattoncini per costruire le proteine eccetera eccetera, che cosa facciamo? Risparmiamo in qualche senso, e questo lo fa benissimo anche la struttura che crea il capello, e quella è una situazione che si è già vista e si è già registrata associata all'utilizzo dei farmaci che fanno perdere peso. È ben descritta anche nei

0: ogni 1000. Questo è un po' per dare una dimensione quantitativa. Quindi quello lo sapevamo già. Qual è la caratteristica di quella cosa? È che quella perdita di capello è reversibile. Cioè è uno stato funzionale in qualche maniera. Il capello poi, una volta che si ritrova, diciamo così, la struttura che lo produce, una volta che ritrova l'ambiente adeguato in termini di energia, di mattoncini per costruire il capello, ritorna a costruirlo. Quindi è un fenomeno transitorio. La domanda che ci si è posta a un certo punto è se viceversa non ci fosse qualcosa di più. E qui non abbiamo ancora certezze, abbiamo quello che si chiama una ipotesi di lavoro che questo studio a cui avete fatto riferimento in qualche maniera suggerisce. In cosa consiste questo studio? Consiste in un esperimento di natura, che è questo, cioè tutti noi abbiamo delle variabili espressioni delle nostre proteine determinate geneticamente. E questa è una cosa che succede per molte proteine, mica solo per le proteine che riguardano, diciamo, l'azione di questo farmaco. Ma in questo studio specifico quello che si è andato a guardare è se questa variabilità di espressione del recettore su cui questo farmaco va ad agire, che si chiama GLP-1 receptor, ha in qualche maniera una variabilità nella popolazione, e se chi ne esprime di più ha maggior probabilità di avere una alopecia androgenica, cioè quella perdita di capelli tipica per esempio nel sesso maschile, che è però definitiva, sì, non è irreversibile. E quello che si è visto su dati amministrativi, quindi sono più di 250.000 persone di cui si conosceva il genotipo, insomma sono dati di grandi dimensioni, quindi anche la diagnosi di diciamo così alopecia non è così facile e sicura come lo si può fare in un trial clinico, sono dati di popolazione, quindi con tutte le approssimazioni, ma apparentemente c'è un maggior aumento di alopecia androgenica in chi ha più espressione di quel recettore. È un'ipotesi, perché non è detto che questo vuol dire non è detto che questo vuol dire che chi prende il farmaco necessariamente avrà più alopecia. Perché certo, quella è una determinante genetico che uno ha dall'inizio della propria vita, quindi queste persone hanno questa sovraespressione a partire dal giorno zero della loro esistenza. Il farmaco viceversa viene utilizzato per 5 anni, 10 anni, 20 anni, dipende poi quando
1: comincia a utilizzarlo. Sì, comunque un periodo circoscritto.
0: Bravissima, e non è dall'inizio della vita, per cui non è detto che una cosa certo che sia. E non è detto che la ma aumentata espressione faccia una differenza sostanziale rispetto all'azione poi del farmaco, perché i meccanismi sono completamente diversi. Il farmaco è una molecola artificiale, chiamiamola così, non è l'equivalente esatto dell'ormone originale, quindi noi non stiamo utilizzando un ormone come quello naturale, è proprio un farmaco che va sullo stesso recettore, ma che con l'ormone originale non ha nulla a che fare come struttura, come cinetica di secrezione, come tutte queste cose. Quindi è un'ipotesi interessante che necessiterà di validazione.
1: Anche altri studi, 7%, altri studi. Bisogna studiarla ancora un po', allora, diciamo questa, bisogna monitorarla ancora un po'. Però, professor Piemonti, io volevo farle anche un'altra domanda. C'è il tema più generale della rivoluzione rappresentata da questi da questa categoria di farmaci. Non stiamo parlando semplicemente di molecole che riducono l'appetito, ma hanno proprio cambiato il modo stesso in cui oggi guardiamo all'obesità, no? Che è sempre più considerata una malattia cronica e non semplicemente il risultato di comportamenti individuali. E proprio il successo enorme di questi farmaci sta però producendo anche un paradosso: più una terapia diventa popolare, più aumenta il rischio che venga utilizzata al di fuori del contesto clinico. Da una parte abbiamo pazienti per i quali questi farmaci possono rappresentare una svolta terapeutica, dall'altra diciamo una narrazione del farmaco come scorciatoia per dimagrire in maniera molto rapida. Sono due fenomeni molto diversi che rischiano però continuamente di essere sovrapposti.
0: E questo purtroppo è esattamente quello che sta avvenendo. Di nuovo bisogna scindere quello che è malattia, farmaco, terapia e quello che è un approccio salutare alla vita, tra virgolette, che ha dei canoni completamente diversi, che sono legati a un'educazione, allo stile di vita, alla vita cosiddetta salubre. Però qui ovviamente è molto difficile.

0: per tenere distinti i due piani, perché in qualche maniera da una parte ci sono anche delle spinte culturali a tenderli a metterli insieme, cioè è ovvio che avere uno stile di vita salutare, quindi attività fisica, educazione alimentare corretta, tutto quello che da anni insomma andiamo a predicare, di fatto è stato percepito come abbastanza o difficile o comunque fallimentare, cioè noi nella storia della terapia dell'obesità e in genere del sovrappeso abbiamo fallito fortemente con questi tipi di approccio, in termini di risultato intendo dire, nel senso che poche sì. persone sono riuscite a seguire questa cosa, e la pillola in qualche maniera, o farmaco iniettivo, insomma adesso poi arriveranno anche quelli sì. presi per via orale, facilita, è una strada veloce, non so come dire. Però non bisogna mai dimenticare
1: perché c'è una domanda che deve fare un ascoltatore, per cui no, chiudo pure il concetto, perché c'è un'ultima considerazione che ci chiede l'ascoltatore, ci diceva.
0: No, dicevo, culturalmente noi siamo sempre più spinti nella società che io chiamo la società Amazon, cioè schiaccio il pulsante e mi arriva la cosa a casa, cioè veloce, breve, efficace, funzionante, pago, invece voglio, ottengo. Allora, la salute non è così. La salute è un ecosistema in cui noi dobbiamo creare la nostra nicchia e dobbiamo costruire la nostra stato, tra virgolette, buono, sulla base di un grosso lavoro, e questo oggi è difficile farlo passare come concetto, molto difficile.
1: Ecco, c'è un ascoltatore, ha veramente 10 secondi, ma solo per dire, dice, io ci ha scritto al 334 11 11 622, io ho effettivamente, credo, almeno ho iniziato a perdere un po' di capelli dopo una dieta piuttosto importante, non tantissimo, ma mi sono accorto, questa intervista mi sta un po' spaventando, dice lui, per questo ci chiede se è reversibile.
0: Quella da dimagrimento sì. Perché è uno stato di che il sistema mette in atto per proteggersi, tra virgolette, dalla mancanza di energia e di mattoncini per costruirli.
2: E allora il nostro ascoltatore può stare tranquillo. Sì, va bene, grazie allora al professor Piemonti, professor Lorenzo Piemonti, primario dell'unità operativa di medicina rigenerativa e dei trapianti al San Raffaele. Sono le 14:31 minuti, brevissima pausa e poi torniamo con Tempo Reale.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Ci siamo alle 14.34 minuti in diretta, giornale radio tempo reale con Vicky Mangone e Lapo De Carlo, un'ultima ora che parla di Ida. Sai chi è Ida, Lapo? È l'Etna. L'Etna.
7: Ah,
6: che
7: ecco,
6: continua.
7: Ida, in questo senso, la siciliana, certo. Esatto.
6: L'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di 2 spazi aerei attorno al vulcano, il C1 e il B3, ha portato alla sospensione dell'attività di volo e continua a tenere tutti a terra praticamente l'Etna. Hai capito?
7: Sì, decisamente. Lo so molto bene, come forse ti dicevo, sai che le mie tante parentele, te ne parlavo l'altro giorno.
6: Certo, l'altro ieri.
7: Apprendendo della mia vita attraverso
6: Davvero?
7: Dei racconti di 10 secondi e quindi delle mie parentele.
6: Allora, io al momento ho la Toscana, la Germania e poi ho la Baviera, se non sbaglio,
7: parenti,
6: vero? La
7: Baviera, esattamente. Non solo,
6: Baviera,
7: tutta la Germania.
6: Esatto.
7: In Baviera
6: no,
7: in particolare,
6: tutta la Germania.
7: Tutta la Germania. Tutta la
6: bene, e poi, la Sicilia, però con i parenti acquisiti in Sicilia.
7: Esattamente, bravissima. Spostare lì, infatti, hanno problemi perché hanno dovuto atterrare a Comiso, che è stato un aeroporto che è stato massacrato in ogni modo, gli hanno tolto tutto e adesso invece diventa indispensabile per la Sicilia. Pensarci prima, magari invece di relegarlo a un ruolo minore.
6: Certo. Va bene, fra poco ancora spazio all'attualità, belle chiacchiere con il giornalista Fulvio Giuliani, che arriverà tra pochi istanti. Prima però.

0: Pagine di attualità da sfogliare col giornalista Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, benvenuto.
1: Ciao a voi, a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, se, molto bene. Se sei d'accordo, io partirei dalla notizia delle operazioni sulle quote della Lazio. L'Apolo è sicuramente d'accordo, perché quando si parla di sport, anche quando si parla di retroscena, di vicende che arrivano da dietro le quinte, l'Apo c'è. Ti garba come notizia di partenza, Fulvio?
1: Tutto ciò che può mettere in difficoltà l'Apo è una scelta buona per me.
0: È difficile metterlo in difficoltà
2: molto,
0: l'Apo.
2: No, invece è molto facile. No, è perché Fulvio era effettivamente nel computo delle domande da farti, no? Perché l'indagine su Bisignani, che è un faccendiere, anche i vertici di Banca del Fucino, per un presunto complotto volto a forzare Claudio Lotito, lo diciamo anche agli ascoltatori che magari sono meno avvezzi alla vicenda, a vendere la Lazio, ecco, tocca un nervo scoperto che c'è spesso noi in Italia, cioè l'intersezione tra finanza, potere, passioni magari popolari. Quindi dal tuo punto di vista questa vicenda è soltanto una speculazione sportiva oppure è la spia di dinamiche di potere più profonda?
1: Posso dire, è in attesa di capire quanto ci sia poi di concreto, perché prudenza è sempre prudenza quando vengono fuori soprattutto certi nomi, la vitola, i faccendieri di professione, via dicendo. Però più in generale, in Italia, non solo, ma diciamo, concentriamoci sull'Italia, bisogna essere onesti, le quotazioni delle società calcistiche sono state in buona sostanza un fallimento. Furono presentate come il sol dell'avvenire, come il futuro radioso di un'economia legata al mondo del pallone con, come dire, interventi di varia natura e partecipazioni di varia natura. In realtà non è andato neanche un po' così. Sono titoli profondamente ballerini, quindi esposti per natura agli speculatori più, come dire, privi di scrupoli, ma lo dico senza alcun giudizio morale, perché lo speculatore è uno speculatore, lo fa di mestiere, in borsa sono titoli ovviamente a disposizione di tutti, però non ha nulla a che vedere con i grandi titoli, le blue chips, no? Per intenderci, o comunque dei titoli a grossa capitalizzazione, con scambi particolarmente robusti nel corso di tutto l'anno. Invece sono in qualche misura in balia innanzitutto dei risultati agonistici, il che per loro natura non è rapportabile alle trimestrali delle aziende, per ovvi motivi, e quindi ho sempre trovato abbastanza improponibile lo sbarco, soprattutto delle calcistiche italiane, in borsa. Ecco, quindi al di là della vicenda in sé, quanto potrà esserci di giallo, quello che potrà o non potrà essere accertato, io continuo a pensare che quell'esperimento, che tra l'altro ci porta indietro molto nel tempo, sia sostanzialmente fallito in Italia.
2: Senti Fulvio, faccio un'operazione complicatissima, vediamo se ce la faccio, perché devo fondere delle notizie, cioè l'intelligenza artificiale. Vai. Di cui oggi stiamo parlando anche ampiamente, e il tema anche legato a Mabonino, in che senso? Insomma, noi vediamo un periodo storico nella quale l'intelligenza artificiale sta un po' entrando nel discorso dell'informazione, quindi nei confini dell'informazione, del lavoro e anche della propaganda politica. Se guardiamo figure storiche che hanno fatto delle battaglie di libertà, per l'appunto Emma Bonino, e quindi diritti civili, eccetera, eccetera. Io mi chiedo onestamente come cambia la difesa dei diritti individuali in un'era in cui gli algoritmi hanno un valore anche particolarmente soggiogante. Quindi l'intelligenza artificiale rischia di soffocare questo dibattito che una volta era democratico e che può diventare un nuovo strumento di emancipazione radicale. Quindi come si configura questo?
1: Guarda, secondo me, detto che il tema è interessantissimo, hai fatto bene a sottoporlo, un po' al di là, no, dello scontro presente in queste ore fra Donald Trump e i padroni delle big tech, che ovviamente non sono intervenuti per scrupoli morali, sia chiaro, ma perché il business hanno visto mostra delle crepe di varia natura. Detto questo, hanno comunque, mi riferisco ai vari Amodei, il boss di OpenAI, lo stesso Elon Musk, hanno capito che ci sono delle problematiche. Io li ascolterei, poi so che non lo fanno per senso di bontà e partecipazione ai destini dell'umanità, ma comunque li ascolterei perché un po' ne capiscono della materia. Tornando invece alla questione che tu poni, la verità, sapete qual è, secondo me, per carità, verità, è la mia opinione. Ai tempi della Bonino, ai tempi delle grandi battaglie radicali che hanno cambiato questo paese, è oggettivo, comunque la si pensi, è quello che si possa pensare anche della stessa Emma Bonino che oggi abbiamo salutato per l'ultima volta, ecco, erano tempi in cui il singolo, il cittadino, aveva la sensazione, se ben organizzato, mobilitato, di poter intervenire sulla propria vita in modo concreto, molto sensibile. Si pensi a divorzio e aborto, non è necessario sottolinearlo. Il cittadino di oggi, facciamo così, l'utente di oggi, sente questa possibilità? Secondo me no, perché rispetto a algoritmi, big tech, a cui facevo prima riferimento, il singolo cittadino non ritiene di poter trovare alcuna difesa ai propri interessi nell'associazionismo. Perché dice, ma cosa potremmo fare mai noi, anche scendendo in piazza nella sola Italia, e credo che un fondo di verità ci sia, detto tra di noi, rispetto alla pervasività dell'algoritmo, delle AI, delle big tech, eccetera, eccetera. E questo crea sfiducia, crea, dopo la sfiducia la paura è vicina, attenzione, sfiducia, sì, timore di essere esclusi. Quindi la sfida è colossale. Ecco perché, lasciamo perdere perché l'hanno fatto, ma io, i vari Amodei, Musk e aiutami Altman di OpenAI, sì, li ascolterei. Sì. Poi possiamo non essere d'accordo sul perché lo facciano. Figurati, io con Elon Musk, è evidente, io e te non abbiamo alcun punto di contatto con l'uomo più ricco della Terra. Ma lo ascolterei come ascolterei il molto più umano Luca Amodei rispetto a Elon Musk, perché se loro lanciano questo allarme, ok, avranno tutti gli interessi della Terra per farlo propri, però forse potremmo approfittarne per porre il tema. Almeno poniamo, sì, rendiamoci conto, guarda, che Fulvio, se non regolamentiamo, siamo veramente esposti.
2: Sono totalmente d'accordo con te, perdonami Vicky, perché intervengo su questo tema, tu sai quanto mi è caro, sì, certo, il tema dell'intelligenza, certo, artificiale, quindi quando se ne parla mi ricollego.
0: Infatti vedi, mi taccio e ti ascolto.
1: No, io la uso e non ho nulla contro le AI, non ho posizioni ideologiche, però mi pongo delle problematiche, tutto qui.
2: Non c'è dubbio, Fulvio, la voce che stai sentendo non è la mia, chiaramente, per esempio, è rimodulata dall'intelligenza artificiale, ovviamente no. Però... la questione banalmente è anche collegata al fatto che no, infatti lo so benissimo che si può fare, ma il concetto è che io mi preoccupo più per come arriva la gente, cioè il fatto che l'informazione non si preoccupi di come l'informazione stessa venga dalla sorgente e arrivi in qualche modo ripulita o al contrario verticalizzata senza un domani, per cui prima si fa un discorso legato al terrorismo dell'intelligenza artificiale e tutti i problemi che ne possono derivare, evocando Terminator e quant'altro, anche lasciando che qualcuno faccia questo. Poi improvvisamente si lascia il campo al dubbio, in modo totale, dal punto da farti ricredere su tutte le cose che ti sei convinto di fare. Ecco, oggi per esempio è un giorno, ecco, hai notato? No, è che mi piacerebbe che ci fosse una simultaneità del tema.
1: Equilibrio,
2: cioè, se prima mi dici che c'è un problema. Sì, ma equilibrio vuol dire anche che tu mi dici, guardate, potrebbe esserci questo, ma è altrettanto vero che se Malman e Dario Amodei stanno facendo questo perché l'intelligenza artificiale ha dei costi altissimi, potrebbe essere una bolla molto grande e quindi con ripercussioni enormi sulle loro aziende, quindi il problema
1: ho detto io non mi fido, io lo so che Altman non ha parlato come ha parlato esattamente come Amodei perché improvvisamente hanno sentito il peso della responsabilità sociale su di sé, dai, non ci prendiamo in giro, lo so che sono in gioco interessi ultramiliardari in America, loro hanno l'enorme problema dell'ondata contro i data center che rischia veramente di diventare un problema, perché se, ecco, prima parlavo della difficoltà del singolo cittadino, no, di far sentire la propria voce, in realtà un mezzo in America l'hanno trovato, la rivolta contro i data center. Certo, se tu non mi fai costruire il data center, un po' come la centrale nucleare, e allora sì che crea un danno diretto a OpenAI, a Anthropic e via dicendo, però come intuitivo, come dire, stiamo utilizzando una scorciatoia, stiamo aggirando il problema, che non è dove piazzo il data center, quanto costi il data center, quanto assorba il data center. Il problema reale è fin dove arriva l'algoritmo, fin dove io vengo sostituito, letteralmente sostituito, dall'intelligenza artificiale. E mi sembra che su queste tematiche non si sia fatto un millimetro in avanti. Non ho sentito da nessuna parte riflessioni di questo genere. Ci chiediamo quanto costi nel data center, ci chiediamo quanto si possa sopportare l'incredibile assorbimento energetico dei data center per alimentare le AI, ma nessuno qui sta ponendo il problema etico, ma è giusto fare, non è giusto fare. E questo tipo di problema etico, di problematica etico, mi correggo, non sarà mai Dario Amodei a poterla porre, perché fa quello di mestiere. è un tema che riguarda gli stati e soprattutto gli organismi sovranazionali. Si vede infatti l'Unione Europea, che è detestatissima dalle big tech americane, perché è l'unico organismo al mondo che cerca realmente almeno di porre il problema. Lo so che in Italia non va di moda dire che l'Unione Europea è tutto uno schifo, non serve a niente, però almeno su questa tematica inviterei gli ascoltatori a riflettere e ragionare, che esiste solo un'entità al mondo, l'UE, che almeno pone il problema, almeno lo pone. In America hanno dovuto porlo gli stessi che lo hanno creato il problema. Poi vabbè, arriva Trump che dice che è tutta una balla, ma Trump ovviamente ha un approccio che è uguale a quello di mio figlio che ha appena cominciato la prima elementare, non c'è alcuna distinzione possibile. Ma non mi preoccupo di Trump, io mi preoccupo molto di più di quello che dicono questi signori che conoscono la materia, e quindi se si muovono e se avvertono che uno scricchiolio, io starei molto ma molto attento. Poi so perfettamente che non lo stanno facendo per questioni etiche.
0: Abbiamo trovato un appassionato, più appassionato di Lapo De Carlo.
1: Sono temi giganteschi che ci riguardano tutti. È vero.
2: Con noi, Fulvio, resta con
0: va
2: noi.
0: Va bene, Fulvio, rimani lì. Noi adesso ci ascoltiamo una canzone, Kings of Leon, e poi torniamo a parlare, a chiacchierare con Fulvio Giuliani.

0: Silvio Giuliani, sei sempre lì? Ci sei? Sei sempre dei nostri?
1: Certo.
0: Va bene. Allora, Fulvio Giuliani prima ha citato la vitola. Io vorrei cogliere la palla al balzo per virare, ma così, giusto due battute su quella faccenda là, perché sta venendo fuori di tutto di più, stanno venendo fuori diverse società, rapporti d'affari, alcune figure femminili alle quali, secondo ovviamente la ricostruzione investigativa, sarebbero state intestate o affidate attività riconducibili a lui, alla vitola. E poi sullo sfondo ci sono anche i suoi rapporti con l'Africa, alcuni progetti imprenditoriali. Insomma, si è davvero aperto un vaso di Pandora che continua a riservare sorprese, Fulvio.
1: E poi, se posso aggiungere, allora, sì. Premessa, nessuno di noi è nato ieri, nessuno si sconvolge, sappiamo perfettamente che le relazioni esistono, devono esistere, e chi fa il giornalista intrattiene spesso relazioni anche non proprio con i più specchiati fra gli esseri umani. Ogni tanto poi ci imbattiamo in quelli che, sai, sono.
2: Infatti, io e Fulvio ci conosciamo, non a caso.
1: Esatto, vedi, perché io persino conosco l'Africa. Pensa, quelli sono i momenti in cui dici perché. Però, mentre io preferisco sempre un lapo al cavaliere bianco, senza macchia, senza paura, cioè, beati loro, quelli che non sbagliano mai, senza peccato, eccetera, eccetera. Detto questo e fatta la doverosa premessa, poi, come dire, dovrebbe esistere un limite, perché qui sembra che più vai a vedere, a scavare, a comprendere, più vengono fuori, le hai elencate,
0: più cerchi e più trovi,
1: potenzialmente equivoche, poi chi lo sa. Poi, sai, se cominci a mettere dentro le donne e le storie, e chi era quella donna e qual era il suo ruolo, cioè, capisci che ha il fogliettone proprio quello perfetto. Ci metti anche la
0: sua. Fra l'altro, la sua compagna,
1: di sesso,
0: quando ha scoperto di non essere l'unica, si è incattivita alquanto, devo dire, no?
1: Un po' che strano, ma tu guarda un po' che stranezze, ma chissà come mai, eccetera, eccetera. Come dire, il sentimento, l'odore, scegliete voi l'espressione, l'immagine che emerge, è quella del sottobosco, dai, diciamo la verità. Un sottobosco abbastanza elevato, nel senso che è frequentato anche da personaggi molto molto elevati, ma sempre sottobosco resta.
0: Certo, molto sotto, molto
1: anche
0: sotto.
1: Se hanno fior di giornalisti, l'atmosfera quella resta, certe abitudini quelle rimangono, però insomma è una vecchia storia italiana. Io non riesco a meravigliarmi, non dico che mi piaccia, ma neanche un po', anche perché francamente non ho mai avuto occasione, opportunità, non so come mi comporterei in una situazione del genere, perché sai, quando cominciano ad attirarti in situazioni in cui c'è l'amico dell'amico, la conoscenza è importante, arrivano le promesse, ma io ti posso aiutare qua, ti aiuto di là, ribadisco, non voglio fare, proprio perché ho
0: la carne debole, dici?
1: Per i cavalieri bianchi mi ci dovrei trovare, non mi sono mai trovato, certo. E al momento dico che quel sottobosco non mi fa proprio impazzire. Tutto qua.
2: Senti, Fulvio, ti riporto su un tema che è collegato un po' alla comunicazione e un po' a Donald Trump, mi spiego meglio. Quindi negli ultimi anni ti sarei accorto perfettamente che la modalità comunicativa dei politici nel mondo è in qualche modo verticalizzata, diventata estremamente più, per certi versi, pecoreccia, se vuoi usare il termine disintermediata, bene, io dico pecoreccia, così almeno la gente mi capisce meglio. Cioè, pane al pane, vino al vino.
1: È molto più carino pecoreccia, hai ragione.
2: Sì, e quindi noi abbiamo un tipo di vocabolario che normalmente prima non sarebbe stato accettabile, mentre oggi viene sdoganato. E però la questione è banalmente che questa, appunto, disintermediazione, come giustamente hai notato, mi chiedo se sia reversibile o meno. Cioè, nel momento in cui le prossime elezioni non dovesse mai vincere Trump, adesso vedremo le elezioni di midterm, e dovesse arrivare qualcun altro, ma questo vale anche per altre regioni del mondo, potremmo abbandonare, secondo te, questo tipo di atteggiamento comunicativo? Ormai è irreversibile, ormai abbiamo preso questa strada e non si torna indietro.
1: Io vorrei tanto che fosse così, ma non ci credo. Ormai, attenzione, è chiaro, lasciamo perdere le posizioni dei singoli. È ovvio che se domani per magia dovesse sparire Trump e tornare Obama con la sua retorica, le sue immagini alte, il suo modo, è chiaro che cambierebbero molte cose. Però non ci illudiamo che un fenomeno come quello di Donald Trump possa essere dimenticato con una, per quanto importantissima, dovesse arrivare sconfitta a midterm. perché penso che sia uno di quei personaggi, purtroppo, destinato a restare. Non lui, non è quella, però è, vi ricordate, non voglio far paragoni e ci mancherebbe altro, non voglio beccarmi querele, ai primi anni di Berlusconi c'erano quelli che dicevano, ah beh, ma tanto poi passa. E no, Berlusconi è immanente.
0: Sì, è vero. È vero.
1: Per carità, tutta la vita Berlusconi, cioè ridatemi Silvio subito, oggi, immediatamente, non c'è alcun paragone possibile con Trump, poi lascia perdere tutto quello che si può dire e pensare del fondatore di Forza Italia, ma lui stesso si sentiva lontanissimo da un tycoon come Trump. Ma tornando a quest'ultimo, io credo che i danni procurati, quelli a cui tu facevi cenno, Lapo, non li superi con un'elezione, ma forse neanche quando poi si andrà alle presidenziali. Chiunque vinca, è ovvio che se dovesse vincere Pence non è, non sarà mai Trump, ma quel tipo di politica, quel tipo di approccio, quel tipo di idea che la realtà non conti più niente, quella non ha, quella non è che la risolvi, la recuperi con un'elezione. Io su questo,
2: insomma, diciamo che non tornerà la bella calligrafia, questa.
1: Magari torna, ma c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di interpreti. E chi interpreta la bella calligrafia? Chi è che scrive con bella calligrafia? Non è che, lascia perdere Trump, che è ovviamente insuperabile e irraggiungibile, ma non è che intorno a lui vediamo sti campioni, no, della democrazia ateniese. Cioè, non vedo tutti questi epigoni di Rousseau. E quindi credo che il problema sia sistemico, che avremo bisogno di tempo. Nella speranza, ovviamente, nel frattempo, tutto ciò che stiamo assistendo, la geopolitica impazzita, i conflitti, eccetera, non ci incattiviscano ancora di più. Perché poi, sai, non è che possiamo dare tutta la colpa a Trump. Po' comodo,
2: No, non c'è dubbio. Infatti, abbiamo, guarda, un minuto. Tu sai, tanto lavori in radio e sai benissimo cosa significa. Ma di fatto ti chiedo se questo tipo di riflesso si è rivisto anche da noi. Ti chiedo soltanto, secondo te, quando è iniziato tutto? Cioè, è stata una stanchezza verso la politica della Prima Repubblica o è stato, secondo te, un innesco?
1: In Italia o nel mondo?
2: In Italia e anche nel mondo, perché mi sembra che il riflesso sia in tutto il mondo occidentale.
1: Sì, perciò te lo chiedevo. Si è cominciato con il fenomeno populista. Io credo che in Francia Le Pen, in Italia il trionfo 5 Stelle, in America ovviamente Trump, ne abbiamo appena parlato, Farage nel Regno Unito, dove peraltro il populismo ha raggiunto risultati più pesanti e duraturi. Il populismo in Gran Bretagna ha prodotto la Brexit, per ignavia e pigrizia delle classi politiche e dei cittadini. Perché guardate, noi possiamo criticare quanto vogliamo tutta questa meravigliosa galleria di personaggi che vi ho appena elencato, però alle urne ci andiamo noi. Milioni e milioni di americani hanno votato Trump, milioni e milioni di britannici hanno detto sì al Leave, mentre i ragazzi di Londra se ne stavano a casa e non andavano a votare, e poi il giorno dopo piangevano. Io vorrei dire, scusate, a ieri dove eravate? Poi è facile piangere il giorno dopo. Ma quando si doveva votare non c'eravate, perché non credevate che potesse accadere, ed è accaduto. In Francia Le Pen ci ha provato tante volte, non c'è ancora riuscita, ma diciamo, se non ci riesce al prossimo giro sarei abbastanza meravigliato, mettiamolo così. E gli elettori? Gli elettori non hanno mai responsabilità? Non mi sembra mai parlare di loro? E bisogna dire che hanno sempre ragione, che forse anche tra milioni e milioni di elettori occidentali si è un po' diffusa l'idea che, ma sì, proviamo, dai, facciamo una cosa contro il sistema che ci affama.
0: Fulvio,
1: poi provi,
0: abbiamo finito.
1: Eccomi.
2: Sono le 15.
1: Non fate parlare di populismo.
0: Abbiamo finito.
2: Ci abbiamo provato, ci siamo riusciti.
0: Grazie, grazie a Fulvio grazie. Giuliani, grazie, a presto. Sono le 15 un minuto, la linea che va a Roma, adesso ascoltiamo le ultime notizie e noi vi aspettiamo subito dopo con Tempo Reale. A tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 15 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio, bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia, da dove presume sia partito il velivolo. Ad alzare la tensione tra il Cremlino e il blocco Europa-NATO, anche l'incidente è avvenuto al largo della Danimarca, in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Parallelamente, le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che stamani avrebbe causato interruzione alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz e dice no ad alcun dialogo con la controparte finché le condizioni iraniane non saranno soddisfatte. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone oggi una carenza. Ora in Italia, con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astensioni, il Senato ha dato il suo via libera alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, secondo cui il testo garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, e perché reintroduce le preferenze. Accese invece le proteste delle opposizioni, cartelli in aula con la scritta no alla legge truffa. Le accuse sono di aver introdotto un premierato mascherato, un premio di maggioranza troppo ampio con attribuzione di ben 70 deputati e 35 senatori in più, e di un spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. L'ultimo addio a Emma Bonino, morta venerdì scorso a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della protomoteca del Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Dopo l'omaggio incessante alla Camera Ardente, presenti le più alte cariche dello Stato, incluso il presidente Mattarella e la premier Meloni, tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxi schermo in piazza. Tra gli interventi, quelli degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra. Il ricordo dell'ex presidente della Commissione europea.
6: Come raramente avviene, Emma e io siamo divenuti amici dopo la comune esperienza politica. Di solito la politica divide gli amici, ma la sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
5: La perdurante attività eruttiva dell'Etna, riavviatasi ieri mattina, induce una nuova proroga dello stop al traffico aereo sullo scalo di Catania. La precedente chiusura, fissata per le 14.30, è stata spostata alle 22. Forti disagi per i passeggeri, dirottati su altri aeroporti siciliani e costretti a costosi transfer o noleggi auto. Calcio infine, con due incontri si completano stasera i 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirolo elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
8: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
9: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: E parte da qui, anzi partono da qui gli ultimi 60 minuti insieme. Vicky Mangone e Lapo De Carlo, ogni giorno 3 ore 3 con Tempo Reale.
2: Esatto.
0: Che mi guardi
2: adesso
0: così?
2: Tra poco.
0: Perché mi guardi così? Enigmatico?
2: In realtà, perché è la mia natura.
0: Ah, ecco.
2: Vorrei dirti che me lo dicono tutti.
0: Basta saperlo.
2: No, adesso invece, cara Vicky, avremo 3-4 argomenti, anche qui vanno su aree che a me interessano molto.
0: Sì.
2: Da una parte, evidentemente, sì, è vero che parleremo del bonus bollette ed è un tema.
0: Sì.
2: Sicuramente uno di quelli che mi interessa ancora di più è quello della demografia, cioè quanti saremo,
0: certo,
2: nel 2080, e poi anche dell'aspetto climatico, cioè che mondo sarà nel 2100 e se è vero che il 40% della Terra è destinato a diventare arido. Insomma, direi che sono tre temi notevoli, senza contare che poi c'è la lettura, no? Perché c'è Pordenone Legge, che è,
0: esatto,
2: un evento culturale di straordinario livello. Quindi sono i quattro temi che troverete in questa ultima ora di Tempo Reale.
0: Bene, noi ne parleremo tra poco. Adesso c'è Lenny Kravitz. Ma sai che quando arriva Lenny Kravitz mi viene sempre questa faccia qui? Non so perché.
2: Oggi c'è su con le facce. Non fate una faccia. Adesso, Danny Kravitz.
0: No.

0: Ci tocca interrompere Lenny Kravitz. L'apo era tutto immerso completamente in questo ritmo.
1: Gasato. Era molto gasato.
0: Gasato, molto. Bene, caro Energia, il caro Energia che continua a pesare sui bilanci delle famiglie italiane, il nuovo sconto sulle bollette della luce che prova ad allargare quantomeno un po' la platea di chi può beneficiare di un sostegno. La misura introdotta dal decreto bollette numero 21 del 2026 è regolamentata da ARERA, può arrivare fino a 60 euro, si rivolge a nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro che in base al reddito e al numero di figli a carico non rientrano necessariamente nelle tradizionali fasce del bonus sociale. Questo è un intervento che presenta però diversi elementi da conoscere. Il contributo viene riconosciuto automaticamente, ma solo a chi rispetta determinati requisiti. Ci sono soglie precise sui consumi e soprattutto l'adesione da parte dei fornitori non è obbligatoria. Cioè ciascuno fa un po' come gli pare. Alessandra Rosio, facile.it, guidaci tu. Buongiorno.
2: Eccoci. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Buongiorno.
1: Alessandra, allora, Rosio, che spesso chiamiamo su questo tema. No, una cosa che è ancora più specifico, volevo chiedere questo, perché i criteri di accesso a bonus legati all'energia, diciamo che abbiamo capito che lasciano fuori praticamente una fetta di quasi povertà, no? Comunque devono richiedere degli adempimenti burocratici particolarmente complessi. Ora, in base ai dati, ai vostri dati, quanti italiani secondo te beneficeranno davvero di questo nuovo sconto da 60 euro? Quindi qual è il profilo di consumatore che rischia di rimanere escluso? Ancora una volta aggiungerei.
3: Allora, come avete anticipato, appunto, si rivolge ai nuclei con ISEE fino a 25.000 euro, quindi non è un ISEE troppo elevato, ma neanche bassissimo. Si rivolge però a tre gruppi fondamentali, perché è suddiviso in tre scaglioni, in base all'ISEE e ai figli a carico. L'agevolazione riguarda solo l'energia elettrica e, molto importante, riguarda esclusivamente le utenze domestiche riferite all'abitazione di residenza, quindi non seconde case o appunto altre tipologie di case che non siano quelle dell'abitazione di residenza. C'è anche un altro scoglio, diciamo, rispetto al classico bonus tipo quello sociale. In questo caso bisogna considerare le soglie di consumo. Un limite bimestrale con il consumo che nel primo bimestre dell'anno, quindi gennaio e febbraio, non deve superare i 500 kWh e un limite annuale nei 12 mesi precedenti la chiusura di quel bimestre che non deve superare i 3.000 kWh. Quindi anche questo esclude una fetta importante della popolazione, tutti coloro che hanno appunto un consumo più elevato dei 3.000 kWh all'anno.
0: Alessandra, ma ci sono anche dei requisiti temporali da non sottovalutare. Per le nuove utenze l'attivazione deve essere avvenuta entro il 31 maggio di quest'anno, quindi anche la data di attivazione della fornitura può diventare determinante per capire se si rientra o meno in questa nuova misura.
3: Esatto, il contributo è legato a una sorta di continuità della fornitura con lo stesso venditore per tutto il periodo rilevante, che è appunto dal 31 maggio 2026, come hai appena detto tu. Quindi non serve ora cambiare il proprio fornitore per cercare di appunto rientrare in questa categoria di consumi, perché appunto fa riferimento ai mesi precedenti al 31 maggio. Importante appunto, non bisogna presentare una domanda, nel senso che viene riconosciuta automaticamente attraverso un incrocio di dati che viene fatto dalle banche dati delle forniture, però appunto la cosa un po' più importante è, come dicevate voi, che il fornitore non è obbligato ad aderire a questo bonus bollette. Quindi ci possono essere dei fornitori che aderiranno all'iniziativa e altri che purtroppo invece decideranno di non aderire.
1: Senti, Alessandra, devo dire la verità, io non sono un grande fan dei bonus, per usare un eufemismo, e sono particolarmente scettico, ma poi entreremo meglio magari una altra volta su questo tema. Ti voglio chiedere questo: se il governo interviene con questi bonus una tantum, il mercato dell'energia oscilla, cioè un consumatore magari ottiene un risparmio maggiore di fatto attendendo questi bonus assistenziali, oppure muovendosi alla ricerca di tariffe più competitive sul mercato libero, così? Quindi qual è il consiglio pratico che date su chi vuole tagliare drasticamente o meno i costi?
3: Allora, il primo consiglio che diamo è sempre quello di valutare attentamente le offerte che sono presenti sul mercato, perché non è detto che la tariffa che abbiamo attualmente sia quella più adatta alle nostre esigenze. Appunto, l'esigenza di ciascuna famiglia, di ciascuna persona è diversa dall'altra. Ad esempio, una tariffa monoraria può andare bene per chi usa gli elettrodomestici durante tutta la giornata, una tariffa bioraria invece è preferibile per chi consuma soprattutto alla mattina e alla sera. Quindi non è detto che la monoraria vada bene a tutti e la bioraria vada bene a tutti, quindi bisogna prima di tutto fare una verifica, una valutazione delle proprie abitudini, delle proprie esigenze e identificare quindi quella tariffa che meglio rispecchia le nostre abitudini. Sul mercato attualmente ci sono tantissime offerte sia fisse, quindi il prezzo appunto non varia in base al prezzo del gas e della luce, ma e tariffe anche variabili indicizzate che quindi appunto variano. Preferibilmente è consigliabile una tariffa fissa, che però attualmente risultano anche leggermente più costose. Però farsi aiutare da chi è
0: un po' come succede con i mutui.
3: Esattamente. Anche il mutuo,
0: proprio così.
3: Sì, il mutuo deve essere cucito sulla base delle proprie caratteristiche, e non è detto che un tasso fisso vada bene a tutti, come il tasso variabile non è detto che vada bene a tutti. Quindi l'importante è farsi aiutare magari da consulenti, da esperti che possano valutare le nostre esigenze e indirizzarci verso quella che è la scelta più giusta. È possibile farlo anche autonomamente oggi, quindi...
0: Alessandra, diamo qualche consiglio pratico per una famiglia che pensa di avere i requisiti che abbiamo detto, anzi che hai detto, quali sono le cose da controllare subito, dall'ISEE alla tipologia di contratto, dalla residenza ai consumi fino all'adesione del proprio fornitore, che è fondamentale.
3: Sì, allora io forse verificherei prima di tutto che il nostro fornitore sia...
0: Esatto, partiamo dal fondo.
3: Esatto, che voglia aderire a questa iniziativa. Dopodiché controllerei che il nostro ISEE sia inferiore ai 25.000 euro e che rientriamo nelle tre categorie, nei tre gruppi fondamentali, quindi in base al numero di figli e in base all'ISEE. Verificherei a questo punto anche il consumo, che abbiamo detto prima, le due soglie, sì. Quindi 500 kWh nel bimestre e 3.000 nell'anno. E poi appunto bisogna aspettare, verificare che vengano incrociati questi dati, che si riceva questo bonus fino a 60 euro. Ecco, non è per tutti 60 euro, può arrivare fino a 60 euro, ma dipende dal periodo e dall'energia consumata.
0: Per molti ma non per tutti, per pochi ma non per tutti. Grazie Alessandra Rosio, grazie facile.it, grazie per essere stata con noi, e tra poco parleremo invece di futuro, quanti saremo nel 2080, sicuramente parecchi meno di oggi secondo le ultime previsioni dell'Istat sull'Italia, e anche con un sacco di spese in più, perché saremo tutti vecchietti, per chi ci sarà ovviamente. Leon Bridge, Talk It Over.

0: dicendo, in attesa dell'ospite, l'Italia si avvia verso una trasformazione demografica molto profonda, no? Tante volte si è detto, tante volte ne abbiamo parlato, no? Quindi meno abitanti, meno giovani, meno persone in età lavorativa e una quota crescente di anziani. Ci sono queste ultime proiezioni dell'Istat, secondo le quali nello scenario mediano la popolazione passerà dai quasi 59 milioni di residenti del 2025, quindi dell'anno scorso, fino a circa 45 milioni nel 2080. Dietro questo dato nazionale c'è un paese che cambia però, ma cambia anche geograficamente. Il mezzogiorno potrebbe perdere quasi il 38% della popolazione, mentre aumenteranno le persone sole e la pressione sui sistemi di welfare.
1: Sì,
0: e quindi
1: esatto,
0: è proprio un cambiamento generale, no? Oggi nascono pochi bambini, ma il problema è che tra 20 anni o 30 anni o 40 anni saranno proprio quei pochi bambini a rappresentare una generazione molto più piccola di potenziali genitori, no? Anche se domani la fecondità aumentasse, alcune conseguenze della denatalità sono ormai incorporate nella struttura della popolazione. Cioè, ormai
1: sì,
0: è così.
1: Il tema è quello, il nodo non è soltanto il quantitativo, cioè non è che noi dovremmo soltanto occuparci di quanti saremo, ma anche l'impatto psicologico, l'impatto culturale di una società che inevitabilmente si rimpicciolisce, perché in demografia, da quello che so, esiste un concetto che è quello della trappola della bassa fecondità, cioè quando una generazione cresce in famiglie, io sono una di quelle, che cresce con figli unici o senza figli. E la bassa natalità diventa la norma culturale, ma anche quella emotiva. Quindi mi piaceva avere la professoressa, che oggi avremmo dovuto, adesso vedremo se riusciamo a rintracciarla, come si spezza questo circolo vizioso che permette di esplorare non soltanto l'economia, ma l'ottimismo sociale di un paese. Tra l'altro la Germania ha tentato di spezzare questo tipo. Ah, beh, ma abbiamo con noi la nostra ospite, quindi possiamo fargli la domanda direttamente e questo mi riempie di gioia. Maria Rita Testa, professoressa di demografia e statistica sociale della LUISS, ben trovata.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
1: Buon pomeriggio. Stavamo iniziando a parlare di questo argomento demografico e quindi le faccio subito la domanda, vado subito al dunque, perché professoressa, i dati Istat al 2080 diciamo che proiettano un'Italia non solo più piccola ma anche strutturalmente capovolta, con un fortissimo aumento della spesa per la popolazione anziana. Ora, oltre alla tenuta del sistema previdenziale sanitario, qual è il costo sociale invisibile di questa transizione e se rischiamo una crisi della rete di welfare familiare che finora ha ammortizzato le carenze dello Stato?

0: si potrà anche garantire la sostenibilità del sistema pensionistico. Come raggiungere la crescita economica? Una variabile chiave è la produttività. La produttività sappiamo che in Italia è ferma da diversi anni, da più di un decennio ormai, e le ragioni alla base di questa bassa produttività risiedono non solamente nella demografia. Quindi allargare l'orizzonte per trovare una soluzione che possa poi venire incontro alle trasformazioni demografiche in atto nel paese.
1: Professoressa Testa, c'è anche l'immigrazione, no? Che spesso è chiamata in causa come risposta alla crisi demografica. I numeri delle proiezioni suggeriscono però una cosa molto precisa: anche flussi migratori significativi possono compensare solamente in parte il saldo naturale negativo. Cioè il tema diventa quindi meno quello di sostituire una popolazione con un'altra e molto più quello di costruire competenze, integrazione, occupazione, appartenenza sociale.
0: Sì, senza dubbio, anche perché così riusciamo anche a trarre beneficio dagli immigrati che entrano nel nostro paese, perché non dimentichiamoci che sicuramente l'immigrazione è una risposta importante alla crisi demografica, perché gli immigrati stranieri che entrano nel nostro paese sono giovani e sono giovani in età lavorativa, quindi sono una risorsa importante, però dobbiamo anche mettere in campo le politiche adatte al riconoscimento, per esempio, dei titoli. Molto spesso sono immigrati con un elevato livello di qualificazione che non gli viene poi riconosciuto in ambito lavorativo al momento in cui poi si inseriscono nel nostro mercato del lavoro.
2: Professoressa, diciamo che il tema è anche collegato a quello che poi sono le politiche tra natalità, tra retorica e poi la realtà delle cose. Abbiamo visto anche dei paesi che hanno cercato di invertire oltretutto il trend della denatalità. Io penso alla Germania, che per un periodo sembrava aver risolto il problema e poteva essere un modello. Poi invece i dati hanno cominciato ad arretrare e hanno cominciato a dare risposte negative. Da cosa dipende? Vi siete fatti un'idea?
0: Sì, allora dipende dal fatto che gli immigrati una volta entrati nel paese di destinazione, quindi i nostri paesi a elevato reddito, tendono ad imitare, ad emulare i comportamenti riproduttivi della popolazione autoctona. Quindi se all'inizio, magari al momento dell'arrivo, tendono ad avere una dimensione familiare più ampia perché hanno un numero di figli più elevato, nel tempo si adeguano ai comportamenti riproduttivi delle donne italiane. E infatti la riduzione della fecondità che noi abbiamo osservato negli ultimi 5-6 anni nel nostro paese è quasi esclusivamente dovuta alla riduzione del numero medio di figli per donna che abbiamo registrato tra le straniere. Hanno perso quasi un figlio, avevano una fecondità molto più elevata, quasi a due figli, vicina al livello di rimpiazzo di due figli per donna, e adesso invece hanno una fecondità molto simile a quella delle italiane, 1,18 figli per donna.
2: È la cultura del chi me lo fa fare che gli è entrata in circolo anche loro, insomma.
0: Sì,
1: è contagioso, contagioso.
0: Sì, è contagioso perché ha una matrice economica sicuramente, incontrano le stesse difficoltà nel riconciliare il lavoro e la famiglia che incontrano anche le donne italiane, ed ha una matrice anche culturale, perché poi tendono ad assimilare i comportamenti che trovano nel paese in cui vivono.
1: Certo, professoressa, il vecchio modello italiano della famiglia come proprio principale rete di assistenza diventerà molto più fragile, no? Quindi l'invecchiamento in questo senso che non riguarda soltanto gli anziani, riguarda proprio la solitudine, la cura, la casa, anche il modo in cui lo Stato dovrà organizzare i servizi.
0: Sì, però in questo credo che possiamo essere creativi e sfruttare il fatto che sappiamo anche improvvisare nel momento del bisogno. Quindi,
1: Organizziamoci per tempo, eh? Organizziamoci per tempo.

0: Esatto, e credo anche che l'intervento debba essere differenziato, partire da un approccio territoriale, andare ad esaminare i contesti locali e mettere in campo anche a livello, diciamo, sperimentale dei modelli che possano poi essere emulati in altri ambiti territoriali. Credo che, ecco, la risposta debba essere diversificata a livello territoriale, forse complessa, ma abbiamo anche delle risorse per poter proporre dei nuovi modelli organizzativi che ci verranno incontro in questo periodo in cui la demografia traccerà questo invecchiamento demografico.
1: Bene, grazie. Allora, grazie Maria Rita Testa, professoressa di demografia e statistica sociale alla LUIS. Sono le 15:30 minuti, la pausa è breve e poi torna Tempo Reale.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: progetti. Energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Tempo reale siamo noi, Vicky Mangone e Lapo De Carlo, in diretta ogni giorno dalle 13 alle 16, dunque saremo più vecchi, più soli, in un clima siccitoso e caldissimo. Saremo,
7: stiamo parlando
6: del 2100, saranno loro, allora perché basta, noi, certo. Dai.
7: Mi sembra, ricordati che devi morire, ho capito.
6: Ricordatelo. Allora, ne parleremo tra poco comunque del 40% della superficie terrestre che potrebbe diventare arido, un secco generale. Mamma mia, terribile. Quali sono le cause di questa trasformazione, quali conseguenze avrà sull'ambiente e sulle nostre vite, ce lo racconterà Emanuele Romano, che è un ricercatore del CNR IRSA, istituto di ricerca sulle acque. Dopo parleremo di lettura, Pordenone legge, quello ci piace un sacco.
7: Sì, no? Anche una rassegna molto importante, molto attesa, che tra l'altro è stata anche ben reclamizzata, e oggi insomma diciamo che è un momento importante perché inizia una rassegna che vogliamo seguire, perché la lettura va assolutamente incoraggiata, ma soprattutto ci sono dei temi che ci piace in qualche modo incalzare e noi ne parleremo appunto con il curatore.
6: Bene, adesso la musica, Lizzo, questo è Love in Real Life.

0: 40% delle terre emerse, escluso l'Antartide, potrebbe trovarsi in condizioni di aridità entro il 2100. È lo scenario delineato da un recente studio internazionale che stima un'espansione delle aree aride di oltre 2 milioni di chilometri quadrati. Cambiamento che non significa semplicemente avere meno pioggia. L'aridità racconta una trasformazione molto più complessa del rapporto tra precipitazioni, temperature, evaporazione e disponibilità d'acqua. Questo è uno studio che guarda alla fine del secolo. Intanto però in Europa gli effetti della pressione sulle risorse idriche sono già molto evidenti, con fiumi ai minimi e periodi di siccità sempre più problematici. Ecco, attenzione, perché siccità e aridità non sono la stessa cosa. Ne parliamo con Emanuele Romano, ricercatore del CNR IRSA, Istituto di Ricerca sulle Acque. Buon pomeriggio.
1: Benvenuto.
2: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: Eccoci.
0: Bene.
1: Allora, dottor Romano, i modelli, abbiamo detto prima, che ci indicano che entro il 2100, che non vuol dire che nel 2100 le cose si conclameranno, ma che vuol dire che avremo progressivamente un cambiamento peggiorando, quindi avremo delle terre che ovviamente subiranno un inaridimento, e lo vediamo già adesso anche in Italia. Ecco, ora, oltre a questo impatto ambientale che insomma pare già evidente adesso, quali saranno le prime macro regioni a subire un collasso sociale, economico? Come cambierà insomma la mappa della sicurezza anche alimentare, globale, da qui al 2100?
2: La domanda che lei mi pone è ovviamente molto, molto complessa. Ha giustamente menzionato il fatto che questo tipo di studi fa riferimento a periodi lunghi e a tendenze, quindi non che nel 2100 capiterà ciò che avete detto.
0: Non c'è un interruttore.
2: L'evoluzione climatica determinerà anche degli impatti significativi sugli ecosistemi e quindi di fatto sulla possibilità della terra di fornirci tutti quei servizi che sono servizi che riguardano anche la nostra capacità di produrre cibo, ad esempio, che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza su questa terra.
0: C'è poi un elemento che rischia di sfuggire, no? Quando guardiamo soltanto ai millimetri di pioggia. Una precipitazione non equivale automaticamente ad acqua disponibile. Cioè, temperature più elevate aumentano l'evaporazione, modificano la traspirazione delle piante e possono far sì che una stessa quantità di pioggia produca effetti molto diversi rispetto a prima, rispetto al passato.
2: Assolutamente sì. In realtà non dovremmo guardare solo la precipitazione in sé, ma innanzitutto come si distribuisce la precipitazione, sia nello spazio che nel tempo. Cioè, una cosa è, per capirci, se piovono 20 mm in mezz'ora, una cosa se la stessa quantità cade nel corso di una giornata. Perché l'interazione tra quello che succede in atmosfera, pioggia e temperatura, e quello che succede al suolo dipende dalle caratteristiche dell'evento stesso, cioè quanto intensamente sta piovendo, quanto alta è la temperatura nel momento in cui cade la pioggia e nei giorni successivi. Ciò a cui stiamo assistendo sicuramente non in tutte le aree del pianeta, ma sicuramente in area mediterranea e non solo, è un aumento degli eventi estremi. Questo ce ne rendiamo conto anche adesso, il che significa, come ha detto giustamente lei, che è tutta la dinamica che è cambiata. Cioè, non è che di per sé noi necessariamente avremmo meno precipitazione, il problema è che quella stessa precipitazione non si trasformerà necessariamente nella stessa quantità di acqua disponibile che avevamo prima, e questo dipende da cade la pioggia e dalle temperature.
1: Ho capito. Le faccio un'altra domanda. Ci sono delle infrastrutture, no, molto grandi, come i desalinizzatori, ma anche i nuovi invasi, credo, non possono bastare a fermare questa emergenza, oppure sono soltanto soluzioni vecchie ed è un problema che invece è decisamente nuovo?
2: Non sono soluzioni vecchie, nel senso che possono essere parte della soluzione. Io credo che in realtà dovremmo andare su più fronti. Penso che esista una soluzione buona in relazione a tutti i contesti, territoriali. Io credo che, facendo riferimento alla situazione in Italia, dovremmo adottare un mix di diverse misure che comprendono certamente l'utilizzo di risorse alternative, come possono dell'utilizzo dei utilizzatori, ma anche credo che dovremmo ragionare in maniera molto più efficace di quanto stiamo facendo fino adesso su una diminuzione dei consumi. Quindi, da un lato aumentare la disponibilità, dall'altro però anche diminuire.
0: E non possiamo più ragionare solamente in termini di quanta acqua ci serve, dottor Romano, ma di quale territorio a questo punto vogliamo essere capaci di mantenere abitabile e anche produttivo in un clima diverso, no? Visto che la coperta sarà troppo corta, dobbiamo organizzarci in questo senso.
2: Guardi, lei ha utilizzato un'immagine che mi sembra molto, cioè quella della coperta troppo corta. Effettivamente andiamo nella direzione di una coperta troppo corta, o da una parte consumiamo più della disponibilità che abbiamo saremo costretti a trovare un equilibrio nuovo che vada da una parte nella direzione di un aumento della disponibilità, dall'altra della diminuzione dei consumi. Su questo a mio avviso non c'è dubbio. Il punto che solleva lei di mantenere un equilibrio che permetta di avere un territorio resiliente a eventi siccitosi sempre più frequenti è un tema che è estremamente, estremamente importante, perché la nostra capacità di rispondere agli eventi di siccità dipende anche dalla capacità, per esempio, di ritenzione del terreno. Se un terreno è troppo secco, l'acqua che piove scorre immediatamente verso il mare e quindi di fatto è persa. È un equilibrio che dobbiamo raggiungere anche a costo di diminuire, in alcuni casi io ritengo in maniera abbastanza significativa, la nostra richiesta di acqua.
1: Abbiamo un'ultima domanda, abbiamo ancora pochissimo tempo, questo minuto e mezzo, giochiamocelo bene, Vicky, prendo questo onere. Allora, il Mediterraneo è una zona critica nel mondo. Spesso poi, quando vedo queste mappe che ci proiettano, mi viene sempre il terrore. Ma insomma, l'Italia deve ancora adattarsi, cioè, o quantomeno c'è la possibilità ancora di adattarsi, o dobbiamo già pianificare il razionamento idrico e quindi di conseguenza anche una transizione agricola decisamente radicale, mi dica lei.
2: Dipende che cosa intende per decisamente radicale. Sicuramente andiamo verso condizioni climatiche che sono molto diverse da quelle che abbiamo ci siamo abituati fino adesso. Teniamo conto, sto semplificando di molto il discorso, ma tutta la nostra rete idrica e quindi anche la nostra capacità di soddisfare i fabbisogni è stata sostanzialmente progettata negli anni 60, quando era un periodo di precipitazioni in generale molto elevate. Adesso non è più così. Se ci pensate, non abbiamo mai avuto in Italia un periodo di siccità forte superiore a, non è mai arrivata a 2 anni di fila. Quindi 2 stagioni irrigue di fila. Ecco, queste sono le tipiche situazioni che ancora non abbiamo dovuto affrontare, ma che molto probabilmente dovremmo affrontare in futuro. Questo non è, come dire, avere un approccio apocalittico, ma avere un approccio realista rispetto a quello che ci aspetta nei prossimi decenni.
0: Bene, insomma, bene, bene, bene barra male, facciamo così. Esatto. Grazie comunque. In ogni caso, Emanuele Romano, ricercatore CNR IRSA, Istituto di Ricerca sulle Acque. Adesso ultimi minuti insieme, fra poco li spenderemo tutti insieme ad Alberto Garlini, e adesso la regia lo chiama, il curatore di Pordenone Legge.

0: Da domani 16 settembre fino al 20 di settembre torna Pordenone Legge, arrivato alla sua 27esima edizione. Saranno 5 giorni di incontri con oltre 650 ospiti dall'Italia e dall'estero. Caspita, 650 sono tanti, è un numero importante.
1: Tantissimo.
0: Tante novità editoriali, un festival che parte dai libri ma che ogni anno prova anche a raccontare quello che sta succedendo nel mondo. Pordenone dunque per 5 giorni diventa un luogo di incontro e di confronto. Buon pomeriggio ad Alberto Garlini, curatore di Pordenone Legge.
2: Buon pomeriggio.
1: Eccoci qua.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, intanto è un'edizione molto importante, ci saranno tanti ospiti, mi pare di poter dire anche Salman Rushdie, c'era una sua intervista sulla lettura, Michel Houellebecq, anche lui. Quindi Andrew Sean Greer, quindi abbiamo tanti autori importanti per una rassegna ed un'edizione che sta crescendo di anno in anno. E diciamo che quali sono i vostri utenti, le persone che intervengono e che immagino non vengono soltanto dal Friuli?
2: No, beh, abbiamo ovviamente un grande pubblico che viene un po' da tutta Italia, ovviamente la vicinanza geografica aiuta e quindi molta gente viene dal Veneto, dal Trentino, dall'Emilia Romagna e così via, però insomma abbiamo avuto anche delle persone che sono venute magari dall'Inghilterra negli anni passati per vedere alcuni ospiti che venivano da noi, e comunque un pubblico straordinario, molto molto educato, molto interessato. Tra l'altro la dimensione del festival è sempre una dimensione di grande vicinanza con gli autori, si possono incontrare per strada, si può parlare con loro, tutti quanti si riconoscono nei colori del festival, che sono il giallo e il nero. È molto facile anche interagire con le altre persone del pubblico, scambiarsi opinioni sui libri. Ci sono a volte delle code dove si fanno delle vere e proprie, diciamo, battute sulla letteratura, si discute, si parla. Insomma, è un festival da questo punto di vista molto vivo, anche perché Pordenone è una piccola città, quindi tutto si svolge a portata di una camminata, gli incontri distano pochissimo, i luoghi dove ci sono gli incontri l'uno dall'altro, quindi è molto facile incrociarsi, vedersi, riconoscersi in qualche modo come popolo di lettori, perché tutti quanti hanno libri sotto braccio, un programma sotto braccio, hanno i colori della manifestazione, quindi ci si riconosce, insomma, in una specie di festa dove tutti si è insieme ed è facile appunto interagire, scambiare, divertirsi con i libri.
0: Garlini, la parola libertà è centrale nell'identità di questa edizione, fino alla definizione di Pordenone Legge come festa del libro e della libertà. Cosa significa oggi difendere la libertà attraverso i libri? Soprattutto in un momento in cui tornano la censura, la propaganda, la disinformazione, tutte queste nuove forme di controllo del pensiero.
2: Ma credo che la libertà sia una parte fondamentale, cioè la libertà di espressione è la prima cosa che bisogna difendere per riuscire a scrivere un libro. Senza libertà di espressione i libri possono anche essere scritti ma non vengono pubblicati e diffusi. È anche vero che anche quando non c'è libertà di espressione certi libri sono riusciti comunque a uscire, a far parlare di sé e così via, perché più reprimi la libertà di espressione più c'è necessità di sentire delle parole libere. E l'idea è proprio quella che la letteratura è comunque sempre una forma di racconto del presente, una forma di racconto del presente critica, cerca sempre di intuire le cose che potranno succedere, cerca sempre di intuire quello che non è ancora stato detto di una certa situazione, cerca sempre di evitare le banalità, il mainstream, tutto quello che viene considerato come ovvio. La letteratura è fatta per metterlo in discussione, la letteratura è un grande spazio dell'ambiguità, è un grande spazio dove tante opinioni diverse possono stare insieme. Ecco, quello che cerchiamo di fare con questo festival è proprio questa cosa, cercare di dare un racconto della realtà che sia pieno, stratificato, con notizie di prima mano, che eviti le semplificazioni che a volte vengono dai media, dai social. Come sapete, a volte ci si formano delle opinioni con dei piccolissimi post o delle piccole cose magari non scritte nemmeno da un essere umano ma da qualche bot. Qua cerchiamo di prendere voci che arrivano appunto di prima mano dai luoghi nevralgici del paese, persone che hanno studiato magari per tutta la vita il problema. È una specie di grande affresco, no? Di quello che sta succedendo con tutte le sue contraddizioni, e quello che cerchiamo di fare da anni con onestà è proprio questo, e credo che il pubblico apprezzi appunto questo aspetto, raccogliere tante voci che insieme possono dare degli strumenti per capire meglio quello che succede, ma senza prefabbricare delle opinioni, poi ognuno si farà la sua opinione su quello che ascolta.
1: Ecco, Garlini, come avete affrontato nella scelta degli ospiti, che abbiamo già in parte enunciato, Quindi anche dei temi di cui vi occuperete, il confine tra, diciamo così, dare voce alla complessità e del presente, e poi il rischio anche di cavalcare la provocazione o la polemica del momento, e ce ne sono diverse in questo periodo.
2: Ma diciamo, noi cerchiamo sempre di fare un festival equilibrato, ovviamente, dove insomma tutte le voci possono avere possibilità di essere ascoltate. Cerchiamo di fare quello che ho cercato di definire prima, insomma, chiamare tante persone che hanno qualcosa di veramente importante da dire su certi temi, su certi momenti, anche su certe emergenze critiche. E quello che facciamo ogni anno è leggere tanto, cercare di andare fino in fondo, cercare di capire quali possono essere le voci migliori per raccontare appunto il mondo, e facendo questo lavoro che è di artigianato, di essere molto aperti, essere quasi come dei polmoni che respirano l'aria culturale che si muove intorno a loro, cercare poi di selezionare quelle che ci sembrano le voci migliori. Ecco, questo è quello che facciamo. Non abbiamo delle idee precostituite o preconfezionate su cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma cerchiamo, come detto, di metterci un po' al servizio delle persone che vengono, perché poi scelgano gli incontri che vogliono vedere, perché ovviamente ci sono 440 incontri, non si possono vedere tutti, cioè neanche moltiplicandosi per 10 non si possono vedere, perché abbiamo anche 15 incontri contemporanei. Per cui l'idea è che il pubblico scelga nel programma quello che è il suo percorso. I percorsi sono tanti, si va dalla poesia allo sport, all'attualità, diciamo, geopolitica, alla grande letteratura, ai grandi ospiti stranieri. Abbiamo un programma per ragazzi straordinario, quindi insomma ci sono tante strade, tanti percorsi, perché così insomma è la nostra vita.
0: Garlini, siamo in dirittura d'arrivo, però vorrei farle un'ultima domanda, perché sì, c'è una sfida che riguarda il rapporto tra libri e nuove tecnologie, soprattutto con l'intelligenza artificiale, in un mondo nel quale possiamo produrre in pratica testi in pochi secondi. Cosa resta di specificamente umano nella scrittura, nella lettura, proprio nell'esperienza letteraria?
2: Io credo che adesso poi non si può mai sapere cosa succederà, nel senso che noi stiamo parlando in questo momento di quello che è l'intelligenza artificiale adesso. Io credo che comunque la scrittura di oggi, quella che è passata attraverso un'esperienza reale, umana, e attraverso una voce che si perfeziona nel corso del tempo, provando e riprovando, ha ancora qualcosa di più rispetto all'intelligenza artificiale nel raccontare la vita. Riusciamo a entrare dentro un libro proprio perché sentiamo una voce che ha la possibilità di convincere, di farci sentire, di empatizzare. Ecco, l'empatia è una delle caratteristiche fondamentali della letteratura. Se non ci importa niente del personaggio di cui leggiamo, non proseguiamo la lettura, quindi dobbiamo sentirlo come se fosse una seconda pelle. Questo credo che sia ancora proprio dell'umano, però come dico, stiamo parlando adesso in questo momento e non sappiamo cosa può succedere fra un anno, perché è una cosa in continua evoluzione. Quello che fanno le intelligenze artificiali adesso, solo un anno e mezzo fa, due anni fa, era impensabile.
0: È vero,
1: sì,
0: è vero.
1: Decisamente.
0: Bene,
1: io voglio andare
0: allora,
1: a Pordenone a vederlo, sì. Prima o poi ci vado sicuramente, anche perché Pordenone io ci ho fatto una parte del militare. Lo so, il posto è bellissimo, io ci ho fatto anche uno spettacolo.
0: C'è pure una
1: Pordenone,
0: zia.
1: Quindi mi ricordo.
0: Hai anche
1: molto
0: una zia,
1: bene. No, però
0: Pordenone.
1: Lo spettacolo durante con la brigata Mantova.
2: Devi venire.
1: Devo assolutamente venire, io spero di venire col mio libro, perché sarebbe un successo clamoroso se venissi lì col mio libro l'anno prossimo. Ormai è tardi, devo conoscere. Dai. Grazie.
0: Bene,
1: ancora intanto,
0: allora da domani a domenica Pordenone legge, grazie al curatore Alberto Garlini. Sai che sono le 15:50, quasi 59 minuti, e non vedo Tommaso Lavizzari? E
1: no,
0: mi preoccupo.
1: Lo vedo di riflesso, ma perché tu hai un lo vedo io.
0: Ma io ho un no, non lo vedo, se non è cioè, non lo vedo. Eccolo. Adesso.
1: Adesso lo vedo. Se non vede non ci crede. Ad ogni modo, concludiamo con una notizia che leggiamo anche da ANSA, sì, e cioè il fatto che l'Italia ha prorogato di altre 2 settimane il blocco di Schengen con la Spagna. Secondo il Viminale c'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche e chiaramente questo inevitabilmente porterà a delle conseguenze politiche, magari domani ne parleremo ancora, perché questa così tensione che abbiamo con la Spagna non soltanto può creare degli squilibri. Allora, Vicky, noi sappiamo che Tommaso sta arrivando, è pronto a parlare naturalmente del campionato, perché ieri sera la Serie A si è chiusa con un'altra ennesima rimonta dell'Inter, che si è trovata sotto di due gol dopo per 20 minuti e poi li ha rimontati. È incredibile che l'Inter ha fatto tre partite consecutive in una settimana e tutte e tre le volte è partita sotto 2-0 e due volte su tre ha rimontato, la terza volta no, però insomma è davvero abbastanza singolare. Quindi di questo, di altro, la Roma, della sfida che ci sarà all'Olimpico sabato, parlerà, e anche di altro Tommaso Lavizzari.
0: Bene. Allora vi dico che tempo reale è finito per oggi, noi torniamo domani alle 13, passate una buona giornata con noi, con Giornale Radio, la radio libera di informare, dalla Po De Carlo e Vicky Mangone. L'ho detto
1: Samuele
0: io.
1: Samuele Campochiaro,
0: nome.
1: Michele Ceci, Daniele Vindigni e tutti quelli che naturalmente hanno fatto parte del programma, e quindi appuntamento domani. Ciao a tutti!
0: Evviva! Ciao! Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 16.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste dell'opposizione in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio, Tegola sull'Inter. Çalhanoğlu salta alla sfida al vertice con la Roma in programma sabato, fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
9: Grazie a Lapo De Carlo e Vicky Mangone con Tempo Reale, che ci hanno tenuto compagnia dalle 13 alle 16 e mi hanno presentato. Volevo dire anche a Vicky di non portarmi via il ruolo, perché è Tommaso che se non vede non crede. Vicky non può avere lo stesso ruolo di Tommaso, sto scherzando ovviamente. Dopo di me andrà in diretta Italian No Limits con Roberto Poletti, questo invece è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari. Ringrazio ovviamente Massimo Roccia Tedesco che troviamo adesso in cabina di regia per la prossima ora con me, Michele Ceci che mi sta osservando come se fosse davanti a un acquario, vero Ceci? Allora oggi parleremo una puntata prettamente calcistica, perché è giusto anche dare un po' di approfondimento a... Partiremo con la Premier League, al calcio internazionale in generale, lo faremo magari settimana prossima che i campionati si soffermano, faremo una panoramica generale su tutti i campionati. Oggi ci soffermeremo sulla Premier League, che è un po' la locomotiva del calcio europeo e da un po' la tara, la misura, tutto quello che è il calcio europeo, quindi secondo me è doveroso alla quarta giornata e alla vigilia soprattutto di un turno di Carabao Cup che vede sfidarsi il Liverpool e il Tottenham parlarne, anche perché Gioele Anelli, che avremo ospite nella seconda parte, ha fatto adesso una bellissima intervista a Vinnie Jones, che è anche protagonista di The Gentleman, che è una serie alla seconda stagione molto importante. Sentiremo lui prima, invece, ma ve lo dico dopo, vi dico dopo che avremo come primo ospite, con cui parleremo ovviamente di calcio, di Serie A. Ha già detto tutto l'Apo precedentemente, l'Inter, la Roma, il Como, ma anche il Milan, che si appresta a sfidare il Benfica in uno storico

0: Miley Cyrus con Midnight Sky. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci in diretta. Cominciamo con un paio di notizie di cronaca legate allo sport. Allora, partiamo dalla notizia, perché sto leggendo delle cose che secondo me è doveroso precisare, perché secondo me si è fatta molta confusione a proposito del caso dell'incidente di Daniel Maldini, che è vero che è stato trovato positivo all'alcol e anche a delle droghe a un pretest delle forze dell'ordine la notte tra sabato e domenica alle 5 e un quarto della mattina in una zona che, per chi conosce un po' la geografia milanese, è riconosciuta, diciamo, per certi traffici non proprio pulitissimi, ecco, diciamo così. Però non si sa se fosse lì per qualche motivo, sì, per adesso è una casualità assoluta. Insomma, lui ieri poi ha pubblicato sui social un test che il Cagliari ha effettuato ieri e che dal quale risulta negativo a qualsiasi sostanza. Vado a leggere quello che scrive la Gazzetta riguardo del perché c'è stata questa diversità, questa disparità di giudizi tra i due test. Va specificato che quel tipo di esame eseguito dalla polizia locale in caso di incidenti con ferite a sospetto di abusi ha valore indicativo e non legale. A fare fede sarà soltanto l'esito dell'esame ospedaliero, che deve ancora uscire ed è stato fatto al Fatte Bene Fratelli, appunto, a seguito dell'incidente. La divergenza di risultati potrebbe quindi essere legata al fatto che la sostanza positiva intercettata nel pretest sarebbe diversa da quelle cercate nel controllo seguito a Cagliari, oppure sarebbe stata smaltita nelle 36 ore intercorse tra l'incidente e l'esame svolto a Cagliari. Quindi bisogna aspettare, e in ogni caso non è un test antidoping, come già vi spiegavo ieri, ma è semplicemente un test che viene fatto a qualsiasi cittadino si trovi nella situazione in cui si è trovato Daniel Maldini. Quindi lui, dal punto di vista sportivo, a meno che fosse confermata la positività e il Cagliari volesse avvalersi di questo nei confronti del giocatore, indipendentemente dal Cagliari, lui non rischia nulla sportivamente, perché non è appunto un test che è stato fatto dal punto di vista del doping. Quindi questo va assolutamente specificato. L'altra notizia, prima di introdurvi alla giornata di campionato che si è conclusa proprio ieri sera, è legata appunto alle pressioni che in teoria sono state fatte sull'Utite per vendere la Lazio. Indagati Bisgnani e Masi, PM notizie false per alterare il prezzo delle azioni. Luigi Bisgnani è indagato per aggiotaggio dalla Procura di Roma. L'ex faccendiere e oggi editorialista del Tempo è coinvolto nell'inchiesta insieme all'ex DG della RAI Mauro Masi, oggi a capo della Banca del Fucino, e Francesco Maiolini, presidente della stessa banca abruzzese. L'accusa riguarda le pressioni contro Claudio Lotito per spingere il senatore di Forza Italia a vendere la Lazio. Questa è una notizia ovviamente legata, andrà un'indagine in corso, andrà poi certificato tutto quanto, ma sembra che siano stati forzati degli articoli, come già vi raccontavano Vicky e Lapo in precedenza con Fulvio Giuliani ospite, proprio per spingere il presidente della Lazio a cedere la società che tra l'altro è oggetto di una lettera fatta dai che probabilmente stileranno i giocatori della Lazio proprio per convincere Lotito a dare retta ai propri tifosi e a trovare un punto d'accordo. Adesso però ci sentiamo la copertina legata alle partite di ieri sera e iniziamo a parlare un po' dei temi di oggi. A tra poco.
1: Punta il 10 contro Valeri, Nico Passa, rientra Nico Passa, arriva Cobo Ramon sul secondo palo a spingere in porta il gol dell'1-0, Como avanti al 23. Jesus Rodriguez, esterno, Ricci, palla forte, bassa, Corbi, male Duvicas sul corpo di Corbi, poi la palla resta lì e segna all'esordio il primo gol in Serie A Bruno Caichi, il Como raddoppia 2-0.
2: Malen, porta vuota Malen, ancora Daniel Malen, incredibile, insiste la Roma, Pisilli, parte il tiro, 2-0, il raddoppio della Roma che porta a casa i tre punti grazie a Pisilli.
3: Sotto porta, arriva Banqua, tutto libero, avanti l'Udinese, tocca Martinez, non basta, e Kellenkamp, 2-0 Udinese. Ma non è finita, Carlos Augusto carica a sinistro, un gol fantastico per Turam torna con una palla complicata da Barella che in diagonale, Esposito prende posizione, Diouf arriva sul fondo, scarica per Turam, 3-2 il gol di Marcos Turam. È uno spazio che non c'è nell'area chiusa, poi trova bene Zielinski, il tocco di prima per Pio Esposito, la palla deviata arriva cross messo dentro, la conclusione vincente di Chiei, sorpresa l'Inter, sorpreso Martinez, 5-3.
0: Eccoci di nuovo a Sport Club. Inter, Roma e Como vincono, convincono anche, perché devo dire la verità che Inter e Roma al momento è vero che entrambe hanno avuto un po' di difficoltà in alcune partite, ma stanno procedendo a braccetto. Ci sarà la sfida proprio questo weekend, la prima sfida al vertice proprio poco prima della pausa per le nazionali. Un Inter che sicuramente sta mostrando delle lacune difensive importanti, però c'è un però, perché se si va ad analizzare, a fare un confronto tra la stagione passata e questa, a parità di giornate, cioè alla quarta giornata di Serie A, l'Inter ha preso in questo momento un gol in meno della passata stagione e ha 6 punti in più. Ha segnato anche un gol in più un anno fa, aveva già perso 2 partite e Chivu veniva dato sostanzialmente per in bilico o già addirittura esonerato dai più, sembrava che dovesse arrivare un altro allenatore, per cui l'Inter è vero che in questo momento è un po' ballerina, bisognerà capire se lo è perché i giocatori devono ancora un po' registrarsi, siamo appunto a inizio stagione, o se appunto è il nuovo modo di giocare scelto da Chivu lascia un po' più scoperta la parte arretrata. La Roma invece gioca contro un ottimo Torino e anche il Como gioca contro un ottimo Parma, perché devo dire che entrambe hanno giocato un'ottima gara, vincono e convincono soprattutto perché arrivano da 2 partite di Champions League non certamente facilissime, nonostante il Como abbia stravinto in Champions League, ma era la prima partita, insomma le forze emotive che si consumano in certi eventi, soprattutto il Como che era all'esordio assoluto, non sono facilmente recuperabili. Lo stesso vale per la Roma, che aveva giocato su un campo molto molto difficile. Di conseguenza sono 2 vittorie importantissime, è chiaro che sono 2 vittorie di settembre, quindi ancora tutte quante da valutare. Ne parleremo tra pochissimo con il nostro primo ospite, che è Giuseppe Pastore. 334 11 11 622 per scriverci a Sport Club Giornale Radio.

0: Questa è Gracie Abrams con Good Reason. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare, Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari e con noi il primo ospite di giornata con cui abbiamo più di una buona ragione per chiacchierare è Giuseppe Pastore. Buon pomeriggio, ben trovato Giuseppe.
1: Ciao Tommaso, ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, ci sono tanti temi. Io partirei ovviamente dalle tre partite, dai tre posticipi della Serie A, dai tre Monday Night che ci sono stati ieri sera e che hanno visto vincere le due capoliste della Serie A che si sfideranno proprio questo weekend, e anche il Como che è partito alla grandissima anche appunto con il primo successo europeo. Dacci un tuo quadro della situazione attuale di Serie A.
1: Che la prima settimana dopo la Champions, il primo turno dopo la Champions, ha visto vincere tutte e quattro le italiane impegnate in Europa, quindi sì. Vuol dire che il primo step di gestione di energie fisiche e anche mentali è stato superato. Hanno tutte giocato con qualche affanno, l'Inter è andata di nuovo sotto 2-0, il Como ha giocato forse la peggior partita della sua fin qui breve ma ottima stagione col Parma, ugualmente il Napoli ci ha messo un'ora per fare gol, è una squadra che mi dicono in questi minuti sta riflettendo se cambiare allenatore, il Bologna, e anche la Roma insomma ha iniziato a dover gestire le energie e il turnover, perché a maggior ragione se sabato c'è una partita così importante, quindi sono cose normali. Isolando questo inizio stagione, tra parentesi, parrebbe che l'Inter possa vincerle tutte le partite, perché è una squadra che ha una potenza offensiva incredibile. Ovviamente non sarà così, arriverà un momento in cui anche un organico da 20-20 titolari avrà credo dei passaggi a vuoto. L'Inter fin qui è stata bravissima, è andata sotto tre volte di fila 2-0 nelle ultime tre partite, è stata bravissima però soprattutto in campionato a cambiare 2-3 marce, alzare la velocità di 2-3 marce e tempestare di tiri sia il Napoli che l'Udinese, in fondo l'ha fatto anche a Madrid. Vediamo se la condizione atletica le assisterà e anche l'organizzazione le assisterà per quanto tempo, però è una stagione con tantissimi elementi interessanti.
0: Allora, partiamo dall'Inter, perché diciamo che ha evidenziato chiaramente un po' di fragilità difensiva, anche se poi, pur dando due gol di vantaggio agli avversari, ha rimontato e li ha poi asfaltati di conseguenza. Secondo te è più dovuto a un cambiamento che sta avendo Chivu e l'Inter dal punto di vista dell'approccio alle gare, oppure ancora un po' di rodaggio da inizio stagione, queste amnesie? E soprattutto, tu dai così tanta colpa a Martinez in porta, oppure sono peggio le lacune che sta mostrando la difesa dell'Inter?
1: Beh, una parte del problema credo Martinez, che poi il problema dipende da quale punto di vista lo si osserva. Io penso che con l'Inter in questo momento siamo davanti a un fatto quasi storico per il calcio italiano, perché è capitato che ci fossero delle squadre che dominavano, la Juve ha vinto una scudetto di fila, ma anche il Milan di Capello eccetera, però raramente abbiamo visto squadre italiane dominare a suon di gol. Cioè c'è stato un breve periodo, magari il Milan di metà anni 90, quello quando c'era l'ultimo Van Basten che vinceva, che ha avuto partite con 5-6 gol, ma durò qualche mese, poi anche insomma, gli infortuni fecero arretrare un po' il baricentro. La stessa Juve era una squadra che per definizione partiva da Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, e lì costruiva le sue vittorie. Qui vediamo una squadra che produce 10-12 pari gol a partita, tira 25-30 volte in porta come è capitato nelle ultime di campionato, sbaglia anche tanti gol, nel senso a Cagliari, è una squadra che non guarda mai, guarda sempre avanti a tutti i giocatori tesi in avanti, compresi i difensori, perché hanno fatto già gol Bisek, Carlos Augusto e altri ne arriveranno, e quindi la coperta ogni tanto si scopre e per esempio prende un gol del 2-0, perché ieri l'ultimo che sbaglia è il Pepo Martinez, ma sbaglia prima Giuff, poi sì, troppe leggerezze.
0: Sì, l'ho visto più colpevole Martinez contro il Real Madrid sinceramente che ieri sera.
1: Poi quando il portiere sbaglia, come si vuol dire, dietro non c'è nessuno, quindi è quello che sbaglia per ultimo, ma gli errori sono tanti, dato Bisek a Madrid ha sbagliato anche ieri tutta la difesa sul primo gol dell'Udinese. Questo che vuol dire? Che intanto che è migliorabile, ma che secondo me è un accettabile prezzo da pagare per vedere un campionato in cui tutte le squadre si sfidano a chi fa più gol e non alla difesa ostinata dell'1-0. Abbiamo avuto un inizio di stagione da tre gol di media partita, più della Premier League in questo momento, la media gol della Serie A, spero che duri. Cioè, abbiamo una giornata a 39 gol, insomma io sono contento che
0: ma tu ci credi, perché io parlavo in privato un po' di tempo qualche giorno fa proprio con

0: arriverà un momento in cui magari anche con qualche cambio allenatore che spesso tende ad arretrare un po' le squadre, inizieranno a fare qualche risultato di comodo e che chiaramente i punti peseranno da qui fino a, siamo ancora in estate. Però mi pare anche che al di là degli allenatori che sono più giovani, c'è anche un'età media dei giocatori in campo che è più giovane e più tendente all'errore e all'ottimismo, secondo me.
1: Bella le cose questa,
0: che
1: mi piace.
0: Fanno rima per me con il coraggio. Il coraggio stiamo avendo da tutte le componenti: il coraggio degli arbitri di fischiare poco, il coraggio degli allenatori di continuare ad attaccare. Ho visto una scena bellissima in Sassuolo Juve, che secondo me è il simbolo di questo discorso. Calcio d'angolo della Juve, quattro attaccanti di Sassuolo che rimangono a metà campo della Juve per costringere i difensori a rimanere dietro, perché altrimenti se parte il contropiede vanno in porta. E nella Juve non c'era quasi nessuno nella Juve. La piccola che sfida la pericolosità della Juve sui calci piazzati, dicendo: noi non vogliamo difenderci e sperare di non prendere gol, vogliamo mettergli paura mettendoci in attacco anche quando battono un angolo. È una cosa che
1: infatti
0: magari
1: dopo
0: due calci d'angolo, se dopo due o tre calci d'angolo te la sgamano e ti batti corto e rischi di fare gol lo stesso. Però il principio che piace e che poi comporta a quei finali che magari saranno anche un po' caotici come quello di Sassuolo Juve, ma meglio quelli che di 0-0, di 0-1 nella pietra dopo 20 minuti, ecco.
1: Assolutamente. Senti, a proposito, appunto, andando verso la prima sfida al vertice che avremo in Serie A, la Roma ci arriva come l'Inter, più o meno come attacco, perché parliamo di un attacco che ha un solo gol in meno dell'Inter, ma arriva con, come l'anno scorso, perché anche l'anno scorso, se vado a memoria, ma la Roma ha iniziato con una difesa ermetica, anche se giocava molto più chiusa rispetto a quest'anno, con un solo gol subito. Io vedo la Roma al momento, nonostante la forza dell'Inter, in una stagione che forse la porterà a essere quasi favorita, perché sento veramente una forza, un entusiasmo particolare. Che idea ti sei fatto della Roma fino adesso?
0: Allora, io penso che la favorita sia l'Inter, se non altro perché Gasperini ha perso le ultime 10 partite contro l'Inter. È vero che erano squadre diverse, era l'Atalanta, era Inzaghi, però l'anno scorso ha perso 2-2 con Chivu ed era diversa anche l'anno scorso. La Roma mi colpisce per due motivi: intanto perché ha un gruppo molto solido, molto forte, rafforzato negli ultimi giorni di mercato dall'arrivo di due giocatori che sono già inseriti tantissimo, come Verone e Balerdi, due ex capitani dei rispettivi club che Gasperini ha voluto fortemente e si sta capendo il motivo. E Gasperini non l'ho mai visto così sorridente, peraltro, ha sempre motivi per lamentarsi di qualcosa. E la seconda cosa è che delle due in questo momento la squadra più solida mi sembra la Roma, non solo per i gol subiti, per i meno gol subiti, ma per un senso di compattezza costante che, come dire, ho visto soprattutto nella partita di Torino che veniva, ma anche a Istanbul. La Roma soffre un po' l'esordio in Champions, il fattore campo, ma non crolla, ha dei momenti di 10 minuti in cui fa fatica ma si rimette in sesto. L'Inter è talmente brillante, talmente torrenziale, che può anche essere un po' leggera dietro, perché magari né Bissek né Bastoni né Stones né Akanji sono difensori bravi
1: a stare sul pezzo
0: quanto ma a proporre, a giocare, a rilanciare. E quindi mi sembra che per una volta è la Roma a fare la squadra formichina e l'Inter a dover imporre se stessa. Chissà che sia una partita sorprendente, però per me l'Inter è più forte, ha più giocatori, ha più risorse, anche se dovrebbe stare fuori Çalhanoğlu. Ieri ha dimostrato che fuori Lautaro, Çalhanoğlu, Bissek,
1: ma quest'anno secondo me hanno i cambi veri. Cioè, l'anno scorso hanno fatto una stagione con dei cambi virgola, quest'anno secondo me invece sta facendo una stagione iniziata con dei cambi veri, perché la rosa gliel'hanno fatta veramente completa. Per cui
0: assolutamente ed è un discorso che vale anche poi per la Champions League.
1: Assolutamente,
0: l'Inter promette di essere lunga.
1: Jones poi per me è veramente un giocatore che sta mostrando di avere un altro ritmo rispetto a quello a cui siamo abituati in Serie A, e si vede tutto. Non era magari una primissima scelta del Liverpool, ma qua da noi diventa un giocatore che sposta gli equilibri, almeno secondo me. Non so tu cosa ne pensi.
0: Sì, sai, sono tanti giocatori arrivati dalla Premier, un po', non dico scarti, ma seconde linee, ognuno c'ha i suoi.
1: Sì.
0: C'è, abbiamo Hutchinson, abbiamo Voltemade, abbiamo giocatori che sono arrivati a Nabadiashile, Cialoba.
1: Sì.
0: L'Inter ha pescato Jones. Certo, sì, in Italia sono tutti giocatori che spostano equilibri.
1: Senti, ma un'ultimissima considerazione, abbiamo 5 secondi, ha ragione su Balerdi, Gasperini, cioè come Baresi, mi sembra un po' eccessivo.
0: Beh,

0: penso che abbia detto, che ha delle caratteristiche che di leader, ecco, non vorrei paragonare, però ecco, è un giocatore che per la velocità con cui si è inserito è un terzetto che sembrava intoccabile, Hermoso, Nica, Mancini, invece adesso si alterna con uno con l'altro. Beh, è una bellissima, anche perché non è che a Marsiglia avesse fatto così bene.
1: È vero.
0: Un giocatore che ha fatto anche un po' di disastri a Marsiglia, quindi dipende dal contesto e dall'allenatore che l'ha scelto. Ha fatto un investimento mirato e per ora sta funzionando.
1: Giuseppe, è sempre un piacere, ci sentiamo prestissimo. Grazie mille.
0: Grazie mille
1: a Giuseppe Pastore, grazie altrettante. Ciao. Noi ci risentiamo tra pochissimo qua a Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
3: Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Eccoci di nuovo in diretta, inizia adesso la seconda e ultima parte di Sport Club. Prima di lasciarvi Italia No Limits con Roberto Poletti, abbiamo parlato di Serie A e di calcio italiano con Giuseppe Pastore, sempre molto interessante. Tra pochissimo avremo invece in diretta Gioele Anelli, che ha un po' spopolato, devo dire la verità, sui social in questi giorni, perché ha intervistato Vinnie Jones, che è un ex grande calciatore inglese, molti di voi magari se lo ricordano, e chi di voi non se lo ricorda come calciatore sicuramente lo avrà visto, perché è un attore famoso da qualche anno, in particolar modo è uno dei protagonisti di The Gentleman, la seconda stagione che è uscita da pochissimo su Netflix e che sta spopolando. Lui è Geoff o Geoff, a seconda della pronuncia, Seacomb, che è niente po' di meno che il maggiordomo della famiglia Horniman, che è cappeggiata da Eddie, che è il protagonista della serie. È un ex giocatore, è stato intervistato perché la parte della serie è ambientata proprio in Italia, e quindi in questo passaggio ha rilasciato anche delle dichiarazioni molto simpatiche a proposito del suo passato da calciatore, quando strizzò i testicoli in questa celebre foto a Paul Gascoigne. Ha raccontato un po' di vari scherzi che si sono fatti. Parleremo di questo, ma soprattutto parleremo di calcio inglese, perché si è chiusa adesso una giornata che ha visto protagoniste le due squadre di Manchester con il derby, e questa sera invece riprenderà la Carabao Cup con una sfida importantissima, Liverpool contro Tottenham, Tottenham di De Zerbi, che non ha per niente iniziato bene la stagione, e Gioele Anelli si occupa sì di calcio internazionale, ma io ve lo confido, è anche tifoso del Tottenham come lo è il nostro Lapo, per cui parlerà anche di questo e non solo. A tra pochissimo con Gioele Anelli, adesso ascoltiamo Robbie Williams, che di inglese ha moltissimo, con Angels.

0: Potevamo scegliere un pezzo più appropriato. Robbie Williams, che è anche un grandissimo appassionato di calcio, tifoso del Port Vale, anche un ottimo calciatore. Se non avesse fatto il cantante, magari sarebbe diventato un calciatore. E è il pezzo più giusto per presentare il nostro prossimo ospite, che è Gioele Anelli della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio, Gioele, ben trovato.
1: Ciao, ciao Tommaso, buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
0: Ciao e complimenti, te li faccio in diretta visto che ho parlato della tua bellissima intervista. Complimenti per tutto il tuo lavoro in generale, ma devo dire la verità che l'intervista a Vinnie Jones a me ha aperto il cuore e mi è scesa anche una lacrimuccia. Non ti chiedo niente dell'intervista, ma solo una cosa: che impressione ti ha fatto avere di fianco Vinnie Jones?
1: Bellissimo, allora innanzitutto grazie per le belle parole, fa piacerissimo ovviamente, soprattutto se provengo da te. E impressione è stato complicato, mettiamola così. Diciamo che fa una certa impressione avercelo di fronte, e soprattutto io ce l'avevo veramente a un metro, cioè ci avevano preparato il junket con eravamo letteralmente uno di fronte all'altro, e ti immagini questo mone di 1,85 m con lo sguardo arcigno. Sai benissimo poi quello che è stato sottostato.
0: Esatto.
1: Diciamo che un po' di apprensione inizialmente c'è stata, però molto molto
0: però bello, sembra anche una persona molto dolce nel modo di fare, poi perché in campo era veramente un animale, perdonatemi il termine magari non ortodosso, però era un bel cagnaccio, però dal vivo mi sembra anche un bel patatone, come direbbero oggi i giovani.
1: Sì, ma posso confermarti, diciamo una persona molto molto disponibile. Si è fermata a parlare anche un po' con me, abbiamo fatto una foto, anche poi il giorno dopo ho avuto l'occasione di assistere alla premiere della seconda stagione di The Gentleman sul red carpet, e ci ho fatto ancora due battute e lui si è fermato, abbiamo parlato di calcio italiano, di Watford, e lui è di Watford,
0: sì, certo.
1: E va sempre a seguire Watford. No, bello,
0: posso chiederti, che cosa ti ha detto del calcio italiano, che sono curioso?
1: Guarda, ha detto delle cose secondo me non troppo condivisibili,
0: cioè?
1: Perché gli ho chiesto, e adesso ti racconto questo piccolo aneddoto, gli ho chiesto un po' se seguisse il calcio, se seguisse insomma Watford di Alessio Dionigi, mi ha detto sì, per lui è molto bravo, anche se la partenza non è stata estremamente eccelsa. Gli ho chiesto cosa ne pensasse di Enzo Maresca e Roberto Zerbi come allenatori italiani, ma ha dato una risposta un po' politica, mi ha detto che non gli piace troppo il loro calcio, in un modo di tenere il pallone, di giocare tanto con il possesso, preferisce squadre più verticali, più offensive,
0: da
1: tendenzialmente palle lunghe. Esatto, insomma, beh, proprio classico. Diciamo che non mi aspettavo una risposta molto diversa, però Maresca e De Zerbi sono anche due allenatori molto differenti, non li avrei accomunati così tanto. Però sì, insomma,
0: tu esatto, allora la tua risposta qual è? Ti faccio la stessa domanda a questo punto. A proposito di no, perché Maresca ha vinto un derby in 10 contro 11, sembrava un disastro il suo esordio contro l'Arsenal, in cui ha preso 3 gol e sembrava non capirci nulla, invece si è ripreso e devo dire che ha fatto anche una partita ottima. Dall'altra parte uno United che invece sembrava essersi ripreso con Carrick finalmente, invece adesso è già sulla graticola, si fa il nome di Conte, non so quanto sia vero, ma almeno voci dall'Inghilterra mi dicono questo. Dall'altra parte un De Zerbi del tuo Tottenham, perché ho detto prima, ho confidato i nostri ascoltatori che tu sei un appassionato di calcio inglese, ma di Tottenham, è partito malissimo, lui ha avuto una difesa tra l'altro con un tuo collega della Gazzetta inviato in Inghilterra,
1: sì.
0: non proprio bellissima. Fammi un tuo quadro di queste tre squadre.
1: No, esatto. Dai, guarda, parto dalla fine allora. E tra l'altro poi il collega della Gazzetta, il bravissimo Davide Chinellato,
0: esatto.
1: Con cui poi alla fine della conferenza stampa si sono anche chiariti, insomma, diciamo che c'è un po' di tensione in casa Tottenham, c'è un po' di tensione anche per quello che è il lavoro di De Zerbi in questo avvio di stagione, sicuramente non positivo, è arrivata solo una vittoria anzi in Carabao Cup addirittura, contro il Charlton in casa, dove tra l'altro Savigno ha fatto una doppietta e sembrava essersi ripreso la scintilla che avevamo visto in lui soprattutto al girone in Spagna ormai praticamente 2 anni fa. Diciamo che è stato un po' un fuoco di paglia, tanti problemi, tanta confusione anche, confusione nelle scelte, è stato venduto in prestito Mickey Moore per pochissimo tempo, è andato addirittura in Bundesliga ed è un giocatore che può essere sicuramente promettente e potrà essere promettente, anche se chiaramente io l'avrei tenuto. Sono stati fatti degli acquisti, diciamo, nel complesso non del tutto positivi. C'è tanta confusione, ti dicevo, perché ad esempio Bergwall è stato un nuovo mercato per tutta l'estate, appena rinnovato fino al 2030, tre giorni fa. Quindi insomma non si capisce esattamente che direzione voglia prendere questo Tottenham. E poi sul campo insomma diciamo che il risultato è abbastanza evidente.
0: Ma secondo però, te se il problema è che De Zerbi in questo momento ha bisogno di tempo, oppure effettivamente la situazione non è delle più rose per il tecnico italiano e rischia anche lui a questo punto, che è un contratto lunghissimo e praticamente blindato, quindi mi sembrerebbe difficile o strano comunque che la proprietà inglese se ne liberi, però oggettivamente io non ho visto molti dettagli a cui appigliarsi, ecco, fino ad adesso nel Tottenham.
1: No, sono assolutamente d'accordo con te. Come immagino tu sappia, Tommaso, non sono un grandissimo tifoso della retorica che si è costruita intorno a De Zerbi, perché insomma non mi piace mai, non mi piace mai quando si perde un po' di equilibrio nelle analisi, sia in positivo che in negativo. Però ecco, penso che lui possa meritare ancora un po' di fiducia. Non farei un cambio ora, il Tottenham in questo momento ha veramente tanto bisogno di equilibrio e di stabilizzarsi anche dal punto di vista non solo dei risultati, delle prestazioni, dell'ambiente, l'ambiente che sta facendo fatica, è un ambiente in cui poi, lo sappiamo, hanno fallito praticamente tutti gli allenatori post Pochettino, tutti allenatori diversissimi, quindi ha un po' un problema endemico degli Spurs, del mondo Spurs, del Tottenham, per cui io mi sentirei di dare un po' più di tempo a De Zerbi, sempre che non esploda la prossima conferenza stampa, perché di questo passo, con questo nervosismo che aleggia dalle parti del nord di Londra bianco, c'è da aspettare.
0: È un po' teso il ragazzo. Invece passiamo all'altro tecnico italiano, diciamo, che si è meritato invece positivamente l'onore delle cronache, perché questo Manchester City, ricostruito completamente da Maresca, hanno speso un sacco di soldi e quindi voglio dire sono andati anche a comprare dei giocatori che erano una scommessa abbastanza certa, però sta facendo bene, ha un avversario a mio avviso che è l'Arsenal, che francamente se non inizia a scricchiolare è difficile da affrontare, perché sono fortissimi.
1: Sì, assolutamente, l'Arsenal è ovviamente la squadra da battere per quello che ha dimostrato nella passata stagione. Gli acquisti di questa stagione sono stati anche secondo me molto positivi, però ecco, io con un po' di onestà, mi dispiace per Maresca, magari ci sta anche ascoltando, non so, magari è un grande fan, però ecco, non avevo tutta questa fiducia
0: anch'io, te lo dico, lo ammetto candidamente anch'io, non ci credevo per niente.
1: Però devo dire che l'inizio è stato, sì, appunto, l'hai citato giustamente tu prima, come ti uscito con l'Arsenal decisamente non positivo, l'esordio anche col Bournemouth in casa non estremamente positivo, poi da lì qualcosina secondo me è cambiato. È un City che sta facendo i passi giusti, quantomeno, perché 5 vittorie su 5, considerando anche la Champions, Aldo Dragao non era così preventivabile, l'hai citato tu, un grande derby vinto allo Trafford contro l'United in 10 per tantissimo tempo per l'espulsione di Foden, che è un altro giocatore che tra l'altro andrebbe ritrovato, perché è grandissimo talento, ma nell'ultimo anno e mezzo ha fatto molto male nel complesso.
0: Sono d'accordo.
1: È un City che tra l'altro ha rinnegato quasi tutte le sue ultime scelte dell'ultimo anno e mezzo, due. Marmoush, lo stesso Savigno, tutti i giocatori che sono entrati e sono già usciti, Reinders stesso, Rodri ovviamente l'ha perso, però devo dire che l'incipit è stato sicuramente promettente, poi finché c'è un Haaland che segna con questa frequenza forse
0: non è come Sansone, lui si è tagliato i capelli ma mi sembra che non abbia perso minimamente la propria forza, quindi
1: no.
0: Devo dire la verità che è sempre più impressionante, soprattutto la serenità con cui lui affronta le partite. Tra l'altro tu nell'intervista appunto a The Gentleman hai anche intervistato un attore italiano che è Michele Morrone, mi sembra, o comunque che ha svelato alla Gazzetta il fatto che è amico di Alan perché si sono ubriacati insieme a Capri quest'estate, mi ricordo bene, sbaglio?
1: Esatto, a Taormina e non a Capri.
0: A Taormina, non ricordavo la meta estiva. però sì, mi ha fatto molto ridere però... anche questa cosa, mi ha fatto molto ridere.
1: Sì, sì, sì, sì, lui insomma, persona particolare, Michele Morrone, ma faccio giudicare agli ascoltatori, particolare anche all'interno della serie, se qualcuno ha la possibilità di vederla su Netflix.
0: Io sto vedendo, è molto bella, devo dire la verità.
1: Molto, molto, molto bella, esatto. Però sì, esatto, si è rivelato che quest'estate si è visto con Holland e ci sono delle prove, è documentato questo, che si sono visti, perché Holland, lo sapete, ha questo vlog ormai da diversi mesi in cui racconta di fatto la sua vita, ha raccontato anche un episodio di questo vlog che ha su YouTube, sul suo canale, quella serata a Taormina, all'Alta Moda di Dolce Gabbana, si sono incontrati, sono ubriacati insieme e a quanto pare sono diventati anche amici.
0: Beh, l'alcol aiuta, in certi momenti l'alcol aiuta, finché non si commettono infrazioni del codice della strada l'alcol si può bere, non è ancora reato. Una domanda velocissima, esatto, perché manca un minutino. Vai. Allora, Manchester United in profonda crisi, ti dicevo prima, si fa il nome di Antonio Conte, che si fa anche sulla panchina della Juve, ti riporto anche un po' in Italia. C'è effettivamente qualche possibilità o sono voci tanto per, visto che ogni tanto bisogna mettere in giro un po' di voci?
1: No, per adesso direi che sono solo voci, sono suggestioni. La società conferma anche internamente, anche implicitamente, Spalletti, che sicuramente non sta facendo un lavoro estremamente positivo, soprattutto all'inizio di questa stagione, raccontando questo. Però per il momento sono solo suggestioni. Diciamo che è un nome che alla Juventus, a parte la proprietà, comunque piace da tantissimo tempo, non è sicuramente un mistero, però in questo momento c'è ancora Spalletti abbastanza saldo, nonostante le sue uscite, diciamo, non meravigliose, non sempre piacevoli, come in occasione col giornalista di Sky Sport, insomma.
0: Sì, sì, ho visto, purtroppo, esatto. E non apprezzo mai gli allenatori, no, esatto, non, ma non mi è piaciuto, vabbè, poi questo è un discorso che dovremmo aprire, perché non mi è piaciuto neanche l'atteggiamento di Amorim, insomma, noto un po' di arroganza e di nervosismo eccessivo nei confronti di gente che comunque, come siamo noi, sono colleghi che stanno facendo il proprio lavoro, quindi non mi sembra il caso, esatto, di rispondere così, però è un argomento molto più ampio, ne parleremo un'altra volta. Io ti ringrazio, ti abbraccio, Gioele Anelli, seguitelo sulla Gazzetta dello Sport, non è difficile perché la leggiamo tutti i giorni, quindi, però abbiate un occhio di attenzione, grazie, quando vedete le sue cose, perché merita. Grazie mille, Gioele.
1: Sempre gentilissimo.
0: No,
1: grazie,
0: è tutto
1: Tommaso,
0: vero, tutto meritato. Grazie. A presto, ciao Gioele.
1: Ciao.
0: Noi andiamo a sentire Sam Fender con Tyrants, 334 11 11 622. Adesso rientreremo leggendo qualche messaggino, credo che ci sia anche qualche vocale, ma non so se si può sentire, alla peggio leggo solo quelli che si possono leggere.

0: 16:53 minuti, ultimi 7 minuti di Sport Club qua a Giornale Radio, la radio libera di informare. Dopo di me ci sarà Italia No Limits con Roberto Poletti, per cui si tornerà per le prossime 3 ore a parlare di politica, di economia. Infatti i vocali che sono arrivati, alcuni erano già proiettati al prossimo intervento, ma leggo un paio di messaggi perché alcuni mi hanno fatto un po' ridere. Allora, Andrea da Roma ci scrive: quando ho visto l'intervista di Anelli a Vinnie Jones, quando dice che l'unico più duro di lui era Gentile, mi sono messo a ridere. Una partita Jones Gentile, scusatemi, oggi finirebbe direttamente davanti a un giudice. Sono abbastanza d'accordo. Jones e Gascon sono due simboli perfetti del vecchio calcio inglese, esagerato, scorretto, divertente, pieno di personaggi. Non era necessariamente migliore, ma aveva un sapore diverso. Sono assolutamente d'accordo con questo. Anche qualche messaggio recuperiamo prima sull'Inter. Vai sotto i due, continui a giocare senza perdere la testa, però possiamo cominciare una partita senza regalare il primo quarto d'ora, anche perché sabato dall'altra parte c'è la Roma. Un po' di preoccupazione chiaramente avanza sul come vado controcorrente. Può giocarsi una singola partita con chiunque, ma un campionato intero è un'altra cosa. Questo è abbastanza vero. Leggiamo anche: Roma-Inter non assegna niente, ma non raccontiamoci neanche che siano 3 punti qualunque. Battere una concorrente diretta ti cambia la convinzione, la classifica è corta, è vero, però è ancora presto oggettivamente per parlare di scudetto e di risultati finali, perché insomma diciamo che è ancora molto lunga. In questo momento siamo veramente alle schermaglie iniziali, ci saranno poi gli infortuni, col freddo iniziano le prime difficoltà, ci sono le coppe che entrano nel vivo. Adesso un turno è poco indicativo per andare già a parlare di successi, e anche la prossima partita, poi prima della pausa, la pausa stessa cambierà necessariamente la fisionomia di molte squadre che troveranno anche il tempo di allenarsi e di trovare maggior compattezza. Allora, prima ho annunciato il fatto che ci sarà la Carabao Cup questa sera e la Coppa Italia. Dopo, adesso vi leggo le formazioni e anche le partite, però prima di questo devo annunciarvi anche che questa sera ci sarà, dopo un giorno di riposo, un'altra partita della nostra Ital Volley maschile che sta giocando gli europei in questo momento. Domani faremo l'approfondimento, domani il giorno dedicheremo la seconda parte alla pallavolo. Dopo un giorno di riposo la nazionale di De Giorgi affronta la rivale più pericolosa del gruppo A. Fefè ancora punteggio pieno con 9 punti. Dopo un giorno di riposo, leggo dalla Gazzetta, giusto il tempo di studiare la Repubblica Ceca nel suo match contro la Slovacchia, vinto per 3-0, gli azzurri torneranno in campo con la certezza di essere già agli ottavi degli europei di volley maschile. Scopriremo stasera come andrà. La partita infatti si giocherà alle 21:05, potrete seguirla. Chiaramente l'Italia di Fefè De Giorgi è già agli ottavi. Domani per l'appunto faremo un po' un recap generale delle partite che ci sono state in questi giorni, perché gli argomenti sono veramente tantissimi ed è sempre più difficile stare dietro a tutto. Ci sono anche un sacco di ascolto, ma sentiamo anche Chivo a proposito di Joseph Martinez, visto che abbiamo parlato prima e lui lo difende chiaramente a spada tratta. Ne parlavamo con Giuseppe Pastore precedentemente.
1: Allora, partiamo così: l'anno scorso il problema era Sommer e l'avete fatto notare subito. Quest'anno era solo la quarta giornata e iniziamo già a sparare su Pepo Martinez come Provedel. Sono due giocatori che danno un contributo, e finché si continuerà a battere colpo su questa cosa, mi dispiace anche a dirlo, lo difenderò alla morte, perché è un portiere importante per noi, così come lo è Ivan, così come lo è Di Gennaro, perché fa parte di questo gruppo che lavora sodo sempre.
0: Ecco, avete sentito i primi 3 colpi che avete sentito, che il nostro Massimo, esatto, queste sono le 3 testate che Chivo ha dato al microfono perché era stufo delle domande. Questo poi rientra un po', l'ho fatto sentire perché si collega un po' a quello che dicevamo poco fa con Gioele Anelli, l'atteggiamento degli allenatori. In questo caso è stato simpatico, ironico, Chivo, ci mancherebbe altro, però secondo me gli allenatori dovrebbero stare un po' più calmi, perché li pagano anche per rispondere alle domande. Io capisco che a volte le domande non siano meravigliose, però queste ci abbiamo noi, per cui allora andiamo a vedere Carabao Cup. Questa sera vi dicevo che si giocherà alle 21 Liverpool-Tottenham, Ipswich-Arsenal, per cui anche l'altra capolista diciamo giocherà, Petersburg contro Burnley, West Ham contro il Fulham e Reading contro il Brentford. Ci sarà anche la Coppa Italia questa sera, 2 partite molto interessanti, perché il Sud Tirol, che è protagonista della Serie B, ne parleremo domani, proprio della Serie B, sfiderà il Genoa di De Rossi. Le formazioni, il Genoa giocherà con, ovviamente sono un po' rivisitate perché la Coppa Italia dà anche spazio alle seconde linee, Sommariva, Otoa, Vasquez, Mitai, Sabelli, Sou, Frendrup, Ellerson, Pusca, Messias e Vitigna. Contro invece il Sudtiro che schiererà Plizzari, ex portiere tra l'altro cresciuto nel Milan, Stivanello, Stabile, Veroli, Molina, Tait, Tronchin e Zeroli, altro giocatore di scuola Milan, e Bjarkason che completano il centrocampo, Aguelé, e Burnete invece per quanto riguarda l'attacco di mister Possanzini. Derby, derbissimo, ci sarà il Pisa contro la Fiorentina a Firenze, partita che vedrà poi la vincitrice a sfidare il Napoli, De Gea, Mario, Pongracic, Ranieri, Vieri, Ndur, Ulai, Brescianini, Gonsalves, Pellegrino e Gnonto agli ordini di Vanoli, mentre agli ordini di Paolo Bianco, ex allenatore del Monza, Confente, Calabresi, Canestrelli, Primasso, Vural, Leone, Loyola, Angori, Ferrà, Moreo e Petagna davanti come prima punta. Siamo ai saluti conclusivi, vi lascio a Roberto Poletti con Italia No Limits, con Lorenzo Cappadone in cabina di regia e Matteo Respinti. Io ringrazio Massimo Tedesco, scusate mi stavo confondendo nome, Massimo Roccia Tedesco e Michele Ceci per la redazione e la regia. Ci sentiamo domani dalle 16 alle 17 sempre qua a Giornale Radio con Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Sono le 17 e 2 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Ancora buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il sospetto drone russo abbattuto da caccia italiani in Lituania e altri presunti sabotaggi nell'area NATO. Mosca ci mette alla prova, dice von der Leyen. Infuocato, via libera del Senato, la legge elettorale per la maggioranza garantirà la stabilità. L'opposizione parla di legge truffa. Tegola sull'Inter, un problema muscolare ferma. Çalhanoğlu salta la sfida di sabato con la Roma.
11: Radio News.
12: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cislin, in redazione anche Alessio Galea, Laura Supino e per lo sport Gerardo De Vivo. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca sarà annientata in 3 giorni.
13: Si rialza la tensione sul fianco est dell'alleanza. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano, le autorità di Vilnius invieranno una nota di protesta alla Bielorussia, alleata di Mosca, da dove si presume sia partito il velivolo. Nuove tensioni anche tra Russia e Danimarca. Copenaghen annuncia di avere convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente al largo delle coste danesi in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. Parallelamente, le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che oggi ha causato interruzioni alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, e ad alimentare timori di un'escalation il video di un nuovo attacco russo con un drone nella stessa regione ucraina, al confine con la Polonia, già colpita domenica scorsa, filmato diffuso dal Ministero della Difesa russa, secondo cui i raid servono a bloccare la fornitura di aiuti militari alle forze ucraine. Varsavia rafforza la protezione dei valichi di frontiera, mentre un consigliere di Putin alza il tiro e avverte: se la Polonia dovesse attaccarci, verrebbe annientata in 2-3 giorni. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
12: E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici, nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Un attacco delle forze russe contro 2 stazioni di servizio a Kiev ha causato almeno 1 morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani della missione da parte dell'US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha detto un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio, Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani dei fatti di Ceuta di fine luglio. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Dal Senato, via libera stamane la legge elettorale, 113 voti a favore e 71 i contrari, 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra, garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto, di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Salta inoltre l'alternanza di genere, che aveva garantito adeguata rappresentanza parlamentare alle donne. Ma sentiamo il leghista Paganella e il Dem Boccia.
14: Quando non c'è chi vince, o meglio, anche quando c'è chi vince ma non ha i numeri per governare, ecco, quelli sono i momenti dove viene meno la decisione politica, e sono i momenti dove arriva la tecnocrazia dei poteri forti, la tecnocrazia dell'Europa.
15: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza: basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
12: Si sono conclusi a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro di Emma Bonino all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tanta la commozione durante la cerimonia, tra gli interventi quelli degli ex Presidente del Consiglio Letta e Prodi. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione del programma a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Infine, lo sport: perde un protagonista Roma-Inter di sabato prossimo, scontro diretto tra le capolista della Serie A. Çalhanoğlu salterà la sfida per un problema muscolare che lo ha già tenuto fuori dal match vinto ieri dall'Inter contro l'Udinese. Atletica leggera: bocciata la candidatura di Roma per organizzare i mondiali del 2029 o 2031. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne a Nairobi e Monaco di Baviera, una delusione che arriva dopo un'estate di successi azzurri, dagli europei di Birmingham agli Ultimate Championship di Budapest nella capitale ungherese. È andato in scena l'ennesimo trionfo di Gianmarco Tamberi.
16: Olimpiadi, mondiali indoor, mondiali all'aperto, europei indoor e europei all'aperto, finali Diamond League. Gianmarco Tamberi è campione di tutto, ha vinto tutte le competizioni esistenti nell'atletica leggera. Fino all'ultima nata, gli Ultimate Championship, evento di chiusura della stagione agonistica che ha visto la prima edizione a Budapest nello scorso weekend. In pista e in pedana un numero ristretto di big, i migliori per palmarès ranking. Troppo stimolante per Jimbo, che ha sfoderato una prestazione da incorniciare. 2.35 al primo tentativo, al secondo la misura vincente di 2.37, la stessa con cui mise al collo l'oro ai giochi di Tokyo, miglior prestazione mondiale dell'anno a 2 centimetri dal suo record italiano. A 34 anni Tamberi vola ancora alto, oltre l'asticella sua compagna e nemica a fasi alterne tra gravi infortuni e fantastiche risalite. Un talento smisurato anche nel dare spettacolo, il fuoriclasse marchigiano mette nel mirino lo Los Angeles 2028 e il sogno del bis a 5 cerchi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
12: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
15: Eccoci qua, la puntata 7 della nuova stagione di Italia No Limits sta per iniziare. Iniziamo con la nuova legge elettorale approvata dal Senato che torna alla Camera, il caro carburanti e i provvedimenti del governo. Che fa il governo? Proroga le accise, niente aiuti selettivi per adesso, pare, decideranno. E poi prima Grillo, poi Vannacci, ora Corona e ora torna anche Grillo. Il futuro della politica è nelle mani dei comunicatori. Che ne dite? Corona, il ritorno di Grillo, Vannacci, ne parliamo e parleremo anche di telefonate moleste nell'ultima parte della trasmissione. Non sono moleste le vostre telefonate, sono graditissime. 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e noi che torniamo dopo la canzone.

0: Allora, eccoci qua, che carica che ci ha dato questa musica, perché oggi partiamo dalla legge elettorale, un argomento che può sembrare tecnico, lontano dalla vita quotidiana, ma che in realtà stabilisce una cosa molto concreta, come i nostri voti si trasformano in potere e soprattutto stabilisce le regole della prossima partita politica, perché quando una maggioranza cambia legge con cui si voterà alle elezioni successive, inevitabilmente si apre una discussione. Lo sta facendo per rendere il paese più governabile o perché quelle nuove regole gli convengono, le convengono? È una domanda che in Italia conosciamo bene, dalla Mattarellum al Porcellum, dall'Italicum al Rosatellum. Praticamente ogni stagione politica ha provato a trovare la propria formula e ogni volta torniamo allo stesso dilemma. Vogliamo una legge che rappresenti più fedelmente possibile quello che votano gli italiani, oppure una legge che favorisca la formazione di una domanda di governo, cioè una maggioranza che sia capace di governare, perché le due cose, vedete, mica sempre coincidono. C'è un altro tema dove può scegliere davvero l'elettore: vogliamo votare un partito, una coalizione, un candidato, vogliamo decidere chi mandare in Parlamento, oppure è giusto che una parte di quella scelta rimanga nelle mani delle segreterie? Allora, tante domande: come funzionerà il nuovo sistema, quando scatterà il premio di maggioranza, che cosa cambia con le preferenze e quali saranno le nuove regole per coalizioni, piccoli partiti e voto dei fuorisede? Tutto quello che prevede lo Stabilicum nella scheda di Matteo Respinti in collaborazione con Lorenzo Cappadone.
1: Si è chiuso oggi il secondo passaggio parlamentare della nuova legge elettorale. Dopo il voto finale al Senato, il testo, modificato a Palazzo Madama, torna alla Camera, dove l'esame in terza lettura è già calendarizzato dal 28 settembre. L'obiettivo della maggioranza è arrivare all'approvazione definitiva entro l'inizio di ottobre. Lo Stabilicum archivia il Rosatellum e introduce un sistema prevalentemente proporzionale corretto da un premio di maggioranza. Se una lista o una coalizione arriva prima sia alla Camera sia al Senato e raggiunge almeno il 42% dei voti, riceve un premio fisso di 70 deputati e 35 senatori. Il tetto complessivo è però di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Se nessuno raggiunge il 42%, oppure i due rami del Parlamento esprimono vincitori diversi, niente premio. I seggi vengono distribuiti proporzionalmente. La modifica più importante introdotta al Senato riguarda le preferenze. Ogni lista presenterà un capolista bloccato scelto dal partito, seguito da sei candidati. L'elettore potrà indicarne fino a tre, rispettando l'alternanza di genere. Non sono quindi preferenze completamente libere, perché il primo candidato resta fuori dalla scelta dell'elettore. Ogni coalizione dovrà inoltre depositare un programma e indicare il nome che proporrà al Presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio. Non si tratta però dell'elezione diretta del Premier. Non è previsto neppure il ballottaggio. Cambia anche la norma sui piccoli partiti. Vengono conteggiati per raggiungere il 42% della coalizione anche i voti delle liste che non superano la soglia necessaria per eleggere parlamentari. In compenso aumentano le firme richieste alle nuove formazioni per presentarsi. Infine viene confermato il voto ai fuorisede, esteso dal Senato anche ai caregiver. La partita adesso torna a Montecitorio e lì la maggioranza punta a non modificare più nulla.
0: E allora, questo è chiaro, no? Tra poco la nostra Claudia Fusani farà la sua analisi, ma adesso giro subito una domanda a voi: vi convince questa nuova legge elettorale? Vi sentite davvero rappresentati dal sistema con cui eleggiamo il Parlamento? Vorreste poter scegliere direttamente tutti i vostri parlamentari? Preferireste addirittura eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, oppure pensate che il problema dell'Italia non siano le regole elettorali ma la qualità della politica e di chi viene candidato? Scriveteci, mandateci i vostri vocali e chiamateci 334 11 11

0: E il cuore della riforma della legge elettorale è quel 42% che praticamente magari rischia di consegnare il paese a chi non ce l'avrebbe. Buonasera a Claudia Fusani, collega giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale. Che impressione hai? Che cosa sta combinando il governo con questa legge elettorale? Dillo con le tue parole di sempre, efficaci.
1: Innanzitutto buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Ma ha cucito una legge elettorale su misura per avere maggiori garanzie di vittoria. Qualcuno sintetizza con porcata, qualcuno dice in maniera più elegante una legge cucita su misura. Ti dico che gli stessi membri della maggioranza, non ti faccio nomi sempre per correttezza da una delle persone con cui parlo, ti dicono: ma che l'abbiamo fatta fare sta roba, no, non ci piace. Puoi anche facilmente capire chi sono, no? Sappiamo che certo, i grandi fautori di questa legge sono stati Fratelli d'Italia, e mentre invece Lega e Forza Italia non erano affatto contenti. Ma senti, come hai detto tu, stamane è passata al Senato in maniera agile, ci sono stati passaggi difficilissimi settimana scorsa, tra mercoledì e giovedì. Siamo stati veramente a un passo dalla crisi di governo. Ti dico che secondo le opposizioni stamattina, scusate il rumore di fondo, ma sono alla Camera e c'è aula. Secondo le opposizioni è una legge, è ancora tutto da vedere che venga approvata, perché in effetti non dà certezze. Se questa legge è stata fatta per dare stabilità, ti dico solo che se nessuna coalizione arriverà al 42%, tutti i seggi parlamentari saranno assegnati su base proporzionale, e allora lì ti puoi immaginare, no? Il 7% di Vannacci cosa può diventare, il 3% di Calenda cosa può spostare, insomma diventerebbe veramente un caos. E attualmente le intenzioni di voto non danno il 42%, sì, danno il 42%, il 43%, il 43-44% il centro-sinistra se regge, ma non danno il 42% al centrodestra, a meno che non annetta Vannacci, cosa che al momento non è nelle intenzioni della Presidente del Consiglio.
0: Beh, sappiamo che però in politica tutto cambia, e poi, poi la voglia della poltrona fa cambiare idea a tutti, anche a quelli
1: sì,
0: più...
1: Però ti dico anche altri piccoli retroscena raccolti stamani al Senato. Per esempio dicevano anche: se tu sai che il 22 settembre noi sapremo, l'Italia, il governo saprà da Eurostat, quindi da organismi di statistica europei, se possiamo uscire dalla procedura di infrazione europea. Diciamo c'è ottimismo rispetto a questa cosa. Allora, se sì, dovessimo uscire dalla procedura di infrazione, questo vuol dire che il governo avrà a disposizione un po' di soldi,

0: braccio e poi insomma il prima possibile si andrebbe a votare. Vediamo, perché secondo i sondaggi nella situazione attuale è difficile per entrambe le coalizioni raggiungere il 42%.
1: Ecco. Senti Claudia, in questo momento sei alla Camera, di che stanno discutendo i nostri governanti in quel ramo di Parlamento?
0: Tu mi perdonerai, ma io sono alla Camera nel senso che sono nella mia postazione in sala stampa e sto scrivendo appunto di legge elettorale e anche un'intervista, quindi non sto seguendo l'aula, vedo che è in corso, vedo che stanno parlando, ma non so bene di che cosa. Quindi ti
1: mi auguro
0: scusa,
1: che stiano parlando del caro
0: carburanti. Però guarda, te lo dico subito, perché non
1: guarda, no, dai
0: no,
1: l'occhio al monitor.
0: Te lo dico subito, bravo, esatto. È un decreto legge, disposizione urgente in materia... No, c'hai ragione te. Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati.
1: Ma chi sta parlando? Non mi dire che è quello che per chi penso io. Chi sta parlando?
0: Sì, è la voce inconfondibile. Laura Ravetto di Futuro Nazionale.
1: Laura Ravetto di Futuro Nazionale. Inconfondibile. Grazie Claudia.
0: Grazie a voi.
1: Claudia Fusani, grazie davvero. L'altra voce quotidiana nazionale, puntualissima, precisissima. Entriamo un attimo nell'aula della Camera, che voglio sentire se parlano concretamente di caro carburante, che ne parlo anch'io tra poco, ma voglio sentire l'intervento che ci ha fatto sentire in diretta. Lei si trova nel trasatlantico, Claudia Fusani è uscita per parlare con me per non disturbare i colleghi della sala stampa, si sentiva quel brusio da fuori dell'aula e poi si è avvicinata al monitor per capire di che stesse discutendo la Camera, e avevo ragione io, si sta discutendo di caro carburanti. Poi io riconosco tutte le voci, ma questa è inconfondibile, ho riconosciuto la voce di Laura Ravetto.
2: Le aziende ci sembrerà un po'
1: adesso in diretta.
2: Pura propaganda.
3: Grazie, onorevole.
1: Ha finito l'intervento, vediamo chi parla. Ci siamo persi la Ravetto.
3: Oddio. La votazione aperta.
1: Vabbè, c'è la fase della votazione, poi entriamo nel dettaglio cosa succederà, perché qui non è un gioco di voci, è un gioco di soldi, di quel che entra nelle nostre tasche per riuscire subito a un pieno. Sentiamo i vocali, forza.
4: Piuttosto che vedere la slide Conte e Renzi, quell'altro lì di Azione al governo, sarei disposto non a cambiare la legge elettorale, ancora di più a cambiare la Costituzione. Sergio da Milano.
5: Buonasera dottor Poletti, Fabrizio da Milano. Niente, commento l'ultima notizia della nuova legge elettorale fatta su misura per blindare questo governo. È l'ennesima legge truffa che praticamente cerca di rabbonire gli italiani tenendo, diciamo, le poltrone belle comode per i soliti noti. Ecco, vorrei che fosse considerato quello che accade in Germania, dove non cambiano leggi elettorali da tempi immemore e dove soprattutto i parlamentari del Bundesrat e del Bundestag stanno in carica per massimo 2 mandati e dopo tornano a fare il loro lavoro. Questa è serietà. Quello che accade in Italia è oggi le comiche. Arrivederci.
1: Arrivederci, anzi a risentirci, perché lei è un fedele ascoltatore. Resti qui che ne abbiamo da dire di cose.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale Radio.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato.

0: Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dalla 1, dove per le conseguenze di un incidente adesso risolto ci sono code a tratti in fase di smaltimento tra Tigliano, Orvieto e Fabbro verso Milano. In A4 code a tratti verso Torino tra Vicenza Ovest e Soave, più avanti tra Peschiera e Desenzano. Traffico in ripresa anche attorno a Milano con rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano dell'A4, ma senza particolari criticità. In Liguria code per lavori in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica. In tangenziale est da Ponte Milvio a Salaria verso San Giovanni e sul tratto urbano della Cristoforo Colombo in ambo i sensi. A Napoli prime code della sera in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E allora, mentre alla Camera si discute di caro carburanti, il Consiglio dei Ministri va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel da 17 centesimi al litro. Lo sconto attuale termina alla mezzanotte di giovedì 17 dicembre. Altro provvedimento che potrebbe durare un'altra settimana, cioè campiamo alla giornata domani, atteso un Consiglio dei Ministri alle 16.30, attendono il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che Istat comunicherà il 22 settembre, un risultato, ce lo ricordava prima la nostra Claudia Fusani, sotto al 3%, comporterebbe la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione UE, nel caso contrario se ne riparla il prossimo anno. Insomma, si attende l'Europa, intanto becchiamoci quel che c'è.

0: Buonasera, dottor Poletti.
1: Beh, io non credo che il problema sia unicamente il tipo di legge elettorale che si andrà ad affrontare. Credo piuttosto che il problema italiano sia alla radice. Le faccio un brevissimo esempio. Nel mio comune ultimamente è stato indetto un concorso per assistente scolastico, il classico bidello per capirci. Per carità, un lavoro rispettabilissimo, ma tra i requisiti fondamentali c'era il certificato penale che doveva essere immacolato. Ebbene, io penso che basterebbe già solamente questo requisito per presentarsi alle elezioni e già metà dei politici italiani potrebbero tranquillamente rimanere a casa. Basta poco. Buonasera, Diego da Palermo.
2: Scusa Roberto, tratti sempre argomenti sempre molto interessanti di attualità. Caro carburante, no, vai in autostrada, andate in autostrada adesso, io provate a vedere con i vostri occhi, massimo le macchine vanno a 110 all'ora. No, poi c'è, vabbè, c'è sempre quello che, ma se no sembra di essere negli Stati Uniti, 90, 100, 110. Per la benza e il gasolio che costano un sacco. Sergio da Milano.
3: Buon pomeriggio, dottor Poletti, Etano da Monza. Ma io sono un po' stanco, sinceramente, perché noi ci lamentiamo tanto dei paesi che sono sotto assedio da parte di quei dittatori che hanno il potere in mano e tutto il resto. Ma io mi chiedo, in Italia di democratico cosa è rimasto, a parte poterci lamentare liberamente in radio, al giornale o per strada con gli amici e tutto il resto? Ok, potestare, scioperare, va bene, ma alla fine questo è l'esempio di questa legge elettorale, che loro si fanno i fatti loro, sono tutti contrari a parole tra di loro, ma poi alla fine sono tutti a posto, vanno bene, perché questa legge fa comodo a tutti, fa comodo a tutti. Diciamo che la democrazia in Italia c'è, ma sulla carta, e grazie anche alla Costituzione, però tutto il resto ormai non lo so, diciamo che forse ci dobbiamo dare tutti una svegliata e capire come fare insieme qualcosa per garantire il ricambio generazionale all'interno del Parlamento. C'è un suo ospite che viene spesso, che è l'onorevole Gasparri, che di onorevole secondo me ormai è rimasto ben poco, che non so neanche da quanti anni è che è in Parlamento, perché magari fa comodo a tutti, ma cioè, di concreto cosa ha fatto? Di concreto per noi cosa ha fatto? E tratta noi, liberi cittadini che gli paghiamo lo stipendio, come delle capre ignoranti, ogni volta che lo sento. Penso che dobbiamo un po' tutti ragionare su quello che sta succedendo, su quello che succede da anni, a pensare come poterlo risolvere. Grazie, buona serata.
4: Grazie a lei per le sue riflessioni, grazie a tutti quelli che stanno registrando i loro vocali alla 334 11 11 622. Damiano scrive: ma per quale motivo questo sconto carburanti lo fanno di settimana in settimana? Perché non lo fanno per un mese intero? Abbiamo finito i soldi, Damiano, abbiamo finito i soldi. Michelangelo da Foggia al telefono, buonasera.
5: Buonasera Poletti, sono Michelangelo da Foggia, come giustamente lei ha detto, io sono l'ascoltatore della vostra trasmissione, però adesso ho sentito la situazione che sta per la nuova legge elettorale, è un calcio alla miseria proprio, perché ad un certo punto perché non si dedicano a fare una legge per dimezzare i loro stipendi, che sono esosi e non riescono a togliere un ragno dal buco. Si togliessero gli stipendi questi signori, io sono pensionato, noi non possiamo arrivare, non possiamo fare tante cose e pensano alle nuove leggi elettorali per andare un altro 5 anni, 6 anni, 4 anni. Questo è il mio pensiero, che volevo eventualmente farmi ascoltare un po' da tutti.
4: Michelangelo, la stanno ascoltando, ma mi dica chi c'è lì che le fa il verso? Sento qualcuno accanto a lei, chi è?
5: Sto in macchina con mia moglie, che sto rientrando da un paese di vicino Foggia, sono andato a Lucera, sto tornando da Lucera per Foggia.
4: Ah, è la moglie allora che approva quel che lei dice, Michelangelo?
5: No. Diciamo
4: no, perché?
5: Che
4: la moglie... Sì. No, me la passi un attimo, se ha voglia. Come si chiama la moglie?
0: Io mi chiamo...
5: Maria Rosaria.
4: No, non suggerisca il nome. Che pensa della passione di suo marito per la politica?
0: Quella è politica, quella sta bene per tutta la vita, guarda.
4: Senta, da quanto? Sì. No, aspetta, che mi faccia un po' i fatti vostri. Da quanto state assieme?
0: Da morto
4: dal 1970, quindi sono 56 anni. Vi amate ancora?
0: No, è cambiato. Manca.
4: Vi amate ancora?
5: C'è una situazione delicata, politica, in pubblico. Hai capito?
4: Perché l'importante va bene. Ho capito, però vi amate ancora?
5: Ah, certamente.
4: Basta. Perché siete in pubblico, vi vergognavate, però la cosa più importante è che vi amiate ancora. Vi do un abbraccio, grazie Michelangelo e signora. Grazie.
5: Grazie di avermi ascoltato. Saluto.
4: Grazie.
5: Ciao
4: signora, un abbraccione. Un abbraccione e ho capito che vi amate e vabbè. Allora chi ho in linea, aiuto? Bruno da Prato.
5: Bruno,
4: chiederò. Bruno, e che ho detto io? Buonasera Bruno.
6: Sì. Buonasera Andrea.
4: Bruno.
6: No, io volevo sapere se tramite voi è possibile avere un chiarimento su un argomento che è quello odierno, non cambia argomento, e cioè
4: sì.
6: Si trova sempre la diminuzione delle accise una settimana, un mese, 15 giorni,
4: sì.
6: Ma sempre su benzina oppure diesel. Io ho la macchina a metano e sono anni che non c'è nessuna modifica.
4: Ha ragione.
6: E c'è pieno di autotrazione, anche camion e furgoni, che sono trasformati a metano. Perché il prezzo del metano non deve essere riguardato?
4: Da quanto siamo col metano adesso?
6: Ah, guardi, io sto cercando con delle applicazioni dove costa meno, ma siamo intorno a 1,8-1,9.
4: Ah, ecco, è un problema non indifferente, lei ha fatto bene a ricordarmelo. Lo chiederò agli esperti. Grazie. Grazie, perché comunque siamo a dei livelli anche qui scandalosi. Allora, vediamo per favore di... scusate. Vediamo di queste nostre chat dei giornalisti di Giornale Radio, sono piene di cose e mi fate distrarre a leggere le vostre robe mentre sono in diretta. Allora, portatemi un attimo alla camera che vedo cosa succede, anzi che sento cosa.
7: Del trasporto pubblico locale.
4: Pavanelli,
7: non
4: Movimento 5 Stelle.
7: Ci sono altre alternative e purtroppo non tutti hanno il lavoro sotto casa, non tutti hanno la scuola sotto casa e non tutti hanno l'università sotto casa.
4: Va bene, il tema di terza elementare, va bene, ho capito. Decidete sui carburanti, le analisi, vabbè, siete dei fini analisti, no? Ce lo dico a chi, no, magari no, fammi sentire un altro pezzo di onorevole Emma Pavanelli.
7: Per mercati, non questo piccolo taglio che avete messo in campo sicuramente
4: non fa comunque
7: la differenza, tant'è che negli ultimi giorni tutti noi abbiamo visto schizzare i prezzi nei supermercati e i cittadini stanno facendo
4: ecco, sta entrando un po' di vita reale alla camera sul caro carburanti eccetera. Mi fate sentire perché sapete che oggi c'è stato l'addio a Emma Bonino, mi fate sentire cortesemente, lo dico a Lorenzo Cappadoni in regia, il ricordo dello scrittore Roberto Saviano.
8: Potrei trovarla tra l'altro dove una certa idea di rispettabilità avrebbe consigliato di non andare. Potevi vederla dialogare con qualcuno con cui non condivideva nulla. Ma se da quel dialogo poteva uscire un centimetro di libertà di più, se poteva arrivare un passo verso il diritto, lei c'era, senza temere di essere sporcata. È una lezione che oggi abbiamo quasi dimenticato. Abbiamo trasformato la politica spesso in una continua certificazione della nostra innocenza, dimostrare di essere dalla parte giusta, con le persone giuste, usando le parole giuste. Non è sufficiente. La politica non serve a dimostrare che sei innocente, ma a mutare le cose. E questo Emo l'ha insegnato e ha pagato anche. Il diritto è sempre il diritto di qualcuno che non può permettersi il privilegio. Chi ha denaro chiaramente può ottenere ciò che il diritto non dà. E anche questa è stata la grande lezione di Emma. Il privilegio è un diritto concesso a pochi, il diritto invece è un privilegio strappato al potere e consegnato a tutti.
4: Ecco, questo è il ricordo di Roberto Saviano riferito ad Emma Bonino. Noi torniamo al caro carburanti, lo facciamo tra pochissimo. Dammi ancora un po' d'aula, ancora un po' d'aula.
9: Completamente dimenticati. E non stiamo parlando di un semplice aumento.
4: Ida Carmina, Movimento 5 Stelle. Vabbè.
9: 2022 ad oggi il rincaro facciamoglielo dire. Addirittura all'84%. Ripeto, 84%. Ora, per gli abitanti delle isole minori,
4: giusto, questo è vero,
9: il prezzo del trasporto equivale al prezzo di diritti che evidentemente vengono negati, perché per andare a lavorare, per andare a scuola, per recarsi
4: si riferisce alle isole minori dove il gasolio è arrivato sopra i 2,80 anche. Comunque ripeto, paesi reali, tutti a fare l'analisi in Parlamento, speriamo in cose concrete, per adesso non se ne vedono. Brano.
10: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Allora, Lorenzo Cappadone, portami nell'aula della Camera dei Deputati. C'è l'intervento dell'onorevole Rachele Silvestri di Fratelli d'Italia.
1: Paolo ci è stato raccontato dai suoi genitori, dal suo papà. C'è stato detto
0: forse
1: che amava la musica,
0: di altro. Si sta parlando di altro. Intanto l'ADUSBEF, un'associazione di consumatori, per quanto riguarda i carburanti, dice coi listini attuali un'auto a singola auto, nell'ipotesi di due pieni al mese, nel confronto con la media del 2000 25 più 695 euro annui per il rifornimento del gasolio. Saluto l'onorevole Andrea Casu del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera. Intanto, onorevole, di che avete parlato alla Camera? Ho sentito tante belle analisi che commentano tante brutte soluzioni, perché una proroga di una settimana che pare domani di 17
2: centesimi. Il problema di questi provvedimenti tampone che arrivano dal governo è che quando noi arriviamo a discutere alla Camera sono già superati dai fatti che sono avvenuti nei giorni seguenti. Quindi il vero problema è che noi stiamo facendo un inseguimento dei problemi dei cittadini, perché questo governo non ha il coraggio di affrontare il vero problema, che è di fronte a un aumento del corsa di tutti i prezzi dell'energia e soprattutto dei prezzi dei carburanti. Bisogna avere il coraggio di tassare gli extra profitti di chi ci sta guadagnando sopra e cercare di mettere quelle risorse nelle tasche delle famiglie e delle imprese.
0: Certo, e che soluzioni avete proposto voi?
2: Questo, esattamente, soluzioni strutturali, basta soluzioni tampone, provvedimenti di 5 giorni, 10 giorni, i 5 centesimi, adesso parlano di fase 2, fase 1, e intanto il prezzo alla pompa continua a salire, il diesel ha raggiunto livelli record più volte, i record vengono superati uno dietro l'altro, c'è il problema della benzina, c'è un problema di caro carburanti che è insostenibile in un paese dove viene anche definanziato il trasporto pubblico. Pensate che noi facciamo con il trasporto pubblico meno del 10% degli spostamenti, perché spesso nelle periferie, nelle aree interne, per andare al lavoro, a scuola, non c'è un'alternativa all'auto privata. Quindi in una condizione come questa, non rendersi conto che questa corsa ai prezzi significa colpire famiglie e imprese in una maniera insostenibile e che bisogna avere coraggio. Allora, da un lato c'è la flessibilità UE sulla sicurezza energetica, che potrebbe consentire di avere 14 miliardi per intervenire per abbassare il costo delle bollette, però bisogna avere il coraggio di fare degli interventi anche nel settore dei trasporti. Noi con la segretaria Schlein abbiamo fatto una serie di proposte in questo senso. Ma dall'altro c'è il tema delle risorse, dove prenderle? Negli extra profitti. Ora il governo è in una condizione imbarazzante, perché abbiamo un vicepresidente Salvini che dice come noi di tassare gli extra profitti, un altro vicepresidente Tajani che dice che gli extra profitti non esistono e la presidente del Consiglio che finge che questo problema non esiste. Ma i cittadini se ne accorgono ogni volta che vanno a fare benzina e il ricordo di quando la Meloni all'opposizione prometteva di abolire le accise vale poco nel momento in cui la Meloni, presidente del Consiglio, non riesce a strutturare nemmeno le accise mobili, che significa ridare ai cittadini quelle risorse in più che guadagna lo Stato. Perché non dimentichiamoci mai che quando vediamo schizzare il prezzo alla pompa ci sono una parte che vanno in tasche private, ma più della metà di quelle risorse vanno alle tasse e alle casse dello Stato. Certo, e quindi lo Stato dovrebbe essere in grado di quelle risorse di restituire ai cittadini nel momento in cui i cittadini non ce la fanno più a muoversi.
0: Allora, io ringrazio davvero l'onorevole Andrea Casu del Partito Democratico, ovviamente grazie, ovviamente
2: grazie a voi.
0: Della questione del caro carburanti torneremo a parlare anche domani, daremo conto di quella che deciderà il governo, ma pare da fonti autorevoli che giovedì, quando scade il taglio delle accise di 17 centesimi, insomma, pare che ci sia un rinnovo per un'altra settimana, ovvero sia per gli automobilisti nulla cambia, se non il prezzo alla pompa che continua inevitabilmente ad aumentare. Ma tra poco ci interrogheremo, insomma, abbiamo avuto Grillo, poi Vannacci, ora Corona, Fabrizio Corona che va in politica, e poi Grillo che torna. Ma che cosa sta accadendo? Ci meritiamo tutto questo? Ne parleremo con analisti, ospiti e voi, e sentiremo anche la discesa in campo politica di Fabrizio Corona.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Sono le 18 e 2 minuti.
14: Giornale Radio News.
15: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa, e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale, la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della Protomotrica del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
18: Il caro carburanti continua a correre. Nell'ultimo dato disponibile del Mimit, che risale a ieri, 14 settembre, la benzina self sulla rete stradale è salita a 2 euro e 107 centesimi al litro, il gasolio a 2 euro e 216. In autostrada si arriva rispettivamente a 2,198 euro e 2,293. Solo 3 settimane fa i prezzi erano sensibilmente più bassi. Prima dell'acuirsi della crisi medio orientale, il 27 febbraio benzina e diesel costavano circa 1,67 e 1,72 euro al litro. L'ultima mossa del governo risale al Consiglio dei Ministri del 10 settembre. Altri 7 giorni di taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 17. Lo sconto vale circa 17 centesimi al litro alla pompa e questa sola proroga costa allo Stato 85 milioni di euro. Nel decreto sono entrate anche procedure accelerate per aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas. Meloni ha annunciato nuovi interventi, ma l'intenzione resta quella di abbandonare gradualmente gli sconti generalizzati e passare ad aiuti più selettivi. Ma proprio su questo tema si apre lo scontro nella maggioranza. La Lega vuole reperire risorse tassando gli extra profitti delle società energetiche e, in parte, anche delle banche. Salvini chiede inoltre che gli eventuali aiuti non vadano soltanto ai redditi più bassi, ma contemporaneamente comprendano anche ceto medio, autonomi e partite IVA. Forza Italia è invece nettamente contraria a una nuova tassa. Tajani ha definito il concetto stesso di tassazione degli extra profitti qualcosa che sa di Unione Sovietica, preferendo contributi concordati con le imprese. Sul tavolo resta quindi una scelta semplice da formulare, ma molto meno da finanziare. Continuare a scontare il pieno a tutti, oppure concentrare meno risorse su chi usa l'auto per lavorare e su chi ha redditi più bassi. Finora, tra taglio delle accise e sostegni collegati, il conto ha superato i 2,6 miliardi di euro.

0: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. E la tua domanda se ce lo meritiamo. Sì, purtroppo sì Roberto, ce lo meritiamo. Ci meritiamo tutto quello che ci sta succedendo. Perché è brutto dirlo, ma chi ci governa è lo specchio del popolo, del paese. Poi adesso, corona, con tutto il rispetto che si cade in politica, ma siamo in un paese in cui se ho la fedina penale sporca perché ho fatto una qualsiasi cavolata, non posso neanche fare un concorso per fare il bidello a scuola, ma posso entrare in politica. Io sono veramente demoralizzato. Peccato che ormai ho un'età troppo avanzata per lasciare questo paese, perché altrimenti, come consiglio a tutti i giovani, la soluzione è andarsene. Buona serata.
1: E su questo vi voglio sentire al 334 11 11 622 334 11 11 622. Come sapete, Italia No Limits preferisce i messaggi vocali e le telefonate piuttosto che i messaggini semplici, ma van bene anche quelli. 334 11 11 622. Allora, Fabrizio Corona ha deciso di scendere in politica, e già questa fino a qualche anno fa sarebbe sembrata una notizia abbastanza surreale. Oggi un po' meno. Corona ha presentato un suo movimento, dice che non è una provocazione, si definisce liberale e antisistema, attacca destra e sinistra e sostiene che i partiti siano diventati soprattutto macchine della comunicazione, governate dal marketing, dai social e dagli algoritmi. E allora viene spontanea una domanda che faccio a voi: se la politica è diventata soprattutto comunicazione, chi è più attrezzata a farla, il politico o il comunicatore? Perché Corona parte già con milioni di visualizzazioni, una comunità che lo segue e soprattutto una capacità enorme di attirare l'attenzione. Non ha ancora una struttura politica vera, non ha sezioni, amministratori o una classe dirigente, ma già quello che molti partiti faticano disperatamente a conquistare, Corona ce l'ha, c'ha un pubblico. E questa storia però non nasce con Fabrizio Corona. Prima c'è stato Beppe Grillo, un comico che insieme a Gianroberto Casaleggio ha trasformato piazze, blog e protesta contro la casta in un movimento politico. Nel 2013 quel movimento ha superato il 25% ed è diventato la lista più votata dagli italiani. Poi c'è Grillo, che nei prossimi giorni sarà ospite di Fedez e farà forse il movimento Zero Stelle, un'altra lista di disturbo, e quindi torna a riprendersi il movimento che è finito nelle mani di Conte. Poi è arrivato Roberto Vannacci, un generale che pubblica un libro, diventa un caso nazionale, costruisce attorno a sé un seguito personale, raccoglie oltre 500.000 di preferenze alle europee e infine fonda un proprio movimento. E adesso arriva Corona, tre personaggi diversissimi, tre percorsi diversissimi, ma con qualcosa in comune. Prima arriva il personaggio, poi arriva il pubblico, poi si prova a trasformare quel pubblico in consenso politico, ed è quasi il contrario di come funzionava una volta. Una volta si entrava in un partito, si faceva la gavetta, si diventava amministratori, parlamentari, magari ministri, e soltanto alla fine si diventava personaggi conosciuti da tutti. Oggi può funzionare al contrario: prima diventi famoso, poi costruisci una comunità e soltanto dopo decidi di entrare in politica. E allora è questa la domanda che vogliamo farvi: la politica di domani sarà sempre più nelle mani di comunicatori, influencer e personaggi mediatici, e soprattutto è necessariamente un male? Perché si può dire che non basta avere follower per governare un paese, ma si può anche rovesciare il ragionamento: se milioni di persone non si riconoscono più nei partiti tradizionali e decidono di seguire Corona, Grillo o Vannacci, il problema sono loro oppure i partiti che non riescono più a parlare a quelle persone? E ancora, saper comunicare significa anche saper governare. La notorietà può sostituire l'esperienza, la capacità di interpretare la rabbia delle persone può valere più di una lunga carriera politica? Arriviamo alla domanda più semplice di tutte: ma voi lo votereste Fabrizio Corona? Scriveteci, mandateci i vostri vocali e chiamateci al 334 11 11 622. Sentiamo delle parole da YouTube di Fabrizio Corona.
2: rispetta la verità. Ti meriti la verità. Eccola, la verità. La libertà passa dalla verità. Noi, questi, siamo un movimento liberale antisistema che pone al centro la libertà dell'individuo stesso. Guardatevi intorno, non ce l'abbiamo più quella libertà che crediamo di avere. Se la sono presi, non abbiamo più niente. Le Big Tech ci hanno tolto tutto. E ci hanno tolto tutto con l'avallo e l'assenso del nostro governo. Me lo ricordo come se fosse ieri, quell'immagine di Trump alla Casa Bianca, con i capi delle Big Tech. C'era Zuckerberg, c'era Musk, c'erano tutti gli altri potenti. Chissà quanti soldi gli hanno dato. Chissà che accordi hanno fatto, dicendogli noi ti diamo i soldi. Con questi soldi, tantissimi miliardi che guadagniamo alle spalle dei singoli individui che sfruttiamo, tu ci puoi fare la guerra. Così ti diverti col tuo paese potente. Basta che a noi, nei paesi fuori da qua, non ci rompano i coglioni, non ci facciano pagare le tasse. E tu li minacci che se li fai pagare le tasse, li metti i dazi. E così ci hanno fottuto con l'assenso dell'Europa. E quel briciolo di libertà che avevamo ce l'hanno tolta. Ma non hanno fatto solo questo. Gli hanno fornito i soldi per comprarsi le armi. Gli hanno fornito gli strumenti tecnici per fare la guerra. Satelliti, intelligenza artificiale, tutto quello per combattere delle guerre ingiuste. Per uccidere senza senso di democrazie, per eliminare una stirpe. È una cosa che vi deve riguardare tutti quanti. Sto parlando della Palestina, sto parlando dell'Iran. Gli hanno permesso, attraverso le loro strutture, infrastrutture e informazioni, di poter combattere questa guerra e di cancellare delle etnie, togliendo la libertà. È qualcosa che riguarda tutti voi e che riguarda anche me, perché io mi sento un cittadino del mondo, perché io ho fatto i figli e voglio che i miei figli crescano non in questo mondo, non governati da questa gente.
1: Questo è Corona, e poi mi dovete dire che cosa ne pensate. Del resto anche il primo Grillo, che poi vi faccio sentire, aveva dei toni che... Ma insomma, io voglio capire se può pesare in qualche modo nell'urna questo Corona che si affaccia alla politica. Mi collegate per favore con Giampiero Travini, analista politico. Buonasera, lei è un analista politico molto, molto quotato, lavora per l'Osservatorio Delphi, che aveva pubblicato su fanpage una rilevazione esclusiva. È il 20 di febbraio, ecco, nel momento in cui Corona aveva appena iniziato di creare l'intenzione di creare un proprio movimento politico. Lei e voi che cosa avevate chiesto agli italiani allora, Travini?
3: Noi avevamo chiesto se si rendevano disponibili a votare Fabrizio Corona con un eventuale partito, e sicuramente valutavano di farlo. E quindi sul sicuramente abbiamo rilevato un 4% di elettori italiani disponibili a votarlo e un 7% potenzialmente favorevole. E quindi il dato aggregato è un 11%. Era un 11%, ma parliamo di febbraio 2026, con Vannacci che girava sul 3,8%.
1: Quindi, voglio dire, c'è spazio, lo chiedo a lei che è del settore, c'è spazio Travini per Corona in politica? Cioè, non le chiedo se ci meritiamo questo, perché lo chiedo agli ascoltatori, ma lei chiedo, c'è uno spazio che...
3: Ci sono spazi che possono essere riempiti nel web. Ce la fa in... ponendo come obiettivo le politiche 2027, cioè fa Fabrizio Corona in meno di un anno a convertire quello che è un sicuro riconoscimento online, un sicuro successo di numeri online sui social in voto politico? Perché un conto è mettere un click, un conto è far uscire la gente e fargli mettere una X su una scheda. Già ci sono dei problemi sistemici della politica nel convincere gli elettori ad andare a votare, poi trasformare un audit, una riccia organica in un audit politico è molto complicato, servirebbe molto tempo. Grillo ci mise quasi 3 anni e mezzo, se si ricorda, ai tempi di Intap, quando nel 2005 ha incominciato Grillo. Diciamo
1: tra
3: che il modello è quello.
1: Mi perdoni, c'è un sondaggio di Holly Numbers che dice, è uscita adesso l'agenzia, che dice che se Grillo fondasse un suo partito, perché non sappiamo cosa ha detto da Fedez al podcast di Fedez.
3: Il movimento Zero Stelle.
1: Esattamente, se Grillo fondasse un partito arriverebbe al 3,3%, se Beppe Grillo fondasse un partito il 3,3% degli elettori sarebbe disposto a votarlo. Questo quanto si evince dal sondaggio di Only Numbers, la Ghisleri, per Porta a Porta a domanda diretta. Nello specifico l'ex garante del Movimento 5 Stelle verrebbe votato sicuramente dallo 0,2% degli elettori e probabilmente il 3,1% contro però il 15,5% che non lo voterebbe, il 69,4% che non lo voterebbe sicuramente,
3: l'11,8% ancora.
1: E Corona era al 78%, cioè qui
3: Corona era al 78%.
1: Quindi, cioè, voglio dire, trasferendo Corona su Grillo, se Grillo arrivasse al 3,3, Corona quanto potrebbe avere, sempre che se si organizza e tutte ste robe qua, Travini?
3: È complicato, più dell'1,5 direi oggi. Allora, il tema è questo: come dicevamo, Poletti, Grillo ci ha messo 3 anni e mezzo e veniva da una storia di critica politica che nasceva da lungi, da metà degli anni 80 almeno, prima della metà degli anni 80, lasciando perdere quando ha smesso con la televisione tra l'editto, quello tra l'86 e l'87 che non poteva più andare in Rai, e quello che è successo dopo. Lui comunque negli anni 90 ha battezzato i teatri di tutta Italia come sua platea, di tutta Italia non solo, perché tornava anche all'estero, come sua platea politica, come suo palco politico, mi perdoni. Corona passa da una critica che è anche critica sociale indubbiamente, ma è una critica al sistema mediatico, alla critica politica, quindi deve fare anche questo scatto, e probabilmente lo farà, se lui ha veramente intenzione di andare avanti, lo farà contemporaneamente al messaggio politico, anzi diventerà lui stesso con la critica politica il messaggio politico, e si è visto tutto il lancio da 20 minuti su Instagram, di fatto è questo, lui è quello che diventa notizia, diventa politica. Però è complicato perché Grillo aveva creato i meetup come comfort zone per un elettorato che veniva da attivismo politico e aveva bisogno di una sede fisica dove incontrarsi, quindi c'era certo. La dimensione del blog, che poi è diventata piattaforma Rousseau grazie alla grande intuizione di Casaleggio, che aveva capito che la democratizzazione del voto passava dalla rete, ma c'era anche una base territoriale, che poi non è una base territoriale solida, lo abbiamo capito nel corso degli anni, perché alle amministrative il Movimento 5 Stelle, volenti o nolenti, prende delle tramvate che si trasformano poi in successi o comunque in longevità alle politiche. Però le amministrative non sono radicati nonostante abbiano fatto un percorso amministrativo, nonostante abbiano vinto anche delle amministrative, se si ricorda anche solo Pizzarotti a Parma alle prime comunali, una roba clamorosa, per poi arrivare a Pendino, a sindaca di Roma. Questa dimensione Corona riesce a farla in un anno? Teniamo conto che c'è chi è partito un anno fa per costruire una base territoriale, ad esempio Francesco Onorato, l'assessore certo. Al Comune di Roma, è partito con una rete di amministratori e poi ha creato un movimento civico in appoggio al centro-sinistra, pare. Corona deve fare questo passaggio qui se vuole veramente provare a trasformare il consenso online in consenso politico. C'è spazio per un comunicatore, sì, c'è spazio per
1: allora,
3: un comunicatore,
1: guarda.
3: Perché
1: sì, prego, scusa, perché concluda pure la frase.
3: In questo momento il voto ideologico non esiste più, esiste un voto identitario. Io mi mi identifico in quella persona, quindi la voto. Mi identifico nella rabbia di Fabrizio Corona, quindi posso pensare di votarlo. Serve comunque un radicamento politico.

0: Grazie, saluto Poletti, stia bene.
1: La saluto, arrivederci. E allora ero molto più giovane, più entusiasta. Travini però mi ha fatto cadere un po'. I cosiddetti, cioè tutti questi numeri di Corona che potrebbe avere, insomma, mi preoccupano. Sentiremo voi 334 11 11 622 tra poco.

0: a recitare. Sembra il casting che hanno fatto, non mi ricordo se Scherzi a parte, le Iene, che si faceva prendere a schiaffoni, che non era bravo a recitare, ma non è migliorato per niente. Sembra una brutta recitazione di quello che vorrebbe fare il politico e salvare il mondo, come salvare l'Italia.
1: Roberto, Corona non si può sentire, per favore non dargli visibilità, non dategli ascolto, veramente. Voi dei mezzi di comunicazione, l'informazione, ignoratelo, per favore, fatelo per il bene di questo paese.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Buonasera Luigi da Torino. Sinceramente Fabrizio Corona non lo voterei mai, perché veramente un personaggio che tutto è il contrario di tutto. Però la comunicazione sì, è molto importante. La prova ne è che la nostra magnifica, splendida Giorgia Meloni, con le sue doti da attrice consumata, da comunicatrice consumata, ha fatto risalire un partito dal 4% al 30%, promettendo cose fasulle, che già quando le prometteva erano già fasulle e non si sarebbero mai potute fare, ma questi quattro anni hanno dimostrato che effettivamente non le poteva fare, e continua a promettere, a fare comunque il suo, a stare con una certa postura e con una certa dialettica sul panorama. E la realtà ci ha fatto vedere che comunque sono passati quelli politici di qualunque colore, ma a quanto pare non contano assolutamente nulla, perché poi alla fine devono fare quello che a quanto pare sia l'agenda Draghi, che è quella delle banche, che è quella degli Stati Uniti, di chi comanda, di chi tira le fila. Quindi questo potrebbe voler dire chiunque voti, tanto sempre là andiamo a parare. E questo è un po' il succo. Comunque Corona non lo voterei.
5: Buonasera Poletti, Marco da Vicenza. Sicuramente il voto di protesta ci sarà tra Vannacci e se si mette anche Corona, sicuro. Il problema è che anche Corona, parlare una cosa, poi fare sarà un'altra, per cui magari da qualche persona prenderanno, sì, 3-4% sicuro di protesta, però va a finire che succede come è stato fatto con il Movimento 5 Stelle, con Grillo. La gente ancora si ricorda cosa non hanno fatto, e secondo me quella cosa la gente normale se la ricorderà, e quindi andrà su un voto un po' più sicuro, anche se secondo me Vannacci sarà quello che tra i tre, tra Grillo, Corona e lui, sarà quello che avrà una percentuale molto ma molto più alta, e se la Meloni non deciderà di portarselo dentro, il centrodestra non deciderà di portarselo dentro con loro, sarà una bella mina vagante. Corona secondo me potrà portare a casa qualcosa, ma è troppo un personaggio controverso, troppo. Buonasera.

0: che poi non è che mi invento io le notizie. Domani su Porta a Porta, o questa sera, anzi chiedo scusa, questa sera su Porta a Porta, il sondaggio che dà a Beppe Grillo il 3% dovesse candidarsi col suo movimento 0 Stelle, e l'ANSA che riporta il lancio del movimento politico di Corona, sono il nuovo Berlusconi. Leggo l'ANSA: Fabrizio Corona lancia il suo movimento politico, si chiama Per la Verità, con tanto di simbolo, e l'ex fotografo lo ha presentato sul suo canale YouTube in un video di 24 minuti in cui si definisce il nuovo Berlusconi. Quando Berlusconi è sceso in campo, ha detto una cosa che era giusta: è stato capace di costruire le sue aziende, e quindi sarebbe stato capace di gestire l'azienda dello Stato, perché lo Stato è un'azienda, spiega l'ex re dei paparazzi. Io sono il nuovo Berlusconi, più bello, giovane, meno inciucione, più pulito, più trasgressivo, che lavora da solo e non ha bisogno di pagare. Sono qui per far fare i soldi al nostro paese, abbiamo il paese più bello del mondo e basta, pizza, mafia, spaghetti come ci dipingono, e poi tutto il suo programma che sentiremo tra poco. Ma lo stesso Corona oggi ha patteggiato una sanzione da 90.000 euro per bancarotta, ha patteggiato una pena di 10 mesi di reclusione convertita in una sanzione pecuniaria 90.000 euro nell'ambito del processo per bancarotta fraudolenta relativa alla società Fenice SRL. Nell'ambito dello stesso processo è stata assolta la madre, ha patteggiato in continuazione con il crack di un'altra società, la Coronas. Dopo la lettura della sentenza, l'avvocato Chiesa si è detto molto contento, perché questa è la bancarotta relativa a un immobile confiscato, quello con i soldi nel controsoffitto. Insomma, quello con i soldi nel controsoffitto che ha patteggiato vuole entrare in politica. Vediamo cosa dice su bellezza, ricchezza, destra e sinistra, e il terzo contributo che il nostro Lorenzo Cappadone ha a disposizione, e quindi sentiamolo.
1: Dobbiamo ripartire dalla bellezza. Basta bolle speculative. Basta grattacieli a forma di banana col logo dell'assicurazione. Basta camminare per le città e trovare solo cemento. I bambini non possono più giocare in cortile. I nostri spazi non sono più nostri. Sono di qualche fondo che controlla il potere. Dove sono gli alberi? Dov'è il verde? Siamo come detenuti in grandissime scatole di design. C'è bisogno di più umanità. C'è bisogno di più umanità e più soldi. Non siamo più in grado di sfruttare le nostre risorse. Non siamo stati capaci di fare soldi, ecco. Berlusconi, quando è sceso in campo, ha detto una cosa che era giusta. Ha fatto l'imprenditore, ha costruito una marea di aziende. E siccome è stato capace di costruire le aziende sue, avrebbe saputo gestire l'azienda dello Stato, perché lo Stato è un'azienda. Io sono il nuovo Berlusconi. Più bello, più giovane, meno inciucione, più pulito, più trasgressivo, che però lavora da solo. Perché dico che sono come Berlusconi? Perché lui era bravo a fare l'imprenditore e quindi ha deciso di scendere in politica. In che cosa sono bravo io? A fare i soldi. Quindi sono qui per fare i soldi al nostro paese. Non siamo stati capaci di trasformare il turismo in denaro. Abbiamo il paese più bello del mondo che non viene sfruttato. Da tutte le parti del mondo vengono per quella meraviglia chiamata Italia. Il paese più bello del mondo che stiamo trasformando in un paese di merda. Dobbiamo riavere il nostro stile, la nostra credibilità. Basta queste serie americane che ci prendono come modello pizza, mafia e spaghetti. Hanno rotto il cazzo. Non vogliamo più quell'identità lì. Chi c'è al governo oggi non ci rappresenta nemmeno nell'estetica. Hanno un'estetica che non rappresenta la storia del nostro paese. Non ci sono più quei politicanti di una volta. Li avete visti in faccia chi governa? Li avete visti come parlano l'italiano? Come si vestono? Come si atteggiano? Quello che vi dicono, come vi mentono,
2: Basta, hanno rotto il cazzo, sono di destra, sono di sinistra, sono di centrodestra, sono di centrosinistra, sono centro tre quarti a destra, sono di estrema destra, sono di estrema sinistra, non esistono più i partiti, non esistono più i valori, gli ideali della destra di una volta, della sinistra una volta, di un centro di una volta, Democrazia Cristiana, non esistono più, sono delle casacche.
0: Questo Corona dato al 4-7, dipende, adesso rifaranno i sondaggi, non bastava Vannacci, non ribastava il Grillo, nuova versione, anche Corona. Voi cosa ne pensate? Ditemelo al 334-1111-622, vocali.
3: Buonasera Poletti, Lorenzo, Matteo, Emilio Massa, spero che abbiate passato una buona estate. Mi sono appena collegato, sentivo questo tizio qui che parlava, però non avevo capito chi era. Poi dopo sentito che era Fabrizio Corona, che ha intenzioni di darsi alla politica, momenti vado fuori strada sulla Aurelia. E comunque, vabbè, in ogni caso, questo mio parere, però oddio, c'è da dire che in mezzo a tutti i saltimbanchi e i clown che ci sono, magari meglio di tanti altri, però porca miseria, siamo proprio ridotti male, male, male, male, male. Buona serata.
4: Buonasera Giornale Radio, dottor Poletti, buonasera, sono Mabel, ma io credo che la possibile discesa in politica di Fabrizio Corona sia più che altro un problema di noi elettori, perché possiamo confondere la popolarità con la capacità di governare, ma governare un paese è ben altra cosa. Intanto ci vogliono delle competenze molto alte e dubito che Corona possa averle, se non soltanto quelle di far parlare di sé ogni giorno in tutti i modi e canali possibili, ma richiede la credibilità, anche qui un punto interrogativo grosso come una casa. Comunque staremo a vedere, certo è che veramente di ogni giorno se ne sente una nuova. Grazie.
0: Grazie a lei. Allora sentiamo il nostro ascoltatore Mario da Milano in linea, buonasera Mario.
5: Buonasera Poletti, stavo sentendo lo sproloquio del nostro Corona, ma questo parla, ma che cosa ha detto alla fine? Non ha detto nulla, cioè, qual è il suo programma, che cosa vuole fare? Cioè, più fare critiche così sono chiacchiere da bar, quindi io non penso proprio che possa avere la minima possibilità di successo. Quanto al Grillo secondo me è un po' bollito e poi ha fatto un errore a mio avviso grave. Tu fondi un partito, ci metti la faccia, vai in giro per tutta l'Italia e poi non ti candidi, mandi avanti gli altri e ti fai fregare il partito da uno che non è stato neanche votato dagli italiani. Quindi,
0: però si rende conto che Vespa manderà questo sondaggio della Ghisleri, molto, molto affidabile la Ghisleri, che gli dà un 3-3%, è quello che può far perdere il centrosinistra,
5: Beh, a me non può che far piacere, quindi.
0: No, va bene. Allora le dico, è il Vannacci del centro-sinistra, te.
5: È il Vannacci del centro-sinistra, però Vannacci secondo me sarà più furbo, secondo me non correrà da solo e troverà una quadra col centro-destra, perché sennò perdono, non fanno nulla. Secondo me questo è quello che succederà. Ma Grillo secondo me è bollito, non lo vedo.
0: Senta,
5: proprio.
0: È stata una bella giornata di lavoro o poteva andare meglio?
5: Piuttosto pesante, devo dire, oggi.
0: Che è successo
5: pesante.
0: Di brutto? Che è successo?
5: Sto partecipando a un convegno di scientifico, per cui insomma sentirsi tutte le
0: le hanno triturato i cosiddetti, dai.
5: Ecco. Ha colto il segno.
0: E lei però ha fatto finta di essere interessato, perché è obbligato.
5: Ma naturalmente, è sempre così.
0: Senta, la saluto, la ringrazio davvero, la ringrazio Mario. Alla prossima.
5: Buona serata Poletti.
0: Maria scrive: buonasera, voglio solo dire una cosa riguardo Corona. Prima deve girarsi le maniche, imparare a lavorare, e dopo, quando si è fatto le ossa, può entrare in politica. Oreste dalla Svizzera: Grillo, che è riuscito a fondare un movimento di grande successo che poi ha tradito, che credibilità ha? Corona, un pregiudicato che spande fake news come un contadino spande il grano. Come fate a dire che avrà preferenze? Già abbiamo dei begli elementi oggi al governo, non c'è bisogno di impantanarci in altra M. Questo è il parere è il parere del nostro Oreste dalla Svizzera. No, ridevo perché il nostro regista Lorenzo Cappadone mi scrive: prevedo innumerevoli scuse per gli ospiti in scaletta perché abbiamo molti vocali, e sa benissimo Lorenzo, perché è intelligente, che io preferisco i vocali. Allora portiamo pazienza, teniamo lì gli ospiti, teniamo lì i vocali, tra poco ripartiamo da quelli.

0: Buonasera, giornale radio. Dottor Poletti, buonasera.
1: Io so che per presentarsi bisogna fare la raccolta firme, è un lavoraccio perché l'ho fatto le scorse votazioni e non abbiamo ottenuto un ragno dal buco perché molte firme non le hanno convalidate. Io vorrei sapere una cosa, ma Corona, che non lo vuole nessuno, ma chi andrà in giro per lui a raccogliere le firme? Ha un'agenzia, c'ha qualcosa? Gabriele Milano.
2: Ciao Poletti! Se è vero che gli opposti si attraggono, Grillo, Corona e Vannacci li vedo tutti assieme alle prossime elezioni. Mamma mia, che disastro! Pensa il macello che combinano. Mamma mia! Alessandro da Milano.
3: Buonasera, sto montando dalla rabbia, pensavo che il giornale radio fosse una trasmissione seria, sentendo questi discorsi Corona, Grillo, basta, ragazzi, mi dispiace ma io vi abbandono. Giusi, Monza Brianza.
4: Va in politica per salvare le sue aziende, come fece Berlusconi 20-30 anni fa quando è successo, tutto per salvare le sue aziende, anche Corona è uguale allora. Cos'è? Anche amico dello stalliere di mafiosi, anche Corona.
5: Sì, però ragazzi, quella signora che mi abbandona, guardi, non abbandoni giornale radio, abbandoni me. Ce ne sono tante trasmissioni a giornale radio, belle, bellissime, più belle della mia. No, non abbandoni giornale radio, ma quella signora che mi abbandona perché ho dato notizia che se Grillo scende in politica vale il 3-3%, ho dato una notizia di attualità, è vero, c'è il sondaggio, se scende in politica Corona è sceso in politica Vannacci, insomma, in che marmellata ci troviamo? Lo chiedo a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, in che marmellata siamo finiti? Chiamiamola marmellata.
6: Ma chi lo sa, poi Grillo è andato al 3%, ma potrebbe pure crescere.
5: 3-3. Eh sì.
6: Corona,
5: dimentichi Corona. Ridevamo anche per Grillo, me lo ricordo ai tempi, e poi è successo.
6: Sì. Beh sì, comunque riempiva le piazze, noi ridevamo, dicevamo che però poi le piazze erano piene anche prima che avesse il successo del 2013, adesso che Corona riempia le piazze. No, Corona non mi pare possibile, che mi sembra più uno scherzo. Grillo non è impossibile, se Grillo entra nella competizione, lì uno spazio c'è, perché c'è uno spazio molto indefinito che non è. È lo spazio del qualunquismo classico che sta sia a destra che a sinistra. E quindi poi insomma lui è anche abbastanza esperto. Io non credo che se Grillo scende in politica dei voti li prende, e bisogna vedere a chi li leva, perché poi la cosa interessante è capire a chi li leva, cioè se danneggia ragionevolmente danneggia il Movimento 5 Stelle, però può danneggiare anche altri, perché comunque sì, la marmellata, mi pare questa cosa che hai detto te è una parola giusta, cioè ci sono due o tre partiti,
5: perché siamo
6: forse
5: in fascia protetta marmellata, se no avrei
6: se no
5: va bene, avrei detto no, altro
6: no vabbè, ma è, va bene marmellata,
5: ma ci meritiamo tutto questo.
6: Ci meritiamo, sì, la democrazia è del popolo, non è che la democrazia è del popolo e ha scelto così, c'è stato un grande trionfo di Grillo, poi un grande trionfo della Lega, adesso c'è Vannacci che cresce, non è che cresce perché è cattivo, cresce perché la gente gli dà i voti. E quindi sì, ce lo meritiamo. La democrazia è una cosa complicata, perché sì, chi era? Churchill, mi pare, che diceva che un pessimo sistema ha il solo vantaggio di essere il migliore inventato fino adesso, no? È così, è il migliore inventato fino adesso, ma non è che sia una cosa perfetta, non è che funzioni perfettamente. Forse dobbiamo anche metterci in mente un'idea: non è che il popolo è perfetto. Non è che chi comanda è un cretino e il popolo è perfetto. Talvolta dentro al popolo ci sta parecchia cretineria. Io ricordo un episodio famoso di quando a De Gaulle, in conferenza stampa, un giornalista chiese: ma se invece di fare tanti programmi si facesse un programma per eliminare tutti i cretini? E De Gaulle rispose, adesso in francese io non lo so dire perché non ho la pronuncia giusta, ma risponde: vasto programma. non è mica facile eliminare i cretini, e non immaginiamoci che nel popolo non ce ne siano. Il popolo in questi anni ha dato una pessima prova di sé in democrazia, non ha votato o ha votato i partiti qualunquisti. Poi c'è una parte che invece c'ha delle idee, sai, noi abbiamo demonizzato le ideologie, in parte perché alcune ideologie avevano provocato dittature, guerre e morte, e questo è naturalmente una questione. Però le ideologie di per sé non solo non sono una cosa negativa, ma sono una cosa largamente positiva. Cioè, io voto per ideologia, beh, non c'è niente di male. Io voto per un sistema di idee che ho. Ho un sistema di idee che mette al centro di tutto la libertà e penso che questo sistema di idee si esprima votando a destra. Ho un sistema di idee che pensa che al centro di tutto si metta l'uguaglianza e penso che per questo sistema di idee si vota a sinistra. Non c'è niente di male, e non c'è niente di male nemmeno perché i due valori sono due valori enormi, certo, spesso in contrasto fra loro.
5: Piero, grazie, ciao. Grazie Piero Sansonetti, un grande abbraccio, sempre benvenuto qui da me. GR, come dicevo, e poi ancora voi 334-11-11-622.
7: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Sono le 19 e 2 minuti.
13: Giornale Radio News.
14: Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: sì del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza nel nome della stabilità su molti punti, le dure critiche dell'opposizione che guarda alla Consulta. Mosca vuole indebolirci, accusa Callas dopo una serie di incidenti sospetti. Crosetto rivendica l'azione italiana sui cieli lituani contro un presunto drone russo. Una folla commossa per l'ultimo saluto a Emma Bonino, presenti anche Mattarella e Meloni, per Prodi anche un'amica. Calcio sullo sfondo: Roma-Inter di sabato, stasera si completa i sedicesimi di Coppa Italia.
13: Giornale Radio News.
14: Buonasera e ancora bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Gerardo De Vivo. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità, ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo.
15: La nuova legge elettorale lato maggioranza viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone: una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre inoltre il ritorno, dopo tanti anni, delle preferenze, ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
14: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Non sono incidenti ma tentativi calcolati da parte della Russia di indebolire la nostra determinazione a fianco dell'Ucraina, le parole dell'alta commissaria europea Callas, rivendicando anche la strada delle nuove sanzioni contro Mosca. Diverse le segnalazioni sospette nelle ultime ore. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo dopo che una fregata di Mosca ha lanciato razzi di segnalazione verso un elicottero danese. Faceva manovre provocatorie, spiega il Cremlino. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea il valore dell'operazione e il nostro ruolo nell'alleanza.
16: Ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito a un intervento importante sul fianco est, come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
14: E tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato oggi altri droni sullo stretto di Hormuz. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al Congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, 2/3 dei quali in munizioni, determinandone tra l'altro oggi una carenza. E si segnala altro fuoco incrociato nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli Houthi filo-iraniani, che hanno preso controllo dell'area di accesso sul Mar Rosso. E all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale, è stata un'altra giornata fiacca in Europa. Milano cede lo 0,14% e le perduranti schermaglie gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre i $100 al barile. Immediate le ricadute alle pompe di benzina dalle odierne rilevazioni ministeriali: verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM è anche il caso dell'ex Ilva. Dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo, domattina il tavolo, atteso oggi, coi rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori, che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per Electrolux. Lo stabilimento di Cerreto Desi non si tocca. L'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano industriale prevederebbe 1.450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi funerali di Stato, laici a Roma, dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato.
17: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultimo addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
18: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
17: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxischermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia. A Bra, per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
14: È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne, dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Infine lo sport, mentre è già scattato il conto alla rovescia per la sfida al vertice della Serie A, sabato Roma-Inter senza Çalhanoğlu infortunato, si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. E agli europei maschili di pallavolo torna in campo l'Italia, centrato in anticipo il passaggio del turno con 3 vittorie su 3. Gli azzurri affrontano alle 21 a Modena la Repubblica Ceca nel penultimo incontro del girone che si chiuderà giovedì contro la Slovenia. Sono partite decisive per la classifica del gruppo che condizionerà il percorso nella fase successiva. Lo schiacciatore Francesco Sani.
19: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibili. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto 2 partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
14: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
21: Buonasera dottor Poletti, Massimo da Perugia. Abbiamo fatto il nuovo Celentano, viene dalla via Gluck lui.
22: E si dice che Corona e Vannacci, si dice che gli italiani non sono stupidi, ma Boccaloni sì però.
23: Buonasera, in una cosa certamente ha ragione Corona, dicendo quando ha detto: ma li avete visti in faccia quelli che ci governano? E lì anche io ho riso in pieno, e ha ragione. Un saluto a tutti.
24: Ma guardi, non sapevo della candidatura di Corona, l'ho scoperto adesso ascoltandovi. Non avrei mai immaginato che il mio paese potesse cadere così in basso. Povera Italia mia. Che tristezza.
25: Strangers

0: Buonasera dottor Poletti, Enrico di Roma. Io mi domando e dico, no, ma questo grandissimo governo di fenomeni che ci abbiamo adesso, di nuovo la proroga del blocco di Schengen per Ceuta fino all'8 ottobre, che questo è il problema nostro degli italiani, questo qui immigrati di Ceuta in Africa, capito? Questo è il nostro problema, non la benzina che continua a salire, esco adesso dal distributore, una cosa vergognosa, prima mettevo 30 euro, c'avevo quasi il pieno, adesso 30 euro supera a malapena la metà del serbatoio, una cosa allucinante. E poi che sento che riprorogano, no, forse le misure mirate, più avanti sono 6 mesi che ci dice le balle, adesso faremo, stiamo studiando le misure, adesso è una questione di un giorno o due, sono passate altre 2 settimane, ragazzi, questo veramente è un governo di cialtroni, mandassero a casa il prima possibile, facessero questa legge elettorale, ci portassero a votare e almeno se li levamo, sono veramente allucinanti. Qui quando hanno governato i 5 Stelle erano statisti a confronto di questi, erano statisti, ridateceli.
1: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io, se non mi sbaglio, Corona è interdetto dai pubblici uffici, quindi come fa a candidarsi? Non lo so. Però anche se non si candida lui, potrebbe comunque mettere su un movimento, un partito, non so. E poi fare comunella con la Santanchè, perché io credo che il curriculum sia veramente molto simile, eh? Quindi potrebbero benissimo mettersi insieme, lei tacco 12, vestita leopardata, lui a petto nudo, pieno di tatuaggi, ma secondo me sì sì, sono proprio compatibili. Io fossi Corona userei la Santanchè come front-end. Ciao ciao!
2: È tornata Silvana anche in questa nuova edizione più in spolvero che mai, ma sentiamo il programma di Corona su immigrazione irregolare, costo della vita e sanità, perché è un programma in quei 24 minuti ce l'ha infilato. Voi continuate a dire la vostra, ci meritiamo tutto questo, Corona, il ritorno di Grillo, Vannacci e...
3: Non è che possiamo essere il paese dei balocchi che ospita tutti quelli che vengono.
4: Questi finti progressisti del cazzo con la casa Capalbio che vengono a dirci che l'immigrazione è giusta. Noi non la vogliamo l'integrazione. Noi non la vogliamo più questa cazzo di integrazione. Via! Via i Maranza. Via gli immigrati che non sono regolari, che violano il concetto di legge, che non possono stare, secondo la legge, all'interno di questo paese. Basta applicare la legge. Se non sono conformi alla legge, mandiamoli via dal cazzo. Sei un ingegnere indiano che può aiutarci? Qua, vieni, ti accogliamo. Sei un medico egiziano? Cazzo, vieni, ti paghiamo tutto quello che vuoi. Sei un cuoco senegalese? Vieni, ti accogliamo. Il mio autista è qui in Italia, da 30 anni, lavora con me, lui, suo figlio. Le mie 2 cameriere filippine hanno il permesso regolare di soggiorno. Ben vengano a lavorare, a sporcarsi le mani. Sei un pizzaiolo cubano? Vieni, porta anche tua moglie, che la chiamo. Spacci crack? Vai fuori dal cazzo, dal mio paese, se no ti faccio male. Ma il punto più importante è che ho più a cuore. Che cosa stiamo facendo per i nostri giovani? Cosa stiamo facendo per la nuova classe dirigente? Lo volete sapere? Volete sapere cosa stiamo facendo per i giovani? Un cazzo. Un cazzo! Un cazzo. Niente. Devono studiare come dei pazzi per 30 anni, soprattutto quelli che hanno finito adesso e che entrano nel mondo del lavoro e magari sono stati presi a lavorare e di colpo, boom, licenziati perché un chatbot o l'intelligenza artificiale li ha mandati a cagare. L'uso dell'intelligenza artificiale è il primo provvedimento che un movimento per la verità, che significa libertà, deve sostenere. Impedire che l'intelligenza artificiale entri a gamba tesa nel mondo del lavoro. Lo deve fare, a prescindere da tutti i soldi che prendiamo.
5: Ah, ma lo Stato ti dice, per quanto riguarda il lavoro, io ti aiuto.
4: Lo Stato ti aiuta, lo Stato ti sostiene, lo Stato ti fa andare avanti, lo Stato ti dà qua, lo Stato di là, ma col cazzo, ma non è vero. Lo Stato è peggio di un cravattaro di Tor Bella Monica. Ti succhia il 70% dei tuoi guadagni per non darti niente. Cosa ti dà in cambio? Pensate alla RAI. Pagate con i nostri soldi e ce lo prendono dalla bolletta. Persone del circolino inserite lì per rapporti politici, amico di quello, amico di quello. E chi lavora? Chi si scopa i direttori omosessuali? Chi si scopa i direttori eterosessuali? Gli inciucci tra di loro, i movimenti di governo, i programmi di merda che non servono un cazzo, la verità che non c'è mai, notizie filtrate, non esiste niente, al soldo degli americani. Cosa ti danno in cambio? Una bella attesa di 6 mesi per una lastra. L'altro giorno ero al parco, ho incontrato una signora di 80 anni, una signora di 85 anni, le ho detto: come va signora, sto male. Ma perché sta male? Signora, guardi, ho un tumore. Non ho i soldi per farmi occupare, non posso andare in una clinica, non posso fare gli esami. E quando le hanno fissato l'appuntamento? Tra 9 mesi. Tra 9 mesi. La vecchietta è morta.
2: Luca da Padova, buonasera al 334 11 11 622.
5: Dottor Poletti, grazie per avermi dato questa possibilità e complimenti per la trasmissione. Sarò molto breve. Sono già intervenuto una volta e la ringrazio per questa di nuovo possibilità. Guardi, io sono apolitico, l'avevo già manifestato, è da 4 anni che non voto, ma piuttosto che vada alla sinistra, meglio andare a votare e tapparsi naso e orecchie. Comunque volevo solo dire che tutto ciò che dice il mainstream è un po' diverso, nel senso che l'Italia non sta poi così male, perché nella classifica del World Map mondiale, a livello di crescita di PIL, siamo nonni, ok, nonni. E questo non lo dice nessuno. Al di là che siamo primi detentori di case, ed è per quello che ci stanno pizzicando e tartassando, primi detentori di prime case, seconde case, e primi, e noi con i risparmi, noi formichine, bravi educatori che siamo, risparmiatori, riusciamo a coprire 2 volte il PIL del debito pubblico, che risale a oltre 3.000 miliardi, ok? 2 volte lo copriamo, sì, con i risparmi, sì, che hanno, e lei li sa bene questi dati, molto bene. Quindi eccola che ci tartassano, e la st'Europa che mangia macchina soldi, e i conti correnti che la gente non sa più dove spostare i propri soldi, e non sa più, non ha fiducia più nelle istituzioni, quindi, nelle banche, tutto.
2: Quindi, caro amico,
5: esatto, dottor Poletti, io dico: non andate a votare, perché questi non meritano il nostro voto. E via, bambino. E acqua sporca, è giù tutto. Esattamente, va questo bene. È il mio pensiero. Grazie.
2: Sa che, no, aspetti. Sa, prego, che ci sono delle indiscrezioni su quello che ha detto Beppe Grillo che ha dato al 3,3% se facesse il suo movimento politico. Però ci sono delle indiscrezioni, sì, secondo, sì, le quali Beppe Grillo, sì, potrebbe aver detto, sì, al popolo grillino di non andare, sì, a votare. E quindi, guardi, lei sta dicendo la stessa cosa che probabilmente ha detto, guardi, Grillo, e che sapremo prossima settimana.
5: Guardi, non sono mai stato fautore del 5 Stelle né di Conte, campagna
2: cantante. No, ma Conte sta dicendo, Grillo sta dicendo: Conte non mi piace, non andate a votare.
5: Ma nemmeno Grillo non mi piaceva, non sono di quella fautrice, di quella fascia lì, non è quello, ma le lingue non lo so cosa vogliono dire, però ripeto, a me di quella gente là che Draghi, Conte, compagnia cantante ci ha messo in ginocchio col super bonus e con tutti gli incentivi.
2: Potremmo continuare, ma io ho la musica, la saluto, grazie, a prestissimo.
5: Grazie a lei, saluto.

0: E allora è un po' una provocazione tutta la puntata di questa sera, perché parliamo del fatto che Corona ha annunciato di voler scendere in campo anche se non è candidabile, lo ricordava bene prima la nostra Silvana, però intanto i sondaggisti lo testano, Grillo che probabilmente si dice voglia tornare alla politica attiva, lo testano i sondaggisti, la Ghisleri per Vespa lo dà al 3,3%, ma potrebbe, dicono delle voci, invece aver fatto un semplice appello a quelli che votavano Movimento 5 Stelle per non andare a votare. E poi Vannacci, che tutti prendevano sotto gambe, adesso ha percentuali che spaventano. Sarà Grillo il Vannacci del centro-sinistra, sarà Corona la sorpresa servita sulle tavole degli italiani? Ne parliamo, ne continuiamo a parlare anche con voi al 334 11 11 622. Io semplicemente registro quella che accade e tra poco mi faccio aiutare, dopo che avrò restituito la linea alla regia, dalla mia amica e collega Annarita Briganti, che ne ha per tutti quanti.
1: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione.

0: con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Risolti i problemi in A1 tra Attiliano e Orvieto, la circolazione adesso è tornata regolare. Qualche incolonnamento tuttavia tra Orvieto e Fabbro verso Milano. Ancora code invece in Liguria per lavori in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. A Milano qualche rallentamento con possibili incolonnamenti a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano dell'A4, ma senza particolari criticità. A Bologna circa 3 km di code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto. Code anche sul ramo di Casalecchio verso la A14. A Roma le difficoltà maggiori in tangenziale est con code adesso in entrambi i sensi di marcia. Per il traffico poi code anche sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in ambo i sensi. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano a tratti tra Sant'Antimo e Fratta Maggiore verso Acerra. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Poi domani torniamo alle cose serie, vedremo il Consiglio dei Ministri, un'altra settimanella di proroga per quanto riguarda le accise, ma adesso continuiamo il nostro dibattito sul nuovo che si affaccia in politica. Riesco a sentire rapidamente un ascoltatore al 334 11 11 622. Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e prima dell'ascoltatore sentiamo la canzone.

0: Buonasera Marcello da Palermo. Qual buon vento. Buonasera. Marcello.
1: Oh, grazie, molto gentile dottore Poletti. Guardi, io praticamente ho sentito questo ultimo intervento.
0: Intanto mi faccio dare una notizia dalla Sicilia, perché è stata ripristinata proprio in questi istanti l'attività di volo all'aeroporto di Catania, quindi i passeggeri ne scaricavano qualcuno anche a Palermo, perché Catania era inattiva.
1: Assolutamente, ma meno male che c'è l'Etna, perché scarica praticamente tutto quello che oggi sentiamo dire dalle zone dell'Indocina, che ci sono terremoti uno dietro l'altro, quindi è uno sfogo importante l'Etna per noi.
0: Certo. Dica allora.
1: Non parla più, dottore Poletti, dice che doveva fare questo intervento.
0: No, io sono qua, siamo in diretta, le ho parlato dell'Etna. No, l'intervento era sull'Etna, per dire che ha riaperto l'aeroporto di Catania.
1: Ah, basta questo, ok. No, allora,
0: basta
1: io praticamente
0: questo, sì,
1: avevo...
0: una notizia di servizio.
1: Oh, sì, d'accordo. Io praticamente ho sentito l'ultimo intervento e per me è stata una provocazione, perché sentir dire che a livello mondiale noi siamo al nono posto per quel che riguarda il prodotto interno lordo, mi pare che evidentemente questo genere di esagerazione sia troppo riduttivo rispetto alla realtà che invece siamo costretti a vivere, che ha a che fare con aumenti pazzeschi e anche il livello delle derrate che è diminuito in maniera impressionante per colpa del cambiamento climatico. Quindi chiudere completamente tutte e due gli occhi e far finta di essere completamente sordi su quello che succede, secondo me queste persone non si rendono conto di quanto mettono in chiaro il nostro risentimento, perché è l'unica cosa che ci resta da fare, è tentare di capire perché c'è ancora gente che vuole fare la negazionista, vuole negare certe realtà che per noi sono davvero disastrose. Ora deve tenere conto che abbiamo dei progetti che dovrebbero evidentemente migliorare anche lo stato economico della maggior parte del popolo italiano, e invece stiamo lì a costruire le armi. Ora, essere al nono posto perché nel frattempo spendiamo 80 miliardi di euro, lei si rende conto che è una provocazione? Questo tizio forse pensa di poterlo dire perché è un azionista di queste condizioni economiche che sono legate al prodotto interno lordo e che pensano soltanto alla tasca di pochi. Allora, cerchiamo di mettere in chiaro questo discorso. Noi possiamo migliorare tranquillamente il nostro stato. Ho parlato per esempio con il professore Stefano Mancuso, che sicuramente voi conoscete.
0: Mi viene complicato adesso perché sono quasi in chiusura. Senta, tanto siamo sempre qua, tutte le sere. Ci recuperiamo questo discorso una sera che abbiamo questo tema qua. Grazie perché c'è la Narita Briganti, che non voglio far aspettare, Vanity Fair, giornalista, che è molto, insomma, è molto su di giri per l'ingresso in politica di Corona, per il ritorno di Grillo.
2: Attenzione. Sono preoccupatissima per Vannacci, da cui aspetto le scuse per quello che ha detto sui femminicidi. E tra l'altro, forse tu ricorderai che nella mia famiglia c'era, e dico c'era perché purtroppo è scomparso, un ragazzo con la sindrome di Down. Mio padre era il suo tutore e quindi è cresciuto come un fratello, per cui l'ipotesi, certo, e sono serissima, di metterlo in una classe a
0: questo,
2: parte.
0: Su questo
2: un ragazzo
0: è
2: intelligentissimo,
0: vergognoso.
2: Molto più intelligente di tante persone che conosciamo, quindi Vannacci, aspetto le scuse su più fronti e mi fa paura, e secondo me è l'unico elemento politicamente concreto rilevante. E Grillo, da indiscrezioni di Dago Spia, che sai che sulle cose di potere ci prende
0: fa
2: sempre
0: una Bibbia all'astensione.
2: Esatto, fa una cosa anche molto poco, cioè va contro gli interessi del nostro paese, perché
0: attenzione,
2: noi invece dovremmo,
0: che Vespa, Vespa l'ha testato con la Ghisleri, vale il 3-3%, potrebbe anche cambiare idea Grillo,
2: sì, e ma buttarsi. In ogni caso, se anche facesse questo appello davvero, permettimi di dire che lo trovo gravissimo, perché noi dovremmo lavorare tutti a prescindere dal voto che esprimeremo per far andare a votare, cioè l'Italia ha un problema di astensionismo grande e chi vuole rappresentare le istituzioni o le ha rappresentate non dovrebbe mai dire non andate a votare, seppur non andate a votare quel partito, ma è sempre un messaggio non muovetevi da casa. E permettimi anche di salutare in questo frangente una persona, un attivista che invece avrebbe portato tante persone alle urne, che io conosco, che si chiama Alessandro Di Battista, un grosso abbraccio, tanto amore. Lui avrebbe potuto per esempio essere una novità, no? In questo contesto, ma una novità per andare a votare. E il terzo nome che hai detto, che mi rifiuto anche di pronunciare, l'avrete
0: Corona.
2: Ricordato, sì, dillo tu, l'avrete ricordato che non può essere eletto perché non può, appunto, è interdetto da questo. Detto ciò, mi sembra una persona che non abbia niente da perdere, estremamente spregiudicata e che se ne frega anche proprio delle norme, no? Dice tutto quello che gli passa per la testa, vero, falso, falsissimo, ne ho un'opinione veramente bassa, tra l'altro finora non si è espresso politicamente ma si è espresso molto su tante persone, anche la gogna a cui è esposto una sua ex fidanzata, una donna, io conosco appunto la figlia e il papà di questa bambina, ho trovato un metodo veramente che non ci appartiene, quindi quello che fa lui non mi interessa.
0: Ci meritiamo tutto questo? Ci meritiamo,
2: sì,
0: tutto questo,
2: sì,
0: perché
2: come
0: nel
2: società,
0: momento in cui
2: sì.
0: Fonda un suo movimento ti deve interessare, perché poi ne devi,
2: sì,
0: parlare.
2: Sì, come società. Sì, no, dico, non ha, ecco, mettiamola così, non ha la mia stima per una serie di motivi che posso argomentare e mi sembrano evidenti. Come società purtroppo ce lo meritiamo, perché se le persone vanno dietro a certi personaggi è chiaro che poi possono anche pensare di fare questo, però io credo che quando poi si passa dalla politica mediatica, vedi anche un caso, casi completamente diversi e di caratura diversa, come Calenda e Renzi, che mediaticamente funzionano tantissimo, ma poi bisogna andare a votarli nelle urne, che peso hanno. Io mi concentrerei di più, centrodestra e centrosinistra, nell'individuare un filo rosso o nero al loro interno,
0: ecco,
2: che possa portare
0: rosso.
2: A un programma. Io preferisco il rosso, però che possa portare a un programma. Questi sono delle frange estreme e non è neanche detto con le norme in base alle quali andremo a votare. Vedi anche il caso Onorato, che invece viene poi dal territorio, dalla politica reale, che possano veramente presentarsi. Secondo me l'elemento di novità dirompente è sicuramente Vannacci, e se Grillo sceglie di tornare in campo, è il campo largo, che tu ironicamente chiami anche Camposanto, è un pericolo.
0: Ma
2: per
0: io
2: loro
0: quando?
2: No?
0: Quando?
2: Beh,
0: quando? Non mi ricordo.
2: Beh, ogni tanto, dai.
0: Camposanto.
2: Però Grillo andrebbe a incidere lì, sei d'accordo? Cioè, come Vannacci è un pericolo, stando ai numeri di oggi, a quello che stiamo vedendo per il centrodestra, Grillo sicuramente andrebbe a creare scompiglio, se non addirittura a portar via voti al centrosinistra. Loro
0: saluto la mia saggia
2: che
0: amica.
2: Meritano rispetto.
0: Saluto la mia saggia amica.
2: Rispetto
0: ciao,
2: solo
0: Briganti.
2: A chi lo merita. Ciao, a presto.
0: Va bene, ciao, buona serata.
2: Ciao,
0: buona serata.
2: Ciao, ciao.
0: E sentiamoci ancora. Corona, benzina, ZTL, lavoro, governo, prostituzione, droghe. Sentiamo di cosa ha riempito il web.
3: Ti fanno pagare la benzina a peso d'oro. La benzina che serve per muoverti, per andare a lavorare. E questa presa per il culo della ZTL in tutta Italia? Non lo sapete che noi viviamo a Milano? Che c'è solo cemento e ci sono spazi solo con le telecamere per guadagnare. Sapete quanto incassa il comune di Milano con le multe che è obbligata a toglierci dai nostri soldi? Perché? Perché siamo un ente dichiarato e ce li porta via tutti quanti e ci succhia il sangue. Abbiamo parlato di giovani? ma siamo un popolo di vecchi. Non che i vecchi diano fastidio, per carità, sono importanti nella nostra società. E allora perché, cazzo, non trasformiamo la vecchiaia in un valore? Oggi, in questa era qua, un cinquantenne, lasciate perdere me che non faccio test e ne ho 53, che ne valgo 15, ma un cinquantenne di oggi è come se ne avesse 30, 35. E perché non facciamo qualcosa per questi cinquantenni? Li sfruttiamo, li annulliamo, la pensione gliela facciamo sognare? Perché non inseriamo l'obbligo alle aziende di assumere degli over 50 che oggi possono essere delle risorse anche se non sono nati nell'era digitale? Aiutiamo i padri separati, quelli che per legge devono lasciare tutto quanto alla moglie e poi si ritrovano dove? A vivere in delle macchine. Che cosa facciamo per questa gente? Il governo di destra, quello che ci governa oggi, ha basato tutta la sua campagna elettorale su tre parole: Dio, patria, famiglia. E proprio questo ha tradito. Ha tradito la patria. Ha tradito Dio, che non c'è più perché è morto. È morto quando ha visto questi politicanti. E la famiglia. Che cosa ha fatto questo governo per la famiglia? Noi, come Movimento per la Verità, siamo liberali, siamo veri. Vogliamo che la prostituzione diventi un business, che faccia guadagnare lo Stato come in Svizzera. La droga? Legalizziamola tutta e guadagniamoci. Esattamente come si fa per i farmaci.
0: E insomma, dai, che abbiamo dato. Tra poco andiamo a parlare delle telefonate moleste. Non è possibile che cambi il contratto della luce perché lasci casa, ne prendi una. Insomma, non è possibile che, nonostante 3.000 provvedimenti che hanno fatto per non far molestare la gente, arrivino puntuali le telefonate dei molestatori.

0: Allora, le telefonate moleste, quelle che insomma, nonostante noi ci si sia iscritti a registri della pubblica, come cavolo si chiama, ci arrivano con, di continuo. Matteo Respinti, nella sua scheda, in collaborazione con Lorenzo Cappadoni.
1: Il telefono squilla, rispondiamo e dall'altra parte della cornetta troviamo ancora una volta qualcuno che vuole venderci un contratto telefonico, farci cambiare gestore dell'energia o proporci una nuova offerta. E succede anche a chi è iscritto nel registro pubblico delle opposizioni. Sulla carta le tutele esistono, il registro vale anche per i cellulari e l'iscrizione revoca i consensi al telemarketing rilasciati in precedenza. Dopo l'iscrizione, quindi, in linea generale, possono continuare a chiamarci soltanto le aziende con cui abbiamo un contratto attivo o cessato da meno di 30 giorni, oppure quelle a cui abbiamo dato un nuovo consenso. Le sanzioni, almeno teoricamente, sono molto pesanti. Si può arrivare fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo. Eppure, il telemarketing selvaggio continua. Uno degli ultimi casi riguarda TIM, sanzionata dal garante della privacy per 9 milioni e 516 mila euro. L'istruttoria ha ricostruito un sistema in cui i call center abusivi contattavano anche i numeri iscritti al registro delle opposizioni, talvolta attraverso lo spoofing, cioè utilizzando numerazioni camuffate o non riconducibili ai canali ufficiali. Il meccanismo individuato dal garante era particolarmente articolato. Dopo il primo contatto indesiderato, all'utente poteva essere inviato un link che generava una finta richiesta spontanea di ricontatto. A quel punto il cliente veniva richiamato da un numero regolare e il processo commerciale appariva formalmente legittimo. In sostanza, un contratto sorto illecitamente veniva ripulito a valle. Il punto debole resta la filiera. Per applicare davvero le regole bisogna ricostruire chi ha telefonato, per conto di quale azienda, dove ha ottenuto il numero e attraverso quali partner o subappalti. Quando il numero è falsificato o il call center opera fuori dai circuiti ufficiali, individuare il responsabile diventa molto più difficile. Al cittadino restano il registro delle opposizioni, la revoca diretta del consenso e la segnalazione al garante. Il problema però è che tra la norma scritta e la telefonata che arriva sul cellulare continua a esserci ancora parecchia distanza.
0: Eh sì, dice bene Matteo Respinti nella sua ottima scheda. Saluto l'avvocato Claudio Venghi, ben ritrovato avvocato Venghi.
2: Buonasera, grazie, ben ritrovato a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, non ne usciamo qui, registro delle opposizioni, regole, la fine delle telefonate moleste e poi ci tempestano. Che dire?
2: È stata precisissima la scheda, perché è così, cioè quando è nato il registro pubblico delle opposizioni tutti abbiamo detto va benissimo, finalmente un sistema che impedisce queste molestie telefoniche. In realtà non funziona, o meglio non funziona in parte, perché come appunto giustamente è stato detto, il registro delle opposizioni, che è stato potenziato nel 2022, quindi anche per tutti i cellulari, per le numerazioni fisse non presenti negli elenchi pubblici eccetera, ma per esempio non blocca le telefonate dall'estero, spesso arrivano Albania, Tunisia, Romania, anche all'interno dell'Unione Europea, del Maghreb, spesso utilizzando queste tecniche di spoofing telefonico, cioè con numeri italiani falsificati, queste non vengono bloccate. Poi attenzione, quando noi diamo un consenso al telemarketing, anche involontariamente, per esempio quando accettiamo i termini di un concorso online, un servizio web, una fidelity card, e spuntiamo la casella per il telemarketing, a volte non ce ne accorgiamo ma diamo il consenso per la privacy e poi spuntiamo anche la casella del telemarketing, ecco, quello supera il registro delle opposizioni, quello diventa un nostro consenso alla telefonata molesta. Poi non blocca ovviamente le società che hanno contratti attivi con noi e anche appunto ci diceva bene negli scorsi 30 giorni, ma soprattutto non blocca i call center abusivi, cioè quelli proprio truffaldini, e quindi questi sono quattro motivi per cui diciamo questo registro funziona in parte, ma siamo bombardati da queste telefonate moleste. Allora diciamo subito cosa poter fare. Beh, intanto vabbè, io consiglio comunque l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, è gratuito, il sito è registrodelleopposizioni.it, gestito dal Ministero delle Imprese e dal Made in Italy tramite una fondazione, quindi diciamo è garantito quello, quindi iscriviamoci pure al registro pubblico delle opposizioni. Poi dopo Un'altra avvertenza, attiviamo sugli smartphone i filtri anti-spam nativi che ci sono ormai, soprattutto nei modelli nuovi, Android, l'ID chiamate a spam, filtra le chiamate spam, oppure un iPhone silenzia i numeri sconosciuti, cioè ci sono questi filtri. Sì. Poi si può installare anche un'app, qui per quelli più esperti, un'app di terze parti proprio per bloccare, per riconoscimento di questi numeri. Dopodiché, ecco quello che dicevo prima, attenzione, tutte le volte in cui dobbiamo, ormai per ogni contratto, per ogni servizio, noi dobbiamo firmare la privacy. Benissimo, di solito sono tre crocette. Una delle tre è finalità, ma consente dare i tuoi dati personali per finalità di marketing, oppure per profilazione, oppure per cessione di dati a terzi. Sono i famosi flag facoltativi. Ecco, non diamo questo consenso, neghiamo sempre. Questo è un flag facoltativo che quindi non blocca il contratto, ma che ci consente di evitare che il nostro numero vada a far parte dei database che poi vengono utilizzati dai call center anche abusivamente rispetto al telemarketing abusivo. Quindi attenzione ai flag tutte le volte in cui firmiamo, anche via web, anche online, facciamo un contratto. Poi ultima cosa, la revoca del consenso. Quando ci arriva questa telefonata e rispondiamo, la risposta è: non chiamatemi più, vi diffido dall'utilizzare il mio numero e chiedo formalmente la cancellazione immediata dei miei dati dal vostro database e la revoca di qualsiasi consenso, perché queste telefonate sono tutte registrate. Nel momento in cui poi noi dovessimo fare una segnalazione al garante della privacy, è stato il caso appunto della TIM con quella mega multa, ci sono stati altri casi, allora vanno a vedere se c'è stata questa revoca del consenso. Aggiungo che le norme vanno nella direzione giusta, perché per esempio il codice del consumatore, il decreto legislativo 206 del 2005, all'articolo sì. 51, è stato modificato.
0: Abbiamo una manciata il 1 gennaio, di secondi.
2: È stato modificato e quindi ci vuole il consenso scritto anche per i contratti telefonici. Quindi non basta il sì, a volte si diceva non dire mai sì al telefono, oggi ci vuole il consenso, altrimenti il contratto è nullo. Peggio ancora per luce e gas, per l'energia, con un decreto di questo governo del 2026. Quindi ci sono le norme, dobbiamo purtroppo stare attenti a quello che dicevo prima e sperare poi di non essere
0: ci
2: bombardati,
0: altrimenti
2: anche denuncia penale. Grazie,
0: buona grazie serata. All'avvocato Claudio Benghi,
2: buona serata a tutti
0: e noi ci ritroviamo domani 17:20 come corre il tempo in buona compagnia, grazie a Lorenzo Cappadone in redazione, Matteo Respinti con lui, Cappadone in regia, Respinti in redazione, corro, Francesco Massardo, timone dei venti.
3: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Sono le 20 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
9: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni posizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
8: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Non sono incidenti ma tentativi calcolati da parte della Russia di indebolire la nostra determinazione a fianco dell'Ucraina, le parole dell'alta commissaria europea Callas, rivendicando anche la strada delle nuove sanzioni contro Mosca. Diverse le segnalazioni sospette nelle ultime ore. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo dopo che una fregata di Mosca ha lanciato razzi di segnalazione verso un elicottero danese. Faceva manovre provocatorie, spiega il Cremlino. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea il valore dell'operazione e il nostro ruolo nell'alleanza.
10: Ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito a un intervento importante sul fianco est, come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
8: E tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato oggi altri droni sullo stretto di Hormuz. L'esercito americano intanto in un'informativa obbligatoria al Congresso ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, 2/3 dei quali in munizioni, determinandone tra l'altro oggi una carenza. E si segnala altro fuoco incrociato nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli Houthi filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di accesso sul Mar Rosso. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi funerali di Stato, laici a Roma, dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultimo addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
12: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
11: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxischermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia. Abra.
8: Infine lo sport, mentre è già scattato il conto alla rovescia per la sfida al vertice della Serie A, sabato Roma-Inter senza Çalhanoğlu infortunato, si completano i 16esimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. E agli europei maschili di pallavolo torna in campo l'Italia, centrato in anticipo il passaggio del turno con 3 vittorie su 3. Gli azzurri affrontano alle 21 a Modena la Repubblica Ceca nel penultimo incontro del girone che si chiuderà giovedì contro la Slovenia. Sono partite decisive per la classifica del gruppo che condizionerà il percorso nella fase successiva. Lo schiacciatore Francesco Sani.
13: per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
14: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
15: Eccoci qua, 20:07 di questo 15 di settembre, una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il nostro timone delle 20 con la regia di Giorgio Berselli. E allora, pronti anche oggi ad andare a chiudere la giornata che abbiamo dedicato con la nostra diretta al racconto del mondo e dell'Italia su queste frequenze, ma anche a proiettarci già sui fatti di domani. Ci sono un po' di notizie, alcune insomma sembrano tornare con cadenza effettivamente bisettimanale. È il caso della proroga ulteriore del blocco di Schengen da parte dell'Italia nei confronti della Spagna, che ha originato anche la querelle, diciamo, tra Roma e Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez dice: una scelta vergognosa, Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader all'altezza. Tajani poco fa dice: reazione è aggressiva, l'Italia difende la propria sicurezza. Ora è una vicenda talmente grottesca che si fa fatica a commentarla. Resterebbe da capire se eventualmente fossero disponibili i dati per cui i confini italiani, e solo quelli peraltro, continuino a essere minacciati dalla crisi del terrorismo, che non ha nessun legame con i fatti di Ceuta, che non hanno comunque nessun legame con gli accordi di Schengen, o se sia una mossa a questo punto fatta più che altro per salvarsi la faccia. Ma prima o poi, insomma, immaginiamo che anche questa crisi più mentale, ecco, che pratica, andrà terminando. Ci sono ovviamente tanti altri fatti, oggi daremo un'occhiata anche agli sviluppi in Medio Oriente. C'è la legge elettorale che ottiene il via libera del Senato, tra poco ne parliamo, nella giornata in cui però la politica si è anche fermata per l'ultimo saluto, l'ultimo addio a Emma Bonino, i funerali, alla presenza di Meloni e di Mattarella. Sono tutti questi e tanti altri temi che andremo ad affrontare oggi. Vi aspettiamo al 334 11 11 622, come sempre su WhatsApp, per i vostri messaggi, per i vostri audio vocali. Intanto ripartiamo dalla musica, ci ascoltiamo Rosé e questo brano che si chiama Toxic Till the End.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con il nostro timone delle 20 su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E dunque, è martedì e è scaduto l'ultimatum del blocco eventuale di Schengen con la Spagna, e prontamente l'Italia ha deciso di rinnovarlo nuovamente. Ormai si parla più di questo che della situazione a Ceuta, che pure continua a essere piuttosto grave, sappiamo tutti quelli che sono i dati che ha fatto registrare per quanto riguarda la nostra sicurezza il provvedimento, uno veramente dei più inspiegabili del governo anche a livello europeo. Ma c'è un'altra scadenza, diciamo, che era legata a questo martedì, cioè il monitoraggio settimanale del Ministero dell'Ambiente sui carburanti, e di questo invece si parla molto meno, anche perché questo monitoraggio mostra che i prezzi di benzina e gasolio sono aumentati ancora e sono arrivati a livelli mai raggiunti dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Nell'ultima settimana la benzina è arrivata a costare in media 2,084 euro al litro, il gasolio 2,191, rispettivamente il 25 e il 27% in più di prima dell'inizio della guerra. Costa decisamente più che in tanti altri paesi europei, come ad esempio la Spagna, però sicuramente non abbiamo problemi con l'arrivo di eventuali migranti non graditi. Come se non bastasse rendere l'idea di quanto sia già grave la situazione, i dati mostrano anche che il prezzo del gasolio non è mai stato così alto da quando si registrano le serie storiche, cioè dal 2005. E ha superato anche i massimi toccati nelle prime settimane di guerra in Ucraina, un record che la benzina per il momento non ha ancora superato, non che la cosa sia auspicabile. Insomma, attualmente la situazione sembra essere peggiore ancora di quella delle prime settimane dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente, e come sappiamo una milizia sciita, oggi poi ci arriveremo, gli Houthi appunto hanno ottenuto ormai il pieno controllo dello stretto di Bab el Mandeb tra lo Yemen e il Djibouti. Da questo stretto passava una parte del petrolio che l'Arabia Saudita era riuscita in qualche modo a dirottare da Hormuz tramite il cosiddetto oleodotto est-ovest, che per giunta è stato attaccato nei giorni scorsi e quindi ha chiuso. Insomma, le buone notizie praticamente sono finite qui, e di fatto non abbiamo neppure iniziato. Una buona notizia, si fa per dire, è che procede la legge elettorale, oggi via libera da parte del Senato, poi il voto finale spetterà ovviamente alla Camera. Non sono mancati momenti di tensione, diciamo così, tra maggioranza e opposizione, ma i dettagli su ciò che è stato effettivamente votato ce li dà il nostro Michele Ceci con la sua copertina.
1: Buonasera Francesco. Via libera del Senato alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Alla fine lo Stabilicum o Melonellum, nome a vostra discrezione, passa senza troppi problemi e nonostante i cartelli esibiti dalle opposizioni al termine del voto, con scritte quali no alla legge truffa. Un richiamo ironico alla legge elettorale proposta dal governo De Gasperi nel 1951-52, che peraltro fallì nel suo intento, e ciò non di meno fu comunque rivalutata molto positivamente da storici e politologi nei decenni successivi. Se approvata anche alla Camera, dove approderà il prossimo 28 settembre, lo Stabilicum ci porterà a votare con un sistema proporzionale puro, il che significa collegi plurinominali e riparto dei seggi in misura proporzionale ai voti ottenuti. Cosa non scontata, viste le passate promesse della destra e di una parte del centrosinistra di virare più drasticamente verso un sistema maggioritario, sul modello per esempio di quello inglese o di quello francese. A correggere le inevitabili storture del sistema, che ha il difetto di rispecchiare molto la rappresentanza ma poco le esigenze di governabilità, un premio di governabilità per l'appunto, che scatterebbe con una soglia di coalizione del 42% senza distinzione, pare così, per le coalizioni cespuglio, e cioè formate da micropartiti. 70 deputati e 35 senatori in più per la coalizione che supererà il 42%, con l'obbligo di indicare in lista, anche se non sulla scheda, una persona da sottoporre al Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio. Al sicuro ci sono invece le soglie di maggioranza qualificata. Nessuna coalizione potrà avere più di 220 deputati e 110 senatori. Un grande passo avanti, secondo il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Meno bene vorranno a questa legge elettorale gli aspiranti candidati di partiti non presenti in Parlamento prima del 31 dicembre 2025. Per loro la soglia minima di firme da raccogliere passa da 1.500 a 6.000. Le preferenze ci saranno, ma solo per 3 candidati su 6 e in ogni caso non per il capolista bloccato. Legge truffa o forse legge del sì ma. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora Michele Ceci. Come sempre, le notizie internazionali ripartono evidentemente dal Medio Oriente, lo facciamo tra pochissimo, prima ripartiamo dalla musica, ripartiamo da un nuovo brano da ascoltare insieme in questa serata, Martin Garrix con gli U2, questa è Fireflies.

0: E allora eccoci qua ancora insieme con il timone delle 20. La nostra analisi riparte dal Medio Oriente. In questo caso non ci sono grandi notizie, per insomma parafrasare un detto inglese, no news, bad news. Il fatto che non ci siano notizie di per sé non è affatto una buona cosa. Intanto di fatto non esiste, semmai esistita, una vera trattativa in corso tra l'Iran e gli Stati Uniti. È saltata apparentemente anche quella più modesta ma comunque importante tra l'Iran e l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Anche lo stretto di Bab al-Mandeb non se la passa benissimo, e da segnalare oggi che pure in Siria, paese che sta affrontando una complicata insomma transizione, sono segnalati grandi proteste di piazza per il caro vita, dovuto ovviamente soprattutto l'aumento dei prezzi della benzina. Allora, in collegamento con noi per provare a fare un po' di chiarezza, Matteo Colombo, ricercatore presso l'ISPI e per il The Klingendael Institute di Utrecht, già corrispondente al Cairo di Mediaset. Intanto, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, insomma, lo scenario è complesso perché ci sono varie tematiche da segnalare anche intorno, diciamo, al fulcro che continua a essere lo stretto di Hormuz. È una fase in cui tutto sommato le armi, ecco, i cannoni tuonano relativamente poco, ma questo non ha favorito una ripresa dei negoziati. C'è la sensazione che sia tutto un po' bloccato in attesa di sviluppi che sono soprattutto sviluppi elettorali in Israele e negli Stati Uniti?
1: Sì, sicuramente insomma di negoziati non si parla più, e non è una buona notizia, anche perché Hormuz insomma rimane sempre un nodo per tanti paesi. Come insomma la situazione è ferma, ma in realtà c'è un cambiamento soprattutto nello Yemen negli ultimi giorni, dove gli Houthi hanno avanzato verso la zona del Mar Rosso, e questo potrebbe rendere le cose ancora più complicate, perché insomma si entra un altro teatro, un altro stretto ancora una volta importante per il commercio mondiale, che complica un po' le cose. Quindi diciamo che in questa calma regionale ci sono però questi, diciamo, fuochi sparsi, e lo Yemen in questo momento è quello su cui si sta guardando molto.
0: È chiaro che c'è anche lo scenario dell'avanzata degli Houthi, di cui appunto si continua a parlare in questi giorni. In questo senso gli effetti, sia ahimè economici che politici, si faranno vedere nelle prossime settimane. È un tema che ovviamente è fortemente legato al conflitto con l'Iran, non possiamo trattarli come due questioni separate. C'è però un fronte che evidentemente sembra quasi essere, come dire, ringalluzzito dalla fase di stallo.
1: Esattamente, perché insomma questo tipo di questo gruppo attivo in Yemen è comunque in parte legato all'Iran, e se come potrebbe sembrare ci potessero essere altri problemi per quanto riguarda questo stretto, questo inevitabilmente creerà dei problemi ancora una volta sui prezzi a livello mondiale. Abbiamo visto, parlavamo delle proteste in Siria, sì. Io come Klingendahl facciamo delle ricerche proprio anche di, tra virgolette, sondaggi in Siria. Questa è una cosa che si stava segnalando, un crescente malcontento del governo proprio legato al fatto che i prezzi aumentano molto più velocemente rispetto agli stipendi. Insomma, questo è un tema molto importante. E poi c'è tutto il problema dell'Arabia Saudita, che si sta diciamo rivelando negli ultimi giorni, perché lo Yemen era un po' il suo giardino di casa, e l'Arabia Saudita ha sempre cercato di tenere questo file molto, molto stretto, e il fatto che comunque ci siano questi sviluppi è un problema, come anche un problema perché, se vediamo alla mappa, insomma le due porte da cui il petrolio saudita veniva esportato, quindi verso sud con Bab al-Mandeb, verso est con Hormuz, si stanno un po' chiudendo. Rimane soltanto quella di Suez, ma per raggiungere i mercati asiatici, che sono poi quelli che comprano gran parte del petrolio medio orientale, diventa davvero difficile in questo momento. Quindi insomma si stanno sviluppando delle situazioni più difficili in questo, tra virgolette, come dicevi giustamente all'inizio, contesto di calma piatta, tra virgolette, per quanto riguarda i negoziati e l'attesa, diciamo, per le elezioni sia in Israele che negli Stati Uniti. Insomma, file regionali che si incendiano, ma file locali che si incendiano, ma a livello regionale ancora poco che va avanti.
0: Peraltro è tutto, come dire, drammaticamente collegato. Il caso della Siria è quasi emblematico. La Siria, al di là che sarebbe anche un paese in grado di esportare petrolio, ma insomma ci sono state le sanzioni, anche i problemi legati al periodo dello Stato Islamico, importava petrolio dalla Russia, però anche la Russia sostanzialmente lo ha finito, oltre alle differenze politiche. Il tema vale anche per l'Europa. Insomma, sembra essere una situazione veramente in cui nessuno ci guadagna in questo momento, eppure forse proprio per questo nessuno sembra realmente intenzionato a cambiare le cose. Mi verrebbe da chiederti, dal tuo punto di vista, può bastare davvero un voto in un certo senso in Israele o negli Stati Uniti per cambiare quella che sembra una situazione veramente di stallo molto complessa da far tornare alla normalità, se mai tornerà alla normalità, Hormuz?
1: Questa è una bella domanda.

0: quanto riguarda Israele, le guerre di Netanyahu. Quindi il fatto che non ci sia un altro premier, diciamo, permette di aprire poi una fase nuova. Quindi questo qualche cambiamento lo potrebbe portare. Più difficile è il tema dell'Iran, perché comunque bisogna capire, nel senso che è una situazione talmente di stallo per cui nessuno vuole parlare. Il fatto che siano stati rimandati i negoziati con l'Oman è comunque qualcosa che si indica che insomma tutti stanno aspettando, però più si aspetta più le situazioni si complicano, più i fronti si aprono e quindi diventa sempre più difficile, insomma, arrivare a una soluzione. Complicandosi la situazione, come tanti fili di una matassa, diventa poi più difficile riannodarli, ecco.
1: Sì, ed è chiaro che poi questo porta anche inevitabilmente al fatto che dicevamo poco fa, insomma, che oggi la benzina e il gasolio in Italia raggiungono i livelli più alti, ecco, dall'inizio del conflitto. La sensazione così a occhio è che la situazione non migliorerà nelle prossime settimane. Ringrazio Matteo Colombo per essere stato con noi quest'oggi. Insomma, il tema del Medio Oriente, come avete capito, è ben più ampio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, e soprattutto la situazione in Siria è veramente da tenere sotto controllo, perché il paese, insomma, sta attraversando una transizione verso la democrazia, sta allontanando il paese dalla dipendenza anche politica dalla Russia degli anni di Assad, però insomma è chiaro che gli scenari, insomma, delle grandi proteste di piazza sono particolarmente rilevanti. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, c'è ancora molto di cui parlare. Affronteremo anche tra poco un tema di cui si è parlato tantissimo negli ultimi giorni: l'intelligenza artificiale davvero si rivolterà contro di noi, o, come dice Donald Trump, basta avere un presidente forte e tutto andrà per il meglio. Ne parliamo tra poco qui al Timone, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud.

0: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
3: Eccoci, rieccoci di nuovo insieme con il timone delle 20 qui su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Noi andiamo avanti fino alle 21 e dobbiamo ripartire dalla musica, ma solo in teoria, perché di musica non parleremo. C'è una querelle, diciamo, che sta tenendo banco, che riguarda due superstar come Ed Sheeran e Macklemore, che però riguarda anche la Palestina. A rompere per ultimo il silenzio è proprio Ed Sheeran, il cantante britannico prende le distanze dalla decisione che ha escluso Macklemore dalle prossime date americane del suo loop tour, una decisione che appunto è una replica che è arrivata dopo giorni di polemiche e dopo il lungo intervento con cui Macklemore invece aveva raccontato di essere stato estromesso dal tour in seguito alle sue prese di posizione proprio sulla Palestina. Sheeran conferma un passaggio fondamentale però del racconto di Macklemore, che dopo le esibizioni del rapper al MetLife Stadium del New Jersey ha visto appunto la decisione di estrometterlo, con il rischio che sarebbero potuti saltare interi concerti. Sheeran sostiene di aver trascorso giorni cercando una mediazione, ma di essere poi stato in qualche modo costretto a chiedere a Macklemore di farsi da parte dopo che appunto all'inizio dei concerti invitava a far parlare diciamo del tema della Palestina e di avere opinioni evidentemente differenti da quelle di Sheeran proprio sul conflitto israelo-palestinese, che hanno portato numerose polemiche proprio nei confronti dello stesso Ed Sheeran. Ed è diventata una vera e propria guerra tra star, perché la vicenda era esplosa a inizio settembre. Macklemore aveva pronunciato dal palco le parole Free Palestine, mostrato immagini legate alla guerra a Gaza durante le sue canzoni, procurandosi una petizione per chiederne l'esclusione dalle successive date del tour da parte dell'Israeli American Council. E nel caso era intervenuta pure Pink, che aveva condiviso un post critico verso il rapper, precisando di non volere la censura, ma precisando anche che quella performance l'aveva turbata come donna ebrea. Ebbene, insomma, è anche curioso che si parli di censura. Questo sembra essere proprio un caso di questo genere nei giorni successivi all'anniversario della morte di Charlie Kirk, che aveva visto peraltro molti esponenti della destra italiana ed internazionale ricordare la figura di Kirk come un martire che si era sacrificato proprio sull'altare della libertà di esprimersi sempre. Però insomma, su questa vicenda invece si sente un grande silenzio, sembra un po' una libertà d'espressione a corrente alternata, diciamo così. Tra poco cambiamo argomento, rientriamo sull'intelligenza artificiale. Anche qui non sono mancate polemiche in settimana. Ci ascoltiamo gli Strumbellas, questa è Spirits.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20. E allora parliamo di intelligenza artificiale. Cantava Francesco De Gregori che il futuro è una palla di cannone accesa, e se il futuro è certamente l'intelligenza artificiale, dobbiamo ancora capire se questa palla di cannone noi l'abbiamo appunto innescata o se si sta dirigendo proprio verso di noi. Tutti sembrano essere d'accordo, anche i grandi che l'hanno creata e sviluppata questa AI, bisogna rallentare la corsa o rischiamo di fare il passo più lungo della gamba. A non essere d'accordo Donald Trump, che invece a frenare non ci pensa proprio e con insomma l'umiltà che lo contraddistingue dice tranquilli, ci penso io. E allora noi torniamo sul tema, in collegamento con noi abbiamo il piacere di avere l'onorevole Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico, ma anche in qualche modo uno dei papà, ecco, del tanto discusso AI Act europeo. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Ecco, intanto le chiedo dove si posiziona, ecco, tra quelle che sembrano ormai essere diventate delle vere e proprie tifoserie, gli entusiasti delle AI e soprattutto di questa ricerca inarrestabile, ecco, di nuove frontiere, e chi, anche voci che fino a qualche mese fa però la pensavano in maniera diversa, avvertono, stiamo correndo un rischio dal quale poi non si torna indietro.
1: Ma io credo ci voglia razionalità e ordine, perché nel mondo oggi molti grandi e meno grandi paesi stanno copiando la normativa europea su diversi fronti, perché si sono resi conto che non si può non normare l'intelligenza artificiale. Mi riferisco a temi come rendere i contenuti generati dalle AI riconoscibili, lavorare perché il diritto d'autore, quindi il lavoro creativo umano, sia tutelato e non depredato dalle AI, e anche che gli strumenti di sorveglianza massiva sui cittadini, il grande fratello digitale realizzato con le AI in un contesto democratico, chiaramente non può essere accettato e va contrastato. Questi sono esempi, così diciamo per titoli, di questioni che nel resto del mondo oggi si stanno regolando, copiando la normativa europea. Ma c'è qualcosa su cui l'Unione Europea invece ancora detiene in qualche modo una leadership assoluta, e a noi guardano in questo momento da tutto il mondo. Cioè siamo i primi al mondo che hanno dato a un'autorità pubblica, la Commissione Europea, il potere di andare a investigare con atti coercitivi, obbligatori per poter stare nel mercato europeo, le azioni per la mitigazione dei cosiddetti rischi sistemici, rischi di perdita del controllo, i rischi catastrofici di cui si parla in questi giorni, da parte dei grandi sviluppatori. Ovviamente per esercitare questo potere ci vuole la volontà politica di farlo, e questo è sempre il tema dell'Europa: la paura di irritare Trump, la paura di irritare i grandi sviluppatori americani e cinesi. Ma l'Europa ha aperto su questo una strada, e quindi quando sentiamo Dario Amodei, Sam Altman, cioè questi guru delle AI, gli sviluppatori dei principali modelli che tutti conosciamo, Elon Musk, proprio questi tre hanno visto convergere il loro punto di vista su esprimere dei dubbi. Ecco, noi non possiamo vivere in un mondo dove queste persone, a seconda di fughe di ricercatori oppure problemi con la loro questioni finanziarie delle loro aziende, alzano o abbassano il livello di guardia intorno a dei rischi che sono reali e che vanno gestiti, ma non con l'attesa di una indicazione da parte loro, con un controllo democratico pubblico. Cioè quello che oggi è emerso con chiarezza, ormai ineliminabile, che serve una governance possibilmente globale di questi rischi che esistono, di attacchi di cybersicurezza giganteschi, di perdita del controllo di sistemi AI. Ma lo dico perché oggi l'intelligenza artificiale è qualcosa che ci sta già portando grandissimi vantaggi. Penso a tutto il tema della ricerca medica che sta avanzando a grandi falcate grazie all'intelligenza artificiale. Ecco, però tutto questo implica anche mettere dei paletti e delle tutele forti che richiedono grandi capacità tecniche, moltissime risorse e infrastrutture sovrane. Cioè l'Europa non può fare solo le regole. Se l'Europa fa le regole, lo dico perché siamo un po', come ho cercato di spiegare, all'avanguardia, che c'è chi oggi ci copia. Negli Stati Uniti gli stati, io mi occupo molto di questa questione del rapporto con gli Stati Uniti, California, New York, Colorado, Texas, Massachusetts, questi sono esempi di stati americani che stanno copiando la legislazione europea nel senso che spiegavo poc'anzi, nonostante diciamo noi il rifiuto di Trump a livello federale. In questo contesto è fondamentale costruire più cooperazione internazionale, perché l'Europa ha messo delle regole, ma ha bisogno di rafforzare le proprie capacità tecnologiche, che non hanno niente a che fare con queste regole, hanno a che fare col fatto che in Europa non c'è un mercato finanziario integrato, non c'è la volontà di rischiare sugli investimenti delle grandi imprese tecnologiche. Questa è la grande forza degli americani, va riconosciuto. E anche l'Europa ha un ritardo che stiamo cercando di colmare in ritardo sulle infrastrutture computazionali di calcolo per sviluppare questi sistemi. Cioè noi abbiamo un deficit che non io, che sono un socialista democratico del PD, dei socialisti democratici europei, ma Mario Draghi, quindi proprio non c'entra nulla, un liberale, un tecnocrate, una persona di grandissimo spessore, ma non certo un fazioso politico come potrei essere dipinto io. Mario Draghi ha detto che il tema di fondo è questo: sì, semplificare, sì, rimuovere le norme non necessarie, ma investire insieme. Draghi ha parlato di rifare prima 800 miliardi, ora ha detto 1200 miliardi di debito comune per colmare il gap di investimenti che abbiamo con gli Stati Uniti e la Cina. Cioè il tema,
0: ecco,
1: è la volontà,
0: il tema
1: politica.
0: Se mi permette, è che però gli Stati Uniti e la Cina nel frattempo sono ormai in aperta competizione. Insomma, alcuni hanno fatto un paragone, per carità, un po' azzardato con la bomba atomica ai tempi della Guerra Fredda, però il concetto è sempre, che lei richiamava, una collaborazione globale, internazionale, che oggi sembra veramente un po' molto utopistica. Lei si fida delle parole di Trump, che dice tranquilli, potete contare su di me?
1: Sì, ora lui dice così, poi vediamo fra un po'. Ricordiamoci anche che all'inizio di novembre Trump realisticamente perderà le elezioni di midterm, le elezioni della Camera dei Rappresentanti, avrà un quadro politico più complesso. Io credo che dobbiamo impegnarci perché degli accordi si arrivi a realizzarli. L'Europa ha tracciato un modello e uno schema su cui poter lavorare. Gli Stati Uniti e la Cina sono attori centrali per le ragioni che ha appena ricordato, e io credo che, come per le armi nucleari, dobbiamo auspicare che questa collaborazione e questa gestione del rischio si realizzi, perché altrimenti è un problema per tutta l'umanità.
0: Eh sì, non può che essere così. Le chiedo veramente una considerazione finale anche sulle parole, ma in parte le stava già ricordando in qualche modo, di Mattarella, che oggi avverte sul tema e dice: gli stati recuperino l'autorità smarrita sui giganti privati. Sembra quasi essere più una critica al capitalismo, mi verrebbe da dire, che al tema delle AI. Non siamo un po' in ritardo per cambiare il sistema?
1: Secondo me Mattarella c'entra proprio il punto, cioè lo dice meglio di come lo direi io quello che provavo a dire prima, cioè che non possiamo aspettare gli appelli, gli allarmismi, i catastrofismi oppure il sollievo pericolo scampato, perché avremo anche quel momento lì da parte di guru che hanno un interesse chiaro, è quello legittimo di fare profitto. Cioè non possiamo aspettare il prossimo post sul blog di Dario Amodei, abbiamo bisogno di istituzioni democratiche con capacità tecnologica, risorse per fare controllo sui rischi che esistono, ma anche per spiegare che, facendo i controlli giusti, l'AI è una grande tecnologia trasformativa positiva che può essere messa al servizio dell'umanità, ma se messa sotto controllo, altrimenti diventa un pericolo. E credo che dobbiamo dare appunto una governance pubblica e possibilmente lavorare per un accordo globale. Non è facile, sembra difficile, ma la storia ci dice che l'umanità ha saputo trovare il modo di lavorare insieme su grandi questioni. Lo deve fare anche su questo.
0: Vedremo, insomma, il lavoro non manca. Ringrazio molto Brando Benifei per essere stato con noi questa sera. Il tema continuerà a rimanere di profonda attualità nei prossimi mesi. Noi tra poco chiudiamo parlando di mondo del lavoro, ma chiudiamo anche con l'ultimo brano di questa nostra puntata insieme. Arrivano gli Stereophonics, questa è Make It On Your Own, e poi noi torniamo per il finale di questa puntata del Timone delle 20.

0: E allora eccoci ancora insieme, pronti ad andare a concludere questa puntata del nostro Timone delle 20. Parliamo di mondo del lavoro e proviamo, come dire, a fare un passo indietro e provare a cambiare prospettiva. Un tema che, come sempre, insomma, vede descrizioni politiche molto diverse, un'occupazione che cresce, c'è chi poi parla però di una qualità del lavoro in calo costante, di salari fermi al palo, ma la prospettiva è sempre quella di chi riesce a trovare o non trovare un lavoro, e forse proprio sul verbo trovare oggi occorre fare qualche riflessione. La facciamo con l'ospite che ci ha raggiunto, è con noi Franco Amicucci, sociologo e formatore. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ecco, insomma, è chiaro che trovare il lavoro è, come dire, l'aspirazione di tutti. La realtà è che, soprattutto in un paese come il nostro, creare un lavoro dovrebbe essere, come dire, forse la prima iniziativa. Detto che la politica deve mettere tutti in condizione, ecco, di far fruttare il proprio talento, è anche però un tema in parte culturale. Noi ci aspettiamo che il lavoro sia lì ad aspettarci e che sia compito nostro andarla a trovare, a volte invece ci dimentichiamo che si può creare, diciamo, in autonomia.
1: Certo, questo concetto del concetto dominante del trovare lavoro appartiene a una cultura un po' dell'epoca industriale del passato, dove si pensava solo che lo studio era per formarsi per poi presentarsi nel mercato del lavoro. Però nel frattempo, mentre questa era la cultura dominante, in Italia si è formata una generazione di 7 milioni di persone che sono la somma di imprenditori, artigiani, commercianti, partite IVA, che sono lavoratori autonomi. Solo un terzo di questi poi è dipendenti, la maggior parte sono lavoratori autonomi, però siamo a un mondo imprenditoriale di oltre 2 milioni di persone in Italia su questa parte, quindi un lavoratore su 4 è autonomo ed imprenditore su questa parte. Però lo è in modo spontaneo, cioè non, la scuola, la radice culturale non ha spinto questo. L'imprenditore è una figura che si è formata per necessità, non aveva altro lavoro, apro un bar, faccio un esempio, oppure ero un bravo tecnico, ho perso lavoro, perché non ci provo io e quindi diventare magari un imprenditore di successo, in alcuni casi certo c'è il passaggio generazionale. Quindi questi sono gli elementi però che ha lasciato, alla spontaneità. Le radici invece che negli ultimi 20 anni ha tentato di ricostruire la raccomandazione europea con proprio la raccomandazione di dire portiamo nelle scuole, nella società l'entrecomp, cioè le competenze degli imprenditori da studiare da quando c'erano 15-16 anni.
0: Perché quello le volevo chiedere, insomma, è chiaro che i numeri che ci ha portato sono numeri che non possono essere ignorati, sta cambiando il mondo del lavoro, però l'impressione è che la piattaforma su cui dovrebbe in qualche modo viaggiare questo cambiamento non sia ancora pronta. Occorre intanto, appunto, una riforma evidentemente anche del sistema scolastico, soprattutto di quello universitario, che non ti deve più solo insegnare il mestiere ma insegnare a crearti un mestiere, e poi anche le condizioni però politiche, perché il peccato più grande sarebbe chi questa svolta la vuole intraprendere ma non se la sente perché non trova le condizioni favorevoli.
1: Certo che non trovo le condizioni favorevoli, però facciamo anche un altro ragionamento, che è questo. Le competenze, l'ho chiamata la grammatica, è una grammatica universale, la competenza che ci dice l'Europa dell'imprenditoria, non sono solo per fare impresa, ma sono competenze di vita, perché ogni persona comunque deve gestire un bilancio personale, anche se un single. Un bilancio familiare, se è una famiglia, deve presentarsi comunque, anche un disoccupato deve...
0: Cioè, siamo tutti imprenditori di noi stessi, diciamo.
1: Ecco, quindi qualunque attività umana ha bisogno di competenze cosiddette proattive, cioè di non aspettare che qualcuno ti risolva i problemi, aspettare che siano i genitori o che sia lo Stato, facciamo esempio, no? Lo Stato papà e mamma o lei. Ecco,
0: certo,
1: la nostra cultura
0: non
1: ha stimolato l'indipendenza, l'autonomia, il pensiero critico, la cultura personale, che comunque è valida in ogni contesto anche se sei dipendente. Poi certo c'è il contesto della creazione del valore, e io credo che Io ho fatto diversi articoli su un concetto dei tre cerchi, mi piace parlare della vita personale. Il primo cerchio è cura la tua professionalità, il tuo benessere, lo star bene, qualunque sia il tuo ruolo nella società, qualunque sia la tua età. Ok, quindi la tua formazione appartiene al tuo benessere, lo sviluppo delle tue competenze appartiene al tuo benessere, la capacità di prendere iniziativa appartiene al tuo benessere. Cura bene te stesso, se non curi bene te stesso non aiuterai nessun altro, non aiuti i tuoi figli, non aiuti il tuo partner, non aiuti i tuoi amici. Quindi stare bene con se stessi è fondamentale. Il secondo cerchio è il tuo agire deve far star bene chi è intorno a te. Qualunque sia il tuo ruolo, ok? Sei un giornalista, sei un avvocato, sei un dipendente, sei un barista, il creare relazioni positive intorno a te ha un ritorno straordinario su di te, perché se tu fai star bene gli altri, tu in modo naturale starei bene anche te stesso su questa parte. Ecco, questo non è generosità, non è moralismo, generosità in modo astratto, è proprio anche, chiamiamola anche una forma di egoismo, chiamiamola, sì. Mi piace dirlo così, mi piaceva molto un manifesto che ho trovato a Milano dei francescani che diceva sì, egoista, era grandissimo, e poi sotto il piccolo aiuta gli altri, mi spiego? Perché quando fai questo ti troverai, il tuo ego migliorerà, ecco, diciamolo così, eccetera. Però non devi solo pensare, questo è anche per un imprenditore, no? Star bene te come imprenditore, far star bene i tuoi dipendenti, le tue persone e i clienti, certo. E diventa un mondo chiuso. No, se noi vogliamo stimolare questa cultura, il tuo agire deve avere un impatto anche nel futuro e nella società, cioè deve avere quella che si chiama l'agire sociale, lo scopo, l'impresa che si radica sul territorio, che guarda al mondo, che fa attenzione all'ambiente, che cura i giovani, che cura anche le persone che stanno più disagiate, è il terzo cerchio, così, che è un impatto quindi positivo nella società. Questi tre livelli ognuno alimenta l'altro. Io parto sempre dal primo, però se non curi te stesso non farei star bene gli altri, ok? Spesso invece
0: è un'immagine che ci aiuta, insomma, a comprendere il discorso dal quale siamo partiti. Ci ha fatto piacere, come dire, estraniarci tra virgolette solo per un attimo dal tema di cui si parla ogni giorno legato all'attualità, sull'occupazione, per capire, insomma, che questa cambia anche il suo modo di essere, ma impone che cambiamo in qualche modo anche il nostro nell'andarla a ricercare. Ringrazio molto Franco Amicucci per essere stato con noi questa sera per il nostro consueto appuntamento con lo Zoom qui al timone delle 20. Siamo in chiusura, però, per quanto riguarda questa nostra puntata assieme. Vi do appuntamento a domani dalle 20 alle 21, un'altra serata da concludere in compagnia. Grazie a Michele Ceci in redazione, grazie a Giorgio Berselli in regia, da Francesco Massardo a tutti voi. E l'augurio di una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 21.
3: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania. Lo scalo, che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna, è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
6: Eccoci qua, la puntata 7 della nuova stagione di Italia No Limits sta per iniziare. Iniziamo con la nuova legge elettorale approvata dal Senato che torna alla Camera. Il caro carburanti e i provvedimenti del governo. Che fa il governo? Proroga le accise, niente aiuti selettivi per adesso, pare, decideranno. E poi prima Grillo, poi Vannacci, ora Corona e ora torna anche Grillo. Il futuro della politica è nelle mani dei comunicatori. Che ne dite? Corona, il ritorno di Grillo, Vannacci, ne parliamo e parleremo anche di telefonate moleste nell'ultima parte della trasmissione. Non sono moleste le vostre telefonate, sono graditissime. 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e noi che torniamo dopo la canzone.

0: Allora, eccoci qua, che carica che ci ha dato questa musica, perché oggi partiamo dalla legge elettorale, un argomento che può sembrare tecnico, lontano dalla vita quotidiana, ma che in realtà stabilisce una cosa molto concreta, come i nostri voti si trasformano in potere e soprattutto stabilisce le regole della prossima partita politica, perché quando una maggioranza cambia legge con cui si voterà le elezioni successive, inevitabilmente si apre una discussione. Lo sta facendo per rendere il paese più governabile o perché quelle nuove regole gli convengono, le convengono? È una domanda che in Italia conosciamo bene, dalla Mattarellum al Porcellum, dall'Italicum al Rosatellum. Praticamente ogni stagione politica ha provato a trovare la propria formula e ogni volta torniamo allo stesso dilemma. Vogliamo una legge che rappresenti più fedelmente possibile quello che votano gli italiani, oppure una legge che favorisca la formazione di una domanda di governo, cioè una maggioranza che sia capace di governare? Perché le due cose, vedete, mica sempre coincidono. C'è un altro tema dove può scegliere davvero l'elettore. Vogliamo votare un partito, una coalizione, un candidato? Vogliamo decidere chi mandare in Parlamento, oppure è giusto che una parte di quella scelta rimanga nelle mani delle segreterie? Allora, tante domande: come funzionerà il nuovo sistema, quando scatterà il premio di maggioranza, che cosa cambia con le preferenze e quali saranno le nuove regole per coalizioni, piccoli partiti e voto dei fuorisede. Tutto quello che prevede lo Stabilicum nella scheda di Matteo Respinti in collaborazione con Lorenzo Cappadone.
1: Si è chiuso oggi il secondo passaggio parlamentare della nuova legge elettorale. Dopo il voto finale al Senato, il testo, modificato a Palazzo Madama, torna alla Camera, dove l'esame in terza lettura è già calendarizzato dal 28 settembre. L'obiettivo della maggioranza è arrivare all'approvazione definitiva entro l'inizio di ottobre. Lo Stabilicum archivia il Rosatellum e introduce un sistema prevalentemente proporzionale corretto da un premio di maggioranza. Se una lista o una coalizione arriva prima sia alla Camera sia al Senato e raggiunge almeno il 42% dei voti, riceve un premio fisso di 70 deputati e 35 senatori. Il tetto complessivo è però di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Se nessuno raggiunge il 42%, oppure i due rami del Parlamento esprimono vincitori diversi, niente premio. I seggi vengono distribuiti proporzionalmente. La modifica più importante introdotta al Senato riguarda le preferenze. Ogni lista presenterà un capolista bloccato scelto dal partito, seguito da sei candidati. L'elettore potrà indicarne fino a tre, rispettando l'alternanza di genere. Non sono quindi preferenze completamente libere, perché il primo candidato resta fuori dalla scelta dell'elettore. Ogni coalizione dovrà inoltre depositare un programma e indicare il nome che proporrà al Presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio. Non si tratta però dell'elezione diretta del Premier. Non è previsto neppure il ballottaggio. Cambia anche la norma sui piccoli partiti. Vengono conteggiati per raggiungere il 42% della coalizione anche i voti delle liste che non superano la soglia necessaria per eleggere parlamentari. In compenso aumentano le firme richieste alle nuove formazioni per presentarsi. Infine viene confermato il voto ai fuori sede, esteso dal Senato anche ai caregiver. La partita adesso torna a Montecitorio e lì la maggioranza punta a non modificare più nulla.
0: E allora, questo è chiaro, no? Tra poco la nostra Claudia Fusani farà la sua analisi, ma adesso giro subito una domanda a voi: vi convince questa nuova legge elettorale? Vi sentite davvero rappresentati dal sistema con cui eleggiamo il Parlamento? Vorreste poter scegliere direttamente tutti i vostri parlamentari? Preferireste addirittura eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, oppure pensate che il problema dell'Italia non siano le regole elettorali, ma la qualità della politica e di chi viene candidato? Scriveteci, mandateci i vostri vocali e chiamateci 334 11 11 62.

0: E il cuore della riforma della legge elettorale è quel 42% che praticamente magari rischia di consegnare il paese a chi non ce l'avrebbe. Buonasera a Claudia Fusani, collega giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale. Che impressione hai? Che cosa sta combinando il governo con questa legge elettorale? Dillo con le tue parole di sempre, efficaci.
1: Innanzitutto buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Ma ha cucito una legge elettorale su misura per avere maggiori garanzie di vittoria. Qualcuno sintetizza con porcata, qualcuno dice in maniera più elegante una legge cucita su misura. Ti dico che gli stessi membri della maggioranza, non ti faccio nomi sempre per correttezza da una delle persone con cui parlo, ti dicono: ma che l'abbiamo fatta fare sta roba, no, non ci piace. Puoi anche facilmente capire chi sono, no? Sappiamo che certo, i grandi fautori di questa legge sono stati i Fratelli d'Italia, e mentre invece Lega e Forza Italia non erano affatto contenti. Ma senti, come hai detto tu, stamane è passata al Senato in maniera agile, ci sono stati passaggi difficilissimi settimana scorsa, tra mercoledì e giovedì. Siamo stati veramente a un passo dalla crisi di governo. Ti dico che secondo le opposizioni stamattina, scusate il rumore di fondo, ma sono alla Camera e c'è aula. Secondo le opposizioni è una legge, è ancora tutto da vedere che venga approvata, perché in effetti non dà certezze. Se questa legge è stata fatta per dare stabilità, ti dico solo che se nessuna coalizione arriverà al 42%, tutti i seggi parlamentari saranno assegnati su base proporzionale, e allora lì ti puoi immaginare, no? Il 7% di Vannacci cosa può diventare, il 3% di Calenda cosa può spostare, insomma diventerebbe veramente un caos. E attualmente le intenzioni di voto non danno il 42%, sì, danno il 42%, il 43%, il 43-44% al centro-sinistra se regge, ma non danno il 42% al centrodestra, a meno che non annetta Vannacci, cosa che al momento non è nelle intenzioni della Presidente del Consiglio.
0: Beh, sappiamo che però in politica tutto cambia, e poi, poi la voglia della poltrona fa cambiare idea a tutti, anche a quelli più...
1: Però ti dico anche altri piccoli retroscena raccolti stamani al Senato. Per esempio dicevano anche: se tu sai che il 22 settembre noi sapremo, l'Italia, il governo saprà da Eurostat, quindi gli organismi di statistica europei, se possiamo uscire dalla procedura di infrazione europea. Diciamo c'è ottimismo rispetto a questa cosa. Allora, se sì, dovessimo uscire dalla procedura di infrazione, questo vuol dire che il governo avrà a disposizione un po' di soldi, qualche miliardo per fare la legge di bilancio. E questo dovrebbe dare fiato al governo e alla maggioranza. Se invece questo scenario non si dovesse verificare, è anche possibile che ci sia un incidente, che ci sarà un incidente qui alla Camera, quando la legge dovrà tornare, il 28 di settembre, certo, è calendarizzata, certo, in aula alla Camera, è anche possibile un incidente qui alla Camera, e quindi a quel punto la crisi di governo è nei fatti, si farebbe la legge di bilancio e poi, insomma, il prima possibile sarebbe a votare. Vediamo, perché secondo i sondaggi, nella situazione attuale, è difficile per entrambe le coalizioni raggiungere il 42%.
0: Ecco. Senti Claudia, in questo momento sei alla Camera, di che stanno discutendo i nostri governanti in quel ramo di Parlamento?
1: Senti, tu mi perdonerai, ma io sono alla Camera nel senso che sono nella mia postazione in sala stampa e sto scrivendo appunto di legge elettorale e anche un'intervista, quindi non sto seguendo l'aula. Vedo che è in corso, vedo che stanno parlando, ma non so bene di che cosa. Quindi ti
0: mi auguro che stiano parlando, che stiano parlando del caro carburante.
1: Guarda, te lo dico subito, perché non.
0: Guarda,
1: no,
0: dai l'occhio al monitor.
1: Te lo dico subito. Bravo, esatto. È un decreto legge, disposizioni urgente in materia. No, c'hai ragione te. Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati.
0: Ma chi sta parlando? Non mi dire che è quello che per chi penso io. Chi sta parlando?
1: Eh sì, è la voce inconfondibile. Laura Ravetto di Futuro Nazionale.
0: Laura Ravetto di Futuro Nazionale. Inconfondibile. Grazie Claudia.
1: Grazie a voi.
0: Claudia Fusani, grazie davvero. L'altra voce quotidiana nazionale, puntualissima, precisissima. Entriamo un attimo nell'aula della Camera, che voglio sentire se parlano concretamente di caro carburante, che ne parlo anch'io tra poco, ma voglio sentire l'intervento che ci ha fatto sentire in diretta. Lei si trova nel trasatlantico, Claudia Fusani è uscita per parlare con me per non disturbare i colleghi della sala stampa, si sentiva quel brusio da fuori dell'aula e poi si è avvicinata al monitor per capire di che stesse discutendo la Camera, e avevo ragione io, si sta discutendo di caro carburanti. Poi io riconosco tutte le voci, ma questa è inconfondibile, ho riconosciuto la voce di Laura Ravetto.
2: Le aziende ci seguirà,
0: ecco,
2: un po' la propaganda.
3: Grazie onorevole.
0: Ha finito l'intervento, vediamo chi parla. Ci siamo persi la Ravetto. Oddio.
3: La votazione aperta.
0: Vabbè, c'è la fase della votazione, poi entriamo nel dettaglio cosa succederà, perché qui non è un gioco di voci, è un gioco di soldi, di quel che entra nelle nostre tasche per riuscire subito a un pieno. Sentiamo i vocali, forza.
4: Piuttosto che vedere la slide Conte e Renzi, quell'altro lì di Azione al governo, sarei disposto non a cambiare la legge elettorale, ancora di più a cambiare la Costituzione. Sergio da Milano.
5: Buonasera dottor Poletti, Fabrizio da Milano. Niente, commento l'ultima notizia della nuova legge elettorale fatta su misura per blindare questo governo. È l'ennesima legge truffa che praticamente cerca di rabbonire gli italiani tenendo, diciamo, le poltrone belle comode per i soliti noti. Ecco, vorrei che fosse considerato quello che accade in Germania, dove non cambiano leggi elettorali da tempi immemore e dove soprattutto i parlamentari del Bundesrat e del Bundestag stanno in carica per massimo 2 mandati e dopo tornano a fare il loro lavoro. Questa è serietà. Quello che accade in Italia è oggi le comiche. Arrivederci.
0: Arrivederci, anzi a risentirci, perché lei è un fedele ascoltatore. Resti qui che ne abbiamo da dire di cose.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale radio.
8: Cristoforo, e quello cos'è?
9: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
8: E che ci fai?
9: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
10: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
9: Oh ragazzi, un altro mondo!
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 26 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora, mentre alla Camera si discute di caro carburanti, il Consiglio dei Ministri va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel da 17 centesimi al litro. Lo sconto attuale termina alla mezzanotte di giovedì 17 dicembre. Altro provvedimento che potrebbe durare un'altra settimana, cioè campiamo alla giornata. Domani atteso un Consiglio dei Ministri alle 16.30, attendono il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che Istat comunicherà il 22 settembre, un risultato, ce lo ricordava prima la nostra Claudia Fusani, sotto al 3%, comporterebbe la possibilità di uscire dalla procedura

0: Buonasera, dottor Poletti.
1: Beh, io non credo che il problema sia unicamente il tipo di legge elettorale che si andrà ad affrontare. Credo piuttosto che il problema italiano sia alla radice. Le faccio un brevissimo esempio. Nel mio comune ultimamente è stato indetto un concorso per assistente scolastico, il classico bidello per capirci. Per carità, un lavoro rispettabilissimo, ma tra i requisiti fondamentali c'era il certificato penale che doveva essere immacolato. Ebbene, io penso che basterebbe già solamente questo requisito per presentarsi alle elezioni e già metà dei politici italiani potrebbero tranquillamente rimanere a casa. Basta poco. Buonasera, Diego da Palermo.
2: Scusa Roberto, tratti sempre argomenti sempre molto interessanti di attualità. Caro carburante, no, vai in autostrada, andate in autostrada adesso, io provate a vedere con i vostri occhi, massimo le macchine vanno a 110 all'ora. No, poi c'è, vabbè, c'è sempre quello che, ma se no sembra di essere negli Stati Uniti, 90, 100, 110. Per la benza e il gasolio che costano un sacco. Sergio da Milano.
3: Buon pomeriggio, dottor Poletti, Etano da Monza. Ma io sono un po' stanco, sinceramente, perché noi ci lamentiamo tanto dei paesi che sono sotto assedio da parte di quei dittatori che hanno il potere in mano e tutto il resto. Ma io mi chiedo, in Italia di democratico cosa è rimasto, a parte poterci lamentare liberamente in radio, al giornale o per strada con gli amici e tutto il resto? Ok, protestare, scioperare, va bene, ma alla fine questo è l'esempio di questa legge elettorale, che loro si fanno i fatti loro, sono tutti contrari a parole tra di loro, ma poi alla fine sono tutti a posto, vanno bene, perché questa legge

0: fa comodo a tutti, fa comodo a tutti. Diciamo che la democrazia in Italia c'è, ma sulla carta, e grazie anche alla Costituzione. Però tutto il resto ormai non lo so. Diciamo che forse ci dobbiamo dare tutti una svegliata e capire come fare insieme qualcosa per garantire il ricambio generazionale all'interno del Parlamento. C'è un suo ospite che viene spesso, che è l'onorevole Gasparri, che di onorevole secondo me ormai è rimasto ben poco, che non so neanche da quanti anni è che è in Parlamento, perché magari fa comodo a tutti, ma cioè, di concreto cosa ha fatto? Di concreto per noi cosa ha fatto? E tratta noi, liberi cittadini, che gli paghiamo lo stipendio, come delle capre ignoranti, ogni volta che lo sento. Penso che dobbiamo un po' tutti ragionare su quello che sta succedendo, su quello che succede da anni, a pensare come poterlo risolvere. Grazie, buona serata.
1: Grazie a lei per le sue riflessioni, grazie a tutti quelli che stanno registrando i loro vocali alla 334 11 11 622. Damiano scrive: ma per quale motivo questo sconto carburanti lo fanno di settimana in settimana? Perché non lo fanno per un mese intero? Abbiamo finito i soldi, Damiano, abbiamo finito i soldi. Michelangelo da Foggia al telefono, buonasera.
2: Buonasera Poletti, sono Michelangelo da Foggia, come giustamente lei ha detto. Io sono un ascoltatore della vostra trasmissione, però adesso ho sentito la situazione che sta per la nuova legge elettorale. È un calcio alla miseria proprio, perché ad un certo punto perché non si dedicano a fare una legge per dimezzare i loro stipendi, che sono esosi, e non riescono a togliere un ragno dal buco. Si togliessero gli stipendi questi signori. Io sono pensionato, noi non possiamo arrivare, non possiamo fare tante cose, e pensano alle nuove leggi elettorali per andare un altro 5 anni, 6 anni, 4 anni. Questo è il mio pensiero, che volevo eventualmente farmi ascoltare un po' da tutti. Perché non
1: Michelangelo, la stanno ascoltando, ma mi dica chi c'è lì che le fa il verso? Sento qualcuno accanto a lei, chi
2: io
1: è?
2: sto in macchina con mia moglie, che sto rientrando da un paese di vicino Foggia. Sono andato a Lucera, sto tornando da Lucera per Foggia.
1: Ah, è la moglie allora che approva quel che lei dice, Michelangelo?
3: No,
2: diciamo
1: No,
2: che
1: perché?
2: mia moglie, sì. No,
1: Me
2: no,
1: la passi un attimo, se ha voglia. Come si chiama la moglie?
3: io mi chiamo
2: Maria Rosaria.
3: Maria Rosaria.
1: No, non suggerisca il nome. Che pensa della passione di suo marito per la
3: No,
1: politica?
3: quella è politica, quella sta bene per tutta la vita, guarda.
1: Senta, da quanto? No, no, aspetta che mi faccia un po' i fatti vostri. Da quanto state assieme?
3: Da morto.
2: Dal 1970.
1: Dal 1970, quindi sono 56 anni. Vi amate ancora?
3: No, è cambiato, manca.
1: Vi amate ancora?
2: C'è una situazione delicata, politica in pubblico, hai capito?
1: Ah, no, perché
2: Per
1: l'importante.
2: la situazione. Dica, dica.
1: Va bene. No, va bene. Ah, ho capito, però vi amate ancora?
2: Ah, certamente.
1: Basta. Ah, no, perché siete in pubblico, vi vergognavate, però la cosa più importante è che vi amate, amiate. Ancora, vi do un abbraccio, grazie Michelangelo e signora.
2: Grazie di
1: Grazie,
2: avermi risposto. Saluta,
1: grazie,
3: e
1: grazie,
3: chi è?
1: grazie. Ciao signora, un abbraccione. Un abbraccione, e ho capito che vi amate. E vabbè, e vabbè. Allora, chi ho in linea, aiuto? Bruno da Prato, al quale non
2: Bruno!
1: chiederò. Bruno, e che ho detto io? Buonasera,
4: Sì.
1: Bruno.
4: Buonasera Andrea.
1: Bruno.
4: No, io volevo sapere se tramite voi è possibile avere un chiarimento su un argomento, che è quello odierno, non cambio argomento. E cioè, si
1: Sì.
4: trova sempre la diminuzione delle accise, una settimana, un mese, 15 giorni,
1: Sì.
4: ma sempre su benzina oppure diesel. Io la macchina a metano, e sono anni che non c'è nessuna modifica.
1: Ha ragione.
4: E c'è pieno di autotrazione, anche camion e furgoni, che sono trasformati a metano. Perché il prezzo del metano non deve essere riguardato?
1: Perché a quanto siamo col metano adesso?
4: Ah, guardi, io sto cercando con delle applicazioni dove costa meno, ma siamo intorno a 1,8, 1,9.
1: Ah, ecco, è un problema non indifferente, lei ha fatto bene a ricordarmelo, lo chiederò agli esperti. Grazie.
4: Grazie.
1: Grazie, perché comunque siamo a dei livelli anche qui scandalosi. Allora, vediamo per favore di... scusate, vediamo di queste nostre chat dei giornalisti di Giornale Radio, sono piene di cose e mi fate distrarre a leggere le vostre robe mentre sono in diretta. Allora, portatemi un attimo alla camera che vedo cosa succede, anzi che sento cosa.
5: Del trasporto pubblico locale.
1: Pavanelli,
5: non
1: Movimento 5 Stelle.
5: Ci sono altre alternative e purtroppo non tutti hanno un lavoro sotto casa, non tutti hanno la scuola sotto casa e non tutti hanno l'università sotto casa.
1: Va bene, il tema di terza elementare, va bene, ho capito, decidete sui carburanti, mo le analisi, vabbè, siete dei fini analisti, no? Ce lo dico a chi, no, magari no, fammi sentire un altro pezzo di onorevole Emma Pavanelli.
5: Per mercati, non questo piccolo taglio che avete messo in campo sicuramente
1: non fa comunque
5: la differenza, tant'è che negli ultimi giorni tutti noi abbiamo visto schizzare i prezzi nei supermercati e i cittadini stanno facendo
1: sta entrando un po' di vita reale alla camera sul caro carburanti eccetera. Mi fate sentire perché sapete che oggi c'è stato l'addio a Emma Bonino, mi fate sentire cortesemente, lo dico a Lorenzo Cappadoni in regia, il ricordo dello scrittore Roberto Saviano.
6: Potrei trovarla tra l'altro dove una certa idea di rispettabilità avrebbe consigliato di non andare. Potevi vederla dialogare con qualcuno con cui non condivideva nulla. Ma se da quel dialogo poteva uscire un centimetro di libertà di più, se poteva arrivare un passo verso il diritto, lei c'era, senza temere di essere sporcata. È una lezione che oggi abbiamo quasi dimenticato. Abbiamo trasformato la politica spesso in una continua certificazione della nostra innocenza. Dimostrare di essere dalla parte giusta, con le persone giuste, usando le parole giuste. Non è sufficiente. La politica non serve a dimostrare che sei innocente, ma a mutare le cose. E questo Emma l'ha insegnato e ha pagato anche. Il diritto è sempre il diritto di qualcuno che non può permettersi il privilegio. Chi ha denaro chiaramente può ottenere ciò che il diritto non dà. E anche questa è stata la grande lezione di Emma. Il privilegio è un diritto concesso a pochi, il diritto invece è un privilegio strappato al potere e consegnato a tutti.
1: Ecco, questo è il ricordo di Roberto Saviano riferito ad Emma Bonino. Noi torniamo al caro carburanti, lo facciamo tra pochissimo. Dammi ancora un po' d'aula, ancora un po' d'aula.
7: Completamente dimenticati. E non stiamo parlando di un semplice aumento.
1: Ida Carmina, Movimento 5 Stelle. Vabbè.
7: 2022 ad oggi il rincaro
1: facciamoglielo dire.
7: Addirittura all'84%. Ripeto, 84%. Ora per gli abitanti delle isole minori
1: giusto, questo è vero.
7: Il prezzo del trasporto equivale al prezzo di diritti che evidentemente vengono negati, perché per andare a lavorare, per andare a scuola, per recarsi
1: si riferisce alle isole minori dove il gasolio è arrivato sopra i 2,80 anche. Comunque ripeto, paesi reali, tutti a fare l'analisi in Parlamento, speriamo in cose concrete, per adesso non se ne vedono. Brano.
8: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Allora, Lorenzo Cappadone, portami nell'aula della Camera dei Deputati. C'è l'intervento dell'onorevole Rachele Silvestri di Fratelli d'Italia.
1: Paolo ci è stato raccontato dai suoi genitori, dal suo papà. C'è stato detto
0: forse
1: che amava
0: si sta
1: la
0: parlando
1: musica,
0: di altro. Si sta parlando di altro. Intanto l'ADUSBEF, un'associazione di consumatori, per quanto riguarda i carburanti, dice: coi listini attuali, un'auto a singola auto, nell'ipotesi di due pieni al mese, nel confronto con la media del 2000. E 25 più 695 euro annui per il rifornimento del gasolio. Saluto l'onorevole Andrea Casu del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera. Intanto, onorevole, di che avete parlato alla Camera? Ho sentito tante belle analisi che commentano tante brutte soluzioni, perché una proroga di una settimana che pare domani di 17
2: centesimi. Ma il problema di questi provvedimenti tampone che arrivano dal governo è che quando noi arriviamo a discutere alla Camera sono già superati dai fatti che sono avvenuti nei giorni seguenti. Quindi il vero problema è che noi stiamo facendo un inseguimento dei problemi dei cittadini, perché questo governo non ha il coraggio di affrontare il vero problema, che è: di fronte a un aumento del corsa di tutti i prezzi dell'energia e soprattutto dei prezzi dei carburanti, bisogna avere il coraggio di tassare gli extra profitti di chi ci sta guadagnando sopra e cercare di mettere quelle risorse nelle tasche delle famiglie e delle imprese.
0: Certo, e che soluzioni avete proposto voi?
2: Questo, esattamente, soluzioni strutturali, basta soluzioni tampone, provvedimenti di 5 giorni, 10 giorni, i 5 centesimi, adesso parlano di fase 2, fase 1, e intanto il prezzo alla pompa continua a salire, il diesel ha raggiunto livelli record più volte, i record vengono superati uno dietro l'altro, c'è il problema della benzina, c'è un problema di caro carburanti che è insostenibile in un paese dove viene anche definanziato il trasporto pubblico. Pensate che noi facciamo con il trasporto pubblico meno del 10% degli spostamenti, perché spesso nelle periferie, nelle aree interne, per andare al lavoro, a scuola, non c'è un'alternativa all'auto privata. Quindi in una condizione come questa, non rendersi conto che questa corsa ai prezzi significa colpire famiglie e imprese in una maniera insostenibile e che bisogna avere coraggio. Allora, da un lato c'è la flessibilità UE sulla sicurezza energetica, che potrebbe consentire di avere 14 miliardi per intervenire per abbassare il costo delle bollette, però bisogna avere il coraggio di fare degli interventi anche nel settore dei trasporti. Noi con la segretaria Schlein abbiamo fatto una serie di proposte in questo senso, ma dall'altro c'è il tema delle risorse, dove prenderle? Negli extra profitti. Ora il governo è in una condizione imbarazzante, perché abbiamo un vicepresidente Salvini che dice come noi di tassare gli extra profitti, un altro vicepresidente Tajani che dice che gli extra profitti non esistono e la presidente del Consiglio che finge che questo problema non esiste. Ma i cittadini se ne accorgono ogni volta che vanno a fare benzina e diciamo il ricordo di quando la Meloni all'opposizione prometteva di abolire le accise vale poco nel momento in cui la Meloni, presidente del Consiglio, non riesce a strutturare nemmeno le accise mobili, che significa ridare ai cittadini quelle risorse in più che guadagna lo Stato. Perché non dimentichiamoci mai che quando vediamo schizzare il prezzo alla pompa ci sono una parte che vanno in tasche private, ma più della metà di quelle risorse vanno alle tasse e alle casse dello Stato. Certo, e quindi lo Stato dovrebbe essere in grado di quelle risorse di restituire ai cittadini nel momento in cui i cittadini non ce la fanno più a muoversi.
0: Allora, io ringrazio davvero l'onorevole Andrea Casu del Partito Democratico, ovviamente grazie, ovviamente
2: grazie a voi.
0: Della questione del caro carburanti torneremo a parlare anche domani, daremo conto di quella che deciderà il governo, ma pare da fonti autorevoli che giovedì, quando scade il taglio delle accise di 17 centesimi, insomma, pare che ci sia un rinnovo per un'altra settimana, ovvero sia per gli automobilisti nulla cambia se non il prezzo alla pompa che continua inevitabilmente ad aumentare. Ma tra poco ci interrogheremo, insomma, abbiamo avuto Grillo poi Vannacci, ora Corona, Fabrizio Corona che va in politica e poi Grillo che torna, ma che cosa sta accadendo? Ci meritiamo tutto questo? Ne parleremo con analisti, ospiti e voi, e sentiremo anche la discesa in campo politica di Fabrizio Corona.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 22 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. IRA di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccate e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Il caro carburanti continua a correre. Nell'ultimo dato disponibile del Mimit, che risale a ieri 14 settembre, la benzina self sulla rete stradale è salita a 2 euro e 107 centesimi al litro, il gasolio a 2 euro e 216. In autostrada si arriva rispettivamente a 2,198 euro e 2,293. Solo 3 settimane fa i prezzi erano sensibilmente più bassi. Prima dell'acuirsi della crisi medio orientale, il 27 febbraio benzina e diesel costavano circa 1,67 e 1,72 euro al litro. L'ultima mossa del governo risale al Consiglio dei Ministri del 10 settembre. Altri 7 giorni di taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 17. Lo sconto vale circa 17 centesimi al litro alla pompa e questa sola proroga costa allo Stato 85 milioni di euro. Nel decreto sono entrate anche procedure accelerate per aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas. Meloni ha annunciato nuovi interventi, ma l'intenzione resta quella di abbandonare gradualmente gli sconti generalizzati e passare ad aiuti più selettivi. Ma proprio su questo tema si apre lo scontro nella maggioranza. La Lega vuole reperire risorse tassando gli extra profitti delle società energetiche e, in parte, anche delle banche. Salvini chiede inoltre che gli eventuali aiuti non vadano soltanto ai redditi più bassi, ma contemporaneamente comprendano anche ceto medio, autonomi e partite IVA. Forza Italia invece è nettamente contraria a una nuova tassa. Tajani ha definito il concetto stesso di tassazione degli extra profitti qualcosa che sa di Unione Sovietica, preferendo contributi concordati con le imprese. Sul tavolo resta quindi una scelta semplice da formulare, ma molto meno da finanziare. Continuare a scontare il pieno a tutti, oppure concentrare meno risorse su chi usa l'auto per lavorare e su chi ha redditi più bassi. Finora, tra taglio delle accise e sostegni collegati, il conto ha superato i 2,6 miliardi di euro.

0: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. E la tua domanda se ce lo meritiamo. Sì, purtroppo sì Roberto, ce lo meritiamo. Ci meritiamo tutto quello che ci sta succedendo. Perché è brutto dirlo, ma chi ci governa è lo specchio del popolo, del paese. Poi adesso, corona, con tutto il rispetto che si cade in politica, ma siamo in un paese in cui se ho la fedina penale sporca perché ho fatto una qualsiasi cavolata, non posso neanche fare un concorso per fare il bidello a scuola, ma posso entrare in politica. Io sono veramente demoralizzato. Peccato che ormai ho un'età troppo avanzata per lasciare questo paese, perché altrimenti, come consiglio a tutti i giovani, la soluzione è andarsene. Buona serata.
1: E su questo vi voglio sentire al 334 11 11 622 334 11 11 622. Come sapete Italia No Limits preferisce i messaggi vocali e le telefonate piuttosto che i messaggini semplici, ma van bene anche quelli. 334 11 11 622. Allora, Fabrizio Corona ha deciso di scendere in politica, e già questa fino a qualche anno fa sarebbe sembrata una notizia abbastanza surreale, oggi un po' meno. Corona ha presentato un suo movimento, dice che non è una provocazione, si definisce liberale e antisistema, attacca destra e sinistra e sostiene che i partiti siano diventati soprattutto macchine della comunicazione, governate dal marketing, dai social e dagli algoritmi. E allora viene spontanea una domanda che faccio a voi: se la politica è diventata soprattutto comunicazione, chi è più attrezzata a farla, il politico o il comunicatore? Perché Corona parte già con milioni di visualizzazioni, una comunità che lo segue e soprattutto una capacità enorme di attirare l'attenzione. Non ha ancora una struttura politica vera, non ha sezioni, amministratori o una classe dirigente, ma già quello che molti partiti faticano disperatamente a conquistare, Corona ce l'ha, c'ha un pubblico. E questa storia però non nasce con Fabrizio Corona. Prima c'è stato Beppe Grillo, un comico che insieme a Gianroberto Casaleggio ha trasformato piazze, blog e protesta contro la casta in un movimento politico. Nel 2013 quel movimento ha superato il 25% ed è diventato la lista più votata dagli italiani. Poi c'è Grillo che nei prossimi giorni sarà ospite di Fedez e farà forse il movimento Zero Stelle, un'altra lista di disturbo, e quindi torna a riprendersi il movimento che è finito nelle mani di Conte. Poi è arrivato Roberto Vannacci, un generale che pubblica un libro, diventa un caso nazionale, costruisce attorno a sé un seguito personale, raccoglie oltre 500.000 di preferenze alle europee e infine fonda un proprio movimento. E adesso arriva Corona, tre personaggi diversissimi, tre percorsi diversissimi, ma con qualcosa in comune. Prima arriva il personaggio, poi arriva il pubblico, poi si prova a trasformare quel pubblico in consenso politico, ed è quasi il contrario di come funzionava una volta. Una volta si entrava in un partito, si faceva la gavetta, si diventava amministratori, parlamentari, magari ministri, e soltanto alla fine si diventava personaggi conosciuti da tutti. Oggi può funzionare al contrario: prima diventi famoso, poi costruisci una comunità e soltanto dopo decidi di entrare in politica. E allora è questa la domanda che vogliamo farvi: la politica di domani sarà sempre più nelle mani di comunicatori, influencer e personaggi mediatici, e soprattutto è necessariamente un male? Perché si può dire che non basta avere follower per governare un paese, ma si può anche rovesciare il ragionamento: se milioni di persone non si riconoscono più nei partiti tradizionali e decidono di seguire Corona, Grillo o Vannacci, il problema sono loro oppure i partiti che non riescono più a parlare a quelle persone? E ancora, saper comunicare significa anche saper governare? La notorietà può sostituire l'esperienza, la capacità di interpretare la rabbia delle persone può valere più di una lunga carriera politica? Arriviamo alla domanda più semplice di tutte: ma voi lo votereste Fabrizio Corona? Scriveteci, mandateci i vostri vocali e chiamateci al 334 11 11 622. Sentiamo delle parole da YouTube di Fabrizio Corona.
2: rispetta la verità, ti meriti la verità. Eccola, la verità. La libertà passa dalla verità. Noi, questi, siamo un movimento liberale antisistema che pone al centro la libertà dell'individuo stesso. Guardatevi intorno, non ce l'abbiamo più quella libertà che crediamo di avere. Se la sono presi, non abbiamo più niente. Le Big Tech ci hanno tolto tutto. E ci hanno tolto tutto con l'avallo e l'assenso del nostro governo. Me lo ricordo come se fosse ieri, quell'immagine di Trump alla Casa Bianca, con i capi delle Big Tech. C'era Zuckerberg, c'era Musk, c'erano tutti gli altri potenti. Chissà quanti soldi gli hanno dato. Chissà che accordi hanno fatto, dicendogli noi ti diamo i soldi. Con questi soldi, tantissimi miliardi che guadagniamo alle spalle dei singoli individui che sfruttiamo, tu ci puoi fare la guerra. Così ti diverti col tuo paese potente. Basta che a noi, nei paesi fuori da qua, non ci rompano i coglioni. Non ci facciano pagare le tasse. E tu li minacci che se li fai pagare le tasse, li metti i dazi. E così ci hanno fottuto con l'assenso dell'Europa. E quel briciolo di libertà che avevamo ce l'hanno tolta. Ma non hanno fatto solo questo. Gli hanno fornito i soldi per comprarsi le armi. Gli hanno fornito gli strumenti tecnici per fare la guerra. Satelliti, intelligenza artificiale, tutto quello per combattere delle guerre ingiuste, per uccidere senza senso di democrazie, per eliminare una stirpe. È una cosa che vi deve riguardare tutti quanti. Sto parlando della Palestina, sto parlando dell'Iran. Gli hanno permesso, attraverso le loro strutture, infrastrutture e informazioni, di poter combattere questa guerra e di cancellare delle etnie, togliendo la libertà. È qualcosa che riguarda tutti voi e che riguarda anche me, perché io mi sento un cittadino del mondo, perché io ho fatto i figli e voglio che i miei figli crescano non in questo mondo, non governati da questa gente.
1: Questo è Corona, e poi mi dovete dire che cosa ne pensate. Del resto anche il primo Grillo, che poi vi faccio sentire, aveva dei toni che... Ma insomma, io voglio capire se può pesare in qualche modo nell'urna questo Corona che si affaccia alla politica. Mi collegate per favore con Giampiero Travini, analista politico. Buonasera, lei è un analista politico molto, molto quotato, lavora per l'Osservatorio Delphi, che aveva pubblicato su fanpage una rilevazione esclusiva. È il 20 di febbraio, ecco, nel momento in cui Corona aveva appena iniziato di creare l'intenzione di creare un proprio movimento politico. Lei e voi che cosa avevate chiesto agli italiani allora, Travini?
3: Noi avevamo chiesto se si rendevano disponibili a votare Fabrizio Corona con un eventuale partito, e sicuramente valutavano di farlo. E quindi sul sicuramente abbiamo rilevato un 4% di elettori italiani disponibili a votarlo e un 7% potenzialmente favorevole. E quindi il dato aggregato è un 11%. Era un 11%, ma parliamo di febbraio 2026, con Vannacci che girava sul 3,8%.
1: Quindi, voglio dire, c'è spazio, lo chiedo a lei che è del settore, c'è spazio... Travini per Corona in politica? Cioè, non le chiedo se ci meritiamo questo, perché lo chiedo agli ascoltatori, ma lei chiedo, c'è uno spazio che...
3: Ci sono spazi che possono essere riempiti nel web, ce la fa in ponendo come obiettivo le politiche 2027, ce la fa Fabrizio Corona in meno di un anno a convertire quello che è un sicuro riconoscimento online, un sicuro successo di numeri online sui social in voto politico? Perché un conto è mettere un click, un conto è far uscire la gente e fargli mettere una X su una scheda. Già ci sono dei problemi sistemici della politica nel convincere gli elettori ad andare a votare, poi trasformare un audit, una riccia organica in un audit politico è molto complicato, servirebbe molto tempo. Grillo ci mise quasi 3 anni e mezzo, se si ricorda, ai tempi di Intap, quando nel 2005 ha incominciato Grillo. Diciamo
1: tra
3: che il modello
1: mi,
3: è quello.
1: Mi perdoni, c'è un sondaggio di Holly Numbers che dice, uscita adesso l'agenzia, che dice che se Grillo fondasse un suo partito, perché non sappiamo cosa ha detto da Fedez al podcast di Fedez.
3: Il movimento Zero Stelle.
1: Esattamente, se Grillo fondasse un partito arriverebbe al 3,3%, se Beppe Grillo fondasse un partito il 3,3% degli elettori sarebbe disposto a votarlo. Questo quanto si evince dal sondaggio di Only Numbers, la Ghisleri, per Porta a Porta a domanda diretta. Nello specifico l'ex garante del Movimento 5 Stelle verrebbe votato sicuramente dallo 0,2% degli elettori e probabilmente il 3,1% contro però il 15,5% che non lo voterebbe, il 69,4% che non lo voterebbe sicuramente,
3: l'11,8%
1: ancora.
3: Corona era al 78%.
1: Corona era al 78%, cioè qui.
3: Corona era al 78%.
1: Quindi, cioè, voglio dire, trasferendo Corona su Grillo, se Grillo arrivasse al 3,3, Corona quanto potrebbe avere sempre, che se si organizza e tutte queste robe qua tra vite.
3: È complicato, più dell'1,5 direi oggi. Allora, il tema è questo: come dicevamo, Poletti, Grillo ci ha messo 3 anni e mezzo e veniva da una storia di critica politica che nasceva da lungi, da metà degli anni 80 almeno, prima della metà degli anni 80, lasciando perdere quando ha smesso con la televisione tra l'editto, quello tra l'86 e l'87 che non poteva più andare in Rai, e quello che è successo dopo. Lui comunque negli anni 90 ha battezzato i teatri di tutta Italia come sua platea, di tutta Italia non solo, perché tornava anche all'estero, come sua platea politica, come suo palco politico, mi perdoni. Corona passa da una critica che è anche critica sociale indubbiamente, ma è una critica al sistema mediatico, alla critica politica, quindi deve fare anche questo scatto e probabilmente lo farà, se lui ha veramente intenzione di andare avanti, lo farà contemporaneamente al messaggio politico, anzi diventerà lui stesso con la critica politica il messaggio politico. E si è visto tutto il lancio da 20 minuti su Instagram, di fatto è questo, lui è quello che diventa notizia, diventa politica. Però è complicato perché Grillo aveva creato i meetup come comfort zone per un elettorato che veniva da attivismo politico e aveva bisogno di una sede fisica dove incontrarsi. Quindi c'era la dimensione del blog, che poi è diventata piattaforma Rousseau grazie alla grande intuizione di Casaleggio, che aveva capito che la democratizzazione del voto passava dalla rete. Ma c'era anche una base territoriale, che poi non è una base territoriale solida, lo abbiamo capito nel corso degli anni, perché alle amministrative il Movimento 5 Stelle, volenti o nolenti, prende delle tramvate che si trasformano poi in successi o comunque in longevità alle politiche. Però le amministrative non sono radicati nonostante abbiano fatto un percorso amministrativo, nonostante abbiano vinto anche delle amministrative, se si ricorda anche solo Pizzarotti a Parma alle prime comunali, una roba clamorosa, per poi arrivare a Pendino, a sindaca di Roma. Questa dimensione Corona riesce a farla in un anno? Teniamo conto che c'è chi è partito un anno fa per costruire una base territoriale, ad esempio Francesco Onorato, l'assessore al Comune di Roma, è partito con una rete di amministratori e poi ha creato un movimento civico in appoggio al centro-sinistra, pare. Corona deve fare questo passaggio qui se vuole veramente provare a trasformare il consenso online in consenso politico. C'è spazio per un comunicatore, perché
1: sì, prego, scusa, perché concluda pure la frase.
3: In questo momento il voto ideologico non esiste più, esiste un voto identitario. Io mi mi identifico in quella persona, quindi la voto. Mi identifico nella rabbia di Fabrizio Corona, quindi posso pensare di votarlo. Serve comunque un radicamento politico. Lui deve fare questo passaggio qui, se certo, vuole avere delle possibilità.
1: Allora, Gian Piero Taravini, guardi, sì. È stata un'ottima scoperta lei, la disturberò ancora e grazie davvero per il suo intervento, d'accordo?
3: Non si preoccupi, io la guardavo ai tempi di Aria Pulita su Sette Gold.
1: Mamma mia, tanto tempo fa, 20 anni fa saranno. Va bene, Travini, sì. Grazie.
3: La grazie saluto, Poletti, stia bene.
1: La saluto, arrivederci. E allora ero molto più giovane, più entusiasta. Travini però mi ha fatto cadere un po'... i cosiddetti, cioè tutti questi numeri di Corona che potrebbe avere, insomma, mi preoccupano. Sentiremo voi 334 11 11 622 tra poco.

0: che non andrò a recitare, ma non è migliorato per niente. Sembra una brutta recitazione di quello che vorrebbe fare il politico e salvare il mondo, come salvare l'Italia.
1: Roberto, Corona non si può sentire, per favore non dargli visibilità, non dategli ascolto, veramente. Voi dei mezzi di comunicazione, l'informazione, ignoratelo, per favore, fatelo per il bene di questo paese.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Prezzi, energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera Luigi da Torino. Sinceramente Fabrizio Corona non lo voterei mai, perché veramente un personaggio che è tutto il contrario di tutto. Però la comunicazione sì, è molto importante. La prova ne è che la nostra magnifica, splendida Giorgia Meloni, con le sue doti da attrice consumata, da comunicatrice consumata, ha fatto risalire un partito dal 4% al 30%, promettendo cose fasulle, che già quando le prometteva erano già fasulle e non si sarebbero mai potute fare, ma questi quattro anni hanno dimostrato che effettivamente non le poteva fare, e continua a promettere, a fare comunque il suo

0: a stare con una certa postura e con una certa dialettica sul panorama. E la realtà ci ha fatto vedere che comunque sono passati quei politici di qualunque colore, ma a quanto pare non contano assolutamente nulla, perché poi alla fine devono fare quello che a quanto pare sia l'agenda Draghi, che è quella delle banche, che è quella degli Stati Uniti, di chi comanda, di chi tira le fila. Quindi questo potrebbe voler dire chiunque voti, tanto sempre là andiamo a parare. E questo è un po' il succo. Comunque Corona non lo voterei.
1: Buonasera Poletti, Marco da Vicenza. Sicuramente il voto di protesta ci sarà tra Vannacci e se si mette anche Corona, sicuro. Il problema è che anche Corona, parlare una cosa, poi fare sarà un'altra, per cui magari da qualche persona prenderanno, sì, 3-4% sicuro di protesta, però va a finire che succede come è stato fatto con il Movimento 5 Stelle, con Grillo. La gente ancora si ricorda cosa non hanno fatto e secondo me quella cosa la gente normale se la ricorderà e quindi andrà su un voto un po' più sicuro, anche se secondo me Vannacci sarà quello che tra i tre, tra Grillo, Corona e lui, sarà quello che avrà una percentuale molto ma molto più alta, e se la Meloni non deciderà di portarselo dentro, la centrodestra non deciderà di portarselo dentro con loro, sarà una bella mina vagante. Corona secondo me potrà portare a casa qualcosa, ma è troppo un personaggio controverso, troppo. Buonasera.

0: che poi non è che mi invento io le notizie. Domani su Porta a Porta, questa sera, anzi chiedo scusa, questa sera su Porta a Porta il sondaggio che dà a Beppe Grillo il 3% dovesse candidarsi col suo movimento 0 Stelle, e l'Ansa che riporta il lancio del movimento politico di Corona, sono il nuovo Berlusconi. Leggo l'Ansa, Fabrizio Corona lancia il suo movimento politico, si chiama Per la Verità, con tanto di simbolo, e l'ex fotografo lo ha presentato sul suo canale YouTube in un video di 24 minuti in cui si definisce il nuovo Berlusconi. Quando Berlusconi è sceso in campo, ha detto una cosa che era giusta: è stato capace di costruire le sue aziende e quindi sarebbe stato capace di gestire l'azienda dello Stato, perché lo Stato è un'azienda, spiega l'ex re dei paparazzi. Io sono il nuovo Berlusconi, più bello, giovane, meno inciucione, più pulito, più trasgressivo, che lavora da solo e non ha bisogno di pagare. Sono qui per far fare i soldi al nostro paese, abbiamo il paese più bello del mondo e basta, pizza, mafia, spaghetti come ci dipingono, e poi tutto il suo programma che sentiremo tra poco. Ma lo stesso Corona oggi ha patteggiato una sanzione da 90.000 euro per bancarotta, ha patteggiato una pena di 10 mesi di reclusione convertita in una sanzione pecuniaria a 90.000 euro nell'ambito del processo per bancarotta fraudolenta relativa alla società Fenice SRL. Nell'ambito dello stesso processo è stata assolta la madre, ha patteggiato in continuazione con il crack di un'altra società, la Coronas. Dopo la lettura della sentenza, l'avvocato Chiesa si è detto molto contento, perché questa è la bancarotta relativa a un immobile confiscato, quello con i soldi nel controsoffitto. Insomma, quello con i soldi nel controsoffitto che ha patteggiato vuole entrare in politica. Vediamo cosa dice su bellezza, ricchezza, destra e sinistra, e il terzo contributo che il nostro Lorenzo Cappadone ha a disposizione, e quindi sentiamolo.
1: Dobbiamo ripartire dalla bellezza. Basta polle speculative. Basta grattacieli a forma di banana col logo dell'assicurazione. Basta camminare per le città e trovare solo cemento. I bambini non possono più giocare in cortile. I nostri spazi non sono più nostri. Sono di qualche fondo che controlla il potere. Dove sono gli alberi? Dov'è il verde? Siamo come detenuti in grandissime scatole di design. C'è bisogno di più umanità. C'è bisogno di più umanità e più soldi. Non siamo più in grado di sfruttare le nostre risorse. Non siamo stati capaci di fare soldi, ecco. Berlusconi, quando è sceso in campo, ha detto una cosa che era giusta. Ha fatto l'imprenditore, ha costruito una marea di aziende. E siccome è stato capace di costruire le aziende sue, avrebbe saputo gestire l'azienda dello Stato, perché lo Stato è un'azienda. Io sono il nuovo Berlusconi. Più bello, più giovane, meno inciucione, più pulito, più trasgressivo, che però lavora da solo. Perché dico che sono come Berlusconi? Perché lui era bravo a fare l'imprenditore e quindi ha deciso di scendere in politica. In che cosa sono bravo io? A fare i soldi. Quindi sono qui per fare i soldi al nostro paese. Non siamo stati capaci di trasformare il turismo in denaro. Abbiamo il paese più bello del mondo che non viene sfruttato. Da tutte le parti del mondo vengono per quella meraviglia chiamata Italia. Il paese più bello del mondo che stiamo trasformando in un paese di merda. Dobbiamo riavere il nostro stile, la nostra credibilità. Basta queste serie americane che ci prendono come modello pizza, mafia e spaghetti. Hanno rotto il cazzo. Non vogliamo più quell'identità lì. Chi c'è al governo oggi non ci rappresenta nemmeno nell'estetica. Hanno un'estetica che non rappresenta la storia del nostro paese. Non ci sono più quei politicanti di una volta. Li avete visti in faccia chi governa? Li avete visti come parlano l'italiano? Come si vestono? Come si atteggiano? Quello che vi dicono, come vi mentono,
2: Basta, hanno rotto il cazzo, sono di destra, sono di sinistra, sono di centrodestra, sono di centrosinistra, sono centro tre quarti a destra, sono di estrema destra, sono di estrema sinistra, non esistono più i partiti, non esistono più i valori, gli ideali della destra di una volta, della sinistra una volta, di un centro di una volta, Democrazia Cristiana, non esistono più, sono delle casacche.
0: Questo Corona ha dato al 4-7, dipende, adesso rifaranno i sondaggi, non bastava Vannacci, non ribastava il Grillo, nuova versione, anche Corona. Voi cosa ne pensate? Ditemelo al 334-1111-622, vocali.
3: Buonasera Poletti, Lorenzo, Matteo, Emilio, Massa, spero che abbiate passato una buona estate. Mi sono appena collegato, sentivo questo tizio qui che parlava, però non avevo capito chi era. Poi dopo sentito che era Fabrizio Corona, che ha intenzioni di darsi alla politica, un momento vado fuori strada sulla Aurelia. E comunque, vabbè, in ogni caso, questo mio parere, però oddio, c'è da dire che in mezzo a tutti i saltimbanchi e i clown che ci sono, magari meglio di tanti altri, però porca miseria, siamo proprio ridotti male, male, male, male, male. Buona serata.
4: Buonasera Giornale Radio, dottor Poletti, buonasera, sono Mabel, ma io credo che la possibile discesa in politica di Fabrizio Corona sia più che altro un problema di noi elettori, perché possiamo confondere la popolarità con la capacità di governare, ma governare un paese è ben altra cosa. Intanto ci vogliono delle competenze molto alte e dubito che Corona possa averle, se non soltanto quelle di far parlare di sé ogni giorno in tutti i modi e canali possibili, ma richiede la credibilità, anche qui un punto interrogativo grosso come una casa. Comunque staremo a vedere, certo è che veramente di ogni giorno se ne sente una nuova. Grazie.
0: Grazie a lei. Allora sentiamo il nostro ascoltatore Mario da Milano in linea, buonasera Mario.
5: Buonasera Poletti, stavo sentendo lo sproloquio del nostro Corona, ma questo parla, ma che cosa ha detto alla fine? Non ha detto nulla, cioè, qual è il suo programma, che cosa vuole fare? Cioè, più fare critiche così sono chiacchiere da bar, quindi io non penso proprio che possa avere la minima possibilità di successo. Quanto a Grillo secondo me è un po' bollito e poi ha fatto un errore a mio avviso grave. Tu fondi un partito, ci metti la faccia, vai in giro per tutta l'Italia e poi non ti candidi, mandi avanti gli altri e ti fai fregare il partito da uno che non è stato neanche votato dagli italiani. Quindi,
0: però si rende conto che Vespa manderà questo sondaggio della Ghisleri, molto, molto affidabile la Ghisleri, che gli dà un 3-3%, è quello che può far perdere il centro-sinistra,
5: Beh, a me non può che far piacere, quindi.
0: No, va bene. Allora le dico, è il Vannacci del centro-sinistra, te.
5: È il Vannacci del centro-sinistra, però Vannacci secondo me sarà più furbo, secondo me non correrà da solo e troverà una quadra col centrodestra, perché se no perdono, non fanno nulla. Secondo me questo è quello che succederà. Ma Grillo secondo me è bollito, non lo vedo.
0: Senta,
5: proprio.
0: È stata una bella giornata di lavoro o poteva andare meglio?
5: Piuttosto pesante, devo dire, oggi.
0: Che è successo pesante. Di brutto? Che è successo?
5: Sto partecipando a un convegno di scientifico, per cui insomma sentirsi tutte le
0: le hanno triturato i cosiddetti, dai.
5: Ecco. Accolto il segno.
0: E lei però ha fatto finta di essere interessato, perché è obbligato.
5: Ma naturalmente, è sempre così.
0: Senta, la saluto, la ringrazio davvero, la ringrazio Mario. Alla prossima.
5: Buona serata Poletti.
0: Maria scrive: buonasera, voglio solo dire una cosa riguardo Corona. Prima deve girarsi le maniche, imparare a lavorare, e dopo, quando si è fatto le ossa, può entrare in politica. Oreste dalla Svizzera: Grillo, che è riuscito a fondare un movimento di grande successo che poi ha tradito, che credibilità ha? Corona, un pregiudicato che spande fake news come un contadino spande il grano. Come fate a dire che avrà preferenze? Già abbiamo dei begli elementi oggi al governo, non c'è bisogno di impantanarci in altra M. Questo è il parere è il parere del nostro Oreste dalla Svizzera. No, ridevo perché il nostro regista Lorenzo Cappadone mi scrive: prevedo innumerevoli scuse per gli ospiti in scaletta perché abbiamo molti vocali, e sa benissimo Lorenzo, perché è intelligente, che io preferisco i vocali. Allora portiamo pazienza, teniamo lì gli ospiti, teniamo lì i vocali, tra poco ripartiamo da quelli.

0: Buonasera, giornale radio. Dottor Poletti, buonasera.
1: Io so che per presentarsi bisogna fare la raccolta firme, è un lavoraccio perché l'ho fatto le scorse votazioni e non abbiamo ottenuto un ragno dal buco perché molte firme non le hanno convalidate. Io vorrei sapere una cosa, ma Corona, che non lo vuole nessuno, ma chi andrà in giro per lui a raccogliere le firme? Ha un'agenzia, c'ha qualcosa? Gabriele Milano.
2: Ciao Poletti! Se è vero che gli opposti si attraggono, Grillo, Corona e Vannacci li vedo tutti assieme alle prossime elezioni. Mamma mia, che disastro! Pensa il macello che combinano. Mamma mia! Alessandro da Milano.
3: Buonasera, sto montando dalla rabbia. Pensavo che il giornale radio fosse una trasmissione seria. Sentendo questi discorsi Corona, Grillo, basta. Ragazzi, mi dispiace, ma io vi abbandono. Giusi, Monza Brianza.
4: Va in politica per salvare le sue aziende, come fece Berlusconi 20-30 anni fa, quando è successo. Tutto per salvare le sue aziende. Anche Corona è uguale allora. Cos'è, anche amico dello stalliere di mafiosi, anche Corona?
5: Sì, però ragazzi, quella signora che mi abbandona, guardi, non abbandoni giornale radio, abbandoni me. Ce ne sono tante trasmissioni a giornale radio, belle, bellissime, più belle della mia. No, non abbandoni giornale radio, ma quella signora che mi abbandona perché ho dato notizia che se Grillo scende in politica vale il 3-3%, ho dato una notizia di attualità, è vero, c'è il sondaggio, se scende in politica Corona e sceso in politica Vannacci, insomma, in che marmellata ci troviamo? Lo chiedo a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, in che marmellata siamo finiti? Chiamiamola marmellata.
6: Ma chi lo sa, poi Grillo è dato al 3%, ma potrebbe pure crescere.
5: 3-3. Eh sì.
6: Corona,
5: dimentichi Corona. Ridevamo anche per Grillo, me lo ricordo ai tempi, e poi è successo.
6: Sì. Beh sì, comunque riempiva le piazze, noi ridevamo, dicevamo che però poi le piazze erano piene anche prima che avesse il successo del 2013, adesso che Corona riempia le piazze. No, Corona non mi pare possibile, che mi sembra più uno scherzo. Grillo non è impossibile, se Grillo entra nella competizione, lì uno spazio c'è, perché c'è uno spazio molto indefinito che non è, è lo spazio del qualunquismo classico che sta sia a destra che a sinistra, e quindi poi insomma lui è anche abbastanza esperto. Io non credo che se Grillo scende in politica dei voti li prende, e bisogna vedere a chi li leva, perché poi la cosa interessante è capire a chi li leva, cioè se danneggia ragionevolmente, danneggia il Movimento 5 Stelle, però può danneggiare anche altri, perché comunque sì, la marmellata, mi pare questa cosa che hai detto te è una parola giusta, cioè ci sono
5: sì,
6: due,
5: l'ho messa
6: tre
5: perché
6: partiti,
5: siamo
6: forse
5: in fascia protetta marmellata, se no avrei
6: se no,
5: vabbè, avrei se detto no, altro,
6: caro Piero. No, vabbè, ma va bene marmellata,
5: ma ci meritiamo tutto questo? Ci meritiamo tutto questo?
6: E ci meritiamo, sì, la democrazia è del popolo, non è che la democrazia è la democrazia del popolo, e ha scelto così. C'è stato un grande trionfo di Grillo, poi un grande trionfo della Lega, e adesso c'è Vannacci che cresce, non è che cresce perché è cattivo, cresce perché la gente gli dà i voti. E quindi sì, ce lo meritiamo. La democrazia è una cosa complicata, perché sì, chi era? Churchill, mi pare, che diceva che un pessimo sistema ha il solo vantaggio di essere il migliore inventato fino adesso, no? Beh, è così, è il migliore inventato fino adesso, ma non è che sia una cosa perfetta, non è che funzioni perfettamente. Forse dobbiamo anche metterci in mente un'idea: non è che il popolo è perfetto. Non è che chi comanda è un cretino e il popolo è perfetto. Talvolta dentro al popolo ci sta parecchia cretineria, Io ricordo un episodio famoso di quando a De Gaulle, in conferenza stampa, un giornalista chiese: ma se invece di fare tanti programmi si facesse un programma per eliminare tutti i cretini? E De Gaulle rispose, adesso in francese io non lo so dire perché non la pronuncia giusta, ma risponde: vasto programma. non è mica facile eliminare i cretini, e non immaginiamoci che nel popolo non ce ne siano. Il popolo in questi anni ha dato una pessima prova di sé in democrazia, non ha votato o ha votato i partiti qualunquisti. Poi c'è una parte che invece c'ha delle idee, sai, noi abbiamo demonizzato le ideologie, in parte perché alcune ideologie avevano provocato dittature, guerra e morte, e questo è naturalmente una questione. Però le ideologie di per sé non solo non sono una cosa negativa, ma sono una cosa largamente positiva. Cioè, io voto per ideologia, beh, non c'è niente di male. Io voto per un sistema di idee che ho. Ho un sistema di idee che mette al centro di tutto la libertà, e penso che questo sistema di idee si esprima votando a destra. Ho un sistema di idee che pensa che al centro di tutto si metta l'uguaglianza, e penso che per questo sistema di idee si vota a sinistra. Non c'è niente di male, e non c'è niente di male nemmeno perché i due valori sono due valori enormi, certo, spesso in contrasto fra loro.
5: Piero, grazie Piero Sansonetti, un grande abbraccio, sempre benvenuto qui da me. GR, come dicevo, e poi ancora voi 334 11 11 622.
7: Giornale Radio.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Sono le 23.
8: Giornale Radio News.
10: Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna, perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione, ha poi aggiunto. Si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
12: Buonasera dottor Poletti, Massimo da Perugia. Abbiamo fatto il nuovo Celentano, viene dalla via Gluck lui.
13: Si dice che Corona e Vannacci, si dice che gli italiani non sono stupidi, ma boccaloni sì però.
14: Buonasera, in una cosa certamente ha ragione Corona, dicendo, quando ha detto ma li avete visti in faccia quelli che ci governano? E lì anche io ho riso in pieno e ha ragione. Un saluto a tutti.
9: Ma guardi, non sapevo della candidatura di Corona, l'ho scoperto adesso ascoltandovi. Non avrei mai immaginato che il mio paese potesse cadere così in basso. Povera Italia mia, che tristezza. Strangers from strangers in-

0: anzi, buonasera dottor Poletti, Enrico di Roma. Io mi domando e dico, no, ma questo grandissimo governo di fenomeni che ci abbiamo, adesso di nuovo la proroga del blocco di Schengen per Ceuta fino all'8 ottobre, che questo è il problema nostro degli italiani, questo qui immigrati di Ceuta in Africa, capito? Questo è il nostro problema, non la benzina che continua a salire, esco adesso dal distributore, una cosa vergognosa, prima mettevo 30 euro, c'avevo quasi il pieno, adesso 30 euro supera a malapena la metà del serbatoio, una cosa allucinante. E poi che sento che riprorogano, no, forse le misure mirate, più avanti sono 6 mesi che ci dice le balle, adesso faremo, stiamo studiando le misure, adesso è una questione di un giorno o due, sono passate altre 2 settimane, ragazzi, questo veramente è un governo di cialtroni, mandassero a casa il prima possibile, facessero questa legge elettorale, ci portassero a votare e almeno se li levamo, sono veramente allucinanti. Qui quando hanno governato i 5 Stelle erano statisti a confronto di questi, erano statisti, ridateceli.
1: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io, se non mi sbaglio, Corona è interdetto dai pubblici uffici, quindi come fa a candidarsi? Non lo so. Però anche se non si candida lui, potrebbe comunque mettere su un movimento, un partito, non so. E poi fare comunella con la Santanchè, perché io credo che il curriculum sia veramente molto simile. Quindi potrebbero benissimo mettersi insieme, lei tacco 12, vestita leopardata, lui a petto nudo, pieno di tatuaggi, ma secondo me... Sì, sì, sono proprio compatibili. Io fossi Corona userei la Santanchè come front-end. Ciao, ciao!
2: È tornata Silvana anche in questa nuova edizione più in spolvero che mai, ma sentiamo il programma di Corona su immigrazione irregolare, costo della vita e sanità, perché è un programma in quei 24 minuti ce l'ha infilato. Voi continuate a dire la vostra, ci meritiamo tutto questo, Corona, il ritorno di Grillo, Vannacci e...
3: Non è che possiamo essere il paese dei balocchi che ospita tutti quelli che vengono.
4: Questi finti progressisti del cazzo con la casa Capalbio che vengono a dirci che l'immigrazione è giusta. Noi non la vogliamo l'integrazione. Noi non la vogliamo più questa cazzo di integrazione. Via! Via i Maranza. Via gli immigrati che non sono regolari, che violano il concetto di legge, che non possono stare, secondo la legge, all'interno di questo paese. Basta applicare la legge. Se non sono conformi alla legge, mandiamoli via dal cazzo. Sei un ingegnere indiano che può aiutarci? Qua, vieni, ti accogliamo. Sei un medico egiziano? Cazzo, vieni, ti paghiamo tutto quello che vuoi. Sei un cuoco senegalese? Vieni, ti accogliamo. Il mio autista è qui in Italia, da 30 anni, lavora con me, lui, suo figlio. Le mie 2 cameriere filippine hanno il permesso regolare di soggiorno. Ben vengano a lavorare, a sporcarsi le mani. Sei un pizzaiolo cubano? Vieni, porta anche tua moglie, che la chiavo. Spacci crack? Vai fuori dal cazzo, dal mio paese, se no ti faccio male. Ma il punto più importante è che ho più a cuore. Che cosa stiamo facendo per i nostri giovani? Cosa stiamo facendo per la nuova classe dirigente? Lo volete sapere? Volete sapere cosa stiamo facendo per i giovani? Un cazzo. Un cazzo! Un cazzo. Niente. Devono studiare come dei pazzi per 30 anni, soprattutto quelli che hanno finito adesso e che entrano nel mondo del lavoro e magari sono stati presi a lavorare e di colpo, boom! Licenziati perché un chatbot o l'intelligenza artificiale li ha mandati a cagare. L'uso dell'intelligenza artificiale è il primo provvedimento che un movimento per la verità, che significa libertà, deve sostenere. Impedire che l'intelligenza artificiale entri a gamba tesa nel mondo del lavoro. Lo deve fare, a prescindere da tutti i soldi che prendiamo.
5: Ah, ma lo Stato ti dice, per quanto riguarda il lavoro, io ti aiuto.
4: Lo Stato ti aiuta, lo Stato ti sostiene, lo Stato ti fa andare avanti, lo Stato ti dà qua, lo Stato di là, ma col cazzo, ma non è vero. Lo Stato è peggio di un cravattaro di Tor Bella Monica. Ti succhia il 70% dei tuoi guadagni per non darti niente. Cosa ti dà in cambio? Pensate alla RAI. Pagate con i nostri soldi e ce lo prendono dalla bolletta. Persone del circolino inserite lì per rapporti politici, amico di quello, amico di quello. E chi lavora? Chi si scopa i direttori omosessuali? Chi si scopa i direttori eterosessuali? Gli inciucci tra di loro, i movimenti di governo, i programmi di merda che non servono un cazzo, la verità che non c'è mai, notizie filtrate, non esiste niente, al soldo degli americani. Cosa ti danno in cambio? Una bella attesa di 6 mesi per una lastra. L'altro giorno ero al parco, ho incontrato una signora di 80 anni, una signora di 85 anni, le ho detto: come va signora, sto male. Ma perché sta male? Signora, guardi, ho un tumore. Non ho i soldi per farmi occupare, non posso andare in una clinica, non posso fare gli esami. E quando le hanno fissato l'appuntamento? Tra 9 mesi. Tra 9 mesi. La vecchietta è morta.
2: Luca da Padova, buonasera al 334 11 11 622.
5: Dottor Poletti, grazie per avermi dato questa possibilità e complimenti per la trasmissione. Sarò molto breve. Sono già intervenuto una volta e la ringrazio per questa di nuovo possibilità. Guardi, io sono apolitico, l'avevo già manifestato, è da 4 anni che non voto, ma piuttosto che vada alla sinistra, meglio andare a votare e tapparsi naso e orecchie. Comunque volevo solo dire che tutto ciò che dice il mainstream è un po' diverso, nel senso che l'Italia non sta poi così male, perché nella classifica del World Map mondiale, a livello di crescita di PIL, siamo nonni, ok, nonni. E questo non lo dice nessuno, al di là che siamo primi detentori di case, ed è per quello che ci stanno pizzicando e tartassando, primi detentori di prime case, seconde case, e primi, e noi con i risparmi, noi formichine, bravi educatori che siamo, risparmiatori, riusciamo a coprire 2 volte il PIL del debito pubblico, che risale a oltre 3.000 miliardi, ok? 2 volte lo copriamo, sì, con i risparmi, sì, che hanno, e lei li sa bene questi dati, molto bene. Quindi eccola che ci tartassano, e la st'Europa che mangia, macchina soldi, e i conti correnti che la gente non sa più dove spostare i propri soldi, e non sa più, non ha fiducia più nelle istituzioni, quindi, nelle banche, tutto.
2: Quindi, caro amico,
5: esatto, dottor Poletti, io dico: non andate a votare, perché questi non meritano il nostro voto. E via, bambino. E acqua sporca, è giù tutto. Esattamente, va questo bene. È il mio pensiero. Grazie.
2: Sa che, no, aspetti. Sa, prego, che ci sono delle indiscrezioni su quello che ha detto Beppe Grillo che ha dato al 3,3% se facesse il suo movimento politico. Però ci sono delle indiscrezioni, sì, secondo, sì, le quali Beppe Grillo, sì, potrebbe aver detto, sì, al popolo grillino di non andare, sì, a votare. E quindi, guardi, lei sta dicendo la stessa cosa che probabilmente ha detto, guardi, Grillo, e che sapremo prossima settimana.
5: Guardi, non sono mai stato fautore del 5 Stelle né di Conte, campagna,
2: no,
5: cantante.
2: No, ma Conte sta dicendo, Grillo sta dicendo: Conte non mi piace, non andate a votare.
5: Ma nemmeno Grillo non mi piaceva, non sono di quella fautrice, di quella fascia lì, non è quello. Ma le lingue non lo so cosa vogliono dire, però ripeto, a me di quella gente là che Draghi, Conte, compagnia cantante ci ha messo in ginocchio col super bonus e con tutti gli incentivi,
2: potremmo
5: con il
2: continuare, ma io ho la musica, la saluto, grazie, a prestissimo,
5: grazie a lei, saluto.

0: E allora è un po' una provocazione tutta la puntata di questa sera, perché parliamo del fatto che Corona ha annunciato di voler scendere in campo, anche se non è candidabile, lo ricordava bene prima la nostra Silvana, però intanto i sondaggisti lo testano, Grillo che probabilmente si dice voglia tornare alla politica attiva, lo testano i sondaggisti, la Ghisleri per Vespa lo dà al 3,3%, ma potrebbe, dicono delle voci, invece aver fatto un semplice appello a quelli che votavano Movimento 5 Stelle per non andare a votare. E poi Vannacci, che tutti prendevano sotto gamba, adesso ha percentuali che spaventano. Sarà Grillo il Vannacci del centro-sinistra, sarà Corona la sorpresa servita sulle tavole degli italiani? Ne parliamo, ne continuiamo a parlare anche con voi al 334 11 11 622. Io semplicemente registro quella che accade e tra poco mi faccio aiutare, dopo che avrò restituito la linea alla regia, dalla mia amica e collega Annarita Briganti, che ne ha per tutti quanti.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 23 e 23 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
10: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Poi domani torniamo alle cose serie, vedremo il Consiglio dei Ministri, un'altra settimanella di proroga per quanto riguarda le accise, ma adesso continuiamo il nostro dibattito sul nuovo che si affaccia in politica. Riesco a sentire rapidamente un ascoltatore al 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e prima dell'ascoltatore sentiamo la canzone.

0: Buonasera Marcello da Palermo. Qual buon vento. Buonasera. Marcello.
1: Grazie, molto gentile dottore Poletti. Guardi, io praticamente ho sentito questo ultimo intervento.
0: Faccio dare una notizia dalla Sicilia, perché è stata ripristinata proprio in questi istanti l'attività di volo all'aeroporto di Catania, quindi i passeggeri scaricavano qualcuno anche a Palermo perché Catania era inattiva.
1: Assolutamente, ma meno male che c'è l'Etna, perché scarica praticamente tutto quello che oggi sentiamo dire dalle zone dell'Indocina, che ci sono terremoti uno dietro l'altro, quindi è uno sfogo importante l'Etna per noi.
0: Certo. Dica allora.
1: Non parla più, dottore Poletti, dice che doveva fare questo intervento.
0: No, io sono qua, siamo in diretta, le ho parlato dell'Etna. No, l'intervento era sull'Etna, per dire che ha riaperto l'aeroporto di Catania.
1: Ah, basta questo, ok. No, allora,
0: basta
1: io
0: questo,
1: praticamente
0: sì, notizia di servizio.
1: Oh, sì, d'accordo. Io praticamente ho sentito l'ultimo intervento e per me è stata una provocazione, perché sentir dire che a livello mondiale noi siamo al nono posto per quel che riguarda il prodotto interno lordo, mi pare che evidentemente questo genere

0: rendono conto di quanto mettono in chiaro il nostro risentimento, perché è l'unica cosa che ci resta da fare, è tentare di capire perché c'è ancora gente che vuole fare la negazionista, vuole negare certe realtà che per noi sono davvero disastrose. Ora deve tenere conto che abbiamo dei progetti che dovrebbero evidentemente migliorare anche lo stato economico della maggior parte del popolo italiano, e invece stiamo lì a costruire le armi. Ora, essere al nono posto perché nel frattempo spendiamo 80 miliardi di euro, lei si rende conto che è una provocazione? Questo tizio forse pensa di poterlo dire perché è un azionista di queste condizioni economiche che sono legate al prodotto interno lordo e che pensano soltanto alla tasca di pochi. Allora, cerchiamo di mettere in chiaro questo discorso. Noi possiamo migliorare tranquillamente il nostro Stato. Ho parlato per esempio con il professore Stefano Mancuso, che sicuramente voi conoscete.
1: Mi viene complicato adesso perché sono quasi in chiusura. Senta, tanto siamo sempre qua, tutte le sere. Ci recuperiamo questo discorso una sera che abbiamo questo tema qua. Grazie perché c'è l'Annarita Briganti, che non voglio far aspettare, Vanity Fair, giornalista, che è molto, insomma, è molto su di giri per l'ingresso in politica di Corona, per il ritorno di Grillo.
2: Attenzione, sono preoccupatissima per Vannacci, da cui aspetto le scuse per quello che ha detto sui femminicidi. E tra l'altro, forse tu ricorderai che nella mia famiglia c'era, e dico c'era perché purtroppo è scomparso, un ragazzo con la sindrome di Down. Mio padre era il suo tutore e quindi è cresciuto come un fratello, per cui l'ipotesi, certo, e sono serissima, di metterlo in una classe a parte.
1: Un ragazzo
2: intelligentissimo, molto più intelligente di tante persone che conosciamo, quindi Vannacci, aspetto le scuse su più fronti, e mi fa paura, e secondo me è l'unico elemento politicamente concreto rilevante. E Grillo, da indiscrezioni di Dago Spia, che sai che sulle cose di potere ci prende sempre una Bibbia,
1: all'astensione.
2: Esatto, fa una cosa anche molto poco, cioè va contro gli interessi del nostro paese, perché
1: Vespa l'ha testato con la Ghisleri, vale il 3%, potrebbe anche cambiare idea Grillo,
2: In ogni caso, se anche facesse questo appello davvero, permettimi di dire che lo trovo gravissimo, perché noi dovremmo lavorare tutti a prescindere dal voto che esprimeremo per far andare a votare. Cioè l'Italia ha un problema di astensionismo grande, e chi vuole rappresentare le istituzioni o le ha rappresentate non dovrebbe mai dire non andate a votare, seppur non andate a votare quel partito, ma è sempre un messaggio: non muovetevi da casa. E permettimi anche di salutare in questo frangente una persona, un attivista che invece avrebbe portato tante persone alle urne, che io conosco, che si chiama Alessandro Di Battista. Un grosso abbraccio, tanto amore. Lui avrebbe potuto, per esempio, essere una novità, no? In questo contesto, ma una novità per andare a votare. E il terzo nome che hai detto, che mi rifiuto anche di pronunciare, l'avrete ricordato che non può essere eletto perché non può, appunto, è interdetto da questo. Detto ciò, mi sembra una persona che non abbia niente da perdere, estremamente spregiudicata e che se ne frega anche proprio delle norme, no? Dice tutto quello che gli passa per la testa, vero, falso, falsissimo. Ne ho un'opinione veramente bassa, tra l'altro finora non si è espresso politicamente, ma si è espresso molto su tante persone. Anche la gogna a cui è esposto una sua ex fidanzata, una donna, io conosco appunto la figlia e il papà di questa bambina, ho trovato un metodo veramente che non ci appartiene, quindi quello che fa lui non mi interessa.
1: Ci meritiamo tutto questo. Perché come nel società, momento in cui fonda un suo movimento ti deve interessare, perché poi ne devi parlare.
2: Sì, come società. Sì, no, dico, mettiamola così, non ha la mia stima per una serie di motivi che posso argomentare e mi sembrano evidenti. Come società purtroppo ce lo meritiamo, perché se le persone vanno dietro a...

0: certi personaggi, è chiaro che poi possono anche pensare di fare questo, però io credo che quando poi si passa dalla politica mediatica, vedi anche un caso, casi completamente diversi e di caratura diversa, come Calenda e Renzi, che mediaticamente funzionano tantissimo, ma poi bisogna andare a votarli nelle urne, che peso hanno? Io mi concentrerei di più, centrodestra e centrosinistra, nell'individuare un filo rosso o nero al loro interno.
1: Ecco,
0: Che possa
1: rosso,
0: portare a
1: rosso.
0: un programma. Io preferisco il rosso, però che possa portare a un programma. Questi sono delle frange estreme e non è neanche detto con le norme in base alle quali andremo a votare. Vedi anche il caso Onorato, che invece viene poi dal territorio, dalla politica reale, che possano veramente presentarsi. Secondo me l'elemento di novità dirompente è sicuramente Vannacci. E se Grillo sceglie di tornare in campo, il campo largo, che tu ironicamente chiami anche Camposanto, è un pericolo
1: Ma
0: per
1: io
0: loro, no?
1: quando? Quando? Quando? Non
0: Beh,
1: mi ricordo.
0: ogni tanto,
1: Beh,
0: dai.
1: beh, Camposanto.
0: No, però Grillo andrebbe a incidere lì, sei d'accordo? Cioè, come Vannacci è un pericolo, stando ai numeri di oggi, a quello che stiamo vedendo per il centrodestra, Grillo sicuramente andrebbe a creare scompiglio, se non addirittura a portare via voti al centrosinistra. Loro
1: Saluto
0: mi
1: la mia
0: sembrano
1: saggia
0: che meritano
1: amica.
0: rispetto.
1: Saluto la mia saggia amica. Ciao
0: Rispetto
1: Annarita
0: solo a chi lo
1: Briganti.
0: merita. Ciao, a
1: Va
0: presto.
1: bene, ciao, buona
0: Ciao, a
1: serata. Buona
0: presto.
1: serata.
0: Ciao, ciao.
1: E sentiamoci ancora. Corona, benzina, ZTL, lavoro, governo, prostituzione, droghe. Sentiamo di cosa ha riempito il web.
2: Ti fanno pagare la benzina a peso d'oro. La benzina che serve per muoverti per andare a lavorare. E questa presa per il culo della ZTL in tutta Italia? Non lo sapete che noi viviamo a Milano? Che c'è solo cemento e ci sono spazi solo con le telecamere per guadagnare. Sapete quanto incassa il comune di Milano con le multe che è obbligata a toglierci dai nostri soldi? Perché? Perché siamo un ente dichiarato e ci riporta via tutti quanti e ci succhia il sangue. Abbiamo parlato di giovani, ma siamo un popolo di vecchi. Non che i vecchi diano fastidio, per carità, sono importanti nella nostra società. E allora perché cazzo non trasformiamo la vecchiaia in un valore? Oggi, in questa era qua, un cinquantenne, lasciate perdere me che non faccio testo, ne ho 53, che ne valgo 15, ma un cinquantenne di oggi è come se ne avesse 30, 35. E perché non facciamo qualcosa per questi cinquantenni? Li sfruttiamo, li annulliamo, la pensione gliela facciamo sognare? Perché non inseriamo l'obbligo alle aziende di assumere degli over 50 che oggi possono essere delle risorse anche se non sono nati nell'era digitale? Aiutiamo i padri separati, quelli che per legge devono lasciare tutto quanto alla moglie e poi si ritrovano dove? A vivere in delle macchine. Che cosa facciamo per questa gente? Il governo di destra, quello che ci governa oggi, ha basato tutta la sua campagna elettorale su tre parole: Dio, patria, famiglia. E proprio questo ha tradito la patria, ha tradito Dio che non c'è più perché è morto quando ha visto questi politicanti. E la famiglia, che cosa ha fatto questo governo per la famiglia? Noi, come Movimento per la Verità, siamo liberali, siamo veri. Vogliamo che la prostituzione diventi un business, che faccia guadagnare lo Stato come in Svizzera. La droga? Legalizziamola tutta e guadagniamoci. Esattamente come si fa per i farmaci.
1: E insomma, dai, che abbiamo dato. Tra poco andiamo a parlare delle telefonate moleste. Non è possibile che cambi il contratto della luce perché lasci casa, ne prendi una. Insomma, non è possibile che, nonostante 3.000 provvedimenti che hanno fatto per non far molestare la gente, arrivino puntuali le telefonate dei molestatori.

0: Allora, le telefonate moleste, quelle che insomma, nonostante noi ci si sia iscritti a registri della pubblica, come cavolo si chiama, ci arrivano di continuo. Matteo Respinti nella sua scheda in collaborazione con Lorenzo Cappadoni.
1: Il telefono squilla, rispondiamo e dall'altra parte della cornetta troviamo ancora una volta qualcuno che vuole venderci un contratto telefonico, farci cambiare gestore dell'energia o proporci una nuova offerta. E succede anche a chi è iscritto nel registro pubblico delle opposizioni. Sulla carta le tutele esistono, il registro vale anche per i cellulari e l'iscrizione revoca i consensi al telemarketing rilasciati in precedenza. Dopo l'iscrizione, quindi, in linea generale, possono continuare a chiamarci soltanto le aziende con cui abbiamo un contratto attivo o cessato da meno di 30 giorni, oppure quelle a cui abbiamo dato un nuovo consenso. Le sanzioni, almeno teoricamente, sono molto pesanti. Si può arrivare fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo. Eppure, il telemarketing selvaggio continua. Uno degli ultimi casi riguarda TIM, sanzionata dal garante della privacy per 9 milioni e 516 mila euro. L'istruttoria ha ricostruito un sistema in cui i call center abusivi contattavano anche numeri iscritti al registro delle opposizioni, talvolta attraverso lo spoofing, cioè utilizzando numerazioni camuffate o non riconducibili ai canali ufficiali. Il meccanismo individuato dal garante era particolarmente articolato. Dopo il primo contatto indesiderato, all'utente poteva essere inviato un link che generava una finta richiesta spontanea di ricontatto. A quel punto il cliente veniva richiamato da un numero regolare e il processo commerciale appariva formalmente legittimo. In sostanza, un contratto sorto illecitamente veniva ripulito a valle. Il punto debole resta la filiera. Per applicare davvero le regole bisogna ricostruire chi ha telefonato, per conto di quale azienda, dove ha ottenuto il numero e attraverso quali partner o subappalti. Quando il numero è falsificato o il call center opera fuori dai circuiti ufficiali, individuare il responsabile diventa molto più difficile. Al cittadino restano il registro delle opposizioni, la revoca diretta del consenso e la segnalazione al garante. Il problema però è che tra la norma scritta e la telefonata che arriva sul cellulare continua a esserci ancora parecchia distanza.
0: Eh sì, dice bene Matteo Respinti nella sua ottima scheda. Saluto l'avvocato Claudio Venghi, ben ritrovato avvocato Venghi.
2: Buonasera, grazie, ben ritrovato a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, non ne usciamo qui, registro delle opposizioni, regole, la fine delle telefonate moleste e poi ci tempestano. Che dire?
2: È stata precisissima la scheda, perché è così, cioè quando è nato il registro pubblico delle opposizioni tutti abbiamo detto va benissimo, finalmente un sistema che impedisce queste molestie telefoniche. In realtà non funziona, o meglio non funziona in parte, perché come appunto giustamente è stato detto, il registro delle opposizioni che è stato potenziato nel 2022, quindi anche per tutti i cellulari, per le numerazioni fisse non presenti negli elenchi pubblici eccetera, ma per esempio non blocca le telefonate dall'estero, spesso arrivano Albania, Tunisia, Romania, anche all'interno dell'Unione Europea, del Maghreb, spesso utilizzando queste tecniche di spoofing telefonico, cioè con numeri italiani falsificati, queste non vengono bloccate. Poi attenzione, quando noi diamo un consenso al telemarketing, anche involontariamente, per esempio quando accettiamo i termini di un concorso online, un servizio web, una fidelity car, e spuntiamo la casella per il telemarketing, a volte non ce ne accorgiamo ma diamo il consenso per la privacy e poi spuntiamo anche la casella del telemarketing, ecco, quello supera il registro delle opposizioni, quello diventa un nostro consenso alla telefonata molesta. Poi non blocca ovviamente le società che hanno contratti attivi con noi e anche appunto ci diceva bene negli scorsi 30 giorni, ma soprattutto non blocca i call center abusivi, cioè quelli proprio truffaldini. E quindi questi sono quattro motivi per cui diciamo questo registro funziona in parte, ma siamo bombardati da queste telefonate moleste. Allora diciamo subito cosa poter fare. Intanto io consiglio comunque l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, è gratuito, il sito è registrodelleopposizioni.it, gestito dal Ministero delle Imprese e dal Made in Italy tramite una fondazione, quindi diciamo è garantito quello, quindi iscriviamoci pure al registro pubblico delle opposizioni. Poi dopo Un'altra avvertenza, attiviamo sugli smartphone i filtri anti-spam nativi che ci sono ormai, soprattutto nei modelli nuovi, Android, l'ID chiamate a spam, filtra le chiamate spam, oppure un iPhone silenzia i numeri sconosciuti, cioè ci sono questi filtri. Sì. Poi si può installare anche un'app, qui per quelli più esperti, un'app di terze parti, proprio per bloccare, per riconoscimento di questi numeri. Dopodiché, ecco, quello che dicevo prima, attenzione, tutte le volte in cui dobbiamo, ormai per ogni contratto, per ogni servizio, noi dobbiamo firmare la privacy. Benissimo, di solito sono tre crocette. Una delle tre è finalità, ma consente dare i tuoi dati personali per finalità di marketing, oppure per profilazione, oppure per cessione di dati a terzi, sono i famosi flag facoltativi. Ecco, non diamo questo consenso, neghiamo sempre, questo è un flag facoltativo che quindi non blocca il contratto, ma che ci consente di evitare che il nostro numero vada a far parte dei database che poi vengono utilizzati dai call center anche abusivamente rispetto al telemarketing abusivo. Quindi attenzione ai flag tutte le volte in cui firmiamo anche via web, anche online, facciamo un contratto. Poi ultima cosa, la revoca del consenso. Quando ci arriva questa telefonata e rispondiamo, la risposta è non chiamatemi più, vi diffido dall'utilizzare il mio numero e chiedo formalmente la cancellazione immediata dei miei dati dal vostro database e la revoca di qualsiasi consenso, perché queste telefonate sono tutte registrate. Nel momento in cui poi noi dovessimo fare una segnalazione al garante della privacy, è stato il caso appunto della TIM con quella mega multa, ci sono stati altri casi, allora vanno a vedere se c'è stata questa revoca del consenso. Aggiungo che le norme vanno nella direzione giusta, perché per esempio il codice del consumatore, il decreto legislativo 206 del 2005, all'articolo, sì, 51, è stato modificato.
3: Abbiamo una manciata di secondi.
2: È stato modificato e quindi ci vuole il consenso scritto anche per i contratti telefonici. Quindi non basta il sì. A volte si diceva non dire mai sì al telefono. Oggi ci vuole il consenso, altrimenti il contratto è nullo. Peggio ancora per luce e gas, per l'energia, con un decreto di questo governo del 2026. Quindi ci sono le norme. Dobbiamo purtroppo stare attenti a quello che dicevo prima e sperare poi di non essere bombardati.
0: Altrimenti
2: anche
0: denuncia
2: penale. Grazie.
0: Grazie all'avvocato Claudio Benghi.
2: Buona serata a tutti.
0: E noi ci
2: grazie.
0: Ritroviamo domani 17:20, come corre il tempo, in buona compagnia, grazie a Lorenzo Cappadone in redazione, Matteo Respinti con lui, Cappadone in regia, Respinti in redazione, corro, Francesco Massardo, timone dei venti.
4: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: Eccoci qua, 20:07 di questo 15 di settembre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il nostro timone delle 20 con la regia di Giorgio Berselli. E allora, pronti anche oggi ad andare a chiudere la giornata che abbiamo dedicato con la nostra diretta al racconto del mondo e dell'Italia su queste frequenze, ma anche a proiettarci già sui fatti di domani. Ci sono un po' di notizie, alcune insomma sembrano tornare con cadenza effettivamente bisettimanale. È il caso della proroga ulteriore del blocco di Schengen da parte dell'Italia nei confronti della Spagna, che ha originato anche la querelle, diciamo, tra Roma e Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez dice: una scelta vergognosa, Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader all'altezza. Tajani poco fa dice: reazione è aggressiva, l'Italia difende la propria sicurezza. Ora è una vicenda talmente grottesca che si fa fatica a commentarla. Resterebbe da capire se eventualmente fossero disponibili dati per cui i confini italiani, e solo quelli peraltro, continuino a essere minacciati dalla crisi del terrorismo, che non ha nessun legame con i fatti di Ceuta, che non hanno comunque nessun legame con gli accordi di Schengen. o se sia una mossa a questo punto fatta più che altro per salvarsi la faccia, ma prima o poi insomma immaginiamo che anche questa crisi più mentale, ecco, che pratica, andrà terminando. Ci sono ovviamente tanti altri fatti, oggi daremo un'occhiata anche agli sviluppi in Medio Oriente. C'è la legge elettorale che ottiene il via libera del Senato, tra poco ne parliamo, nella giornata in cui però la politica si è anche fermata per l'ultimo saluto, l'ultimo addio a Emma Bonino, i funerali, alla presenza di Meloni e di Mattarella. Sono tutti questi e tanti altri temi che andremo ad affrontare oggi. Vi aspettiamo al 334 11 11 622, come sempre su WhatsApp, per i vostri messaggi, per i vostri audio vocali. Intanto ripartiamo dalla musica, ci ascoltiamo Rosé e questo brano che si chiama Toxic Till the End.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con il nostro timone delle 20 su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E dunque è martedì e è scaduto l'ultimatum del blocco eventuale di Schengen con la Spagna, e prontamente l'Italia ha deciso di rinnovarlo nuovamente. Ormai si parla più di questo che della situazione a Ceuta, che pure continua a essere piuttosto grave, sappiamo tutti quelli che sono i dati che ha fatto registrare per quanto riguarda la nostra sicurezza il provvedimento, uno veramente dei più inspiegabili del governo anche a livello europeo. Ma c'è un'altra scadenza, diciamo, che era legata a questo martedì, cioè il monitoraggio settimanale del Ministero dell'Ambiente sui carburanti, e di questo invece si parla molto meno, anche perché questo monitoraggio mostra che i prezzi di benzina e gasolio sono aumentati ancora e sono arrivati a livelli mai raggiunti dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Nell'ultima settimana la benzina è arrivata a costare in media 2,084 euro al litro, il gasolio 2,191, rispettivamente il 25 e il 27% in più di prima dell'inizio della guerra. Costa decisamente più che in tanti altri paesi europei, come ad esempio la Spagna, però sicuramente non abbiamo problemi con l'arrivo di eventuali migranti non graditi. Come se non bastasse rendere l'idea di quanto sia già grave la situazione, i dati mostrano anche che il prezzo del gasolio non è mai stato così alto da quando si registrano le serie storiche, cioè dal 2005, e ha superato anche i massimi toccati nelle prime settimane di guerra in Ucraina, un record che la benzina per il momento non ha ancora superato, non che la cosa sia auspicabile. Insomma, attualmente la situazione sembra essere peggiore ancora di quella delle prime settimane dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente, e come sappiamo una milizia sciita, oggi poi ci arriveremo, gli Houthi appunto hanno ottenuto ormai il pieno controllo dello stretto di Bab el Mandeb tra lo Yemen e il Djibouti. Da questo stretto passava una parte del petrolio che l'Arabia Saudita era riuscita in qualche modo a dirottare da Hormuz tramite il cosiddetto oleodotto est-ovest, che per giunta è stato attaccato nei giorni scorsi e quindi ha chiuso. Insomma, le buone notizie praticamente sono finite qui, e di fatto non abbiamo neppure iniziato. Una buona notizia, si fa per dire, è che procede la legge elettorale, oggi via libera da parte del Senato, poi il voto finale spetterà ovviamente alla Camera. Non sono mancati momenti di tensione, diciamo così, tra maggioranza e opposizione, ma i dettagli su ciò che è stato effettivamente votato ce li dà il nostro Michele Ceci con la sua copertina.
1: Buonasera Francesco. Via libera del Senato alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Alla fine lo Stabilicum o Melonellum, nome a vostra discrezione, passa senza troppi problemi e nonostante i cartelli esibiti dalle opposizioni al termine del voto, con scritte quali no alla legge truffa. Un richiamo ironico alla legge elettorale proposta dal governo De Gasperi nel 1951-52, che peraltro fallì nel suo intento, e ciò non di meno fu comunque rivalutata molto positivamente da storici e politologi nei decenni successivi. Se approvata anche alla Camera, dove approderà il prossimo 28 settembre, lo Stabilicum ci porterà a votare con un sistema proporzionale puro, il che significa collegi plurinominali e riparto dei seggi in misura proporzionale ai voti ottenuti. Cosa non scontata, viste le passate promesse della destra e di una parte del centrosinistra di virare più drasticamente verso un sistema maggioritario, sul modello per esempio di quello inglese o di quello francese. A correggere le inevitabili storture del sistema, che ha il difetto di rispecchiare molto la rappresentanza ma poco le esigenze di governabilità, un premio di governabilità per l'appunto, che scatterebbe con una soglia di coalizione del 42% senza distinzione, pare così, per le coalizioni cespuglio, e cioè formate da micropartiti. 70 deputati e 35 senatori in più per la coalizione che supererà il 42%, con l'obbligo di indicare in lista, anche se non sulla scheda, una persona da sottoporre al Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio. Al sicuro ci sono invece le soglie di maggioranza qualificata. Nessuna coalizione potrà avere più di 220 deputati e 110 senatori. Un grande passo avanti, secondo il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Meno bene vorranno a questa legge elettorale gli aspiranti candidati di partiti non presenti in Parlamento prima del 31 dicembre 2025. Per loro la soglia minima di firme da raccogliere passa da 1.500 a 6.000. Le preferenze ci saranno, ma solo per 3 candidati su 6 e in ogni caso non per il capolista bloccato. Legge truffa o forse legge del sì ma. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Michele Ceci. Come sempre, le notizie internazionali ripartono evidentemente dal Medio Oriente. Lo facciamo tra pochissimo, prima ripartiamo dalla musica, ripartiamo da un nuovo brano da ascoltare insieme in questa serata, Martin Garrix con gli U2, questa è Fireflies.

0: E allora eccoci qua ancora insieme con il timone delle 20. La nostra analisi riparte dal Medio Oriente. In questo caso non ci sono grandi notizie, per insomma parafrasare un detto inglese, no news, bad news. Il fatto che non ci siano notizie di per sé non è affatto una buona cosa. Intanto di fatto non esiste, semmai esistita, una vera trattativa in corso tra l'Iran e gli Stati Uniti. È saltata apparentemente anche quella più modesta ma comunque importante tra l'Iran e l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Anche lo stretto di Bab al-Mandeb non se la passa benissimo, e da segnalare oggi che pure in Siria, paese che sta affrontando una complicata insomma transizione, sono segnalati grandi proteste di piazza per il caro vita, dovuto ovviamente soprattutto l'aumento dei prezzi della benzina. Allora, in collegamento con noi per provare a fare un po' di chiarezza, Matteo Colombo, ricercatore presso l'ISPI per il The Klingendahl Institute di Utrecht, già corrispondente al Cairo di Mediaset. Intanto grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, insomma, lo scenario è complesso perché ci sono varie tematiche da segnalare anche intorno, diciamo, al fulcro che continua a essere lo stretto di Hormuz. È una fase in cui tutto sommato le armi, ecco i cannoni, tuonano relativamente poco, ma questo non ha favorito una ripresa dei negoziati. C'è la sensazione che sia tutto un po' bloccato in attesa di sviluppi che sono soprattutto sviluppi elettorali in Israele e negli Stati Uniti?
1: Sì, sicuramente insomma di negoziati non si parla più, e non è una buona notizia, anche perché Hormuz insomma rimane sempre un nodo per tanti paesi. Come insomma la situazione è ferma, ma in realtà c'è un cambiamento soprattutto nello Yemen negli ultimi giorni, dove gli Houthi hanno avanzato verso la zona del Mar Rosso, e questo potrebbe rendere le cose ancora più complicate, perché insomma si entra un altro teatro, un altro stretto ancora una volta importante per il commercio mondiale, che complica un po' le cose. Quindi diciamo che in questa calma regionale ci sono però questi diciamo fuochi sparsi, e lo Yemen in questo momento è quello su cui si sta guardando molto.
0: È chiaro che c'è anche lo scenario dell'avanzata degli Houthi, di cui appunto si continua a parlare in questi giorni. In questo senso gli effetti, sia ahimè economici che politici, si faranno vedere nelle prossime settimane. È un tema che ovviamente è fortemente legato al conflitto con l'Iran, non possiamo trattarli come due questioni separate. C'è però un fronte che evidentemente sembra quasi essere, come dire, ringalluzzito dalla fase di stallo.
1: Esattamente, perché insomma questo tipo di questo gruppo attivo in Yemen è comunque in parte legato all'Iran, e se come potrebbe sembrare ci potessero essere altri problemi per quanto riguarda questo stretto, questo inevitabilmente creerà dei problemi ancora una volta sui prezzi a livello mondiale. Abbiamo visto, parlavamo delle proteste in Siria, sì. Io come Klingendahl facciamo delle ricerche proprio anche di tra virgolette sondaggi in Siria. Questa è una cosa che si stava segnalando, un crescente malcontento del governo proprio legato al fatto che i prezzi aumentano molto più velocemente rispetto agli stipendi. Insomma, questo è un tema molto importante. E poi c'è tutto il problema dell'Arabia Saudita, che si sta diciamo rivelando negli ultimi giorni, perché lo Yemen era un po' il suo giardino di casa, e l'Arabia Saudita ha sempre cercato di tenere questo file molto, molto stretto, e il fatto che comunque ci siano questi sviluppi è un problema, come anche un problema perché se vediamo alla mappa insomma le due porte da cui il petrolio saudita veniva esportato, quindi verso sud con Bab al-Mandeb, verso est con Hormuz, si stanno un po' chiudendo. Rimane soltanto quella di Suez, ma per raggiungere i mercati asiatici, che sono poi quelli che comprano gran parte del petrolio medio orientale, diventa davvero difficile in questo momento. Quindi insomma si stanno sviluppando delle situazioni più difficili in questo, tra virgolette, come dicevi giustamente all'inizio, contesto di calma piatta, tra virgolette, per quanto riguarda i negoziati e l'attesa, diciamo, per le elezioni sia in Israele che negli Stati Uniti. Insomma, file regionali che si incendiano, ma file locali che si incendiano, ma a livello regionale ancora poco che va avanti.
0: Peraltro è tutto, come dire, drammaticamente collegato. Il caso della Siria è quasi emblematico. La Siria, al di là che sarebbe anche un paese in grado di esportare petrolio, ma insomma ci sono state le sanzioni, anche i problemi legati al periodo dello Stato Islamico, importava petrolio dalla Russia, però anche la Russia sostanzialmente lo ha finito, oltre alle differenze politiche. Il tema vale anche per l'Europa. Insomma, sembra essere una situazione veramente in cui nessuno ci guadagna in questo momento, eppure forse proprio per questo nessuno sembra realmente intenzionato a cambiare le cose. Mi verrebbe da chiederti, dal tuo punto di vista, può bastare davvero un voto in un certo senso in Israele o negli Stati Uniti per cambiare quella che sembra una situazione veramente di stallo molto complessa da far tornare alla normalità, se mai tornerà alla normalità, Hormuz?
1: Questa è una bella domanda, nel senso che né in Israele né negli Stati Uniti, per quanto le elezioni potrebbero punire sia Trump che Netanyahu, ci si aspetta cambiamenti così significativi. Trump rimane presidente e sì, potrebbe esserci una nuova coalizione, ma sull'Iran, insomma, in Israele la pensano più o meno tutti uguale. Il tema vero è però che comunque queste guerre che ci sono state negli ultimi anni o negli ultimi mesi sono comunque, per quanto riguarda Israele, guerre di Netanyahu. Quindi il fatto che non ci sia un altro premier, diciamo, permette di aprire poi una fase nuova. Quindi questo qualche cambiamento lo potrebbe portare. Più difficile il tema dell'Iran, perché comunque bisogna capire, nel senso, è una situazione talmente di stallo per cui nessuno vuole parlare. Il fatto che siano stati rimandati i negoziati con l'Oman è comunque qualcosa che si indica che insomma tutti stanno aspettando, però più si aspetta più le situazioni si complicano, più i fronti si aprono e quindi diventa sempre più difficile, insomma, arrivare a una soluzione. Complicandosi la situazione, come tanti fili di una matassa, diventa poi più difficile riannodarli, ecco.
0: Sì, ed è chiaro che poi questo porta anche inevitabilmente al fatto che dicevamo poco fa, insomma, che oggi la benzina e il gasolio in Italia raggiungono i livelli più alti, ecco, dall'inizio del conflitto. La sensazione, così a occhio, è che la situazione non migliorerà nelle prossime settimane. Ringrazio Matteo Colombo per essere stato con noi quest'oggi. Insomma, il tema del Medio Oriente, come avete capito, è ben più ampio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, e soprattutto la situazione in Siria è veramente da tenere sotto controllo, perché il paese, insomma, sta attraversando una transizione verso la democrazia, sta allontanando il paese dalla dipendenza anche politica dalla Russia degli anni di Assad, però è chiaro che gli scenari, insomma, delle grandi proteste di piazza sono particolarmente rilevanti. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, c'è ancora molto di cui parlare. Affronteremo anche tra poco un tema di cui si è parlato tantissimo negli ultimi giorni: l'intelligenza artificiale davvero si rivolterà contro di noi, o, come dice Donald Trump, basta avere un presidente forte e tutto andrà per il meglio. Ne parliamo tra poco qui al Timone, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio.

0: comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
3: Eccoci di nuovo insieme con il timone delle venti qui su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Noi andiamo avanti fino alle 21 e dobbiamo ripartire dalla musica, ma solo in teoria, perché di musica non parleremo. C'è una querelle, diciamo, che sta tenendo banco, che riguarda due superstar come Ed Sheeran e Macklemore, che però riguarda anche la Palestina. A rompere per ultimo il silenzio è proprio Ed Sheeran, il cantante britannico prende le distanze dalla decisione che ha escluso Macklemore dalle prossime date americane del suo loop tour, una decisione che appunto una replica che è arrivata dopo giorni di polemiche e dopo il lungo intervento con cui Macklemore invece aveva raccontato di essere stato estromesso dal tour in seguito alle sue prese di posizione proprio sulla Palestina. Sheeran conferma un passaggio fondamentale però del racconto di Macklemore, che dopo le esibizioni del rapper al MetLife Stadium del New Jersey ha visto appunto la decisione di estrometterlo, con il rischio che sarebbero potuti saltare interi concerti. Sheeran sostiene di aver trascorso giorni cercando una mediazione, ma di essere poi stato in qualche modo costretto a chiedere a Macklemore di farsi da parte dopo che appunto all'inizio dei concerti invitava a far parlare, diciamo, del tema della Palestina e di avere opinioni evidentemente differenti da quelle di Sheeran proprio sul conflitto israelo-palestinese, che hanno portato numerose polemiche proprio nei confronti dello stesso Ed Sheeran. Ed è diventata una vera e propria guerra tra star, perché la vicenda era esplosa a inizio settembre. Macklemore aveva pronunciato dal palco le parole Free Palestine e mostrato immagini legate alla guerra a Gaza durante le sue canzoni, procurandosi una petizione per chiederne l'esclusione dalle successive date del tour da parte dell'Israeli American Council. E nel caso era intervenuta pure Pink, che aveva condiviso un post critico verso il rapper, precisando di non volere la censura, ma precisando anche che quella performance l'aveva turbata come donna ebrea. Ebbene, insomma, è anche curioso che si parli di censura. Questo sembra essere proprio un caso di questo genere nei giorni successivi all'anniversario della morte di Charlie Kirk, che aveva visto peraltro molti esponenti della destra italiana ed internazionale ricordare la figura di Kirk come un martire che si era sacrificato proprio sull'altare della libertà di esprimersi sempre. Però insomma, su questa vicenda invece si sente un grande silenzio, sembra un po' una libertà d'espressione a corrente alternata, diciamo così. Tra poco cambiamo argomento, rientriamo sull'intelligenza artificiale. Anche qui non sono mancate polemiche in settimana. Ci ascoltiamo gli Strombellas, questa è Spirits.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20. E allora parliamo di intelligenza artificiale. Cantava Francesco De Gregori che il futuro è una palla di cannone accesa, e se il futuro è certamente l'intelligenza artificiale, dobbiamo ancora capire se questa palla di cannone noi l'abbiamo appunto innescata o se si sta dirigendo proprio verso di noi. Tutti sembrano essere d'accordo, anche i grandi che l'hanno creata e sviluppata questa AI, bisogna rallentare la corsa o rischiamo di fare il passo più lungo della gamba. A non essere d'accordo Donald Trump, che invece a frenare non ci pensa proprio e con insomma l'umiltà che lo contraddistingue dice tranquilli, ci penso io. E allora noi torniamo sul tema, in collegamento con noi abbiamo il piacere di avere l'onorevole Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico, ma anche in qualche modo uno dei papà, ecco, del tanto discusso AI Act europeo. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Ecco, intanto le chiedo dove si posiziona, ecco, tra quelle che sembrano ormai essere diventate delle vere e proprie tifoserie, gli entusiasti delle AI e soprattutto di questa ricerca inarrestabile, ecco, di nuove frontiere, e chi, anche voci che fino a qualche mese fa però la pensavano in maniera diversa, avvertono, stiamo correndo un rischio dal quale poi non si torna indietro.
1: Ma io credo ci voglia razionalità e ordine, perché nel mondo oggi molti grandi e meno grandi paesi stanno copiando la normativa europea su diversi fronti, perché si sono resi conto che non si può non normare l'intelligenza artificiale. Mi riferisco a temi come rendere i contenuti generati dalle AI riconoscibili, lavorare perché il diritto d'autore, quindi il lavoro creativo umano, sia tutelato e non depredato dalle AI, e anche che gli strumenti di sorveglianza massiva sui cittadini, il grande fratello digitale realizzato con le AI in un contesto democratico, chiaramente non può essere accettato e va contrastato. Questi sono esempi, così diciamo per titoli, di questioni che nel resto del mondo oggi si stanno regolando, copiando la normativa europea. Ma c'è qualcosa su cui l'Unione Europea invece ancora detiene in qualche modo una leadership assoluta, e a noi guardano in questo momento da tutto il mondo. Cioè siamo i primi al mondo che hanno dato a un'autorità pubblica, la Commissione Europea, il potere di andare a investigare con atti coercitivi, obbligatori per poter stare nel mercato europeo, le azioni per la mitigazione dei cosiddetti rischi sistemici, rischi di perdita del controllo, i rischi catastrofici di cui si parla in questi giorni, da parte dei grandi sviluppatori. Ovviamente per esercitare questo potere ci vuole la volontà politica di farlo, e questo è sempre il tema dell'Europa: la paura di irritare Trump, la paura di irritare i grandi sviluppatori americani e cinesi. Ma l'Europa ha aperto su questo una strada, e quindi quando sentiamo Dario Amodei, Sam Altman, cioè questi guru delle AI, gli sviluppatori dei principali modelli che tutti conosciamo, Elon Musk, proprio questi tre hanno visto convergere il loro punto di vista su esprimere dei dubbi. Ecco, noi non possiamo vivere in un mondo dove queste persone, a seconda di fughe di ricercatori oppure problemi con la loro questioni finanziarie delle loro aziende, alzano o abbassano il livello di guardia intorno a dei rischi che sono reali e che vanno gestiti, ma non con l'attesa di una indicazione da parte loro, con un controllo democratico pubblico. Cioè quello che oggi è emerso con chiarezza, ormai ineliminabile, che serve una governance possibilmente globale di questi rischi che esistono, di attacchi di cybersicurezza giganteschi, di perdita del controllo di sistemi AI. Ma lo dico perché oggi l'intelligenza artificiale è qualcosa che ci sta già portando grandissimi vantaggi. Penso a tutto il tema della ricerca medica che sta avanzando a grandi falcate grazie all'intelligenza artificiale. Ecco, però tutto questo implica anche mettere dei paletti e delle tutele forti che richiedono grandi capacità tecniche, moltissime risorse e infrastrutture sovrane. Cioè l'Europa non può fare solo le regole. Se l'Europa fa le regole, lo dico perché siamo un po', come ho cercato di spiegare, all'avanguardia, che c'è chi oggi ci copia. Negli Stati Uniti gli stati, io mi occupo molto di questa questione del rapporto con gli Stati Uniti, California, New York, Colorado, Texas, Massachusetts, questi sono esempi di stati americani che stanno copiando la legislazione europea nel senso che spiegavo poc'anzi, nonostante diciamo noi il rifiuto di Trump a livello federale. In questo contesto è fondamentale costruire più cooperazione internazionale, perché l'Europa ha messo delle regole, ma ha bisogno di rafforzare le proprie capacità tecnologiche, che non hanno niente a che fare con queste regole, hanno a che fare col fatto che in Europa non c'è un mercato finanziario integrato, non c'è la volontà di rischiare sugli investimenti delle grandi imprese tecnologiche. Questa è la grande forza degli americani, va riconosciuto. E anche l'Europa ha un ritardo che stiamo cercando di colmare in ritardo sulle infrastrutture computazionali di calcolo per sviluppare questi sistemi. Cioè noi abbiamo un deficit che non io, che sono un socialista democratico del PD, dei socialisti democratici europei, ma Mario Draghi, quindi proprio non c'entra nulla, un liberale, un tecnocrate, una persona di grandissimo spessore, ma non certo un fazioso politico come potrei essere dipinto io. Mario Draghi ha detto che il tema di fondo è questo: sì, semplificare, sì, rimuovere le norme non necessarie, ma investire insieme. Draghi ha parlato di rifare prima 800 miliardi, ora ha detto 1200 miliardi di debito comune per colmare il gap di investimenti che abbiamo con gli Stati Uniti e la Cina. Cioè il tema,
0: ecco,
1: è la volontà,
0: il tema
1: politica.
0: Se mi permette, è che però gli Stati Uniti e la Cina nel frattempo sono ormai in aperta competizione. Insomma, alcuni hanno fatto un paragone, per carità, un po' azzardato con la bomba atomica ai tempi della Guerra Fredda, però il concetto è sempre, che lei richiamava, una collaborazione globale, internazionale, che oggi sembra veramente un po' molto utopistica. Lei si fida delle parole di Trump, che dice tranquilli, potete contare su di me?
1: Sì, ora lui dice così, poi vediamo fra un po'. Ricordiamoci anche che all'inizio di novembre Trump realisticamente perderà le elezioni di midterm, le elezioni della Camera dei Rappresentanti, avrà un quadro politico più complesso. Io credo che dobbiamo impegnarci perché degli accordi si arrivi a realizzarli. L'Europa ha tracciato un modello e uno schema su cui poter lavorare. Gli Stati Uniti e la Cina sono attori centrali per le ragioni che ti ha appena ricordato, e io credo che, come per le armi nucleari, dobbiamo auspicare che questa collaborazione e questa gestione del rischio si realizzi, perché altrimenti è un problema per tutta l'umanità.
0: Eh sì, non può che essere così. Le chiedo veramente una considerazione finale anche sulle parole, ma in parte le stava già ricordando in qualche modo, di Mattarella, che oggi avverte sul tema e dice: gli stati recuperino l'autorità smarrita sui giganti privati. Sembra quasi essere più una critica al capitalismo, mi verrebbe da dire, che al tema delle AI. Non siamo un po' in ritardo per cambiare il sistema?
1: No, in realtà secondo me Mattarella c'entra proprio il punto, cioè lo dice meglio di come lo direi io quello che provavo a dire prima, cioè che non possiamo aspettare gli appelli, gli allarmismi, i catastrofismi oppure il sollievo pericolo scampato, perché avremo anche quel momento lì da parte di guru che hanno un interesse chiaro, è quello legittimo di fare profitto. Cioè non possiamo aspettare il prossimo post sul blog di Dario Amodei, abbiamo bisogno di istituzioni democratiche con capacità tecnologica, risorse per fare controllo sui rischi che esistono, ma anche per spiegare che, facendo i controlli giusti, l'AI è una grande tecnologia trasformativa positiva che può essere messa al servizio dell'umanità, ma se messa sotto controllo, altrimenti diventa un pericolo. E credo che dobbiamo dare appunto una governance pubblica e possibilmente lavorare per un accordo globale. Non è facile, sembra difficile, ma la storia ci dice che l'umanità ha saputo trovare il modo di lavorare insieme su grandi questioni, lo deve fare anche su questo.
0: Vedremo, insomma, il lavoro non manca. Ringrazio molto Brando Benifei per essere stato con noi questa sera. Il tema continuerà a rimanere di profonda attualità nei prossimi mesi. Noi tra poco chiudiamo parlando di mondo del lavoro, ma chiudiamo anche con l'ultimo brano di questa nostra puntata insieme. Arrivano gli Stereophonics, questa è Make It On Your Own, e poi noi torniamo per il finale di questa puntata del Timone delle 20.

0: E allora eccoci ancora insieme, pronti ad andare a concludere questa puntata del nostro Timone delle 20. Parliamo di mondo del lavoro e proviamo, come dire, a fare un passo indietro e provare a cambiare prospettiva. Un tema che come sempre, insomma, vede descrizioni politiche molto diverse, un'occupazione che cresce, c'è chi poi parla però di una qualità del lavoro in calo costante, di salari fermi al palo, ma la prospettiva è sempre quella di chi riesce a trovare o non trovare un lavoro. E forse proprio sul verbo trovare oggi occorre fare qualche riflessione. La facciamo con l'ospite che ci ha raggiunto, è con noi Franco Amicucci, sociologo e formatore. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ecco, insomma, è chiaro che trovare il lavoro è, come dire, l'aspirazione di tutti. La realtà è che, soprattutto in un paese come il nostro, creare un lavoro dovrebbe essere, come dire, forse la prima iniziativa. Detto che la politica deve mettere tutti in condizione, ecco, di far fruttare il proprio talento, è anche però un tema in parte culturale. Noi ci aspettiamo che il lavoro sia lì ad aspettarci, che sia compito nostro andarla a trovare, a volte invece ci dimentichiamo che si può creare, diciamo, in autonomia.
1: Certo, questo concetto del concetto dominante del trovare lavoro appartiene a una cultura un po' dell'epoca industriale del passato, dove si pensava solo che lo studio era per formarsi per poi presentarsi nel mercato del lavoro. Però nel frattempo, mentre questa era la cultura dominante, in Italia si è formata una generazione di 7 milioni di persone che sono la somma di imprenditori, artigiani, commercianti, partite IVA, che sono lavoratori autonomi. Solo un terzo di questi poi è dipendenti, la maggior parte sono lavoratori autonomi, però siamo a un mondo imprenditoriale di oltre 2 milioni di persone in Italia su questa parte, quindi un lavoratore su 4 è autonomo ed imprenditore su questa parte. Però lo è in modo spontaneo, cioè non, la scuola, la radice culturale non ha spinto questo. L'imprenditore è una figura che si è formata per necessità, non aveva altro lavoro, apro un bar, faccio un esempio, oppure era un bravo tecnico, ho perso lavoro, perché non ci provo io e quindi diventare magari un imprenditore di successo. In alcuni casi, certo, c'è il passaggio generazionale. Quindi questi sono gli elementi però che ha lasciato, alla spontaneità. Le radici invece che negli ultimi 20 anni ha tentato di ricostruire la raccomandazione europea con proprio la raccomandazione di dire portiamo nelle scuole, nella società l'entrecomp, cioè le competenze degli imprenditori da studiare da quando ci hanno 15-16 anni.
0: Perché quello le volevo chiedere, insomma, è chiaro che i numeri che ci ha portato sono numeri che non possono essere ignorati, sta cambiando il mondo del lavoro, però l'impressione è che la piattaforma su cui dovrebbe in qualche modo viaggiare questo cambiamento non sia ancora pronta. Occorre intanto, appunto, una riforma evidentemente anche del sistema scolastico, soprattutto di quello universitario, che non ti deve più solo insegnare il mestiere ma insegnare a crearti un mestiere, e poi anche le condizioni però politiche, perché il peccato più grande sarebbe chi questa svolta la vuole intraprendere ma non se la sente perché non trova le condizioni favorevoli.
1: Certo che non trovo le condizioni favorevoli, però facciamo anche un altro ragionamento, che è questo. Le competenze, l'ho chiamata la grammatica, è una grammatica universale, la competenza che ci dice l'Europa dell'imprenditoria, non sono solo per fare impresa, ma sono competenze di vita, perché ogni persona comunque deve gestire un bilancio personale, anche se un single. Un bilancio familiare, se è una famiglia, deve presentarsi comunque, anche un disoccupato deve...
0: Siamo tutti imprenditori di noi stessi, diciamo.
1: Ecco, quindi qualunque attività umana ha bisogno di competenze cosiddette proattive, cioè di non aspettare che qualcuno ti risolva i problemi, aspettare che siano i genitori o che sia lo Stato, facciamo esempio, no? Lo Stato papà e mamma o lei. Ecco,
0: certo,
1: la nostra cultura
0: non
1: ha stimolato l'indipendenza, l'autonomia, il pensiero critico, la cultura personale, che comunque è valida in ogni contesto anche se sei dipendente. Poi certo c'è il contesto della creazione del valore, e io credo che io ho fatto diversi articoli su un concetto dei tre cerchi, mi piace parlare della vita personale. Il primo cerchio è cura la tua professionalità, il tuo benessere, lo star bene, sia qualunque sia il tuo ruolo nella società, qualunque sia la tua età. Ok, quindi la tua formazione appartiene al tuo benessere, lo sviluppo delle tue competenze appartiene al tuo benessere, la capacità di prendere iniziativa appartiene al tuo benessere. Cura bene te stesso, se non curi bene te stesso non aiuterai nessun altro, non aiuti i tuoi figli, non aiuti il tuo partner, non aiuti i tuoi amici. Quindi star bene con se stessi è fondamentale. Il secondo cerchio è il tuo agire deve far star bene chi è intorno a te. Qualunque sia il tuo ruolo, ok? Sei un giornalista, sei un avvocato, sei un dipendente, sei un barista, il creare relazioni positive intorno a te ha un ritorno straordinario su di te, perché se tu fai star bene gli altri, tu in modo naturale starei bene anche te stesso su questa parte. Ecco, questo non è generosità, non è moralismo, generosità in modo astratto, è proprio anche, chiamiamolo anche una forma di egoismo, chiamiamola, sì. Mi piace dirlo così, piaceva molto un manifesto che ho trovato a Milano dei francescani che diceva sii egoista, era grandissimo, e poi sotto il piccolo aiuta gli altri, mi spiego? Quando fai questo ti troverai, il tuo ego migliorerà, ecco, diciamolo così, eccetera. Però non devi solo pensare, questo è anche per un imprenditore, no? Star bene te come imprenditore, fa star bene i tuoi dipendenti, le tue persone e i clienti, certo. E diventa un mondo chiuso. No, se noi vogliamo stimolare questa cultura, il tuo agire deve avere un impatto anche nel futuro e nella società, cioè deve avere quella che si chiama l'agire sociale, lo scopo, l'impresa che si radica sul territorio, che guarda al mondo, che fa attenzione all'ambiente, che cura i giovani, che cura anche le persone che stanno più disagiate, è il terzo cerchio, così, che è un impatto quindi positivo nella società. Questi tre livelli ognuno alimenta l'altro. Io parto sempre dal primo, però se non curi te stesso non farei stare bene gli altri, ok? Spesso invece
0: un'immagine è un'immagine che ci aiuta, insomma, a comprendere il discorso dal quale siamo partiti. Ci ha fatto piacere, come dire, estraniarci tra virgolette solo per un attimo dal tema di cui si parla ogni giorno legato all'attualità, sull'occupazione, per capire, insomma, che questa cambia anche il suo modo di essere, ma impone che cambiamo in qualche modo anche il nostro nell'andarla a ricercare. Ringrazio molto Franco Amicucci per essere stato con noi questa sera per il nostro consueto appuntamento con lo Zoom qui al timone delle 20. Siamo in chiusura, però, per quanto riguarda questa nostra puntata assieme. Vi do appuntamento a domani dalle 20 alle 21, un'altra serata da concludere in compagnia. Grazie a Michele Ceci in redazione, grazie a Giorgio Berselli in regia, da Francesco Massardo a tutti voi. E l'augurio di una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: 1:02. Giornale Radio.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
6: Buongiorno! Martedì 15 settembre 2026 e oggi si celebra la Beata Vergine Maria Addolorata. E ricordate, non ce la fate più, riposatevi, ma non mollate. Ciao!
7: Buongiorno, sono Roberto Ledicorante di Milano. Sentivo signor Tajani, quello che si spaccia per un politico, che faceva delle dichiarazioni veramente all'inverosimile, dire che i suoi avversari politici ripetono a pappagallo, quando praticamente il suo capo praticamente ha passato praticamente tre quarti della sua vita a ripetere le stesse cose. E toglieremo le transazioni dei POS, e toglieremo le accise, e toglieremo i denti a chi ce li ha malati, e poi viene a dire che i tuoi avversari politici vanno rimandati perché sono dei pappagalli che ripetono. Poi non solo, io credo che un paese debba partire da altro per la sua difesa, magari partendo dalle difese immunitarie, visto che non riusciamo a curarci. Perché avere delle armi incredibili e avere una persona che ci mette sei mesi a fare un esame, magari di quelli anche molto pesanti, a me fa solo che ridere, va bene. Tanto magari se ci attaccano muore lo stesso quella persona, probabilmente il ragionamento di Tajani è questo. Buongiorno da un edicolante che sta facendo le consegne a domicilio.
8: Beh, intanto eroe, applauso, sveglia, dormienti, un edicolante che fa le consegne a domicilio per noi è come un santo che scende al paradiso, è un resistente magico nel tempo della grande lobotomia collettiva, però voglio dirvi che oggi c'è trippa per gatti. Prima notizia straordinaria. Netanyahu colpito e affondato, fa discutere tutto il mondo. Nazza, il documentario in cui vengono documentati da due israeliani gli orrori degli israeliani a Gaza. È un documentario in lingua originale, come forse sapete, parla delle cosiddette vittime collaterali di Gaza, cioè i civili ammazzati come bestie, e Bibi sbotta, è un documentario antisemita. Due cose: la prima, vi racconteremo perché secondo Netanyahu questo film va mandato a rogo, ma la seconda vi diremo, eccolo che ritorna il cliché, si critica Israele e la risposta è antisemitismo. Come se criticare la politica di un governo significasse praticare politiche antisemite. Questo è il primo tema, la prima domanda grande. La seconda è l'impazzimento, la follia, il negazionismo. Questo film, vedete, è addirittura in lingua in ebraico, in origine, cioè non ha interpolazioni, è costruito, come hanno detto i loro autori, per spiegare agli israeliani che cosa sta accadendo. Ma l'ordalia si abbatte sui due autori, sul regista Yuval Abram che insieme a Rachel Storr ha prodotto questo documentario potentissimo che ha preso il premio speciale della critica a Venezia. Sì, perché le proposte sono le più svariate, come vedremo: sottrazione e cancellazione della cittadinanza, boicottaggio, embargo. Allora entriamo subito nell'articolo che sul Fatto Riccardo Antoniucci scrive per spiegare che cosa sta accadendo con questo film su Gaza. Sul ponte di comando il comandante Peter Bescape, titolo alpino, e questa è la storia di come questo film ha cambiato l'immagine, sta cambiando l'immagine di Netanyahu nel mondo. Un video caustico di Benjamin Netanyahu, una riunione imbarazzata dei vertici dell'esercito israeliano a Tel Aviv, colloqui frenetici fra diplomatici, funzionari degli esteri, un istruttore del Consiglio del Cinema e addirittura una lettera del Ministro della Cultura al collega degli interni per chiedere revocate la cittadinanza, imputateli per il reato di tradimento dello Stato. Tutto questo accade per Nazza e contro i suoi due registi, Yuval Abraham e Rachel Zor. Dopo aver presentato il documentario sui crimini di guerra di Israele a Gaza, raccontati dai militari di IDF alla mostra di Venezia, loro due sono diventati il nuovo nemico numero uno di Israele. Da giorni i politici israeliani di destra e di sinistra, con rarissime eccezioni, accusano gli autori di perpetuare l'accusa del sangue, cioè di essere antisemiti, seppure ebrei, di odiare il popolo ebraico, di tradire il suo stato con accuse inventate, forse perché anarchici o, virgolette, comunisti. Il ministro Itamar Ben-Gvir, scrive il Fatto, ha invitato Abraham e Zor: andatevene e cercate accoglienza dai vostri amici di Hamas. Il titolare della cultura Miki Zohar del Likud, come Netanyahu, dopo averlo promesso, ha scritto nero su bianco quella richiesta: revocateli la cittadinanza immediatamente. Netanyahu si è dichiarato scioccato: stiamo combattendo l'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi tutto questo è intollerabile. Nessuno di questi critici ufficialmente ha visto Nazza, oltre il trailer e gli articoli che ne accennano i contenuti. Neanche l'EDF, a sentire il portavoce Effie Defrin. Stando al trailer ci sono una serie di accuse gravissime, false, come quella per cui l'EDF avrebbe approvato un raid in cui sono stati uccisi 500 civili, ma nel film si parla di vittime totali in un solo giorno. Se gli attacchi della politica è probabile resteranno solo propaganda elettorale senza effetti per la libertà di espressione e movimento di Abraham e Zor, aggiunge il Fatto, più preoccupante è l'indagine che il capo di Stato Maggiore dell'IDF, Eyal Zamir, ha detto di voler istruire contro, insieme, scusate, allo Shin Bet, il servizio segreto. Questo per individuare le fonti dei registi. Mentre la quasi totalità delle inchieste interne su uccisioni civili a Gaza rimangono e sono rimaste senza esito. Oltre ai 24 whistleblowers, le fonti di Nazza, però ci sono altri racconti. Suarez, un operatore di droni che bombarda Gaza già dal 2014, ha confermato altri episodi, che fu deliberata l'uccisione dei 15 paramedici a Rafah il 23 marzo 2025, e ha parlato di sistema che ha coperto le tracce. Zamir ha messo sul tavolo l'idea di realizzare un controdocumentario per raccontare gli sforzi di evitare vittime collaterali. Le ambasciate di Israele preparano una campagna intorno al concetto: a Gaza non c'è genocidio, chi lo afferma è un antisemita che mente. 334 11 11 622 ancora una volta, mentre l'opinione dei governi tace, imbavagliata dal conformismo, dalla paura, dai conflitti di interesse, due intellettuali coraggiosi sfidano il mondo, sfidano le sanzioni e squarciano il velo di ipocrisia. E come reagiscono loro due? Ieri ho cancellato tutti i miei social. Certo, ho paura. Vedi continuamente foto tue, di tua madre, con sotto ogni genere di attacco. Israele è casa mia, è il posto in cui voglio vivere, per me è importante. Ora però è ovvio che ho paura di non poter più tornare. Yuval Abraham è apparso scosso ieri sugli schermi della TV israeliana Channel 13, il canale mainstream più critico contro il governo Netanyahu e più aperto a mettere in discussione le sue politiche e le sue strategie militari contro i palestinesi. Ancora Roberto Antoniucci sul Fatto. Non fino al punto di accettare di guardarsi nello specchio di Nazza, il documentario presentato a Venezia, in cui Abraham e Rachel riportano 24 testimonianze diverse di ufficiali dell'IDF che parlano e in maniera in parte inedita confermano l'esistenza di una strategia coerente, quella dell'IDF per la distruzione di Gaza e l'uccisione in massa dei suoi abitanti, anche civili, confermando le denunce delle organizzazioni internazionali e dei giornalisti palestinesi. L'intervista ieri Channel 13 ha bucato il muro dell'ostracismo con cui la politica e i media in Israele hanno colto il film, ma non è stato semplice. Il conduttore Raviv Drucker, che ha contestato ad Abraham le sue fonti, imprecisioni su date, luoghi, episodi, lo ha tacciato di fare accuse non verificabili. Il film però è prodotto dal Guardian, che ieri ha comunicato turbamento per gli attacchi e ha difeso il lavoro, frutto di 3 anni di giornalismo d'inchiesta, da tentativi di censura, ma soprattutto di non parlare abbastanza del 7 ottobre, quell'accusa sulle atrocità di Hamas e della pratica di altri eserciti impegnati contro i guerrieri urbani. Siamo giornalisti, sai bene che dobbiamo tutelare le fonti alla luce degli attacchi di alto livello che stiamo subendo. Mi aspetterei solidarietà. Insomma, è potente e per me la riflessione è straordinaria. In questo mondo dominato dalla prepotenza, dalla forza, dagli eserciti, dai droni, sono ancora le idee, sono ancora le notizie quelle che fanno tremare il potere. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
9: Sì, buongiorno Luca. Dato che fai ascoltare le voci dei radioascoltatori, ma io ho già scritto più volte sia a te sui social che a Arianna, ad Arianna, quando facevate quell'ottima trasmissione che era sulla 7. Ora io mi chiedo, ma invece di ospitare sempre le stesse persone, vedi Senaudi, Mieli, che poi si potrebbero ospitare lo stesso, ogni tanto non si può ospitare l'uomo della strada, e prendete uno a caso, uno che passa da lì, e gli domandate le stesse domande che fate ai giornalisti, a Porconovo, a tutta quella gente lì, gliela fate a loro, vedrete che le risposte che vi daranno potrebbero sorprendervi, in maniera positiva dico, perché molta gente, soprattutto quella che invitate voi, il più delle volte non vivono in un mondo reale, ma in un mondo parallelo che non è quello di tutti i giorni, delle persone che si alzano la mattina da 40 anni alle 5, di quelli che vivono sulla propria pelle cosa vuol dire la crisi economica. Ecco, è un consiglio che ti do, guarda che potrebbe essere una ottima cosa, e poi fai ascoltare un po' di più i messaggi che ti arrivano, perché arrivano dal cuore del paese. Ciao e buona giornata.
10: Buongiorno a tutti. Ha ragione Ben-Gvir, ha ragione Netanyahu. Sono documentari quelli che vanno vietati, perché veramente non fanno, non portano la realtà dei fatti. Volete vedere davvero quello che succede, che è successo il 7 ottobre? Guardatevi la puntata numero 7 dell'ultima serie di Fauda. Guardatevi quella, cari compagnucci, così la smettete di fare discorsi a cavolo su Gaza, su Israele, sono troppo cattivi, quello stanno facendo in massacro. Guardate che hanno fatto i vostri amici arabi quando sono entrati nei kibbutz, puntata 7 dell'ultima serie di Fauda. Carissimi compagni, se non ce l'avete, fatevi sentire qualche napoletano che ve la,

una delle piste preferite del maestro alpino Peter Bescapè. Godiamoci, ballate se siete a casa vostra la mattina, se siete per strada a lavorare presto, quanto è bello, godete, ballate.

0: E allora rieccoci. Ricordatevi che ci sono le vostre voci qui, ma ci sono anche quelle selezionate dal subcomandante Compagnone Nicola Compagnone. Ellis Line, unitari per dare alternativa ai fallimenti della Meloni. Dice la segretaria del PD. E attenzione al primo brano che vi proponiamo oggi. Tajani che dice: la Schlein fra Tajani e Bonelli sono ciucci della politica, per questo gli elettori li bocceranno. Vale.
1: Quando sento strillare i signori della sinistra: voi siete sottomessi agli americani. Però non dobbiamo essere sottomessi agli americani, però dobbiamo fare di tutto per essere sottomessi agli americani. Quindi un conto sono le parole, un conto sono i fatti. Noi diciamo, noi non vogliamo essere sottomessi a nessuno, ma per non essere sottomessi dobbiamo anche essere autonomi per la nostra difesa. Perché se pretendiamo che gli americani ci difendano e contemporaneamente li dobbiamo mandare a quel paese, mi pare un po' difficile. Questa è ignoranza politica. Se fossi un professore di politica, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni metterei veramente una insufficienza molto forte, insomma siamo tra il 3 e il 4. Gaspari è più severo 2, ma io sono magnanimo. Oggi il prete durante la messa ha detto che bisogna perdonare, no? Io li perdono, però insomma devono essere almeno rimandati a settembre, non proprio bocciati. Gli elettori li bocceranno, però noi li rimandiamo a settembre, che poi dopo. Adesso finiamo quest'anno, poi ce ne abbiamo altri 5, poi fra 6 anni magari loro possono tentare di fare l'esame. Però devono studiare un po' di più, devono studiare un po' di più. Non sono soltanto loro, ma insomma direi tutte le opposizioni devono studiare un po' di più, perché se tu reciti degli slogan a pappagallo e non sai che cosa vuol dire e non sai il resto, se ti fanno una domanda è un po' difficile rispondere. E allora noi dobbiamo avere una difesa. Le spese che noi facciamo, abbiamo fatto bene a chiedere i soldi di Safe.
0: Ancora.
1: Perché servono a realizzare progetti che sono indispensabili per la nostra sicurezza. Perché poi la sicurezza, vogliamo la sicurezza, chiediamo al governo di essere più sicuro. E con quali soldi tu rendi le strade più sicure? Le stazioni più sicure, se devi pagare gli stipendi alle forze dell'ordine, devi pagare gli stipendi ai militari, chi va nelle stazioni, non è che ci va la Croce Rossa o ci vanno le ONG, ci vanno i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri e ci va l'esercito a sostenerli, e allora anche quello fa parte della sicurezza, Cioè non è che esiste solo la sicurezza alla frontiera, esiste anche la sicurezza interna. Ma se c'è una calamità naturale, chi viene? Arrivano i militanti del Partito Democratico e quelli del Movimento 5 Stelle o ci vanno i nostri militari, i nostri carabinieri, i nostri poliziotti, i nostri finanzieri a intervenire quando c'è un terremoto, quando c'è un cataclisma? Se c'è un

0: trapianto urgente di cuore, di fegato, di rene, chi lo porta? Lo porta o la Lamborghini della polizia o un aereo dell'aeronautica militare per salvare una vita. Anche a questo servono, eh? Diciamo, ah, devono essere pagati di più, ma se non c'hai i soldi come li paghi di più? Vedete, sono pieni di contraddizioni, sono un po' veramente dei ciucci a scuola, sono dei ciucci della politica, per quello non vinceranno mai. Perché quando prendi le posizioni politiche non puoi prendere in giro gli elettori.
1: Bene, ha parlato Einstein. Sentite Conte. In piazza per protestare c'erano anche 5 Stelle, Onorato, c'erano quelli di Rifondazione Comunista che protestavano ieri davanti a Palazzo Chigi contro la soglia incredibile. Pensate, secondo la nuova legge elettorale ammazza avversari, serviranno 400.000 firme. 400.000, immaginatevi cosa serve per raccoglierle senza le firme digitali. Ovviamente per qualunque nuova formazione politica che si presenti sulla scena. Mentre invece chi è già in Parlamento quante ne deve raccogliere? Zero. La casta difende se stessa. Conte.
2: E a nome del movimento mi associo a questa manifestazione di protesta, perché stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena. Pensate che nel 2013 Giorgia Meloni è entrata in Parlamento e oggi siede a Palazzo Chigi con una soglia di 40.000 firme. Adesso Giorgia Meloni richiede agli altri, per tenerli fuori dal palazzo, 400.000 firme. È una soglia, una barriera che addirittura molti dei partiti che sono in Parlamento non riuscirebbero a raggiungere. E allora non è così che si difendono i valori democratici, così si difende solo la casta della classe politica che già siede al Parlamento. Noi non ci stiamo, ma non per fare la battaglia nei confronti di una singola formazione politica. Qui ci sono tante sigle, tante diverse. Vogliamo che le regole ci siano, una minima soglia è corretto per la raccolta delle firme e metterla, ma queste oscenità antidemocratiche le rimandiamo e le rinviamo a casa a chi è illiberale e le respingiamo con forza. Faremo ogni battaglia, come annunciato, possibile e immaginabile per permettere a tutti di poter aspirare a esprimere una rappresentanza politica nelle istituzioni.
1: 334 11 11 622 per i vostri messaggi, a fra poco!
3: Tu che ascolti e dici, adesso gli scrivo, e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È 1:40. Giornale Radio.
8: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. Di mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: È svegliato!
9: Questo è il momento. Questa è l'informazione. Due voci, molte domande. Nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
11: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
12: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
13: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Io parlo di calcio perché di politica onestamente qua non si capisce proprio niente. Tra le promesse che fa Salvini a Duricon, figuratevi Duricon che dice andate in pensione a 64 anni, e vedremo nella legge finanziaria, tutte balle, magari la approvano pure in finanziaria e poi la cacciano perché già non ci sono soldi. Quindi figuratevi voi che imbroglio stanno preparando questo del centrodestra. Poi invece parlando di calcio io dico soltanto una cosa, che la Roma fa paura, ma fa paura davvero. C'è un grande allenatore che io tra l'altro non lo sopporto proprio per i suoi atteggiamenti, antimeridionale, cioè non mi piace, però fa giocare le sue squadre, le fa giocare da veramente alla grande, e quindi la Roma sarà secondo me una delle candidate numero uno a vincere lo scudetto.
14: Buongiorno, Marta da Monza. Appena sentito la notizia dei due registi del documentario, di come stanno infierendo i potenti dittatori e vari politici anche di Israele, perché sentire che anche quelli di sinistra accusano di antisemitismo, mi auguro che esca fuori qualcuno a proteggerli, perché ultimamente si vedono questi potenti che fanno e disfano e poi nessuno interviene, così come un po' la sinistra in Italia. 5 anni di Meloni stanno quasi arrivando al termine e la sinistra non ha ancora un programma, anzi inizia anche a dividersi in previsione delle elezioni. È una cosa veramente stupida, perché non capiscono proprio il bene del paese, e quindi possiamo anche dire che la sinistra nel nostro paese ha proprio fallito, purtroppo.
15: Buongiorno, Stefano da Monza. 25 minuti di applausi per due nazi 2.0, i nuovi nazi, eccoli là, solo che non sono neri, sono rossi, e hanno ragione Netanyahu e Ben-Gvir. A questi due qua bisogna togliere la cittadinanza, e il minimo. Due serpi in seno ad Israele, due seminatori di odio, 25 minuti di applausi da una platea di dementi italiani. Ma roba da matti, ma roba da matti.
16: Ah, caro Telese, come sono contento che finalmente è uscito un film che parla della realtà, finalmente. Mamma mia, Jonathan è proprio... Adesso pure a Napoli, i napoletani sono i fornitori ufficiali di dischi craccati, di copie craccate, mamma mia. Ascoltami, io sono andato a vedere l'altro film, 1936, e veramente già un pugno nello stomaco a quei tempi. Figuriamoci cosa sarà questo film, e mi auguro che abbiano, insomma, fatto di tutto per assicurare l'incolumità a questi registi e alle fonti che devono tenere protette, perché veramente se no sarà un bel macello. Gabriele da Milano.
17: Ed eccoci qua, nazi. I due giovani che hanno provato ad alzare la testa e a parlare con i loro compaesani sono stati messi alla gogna, anzi, mi sembra ci siano proprio tutti i presupposti per chiedere asilo politico, e sarebbe un bel caso di cui discutere a livello mondiale la grande democrazia del Medio Oriente, che mette a repentaglio la vita di due suoi concittadini. Comunque mi raccomando, nel caso lo chiedeste, l'asilo non chiedetelo in Italia, che è un paese che sta andando a sfascio. Fate scelte più intelligenti. Buona giornata.
1: 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Era prevedibile, ma sentire persone che hanno paura di un documentario in cui ci sono delle persone che parlano, che hanno un'identità, che parlano con la loro voce, che raccontano il massacro, ebbene, ci dispiace per voi, ma questi due registi sono combattenti della verità. E allora ancora, ancora le vostre voci, tante oggi.
18: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, ve l'avevo detto, per divertirsi ultimamente bisogna guardare la Serie A. Ragazzi, anche ieri sera e ieri pomeriggio ci si è divertiti a guardare le partite degli altri. E questa è la notizia, eh. La notizia vera è che la Serie A è diventata divertente da guardare. Detto questo, e parlando del documentario, la prima cosa che i poteri fanno è distruggere la cultura, modificare la storia, creare una storia che è congrua con la loro ideologia politica del momento, e si è fatto così per sempre. Il vero errore dell'essere umano, secondo me, è che è incapace di perdonare. Qui si rinfaccia il 7 ottobre, si rinfaccia l'11 settembre, si rinfaccia il genocidio di qua, si rinfaccia il bombardamento di là, tra un po' ci rinfacciamo ancora le crociate con lo sterminio dei musulmani, e invece l'uscita in sicurezza dei cristiani, ne parla le crociate, il film, no? Il vero problema dell'essere umano è che è incapace di perdonare, è incapace di andare avanti, è incapace di fermarsi e dire basta, ok, che ha avuto avuto, che ha ratarato, scurtammo, ci ho passato. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, allegre allegre, sempre Forza Milan, ciao ciao.
19: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Luca, Giuliano, Peter e tutto il resto del Cucuzzaro. Ragazzi, che dire, dopo quello splendido discorso di Tajani, parlo per bocca di Conte, di Schlein, di Frattoiani, di Bonelli, ci guarderemo bene da proferire qualsiasi critica nei loro confronti. Sì, ci ha messo a cuccia dietro la lavagna, nell'angolino, sotto il sottoscala, dove volete voi, ecco. Ma va. Rubina va a studiare, sì, proprio così, come ci ha indicato lui. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia, ciao.
20: La reazione di Merdaniao di fronte al film che denuncia le atrocità commesse dall'IDF a Gaza lo avvicino sempre di più a Putin. Questo l'ho sempre sostenuto, Putin e Netanyahu sono la stessa cosa, con la differenza che Israele c'è ancora il germe della democrazia, l'afflato democratico che resiste. Però dal punto di vista personale sono la stessa cosa, due persone che portano avanti una guerra solo per il proprio interesse personale. È molto interessante la questione del film sulle atrocità commesse a Gaza, e soprattutto grazie Luca che non ha iniziato la trasmissione col solito minestrone di travaglio sull'Ucraina. Fabrizio Milano, ciao.
1: Ottimo Fabrizio, per ora non so come non darti un dolore, perché la seconda lettura potente di questa mattina è proprio il pezzo di travaglio. Però grazie a tutti. 334 11 11 622. Che cos'era quella musica, Peter? Quella di prima? No, quella che Alan Parsons? No, vabbè. Anch'io imparo dal maestro alpino. Che cos'è? Alan Parsons Project. Bene, bene. E adesso andiamo sul Fatto Quotidiano, perché mentre crolla Hormuz, mentre gli UTI fanno esplodere il prezzo del nostro petrolio e del nostro gas, di fatto hanno tagliato la rotta saudita, quella via terra, l'oleodotto interrotto, si parla di quello che è accaduto in Ucraina nelle ultime ore. Chi sfiora e chi spara? Il fondo di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Il partito della guerra ha capito tutto del voto sempre più anti-europeista degli europei. Infatti parla solo di riarmo e lo giustifica con i famosi attacchi russi all'Europa, possibilmente quotidiani, ma non trovandone di veri è costretto a inventarli. Il famoso attentato a Zelensky con il drone russo che sfiora il suo aereo in Moldava è rapidamente sparito alle cronache perché smentito, sentite Travaglio, da Moldova, Russia e Ucraina anche, ma soprattutto perché il drone sfiorante ha mancato un presunto bersaglio di 160 chilometri. È un manicomio, è un manicomio. Allora la Lituania ha lanciato un allarme droni, ovviamente russi, e chiuso l'aeroporto di Vilnius, denunciato l'intrusione mentre i caccia NATO si alzavano in volo per abbatterli. Purtroppo era uno stormo di uccelli. Non si sa se russi o ucraini, ma ora basterà interrogarli per sapere. Poche ore dopo in Ucraina un drone russo ha colpito la locomotiva di un treno per Varsavia, senza peraltro fare morti né feriti, ma costringendo a fermarsi il convoglio retrostante con a bordo i consiglieri militari di Italia, Germania, Francia, Regno Unito, l'ex capo della CIA Petraeus e l'ex premier Johnson. Un normale atto di guerra contro consiglieri e spioni che aiutano militarmente Kiev e contro i treni che portano armi per colpire obiettivi civili e raffinerie in Russia, senza cambiare di un iota, dice Travaglio, le sorti del conflitto, ma facendo morti e danni, specie alle nostre economie. Infatti Trump ha intimato a Zelensky di piantarla di colpire raffinerie e oleodotti. Ma siccome non si butta via niente, aggiunge Travaglio, la stampa guerrafondaia ne approfitta per gridare guerra ai confini dell'Europa, Corriere e Stampa. Avvertimento all'Unione Europea, perché i droni di Putin sfiorano il treno dei diplomatici, Repubblica? Ora che ci sia una guerra in Ucraina, da sempre i confini dell'Unione Europea, si sa dal 2014, e il fatto che l'attacco russo sia avvenuto 2 chilometri al confine polacco non significa che sia contro la Polonia l'Unione Europea. L'Ucraina, anche a 2 chilometri dalla Polonia, è sempre Ucraina. Se poi i consiglieri militari vanno a Kiev per aiutarla a attaccare la Russia, sono legittimi bersagli e il minimo che possa accadere è che rischino la pelle. Il che peraltro non è avvenuto perché il loro treno è rimasto intatto, però dicono i trombettieri è stato sfiorato, concetto piuttosto elastico visto che il drone che ha sfiorato Zelensky si è scantato a una distanza superiore a quella fra Torino e Milano. Intanto, mentre i presunti droni russi, uccelli inclusi, sfiorano a destra a manca, i killer dei servizi ucraini si ammazzano fra di loro, piazzano bombe a Monte Carlo, trucidano rivali in affari a Bali, uccidono politici dissidenti, giornalisti, generali e ragazze in Russia, fanno esplodere i gasdotti, bombardano petrolieri nei nostri mari, sempre con danni, morti e feriti, così, con i nostri soldi, con le nostre armi. Ma che sarà mai l'importante, conclude Marco Travaglio, magistrale questa mattina, e che non sfiorino nessuno. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
0: Buongiorno Telese.
1: Fantastico.
0: Buongiorno Guida Bardi, che però immagino debba ancora arrivare. Io vorrei solo ricordare questo a Tajani. Tajani, noi, o meglio, a sinistra potrebbero avere le idee confuse, è vero, ma personalmente io non voglio essere difeso dagli americani, io voglio che gli americani si levino fuori dalle balle, oppure se devono rimanere perché qui hanno le basi, giustamente, giustamente, perché stanno difendendo i loro interessi nella regione, e allora sì che devono far qualcosa. Oltretutto, certo, i militari, i nostri poliziotti, certo che vanno pagati, assolutamente. Io non manco, non voglio pagare i poliziotti, io non voglio pagare per milionari sistemi d'arma che magari sono superati tra un anno, ok? Non voglio pagare per droni, non voglio pagare per un tank italiano che sia diverso dal carro armato francese o da quello tedesco, eh? Io non voglio spendere i soldi delle tasse dei contribuenti per arricchire le grosse aziende delle armi. Certo che voglio la difesa, ma io vorrei che la difesa fosse europea. Questo forse Tajani non lo so, forse devo chiedere ai padroni, a Berlusconi, se va bene. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
1: Squilli di tromba, perché sta per arrivare, sta arrivando tra noi il dottor ingegner Ragionier, commendator, alibrator, scommettitor, censor, Giuliano Bibi Bardi.
2: Ma poi io che non ho mai fatto una scommessa in vita mia. Buongiorno Luca, buon martedì. Saranno le Idi di settembre, si può dire anche per, dopo le Idi di marzo, sì. Senti, senti che potenza sarà Voga.
1: Lo sai che sul giornale c'è il primo grande pezzo di Lirio Abate? Il generale Fetecchia e Raggi X, i conti che non tornano ai finanziatori segreti di Vannacci.
2: Mi ha fatto molto, molto ridere, sì, il generale Fetecchia mi ha fatto molto sorridere stamattina.
1: Perché tu e che comunque sei garantista, se si attacca uno che ti è antipatico, si può pure fare la pernacchietta.
2: No,
1: eh?
2: No, no, ma io rido sempre per i testi satirici. Ho riso anche molto poc'anzi mentre leggevi l'editoriale di Travaglio, e sono degli straordinari autori satirici, quindi mi fanno ridere, giustamente, perché questo è il loro proposito, e sono dei professionisti e ce la fanno benissimo quando trovano nomignoli, soprannomi, quando storpiano i ruoli delle persone, sono molto divertenti. E dunque io, che sono una persona serena soprattutto la mattina e soprattutto prima di arrivare a parlare con te, me la rido se posso, sempre che tu mi consenta,
1: no,
2: di farlo.
1: No, io ti ascolto religiosamente.
2: No,
1: e sarai stato
2: contento
1: che stanno impallinando quei due registi di Nazza, che li vogliono appendere a una forca. Sarai contento?
2: No, io sono sempre,
1: che sei sempre Bibi.
2: Sono sempre molto scontento quando ci sono tentativi più o meno drammatici di censura. Lo sono anche nel caso di questi due registi, che hanno fatto un'opera dell'ingegno che merita sicuramente di essere vista e merita anche di essere colta per le provocazioni che fa. Da lì a pensare che sia il Vangelo ce ne corre, però visto che si tratta di un'opera di due artisti, va assolutamente sentita, vista, guardata, meditata.
1: Sono indagati, Giuliano. Sono
2: sì,
1: indagati,
2: cosa,
1: hai capito?
2: È una cosa
1: grave.
2: Se
1: uno fa un film, va a Venezia e ti indagano.
2: Ti dico serenamente che c'è un clima che non è buono, che non è bello. Spero che le prossime elezioni valgano in qualche modo a fare marcia indietro su questo, non solo su questo fatto, ma su tutta la marcia indietro, per l'appunto, fatta da Israele nella via della democrazia e della garanzia dei diritti. Spero che torni l'Israele che abbiamo conosciuto e che ci siamo abituati a conoscere, e lo spero lo stesso qualche settimana dopo per l'elezione di midterm negli Stati Uniti. Ciò non toglie che non butto il bambino con l'acqua sporca, cioè non approfitto di questa deriva autoritaria e liberale di Netanyahu e del suo governo, così come quella della deriva turbocapitalista e folle di Trump, che anche oggi ha preso nel tuo silenzio una legnata molto forte dalla Corte Suprema, e attendo che ritornino quei due fari di democrazia,
1: dillo,
2: di quei due paesi.
1: Dillo,
2: sono sempre
1: fai
2: stati
1: notiziario.
2: Lo
1: Quale
2: faccio
1: legnata?
2: Molto volentieri. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato una legnata a Trump, che voleva, come noto, cambiare le regole del voto per corrispondenza, che storicamente è utilizzato soprattutto dai democratici, e gli hanno impedito di fare quello che voleva. E questo andrà nella direzione, come va intanto nella direzione di affermare come la Corte Suprema non si sia piegata. Ricordo che la Corte Suprema è a maggioranza trumpiana, sono stati nominati 5 su 9 da Trump, e a lui dovrebbero rispondere.